0: è un altro di quelli che rimane. Poi tra l'altro sono curioso di sapere, non si parla più, è tornata anche Barak, quindi là certo. Quel Nicosia, poi c'è anche Sottil di cui non si parla mai, ma teoricamente ci sarebbe anche Sottil, è vero non sono convocati, però sono tutti giocatori che rimangono all'interno del Monte Gaggi della Fiorentina, quindi non lo so, ora direi Moreno, mi sembra Moreno che sia quello più vicino all'uscita, sempre che poi Venezia venga in controllo le esigenze della Fiorentina a livello come richiesta economica.
1: E però, con tutto il rispetto per Moreno, parliamo di un'uscita comunque secondaria, ecco, non non uno dei big, ecco, in grado anche di portare denaro contante. Chiudiamo questo collegamento, come sempre brillante, con il responsabile supremo delle operazioni Beffa, con la domanda di Elisa che chiede molto semplicemente, ma anche giustamente, aggiornamenti su Ken.
0: Allora, su che la situazione è molto semplice. Ora io ho visto che mi sembra che il Como si sia un po' incartato su Chalobah, perché sì. Chalobah
1: è un difensore, ricordiamolo.
0: Sì, è un difensore, però comunque se loro volevano investire 30 e passa milioni di euro. Ora io sono curioso di vedere, perché l'Inter ora sta facendo il gioco che sta andando forte su Romeno, ma se secondo me il Como lascia un po' la presa su Chalobah, l'Inter potrebbe anche valutare ritornare su Chalobah stesso. Quindi secondo me è dopo un attimo da capire, ora ho fatto una piccola digressione e poi torno a Ken. Volevo dire che il Como un difensore deve sempre prendere, però questo budget, che è un budget importante, lo potrebbero destinare anche per un attaccante italiano. Il nome è Ken, ufficialmente non ci sono trattative tra i club, vengono smentite dall'entourage del giocatore, dalla Fiorentina, dal Como. Poi tanto se te dici che c'è una mezza trattativa tra Fiorentina e Como per Ken, piovono smentite come se fossero, voglio dire, chicchi
1: polpette,
0: di grandine
1: o polpette, citando il noto film,
0: sì, esatto, piovono polpette, però secondo me si stanno parlando, ma questa è la mia idea, e quindi se si stanno parlando vuol dire che c'è la volontà di capire se ci sono dei margini o meno di poter fare l'operazione. Ufficialmente non si parla, non si sentono, anzi più possono, stanno lontani, ma di che stiamo parlando, e quindi vediamo. La valutazione è 40 milioni di euro, e quindi nel caso la Fiorentina sa che se il Como, o meglio il Como sa che se vuol prendere il giocatore alla Fiorentina non si può presentare certo con 30 milioni, ecco, sotto i 40 può stare tranquillamente sulla riva del lago di Como, ecco.
1: Chiudo, Nick, visto che in apertura di trasmissione stavo un attimo citando quello che ho anche scritto questa mattina sul Corriere Fiorentino, cioè di tenere comunque le antenne dritte sulla questione Mandragora davanti alla difesa, nel senso che è vero, tra l'altro l'ho anche provato nella prima amichevole, però è vero che c'è grande siamo ancora tutti abbagliati, se vogliamo, anche dalla versione davanti alla difesa di Fagioli. È vero che Ulahi può fare anche quel ruolo, però c'è un po', Nick prima diceva il Como si è un po' incartato, ecco, stiamo attenti che non ci sia poi anche il rischio di incartarsi un po' Ulahi, Fagioli Ulahi davanti alla difesa, e che alla fine non sia un altro a trovare più spazio in quel ruolo che con Grosso è stato di Mazzitelli a Frosinone e Matic al Sassuolo. Fatta questa premessa, arrivo al dunque e ti chiedo la situazione ad oggi per quanto riguarda Fagioli.
0: Ferma, statica, e secondo me ora stanno provando addirittura Fagioli e Ulahi entrambi, no, davanti alla difesa, uno alternativo all'altro. Io qualche tempo fa, parlando con il suo agente, mi ha detto: state sereni, Fagioli è un giocatore della Fiorentina, e ci mancherebbe altro, vorrei vedere, non è che giocare nella Fiorentina per fare piacere alla Fiorentina e basta, perché ha un contratto, però come dire, era un modo molto tranquillo per farmi percepire che in questo momento non c'erano novità e che non si era mossa foglia per un'offerta eccetera. Però come dice il Cecca, che so se lo conosci, no, quello lì che fa finta di essere un esperto, sì, di mercato, non ne prende uno, tutto è vendibile come dice sempre
1: io.
0: Cecca, e quindi se tutto è vendibile come dice sempre Cecca, quando arriverà un'offerta magari a 30 milioni di euro, nel caso la prenderanno in considerazione, perché non è che c'è un giocatore nella Fiorentina che non possa essere messo a riparo da un qualcosa che arriva e che economicamente è valido. L'ha detto anche Paratici quando si è presentato, o meglio, non quando si è presentato, quando ha fatto la conferenza stampa, no, di fine stagione e di inizio di quella nuova. Ci sono 4-5 club, no, possono permettersi di rinunciare a clamorose offerte, tutti gli altri, se hanno delle proposte interessanti, le devono necessariamente valutare.
1: Saranno, Nick, i prossimi giorni importanti o giorni decisivi?
0: Secondo me saranno giorni importanti. Sì, Tra l'altro bisognerebbe andare al lago di Klagenfurt, che naturalmente non è quello di Braies, però comunque possiamo dire che per noi potrebbe essere un lago a livello, no? Per noi amanti dei laghi.
1: Beh, sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Svelo questo segreto, che non è un segreto. Non sono un grande fan dei grandi laghi, quindi visto che da quelle parti ci sono anche laghi un po' più piccoli, ecco, il lago di Klagenfurt bello, ma si può trovare di meglio, vecchio cicca.
0: Allora segnaliamo nella vicina Slovenia il lago di Bled.
1: Ottima, ottima scelta, direi. Ottima scelta, promosso in tutte le stagioni, eh? Io l'ho visto d'inverno, ma godibilissimo anche d'estate, quindi organizzeremo una trasferta chiaramente con Niccolò Santi, Niccolò Righi, sì, Niccolò Ceccarini, Niccolò Fagioli e altri Niccolò presi.
0: E si fa una diretta di 20 ore, sì, certo, sul lago di Bled, tanto
1: bello,
0: una a meno oggigiorno.
1: Poi così cambia, poi a quel punto, Nick, rinominiamo le trasmissioni. Buongiorno Bled. Kissy Bled,
0: sì,
1: Radio
0: oppure...
1: Bled Viola.
0: Comunque tenendo sempre presente che siamo al nulla. Questo
1: questa,
0: andrebbe sempre precisato.
1: Questa, sì, è, questo è il tatuaggio della nostra esistenza. Grazie Nick, a presto.
0: Ciao a tutti, buona domenica, ciao ciao, ciao.
1: Grazie
0: ciao
1: a Niccolò Ceccarini. Ci fermiamo e tra poco rientriamo volando a Londra da Andrea Giannattasio.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: 15:36, rush finale di questa prima parte della diretta di Radio Firenze Viola in questo 26 luglio alle 16. Alla fine sono riuscito a contenere Niccolò Righi, che aveva voglia di entrare in diretta e tuttora è così, lo vediamo adesso tutto trafelato, tutto convinto, ecco, di sé, della sua scaletta e delle sue due, solo due ore di diretta. Ci sono i vostri messaggi, tra poco andremo anche da Andrea Giannattasio a Londra all'indomani di Queen's Park Rangers Fiorentina 3-2 e a tre giorni dal secondo appuntamento con il Watford. Visto che con Cecca parlavamo anche della trasferta a Klagenfurt, i laghi di Klagenfurt e quant'altro, Federico dice vado tra un mese a Braies. Dido dice grande Domenico, benvenuti, perché Dido ha scoperto la scorsa settimana della mia presenza nel weekend, cosa che è in vigore sostanzialmente dall'inizio di Radio Firenze Viola, quindi Dido sul pezzo come sempre. Poi Roberto da Bagnaripoli, benve, ti domando, Ulai, sì, credo voglia dire Ulai perché scrive Olani, quindi penso sia Ulai. Ottimo giocatore, ma era il profilo adatto per il centrocampo di Grosso. Comunque tra Fagioli e Ulai difficilmente li vedremo insieme. Ora tendo il via libera intanto da Ale per avere anche Giannattasio, in modo tale da poterne parlare anche con chi ha osservato in presa diretta e da posizione privilegiata la gara di ieri. Io, Roberto, ribadisco ancora una volta, stiamo attenti a quello che le prossime amichevoli diranno per il giocatore che troverà più spazio davanti alla difesa. Questo non vuol dire che sicuramente ci sarà come dire, una sorpresa, non sto dicendo questo, però mi viene anche da ribadire di tenere d'occhio la posizione di Mandragora, un po' per lo storico di Grosso, Mazzitelli, Matic, eccetera eccetera, e un po' per quello che potrebbe essere anche una soluzione percorribile da qui all'inizio della stagione. Ci sono tantissime amichevoli di mezzo. Quindi per rispondere alla tua domanda, Roberto, sì, per me era un giocatore assolutamente da prendere. Mi tengo un po' di dubbi, per quanto la Fiorentina sia ovviamente intrigata dall'idea di portare avanti questo centrocampo Fagioli, Ulai, Attà, sulla sostenibilità del reparto di qui sopra da metà agosto alla fine di maggio. Dopodiché più andremo avanti con l'amichevoli e più capiremo fino a che punto ci sarà margine per una per la percorrenza, ecco, per percorrere questo sentiero con Fagioli e Olai insieme in campo. Simone 099 dice: non so se il DS sia più bravo a vendere che ad acquistare, fatto sta che per ora le squadre italiane non comprano. È sostanzialmente vero, nel senso che ci sono stati pochissimi acquisti, un po' da tutte le parti, va detto, con rare eccezioni, tante difficoltà, tanti obiettivi sfuggiti dalle mani. Penso soprattutto all'Inter, per paradosso, la squadra campione d'Italia in carica, che ha perso per motivi diversi prima il piano A e poi il piano B per sostituire il partente Denzel Dumfries. Quindi sotto questo punto di vista è sicuramente un contesto molto molto molto complesso per la Serie A. La Fiorentina su questo ha dimostrato però di aver fatto già dei passi da giganti, mi viene anche da specificare, ribadire, non poteva che essere così però, perché la Fiorentina ha accumulato un ritardo pesante rispetto alle altre squadre, quindi se le altre squadre possono potenzialmente anche permettersi tutto sommato di rimanere così, se la Fiorentina vuole entrare in un discorso europeo, la squadra è obbligata a rifarla, la squadra è obbligata a ripensarla e quindi necessariamente anche a ricostruirla. Io parto da un presupposto: secondo me, io non sono così tanto convinto che Mastantuono, per esempio, sia un giocatore adattato. Penso che sia un giocatore che nel calcio di oggi non può che trovare posto nel 4-3-3 a fare l'esterno che parte da destra e si butta dentro il campo. Ecco, io la vedo un po' così e mi fido di quello che lui aveva fatto a River Plate e anche delle difficoltà che ha trovato al Real Madrid, però per non perdere la convinzione che in realtà la zona migliore del campo per lui sia proprio lì, su quella parte di campo, sull'out di destra. E quindi vedremo poi nel corso delle prossime settimane se ci sarà margine per qualcosa di nuovo anche su questo fronte. 348 75 13 933, sms, whatsapp, note audio 055 77 111 71. Se Ale è d'accordo, io ascolterei un whatsapp audio mentre aspettiamo Andrea Giannattasio. È d'accordo il buon Di Nardo? Non è d'accordo? Non lo so, non ci sono segnali di vita e quindi per il momento tutto tace sul fronte regia. Noi, va bene, nel frattempo andiamo avanti, anche perché c'era questo messaggio che, chiedo scusa a Fabrizio, ho perso, novità sulla trattativa di Luis De Snake all'Arsenal. Questa era la domanda di Fabrizio, che però è rimasta un po' lì, e Gabriele aggiunge: in quel manicomio il Benve non è un paziente, l'infermiere di Juric. Però, caro Gabriele, occhio, perché la tua ossessione per Juric rischia di essere superiore alla mia, perché ti assicuro che le tue citazioni per Juric superano di gran lunga le mie citazioni di Juric nell'ultimo mese. Quindi attenzione, occhio alla penna. Vorrei intanto un WhatsApp audio, però, se il buon Ale è d'accordo, e poi voliamo immediatamente da buon Andrea Giannattasio. Vai con il WhatsApp
4: audio. La mia paura è che parecchio gioverà Andurre e gioverà uno fra Fagioli e Olai davanti alla difesa. Ma ragazzi, Mandragora no, cioè l'unica cosa buona che faceva è di arrivare a gol. Se poi si mette anche davanti alla difesa non arriva nemmeno più a fare gol, cioè lui proprio giorno sa far girare, cioè, no, Mandragora no, via, Mandragora proprio no, ecco.
1: Questo è il tuo punto di vista, Runner Viola. Nessuno sta dicendo che Mandragora sia favorito, dico solo: occhio a considerare per forza di cose uno tra Ulai e Fagioli il play della Fiorentina. Poi play non vuol dire assolutamente nulla, diciamo il giocatore davanti alla difesa della Fiorentina che vedremo da fine agosto, inizio settembre. E aggiungo, teniamo d'occhio la posizione di Mandragora. Ma siamo, ragazzi, siamo al 26 luglio, voi cercate in modo disperato delle questioni definitive, quando, come può testimoniarci, ribadirci il buon Andrea Giannattasio da Londra, che saluto, anche ieri abbiamo visto un amichevole con 2-3 giocatori adattati dal primo minuto, 5 nuovi acquisti nell'11 di partenza, un secondo tempo in cui c'è stata una rotazione maxi e tanti ruoli scoperti con giocatori adattati che per forza di cose possono portarci a una riflessione parziale. Intanto buon pomeriggio Andrea, ciao.
5: Ciao Francesco, buon pomeriggio, scusa per il ritardo, ma sto raggiungendo Teddy. Benetton, che è la seconda località dove la Fiorentina effettuerà la sua preparazione estiva. Eravamo un po' dietro, dico eravamo perché sono in compagnia di Massimo Marianella, che poi magari coinvolgeremo, eravamo un po' trafelati per raggiungere il secondo treno che ci portasse a destinazione, quindi ora ci sono e ho un buon quarto d'ora, 20 minuti da dedicarti senza problemi.
1: E allora arriveremo alle 16 con reciproca soddisfazione. Torno un attimo sull'amichevole di ieri, perché ribadisco, con tutti gli spunti parziali che un amichevole con tante assenze, tanti giocatori adattati deve lasciarci in eredità, quali sono gli aspetti positivi o negativi che, diciamo, ora a freddo ti sono più rimasti nella mente e impressi anche negli occhi, Andrea?
5: Ma guarda, io ti avrei detto sugli aspetti positivi qualcosa a livello difensivo, se non fosse che poi le tre reti che ha preso la Fiorentina sono nate tutte da degli errori di singoli, però sono errori di singoli che da un lato sono figli di giocatori che se ne andranno, mi riferisco a Dodò e a Comuzzo nel secondo tempo, che è entrato non male ma malissimo, e l'altro è stato Dragusin, che secondo me non ha coperto bene la sua zona di competenza, però insomma è un errore secondo me figlio della preparazione e di una poca lucidità. Nel complesso ho visto anche delle cose buone, mi è piaciuto Vieri, mi è piaciuto anche come si è sacrificato secondo me Brescianini a fare il terzino sinistro. Ti dico che dalla cintura in giù è una squadra che può avere già una logica, perché secondo me poi alla fine Jimenez, che ha giocato alto ma ha fatto una partita a mio avviso mediamente convincente, ha fatto un buon assist per il gol del momentaneo 2-1, o comunque si è propiziato il gol del momentaneo 2-1, e Ulai mi pare un giocatore del quale la squadra già si fida, cioè mi sembra un elemento a cui i compagni di squadra si concentrano, su cui si concentrano e al quale affidano il pallone che scotta. Ecco, sembra un giocatore, io in radiocronaca, naturalmente esagerando come mio solito, ho detto che ha già un po' la funzione di quello che era David Pizarro qualche anno fa. Naturalmente quello era un signor
1: certo.
5: con una classe, una esperienza di un certo tipo, questo è un giocatore molto giovane che conosce i suoi nuovi compagni da una manciata di allenamenti, e quindi insomma dobbiamo ancora imparare a conoscerlo al meglio, però sicuramente mi è parso un giocatore lineare, ecco, con geometrie, con idee, con personalità, perché si faceva proprio dare il pallone e gesticolava tanto in campo. E che cosa non mi è piaciuto, Francesco? La totale assenza di idee in attacco, insomma, una squadra che è sinceramente ancora completamente avulsa da un'idea di gioco offensiva vera e propria, non ha un'identità, non ha un'identità offensiva, perché non ha giocatori di ruolo fondamentalmente, e perché le prime punte, soprattutto Ken, ancora hanno delle gravi difficoltà fisiche. Io non ho infierito, non ho messo il dito nella piaga, non ho messo il sale sulla ferita ieri, nel senso che secondo me è una sconfitta che ci può stare. Anche l'anno scorso la Fiorentina ha perso con una squadra di Championship che era il Leicester, che poi pure retrocesso, due anni fa addirittura non andò oltre lo 0-0 contro il Bolton, squadra di Ligan. Quindi insomma il calcio inglese purtroppo ha queste latitudini, e in questi momenti è più competitivo anche di quello italiano, c'è poco da fare, soprattutto se ha a che fare con squadre che sono più avanti nella preparazione. Quindi non, ripeto, non metto il dito nella piaga. Dopodiché ti dico che c'era da aspettarsi qualcosa in più al 25 di luglio, sì, non solo al tecnico ma anche da chi fa il mercato. Io ho detto che secondo me la Fiorentina ha fatto un mercato da 9 fino a questo momento, penso fosse doveroso attendersi in attacco qualche cosa in più, perché se un tuo allenatore ti dice che vuol giocare con il 4-3-3 o, come ha detto più correttamente Grosso, 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, non puoi non aver comprato nemmeno un attaccante. Secondo me non dico che sia grave, ma insomma è una cosa che io rimarcherei nel giudicare non solo l'amichevole di ieri ma anche quella di mercoledì a Watford.
1: Torno sull'argomento tra pochissimo. Prima vorrei anche chiederti, Andrea, visto che hai avuto l'occasione di ascoltare dal vicino e interrogare anche lo stesso De Gea sulle vicende dell'attualità viola, intanto, se insomma arrivati a questo secondo appuntamento con la fascia da capitano dobbiamo considerare l'argomento chiuso, e poi se un altro aspetto tra quelli che poi ieri non è stato affrontato con De Gea, ma comunque tra i tanti aspetti che devono trovare la giusta chimica non solo di Grosso con la squadra, ma se sei anche tu curioso di vedere come si sviluppa anche il rapporto tra De Gea e Filippi, perché comunque tra le tante rivoluzioni dell'estate è stata portata avanti anche quella tra i pali, che quindi suppongo da quest'anno in poi dovrà produrre anche delle novità, delle migliorie rispetto al recente passato.
5: Ma allora sì, beh, sulla questione fascia direi di sì. Tra l'altro su Firenze Viola so se per lo spunto dal mio pezzo che è uscito pochi minuti fa, ma insomma abbiamo fatto proprio un focus su De Gea e su questo ruolo di ancor più rappresentanza che ha. Lui ha vissuto, questo è il suo terzo anno a Firenze, lui ha vissuto la miglior stagione dell'era commisso a livello di Serie A con 65 punti e il quinto posto e il sesto posto in classifica. Ha vissuto la peggior stagione, che è stata quella da poco archiviata, e ora inizia la terza annata a Firenze da capitano, perché secondo me dopo due amichevoli che la fascia, insomma, poi l'abbiamo anche chiesto, mi è parso comunque sia ormai consapevole del ruolo che avrà anche nella prossima annata, con l'ambizione di poter portare qualcosa. Guarda, ne parlavo con Massimo Marianella, che magari a breve coinvolgo,
1: certo.
5: Perché è stato lui a dirmi, poi quando ieri l'ho interpellato, guarda, fateci caso, è stato Davide Gea a tirar fuori la parola centenario nel corso dell'intervista che avete fatto con lui, tu e i tuoi colleghi, perché forse De Gea è consapevole davvero dell'anno che lo aspetta e delle necessità di reagire, e quindi direi che è una questione, secondo me, quantomeno della fascia risolta, e penso che lui stesso sappia di dover dare di più al par dei suoi compagni. Sul rapporto con Filippi, guarda, mi pare che i due dialoghino tantissimo, anche ieri ho visto chiacchierare tanto. Ti posso dire, lo svelo ai nostri amici di Radio Firenze, sì, all'ascolto, che nel corso di questi giorni in Inghilterra avremo la possibilità di intervistare Claudio Filippi. Ne abbiamo fatto richiesta alla Fiorentina e ci verrà concesso, perché chiaramente uno dei volti nuovi di questa gestione grosso è una figura scelta volutamente da Fabio Paratici, un'eccellenza secondo me per quello che è il suo ruolo all'interno del mondo viola, e quindi lo sentiremo volentieri ai nostri microfoni. Lui ci ha allenato grandissimi campioni, non ultimo Maignan l'anno scorso al Milan. Sentiremo dopo tanti anni alla Juventus e dopo questa parentesi con Allegri al Milan che cosa aspetta dalla Fiorentina e dal lavoro con un altro fuori classe come Davide De Gea. E a questo punto chiedo questa cosa a Massimo Marianella, che sta guardando il panorama di dove siamo qua. Siamo a Twickenham. Ti piace Twickenham, Massimo?
6: Beh, Twickenham è il luogo storico del rugby, dove c'è lo stadio, uno degli stadi più famosi al mondo per il rugby, comunque un luogo sacro dello sport. Fammi salutare però tutti, soprattutto il mio amico Bembe. Come
1: ciao,
6: andiamo?
1: Max, mamma mia, felicissimo di trovarti e di avere un po' di minuti per parlare di alcuni degli argomenti che vorrei trattare con te, altri magari ne parliamo in privato perché riguardano altri sport e non sono...
6: Pensavo che la prima domanda fosse su LeBron ai Sixers.
1: Guarda, visto che hai introdotto l'argomento, tema libero come a scuola, se vuoi partire da LeBron e arrivare alla Fiorentina hai tutto lo spazio del mondo.
6: Guarda, un pochino mi ha sorpreso LeBron ai Sixers, perché io ero in America, si erano fatti tanti nomi di squadre, Miami che l'avrebbe rivoluto, Cleveland per l'ennesimo ritorno a casa, persino il figlio aveva Bronny la sera prima che ha firmato per i Sixers, ha detto quanto sarebbe bello vedere papà ai Warriors, il giorno dopo ha firmato per i Sixers, e quindi non sapeva niente neanche lui. Io credo che lui abbia aspettato di capire quale squadra si sarebbe rinforzata tanto. L'arrivo di Jaylen Brown lo ha convinto che la squadra più forte erano i Sixers, e quindi lui, nella sua convinzione di dire con me diventano i più forti per distacco, firma 8 milioni per 2 anni, rinuncia ai soldi perché fa come fanno tanti in America, va per l'anello. Nel suo caso il suo sogno è raggiungere MJ, che ne ha 6, lui ne ha 4, secondo me non ci arriva, però quest'anno in effetti i Sixers partono, e non per merito suo, ma partono come la squadra più forte.
1: Da qui arriviamo alla Fiorentina, Massimo, e cambiando chiaramente qualunque tipo di aspetto rispetto all'argomento di partenza, io ti chiedo, il centrocampo della Fiorentina, voglio partire da qui, è sicuramente il reparto ad oggi più nutrito, più completo, anche quello più intrigante, c'è grande curiosità per capire dove alla fine Grosso riuscirà a trovare la chimica tra tutti gli interpreti. Tu conosci meglio di tutti noi quello che è stato Matic per tutte le squadre della sua carriera e anche per quello che è stato nel Sassuolo dell'anno scorso. Ti convince fino in fondo da parte di Grosso, diciamo, l'abbandono di certe caratteristiche davanti alla difesa e alla fine trovare in Ulahi o in Fagioli nuove caratteristiche per guidare il suo centrocampo a tre?
6: Bravo, come sempre hai una visione straordinaria tu, ecco perché sei un gran giornalista.
1: Grazie.
6: No, vero, sottoscrivo. E mi ha sorpreso questo cambio dal molto fisico al molto tecnico, il che non vuol dire che l'anno scorso non avesse tecniche e quest'anno non avrà fisicità, ma diciamo le due situazioni si invertono in maniera clamorosa. Io credo che alla fine arriverà Torsved comunque, anche con questi nomi che ha già a disposizione la Fiorentina, ma mi aspetto che a oggi, che Torsved ancora non c'è, il centrocampo titolare sia quello che abbiamo intravisto, cioè attacche

0: c'è bisogno di un altro, e la risposta era sempre: ma l'idea è quella di, e quindi l'idea è quasi societaria di, secondo me, passare a questo tipo di centrocampo, che però, se questo dovesse essere il centrocampo titolare a tre, mi intriga tantissimo. E se pensi che le prime alternative sono un Dur, che quindi può dare più fisicità, Torsved se arriverà, e penso di sì, che può dare più fisicità, e Mandragora, che può essere il primo cambio di tutti, lusso, lusso per la Fiorentina. Cioè, un centrocampo così a livello italiano e forse europeo, con tutte queste alternative, non ce l'hanno in tanti.
1: Ieri, Massimo, al termine della partita hai sottolineato anche l'aspetto dell'identità offensiva ancora da costruire. Non facile quando non si ha sostanzialmente il materiale per edificare su qualcosa. Questo, se vogliamo, è un po' il paradosso di questa estate della Fiorentina, cioè un mercato invidiabile, con tanta futuribilità, tanto presente, però anche nessun esterno.
0: Guarda, questo un pochino mi ha sorpreso, ha detto bene Andrea prima, cioè sei un allenatore che ti chiede determinate caratteristiche, tu a queste ancora non hai risposto, poi ci stanno lavorando, il che non vuol dire, cioè il mercato ha i suoi tempi e la Fiorentina è un bellissimo progetto in fase di costruzione, ma un progetto ha bisogno di un cammino, quindi di fasi diverse. Adesso hai uno dei portieri, secondo me, ancora oggi al mondo tra i più forti, hai una buona difesa con delle alternative, del centrocampo abbiamo appena parlato, io ieri ho usato il termine manca identità d'attacco, ma perché mancano proprio i soggetti, nel senso che Ken resterà, sì, no, non lo sappiamo, credo che un po' tutti abbiamo la sensazione che possa andare Moise Kean nel corso del mercato, il che peggiora le cose, perché se aumenta la potenzialità economica, perché è un giocatore forte, e poi sul mercato, se parliamo del Como, può vendersi un'altra caratteristica importante, lo dicevo a Calciomercato, a Sky, cioè per il Como è appetibile perché è forte, perché è giovane e perché è italiano, quindi ha tutte caratteristiche sulle quali poi la Fiorentina può far cassa, però poi tu a quel punto devi decidere chi è il tuo numero 9, che tipo di numero 9 vuoi. Io non mi lascio sinceramente ingannare dal gol di Piccoli di ieri, che mi è parso un pochino occasionale. Io penso addirittura che a tratti si potrebbe vedere in quella posizione addirittura Gudmundsson nel corso della stagione, con due esterni veri e due esterni che possano fare gol. Io credo che due esterni arriveranno, mi sembra di aver capito che ne arriverà uno importante anche dal punto di vista, diciamo così, dell'acquisto, del nome ed economico, e un altro che ci auguriamo sia importante calcisticamente del nome, ma che deve avere delle caratteristiche economiche diverse, cioè che debba arrivare in prestito, debba arrivare con delle formule diciamo convenienti per la Fiorentina. Ma io mi aspetto che Gudmundsson possa restare ed entrare in un giro di tre esterni, e bisogna capire chi è l'attaccante, quando si capirà il nodo dell'attaccante, ma credo che bisognerà aspettare ancora un po' per capirlo. A quel punto si può fare la scelta sugli esterni, però la volontà è quella di avere quelli che saltano l'uomo e che facciano gol, a maggior ragione se poi ci sarà, almeno inizialmente, un punto interrogativo sul numero 9. Io, se sta bene, un tentativo, lo sai, ho abbastanza la passione per Jimenez del Milan, lo farei, però lì bisogna capire come sta.
2: Marco Jimenez,
0: sì,
2: quello messicano,
0: sì, esatto, sì, è vero, perché anche l'altro era del Milan, hai ragione, però bisogna vedere lì, bisogna aspettare un attimo le dinamiche di mercato.
1: Allora, caro Massimo, caro Andrea, sono le 16 in punto, quindi...
2: E noi siamo arrivati a te, Pinto.
0: Ecco. Siamo riusciti a scendere anche dal treno nel frattempo.
2: In questo momento, guarda.
1: Quindi tutto è andato alla perfezione, sia come logistica che come tempistica, guarda. Quindi siamo estremamente soddisfatti.
2: Mi ha pure portato a mangiare in un posto straordinario oggi, quindi lo ringrazio.
1: Vuoi anche consigliarlo agli ascoltatori o te lo tieni per te?
2: No, the three crowns, cioè le tre corone, mi sembra, sì, in inglese, è in zona Piccadilly Circus, quindi
0: se voleva mangiare una pie lo portate in un buon pasto.
1: Voglio dire,
2: pie, sì, eccezionale.
1: Ottimo, ottimo, un grande abbraccio a entrambi e buona giornata
0: a te.
2: Grazie,
0: ciao
1: Massimo, ciao Andrea, un grande abbraccio a tutti voi, anche agli ascoltatori, chiaramente. 16 in punto, adesso Niccolò Righi, che in qualche modo ha resistito fino alle 16, ma adesso lo studio è tutto suo. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 16:55, come sempre puntualissimi dagli studi di Via Panciatichi. Un saluto e una buona domenica vi arrivano da Niccolò Righi. Ve l'aveva preannunciato, è due ore che ve lo annuncia Francesco Benvenuti, che il sottoscritto sarà qui in plancia di comando per le prossime due ore, e così è, ma non sarò da solo fortunatamente in questa abbastanza calda domenica del 26 luglio 2026. Quindi insomma era stata preannunciata allerta arancione, doveva piovere, ma in realtà anche oggi fa un caldo pazzesco. Con me comunque, come detto, non sarò da solo perché c'è Alessandro Di Nardo in regia. Ciao Ale, buon pomeriggio anche a te, non so se ti vuoi palesare.
3: Ciao.
2: Il saluto era come prima, cioè il saluto c'è sempre. Bene, sono contento. 348 75 13 933 per intervenire in diretta, anzi per mandarci i vostri messaggi WhatsApp, le vostre note audio. Invece per intervenire in diretta il numero è lo 055 77 111 71, appunto, se volete intervenire in diretta e dirci la vostra in questa giornata che segue la prima amichevole in terra inglese, la seconda per quanto riguarda la lunga estate della Fiorentina. 3-2 al Loftus Road Stadium in favore del Queen's Park Ranger, una Fiorentina che, se vogliamo, ha fatto vedere anche delle buone cose nei 90 minuti giocati appunto contro la squadra inglese. Tutto sommato la sconfitta è l'ultimo, diciamo, dei problemi. Insomma, sappiamo che le amichevole estive contano il giusto, soprattutto contro una squadra inglese, perché insomma la Championship inizia tra 3 settimane, la Fiorentina inizierà il campionato 9 giorni dopo, e soprattutto il QPR, anzi il QPR per pronunciarlo all'inglese correttamente, ha già giocato 4 amichevoli, quella di ieri è stata la quarta, la Fiorentina soltanto la seconda, non contando la sgambata in famiglia fatta contro la formazione primavera di Aurelio Andreazzoli, una Fiorentina in cui si sono messi in luce un'altra volta Arthur Attà, autore del gol del momentaneo 2-1 in favore degli inglesi, sempre andato in gol fino a questo momento il calciatore francese. Io ho visto anche un buon Ken, nonostante ancora chiaramente gli manchi un po' il ritmo partita, il ritmo gara, però è un Ken che innanzitutto sta meglio, lo vedo stare bene in campo, essere confident, come direbbero da quelle parti, per cui non è poco per un calciatore che insomma l'ultima parte della scorsa stagione è sempre rimasto fuori. Secondo me alla fine lo star fuori è stata anche un po' una mossa preventiva da parte della Fiorentina per far sì che Ken recuperasse al 100% da questo problema alla tibia che ormai si porta avanti da tempo. Infatti lo vediamo star molto bene il calciatore, per cui segnali positivi. Ci sono anche dei segnali negativi chiaramente, perché i gol della Fiorentina sono stati un po' strani, un po' particolari, un po' balneari, come direbbe qualcuno. E quindi insomma, chiaramente ho letto anche un po' sui social tante accuse a Dodò, tante accuse, le solite accuse a Comuzzo. Ho visto anche qualche accusa a Ulai, che è passato dall'essere Baggio, io cito testualmente ciò che ho letto nei giorni scorsi, per il colpo di tacco che innesca Ken nella partita contro il Gubbio, colpo di tacco alla Baggio, e già è diventato un giocatore. Visto però Ulai, io dico sempre, bisogna stare calmi e dare tempo, anche perché comunque sia la Fiorentina è una squadra completamente nuova, fatta da zero o quasi, con tantissimi calciatori molto giovani peraltro, per cui non hanno neanche quell'esperienza e quella malizia che magari gli permette di entrare in forma prima o entrare in confidenza con il resto dei compagni, il resto è un altro campionato prima, quindi sono tutti calciatori giovani, tutti calciatori che insomma dovranno essere un po' amalgamati. Speriamo che da questo punto di vista Grosso possa riuscire a trovare la ricetta perfetta. Ecco, da questo punto di vista, Paratici, la vera bravura forse in questo mercato è stata appunto quella di aver agito per tempo ed aver messo a disposizione di grosso gran parte della rosa, ancora è chiaramente da completare. Ieri ha giocato Briscianini a sinistra, gli esterni sono tutti adattati, però ecco, aver messo a disposizione di grosso tanti calciatori che il prossimo anno immagino che siano dei titolarissimi per tempo. Comunque io vi invito a scriverci, a dirmi la vostra al 348-75-13-933. Vi faccio anche una domanda, visto che questa domenica sappiamo i temi non è che pululi di temi, e quindi vi chiedo, visto che mi è ancora impressa il mondiale che oggi, una settimana fa, è finito, per cui insomma è ancora nelle nostre fresco nelle nostre menti il mondiale, e in particolare le canzoni che hanno accompagnato ogni nazionale nel pre-partita, durante la partita e soprattutto dopo la partita, che non sono dei veri e propri inni, ma che sono diventate una sorta di inni non ufficiali. Chiaramente l'esempio lampante è Wonderwall della nazionale inglese, ma c'è anche i Daft Punk per quanto riguarda la Francia, c'è Take Me Home, se non sbaglio, da parte degli Stati Uniti. Non so se te la ricordi, Ale, qual era quella degli Stati Uniti? Not Take Me Home, no, non te lo ricordi. Vabbè, insomma, insomma queste canzoni qua, questi inni non ufficiali, io vi faccio una domanda, vi chiedo, visto che almeno mixiamo anche un po' abbiamo il primo ospite in studio, però prima trattengo un secondo per fare la domanda. Vi chiedo: quale secondo voi sarebbe la canzone che dovrebbe accompagnare la Fiorentina per la stagione 2026-2027? Scatenatevi, ditemi la vostra, perché almeno mixiamo anche un po' la musica al campo e al calcio. Come detto, abbiamo il primo ospite oggi già in linea. Un saluto, come sempre, un piacere ritrovare Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao Niccolò, buon pomeriggio a tutti.
2: Mario, allora riparto con te dalla partita di ieri. Chiaramente ti chiedo banalmente: che sensazioni ti lascia questa seconda amichevole estiva, la prima magari anche di un certo livello, contro una squadra che, lo abbiamo detto tante volte, è più avanti della Fiorentina evidentemente in condizione fisica, però io tutto sommato ho visto anche buoni sprazzi di Fiorentina all'interno dei 90 minuti. Chiaramente mancano ancora appunto un ritmo gara per tutti i 90 minuti, però io qualche cosa di buono l'ho vista.
3: Ma non c'è dubbio, guarda, considerando solo 10 giorni di lavoro, un amichevole internazionale, ora è vero che il QPR è squadra di Serie B, no? Se non sbaglio.
2: Sì, esatto.
3: Per cui insomma, però la Serie B inglese comunque non è la Serie B di un altro paese, quindi dei valori ci sono. Squadra di tradizione, la Fiorentina insomma era un po' raffazzonata, però senti, io sceglierei tre uomini, se sei d'accordo.
2: Vai.
3: Che mi sono piaciuti. Allora, intanto mi è piaciuto tanto Oulahi, che poi ci porta anche a una riflessione: non è stato messo in tandem con Fagioli, ma è stato messo alternativa a Fagioli. Allora ti ricorderai che pochi sabati fa avevamo parlato anche della posizione di Fagioli. Io avevo detto è tutt'altro che certa la sua permanenza, anche se si sono sperticati e di lodi per lui, ma secondo me se arrivasse un'offerta buona, lo potrebbero anche cedere, e Oulahi secondo me lo potrebbero vedere anche davanti alla difesa. E devo dire che questo ragazzo, questo giovane ivoriano, oltre ad avere corsa e grinta, mi sembra abbia piedi molto buoni e visione di gioco. Là davanti ci può stare, secondo me. Poi spero Fagioli resti, però ci può stare. L'altro che mi è piaciuta una conferma anche dell'anno scorso ed è Attà è veramente un giocatore interessante.
2: Sì.
3: E poi ai tempi di inserimento, sì, il gol l'ha fatto per una papera del portiere che non ha trattenuto il pallone, però lui era ancora lì, ci ha creduto, l'ha scaraventato dentro, per cui devo dire effettivamente insomma mi è piaciuto. E l'altro è Jimenez, che è un giocatore importante, che ha un grande punto interrogativo della sua testa, del suo carattere. È un po' loco, no? Come dicono in Spagna.
2: Sì.
3: Però è l'unico, ieri mi sembra uno di cui sono assaltato l'uomo tre volte, botta a botta, e questi sono i tre che mi hanno riempito di più gli occhi.
2: Sono d'accordo Mario. Tra l'altro anche Jimenez adattato in questa posizione di esterno alto in questo momento, il mercato lo abbiamo elogiato tutti, chiaramente fin qui come si è mosso paratici. Detto ciò, mi sembra che manchino dei tasselli evidenti. Arriverà João Mario, che però va a rafforzare una corsia di destra che in questo momento mi pare particolarmente ben fornita, perché Dodò è ancora in rosa. Ecco, a sinistra è stata adattata un'altra volta a Brescianini, davanti evidentemente sarà fatto qualcosa, perché la caratteristica principale di Grosso è quella proprio di giocare con gli esterni. Al momento di esterni non ce ne sono nessuno. Non so se ti aspetti da qui a magari fra una settimana già la partita contro il Real Madrid, se può essere una sorta di spartiacque da questo punto di vista.
3: Ma c'è spartiacque, intanto anche il Real Madrid sarà, come dire, all'inizio un po' del percorso, e quindi è il Real Madrid certamente, quindi il rischio di prendere 3 o 4 è concreto, però è anche vero che è in fase sperimentale anche il Real Madrid, quindi non so, se il test sarà interessante, ma va preso un po' con le molle.
2: Certo.
3: Per quanto riguarda il spartiacque, è chiaro che questa deve essere un'altra settimana nella quale bisogna parlare molto di mercato, perché devono arrivare dei giocatori, devono arrivare degli esterni, va chiarita la situazione di Dodò, perché tanto Dodò non vuole più stare a Firenze da mesi, e secondo me in campo anche ieri, non so che cosa tu ne pensi, ma a me non è piaciuto.
2: No, è stato forse uno dei peggiori in campo.
3: Esatto,
2: tanti errori.
3: Non è concentrato, non ha voglia di stare qui, si vede, ed è giusto che vada via. E quindi adesso sfoltiranno sicuramente i ranghi, però bisogna cominciare a buttare dentro esterni, manca un esterno sinistro ora, per vero che Valdepeña dovrebbe arrivare all'inizio agosto, vedremo insomma se è già in grado di fare il titolare o no, lo capiremo, è vero che viene da Real Madrid, ma è molto giovane, e poi ci vuole roba pesante davanti, perché, e poi occhio a Ken, perché secondo me le voci ne girano troppe e io per resti non sono molto convinto.
2: Ecco, che ti volevo portare proprio su Ken, Mario. Cioè, cosa secondo te sarebbe meglio? Perché io comunque ieri non l'ho visto male, cioè non siamo ancora a un grandissimo livello, però ecco, è un giocatore che intanto sta bene, mi sembra che comunque sia il problema alla tibia in questo momento lo ha risolto, l'ho visto comunque pimpante in campo nonostante magari sia ancora un po' indietro di condizione come tutti, quindi non c'è il rischio che poi alla fine si possa lasciare troppo a cuore leggero questo calciatore?
3: Oh, fisicamente secondo me ora sembrerebbe a posto. È anche vero che il suo problema è un problema ciclico, Nicolò, cioè è un problema che sparisce, riaffiora, quindi loro trovano il sistema di guarirlo definitivamente, altrimenti resta sempre questa spada in ammo che le ho sulla testa. E io non lo cederei a cuor leggero, sono d'accordo con te, non ho voglia di cederlo, però lui ci deve dimostrare di essere con la testa nel teccato armato, situazioni paratici, sì. Altrimenti diventa dura. Io poi ti dico ancora la mia impressione, ora al di là di quello che pensiamo tu ed io, gli ascoltatori, che vale quel che vale, quello che conta è quello che pensa paratici, no? E io ho la sensazione, so te, che lo voglia vendere, cioè mi spiego meglio, non lo vuole svendere, lo vuole vendere. In che senso? Senso che se arriva l'offerta congrua, importante, lui non ci pensa due volte e lo dà. Se arriva l'offerta tanto per fare, non lo dà, perché giustamente non lo svende, perché sa che comunque perde un pezzo pregiato. Ma io ho la sensazione che anche Paratici non sia convinto al 100%, come ho la sensazione che Ken possa alimentare anche il sogno di andare a giocare magari in Champions League, capito?
2: Certo.
3: Ed è anche comprensibile, perché è un ragazzo ora 26 anni o più, però insomma è uno che probabilmente coltiva delle ambizioni, potrebbe avere anche delle ragioni nel sognare di andare a giocare per una coppa importante. La vedo così la storia, cioè la vedo fluida, non definitiva, una storia di mercato che a noi deve sempre regalare concentrazione e attenzione. Però dico a chi insomma sostiene, no, ma tanto che resta, dico prudenza.
2: Sì, anche perché tra l'altro mi sembra che comunque si vada in una direzione anche del calcio, non so se sei d'accordo, Mario, che si è un po' perso, salvo rarissimi casi come Kane, come Haaland, però si è perso un po' il bomber da 30 gol, ma magari si è guadagnato un tridente da 10 gol per uno, che alla fine forse ti può più aiutare, ti può più servire del bomber da 30 gol. Lo abbiamo visto con la Spagna, ma anche il Paris Saint-Germain, cioè i casi in cui le squadre vincono, poi non è che abbiano un attaccante che è il bomber della squadra e il resto sono dei gregari che portano il pallone a lui. Anche Grosso viene da un trascorso di questo tipo, pur un pochino ridimensionato, però ecco, non aveva il bomber da 15, 16, 17 gol al Sassuolo, però è riuscito comunque sia a fare 6-7 gol a Laurienté, una decina di gol a Berardi, una decina di gol a Pinamonti, e poi alla fine insomma la pagnotta la porti a casa, ecco.
3: Sì, sì, no, è vero. Ora io diciamo 10-10-10 vorrei qualcosa in più.
2: Certo, piccolo. Sì, sì, chiaro, chiaro.
3: 10-10 sulle spalle, sì, ma un centravanti almeno da 15-18 gol o da 15, sì, minimo lo gradirei. Però il concetto che hai fatto tu è molto corretto, è molto giusto. Cioè è un concetto che dice, beh, insomma, qui bisogna che i due esterni facciano dei gol, perché sono attaccanti veri. Se non abbiamo il bomberone da 25-27, mi sembra una cifra pazzesca per il campionato italiano. Abbiamo uno che ci fa 15-18 gol, gli altri due ne portano la ventina, fai 18 centravanti, 20 gli esterni, già tu dici il pacchetto davanti l'ho blindato come contro il Totto reti, e già lì siamo iniziati a ragionare. Poi si va a centrocampo, qualche centrocampista, qualche golletto, e si tira fuori, no?
2: Sì, certo.
3: E poi si va alla difesa. Il difensore non è obbligato a far gol, ma il difensore che fa gol vale doppio del compagno, a patto che difenda allo stesso livello, perché dice, sai, ti faccio sempre l'esempio di Martinez quarto, se lo ricordi, no?
2: Certo, chiaro.
3: Un anno arrivò a fare 8 gol stagionali, che gli vuoi dire, bravissimo, però facevo un errore a partita in chiave difensiva e beccavi gol. E allora i gol fatti si pareggiavano con gli errori, non va bene. Difensore come primo dovere deve essere deve avere quello di saper difendere. Se poi segna anche dei gol, allora si fa apprezzare, si fa apprezzare più del collega difensore. Quindi poi alla fine il calcolo dei gol si fa così, ognuno deve portare la propria percentuale. Però se in attacco, ripeto, si partisse da una base sicura di 35-38 gol, sarebbe un bel mangiare,
2: Guarda Mario, ti leggo la considerazione del runner Viola, che ti dice: con Ulai e Jimenez sono d'accordo con Mario, a Tammy è piaciuto poco, se non faceva gol era una prestazione da 5. Citerei anche Vieri in positivo e Comuzzo in negativo, va venduto se si trova qualcuno che ci casca. Ora mettendo un attimo da parte i difensori, che magari ci torniamo anche dopo, soprattutto su Comuzzo, ma io in realtà su Attà ho grosse aspettative. Mi sembra un calciatore perfetto per il gioco di Grosso, cioè secondo me, ecco, lui, il francese Grosso, possono creare un binomio che può essere veramente interessante, non solo per la Fiorentina ma in generale proprio per tutto il calcio italiano.
3: Per me Attà è molto forte, quando si muove in mezzo al campo si vede, l'azione del gol non è banale perché è andato con tempi di inserimento giusti, forse aveva dato il primo tiro Niccolò,
2: sì,
3: male,
2: certo.
3: Il portiere gli ha dato una mano e poi ha fatto gol. Io sembro un giocatore molto interessante. Comunque io prima di bocciarlo ci penserei proprio, perché insomma è un giocatore che si deve ritrovare e non è certo una partita così da prima l'amichevole Inghilterra e può portarci a sentenziare. Ieri direi abbastanza bene, anche se lo voglio rivedere, insomma.
2: Ma ecco, su Comuzzo tu potessi scegliere, visto che in questo momento a destra il titolare sembra essere Radu Dragusin, c'è posto soltanto per una riserva, visto che il prossimo anno la Fiorentina comunque giocherà 38 partite di campionato e poi speriamo il più possibile di Coppa Italia, ma insomma non c'è la conference, aumentare il volume, quindi ci sarà da prendere una scelta. Saresti più orientato a tenere Comuzzo rispetto a Pongracic?
3: Io sì, perché io stima di Comuzzo contrariamente all'ascoltatore, ecco, e vedo comunque in Comuzzo dei margini di crescita, perché è giovane e non vedo in Pongracic. Io farei questo ragionamento. Poi se si ragiona solo per cassa, probabilmente Comuzzo porta più di Pongracic, sicuramente. Però se lo vogliono diverse squadre, Comuzzo, la Lazio, il Torino, sembra ci fosse un interessamento del Como, insomma vuol dire che tanto scarso non è, no, ne conviene Niccolò,
2: no, certo.
3: Soprattutto è molto giovane, quindi io ora in questo momento sono 5 difensori centrali. Se la Fiorentina gioca 4 e uno è di troppo, perché 2 fanno centrali titolari e 2 le alternative. 5 può essere, anche se è vero che comunque sia, se per dire durante l'anno Grosso dovesse decidere di passare a 3, non credo, e spero anche di no, Niccolò, però può accadere, ho i difensori per fare anche la difesa a 3, e lui battezza la difesa a 4 e va avanti la difesa a 4, 4 difensori centrali bastano, avanzano.
2: Guarda Mario, prima di salutarti ti faccio anche, ti chiedo una considerazione su, anche su, su Grosso, perché ho letto tanti pareri discordanti. Cioè c'è chi da una parte si è tolto un po' quello scetticismo che accompagnava il tecnico del Sassuolo quando è arrivato a Firenze, c'è invece chi dice che forse Paratici sta azzeccando tutto il mercato, ma forse ha sbagliato l'allenatore. Ora io non lo so cosa può spingere l'una e l'altra parte, visto che abbiamo giocato appena due partite amichevole e che il ritiro della Fiorentina è cominciato da 10 giorni. Ti chiedo da se tu hai visto già nella Fiorentina un po' la mano di Grosso.
3: No, dai, ancora presto. Qualcosa sì, c'è il blocco basso, mi sembra si palleggi poco, si cerchi di andare molto sulle ripartenze, no? Innescando gli esterni oppure dritto per dritto nel mezzo, blocco abbastanza basso, poco pressing mi sembra di aver visto. Questa è sicuramente la mano di Grosso, ma da qui a dire che lui ha già plasmato la squadra. Però sai, il discorso è molto banale secondo me, Niccolò. Se tu mi dici, Niccolò Righi, guarda Mario, io non sono contento dell'arrivo di Grosso, me lo dici prima e vada nel ritiro, perché preferivo Vanoli, perché preferivo un altro allenatore, benissimo, perché a me non piace Grosso come allenatore, io lo accetto, lo rispetto.
2: Certo.
3: Ma se tu me lo dici dopo 10 giorni mi metti a ridere, se tu permetti, no?
2: Sì, sì, sono d'accordo, son d'accordo.
3: Abbiamo sbagliato allenatore dopo 10 partite, un'amichevole giocata con mezza squadra, dai, via, quello no.
2: Sì,
3: non
2: sì.
3: Esiste. Se invece mi dici io dubbi, ce l'ho da sempre, va bene, allora te li porti avanti anche dopo 10 partite, se non arrivano i risultati volevi te, no?
2: Sai meglio di me che poi il tifoso si esalta magari per poco e poi si deprime anche,
3: no,
2: per ancora meno.
3: E lo perdono e va bene,
2: certo.
3: Noi facciamo un altro mestiere, cioè noi non si può dire una roba del genere. Se me lo dice un tifoso lo accetto, gli posso dire guarda, sei un tifoso, come dire, un po' urgente, cioè hai sempre urgenza e le cose vanno a regime, bene, questo mi può tornare. Ma il resto no, cioè voglio dire, il resto no, cioè non si può dire dopo 10 giorni Grosso non è andato giusto per la Fiorentina, via. Ragazzi, un po' di serietà.
2: Guarda Mario, degli ascoltatori mi incalzano anche su un tuo giudizio su questo Mandragora reinventato regista, cioè se può essere una soluzione e se ti aspetti che alla fine, nonostante magari si pensi tutti un po' al centrocampo di fantasia, a Taulai e Fagioli, che Mandragora non possa ancora essere il titolare della Fiorentina, considerando anche i trascorsi di Fabio Grosso, che insomma davanti alla difesa ha sempre preferito un calciatore con determinate caratteristiche, soprattutto un giocatore molto strutturato dal punto di vista fisico.
3: Lui Mandragora, se lo tengono, Niccolò lo vede in rosa. E allora facciamo un gioco, mettiamo e poi alla fine parte Fagioli, chi gioca nel mezzo? Olai. E chi può essere l'alternativa fatta in casa? Mandragora.
2: O addirittura qualcuno vedrebbe Ulai spostato come mezzala, che poi magari Grosso lo sappiamo che in fase di costruzione si mette più che altro con un 3-4-3, quindi Ulai comunque spostato mezzala e addirittura Mandragora comunque come titolare davanti alla difesa.
3: Ma senti, però questo nel caso in cui venda Fagioli.
2: Sì, sì, certo.
3: Se tu hai Fagioli,
2: sì,
3: tu hai Fagioli,
2: certo.
3: Cosa? E tu metti Mandragora davanti alla difesa con una I mezzala e diventa un po' dura da spiegare. No, secondo me lo prova, perché ha parlato con Paratici e Paratici aveva detto guarda, stai attento su questo e quest'altro giocatore e preparati delle strade alternative, anche per spendere meno, perché se vendi Fagioli non è che devi comprare un altro regista, ti adatti con Mandragora che può fare anche quello col suo tran tran regolare senza guizzi ma continuo.
2: Staremo a vedere. Mario, grazie come sempre, buona
3: grazie
2: domenica, un abbraccio.
3: Ciao Niccolò, buona domenica, ciao.
2: Grazie a Mario Tenerani, con cui abbiamo toccato già gran parte dei temi che insomma ci ha portato questa partita, che ci ha portato in dote l'amichevole, la seconda amichevole estiva, la prima in terra inglese. Seguirà appunto mercoledì pomeriggio, se non sbaglio mercoledì, vado a memoria, giusto? Sì, giusto. Contro il Watford, chiaramente ci sarà sempre il nostro Andrea Giannattasi in Inghilterra per seguire da vicino le vicende della Fiorentina. Mi prendo una piccolissima pausa, sono arrivati tantissimi messaggi, vi recupero tutti dopo la pausa, e dopo la pausa tra l'altro analizzeremo anche un po' il mercato, perché insomma si sta definendo una Fiorentina in salsa albiceleste, chissà, vedremo, a tra poco.
0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci in diretta dagli studi di Via Panciatichi, seconda parte, la prima ora del Viola Weekend, sempre Niccolò Righi che vi parla e sempre voi all'ascolto che potete mandarci messaggi WhatsApp 348-7513-933 per mandarci anche le vostre sulla domanda del giorno, ossia quale canzone scegliereste come inno non ufficiale da mettere al Franchi per accompagnare la stagione della Fiorentina. Ripetiamo, inno non ufficiale, quindi va bene Garrisca al vento e Lavaro Viola, però ecco una canzone parallela esistente che possa accompagnare la stagione della Fiorentina, un po' come fatto da Wonderwall nel mondiale dell'Inghilterra. Ad esempio Tommaso mi manda un link con una canzone di One Piece, non so se ce la facciamo a recuperarla, Ale, perché io... Ah, bellissima, certo. La classica. E quando parte questa canzone, come direbbe qualcuno in gergo, so cazzi. Perché qui Rufy di solito è particolarmente arrabbiato quando parte questa canzone. Io sono un grande fan di One Piece, per cui guarda ora va bene, basta. Chiudiamo. Non mi risento neanche in cuffia, se no non sento quello che dico, non mi sento i pensieri. No, a parte tutto, Tommaso, se vuoi parliamo tantissimo di One Piece, perché io sono un grande fan, sono tra l'altro anche quasi in pari con il manga, mi manca proprio l'ultimo capitolo uscito qualche giorno fa, per cui se vuoi, Tommaso, qui è un porto aperto per quanto a proposito di porti, di navi, di pirati. Per quanto riguarda il manga del buon Eiichiro Oda, che ci sta ascoltando, grandissimo ascoltatore di Radio Firenze Viola, in particolare del Viola Weekend, Giulio ci dice: canzone stile mondiale da mandare al Franchi, questo è per Ale Di Nardo, Donne Ricche di Tony Pitoni. Immaginatevi la squadra sotto la Fiesole e tutti che cantano Resterà di me solo una macchia sui vestiti di Chanel. Non hai niente da dire. No, non ci dice. Oh, ecco. Questa è il piano, versione pianoforte. Bene. Questa, la hit del buon Tony Pitoni. Come si chiama il vero nome di Tony Pitoni? Si sa, è noto? Ah, ok, bene. Durante la settimana fa Viola Amore Mio e poi il weekend ok, non si sentiva, ma ha dato un input che voi non avete sentito, l'ho sentito solo io, pensavo avesse detto a microfoni aperti. Andiamo avanti con i messaggi. Take Me Home Country Roads, visto che è la base del veliero degli ultra che cantiamo in Fiesole, ci scrive Chiara dal Mugello. Forse era Take Me Home la canzone che accompagnava gli Stati Uniti durante il mondiale, che ne parlavamo prima, non mi ricordo, c'ho questo flash. Francesco ci scrive Live Forever degli Oasis, Non si muore mai, bella, bellissima, sarebbe un tema pazzesco. Vi vedo particolarmente stimolati e stimolanti su questa tematica, appunto sulla canzone che può accompagnare la Fiorentina. Io vi invito a continuare a scriverci. Ancora leggiamo il messaggio di Tiziana che ci dice Firenze Santa Maria Novella, quindi in tema la canzone di Pupo, che un periodo era diventata un po' una sorta di canzone che chiudeva le partite della Fiorentina. Secondo me la stagione, o la prima o la seconda di Stefano Pioli, la prima parentesi chiaramente di Stefano Pioli a Firenze, secondo me era in quel periodo lì, non un periodo fortunatissimo, insomma. In seconda battuta Goldrake ci scrive sempre Tiziana. Simone ci scrive: metterei una canzone a chilometro zero di Pupo di Ken. Perché no? Una canzone di Ken, detto che vedremo se Ken può fare a parte ancora la Fiorentina, magari ci lascia con un ricordo. Mettiamo Bombay o Nato in questa shit e ci ricorderemo tutti del buon Ken. Alberto ci scrive: Finché la barca va. Vabbè, dai, un po' retro ma apprezzabile. Purple Rain di Prince ci scrive Cristiano, effettivamente il tema è calzante. Firenze Santa Maria Novella di Fabius, quindi due voti per il buon Pupo. E poi dai, ancora tanti altri, voi scriveteci, recupereremo tutto dopo. Passiamo anche a temi di campo, perché Marco ci scrive: faccia a voi la domanda, la percezione sul valore di Grosso è cambiata o sta cambiando nell'ambiente viola, o c'è ancora qualcuno, c'è quello scetticismo diffuso che ha caratterizzato il suo arrivo a Firenze? Ma è una bella domanda, Marco. Ora io non voglio parlare a nome del popolo fiorentino o a nome dei tifosi della Fiorentina. Da parte mia lo scetticismo non c'è mai stato. Uno, perché penso che quando c'è sinergia tra il direttore e l'allenatore è sempre meglio, anche se non è un allenatore di primissima fascia, ma sempre meglio appunto che si crei quella sinergia lì. E quindi Fabio Grosso è sempre stata la prima scelta di Fabio Paratici, lo ha avuto, lo conosce, e quindi magari era un profilo di secondo piano, non per me, però era magari in generale più di secondo piano rispetto a quello di Maurizio Sarri, ma con Sarri magari non si sarebbe creata quella chimica che speriamo si possa creare con Grosso. Detto questo, poi secondo me c'è anche l'oggettività di un allenatore che comunque è sempre andato, quasi sempre andato almeno in crescendo, ha avuto sempre una carriera che è sempre andata quasi sempre in crescendo, a parte la parentesi con il Lione, ma per motivi anche non suoi, che è iniziata anche un po' male e poi, se vogliamo, è finita peggio con una sassata letteralmente che ha messo fine alla sua parentesi in Francia. E ha un po' pagato quel salto lì, perché poi è dovuto ripartire dai bassi fondi della serie B. Diciamo che non è un allenatore che ha goduto di tanta fiducia come invece godono due suoi colleghi, che magari hanno fatto più o meno il percorso di Fabio Grosso, ma hanno avuto molte più possibilità. Ecco, Fabio Grosso, la prima che ha avuto, diciamo, gli è andata anche male, soprattutto per colpe non sue, a mio avviso, perché il Lione era e resta una squadra un po' particolare, una sorta di polveriera. In Francia sappiamo bene anche che è un campionato particolarmente caldo, e quindi se non si è navigati si rischia di fare una brutta fine. Ecco, è dovuto ripartire dalla Serie B, e comunque in Serie B ha riportato su benissimo un Sassuolo, facendolo giocare anche molto bene. L'anno scorso ha ricevuto pubblicamente i complimenti da parte di uno come Cesc Fabregas. Ora, io ripeto, magari si può avere l'opinione che si ha del Como e del lavoro che sta facendo Cesc Fabregas. Detto ciò, ecco, se ricevi i complimenti da Fabregas e da uno che sta lavorando in quel modo, non mi sembra tu sia proprio l'ultimo degli sprovveduti. Quindi da parte mia la percezione non è mai cambiata. Spero che chi aveva un giudizio negativo si possa ricredere, detto che da questo punto di vista, Marco, da una parte spero che il giudizio negativo o il giudizio positivo, qualsiasi giudizio, sia rimesso al campo e al campionato. Ecco, non ci si faccia traviare dalle amichevole estive, perché ecco, non credo che sia l'amichevole con il Gubbio a lasciare quelle sensazioni di positività o di negatività che possano cambiare un giudizio. Questo spero di essere stato chiaro. Fermiamoci anche un attimo a parlare di campo, perché nel frattempo la Fiorentina sta conducendo tante operazioni per quanto riguarda il mercato in entrata. Tanti argentini finiti in questo momento sotto la lente di Paratici, ve li abbiamo raccontati anche in settimana su firenzeviola.it, e per analizzare ognuno di essi abbiamo uno dei massimi esperti come Filippo Colasanto. Buongiorno Filippo, e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
4: Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti che siete in studio e agli ascoltatori.
2: Filippo, è un piacere averla con noi, agente, esperto di calcio argentino. Parto subito dal nome più chiacchierato in questo momento a Firenze, che è quello di Franco Mastantuono, giocatore che da un certo punto di vista non ha bisogno di presentazioni. Era arrivato al Real Madrid, la percezione almeno che abbiamo avuto forse dall'Italia è che l'acquisto sia stato un po' paragonabile, per quelle che dovevano essere le premesse, a quello di Neymar quando arrivò dal Santos al Barcellona. Si parlava di un giovane generazionale. Poi quest'anno il Real Madrid, se vogliamo, ha avuto un'annata anche un po' sottotono, zero titoli per i Blancos, È chiaramente un 2007 quando ci sono in squadra stelle come Kylian Mbappé, come Vinicius, come Bellingham, è il primo a finire nelle retrovie delle gerarchie, tant'è che il Real Madrid appunto lo ha messo dopo un anno già sul mercato. Però ecco Filippo, poi lascio la parola a lei, si parla di un giocatore comunque sia di un talento pazzesco.
4: Allora, innanzitutto parto dal paragone con Neymar, che tecnicamente è completamente un'altra cosa.
2: No, certo, era la percezione dell'acquisto.
4: Ok, sì, ho capito. Certo. Quando Neymar arrivò a Barcellona, però, Neymar era già una superstar in Brasile.
2: Chiaro.
4: Cosa sì, che sì, ancora non era Mastantuono. Mastantuono ha fatto molta sensazione il fatto che lui, a 17 anni e poco più, è diventato un giocatore non inamovibile, importantissimo in una squadra che lì è paragonabile al Real Madrid in Sud America, come il River Plate. Quindi questo ragazzo, cioè, giocare con Lanús piuttosto che con il Chacarita è una cosa, mettere la maglia del River, del Boca, ha tutto un altro peso. E questo ragazzo, con una serenità spettacolare, non solo è entrato in squadra, ma ne è diventato uno dei pilastri. Mastantuono è un giocatore che ha un talento importantissimo. Voi ricordate Eric Lamela?
2: Certo.
4: Perfetto, le caratteristiche sono un po' quelle. Questo è 10-20 volte più forte di Lamela in prospettiva. È un ragazzo che il Real Madrid ha preso l'anno dopo aver fatto la mega operazione di Hendrick, che per me è un futuro super crack se non impazzisce, per il clamore che c'è intorno a lui, per i soldi, per tutte queste cose che circondano oggi i giovani calciatori. E diciamo che Mastantuono, in una trasmissione vostra concorrente direttamente, perché era qualche altra radio di Firenze, un mesetto e mezzo fa si parlava di questi giocatori argentini, e io dissi proprio: se potessi parlare con Paratici, con un dirigente d'Argentina, gli suggerirei di provare a prendere subito Mastantuono con le stesse modalità con cui l'altro anno il Lione prese Hendrix, ossia il Madrid ha bisogno di far giocare questi ragazzi, questi giocatori, e quando vai in una corazzata come quella, cioè anche se l'annata non va un granché, trovare spazio e continuità soprattutto nel Real Madrid è complicato. Quindi l'altro anno che fece? Prestò gratis, mi pare che fu il prestito gratuito, e con l'ingaggio pagato per l'80% dal Real Madrid, prestò Hendrick al Lione, che non solo ha giocato con Pirlo ma ha fatto stravedere. Io vivo a Roma, l'altro giorno un amico mio mi fa: ma possibile che la Roma prenda Hendrick? Dice: magari faccio abbonamento, io non sono un tifoso della Roma. Ecco, Mastantuono, disti ai vostri colleghi, cioè è un'operazione da provare a ripetere, non a comprarlo, perché non credo proprio che il Real Madrid lo venda, ma a prenderlo in prestito. Me lo godo solo un anno, non lo posso poi sfruttare dopo, non importa, intanto metti la Fiorentina, sta facendo un mercato molto interessante, metti un super giocatore e te lo godi un anno. Se poi va bene e fai innamorare il giocatore della fiorentinità,
2: certo,
4: della città è facile, ma dell'ambiente, della tifoseria, della squadra, e fai bene tu come società, come squadra, e magari fai come Rico Passa e te lo tieni un paio d'anni.
2: Certo, certo. Ecco, le caratteristiche anche le chiedo di Mastantuono, perché alcuni dicono sia più trequartista, in realtà al River Plate ha quasi sempre giocato da ala, sarebbe l'ala destra del 4-3-3 di Grosso a piede invertito.
4: Esattamente, cioè lì lui che sa, un tiro della Madonna, scusate la blasfemia, è uno che saltando il primo uomo, anche un discreto fisico, non è altissimo, perché credo che arrivi a 1,80, 1,81 forse, però è un giocatore che ha un fisico importante nel contrasto, regge botta, e non mi pare che sia uno che si faccia intimidire dalle marcature delle difese, soprattutto italiane, è uno che salta facilmente il primo uomo e indifferentemente mette un buon assist o tira in porta. Calci di punizione a River Plate, dopo due o tre mesi che giocava, li hanno fatti tirare tutti a lui. Fece un gol al Boca Juniors, al Monumental, venne giù allo stadio. Cioè lui è un giocatore che ha un piede anche così educato da poter tirare la botta da fuori come il gol di classe, la carezza al pallone. E lì, se quando si trova a giocare da trequartista puro, ma tanto da noi non lo usa praticamente nessuno, è un giocatore che ti mette in porta qualsiasi compagno.
2: Ma secondo lei, ecco, è vero che le caratteristiche sono diverse, si troverebbe anche in un ambiente diverso, ma Mastantuono arriverebbe in Italia come un giocatore molto più forte di Nico Paz per come arrivava in Italia. Poi ha trovato anche magari l'ambiente perfetto per lui, ha trovato l'allenatore che lo ha valorizzato al massimo e Nico Paz è diventato quello che stiamo vedendo. Però ecco, Nico Paz era un giocatore che sì, aveva segnato se non sbaglio in Supercoppa con il Real Madrid, ma era un giocatore che veniva su dalla cantera, quindi un po' quasi uno sconosciuto. Mastantuono si porta dietro anche un acquisto da parte del Real di decine e decine di milioni.
4: Assolutamente, ha detto bene lei. Nico Paz quando è arrivato, non so chi gli ha messo gli occhi sopra, è stato bravissimo, ha ottenuto il prestito del giocatore e soprattutto poi con Fabregas, che non ci dimentichiamo è un giocatore che è cresciuto nel Barcellona come calciatore, quindi applica poi quella filosofia di gioco che abbiamo ben visto ai mondiali. La nazionale spagnola gioca esattamente come giocava il Barcellona, il famoso tiki-taka di Guardiola, no? Che poi viene da Johan Cruyff tutta questa cosa, quando Cruyff allenava il Barcellona Guardiola giocava e il tiki-taka l'ha inventato Cruyff praticamente. Loro hanno preso Nico Paz, che era uno sconosciuto ai più assolutamente, non aveva, ha detto bene lei, non aveva sulle spalle i titoli che hanno accompagnato Mastantuono nello sbarco al Real, e non credo assolutamente, sì, era nella cantera, lui mi pare che è cresciuto dalle Canarie, sì. Se non mi sbaglio,
2: sì,
4: Nico
2: sì,
4: Paz.
2: Sì.
4: È arrivato al Madrid da ragazzo e poi ha fatto un paio d'anni nelle giovanili e ha cominciato a affacciarsi in prima squadra. Il come è stato bravo a individuarlo e a dire te lo faccio crescere io e poi te lo riprendi, ma Mastantuono è un giocatore già fatto rispetto a Nico Paz, quindi è come ho detto prima per Hendrik, io vivo a Firenze, per la Fiorentina prende Mastantuono, faccio subito l'abbonamento.
2: Filippo Laporto anche su Mattias Soulé, si è parlato anche dell'esterno della Roma, Gasperini l'ha un po' messo alla porta, non ha avuto neanche un commento troppo carino in conferenza stampa, ha detto l'ha trovato un po' ingrassato di 4-5 kg, vabbè, quello chiaramente poi magari il buon Gasp saprà sicuramente come fargli perdere quei chili in eccesso, però ecco, è un giocatore che resta in uscita. La sensazione è che la Roma in questo momento chieda tanti soldi anche per rientrare un po' dei soldi che deve mettere a bilancio per il fair play finanziario, ma la sensazione, non so come la vede lei, è che più che passa il tempo e più che magari si possano i giallorossi appunto si possano ammorbire da questo punto di vista e che magari possano accettare una formula che possa favorire anche la Fiorentina.
4: Soulé è un giocatore, quando la Roma lo prese io in un'intervista dissi che a mio parere era l'acquisto più importante degli ultimi 10 anni della Roma, un ragazzo che ha fatto bene a Frosinone in una squadra che lottava per non retrocedere, a Leggi da Juventus addosso, la Roma non l'ha pagato due soldi, ha pagato 32-33 milioni,
2: sì.
4: Quindi questo vuol dire che il club di qua, Capitolino, ci credeva, non spendi tutti questi soldi per un ragazzo. Credo che l'intoppo un pochino l'intoppo dolce, gradevole per Soulé si chiama Paolo Dybala. La Roma ha preso Soulé sicuramente per sostituire Dybala, perché le caratteristiche più o meno sono le stesse, anche se Dybala tecnicamente è molto più forte, però fisicamente purtroppo abbiamo visto che Paolo soffre a livello muscolare, che è la cosa peggiore per un giocatore, viene martoriato dagli infortuni e quindi questo non lo frena, lo ferma quasi sempre ogni stagione. Prendo Soulé, lo strapago per farlo giocare e vendo Dybala al Caldisia. Poi per varie motivazioni che ora forse già conoscete, quindi non staremo a ripetere, salta l'operazione con Dybala che aveva già svolato l'armadietto, e Soulé e Dybala si trovano due doppioni, la Roma si trova due doppioni in campo, insieme non li fanno giocare praticamente mai, e lo capisco anche perché giocano lo stesso ruolo, hanno lo stesso tipo di approccio alla partita e di incarichi che vengono chiesti dall'allenatore, e quindi credo che questo sia costato a Soulé il disinnamoramento da parte dell'ambiente giallorosso. Se non arriva Mastantuono, Soulé con caratteristiche differenti, perché è più un'anguilletta Soulé, no? È un giocatore più da sguscio, salto e metto palla, non ha la forza fisica e il tiro di Mastantuono, però è sicuramente un ottimo acquisto. Per Mastantuono faccio l'abbonamento, per Soulé vado a vedere tante partite.
2: per, ma, ecco, Mastantuono sarebbe proprio il classico colpo d'aeroporto, come si dice in questi casi, per, bravo, per Sulé, ecco.
4: assolutamente
2: certo. La porto anche sull'ultimo calciatore argentino che in questo momento è stato accostato alla Fiorentina, che è Matteo Pellegrino. Chiaramente il casomai il suo approdo dipenderebbe molto dalla eventuale cessione di Moise Kean. Può essere l'attaccante giusto per quello che chiede Fabio Grosso, e soprattutto le cifre corrispondono al suo reale valore? Perché in questo momento si era parlato anche di un interesse della Juventus, però ecco, il Parma è bottega cara, e quei 30-35 milioni che il Parma chiede stanno spaventando un po' tutti.
4: Sì, però Pellegrino si porta addosso, in senso positivo, un'etichetta importantissima che sta sparendo. È un 9 d'area. Lui è molto forte nell'area di rigore, ha un grandissimo fisico, fortissimo di testa. Se io prendo una squadra che mi fa 8-9 cross per tempo, Pellegrino è uno che ti fa 1-2 gol a partita, potenzialmente. È un po' il Bobo Vieri della situazione, diciamo, con molta meno classe, no?
2: Certo.
4: Però è un giocatore che oggi non c'è più. Forse è Pio Esposito un pochettino, ma non ha quel fisico, magro, longilineo. Questo è un animale, è un argentino, è uno che fa spallate con tutti. Ha fatto molto bene quest'anno, ha segnato gol in mezzo alla mischia proprio, cioè non ha paura, avvalendosi quel po' di fisico che ha, ai tempi giusti per giocare dentro l'area di rigore. Se io metto in campo uno schema che prevede un bel po' di cross, Pellegrino lo prendo subito, Kean o non Kean, perché poi è completamente differente da, certo, dalle caratteristiche di Moises.
2: Certo, certo. Tra l'altro Pellegrino anche un po' penalizzato in questo momento forse da un Parma che, ecco, non mi sembra una squadra, tantissimi meriti a questa per aver salvato quasi senza patemi una squadra che comunque sembrava destinata a lottare fino all'ultimo per la salvezza, però ecco, non esprimendo magari il calcio più congeniale per una punta. E lui tutto sommato, nonostante appunto anche le poche occasioni che il Parma creava a partita, è quasi andato in doppia cifra, per cui insomma, tanto di cappello per questo giocatore.
4: Esatto, questo giustifica il prezzo che chiede il Parma. Mi trovo in questa situazione con un giocatore che ha le caratteristiche che sono oramai praticamente scomparse dal calcio italiano, e quindi me lo faccio stravagare. Il Parma, appunto, come ha detto lei, è una squadra che ha lottato per non retrocedere, quindi per il reparto d'attacco è difficile, giocano di contropiede, di rimessa. Il fatto che questo comunque, grazie a Cuenca, che mi sembra un bravo spagnolo, quindi il calcio lo vede in un certo modo, e questo ha comunque fatto sì che il giocatore argentino abbia potuto esprimersi a prescindere dal poco gioco offensivo corale della squadra, certo.
2: Filippo Colasanto, grazie mille per essere stato nostro ospite. A questo punto, se la Fiorentina dovesse prendere Mastantuono, lo aspettiamo o all'aeroporto o al Franchi.
4: Assolutamente al Franchi, e prima ci andiamo a mangiare una cosa insieme e poi andiamo allo stadio, con molto piacere.
2: Benissimo, grazie mille e alla prossima e buona domenica. E grazie anche a Filippo Colasanto, che come sempre ci ha fatto una panoramica, insomma, da grande esperto di calciomercato e di mercato argentino qual è, ci ha fatto una panoramica su quelli che sono gli obiettivi della Fiorentina. Io sinceramente per Mastantuono davvero farei la pazzia, non so che pazzia si può fare, però ecco, la maglia è già comprata, perché per me è un giocatore di culto, poi da madridista un giocatore che apprezzerei tantissimo di vedere a Firenze. Speriamo, chiaramente in questo momento, lo abbiamo detto tante volte, l'ostacolo, per fare anche un po' recap di quella che è la situazione su Mastantuono, nonostante le smentite della Fiorentina, i Viola stanno provando a portare a Firenze questo calciatore. Dalla Spagna hanno parlato anche di un'apertura di Mastantuono per la Fiorentina. Tra l'altro Mastantuono è stato messo sul mercato ufficialmente dal Real Madrid, andrà in prestito. In questo momento è la formula la cosa che frena la Fiorentina, perché i Viola vorrebbero, e soprattutto Fabio Paratici vorrebbe, una formula alla Nico Paz, magari un prestito biennale con la possibilità del Real Madrid di ricomprarselo in estate, spendendo quei una cifra prestabilita per Nico per Nico Paz, furono appunto 8-9 milioni, ecco, che il Real Madrid ha deciso di esercitare, e che comunque hanno permesso al Como di goderselo almeno 3 anni, e poi il Real Madrid il prossimo anno, se solo volesse riprendere, dovrà sborsare 80 milioni, per cui il Como si è tenuto 3 anni Nico Paz, e alla fine poi ci guadagnerà, se il Real Madrid dovesse riscattarlo, quei 20-30 milioni, per cui chapeau per questa operazione di mercato. Ecco, da questo punto di vista la Fiorentina vorrebbe ricrearla. Detto ciò, Nico Paz arrivava a Como con una certa se vogliamo con un certo pregresso, ovvero un giocatore che appunto faceva la spola tra le giovanili del Real Madrid e la prima squadra, ed era un giocatore che sostanzialmente non era tenuto troppo in considerazione. Mastantuono, da questo punto di vista, è un calciatore che arriva come un giocatore che soltanto un anno fa il Real Madrid, per portare in Spagna, fece un enorme investimento da 50 milioni. Un giocatore che venderlo ora vorrebbe dire una sorta di fallimento. Sappiamo che il Real Madrid è un club in cui evidentemente un club che vince 15 Champions League, la parola umiltà non può essere nelle primi 10 aggettivi del vocabolario del Real Madrid, e quindi non credo che possa dire di aver fallito su un giocatore. Quindi immagino che sarà molto difficile convincere il Real Madrid di liberarsi Mastantuono, se non un prestito secco, come ha fatto appunto l'anno scorso con Hendrick, quando lo mandò a giocare al Lione. Vedremo se ci sarà margini di manovra. Da questo punto di vista i rapporti tra le due squadre sono ottimi, a testimonianza anche dell'amichevole che andrà in scena in Austria tra circa una settimana. Magari sarà proprio quella l'occasione che avranno le due squadre per parlarsi più intensamente di questo giocatore. Speriamo che possa venire. Tra l'altro, su Mastantuono c'è la fila, perché ne parlano anche tanto in Spagna. La Premier League si è già mossa con il Fulham in prima fila, dove ritroverebbe tra l'altro un allenatore che ha avuto fino a pochi mesi fa, ossia Arbeloa, e poi ci sono anche dei club spagnoli. Staremo a vedere quello che succederà di Mastantuono. Sono le 17, tantissimi messaggi sono arrivati, ma li recupereremo dopo. Tantissimi messaggi che parlano appunto anche di queste, del tema canzoni, ma non solo. Voglio sapere la vostra anche su Mastantuono. Per ora mi prendo una piccola pausa, noi ci sentiamo tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: sempre Niccolò Righi, sempre Alessandro Di Nardo, che mi ha lasciato una base altissima che appunto mi offusca i pensieri, e sempre voi al 348 7513 933 per mandarci tantissimi messaggi WhatsApp, come state facendo. Sono molto contento. Tra l'altro abbiamo anche un vocale, chiedo intanto ad Ale di scaricarlo, di Giovanni, dell'amico Giovanni da Scandicci. Però restiamo anche in tema musicale, perché Mario ci scrive Paradise City dei Guns, per quanto riguarda l'inno non ufficiale. Ricordiamo, oggi la domanda è: quale secondo voi dovrebbe essere l'inno non ufficiale da permettere alla Fiorentina, da accompagnare la Fiorentina per la stagione 2026-2027? Scrivetecelo sempre, il numero di WhatsApp è sempre il solito, ormai non ve lo ricordo nemmeno perché lo sapete a memoria. Poi altri messaggi sulle canzoni. Propongo We Are The Firm, ci dice Max da Campi, ma io vi invito, ormai tanto ragazzi siamo ci conosciamo, anche se virtualmente, anche se c'è uno schermo a dividerci, ormai ci conosciamo. Mettetevi in mostra, non abbiate vergogna, mandatemi un vocale in cui me le cantate queste canzoni, sarebbe bellino secondo me. Poi facciamo tutto, accorpiamo tutti i messaggi e facciamo un mashupone che poi possono anche servire alle copertine di Francesco Benvenuti. Per cui ecco, se volete finire in una copertina di Francesco Benvenuti con voi che cantate, sappiate che questo è il momento migliore. Nel frattempo in sottofondo mi passa le immagini del Gran Premio d'Ungheria, perché in questa domenica il calcio si è fermato chiaramente per la pausa estiva, ma gli altri sport prosegue la Formula 1. Appunto, si è corso oggi alle 15 il Gran Premio di Ungheria, terminato con Norris che riporta sul gradino più alto del podio la McLaren, dietro di lui Verstappen, al terzo posto il nostro italiano Kimi Antonelli, quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta invece quella di Lewis Hamilton. Questo per dare anche contezza per quanto riguarda la Formula 1. Si gioca anche delle amichevoli estive in campo, oggi c'è l'Inter e non solo, per cui insomma seguiremo. Non so se c'è qualche, non so voi come vi ponete con le amichevoli estive, perché ecco io guardo giusto quelle della Fiorentina per dovere di professione, però sinceramente, detto fra noi, ne farei anche a meno. Non so se voi siete degli amanti di amichevoli estivi, di quelli che si studiano già i vari colpi da fare magari anche in ottica fantacalcio. Io sinceramente non sono un grande appassionato, però te Ale sei un appassionato delle amichevoli estive, le guardi? Cioè, se ora tu fossi a casa e tu non fossi a fare niente, guarderesti un film o l'Inter?
1: Un film.
0: Bene, bene, vabbè.
2: Però posso dirti una cosa?

0: per chi non ha presente cosa sono gli shootout, è un semplicissimo e campettistico, certo, uno contro uno con attaccante che parte più o meno dalla fine del cerchio di centrocampo, sì, a un tot di secondi, circa 12-15, per finalizzare, per segnare, può saltare il portiere, tirare subito, fare quello che vuole.
1: Ma tu questa cafonata la metteresti in ogni torneo,
0: per me,
1: o in queste partite più...
0: Al posto dei calci di rigore, perché il rigore è troppo aleatorio, secondo
1: me. Ok. Beh, insomma, anche l'altra non è che sia, ci sia un
0: però
1: merito.
0: Ecco, mentre un calcio di rigore prende un giocatore considerato,
1: a chi affideresti l'ultimo shootout nel braccio della morte?
0: Ma sai che tensione ci sarebbe a una semifinale mondiale, l'ultimo shootout con Yamal contro Courtois, immaginati, e lì secondo me si vede più anche la tecnica di un calciatore, perché stavo dicendo, prendiamo un calciatore grezzo per tutti, ma secondo me nemmeno così tanto, Chiellini un rigore sotto il 7 te lo può tirare,
1: lo
0: magari
1: shootout.
0: Uno shootout te lo segna,
1: c'è il rischio inciampo forse per qualche calciatore che è preso dalla,
0: sì,
1: frenesia del momento, magari si sdraia,
0: sì,
1: a figura barbina.
0: Viva gli shootout, li fanno solo negli Stati Uniti, qualcuno li fa.
1: Sì, sì. Ale dal Casentino ti dice Di Nardo vecchio dentro a proposito dello shootout, per cui insomma ti hanno già rimesso al tuo posto. Comunque, a proposito di triangolari, io mi ricordo un bellissimo triangolare, ti do anche questa perla, vi regalo questa perla, spero che qualche mio ex compagno di classe sia all'ascolto, che possa testimoniare. Noi avevamo il gruppo di classe delle superiori che si chiamava Gruppo Ceramica, perché il trofeo ceramica o la coppa ceramica è un trofeo organizzato, un triangolare, un torneo organizzato ogni estate dal Villarreal, e una decina di anni fa, più o meno, forse anche di più, ci partecipò anche la Fiorentina insieme, se non sbaglio, allo Sporting Lisbona, per cui era Sporting, Villarreal e Fiorentina. Non vinse quel trofeo, non mi ricordo ora come andarono le partite.
0: E come si chiama lo stadio del Villarreal?
1: Certo, la ceramica, certo,
0: perché lì fanno le ceramiche.
1: Certo, quindi tutto torna, come direbbe qualcuno. Nel frattempo ti invito, Ale, a metterti in contatto con il prossimo ospite. Vado avanti con qualche messaggio, perché Bomber Viola mi scrive: la canzone adatta alla Fiorentina è quella cantata da Alberto Sordi nel film Il presidente del Borgorosso Football Club. Per i pochi che non l'hanno visto il film, questo termina quando il presidente, impersonificato da Sordi, acquista per il Borgorosso il fuoriclasse a fine carriera Omar Sivori, per riportare il Borgorosso dai dilettanti fino alla Serie A. Guarda, Bomber Viola, non l'ho mai visto, però hai fatto una spiegazione talmente chiara che nei prossimi giorni, forse stasera non ce la faccio, ma nei prossimi giorni me lo recupererò. L'ascoltatore che si firma, ecco, Marco ci scrive: ciao Firenze Viola, per la canzone Star Wearing Purple dei Go Go Bordello, bellissima. E insomma, vi abbiamo stimolato tanto su queste considerazioni, continuate a scriverci. Noi abbiamo in collegamento intanto il prossimo ospite, che è un grande ex viola come Cesare Natali. Ciao Cesare, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Intanto Cesare, buona domenica. Ti chiedo per iniziare se ti sta piacendo la Fiorentina che sta nascendo, perché insomma non hai avuto modo recentemente di esprimerti a questi microfoni. L'ultima volta la Fiorentina era ancora in lotta per la salvezza, anche se la stava raggiungendo. Oggi ci ritroviamo una Fiorentina profondamente diversa, una Fiorentina targata Fabio Paratici e Fabio Grosso, ma soprattutto una Fiorentina attivissima sul mercato, lo possiamo dire, forse la squadra più attiva in Serie A in questo momento.
2: Sì, effettivamente ho parlato con i vostri colleghi abbastanza recentemente circa appunto il mercato che sta facendo la Fiorentina, e oggettivamente è forse l'unica in Italia che ha fatto mercato, che ha investito soldi e secondo me ha comprato anche dei giocatori molto interessanti per quelle che sarà la richiesta di Grosso e per quelle che sono anche le conoscenze e le capacità del direttore, perché Paratici credo che abbia avuto via libera nel momento in cui ha preso una situazione complicata e ha avuto tra virgolette penso la garanzia di poter, nel momento in cui la categoria fosse stata mantenuta, di poter metterci mano, cioè lavorare con le sue idee, e chiaramente per prendere giocatori importanti poi ti serve i soldi, ti serve il portafoglio, e questa la proprietà gli ha dato la possibilità. È chiaro che il campo sarà quello che darà il giudizio finale, come
1: chiaro,
2: sempre, però sulla carta mi sembra che la squadra sia assolutamente

0: sicuramente sarà assolutamente competitiva.
1: Da ex difensore, come valuti gli acquisti della Fiorentina? Ora magari lasciamo in sospeso il capitolo Vieri, perché comunque è un calciatore che viene dal Gremio, per cui da un campionato che chiaramente non ci capita di vedere tutti i giorni, ed è un calciatore comunque molto giovane che si dovrà adattare a un contesto come quello della Serie A. Però ecco, penso soprattutto a Dragusin, giocatore che aveva grandissime aspettative quando lo abbiamo visto in Italia, tanto che il Tottenham lo pagò addirittura 40 milioni di euro. Viene però da un infortunio importante che lo ha tenuto fuori quasi per tutto il 2025. Ti chiedo un giudizio su questo calciatore e cosa si porta dietro, perché tutto ciò è un 2002, però vedendo anche il mercato che sta facendo la Fiorentina appare già come uno dei leader di questa squadra.
0: Ma sicuramente i giocatori che rientrano in Italia dopo queste esperienze in questi top club, o comunque in un campionato così importante come la Premier, portano tante cose, non solo l'aspetto di qualità, anche una maturità, una mentalità diversa. Vabbè, Dragusin comunque non è...
1: Ti sentiamo un po' male, Cesare.
0: Dalia al Genoa, una delle rivelazioni, comunque un giocatore forte. E l'altro ragazzo, è chiaro che i giovani, soprattutto poi che vengono da contesti così diversi, vanno inseriti, però io ricordo l'epoca mia, Mihajlovic non ebbe molti dubbi a far giocare me, tra virgolette.
1: Sentiamo un po' male, Cesare.
0: Nastasic.
1: Ora ti abbiamo recuperato perché ti avevamo un po' perso quando facevi il discorso su Mihajlovic.
0: Mi sentite?
1: Ora sì, ora sì.
0: Pronto?
1: Sì, ora ti sentiamo. Non so se tu senti noi in questo momento.
0: Sì, no, scusate, sono in viaggio.
1: Certo.
0: Stavo dicendo che quando comunque ci sono giocatori giovani forti, è chiaro che un allenatore vede il momento giusto e li mette. Come parlavo di Mihajlovic, perché all'epoca, quando la Fiorentina giocai io come centrale con due giocatori di 19 anni ai lati, erano giocatori forti, Nastasic era un giocatore molto bravo e quindi non è che ci furono molti dubbi, molti problemi a lanciarlo, e farà lo stesso con questo ragazzo, secondo me, perché parlano bene. Io non lo conosco personalmente, però mi sembra un giocatore dal potenziale importante.
1: Guarda Cesare, ti abbiamo chiamato anche per sfruttare insomma la tua conoscenza del calcio tedesco. Tu ormai vivi in Germania, per cui prima volevo portarti su Alaibegovic, un giocatore che è stato anche accostato alla Fiorentina, giocatore che comunque in questo momento sembra più orientato alla Premier League. Ha giocato con tuo figlio, è un futuro crack, mi viene da pensare, perché insomma già decisivo anche con la sua nazionale, lo abbiamo visto segnare al mondiale, è un classe 2007, sarebbe un colpo importante, immagino, se dovesse venire in Serie A, a prescindere anche poi dalla squadra in cui dovesse andare.
0: Sì, allora è un giocatore che soprattutto l'ultimo anno chiaramente è esploso, perché ha avuto grande visibilità al Red Bull. Il campionato magari non è così, tra virgolette, seguito, però in Europa League ha fatto bene, e poi è chiaro che la vetrina della nazionale, mondiale incluso, gli ha dato grande ribalta. È un giocatore forte, calcisticamente forte, con qualità che non sono così comuni, perché nell'uno contro uno e soprattutto nella qualità, nella pulizia di tiro, è uno dei giocatori giovani con più talento da questo punto di vista. Chiaro che va poi, comunque si parla di Premier, ho visto, si è parlato anche di Italia. È un giocatore che, se dovesse venire in Italia, sicuramente è un grande colpo per chi dovesse riuscire a prenderlo. Però mi sembra aver capito che l'Atalanta si è fermata a certe cifre, ma perché poi quando poi arriva la Premier, sei già battuto in partenza. Quando c'è comunque l'interesse un giocatore da parte loro, alla fine non lo prendono loro, 10 volte su 10, non è che c'è tanto da me. Se il giocatore, se ci credono, non lo prendi più. Era da prendere prima o da muoversi prima, perché io so un po', diciamo, per contatti così, che a lui piacerebbe venire a giocare in Italia, al ragazzo, dove non lo so, però sicuramente è un campionato che guarda con grande interesse. Però ripeto, nel momento in cui una Premier ti chiama, parlano del Chelsea, Xabi Alonso l'ha conosciuto comunque,
1: certo,
0: l'ultimo anno che era al Bayern, e diventa quasi impossibile pensare che possa poi venire in Italia.
1: Ma 30 milioni sono una cifra giusta per quello che ha fatto vedere, o si rischia di pagare troppo un calciatore che comunque si porta dietro inevitabili incognite, anche se non per il fatto che comunque ha 18 anni, per cui ci sta che ancora non sia un giocatore fatto e finito, ecco.
0: Se guardi i numeri in ottica Premier sono noccioline,
1: certo,
0: nel senso, per un giocatore potenzialmente forte, poi uno non si stupisce neanche più ormai per i valori che danno ai giocatori in Inghilterra. Se lo contestualizzi in Italia, tu immagini un giocatore di 30, di 19 anni che viene in Italia e lo paghi 30 milioni e ti deve fare la differenza da subito, e poi lo sai che non è così, perché poi in Italia è un calcio diverso, è un calcio più tattico, devi trovare le qualità, non si discutono, però poi bisogna rispondere per quei valori lì quando tu vieni pagato quelle cifre. Ripeto, se vai in Inghilterra sei un giocatore normale a livello di valore, poi sicuramente sei forte a livello calcistico, però purtroppo parliamo di due mondi troppo diversi e che da una parte hanno anche un po' rovinato quella che è la vera competizione tra le varie leghe, tra i vari campionati, per prendere dei giocatori soprattutto giovani e fare l'investimento. E purtroppo bisogna pensare di farlo prima che esplodano, e di farlo prima e crederci prima, perché poi dopo diventa troppo tardi se ti devi paragonare o ti devi mettere in competizione con questo tipo di budget che mettono per esempio le squadre inglesi.
1: Chiaro. Ti porto anche su un altro esterno che è stato accostato alla Fiorentina, che viene dalla Bundesliga, ovvero Johan Bakayoko, belga dell'Lipsia, che Lipsia prese anche insomma dal PSV Eindhoven. C'era tanta attesa per questo giocatore, in realtà in Germania poi ha un po' fra virgolette deluso le aspettative, anche perché si è trovato davanti due giocatori fortissimi come Nuse e Diomande, che abbiamo anche visto al mondiale, ma soprattutto due giocatori giovanissimi, quindi Lipsia ha puntato più su altri profili. Resta comunque, poi non intanto ti chiedo anche un giudizio tecnico, ma poi anche immagino che comunque Lipsia resti comunque una bottega cara, ecco, non credo che vada a svendere un giocatore comunque che resta molto giovane.
0: Sì,
1: vai.
0: Anche perché parla di vendere gli altri due, quindi,
1: certo.
0: Non credo che li possa avere, che li venda tutti. Allora, i giocatori dell'Lipsia hanno delle caratteristiche abbastanza uniche per tipologia, per come vengono formati anche dal punto di vista fisico, per le caratteristiche, soprattutto questi esterni così di passo, di intensità, di uno contro uno. Giocatori che poi metti in Italia, e se tu giochi col 3-5-2 non sai dove metterli, perché tante squadre, però sembra che si voglia tornare a fare un calcio un po' più offensivo con questi giocatori di esterni di qualità, giocatori che ti possono creare superiore numerica, quindi è un giocatore forte se dovessimo in Italia. Ma i giocatori di queste squadre qua sono tutti forti, soprattutto quelli davanti. Non lo so se poi ci sono le condizioni da una parte del club che lo possa vendere o dalla parte di chi lo prende, perché sicuramente costa, come dicevi tu, Lipsia è una bottega cara. I giocatori che ha venduto negli ultimi 10 anni, basta guardare i valori di mercato e ti rendi conto che sono tutte operazioni di altissimo livello.
1: Cesare, guarda, ti porto anche sull'ultimo argomento su cui ti volevo stuzzicare. Esco un attimo dal seminato della Fiorentina, perché in questi giorni si parla molto d'Italia, in particolare della questione CT. Non so tu come ti poni nella questione Pirlo, perché insomma, da una parte mi sembra che il popolo italiano abbia acclamato Maldini come se fosse il messia che con uno schiocco di dita risolve tutti i problemi del calcio italiano. Poi è arrivato Maldini e la prima decisione presa è stata criticata a furor di popolo, tant'è che oggi la nomina di Pirlo come CT non è neanche così sicura. Poi è vero, c'è anche dietro una questione relativa anche a sponsor di cui lui è testimonial. Ora io faccio un discorso puramente personale, magari sbaglierò, mi sembra che ci sia anche un po' una sorta di sfruttare questo gancio di lui, che insomma è testimonial di questo sito di scommesse russo, per criticare e andare contro a una scelta che forse non ci è piaciuta fino in fondo, considerando che poi i nomi che si erano fatti erano quelli di Guardiola e di Ancelotti.
0: Sì, vabbè, allora se tu parti tra virgolette mettendo comunque giustamente in piazza che il tuo primo obiettivo può essere Guardiola, qualsiasi scelta fai dopo è chiaro che viene tra virgolette sì, un po' o sminuita o criticata o suscita molta perplessità. L'aspetto che tu sottolineavi legato a sponsor, cose, io sinceramente non mi preoccupo, perché non mi interesserebbe dover tra virgolette entrare in una cosa che non riguarda l'aspetto calcistico. Quello se dovesse essere risolta la risolverà lui o chi dovere. Dal punto di vista tecnico è chiaro che può essere una scelta un po', ma non criticabile, perché poi prima è facile, dopo magari vieni smentito, e quindi bisognerà poi capire qual è l'idea di fondo, cioè nel senso un Pirlo a livello allenatore che cosa può trasmettere, può, perché comunque non è un allenatore così tra virgolette con non dico l'esperienza, perché l'esperienza le ha fatte con storia, con vissuto particolare, andrà valutato per quello che farà, perché per quello che ha fatto finora non mi sembra che abbia fatto cose non dico straordinarie, però comunque adesso è anche in un contesto calcio abbastanza secondario tra virgolette. Poi è chiaro, il Pirlo di personalità, il Pirlo di come tutti lo ricordano da giocatore, sicuramente saprà comunque gestire, trasmettere la sua idea di calcio. Io sinceramente non l'ho seguito poco, non saprei neanche tra virgolette troppo analizzarlo, però se Maldini si è esposto così con forza su un profilo di questo genere è perché ci crede, perché penso che abbia sicuramente dei motivi ben più che validi per pensare a Guardiola, perché poi i nomi che si parlava, i Conte o a Mancini stesso, sì, sono nomi che comunque sì, che avrebbero probabilmente riscosso un po' più di entusiasmo almeno iniziale. Poi dopo chiaro bisogna vedere, perché poi i giocatori Pirlo non gioca più, quindi non è che bisogna vedere chi quello che riesce a fare con i giocatori che ha l'Italia oggi a disposizione, tra i giovani, meno giovani e quello che è.
1: Tra l'altro guarda, e poi ti saluto, tra i giovani che l'Italia ha a disposizione c'è anche tuo figlio Andrea, che è reduce da un europeo con l'Under 19. Non ti chiedo la squadra, però insomma si parla molto anche del suo futuro. Non so se c'è la possibilità anche di vederlo in Serie A, oppure se vuole continuare questa esperienza all'estero, che insomma mi sembra che in questo momento forse potrebbe dare più frutti rispetto a quella di restare in Serie A.
0: Adesso lui ha comunque ancora un anno di contratto con l'Everkusen, dobbiamo ancora capire qual è il miglior tra virgolette progetto sportivo per il prossimo anno, che sarà quello diciamo di iniziare a giocare con i grandi. Gli interessi ci sono un po' in tanti mercati e bisognerà essere bravi e capire dove, al di là dell'investimento che può fare un club, dove c'è la possibilità più reale, concreta di essere protagonista, perché comunque lui si sente pronto, ha voglia di mettersi alla prova, di dimostrare che, sai, quando tu parli sempre di questi giovani forti, però poi bisogna vederli all'opera nel contesto prima squadra, nel contesto dei professionisti, perché da giovani, da ragazzi, seconde squadre, ok, e poi il vero salto lo devi fare, e se lo fai a 18 anni è chiaro che hai un valore di un certo tipo se lo inizi già a fare adesso. Quindi la sua situazione è ancora un attimo da definire, abbiamo un po' di tempo ancora per valutare quella che può essere la migliore opzione per lui.
1: E noi vi staremo in attesa, intanto gli facciamo un grande in bocca al lupo. Cesare Natali, grazie mille come sempre, è stato un piacere.
0: Grazie a voi.
1: E alla prossima.
0: Grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie. Grazie a Cesare Natali, difensore ex Viola, che insomma ci ha dato anche un po' una panoramica su quelli che sono gli altri grandi obiettivi della Fiorentina, Alai Begovic e Bakayoko. La pista del Bakayoko sembra che ultimamente si sia un po' raffreddata, anche se comparati ci bisogna stare attento, perché non sempre questo è sinonimo di obiettivo cambiato, anzi staremo a vedere. Detto ciò, come si diceva appunto prima con Cesare Natali, il Lipsia sta vendendo Yann Diomandé al Real Madrid, offerta faraonica dei Blancos da circa 100 milioni per il calciatore ivoriano, che si è messo in luce al mondiale. Non solo, anche Nusa è uno di quei giocatori che insomma si parla anche della Roma. Ora non lo so, da una parte mi gaserebbe tantissimo vedere un calciatore di questo tipo in Serie A. Ecco, non so la Roma se ha la capacità economica per sostenere l'acquisto di un calciatore che insomma ha fatto un po' fatica la Roma a chiudere i vari Somerville e Greenwood. Ecco, secondo me su Nusa si va su quelle cifre lì. Ora poi Somerville è stato pagato tantissimo, perché c'è stato l'inserimento dell'Alilal, che poi se vuole un giocatore, non so quanto avrà detto il proprietario, lo sceicco dell'Alilal, quanto hai va da avere? 45, bene, tieni un 80 e tieni pure il resto. Però ecco, si parlava di cifre intorno ai 40-50 milioni per Somerville. Secondo me Nusa si va sui 50-60 almeno. Su Alai Begovic lo stiamo raccontando, insomma c'è un forte interesse del Chelsea, e poi su questi giocatori poi quando ci mette il mirino la Premier League è veramente difficile riuscire a vincere un testa a testa, perché insomma dispongono di capacità economiche che in Serie A purtroppo in questo momento non ci sono. Il Bayer Leverkusen è fermo nella sua posizione, perché comunque Alai Begovic è un 2007 che sta facendo vedere grandissime cose, le ha fatte vedere anche al mondiale dove ha pure segnato. Vuole 30 milioni. Io non credo che poi ecco, l'Atalanta si è fermata a 22 e la trattativa diciamo che non è mai nata, quindi si potrebbe chiudere a 29 e mezzo, ecco, non a 25 24 23, per cui vedremo se poi il Chelsea farà l'affondo decisivo. Però è comunque importante sottolineare che la Fiorentina su questo giocatore c'è, e questo fa anche capire un po' il target dei giocatori che sta seguendo Fabio Paratici, e ci aspettiamo tutti un grande acquisto in quella zona di campo. Sono le 17.32, recupereremo tutti i messaggi nell'ultima mezz'ora, dove vi daremo anche tanto spazio. Poi chiamerò anche un po' in sostegno il buon Ale Di Nardo, faremo tante, ecco, ha fatto un gestaccio bruttissimo, per cui ora vado a riscattare questo gesto terribile che mi ha fatto. Ci prendiamo l'ultima pausa, voi non cambiate canale, non cambiate stazione radio, non cambiate niente, perché torniamo tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Voglio fare complimenti a Niccolò Righi, che aveva dato la notizia che veniva convocato Ospo.
1: Grande, ecco, grande Giovanni.
3: Io siccome ci credo in questo ragazzo, però lo vedo così sottovalutato e sottostimato, dato che vengono fatti giocare tanti giovani e mai lui. Ci sarà possibilità di vederlo almeno un quarto d'ora in queste amichevoli?
1: Allora, intanto grazie Giovanni per i complimenti. Allora, io non sono nella testa di Grosso, per cui non ti so dire al 100% se poi Cospo dovesse giocare. È un giocatore che comunque la Fiorentina ha acquistato un anno fa dalla cantera del Barcellona. Mi ricordo anche che Pradene parlò molto bene in conferenza stampa, un acquisto voluto da Angeloni perché lo aveva seguito. E poi ecco, è stato uno dei tanti acquisti fallimentari, perché anche lui si è ritrovato a fare da spola tra la Serie A e la Primavera. Da quello che mi risulta non gli era neanche stata promessa, non gli era stato detto che sarebbe venuto a Firenze per giocare in Primavera. gli era stato appunto detto a Firenze di venire qua per farsi le ossa, perché comunque è un 2007, per cui resta un giocatore molto giovane, però ecco, si è trovato anche un po' in balia degli eventi di una stagione disastrosa che inevitabilmente ne ha compromesso la sua crescita personale ma anche l'impiego in campo. Tant'è che in un primo momento il giocatore era finito anche fuori rosa, non si è allenato nella prima parte di ritiro estivo e sembrava certa una cessione, tanti club su di lui, in Italia da quello che mi risulta lo seguiva anche il Sassuolo. La notizia che posso darvi, magari un'anticipazione che leggerete magari anche prossimamente su firenzeviola.it, è che tutto è cambiato per volere di Fabio Grosso. Cioè è stato Fabio Grosso che ha contattato direttamente il calciatore negli ultimi giorni, gli ha detto non solo che lo voleva con sé nel ritiro estivo, a me da quanto mi risulta ne ha proprio bloccato in questo momento la cessione. Questo non significa che Cospo sarà un titolarissimo della Fiorentina, non significa che Cospo magari potrebbe comunque andare via, perché magari Grosso lo valuta, non gli piace e lo rimette sul mercato. Quello che però risulta a me è che in questo momento la cessione di Cospo è bloccata, che il giocatore verrà valutato da Fabio Grosso e chissà che non possa diventare un jolly per una difesa che comunque vede in partenza Comuzzo, vede anche Pongracic, insomma, con un grosso punto interrogativo sopra la testa. Chissà che questo giocatore non possa diventare insomma una sorta di jolly, appunto di quinto su cui Grosso può lavorarci. Sappiamo che Grosso non ha problemi a lanciare i giovani, ha fatto anche già sbocciare un difensore centrale bosniaco, perché il buon Muaremovic è stato venduto dal Sassuolo al Leeds per 40 milioni di euro, per cui dai, speriamo davvero che questo giovane, questo classe 2007 possa trovare più spazio. Do un po' di spazio intanto, a proposito di dare spazio a voi, ai vostri messaggi, recupero quelli che ci eravamo un po' persi. Dido ci ha scritto: ma se Ken ha un problema ciclico, mi spiegate chi ce lo compra? Sarà un tema questo qui, inevitabilmente, perché si porta dietro dei problemi fisici, si porta dietro un'eventuale spesa economica importante, perché lui guadagna 5 milioni di euro, non credo che voglia abbassare notevolmente il monte ingaggi, magari lo può spalmare, ecco, però insomma sempre quei soldi secondo me gli devi dare, ed è per questo che ve lo abbiamo anche raccontato tante volte, l'argomento Ken lo sta trattando con dovizia di particolari il nostro Niccolò Santi su firenzeviola.it e non solo. Ecco, quello che ci risulta è che in questo momento il Como abbia preso soltanto dei contatti con l'entourage di Ken, non esiste in questo momento una trattativa tra Ilariani e tra la Fiorentina. Vedremo se poi il Como sarà ben convinto e ben disposto a spendere quei 40 milioni, insomma, che la Fiorentina chiede per liberarsi di questo giocatore. A Como c'è anche un tema relativo agli italiani, il Como deve comprare dei giocatori italiani, per cui forse l'acquisto di Moise Kean andrebbe anche in quella direzione lì, ovvero italianizzare la rosa con uno dei giocatori più forti che il Como in questo momento si può permettere. Il Como in questo momento può venire dalla Fiorentina e comprare Moise Kean, difficilmente può andare dall'Inter a comprare Pio Esposito, ecco, per capirsi. Damiano scrive: manca il norvegese a centrocampo, in riferimento ovviamente a Torsvelt, ma non si compra nessuno con tanti puntini adesso, nessuno con la N maiuscola, non so se è il soprannome che si è dato Ulisse per scappare da Polifemo, a proposito di Ulisse, del dibattito che ormai va avanti da una settimana su questi canali, che ha portato avanti Francesco Benvenuti sull'Odissea, che ci ha portato anche a scornarci su WhatsApp, perché il buon Benve, lo sapete meglio di me, se dici A il buon Benve prende A, B, C, D, E, F, G, eccetera eccetera. Io ho detto semplicemente che c'erano delle scene del film L'Odissea di Nolan, che non mi avevano fatto impazzire. Penso proprio appunto alla scena con Polifemo, e Bembe ha cominciato a criticarmi, ha detto che a me non mi piace Nolan, il solito Bembe che ormai conosciamo. Simone ci scrive: la squadra non è nemmeno completa, pensavo facessimo prima a fare gli acquisti sulle fasce. Jack ci scrive: ragazzi, abbiate fede, state giudicando un allenatore al primo anno e a meno di un mese di preparazione. Fede con la F maiuscola, non so se dobbiamo avere fede Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, visto che sono anche quello di Chiesa, è un nome che ogni tanto torna. L'amica Silvia ci manda un link di Spotify, che però in questo momento non, relativamente alla questione canzoni, in questo momento non vediamo di che canzone si tratta. Dovete almeno ascoltarla per Firenze è perfetta, però appunto non la vediamo, per cui magari copieremo il link sui nostri motori di ricerca e vedremo la canzone che ci hai consigliato, Silvia. Mick ci scrive: Ken Fagioli, Mandragora, João Mario, Grosso, Paratici, ci mancherebbe anche l'inno di quelli lì. Chiaramente questa la vicinanza tra la Fiorentina e i colori bianconeri, o almeno una parte di giocatori che li hanno vestiti in passato. E poi dice: hai ragione Niccolò, l'arrivo di Mastantuono con un prestito secco convince poco, ma anche una sola stagione sarebbe fantastico. Se il Real proponesse una formula stile Nico Paz, ci sarebbero un centinaio di squadre sul calciatore. E anche questo è vero. Mick, che cenno mi facevi?
4: Abbiamo un ascoltatore.
1: Ah, abbiamo Pasquale. Abbiamo Pasquale in linea. Ciao Pasquale, buon pomeriggio.
5: Ciao, grazie, come stai?
1: Grazie a te, benissimo, guarda, tu come stai?
5: Sì, io non sono stato benissimo, per questo ti faccio i complimenti, perché grazie a voi che mi avete fatto compagnia mi sono rimesso.
1: Grazie mille, sei gentilissimo.
5: Senti, a parte i complimenti, volevo condividere con te questa cosa, perché il tuo, diciamo, discorso prima sui calci di rigore ingiusti e gli shootout,
1: no, l'abbiamo perso,
5: triangolari, okay, sì, mi ha riaperto un cassetto della memoria.
1: Vai.
5: E volevo condividere con te questa cosa, perché io ho fatto l'arbitro di calcio, e a suo tempo come arbitri noi avevamo la possibilità di fare delle proposte sul cambio di regolamento. E a noi c'era venuta in mente questa cosa, e ti volevo dire che poi non ha mai, diciamo, non è stata mai modificata. Ecco, i calci di rigore lasciarli, però farli tirare prima dei supplementari.
1: Okay.
5: Poi chi vince i calci di rigore ai supplementari ha il vantaggio di avere due risultati disponibili su tre. Quindi in questo modo te comunque hai le partite che si concludono, ma praticamente non lasci tutto in ballo per la lotteria dei rigori. La FIFA, il board, ci rispose che l'avrà presa in considerazione, ma poi dopo non ci fecero più sapere nulla.
1: Ed è interessante, Pasquale, guarda, perché effettivamente come diceva Alessandro Di Nardo, i calci di rigori non sempre premiano la squadra migliore. Ecco, se l'Argentina fosse andata ai calci di rigori e avesse vinto il mondiale, sarebbe stato abbastanza uno scandalo per quanto si era visto in campo, per cui potrebbe essere anche un'idea questa. Grazie Pasquale, e grazie mille di averci ascoltato e di ascoltarci. Andiamo avanti con i vostri messaggi. Comunque non è una bruttissima idea, non so come la vedi tu, Ale. A parte che secondo me si andrà in una direzione
4: un po' complicata, cioè i rigori servono solo per il vantaggio nei tempi supplementari.
1: Cioè se una partita chiaramente finisce in pareggio, si va ai calci di rigore. Chi vince la lotteria dei calci di rigore avrebbe dalla sua il vantaggio di avere un risultato in più, e quindi se poi la partita si dovesse concludere in pareggio anche nei tempi supplementari, vincerebbe la squadra che ha vinto i calci di rigore. È un po' effettivamente un po' articolata come
4: un film di Nolan, per intenderci.
1: Ci sarebbe il flashback dentro la partita, no? Di solito i supplementari sono alla fine, ci sarebbe il flashback nel mezzo. Vabbè, comunque può essere un'opzione. Qui ora si sta anche cambiando il calcio, qui su Radio Firenze Viola, dalle 16 alle 18 si raccoglie delle idee e poi si presenteranno a Infantino chi di dovere per rivoluzionare il calcio. Simone ci scrive: vendere Ken è un problema, vendere Ken è un problema, non dà garanzie fisiche. Però è un problema vendere Ken o che non dà garanzie fisiche? Non tocchi,
4: perché non te lo prende nessuno, secondo me.
1: Ah, perché non senso. Senza guardare,
4: è fracico.
1: Ok, sì, poi aggiunge anche senza guardare il fuoricampo e le sue canzoni. Per me il fuoricampo di Ken, sinceramente, se, finché si limita alle canzoni eccetera, non è un problema, non lo è mai stato. Però capisco anche che insomma può essere in un'annata, soprattutto come è stata quella dell'anno scorso, diciamo che Ken non mette proprio al primissimo posto la professionalità su un campo da calcio. Chi la mette al primo posto la professionalità su un campo da calcio è il capitano della Fiorentina, David De Gea, che ieri ha parlato al termine della partita persa dai Viola contro il QPR. Ce lo riascoltiamo e poi torniamo in studio.
6: David, seconda amichevole per la Fiorentina, quanto era il lavoro di preparazione?
7: Sì, una partita è tosta, penso contro una squadra che c'è più tempo di allenamenti, e si sentiva che fisicamente erano più avanti da noi, ma guardato cose positive, come ti hai detto, la seconda partita abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister, stanno arrivando giocatori nuovi e tutto passo passo.
8: Posso chiedere, tu sei il capitano di questa squadra, hai visto una Fiorentina bellissima, hai visto una Fiorentina brutta lo scorso anno, hai visto un po' di tutto, anche se sei da poco, che tipo di Fiorentina sta nascendo? Cioè, dentro lo spogliatoio, che tipo di Fiorentina vedi?
7: Dobbiamo aspettare un po', come hai detto, solo 10 giorni che ci alleniamo insieme con un allenatore nuovo, con giocatori nuovi, ma mi piace quello che sto guardando in allenamento, anche in partita. È vero che abbiamo perso una partita, ma questo risultato non era lo più importante oggi, e penso che si sta facendo una squadra forte, ma dobbiamo pensare nel presente, in andare allenamento e partita a partita e migliorare passo a passo, e dopo più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare.
9: Senti David, mi pare che con queste due fasce da capitano che ti ha dato il mister ti abbiano confermato in questo ruolo così importante. Cosa significa per te e che cosa anche rappresenta per il tuo legame con Firenze?
7: No, qualcuna volta un giocatore come io, faccio lo stesso se sono capitano anche se non lo sono, ma quando sei capitano si sente una responsabilità. Una squadra come la Fiorentina, con tanta storia e il centenario, un anno bello per noi, è una responsabilità e un piacere essere il capitano di questa squadra.
9: Ecco David, te che sei un grande campione, ci dici un po' che l'allenatore è Fabio Grosso, che state imparando a conoscerlo adesso, che cosa vi ha portato anche di nuovo rispetto agli anni che hai vissuto a Firenze?
7: Come ho detto, solo sono 10 giorni che ci alleniamo, stiamo anche allenando tante la parte fisica, perché le prime giorni sono tante le parte fisica, non tanto parte tattica, ma sta portando, dobbiamo migliorare tanto nei dettagli, tanti in serie squadra, e palleggiare, andare avanti, le piace al mister tanto andare avanti, andare a fare gol, questo che le piace tanto, e aspettiamo, come ho detto, passo a passo fare una grande stagione tutti insieme.
8: Ultima, è chiaro che hai detto avete iniziato da poco, dovete conoscervi, però arrivano degli investimenti molto importanti, stanno arrivando giocatori di profilo internazionale che costano molto, quindi c'è da dentro, non so se per il centenario, ma avete la sensazione che possa essere una stagione dove la Fiorentina torna alla Fiorentina, ecco.
7: Normalmente quando inizia una stagione le sensazioni sono sempre positive, normalmente è vero come ti hai detto che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti e tra di noi e anche con i nostri tifosi andare avanti insieme e fare una stagione bella, perché sappiamo che anche il centenario è una stagione importante.
9: Senti, in chiusura David, come hai vissuto da tifoso il trionfo della Spagna al mondiale? Ti ha fatto piacere?
7: È incredibile, è stato un mondiale penso perfetto per la Spagna, che con tanti giocatori giovani, e sembra che hanno fatto praticamente un mondiale perfetto, hanno solo preso un gol in contro e sta facendo un gioco incredibile, bellissimo guardare la Spagna guadagnare questo mondiale altra volta, è bellissimo.
1: queste le parole di David De Gea, raccolte dal nostro Andrea Giannattasio, che sta seguendo il ritiro della Fiorentina in Inghilterra. Recupero gli ultimissimi messaggi, perché Simone, che è uno dei miei ascoltatori preferiti, guarda, non voglio fare le gerarchie, però mi fa sempre morire, mi fanno sempre morire i messaggi di Simone, che ci scrive a proposito dell'idea dei calci di rigore prima dei supplementari che proponeva l'amico Pasquale in chiamata poco fa. Ci scrive: quest'idea, che poi non ho nemmeno capito, tra supplementari e rigori mi ricorda il film La corazzata Kotyonkin, che non so che film è La corazzata Kotyonkin, però mi ha fatto molto ridere il messaggio di Simone. Invece trova riscontri positivi nella mia ragazza, che ci sta seguendo in questo momento e mi ha scritto: l'idea di scambiare i calci di rigore alla fine secondo me è ottima. Ci scrive Francesca, che salutiamo e quindi insomma,
4: e abbracciamo.
1: Abbracciamo, certo, sì, l'abbracciamo. Tra poco andremo anche da lei per andare a cena.
4: Andrai.
1: No, certo, non so se tu vuoi unire, stasera andremo a cena fuori e quindi faremo una cenetta a tre romantica. Io, Francesca e Alessandro Di Nardo, che parleremo di calcio, di rigore, di rivoluzionario.
4: Sì, degli shoutout, degli shoutout di Lamoretti, immagino Francesca.
1: Lei sarà contentissima, sì, sarà proprio contentissima. Nel frattempo, prima di salutarci, vi lascio l'ultimo file raccolto da Andrea in Inghilterra, un'intervista a Filippo Bellagambi, figlio di Aldo Bellagambi, un fiorentino che è stata una delle figure pallavolistiche più significative degli anni 50 e 60, e che appunto il figlio Filippo vive a Londra e che è stato intervistato dal nostro Andrea Giannattasio, che ci ha raccontato un po' quelli che sono gli aneddoti legati alla sua famiglia. Noi siamo in chiusura, quindi io ringrazio Ale per aver curato la parte tecnica.
4: Non c'è di che.
1: Ah, ok, no, mi aspettavo un grazie, un saluto. Vabbè, ormai Alessandro Di Nardo è già con la testa, è già alla cena di stasera e agli shoutout. Ringrazio anche voi che ci avete seguito. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno domani a partire dalle 7 o dalle 8, se non, no, dalle 7 con Buongiorno Firenze. Non ci sarà ovviamente Andrea Giannattasio, che è in Inghilterra, ma ci sarà Pietro Lazzarini, quindi un saluto anche da parte del sottoscritto, prima l'intervista appunto a Filippo Bellagambi. Ciao
10: Filippo Bellagambi, adesso ve lo faccio vedere perché giro la webcam, ora ti metto l'auricolare, eccoci qua, la puoi mettere, questo orecchio qua meglio, ben trovato, eccoci.
11: Grazie.
10: Un tifoso della Fiorentina residente a Londra, che ha una storia bellissima da raccontare, perché è un signore che è nato a Firenze, ha conosciuto Londra nel 99 per la Champions League, il gol di Bate a Wembley, ha deciso di rimanere a vivere qua e di fare una bellissima famiglia che comunque sia ha a che fare con lo sport, non solo per tuo figlio Josué, ce ne parlerai, ma anche per tuo padre Aldo, che ha scritto pagine importanti del mondo del volley. Aldo Bellagambi, tra la Ruini e non solo. Tu te lo ricordi, no?
12: Sì, ecco, ma è stato uno dei simboli della pallavolo italiano, oltre ad essere una persona straordinaria, un vero signore, grandissimo professionista, una bellissima persona.
11: Grazie Luca, sì, molto molto vero, su questo non c'è dubbio.
10: Allora, raccontaci un po' la tua storia, sei un fiorentino a Londra, ma poi lo sentirete parlare, ha più l'accento marcato di me, nonostante tu viva qua da oltre 20 anni.
11: Sì, no, diciamo che praticamente come hai appena descritto, ero venuto nel 99 a vedere la Fiorentina con l'Arsenal e logicamente Londra era sempre stata una città che mi era piaciuta, avevo già visitato, e quindi successivamente alla vittoria che è rimasta storica per noi, i giorni successivi insomma ho guardato un po' di più Londra, ho visitato, poi ho conosciuto quella che poi è mia moglie e ho deciso insomma di lasciare Firenze con l'idea insomma di fare una vita qua a Londra. Oramai sono 25 anni.
10: Tu sei agente di commercio?
11: Sì, sono nel settore alimentare e sono oramai più di 20 anni lavoro con questa azienda. Però insomma, ecco, diciamo, le radici sono quelle sempre di Firenze, della Fiorentina, che comunque anche la distanza non diminuisce, insomma, questa passione. E logicamente piacerebbe alle volte essere più presente, però le poche volte la Fiorentina è venuta in Inghilterra, insomma, siamo andati a seguirla volentieri.
10: Lo sapete chi è questo signore? È quel tifoso che dopo Crystal Palace Fiorentina 3-0, e lui sta nel quartiere di Croydon, alla casa attaccata allo stadio di Crystal Palace, è stato immortalato da Tommaso Loreto, dal nostro direttore, capito, mentre parlava fitto fitto con Fabio Paratici. C'è stato 5-10 minuti a ragionare fitto fitto sul derby fiorentino. Ma che vi siete detti? Ora ce lo puoi dire a distanza di 6 mesi.
11: Ma diciamo, fortunatamente i toni erano concilianti,
10: anche un po', se si era perso malissimo.
11: Esatto, un po' l'opposto del risultato. E devo essere sincero, insomma, era la prima volta che mi trovavo così vicino, perché era il pullman in partenza dopo la partita a parlare con lui, e mi ha fatto un'ottima impressione, soprattutto il fatto che insomma stesse veramente attento a quello che veniva detto.
2: Radio Firenze Viola. È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: Eccoci qua in diretta, amici e amiche di Radio Firenze Viola, sono le 14:06 in questo 26 luglio 2026. Francesco, benvenuti in studio, tutti voi al 348-7513-933, sms, whatsapp, note audio, come di consueto 055-77-111-71 per i vostri interventi in diretta. Una grande puntata che arriva dopo il 3-2 tra QPR e Fiorentina, secondo test amichevole dell'estate viola, il primo all'interno della tournée inglese, amichevole che chiaramente sarà un po' il piatto forte di questa domenica, piatto forte che andrà poi ad intrecciarsi con i temi di mercato, tanto in entrata, tanto in uscita. Ci sarà anche Niccolò Ceccarini a partire dalle 15, ci sarà invece inesorabilmente tutto il giorno, e c'è fin dall'alba, connesso sul pezzo, Alessandro Di Nardo.
15: Ciao!
14: Esclusiva andata a segno, come sempre il nostro riferimento è Holly Williams dei Griffin, e quindi non ci sarà altro da dire per il buon Alessandro Di Nardo, che ieri ha seguito come pochi altri al mondo.
15: Pedissequamente. Ti piace?
14: Tutto? Sì, tantissimo.
15: Come termine.
14: È un avverbio che mi fa volare e mi fa trasferire direttamente nell'iperuranio. Come pochi altri hai seguito l'amichevole di ieri, confermi?
15: Come pochi altri, e sono già convinto che questa squadra non si possa salvare in Serie A, possa fare una championship di medio livello, visto che il QPR, se non sbaglio, è finita a metà classifica l'anno scorso, che ci sia da cambiare l'allenatore sicuramente, punto uno. Dodò via, non lo voglio vedere nemmeno con dipinto. Poi che si può dire? Ken è un brocco, e poi altri giudizi universali che hai sentito?
14: Beh, ieri ascoltavo con interesse nei frammenti di tempo tra diciamo lo scrivere della partita e l'ascoltare lo studio di Radio Firenze Viola, come sostanzialmente a ogni passaggio ci fosse da parte degli ascoltatori il desiderio di cambiare opinione. Quindi Ulai, che in quel quarto d'ora con il Gubbio era sostanzialmente Udinì, ieri per aver perso un paio di palloni
15: Mago
14: con...
15: Silva, no, chi era quello di Zelig?
14: Sì, sì, ma anche sì, quello di Raul Cremona.
15: Raul Cremona,
14: ecco,
15: sì.
14: Raul Cremona, non che Mago Silva fosse di una, però magari aveva anche un'altra proprietà,
15: no,
14: di,
15: certo,
14: di linguaggio, di storia, insomma. Però ecco, dopo quel pallone perso, da cui poi è nato il contropiede del QPR, che poi ha portato al gol del vantaggio su quell'errore madornale di Dodò, non il primo, presumibilmente penso non l'ultimo della sua carriera quando c'è da difendere, ecco, le ho sentito qualche messaggio subito a cambiare un po' il tono della storia su Ulai. Ma tanto adesso arriva João Mario, che ieri, come sa anche il buon Di Nardo, ha giocato un tempo nell'amichevole della Juventus, un'amichevole della Juventus cui si sono visti veramente tutti gli effettivi, quindi ha trovato posto anche João Mario, il che non vuol dire assolutamente nulla da un punto di vista poi di messa in pericolo dell'operazione. Ieri chiaramente diciamo così, per un club come il QPR, che ormai ha le radici dentro il Championship, visto che è retrocesso nel 2015 e dal 2015, pensate un po', non è mai andato oltre il nono posto nella Serie B inglese, negli ultimi anni ha collezionato un ventesimo, un diciottesimo, un quindicesimo e un quindicesimo posto. L'unico aspetto che io terrei bene a mente è il fatto che appunto il Queen's Park Rangers ha il campionato distante sole 3 settimane, inizierà a Ferragosto, la Fiorentina inizierà 9 giorni dopo. Per la Fiorentina era la seconda amichevole dell'estate, per la squadra di Stefano era la quarta amichevole estiva, quindi questo gap da un punto di vista atletico si è avvertito in modo palese. Poi aggiungo un altro aspetto, 14:10 sul cronometro. Per chi ha avuto anche la fortuna, o il caso o la sfortuna, dipende sempre dai punti di vista, di leggere anche quanto scritto questa mattina sul Corriere Fiorentino, sa che sul centrocampo c'è da tenere le antenne dritte, nel senso che da un lato stiamo vedendo una serie di, più che esperimenti, direi che stiamo vedendo una serie di situazioni che Grosso vuole studiare, valutare, capire fino in fondo. Il centrocampo ad oggi è il reparto più nutrito e più completo. Ci sono tante scelte, tante opzioni, ci sono interpreti in grado di offrire caratteristiche diverse. Stiamo vedendo per questo anche delle situazioni che devono essere un po' monitorate e anche capite dall'esterno. Per arrivare in sintesi, io vi dico e vi ribadisco quello che sapete essere un po' un mio mantra dall'inizio dell'avventura di Grosso alla Fiorentina: teniamo d'occhio lo storico di Fabio Grosso, quindi teniamo d'occhio quello che è successo con Matic al Sassuolo, teniamo d'occhio quello che è successo con Mazzitelli al Frosinone, giocatori con caratteristiche precise e che ad oggi, andando a cercarle nella rosa della Fiorentina, nella rosa dei centrocampisti della Fiorentina, si trovano solo e soltanto in Rolando Mandragora. Questo non vuol dire che poi la scelta definitiva di Grosso sarà Mandragora a fare il Matic, poi Attà sul centro-sinistra e a quel punto uno tra Ulahi e Fagioli sul centro-destra. Io questo non sono in grado di anticiparvi il futuro, soprattutto col mercato aperto, è un esercizio veramente anche quasi fastidioso. Però vi dico semplicemente occhio, e quindi prestiamo attenzione anche alle prossime amichevoli. Un altro aspetto che sicuramente deve essere migliorato è quello dell'identità offensiva, però mi viene anche da coinvolgere il buon Alessandro Di Nardo, facendomi una domanda retorica: come si fa a costruire un'identità offensiva se, e mi pongo dal punto di vista di Grosso, sono un allenatore che fa il 4-3-3, che ama il 4-3-3 e crede nel 4-3-3 e non ho un esterno di ruolo?
15: È una domanda retorica, quindi ti ribadisco quello che stavi dicendo. Sì, no, hai nominato per un attimo, sono andato un po' fuori binario come sempre, perché hai nominato Luca Mazzitelli, secondo me il re dei sottovalutati dei centrocampisti degli ultimi 10 anni di Serie A, lo Steven Gerrard del Pigneto, si può dire, io lo chiamavo così. No, a parte, a me piaceva tantissimo,
14: anche a me,
15: Mazzitelli. Ha fatto una carriera peggiore rispetto, sì, a quella che poteva
14: d'accordo,
15: fare.
14: Sono d'accordo.
15: Perché anche al Cagliari, quando va al Cagliari, penso, vabbè, adesso si prende lo scettro del centrocampo, invece l'anno scorso ha giocato poco.
14: Poi comunque è un 95, quindi insomma, non è un ragazzino, però ormai la sua storia evidentemente è cosparsa.
15: Cambio Fagioli Mazzitelli?
14: Non più. Magari, sai, quando Mazzitelli esce dal settore giovanile della Roma, ormai penso 10 anni fa, 12 anni fa, insomma, effettivamente la storia avrebbe dovuto dire altro. Se ti ricordi, Mazzitelli era anche in quel Sassuolo, era molto più giovane ovviamente, era anche in quel Sassuolo che fa l'Europa League nel lontano 2017.
15: Ho qui, ecco. Per puro caso la carriera di Mazzitelli, perché è più o meno la mia home di Google, e quindi sto vedendo anche c'è un passaggio al Brescia, poi tante squadre di Serie B e poi la Serie A col Frosinone. Detto questo, sul centrocampo sì, è interessante, perché poi in questo momento ci sono tre played, perché fa molto caldo, quindi non ci sarebbe bisogno,
14: esatto. Certo.
15: Tre play per un posto, o comunque il grosso alternato nella prima parte della partita contro il Gubbio, Mandragora. Poi sono entrati Fagioli e Ulahi. Ieri è partito Ulahi, poi è entrato Fagioli, e quindi c'è da comporre un po' il centrocampo. Io ho l'impressione che si stia anche un po' allenando per l'eventualità che possa arrivare un'offerta importante per Fagioli. Poi,
14: beh, se, allora parliamoci chiaro, ad oggi le due gemme sul mercato da cui poi massimizzare una vendita sono solo Fagioli e Ken. Da Dodò non puoi prendere, anche per motivi contrattuali, il massimo possibile. Tanti altri giocatori hanno valutazioni molto al di sotto di quelle che sono un po' le valutazioni che potrebbe anche fare la Fiorentina, ma più che altro da un punto di vista proprio di necessità, anche perché bisogna sempre ricordarsi che è bellissimo comprare, però a un certo punto la Fiorentina dovrà anche vendere, il che non vuol dire ridurre o minimizzare il mercato che la Fiorentina ha fatto fin qui, non vuol dire Paratici è obbligato a vendere i big, non è questo. Io, anche al di là delle questioni contabili, ne faccio solo una versione e una questione numerica. La Fiorentina non ha la Conference, ve l'ho detto tante volte facendovi anche proprio il calcolo dei minuti. La Fiorentina quest'anno ha, mettiamo mediamente quante saranno state, 13, 14, 15 partite, moltiplicate queste partite per 90 minuti e trovate il minutaggio da togliere ad ogni singolo giocatore in rosa. Vi rendete conto che una rosa di queste dimensioni non ha margine, e questa rosa deve essere ancora sistemata, ultimata, perché ieri lo abbiamo visto tutti quanti giocatori sono stati adattati. Brescianini terzino sinistro, non credo sia quello il suo ruolo. Gudmundsson esterno alto a sinistra in un 4-3-3 di Grosso, non credo sia quello il suo ruolo. Alex Jimenez esterno alto in un 4-3-3, non credo sia quello il suo ruolo. E siccome dietro questi giocatori non ci sono sostanzialmente alternative, capite bene che la Fiorentina, anche solo numericamente, tre altri acquisti li dovrà fare: un terzino sinistro, un esterno alto a sinistra e un esterno alto a destra. Poi ci sono le riserve, poi ci sarà da chiudere su João Mario, che però ormai è questione di giorni pochi. Quindi, arrivati a questo punto, ci saranno da fare anche delle cessioni, non solo per i tanti esuberi, ma anche all'interno della rosa, che già adesso mi sembra abbastanza, ecco, corposa, per quanto un po' storta, se vogliamo.
15: Guarda, ti faccio una domanda: secondo te, in base a tutto quello che hai detto, è troppo presto? È già tardi? Perché poi, guardando anche le altre squadre di Serie A, sono tutte in ritardo, no?
14: Sì,
15: la Roma sta cercando dei meccanismi di specchi e leve per avere un centravanti, il Napoli deve vendere e poi comprare forse qualcuno, e il Milan è quella che si è mossa di più, e poi c'è anche la Fiorentina, insomma, tra le squadre che si è mossa di più. Però poi c'è anche questa esigenza, appunto, di andare a riempire le caselle degli esterni alti. È tardi, oppure sembra un po' la barzelletta non la dico quella di
14: dilla, ormai
15: ormai ci sono, ormai, guarda, la dirò cercando di ricordarmela mentre
14: no,
15: la dico.
14: un disastro, sei a rischio, figuraccia.
15: Vabbè, l'accenno, dai, del signore che va a valutare questo manicomio dove ci sono dei pazzi, si può dire, insomma, delle persone in difficoltà con dei conigli che cercano di guidare,
14: penso,
15: dei conigli.
14: Penso sia la prima
15: forse
14: volta,
15: il peggior modo per raccontare una barzelletta l'ho trovato ora. Vabbè,
14: io a questo punto comunque farò una ricerca su Google.
15: Poi decantala, perché
14: la sceneggiatura della barzelletta del manicomio e del coniglio.
15: Sì, manicomio, coniglio, magari qualcuno ce la racconta al 3487593. Certo, con tempi comici che io mi sono perso.
14: Allora,
15: purtroppo,
14: il Pecora mi domanda: se la Fiorentina quest'anno fosse davvero una buona squadra, ma non lo fosse il mister? Ecco, così rispondo anche alla domanda di Ale. Per me non è né presto né tardi, è strano, nel senso che è strano che si sia messo a disposizione di Fabio Grosso, che io ritengo, caro Pecora, un buon allenatore, si sia messa a disposizione una rosa all'interno della tournée inglese con delle zone di campo gremite e altre completamente sguarnite, e quelle altre paradossalmente sono quelle dove forse è anche più facile identificare, in un certo senso, Fabio Grosso, che chiaramente non è Ancelotti, non è Mourinho, non è Klopp, non è neanche De Zerbi, ovviamente. Ma se io penso a Fabio Grosso, sinceramente, se mi chiedessero qual è la zona del campo che da allenatore meglio spiega il Fabio Grosso di oggi, io citerei gli esterni, e citerei gli esterni per quelle che sono state le stagioni più rilevanti, e quindi la promozione ottenuta con il Frosinone, quando in quella zona c'erano giocatori come Giuseppe Caso, come Roberto Insigne, e citerei il Sassuolo di Lorientè e Berardi. Ecco, è un po' curioso, è un po' strano che si sia arrivati alla seconda amichevole senza neanche un esterno. Poi è anche vero che probabilmente Paratici è riuscito a accorciare i tempi per giocatori di alto livello, di alto potenziale, di alta futuribilità in altre zone del campo, mentre sugli esterni è molto faticoso andare a prendere Mastantuono, Sulé, scegliete voi che altri nomi fare, Bakayoko, quando hai molta concorrenza e da parte anche dei venditori nessuna fretta o nessun cappio al collo, al punto da dover accontentare un eventuale interessato. Quindi è vero, Marco, la Fiorentina ha una buona squadra, però è una squadra assolutamente incompleta, e è incompleta in alcune zone particolarmente delicate considerando l'allenatore. Sentiamoci intanto un bel WhatsApp audio: 348 7513 933.
16: Viva Bembe, viva Di Nardo. Data l'immagine di un personaggio con un'espressione neutra, l'immagine dopo ci farà costruire una storia, un contesto, e ci farà dare un colore all'espressività vuota del personaggio. Tipo, vedi la pizza, te lo immagini affamato, una bella

0: Resti fuori dal centrocampo considerando anche questioni di equilibrio tattico. Ora, io, caro Monimo, la mia risposta complicherà un po' le cose, perché io penso che, così ho modo di recitare ancora una volta Mazzitelli del Frosinone, Matic del Sassuolo, che la Fiorentina ad oggi non abbia né il suo Mazzitelli né il suo Matic. E spero per Fabio Grosso che possa trovare soddisfazione e risposte positive su alternative. Sono molto intrigato da una parte nell'idea che la Fiorentina ha di schierare tutti insieme a Taula, I e Fagioli. Come vi ho già detto anche settimana scorsa, non credo che sia così sostenibile nell'arco di una stagione. Ho un po' la sensazione che a un certo punto sarà inevitabile trovare il Mazzitelli e il Matic di qui sopra. Ad oggi l'unico giocatore che vedo con quelle caratteristiche è Mandragora. Tra un mese, mi rendo conto che è molto complesso, mi verrebbe da pensare e da quasi augurare alla Fiorentina di avere un giocatore con quelle caratteristiche, un po' più vicino a quel profilo che Grosso ha sempre messo davanti alla difesa. Però poi guardo in faccia la realtà e dico: ma che margine ha la Fiorentina dopo aver preso Atta, Ulai, non aver ancora venduto Som, avendo Brescianini adattato a sinistra, avendo Fabian, avendo la lista dei 8-9 centrocampisti che ha la Fiorentina, pensare di poterne aggiungere un altro? Cioè, diventa complicato, senza dimenticare c'è sempre Torsvet sullo sfondo. Quindi è, ripeto, il reparto più nutrito, più completo, ma anche quello che rosa alla mano mi lascia un po' di perplessità sulla ricerca della sintesi. Quindi lo valuteremo più avanti. Intanto salutiamo Giovanni da Scandicci, che però è in trasferta al Lido.
1: Quella non è Scandicci.
0: Saluta con Vale, il buon Ale Di Nardo e il sottoscritto, e aggiunge Forza Croci, perché poi alla fine di tutto questo marasma di nomi, di giocatori che entrano, escono dal campo, il primo tempo in un modo, il secondo in un altro, tra l'altro 5 acquisti tutti in campo nel primo tempo, poi nel secondo tempo restano in campo solo gli esterni, ecco, abbiamo rivisto Croci che continua a convincere, ma io dico anche a Giovanni: benvenga che convinca il 25 di luglio, così almeno intanto parte da protagonista in primavera. Poi, nel corso della stagione, valutiamo, però con calma, senza fretta, senza esagerare.
1: Il problema è che, caro Benve, il pallone d'oro si assegna sulla stagione 25-26, quindi non potrà entrare Federico Croci nel roster.
0: Altrimenti,
1: occhio, perché Gubbio e QPR, secondo me qualcuno ha preso appunti da France Football. Al di là cerco di esorcizzare anche un po' questa mania, no, estiva di Croci, perché anche a me piace tantissimo come calciatore, continuo a dirlo, non è un reato secondo me accorparlo per un po' alla prima squadra,
0: esatto,
1: per fare qualche partita, eccetera eccetera.
0: Poi c'è un'immagine, chiederei al buon Di Nardo di offrire anche a chi ci sta seguendo sul canale 92 e in visual, perché Chris D'Accampi, che è un grande fan, sì, dell'intelligenza artificiale, ci offre con la didascalia, quello che ho capito della barzelletta di Di Nardo, una scena,
1: forse anche uno spaccato della mia psiche, qui faccio,
0: sì,
1: un po' di autocritica,
0: sì,
1: un po' di...
0: Io tra l'altro non avrei voluto farne parte, anche se temo di essere quello alla tua destra in questa immagine. Ce la puoi anche mostrare, se vuoi.
1: Ora arriva.
0: In realtà più che un manicomio sembra un RSA, perché ci sono soprattutto anziani, quindi credo, insomma, non ho mai frequentato un manicomio in funzione, ma credo che non ci fossero, ecco, limiti di età. Però ecco, devo dire che comunque siamo presenti io e Di Nardo, tra l'altro
1: eccoci qua.
0: Allora, ovviamente l'intelligenza artificiale fa sempre un po' come gli pare, diciamo. Di Nardo qui sembra più Francesco Renga, mi permetto di dire, mentre io sono assolutamente cioè ho un'estetica insignificante, proprio passerei inosservato anche da solo in una stanza probabilmente. Comunque siamo circondati da conigli, dentro un RSA. L'aspetto che mi, che dovrebbe però essere un manicomio, l'aspetto che mi intriga è lo sfondo. Corso di addestramento conigli, regole fondamentali, carota, pazienza, coccole, ripetizioni, non mordere, e un piccolo poster con scritto la vita è meglio con un coniglio. E questo è appunto quello che Chris D'Accampi ha capito della, tra virgolette, barzelletta di Di Nardo. Bello così, Chris, grazie comunque di illuminare.

0: metterci con queste perle il quotidiano. Marco il moviolista, la percezione sul valore di grosso è cambiata? O sta cambiando nell'ambiente viola? O c'è ancora quello scetticismo diffuso che ha caratterizzato il suo arrivo a Firenze? Caro Marco, io credo che sia semplicemente sopito. Sopito. L'argomento è sopito. Cioè, siccome è arrivato grosso tra lo scetticismo generalizzato, per fortuna di tutte le parti in causa, poi è arrivato il mercato di paratici. Negli ultimi 25-30 giorni non si è parlato d'altro. Poi certo, chiaro, a forza di parlare del mercato di paratici come il mercato che ha portato l'Inter a vincere il triplete o la Juventus a vincere 9 scudetti consecutivi, visto che lui tra l'altro ne faceva parte, o il Paris Saint-Germain a vincere 2 volte consecutive la Champions, a un certo punto la lente si sposterà sull'allenatore. E lì vi voglio, cari amici all'ascolto, e lì vi voglio. Poi Elia Jeremy da Massa dice: alla fine prende le orecchie del coniglio simulando di essere sopra,
1: sì,
0: una moto.
1: Sì. Però continua a essere spoiler, una delle peggiori barzellette di tutte, perché ho dato un incipit farraginoso e Elia l'ha chiusa. Cioè, in mezzo c'è una storia che dovrebbe far scattare l'espediente comico.
0: Ma
1: tremendo,
0: però...
1: secondo me il Paci, se ci sta ascoltando, si sta veramente.
0: C'è il rischio però di una non risata anche raccontandola bene, secondo
1: no,
0: te?
1: No, a me fa molto ridere la barzelletta. Ecco. Non sono un, si è capito, non sono un grande barzellettiere, però.
0: Però l'hai data lì come, diciamo, spoiler parziale. Matteo dice, lo dice ora, è giusto esporsi per non fare 0-0. La sentenza di Matteo. Fabio Grosso a ottobre, verso metà ottobre, specifica poi.
1: Lady di ottobre.
0: Verrà esonerato. Quindi sostanzialmente, considerando che tra l'altro vi ricordo ci sarà anche quella maxi pausa di 2 settimane piene, sostanzialmente Grosso ora vado a vedere il calendario della Fiorentina.
1: Guarda, sto guardando anch'io.
0: Arriva a 10 partite a metà ottobre?
1: Secondo me no, dovrebbe essere esonerato, poi
0: 7?
1: Dipende. O dopo Genoa-Fiorentina
0: e siamo a 6 a quel punto,
1: o dopo la partita col Como, se non sbaglio, perché quella successiva del 17, sì.
0: Quindi 6-7 partite, aggiungendo magari quella di Coppa Italia, 7-8, e poi salutiamo Fabio Grosso. Molto molto
1: bene. Bisogna capire solo se sarà fatale il Genoa di De Rossi, o magari anche loro cambiano prima, oppure il Como di Fabregas o di Palladino, che so, perché poi sai che c'è anche questa cosa, cioè il primo a saltare in sella penso sarà
0: sempre
1: un buon Palladino.
0: Sempre che a forza di sfogliare la margherita per la nazionale, ora ci sono anche problemi su Pirlo, prima per lo sponsor russo, poi per una spaccatura all'interno delle varie fazioni dentro la FIGC, il Club Italia non più convinte, perché c'era la fazione Pirlo, la fazione Mancini, la fazione Conte. Alla fine, tra i 3 litiganti magari sarà il quarto a godere, e non è certamente Nicolò Righi appena uscito dalla piscina, che è già qui con 1 ora e mezzo di anticipo, quindi se vuol già, diciamo, accomodarsi in diretta e fare 3 ore e mezzo, nessun problema. Chissà che non possa essere magari Raffaele Palladino il nome dal cilindro per la nazionale.
1: A proposito di conigli, non Palladino, cioè,
0: no,
1: però cilindro,
0: no,
1: ecco,
0: certo.
1: Coniglio, sì.
0: Fabio dice, intanto parto dall'ultimo messaggio, dice: Di Nardo alla Sai l'ultima. Non credo sia un complimento.
1: No, anche perché durerei pochissimo.
0: E aggiunge: io farei di tutto per tenere Fortini in assoluto, è il miglior esterno che abbiamo in questo momento, che non si possa ricucire mi sembra assurdo. Caro Fabio, è assurdo, ma poi te lo confermerà a partire dalle 15 Niccolò Ceccarini, come avrebbe detto Tommaso Loreto, è tutto vero. E quindi in questo momento dobbiamo un po' arrenderci all'evidenza attuale. Poi in futuro il mercato ci ha insegnato a non considerare mai come una parola, e allo stesso modo sempre, quindi come 2 parole idonee per il mercato. Quindi sotto questo punto di vista manteniamo una sorta di attesa rispetto alla vicenda Fortini, che però ricordiamo anche non è solo responsabilità di paratici, nel senso che se ci sono, come ci sono, frizioni tra l'entourage del terzino della Fiorentina e paratici, è anche vero che il predecessore di paratici non è riuscito evidentemente a allungare la scadenza del contratto di Fortini, quindi Paratici entra in una situazione, non dico compromessa, ma già particolarmente indirizzata. E chiudiamo prima del break questa prima parte in cui abbiamo voluto dare spazio soprattutto ai vostri pensieri sui messaggi e sulla partita di ieri. Viste le difficoltà di trovare esterni, alla fine Grosso invece del 4-3-3 potrebbe fare il 4-3-2-1? Però si torna lì, caro Marco, quali sono i due da mettere alle spalle della prima punta? Cioè la questione non cambia. Poi mi puoi dire no, ma io adatto a Tai, io adatto Gudmundsson, ma comunque sono giocatori adattati in quel ruolo. E aggiungo un altro aspetto: se prendi Grosso e non compri esterni, allora la domanda sorge spontanea: per quale motivo hai preso Grosso? Se in carriera ha sempre sposato una linea tattica precisa, e aggiungo e chiudo, oltretutto visto che è reduce da una stagione in cui gli esterni del Sassuolo hanno fatto cose favolose come l'Oriente e Berardi, quindi sotto questo punto di vista mi lascia un po' perplessa questa potenziale dinamica.
1: Abbiamo la barzelletta, penso.
0: Vuoi leggerla?
1: Non me la sento.
0: Te la senti?
1: Non me la sento.
0: La
1: vogliamo?
0: La vogliamo?
1: Dai, recitala tu. Io l'ho già bruciata.
0: Va bene.
1: L'ho già bruciata.
0: Il dottore del manicomio va nella prima stanza. C'è un malato che è su un coniglio e lo guida, tipo moto. Brum, brum, brum, brum. Non fa neanche il referto. Poi va nella seconda stanza e ancora un malato che guida. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. A quel punto se ne va sconsolato. Il dottore va nella terza stanza e vede un paziente tranquillo che ha un coniglio accanto e gli dice: ah, finalmente una persona sana, gli altri sono tutti partiti. Al che il malato dice: son partiti? Sale sul coniglio e vrum vrum vrum. Beh, allora intanto grazie a Emiliano per averla recuperata e averci fornito il quadro completo. Durante il break cercherò di chiedermi e anche di darmi una risposta: fa ridere o non fa ridere questa barzelletta? Dopo il break la risposta anche a questo quesito. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: 14:39, 26 luglio 2026, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti in studio, in vostra compagnia fino alle 16, anche se Niccolò Righi non vede l'ora di entrare in diretta, quindi cercherò in tutti i modi di resistere, ecco, a questo assalto che sta per fare Niccolò Righi, giusto per entrare in diretta con un po' di anticipo. Mick scrive giustamente: la barzelletta potrebbe anche far ridere, ma non riesco a capire il gancio per la quale sia venuta in mente ad Ale. Poi Dario da Volterra: io sono dell'idea che un allenatore dovrebbe valorizzare i propri calciatori e non viceversa. Il fatto che Grosso sia monomodulo è molto limitante. Ora Dario, perdonami, questo messaggio mi fa un po' sorridere perché quindi cioè siamo ancora così tanto legati al modulo al punto da dire che per un allenatore sia limitante. Quindi per esempio possiamo dire che è limitante per Conte, possiamo dire che è limitante per Gasperini, possiamo dire che è limitante, non lo so, per Guardiola, possiamo, cioè io non parlerei di modulo, infatti vi ho detto semplicemente come caratteristiche. Se tu prendi un allenatore che è bravo con gli esterni e arrivati al 26 luglio non metti all'allenatore di qui sopra a disposizione un esterno, non è né un bene né un male, dico solo che è un po' strano che poi ognuno di voi termine che ognuno di voi poi può, diciamo, tradurre come meglio crede. Io non mi esprimo nel senso di dire positivo o negativo, dico solo che è un po' strano perché poi in massa arrivate al 348 7513 933 a dire Grosso è un grande, Grosso non va bene, il giocatore singolo ha fatto male, il giocatore singolo ha fatto bene, quando Grosso in questo momento sta allenando e insegnando codici e concetti quando non ha a disposizione il materiale definitivo. Quindi è lì che io trovo un po' lo simolo di fondo, il paradosso di fondo. E poi ripeto, la questione monomodulo per me è assolutamente irrilevante, è un fatto di caratteristiche. Grosso ha fatto grandi cose con gli esterni, che le faccia nel 4-3-3 o nel 4-2-4 a me non interessa. A me interessa capire come mai dopo un mese di calciomercato a Grosso non sia stato messo ancora a disposizione un esterno. Di nomi se ne sono fatti tanti, tantissimi, forse anche troppo. Proviamo a fare il punto su una o due situazioni che non riguardano direttamente la Fiorentina, riguardano più che altro la Roma. E proprio a Roma andiamo dal collega Gabriele Chiocchio di Voce Giallarossa. Ciao Gabriele, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio e buona domenica a tutti.
0: Perché chiaramente, Gabriele, la situazione di Sulé e Dovbyk potenzialmente si intreccia anche con i desideri della Fiorentina, però dobbiamo anche seguire l'attualità e a questo punto non posso non partire con te da Dovbyk, perché la Roma è una di quelle squadre che anche lì, a proposito di anomalie, di stranezze, di peculiarità sul mercato, come molte altre big fin qui ha fatto poco o nulla, ha vissuto una stagione molto particolare per quanto riguarda la fase offensiva e per quanto riguarda l'attacco, che fino a gennaio è stata un vero e proprio disastro. Poi c'è stata l'intuizione di Malen e sappiamo tutti come è andata a finire. Adesso proprio dal cuore dell'attacco dovrebbe ripartire per il suo mercato in entrata, e ti chiedo se a questo punto allora l'ingresso di Castro porterà Dovbyk al Bologna o se invece è più complessa di così la situazione dell'attaccante ucraino.
4: Allora, da quello che abbiamo capito, in realtà le due operazioni sono slegate, nel senso che la Roma ha evidentemente intenzione di portare in giallorosso Castro a prescindere dalla possibilità di riuscire poi a mandare Dovbyk in rossoblù. È una possibilità, perché risolverebbe tra virgolette un problema a Bologna, che senza Castro avrebbe un ammanco di una punta che andrebbe immediatamente a colmare con l'ucraino. Va capito quante siano le possibilità che Dovbyk decida di accettare la destinazione, e poi bisogna vedere anche i discorsi di bilancio, perché insomma Dovbyk ha un costo annuale abbastanza alto per la Roma e il Bologna credo abbia un budget inferiore, anche perché banalmente la Roma fa la Champions League e il Bologna non la fa più, e quindi bisogna vedere se si riesce a fare l'incastro di cifre, anche perché ripeto, Dovbyk è stato pagato tanto, ha uno stipendio importante, quindi deve andare a ottemperare alcune logiche di bilancio del Bologna. Oltre ai rossoblù di Bologna, appunto, ci sono quelli di Genova, perché anche il Genoa sarebbe interessato all'ucraino De Rossi, lo ha avuto a Roma nel breve periodo prima di essere esonerato, e anche lì va capito se numericamente a livello di bilancio si riesce a fare questa operazione. Magari la Roma potrebbe contribuire in parte al pagamento dello stipendio. Certo è che la situazione di Dovbyk per la Roma è una situazione che si è ripetuta con tanti attaccanti che vengono presi e poi fanno un po' di yo-yo di prestiti fino a che il contratto non scade o che o qualcuno se li prenda a titolo definitivo, perché Gasperini proprio non lo vede più, anche per una questione di caratteristiche, quindi la Roma sta cercando di cederlo.
0: Questa ricerca appunto di acquirenti per Dovbyk, Gabriele, ti aspetti, cioè dal punto di vista della Roma si porta dietro una tempistica di un certo tipo? Perché chiaramente in ottica fiorentina, per esempio, il nome di Dovbyk potrebbe entrare in gioco solo in caso di cessione di Ken, cessione che però non sembra così imminente, quindi vorrei capire se invece la Roma, per farla breve, ha fretta di vendere Dovbyk, con tutte le formule del caso chiaramente.
4: Ma credo che avere addirittura fretta sia un lusso per quanto riguarda la cessione di Dovbyk, perché veramente parliamo di un profilo pesante a livello di bilancio, quindi io credo che la Roma si accontenterebbe anche di cederlo verso la fine del mercato se riuscisse a farlo. A titolo definitivo sarebbe un successo clamoroso, anche in prestito, insomma, per sistemare almeno la quota di quest'anno, almeno lo stipendio di quest'anno, e poi rinviare il problema di un anno. La vedo molto grigia, se non avete capito questa situazione di Dovbyk. Magari non lo è nei fatti, ma per quello che sappiamo, insomma, è un profilo sgradito, è un profilo costoso. Tutte le squadre in generale fanno fatica a muoversi sul mercato, a maggior ragione lo avranno fatica a prendere un calciatore che comunque non è gradito alla sua squadra attuale attualmente.
0: Capitolo esterni, prima di entrare un attimo anche diciamo nell'eventuale asse con la Fiorentina, vorrei capire la posizione ad oggi della Roma su Matías Sulé, Gabriele.
4: Sì, allora, Sulé è un investimento che la Roma ha fatto 2 anni fa, che l'anno scorso in realtà ha anche reso, perché poi se andiamo a vedere, sì, male nel giro di ritorno, ma chi ha trascinato la Roma in quella andata è stato Matías Sulé, con tante prestazioni ottime, gol e assist, dopodiché è intervenuta la pubalgia e lì parliamo di un problema che può rivelarsi anche cronico. Io ho questo timore, nel senso, non che conosca la cartella clinica di Sole ovviamente, però l'ipotesi che questo problema poi possa protrarsi e costringere Gasperini a gestire l'argentino, le probabilità ci sono. Quindi va capito innanzitutto questo, se è un calciatore che è guarito totalmente da questo problema o se se lo porterà avanti anche a venire. Detto questo, Sole ha parlato, ha detto anche che non sa qual è il suo futuro in realtà, quindi si può parlare teoricamente di una possibile cessione. Certo è che la Roma deve fare già tanto in attacco, perché Gasperini vuole 6 giocatori sostanzialmente intercambiabili e ce lo sta dimostrando volendo Castro, che è praticamente un cotitolare a livello di costi rispetto a Malen, e quindi cedere Sole significherebbe dover andare a prendere un altro esterno di destra di Pede Mancino. A Roma già il problema dell'esterno sinistro di Pede destro, ne dovrebbe prendere 1/2. Dover andare a prendere un altro esterno anche dall'altra parte significherebbe crearsi un ulteriore problema con i tempi che tra l'altro cominciano a stringere, perché siamo al 26 di luglio, la Roma non ha concluso alcuna operazione fino a questo momento, i giocatori da prendere sono ancora diversi, il quinto a sinistra, appunto il famoso esterno sinistro di Pede destro, ne è sfuggito uno per esempio con Somerville, e quindi la Roma avrebbe difficoltà se dovesse cedere anche Solé. Si era parlato di lui come uno degli uomini pre 30 giugno, ma anche lì va capito se questa deroga di cui ha parlato anche Gasperini sia effettiva o no. In tal caso poi se ne parlerà dopo il 31 luglio, quando a quel punto i giochi con l'UEFA saranno fatti definitivamente.
0: Però ecco Gabriele, questo aspetto chiaramente da un lato economico-finanziario, dall'altro anche fisico, comunque considerando, mi viene in mente un po' anche il rendimento di Solé da aprile in poi, se non erro non ha più segnato da quando è tornato in campo, e comunque vero che era stato un po' discontinuo anche nei primi 6-7 mesi dell'anno, ma ricordo comunque prestazioni anche un po' in calo. Comunque è una preoccupazione che può riguardare tanto la Roma, qualora poi decidesse di venderlo, di sacrificarlo, ma anche un eventuale acquirente, che comunque mi viene da pensare allora non possa così tanto spingersi verso le richieste della Roma senza sedersi un bel po' di tempo al tavolo delle trattative.
4: Esattamente. Se la pubalgia è un problema per la Roma, è un problema anche per chi compra il calciatore. Poi si possono fare delle valutazioni, io parlo sempre per quel che uno può vedere da fuori, no? C'è stato detto che ha avuto questo problema nel giro di ritorno, tant'è che, come dici tu, nel giro di ritorno ha fatto pochissimo. Io ricordo dall'altro una gestione non perfetta del calciatore, che per esempio è stato mandato in campo nel secondo tempo a Napoli, che non si reggeva in piedi evidentemente, e quindi anche questo poi ha contribuito in qualche maniera a peggiorare le prestazioni di Sole rispetto al giro d'andata. Chi eventualmente è interessato a comprare il calciatore dovrà fare chiaramente una valutazione di questo tipo in maniera molto attenta, perché poi, ripeto, una pubalgia cronica poi è un problema che difficilmente si cura a livello definitivo e che va gestito poi nel tempo. Ci sono calciatori, non è il caso di Sole ovviamente, che per la pubalgia si sono ritirati, addirittura penso al povero Balzaretti, e quindi ecco, la cosa da osservatore esterno mi spaventa un po'. Poi magari è meno grave di quello che uno può disegnare, allora ci si può giocare sopra, oppure addirittura può essere curata in modo tale che il calciatore non senta più dolore.
0: Gabriele Chiocchio, voce giallorossa, grazie mille Gabriele, buon lavoro e alla prossima.
4: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie davvero al collega da Roma che ci ha aiutato un po' anche a fare il punto anche sulle vicende, diciamo, fisiche di Sule, e quindi un ulteriore tema che non necessariamente poi è quello predominante per non dover puntare su un giocatore come Sule, ma è, se vogliamo, uno degli elementi per cui è difficile sedersi e accontentare fin da subito le richieste della Roma, perché comunque c'è un tema che ha condizionato la seconda parte dell'anno di Sule, non può essere ignorato. Fabio dice: io mi terrei Ken, ma chi vedresti al suo posto, grande Benve? Allora anch'io, grande Fabio, mi terrei Moise Ken, sinceramente. Ieri mi sono goduto il fatto di rivederlo dall'inizio, di rivederlo con un minutaggio che va mantenuto, va corroborato dalla continuità, e quindi bene, ben venga tutto. Qualora si dovesse arrivare, come io temo, a una cessione, uno dei nomi che mi è sempre piaciuto è quello proprio di Artem Dovbyk, anche per caratteristiche, e io continuo a battere lì sul tasto dell'allenatore, se, e questo è un grande se, grosso dovesse essere accontentato con un numero di esterni di un certo tipo, 2, 3 più Gudmundsson, 2 super e poi 2 adattati, lo vedremo, a maggior ragione a me viene da pensare che un nome alla Dovbyk potrebbe essere sfizioso. Ricordiamo, Dovbyk è ucraino, quindi extracomunitario, ma per le operazioni interne, quindi Italia su Italia, non c'è il limite di 2 giocatori, che invece è previsto dalle regole del nostro campionato, e quelle regole dicono che la Fiorentina dall'estero non può comprare altri extracomunitari, avendo già preso Ulahi e prima ancora Vieri. Questo chiaramente a patto che poi non ci siano giocatori magari con cittadinanza comunitaria. È il caso ad esempio di Manor Solomon, che è israeliano ma è in possesso anche di cittadinanza portoghese, passaporto portoghese, quindi può essere tesserabile anche da chi come la Fiorentina ha gli slot da extracomunitari occupati in tutti e due i casi. Volevo coinvolgere rapidamente Di Nardo, segnalando semplicemente che comunque la mia lettura della barzelletta ha creato molto scompiglio, soprattutto perché in tanti si sono persi, a parte Marco che dice cosa c'entra con la Fiorentina, nulla, ma in tanti non hanno capito come è nato nel tuo cervello il collegamento con la barzelletta, cioè qual è stato il
1: anch'io,
0: link?
1: Anch'io
0: non te lo ricordi?
1: No, secondo me parlavamo del fatto che in questo momento siano tutti un po' nella stessa situazione, sì, i club di Serie A, e quindi mi immagino questo manicomio con
0: ecco. Forse
1: allora il paziente è il club e il coniglio è il mercato, ok?
0: Il club è il coniglio, è il mercato, sì, e quindi allora però cioè alla fine il dottore chi è? La logica?
1: Il dottore, sì. Posso dire,
0: senso.
1: Posso dire, e sai che io ho una grande autostima di me, una delle peggiori metafore che abbia mai fatto?
0: Senza dubbio, sarà difficile far peggio nella tua carriera, quindi arrivati a questo punto comunque me la terrei stretta, nel senso che se questo è il punto più basso si può solo risalire. Comunque continuo a vedere un Niccolò Righi veramente tutto un'agitazione.
1: Non si tiene, non so,
0: cioè,
1: che fare.
0: Ha una voglia di stare in diretta, a questo punto mi verrebbe quasi a suggerire di chiudere tutto alle 3, quindi tra meno di 6 minuti, e lasciare 3 ore di diretta a Niccolò Righi, in modo tale da poter seguire anche la partenza del Gran Premio di Formula 1 all'Hungaroring, continuare a raccontarci le novità sul mercato della Fiorentina. Potrei anche quasi lasciarti il collegamento Niccolò Ceccarini, caro Nicco, così magari faccio venire voglia anche di fare un'ora in più di diretta. Tra l'altro ho visto alcuni tweet di Nick in questi giorni che mi hanno fatto volare, quindi adesso ci fermiamo. 14:54, quasi 55. Quando rientriamo ci sarà il direttore di tutto Mercato Web, il responsabile supremo delle operazioni nell'ultimo minuto, a dirci e darci tutte le ultime su João Mario, ma soprattutto a commentare insieme i suoi ultimi tweet sul mercato, anche le sue risposte a tutti gli avventori del magico mondo di X, ecco perché veramente meritano uno speciale a parte. Tutto questo tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Le 15 in punto, ripartiamo da qui, Radio Firenze Viola, ovviamente in diretta anche in questo 26 luglio 2026. Francesco, benvenuti fino alle 16, Alessandro Di Nardo in regia e tra un'ora Niccolò Righi in studio per altre due ore di diretta. Tra pochissimo spazio dedicato al mercato, un mercato che chiaramente è già entrato abbondantemente nel vivo per quanto riguarda la Fiorentina, ma guai a pensare che sia tutto qui, non può essere tutto qui, anche perché la Fiorentina lo ha dimostrato in queste due prime amichevoli. Ieri ha segnato Attà, abbiamo ancora visto Ulai, abbiamo visto la conferma di questo lavoro di coppie difensivo Dragusin Vieri e poi nel secondo tempo Comuzzo Ranieri, ma è una squadra ancora evidentemente e palesemente incompleta e quindi serve necessariamente il mercato per trovare una sintesi rispetto a queste tante operazioni che hanno contraddistinto il mese di luglio in casa fiorentina, e quindi un lavoro da portare avanti. Io ripeto, ritengo e lo valuto semplicemente per quello che è, cioè un qualcosa di strano. Il non avere a disposizione in questo momento per grosso degli esterni, il che non vuol dire e non è sinonimo di nulla, anche perché i nostri ascoltatori sanno benissimo il mio pensiero su alcuni singoli comprati dalla Fiorentina. Il giocatore che mi convince meno, tutto considerato e nel pacchetto completo, alla fine Jimenez. Sono entusiasta di poter vedere Attà, sono entusiasta di poter vedere Ulai. Poi però, ragazzi, come ci insegna anche qualcuno, il mercato non è un accumulo di figurine e quindi bisogna trasformare quello che ad oggi è un gruppo in una squadra, e questo non è un esercizio così semplice, così alla portata. Però abbiamo parlato di mercato, e questo alla fine, come in ogni film horror che si rispetti, è un po' la parola mercato in grado di evocare il mostro del calciomercato, la creatura che nulla ha in testa se non il prestito secco, la pista, la pista calda, la pista torrida. Lui è un'esibizione.

0: che è questa?
1: Vabbè, ma io sono uno che la radio la saprebbe fare, come te, come qualcun altro. Qualcuno proprio dovrebbe essere tagliato fuori 3 anni, però noi naturalmente siamo divertimento e quindi giusto la domenica 26 luglio di trascinarvi nel fantastico mondo. Tra l'altro, Bembe, questa mattina non ti sto a raccontare.
0: Allora non raccontarmelo.
1: No, bisogna te la racconti.
0: Allora?
1: Te la racconti. 25 centimetri di neve fresca.
0: Ah.
1: 25, Bembe,
0: Un argomento
1: da
0: nuovo.
1: Da 4.000 in su, una cosa eccezionale. Tra l'altro il maestro del sci Silvano mi ha detto: guarda Nick, è una cosa incredibile questo periodo estivo, non eravamo mai stati così felici. E tra l'altro ribadisco sempre, dallo Stelvio ci chiamano dalla Tuille, da tanti posti dove naturalmente una volta si sciava anche d'estate, ora la Tuille no, però per esempio il passo del Tonale, sappiamo che c'era una volta, no, il ghiacciaio quella sopra, ma niente, qui ormai si vola a cose incredibili. Anche dal Monte Bianco è arrivata una telefonata. Beati voi.
0: E voi cosa avete risposto?
1: Per forza, noi siamo Grassina.
0: Ah, ecco, questo volevo capire. Volevo anche fare questo.
1: Martedì è il giorno, Bembe. Potrebbe essere il giorno del ripescaggio.
0: Ma io infatti, guarda, a proposito di martedì, volevo fare questo riassunto con: la trattativa può decollare, pista molto calda, si può chiudere giorno giusto. Ecco, questo è come Niccolò Ceccarini ha guidato i suoi fan su X verso l'arrivo di João Mario. E sai, Nick, io sono un grande fan di queste formule calcistiche,
1: sì,
0: lessicali, che tu, va detto, ami come molti altri, del resto, soprattutto quello delle piste calde, lo sai che mi fa volare. È un po' strano perché appunto tu sei un grande appassionato di sci, vivi tutti i giorni col ghiaccio, però sei amante delle piste calde. Quanto è calda temperatura della pista per João Mario alla Fiorentina, Nick?
1: Ma io credo che domani si possa chiudere l'operazione, che qui no, però martedì parlavo del ripescaggio dei grassi in Serie D,
0: ma io ho fatto finta di niente, infatti,
1: ecco, però era importante dirlo, perché comunque sia ce lo meriteremmo per tutto quello che abbiamo dato quest'anno all'eccellenza. E quindi con la rinuncia di una squadra, a questo punto, se non succedono cataclismi, Grassina sarebbe o dovrebbe essere in Serie D, e tra l'altro potremmo essere nel girone con il Prato, tanto per essere chiari.
0: Sì,
1: il Prato che ha fatto uno squadrone, attenzione. Io proprio ieri parlavo con qualche dirigente, mi hanno detto, hanno preso Barzierdi, che tra l'altro ex centravanti del Grassina in Serie D. Mi dispiace solo che sia andato via Marco Cellini, ma d'altra parte il percorso era chiuso. Bene, detta questa cosa sul Grassina, sì, domani io credo che l'operazione che si farà sarà un'operazione di prestito oneroso con diritto di riscatto. Io credo che la Juventus inserirà anche un prestito oneroso nel diritto di riscatto, almeno questa è la richiesta della Juve, ma penso che non ci saranno grosse problematiche, e io penso che domani sia il giorno per chiudere questa operazione con João Mario, che diventerà un giocatore della Fiorentina e andrà a completare il reparto sulla fascia destra. Succede agli esterni destri per bene.
0: Ora tu dici va a completare il reparto, io però, che sono un attento e forse anche cattivo, nel senso proprio del non che non mi riesce, me lo dico da solo, mi riesce, ma cattivo perché a volte sottolineo anche aspetti che si tendono un po' a non sottolineare. Tu dici completa, io però ti segnalo che in quella zona del campo ci sono ancora Dodò, Fortini e il nuovo arrivato Alex Jimenez, quindi completa. Perché stanno per andarsene Dodò e Fortini?
1: Ma guarda, non lo so questo, ma lo completa, perché secondo me Dodò e Fortini comunque sia solo sul mercato, e quindi è evidente che questi due giocatori possono partire. Jimenez è arrivato, arriva anche João Mario, i due esterni bassi a destra loro ce l'avrebbero, quindi a questo punto, sai, la partenza dell'uno o dell'altro, Bembe, è legata soprattutto, diciamo così, a partenze da altre squadre. Io credo, vedete, Dodò avrebbe anche mercato in Brasile, ma non penso sia intenzionata a ritornarci. Napoli e Roma sono lì, ora poi succede di tutto in questo mercato, perché la Roma va a lavorare su 2-3 obiettivi, cioè perde Greenwood, perde Somerville e prende Castro, o prova a prendere Castro dal Bologna, cioè, quindi non lo so, ecco, cambiano totalmente e in maniera così veloce gli scenari per alcuni club, che poi anche stargli dietro diventa difficile. Per esempio Dodò doveva essere un qualcosa che la Roma poteva fare subito e invece l'ha posticipato. Il Napoli sta cercando anche un giocatore per sostituire Di Lorenzo, e Dodò è uno della lista, ma non è detto che sia proprio lui quello che verrà preso, quindi è tutto un mercato in continua evoluzione. Io penso che Dodò, allora, le situazioni però sono diverse. Dodò, sì, se resta rinnova, e quindi nel caso poi magari lo fanno partire più avanti. Io ho la sensazione che però alla fine lo faranno uscire. Per quanto riguarda Fortini è un problema, perché Fortini la Fiorentina chiede più di 10 milioni, il giocatore non rinnova e quindi dovranno in qualche maniera poi trovare una soluzione verso la fine del mercato. Io sono convinto che Fortini, sapendo che non gli rinnova, non ha un senso, ecco, voglio dire, alla fine non prenderci magari neanche 6-7 milioni. Io penso che lo faranno questo tipo di uscita, però ancora bisogna aspettare.
0: Però Nick, mi viene da pensare che non possa che essere come tutti noi un po' immaginiamo, cioè se la Fiorentina prende Alex Jimenez e poi prende João Mario, come può pensare di, avendo solo il campionato, continuare ad avere in rosa anche solo uno tra Dodò e Fortini?
1: No, no, e quindi loro sono promessi sposi alla rovescia, nel senso, certo, promessi sposi in uscita.
0: Promessi, ecco, divorziati, si potrebbe dire, in un certo
1: promessi
0: senso.
1: Promessi divorziati, esattamente. Quindi questo potrebbe essere la tabella mischerata che abbiamo inaugurato.
0: Beh, lo sai, almeno abbiamo il nostro archivio da 40 terabyte, che però può essere sempre aggiornato. Allora, c'è una domanda di Nicola Dal Chianti, che salutiamo. Comincio la domanda per te. È stata smentita, ti dice e ti chiede, l'esistenza del ghiacciaio di Grassina?
1: No, perché ancora, diciamo, non è entrata nei radar del Viola Park, ma credo che se per sbaglio qualcuno se ne accorge che c'è, verrà smentita, assolutamente sì, perché per il momento non so, perché noi siamo furbi, no?
0: Sì.
1: Quando naturalmente sappiamo, si avvicinano dirigenti della Fiorentina, facciamo sparire la montagna.
0: Ah, sì. Hai capito, che astuzia.
1: Sì.
0: E invece questo Nicola Dal Chianti fa delle domande davvero impertinenti, mi domanda cosa pensi, Benve, del paragone Pellegrino, Matteo Pellegrino Pruzzo, fatto da Alberto Di Chiara a Radio Firenze Viola. Ora, io non ho sentito, diciamo, la contestualizzazione del paragone, sono un po' in difficoltà a paragonare un giocatore degli anni 70 e 80 con un giocatore del 2025, ma è un mio limite, sicuramente, quindi ecco, magari troverò, cammin facendo, un paragone da fare agli ascoltatori un po' più contemporaneo, ecco, diciamo così. Visti gli ottimi rapporti che ha Paratici all'interno del Real Madrid, dice Luca dei Castelli Romani, vedo un Mastantuono a tinte viole, a Viola, a breve giro di posta. Che ne dici, Nick? Aggiungo Giulio da Mantignano, che dice, per Nick, possibilità che arrivi Mastrantonio a Firenze? Forse sono la stessa persona, Mastrantonio e Mastantuono, o forse no, Nick, chi lo sa?
1: No, forse ho un po' meno Mastrantonio.
0: Dici, chiunque sia.
1: Mastrantonio
0: Occhio
1: e Croce dovrebbe costare un po' meno, tra l'altro lo conosco, Mastrantonio è un ragazzo che lavorava anche voi qui in zona, faceva appunto di cognome ed è tuttora di cognome Mastrantonio, però fa un altro lavoro rispetto al calciatore.
0: Quindi costa meno per forza,
1: E quindi dovrebbe costare un po' meno per forza, mentre Mastrantuono l'hanno pagato 45 milioni di euro, quindi non lo so. Io, guarda, su questo dico solo, io riporto quello che dice la Fiorentina, che lo smentisce Mastrantuono. Poi se arriva lì al Viola Park vestito da un altro, ma è Mastrantuono, noi diremo, ha visto, hanno smentito Mastrantuono, ma in realtà l'hanno preso. Oddio, se lo prendessero io sarei contento, non è che il discorso delle smentite mi entusiasma molto, però ecco, francamente è un giocatore bravo, forte, e ce lo dessero magari anche solo in prestito non sarebbe assolutamente male. A me, io ti dico la verità, se ne parla poco, ma un giocatore a me piace tanto è Zegrova. Io Zegrova lo piglierei domattina, ecco.
0: Addirittura?
1: Sì, Zegrova secondo me è quello che ci vorrebbe.
0: Però sei consapevole della stagione che ha fatto la Juventus?
1: Sì, no, straconsapevole, però io quando l'ho visto giocare in Francia, questo c'ha un dribbling secco e bello devastante. Poi ora, francamente, alla Juventus ha fatto male, però Zegrova per me sarebbe un gran bel esterno,
0: Allora, ai tempi del Lille io ero innamorato sia di Zegrova che di Jonathan David, considerando che tra l'altro era anche una connessione che ha dato grande soddisfazione al club, che prima è stato di Paolo Fonseca e poi di Genesio negli ultimi due anni, prima della cessione dell'uno e dell'altro. Però bisogna anche essere onesti, alla Juventus è stato disastroso, cioè l'impatto con la Serie A, Nick, è stato un disastro.
1: Sì, un disastro, però magari un giocatore saltando sempre l'uomo, se uno potrebbe anche provare a buttarlo dentro, no?
0: Certo.
1: Roster, come direbbero quelli bravi, dei quattro esterni offensivi. Io poi sono convinto che alla fine alla fine torna anche Solomon, pian pianino lo stanno facendo galleggiare lì,
0: anche perché Solomon, Nick, può essere preso, sì, anche il 25 d'agosto.
1: Sì, poi oggi ho letto una dichiarazione di De Zerbi: chi non ci vuole stare al Tottenham può tranquillamente andare via. Ora Solomon non rientrava nemmeno nel progetto tecnico. Poi c'è da dire di Solomon che secondo me è un giocatore che la Fiorentina può andare a riprendere anche con tranquillità, come hai detto bene te, non c'è furia, ecco, in questo momento. Però io Solomon lo terrei un attimo ancora lì, tra coloro che possono arrivare, ecco.
0: Giulio ci segnala che era Valerio Mastrantonio il giocatore di cui parlava, e ci inoltra anche il link della pagina Transfermarkt del giocatore, che è reduce da un'esperienza al Guidonia nel girone B della...
1: No, io lui non lo conosco, io conosco quel ragazzo che lavora qui in zona, ecco.
0: Mentre un altro scrive: Masciantonio arriva in settimana. Ora è il momento delle versioni fake di Mastantonio, sì. Molto bene,
1: sì, sì.
0: Edo chiede se Nick ha qualche notizia sugli esterni.
1: No, per ora no. Tra l'altro vi posso assicurare che è di una difficoltà riuscire a farsi rispondere anche sul minimo giocatore. Uno prova con tutta la buona volontà, con tutta la sua voglia, ma le risposte sono veramente ridotte al minimo sindacale, per cui si lavora in queste difficoltà, però anche con la fiducia che poi prenderanno dei grandi giocatori, perché io penso che anche per quanto riguarda l'esterno, alla fine uno forte forte lo prenderà. Noi vediamo se Moreno va al Venezia, tra domani e martedì lo sapremo, e se va al Venezia magari alle condizioni che aveva fatto la Fiorentina con il Wrexham sarebbe stato tanta roba. Io ho la sensazione, Venezia neanche gli manchino i soldi, però non so se si arriverà a quella cifra lì, ecco. Poi magari ci daranno il 50%, le solite cose, ecco. Però arrivare a 8 milioni sarebbe tanto, ecco, secondo me.
0: Poi considerando che comunque il Venezia sta già facendo e ha già fatto un signor mercato in entrata, basti pensare che ha preso Adams dal Siviglia, pagato più di 15 milioni di euro. Non è una notizia perché già da maggio il Venezia aveva subito una positivissima ristrutturazione a livello societario, con nuovi capitali, nuovi investitori, quindi è tutto, diciamo, coerente. Però effettivamente l'offerta del Wrexham era molto accattivante, ecco. Però evidentemente poi comunque ha avuto, se dovesse andare in porto l'operazione col Venezia, Nick, ha avuto magari ragione Moreno a aspettare la chiamata di un club di una prima divisione, di un massimo livello, ecco, non accontentarsi della Serie B inglese.
1: Sì, anche se insomma la Championship inglese, tutto sommato, beh, invece sono delle squadre, ho visto, che hanno anche una bella tradizione.
0: Caspita, ma tanti soldi. Io ti dico che da un punto di vista economico è il sesto campionato d'Europa, eh? Cioè dopo le top 5 a livello di giro d'affari, giro economico, è il sesto campionato più ricco d'Europa.
1: Poi mi hanno raccontato che il Wrexham vorrebbe fare anche una squadra per lottare per il playoff.
0: Assolutamente.
1: Quindi a maggior ragione, ma uno può andare anche in Premier, però vabbè, ognuno fa quello che vuole, cioè nel senso, perché è la Fiorentina, lo vuole mandare via, non è lui che vuole andare via, quindi a maggior ragione dovrà anche scegliersi lui la destinazione.
0: Comuzzo Torino, ti risulta qualcosa? Chiede Luca dai Castelli Romani.
1: Ma che gli piaccia sicuramente al Toro gli piace sia Comuzzo che lo stesso Fortini, però Comuzzo potrebbe andare via solo con la formula del prestito, magari se hanno bisogno di un difensore centrale. Per me, per Comuzzo, io l'ho già ribadita questa cosa, allora va bene il Toro perché comunque il Toro è una squadra che sicuramente ha una bella tifoseria, un bell'ambiente, tutto quanto eccetera, però la situazione non è molto tranquilla, no? Nel senso che comunque se i risultati poi non dovessero arrivare è chiaro che poi ci sarebbero delle polemiche e tutto quanto eccetera. Per me lui, se fosse possibile, dovrebbe andare al Sassuolo, non perché io sono un dirigente del Sassuolo, ma perché comunque sia il nostro ambiente è un ambiente tranquillo, noi neroverdi comunque, certo, sia i colori di chi non si arrende mai.
0: Poi voglio dire, Nick, scendere in campo con la canzone di Neck ti dà tutta un'altra energia, no?
1: No, ma poi quando poi soprattutto dice i colori di chi non si arrende mai, ma io mi, cioè neroverdi, i colori di chi non si arrende mai, ricordiamoci.
0: Che spettacolo,
1: quindi, esatto, poi ci sarebbe il mondo Berardi, Checco Palmieri, e ci sono tutti amici del Cecca, quindi tutto sarebbe sarebbe tutto più semplice. E poi giocherebbe titolare a fianco di Izes, credo, quindi ci andrebbe a sostituire anche Maremovic, quindi un compito importante, ma allo stesso tempo anche in un ambiente più tranquillo, no? Per rigenerarsi e fare le partite anche nel migliore dei modi. Per me quella è la sua soluzione ideale. Fossi io a dover decidere per lui, sceglierei Sassuolo, però poi sarà la Fiorentina che sceglierà la soluzione migliore per il giocatore, insieme ovviamente a Comuzzo. Di sicuro il Torino è interessato fortemente.
0: Mirko da Firenze dice che più che Pruzzo Pellegrino assomiglia di più a Martin Palermo. Io a 30 milioni non lo prenderei mai, e nel caso punterei su Oscarsson della Real Sociedad, che tra l'altro fu il giocatore che poi ha ispirato il famoso coro tratto dalla canzone di Bad Bunny. Però vorrei capire la situazione di Pellegrino, Nick, qual è ad oggi, visto che poi se n'era parlato in ottica prima di permanenza, poi di Juventus.
1: No, la Juve vorrebbe fare Colo Pellegrino se gli riuscisse, però San Benissimo sono 80 milioni o poco più o poco meno, ecco, da spendere, sono tanti soldi, perché Colo Mani, se vogliamo, ha offerto 28 più bonus, per 35 più bonus più la percentuale sulla futura rivendita, e qua vogliono 35 milioni come minimo al Parma per Pellegrino, quindi è complicata anche questa cosa, e per la Juve e anche per la Fiorentina non lo so. Io Pellegrino mi sembra un bravo giocatore, ecco, reinvestire magari tutti i soldi che acquisto da Ken, se c'è lo Ken, e su Pellegrino qualche dubbio in più ce l'ho. Secondo me sono tanti 35 milioni di euro per Pellegrino, condivido, però magari questo ragazzo c'ha ancora la possibilità di migliorare dal punto di vista tattico e secondo me anche dal punto di vista dell'aspetto realizzativo. Certo, insomma, pagarlo quella cifra poi dopo ti prende un rischio, perché se poi non funziona hai tolto che dalla Fiorentina e hai preso un attaccante che magari non garantisce gol di che. Però è tutto relativo, perché se poi fai due esterni che segnano e se anche il centravanti ne fa meno, se ne accorgono poco, cioè vuol dire nel reparto. L'importante è che poi quei tre davanti portino in dote, no, quei 40 gol che poi ti servono per il campionato.
0: Parole giuste, parole importanti, parole decisive quelle di Niccolò Ceccarini, che intanto se la ride. Poi il runner viola dice che Mastantuono è un adattato sull'esterno, non sarebbe meglio prenderne uno di ruolo? Ora io, caro runner, faccio una controdomanda, perché è una questione di campo per cui mi sento più, diciamo, in dovere di rispondere io. Mi dici in base a cosa definisci Mastantuono un adattato sull'esterno? Cioè, in base a quali esperienze dici che è adattato sull'esterno? No, faccio per capire, perché forse a River abbiamo visto due giocatori diversi. Allora, Fabio invece, Nick, ti domanda se Alea Begovic, altro tormentone di quest'estate, è già tramontato in ottica fiorentina.
1: Ma non mi sembra caldo, ecco, questo si può dire, non mi sembra caldissimo, anche perché poi vogliono 30 milioni di euro anche su di lui, e quindi diventa complicato. Non lo so in questo momento cosa stia facendo Paratici su quel settore lì. Per me un paio di situazioni ce l'ha in testa, e il colpo forte deve valutare anche quanto budget può avere a disposizione, perché poi c'è anche Thorsved in tutto questo, c'è ancora Thorsved, che per me alla fine uscirà Fabian, che io credo che alla fine dal centrocampo della Fiorentina uscirà anche Fabian, e a quel punto con Brescianini magari che va a Sassuolo nell'operazione Thorsved, loro chiuderanno il cerchio. Però poi bisogna vedere anche quanto budget hanno adesso, che gli può essere cavato dalle cessioni, soprattutto sull'esterno d'attacco forte. La scelta che Bakayoko fu smentito anche lui, ce ne sono diversi di cui abbiamo parlato, quasi tutti smentiti. Io non lo so se uno li smentisce tutti, li smentisce per smentire o li smentisce perché magari non ci si può arrivare, perché poi anche il valore della smentita andrebbe capito. Non c'è nessuna trattativa, non c'è nessuna trattativa perché non ci si arriva economicamente, o non c'è nessuna trattativa perché non ci interessa, ecco.
0: Tutto è smentibile, come dico sempre io.
1: Esatto, secondo me un po' ci giocano su questo aspetto.
0: Allora, se il buon Alessandro Di Nardo è d'accordo, io ascolterei anche un WhatsApp audio nel frammentre, quindi 348 7513 933.
2: Buonasera. Ma Io secondo me il problema è che lui non riesce, Paratici non riesce a far uscire, a far uscire i giocatori, perché secondo me ce l'ha anche soldi per prendere, ma per prendere gli esterni, insomma gli manca, però penso anche che non li possa spendere, no? Perché non c'è quel discorso anche più di 70% di fatturato, un po' spento, insomma lui, eh? Lui ha speso una settantina di milioni, voglio dire, cioè, gli è rientrato di Dulire, gli è rientrato, non so, via, io, a me mi sembra sia un po' bloccato perché lui non riesce a cedere, penso sia quello un po'.
0: Io non ho capito nulla di questo messaggio, diciamo, rimaniamo un attimo sulle uscite, vai Nick, prendo questo come pretesto perché non ho proprio capito, poi tra l'altro l'ascoltatore ha messo in mezzo il 70% che è una regola introdotta dall'UEFA, e che riguarda i costi squadra, quindi un altro aspetto, vabbè, comunque rimaniamo un attimo sulle uscite, Nick, visto che l'abbiamo visto diversi minuti in questi amichevoli, ti chiedo anche di Gudmundsson. Lì è clamorosamente adattato, quindi vorrei capire un attimo dal tuo punto di vista qual è lo stato dell'arte.
1: Lo stato dell'arte è che stanno aspettando nel caso un'offerta per Gudmundsson, perché chiaramente lui si adatta a un ruolo che non è il suo, è tendente sempre ad accentrarsi, si vede, però sebbene non arrivano un'offerta adeguate, per ora sta lì, e io sono convinto che comunque questi giocatori così importanti possono avere un po' di mercato negli ultimi 10 giorni di mercato, se non si è risolto qualcosa prima, perché poi iniziano le partite, iniziano gli insoddisfatti, ci sono quelli che naturalmente poi magari giocano poco e vanno a chiedere la cessione, quelli che allora l'allenatore dice vabbè, però se poi resta qui poi è scontento, mi si scontenta all'interno del gruppo, poi si possono creare delle problematiche e si possono abbassare anche le richieste, si possono abbassare le questioni, però se ti lavora per ricavarci una 15 di milioni dalla cessione di Woodwards, e si vede che ancora non sono arrivati, cioè non c'è ancora qualcuno che vuole spendere questa cifra, però rimane nella lista dei possibili partenti.
0: Quindi ad oggi, Nick, chi è il più in uscita? Quello più avanti, ma invece che da un punto di vista di ingresso in rosa, di uscita?
1: Ma mi parli delle cessioni in uscita? Per me Moreno è quello più vicino all'uscita. Valentini non si hanno più notizie. Cioè, nel senso, non si hanno più notizie se effettivamente vanno a chiedere qualcosa di diverso, perché comunque lui aveva fatto l'operazione con il club il brasiliano del Grêmio, e 3,5 l'aveva chiusa, ma lui per ora non ci vuole andare, quindi Valentini è un altro di quelli che rimane. Poi tra l'altro sono curioso di sapere, non si parla più, è tornata Kebarak, quindi là certo. Poi Nicosia, poi c'è anche Sottil, di cui non si parla mai, ma teoricamente ci sarebbe anche Sottil, è vero non sono convocati, però sono tutti giocatori che rimangono all'interno del Monte Gaggi della Fiorentina, quindi non lo so, ora direi Moreno, mi sembra Moreno che sia quello più vicino all'uscita, sempre che poi Venezia venga in controllo le esigenze della Fiorentina a livello come richiesta economica.
0: E però, con tutto il rispetto per Moreno, parliamo di un'uscita comunque secondaria, ecco, non
1: certo, sì.
0: Non uno dei big, ecco, in grado anche di portare denaro contante. Chiudiamo questo collegamento, come sempre brillante, con il responsabile supremo delle operazioni Beffa, con la domanda di Elisa che chiede molto semplicemente, ma anche giustamente, aggiornamenti su Ken.
1: Allora, su Ken la situazione è molto semplice. Ora io ho visto che mi sembra che il Como si sia un po' incartato su Chalobà, perché sì. Chalobà
0: è un difensore, ricordiamolo.
1: Sì, è un difensore, però comunque se loro volevano investire 30 e passa milioni di euro. Ora io sono curioso di vedere, perché l'Inter ora sta facendo il gioco che sta andando forte su Romeno, ma se secondo me il Como lascia un po' la presa su Chalobà, l'Inter potrebbe anche valutare ritornare su Chalobà stesso. Quindi secondo me è dopo un attimo da capire, ora ho fatto una piccola digressione e poi torno a Ken. Volevo dire che il Como un difensore deve sempre prendere, però questo budget, che è un budget importante, lo potrebbero destinare anche per un attaccante italiano. Il nome è Ken, ufficialmente non ci sono trattative tra i club, vengono smentite dall'entourage del giocatore, dalla Fiorentina, dal Como. Poi tanto se ti dici che c'è una mezza trattativa tra Fiorentina e Como per Ken, piovono smentite come se fossero, voglio dire, chicchi di grandine
0: o polpette, citando il noto film,
1: sì, esatto, piovono polpette, però secondo me si stanno parlando, ma questa è la mia idea. E quindi se si stanno parlando vuol dire che c'è la volontà di capire se ci sono dei margini o meno di poter fare l'operazione. Ufficialmente non si parla, non si sentono, anzi più possono, stanno lontani, ma di che stiamo parlando? E quindi vediamo, la valutazione è 40 milioni di euro, e quindi nel caso la Fiorentina sa che se il Como, o meglio il Como sa che se vuol prendere il giocatore alla Fiorentina non si può presentare certo con 30 milioni, ecco, sotto i 40 può stare tranquillamente sulla riva del lago di Como, ecco.
0: Chiudo, Nick, visto che in apertura di trasmissione stavo un attimo citando quello che ho anche scritto questa mattina sul Corriere Fiorentino, cioè di tenere comunque le antenne dritte sulla questione Mandragora davanti alla difesa, nel senso che è vero, tra l'altro l'ho anche provato nella prima amichevole, però è vero che c'è grande siamo ancora tutti abbagliati, se vogliamo, anche dalla versione davanti alla difesa di Fagioli, è vero che Ulahi può fare anche quel ruolo, però c'è un po', Nick prima diceva il Como si è un po' incartato, ecco, stiamo attenti che non ci sia poi anche il rischio di incartarsi un po' Ulahi, Fagioli, Fagioli, Ulahi davanti alla difesa e che alla fine non sia un altro a trovare più spazio in quel ruolo che con Grosso è stato di Mazzitelli a Frosinone e Matic al Sassuolo. Fatta questa premessa, arrivo al dunque e ti chiedo la situazione ad oggi per quanto riguarda Fagioli.
1: Ferma, statica, e secondo me ora stanno provando addirittura Fagioli e Ulahi entrambi davanti alla difesa, uno alternativo all'altro. Io qualche tempo fa, parlando con il suo agente, mi ha detto: state sereni, Fagioli è un giocatore della Fiorentina e ci mancherebbe altro, vorrei vedere, non è che giocare nella Fiorentina per fare piacere alla Fiorentina e basta, perché ha un contratto, però come dire, era un modo molto tranquillo per farmi percepire che in questo momento non c'erano novità e che non si era mossa foglia per un'offerta eccetera, però come dice il Cecca, che so se lo conosci, no? Quello lì che fa finta di essere un esperto, sì, del mercato, non ne prende uno, tutto è vendibile come dice sempre
0: io.
1: Cecca,
0: ah,
1: e quindi se tutto è vendibile come dice sempre Cecca, quando arriverà un'offerta magari a 30 milioni di euro, nel caso la prenderanno in considerazione, perché non è che c'è un giocatore nella Fiorentina che non possa essere messo a riparo da un qualcosa che arriva e che economicamente è valido. L'ha detto anche Paratici quando si è presentato, o meglio, non quando si è presentato, quando ha fatto la conferenza stampa, no, di fine stagione e di inizio di quella nuova, ci sono 4-5 club, no? Possono permettersi di rinunciare a clamorose offerte, tutti gli altri, se hanno delle proposte interessanti, le devono necessariamente valutare.
0: Saranno, Nick, i prossimi giorni importanti o giorni decisivi?
1: Secondo me saranno giorni importanti. Sì. Tra l'altro bisognerebbe andare al lago di Klagenfurt, che naturalmente non è quello di Braies, però comunque possiamo dire, beh, per noi potrebbe essere un lago a livello, no? Per noi amanti dei laghi.
0: Beh, sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Svelo questo segreto, che non è un segreto: non sono un grande fan dei grandi laghi, quindi visto che da quelle parti ci sono anche laghi un po' più piccoli, ecco, il lago di Klagenfurt bello, ma si può trovare di meglio, vecchio Cecca.
1: Allora segnaliamo nella vicina Slovenia il lago di Bled.
0: Ottima, ottima scelta, direi. Ottima scelta. Promosso in tutte le stagioni, eh? Io l'ho visto d'inverno, ma godibilissimo anche d'estate. Quindi organizzeremo una trasferta, chiaramente, con Niccolò Santi, Niccolò Righi, sì, Niccolò Ceccarini, Niccolò Fagioli e altri Niccolò presi.
1: E si fa una diretta di 20 ore, sì, certo, sul lago di Bled. Tanto
0: bello,
1: anche una meno oggigiorno.
0: Così cambia, poi a quel punto, Nick, rinominiamo le trasmissioni. Buongiorno Bled. Kissy Bled,
1: sì,
0: Radio
1: oppure...
0: Bled Viola.
1: Comunque tenendo sempre presente che siamo al nulla, questo andrebbe sempre precisato.
0: Questa, sì, questo è il tatuaggio della nostra esistenza. Grazie Nick, a presto.
1: Ciao a tutti, buona domenica, ciao ciao, ciao.
0: Grazie
1: ciao
0: a Niccolò Ceccarini. Ci fermiamo e tra poco rientriamo volando a Londra da Andrea Giannattasio.
3: Radio Firenze Viola. Radio, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: 15:36 minuti, rush finale di questa prima parte della diretta di Radio Firenze Viola in questo 26 luglio alle 16. Alla fine sono riuscito a contenere Niccolò Righi, che aveva voglia di entrare in diretta e tuttora è così, lo vediamo

Ripoli, Benve, ti domando, Ulai, sì, credo voglia dire Ulai perché scrive Olani, quindi penso sia Ulai. Ottimo giocatore, ma era il profilo adatto per il centrocampo di Grosso? Comunque tra Fagioli e Ulai difficilmente li vedremo insieme. Ora, tendo il via libera intanto da Ale per avere anche Giannattasio, in modo tale da poterne parlare anche con chi ha osservato in presa diretta e da posizione privilegiata la gara di ieri. Io, Roberto, ribadisco ancora una volta, stiamo attenti a quello che le prossime amichevoli diranno per il giocatore che troverà più spazio davanti alla difesa. Questo non vuol dire che sicuramente ci sarà, come dire, una sorpresa, non sto dicendo questo, però mi viene anche da ribadire di tenere d'occhio la posizione di Mandragora, un po' per lo storico di Grosso, Mazzitelli, Matic, eccetera, eccetera, e un po' per quello che potrebbe essere anche una soluzione percorribibile da qui all'inizio della stagione. Ci sono tantissime amichevoli di mezzo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Roberto, sì, per me era un giocatore assolutamente da prendere. Mi tengo un po' di dubbi per quanto la Fiorentina sia ovviamente intrigata dall'idea di portare avanti questo centrocampo Fagioli, Ulai, Attà sulla sostenibilità del reparto di qui sopra da metà agosto alla fine di maggio. Dopodiché, più andremo avanti con l'amichevoli e più capiremo fino a che punto ci sarà margine per una per la percorrenza, ecco, per percorrere questo sentiero con Fagioli e Ulai insieme in campo. Simone 099 dice: non so se il DS sia più bravo a vendere che ad acquistare, fatto sta che per ora le squadre italiane non comprano. È sostanzialmente vero, nel senso che ci sono stati pochissimi acquisti un po' da tutte le parti, va detto, con rare eccezioni, tante difficoltà, tanti obiettivi sfuggiti dalle mani. Penso soprattutto all'Inter, per paradosso, la squadra campione d'Italia in carica, che ha perso per motivi diversi prima il piano A e poi il piano B per sostituire il partente Denzel Dumfries. Quindi, sotto questo punto di vista, è sicuramente un contesto molto molto molto complesso per la Serie A. La Fiorentina su questo ha dimostrato però di aver fatto già dei passi da giganti. Mi viene anche da specificare, ribadire, non poteva che essere così, però, perché la Fiorentina ha accumulato un ritardo pesante rispetto alle altre squadre. Quindi, se le altre squadre possono potenzialmente anche permettersi tutto sommato di rimanere così, se la Fiorentina vuole entrare in un discorso europeo, la squadra è obbligata a rifarla, la squadra è obbligata a ripensarla e quindi necessariamente anche a ricostruirla. E io parto da un presupposto: secondo me, io non sono così tanto convinto che Mastantuono, per esempio, sia un giocatore adattato. Penso che sia un giocatore che nel calcio di oggi non può che trovare posto nel 4-3-3 a fare l'esterno che parte da destra e si butta dentro il campo. Ecco, io la vedo un po' così e mi fido di quello che lui aveva fatto a River Plate e anche delle difficoltà che ha trovato al Real Madrid, però, per non perdere la convinzione che in realtà la zona migliore del campo per lui sia proprio lì, su quella parte di campo, sull'out di destra. E quindi vedremo poi nel corso delle prossime settimane se ci sarà margine per qualcosa di nuovo anche su questo fronte. 348 75 13 933, sms, whatsapp, note audio 055 77 111 71. Se Ale è d'accordo, io ascolterei un whatsapp audio mentre aspettiamo Andrea Giannattasio. È d'accordo il buon Di Nardo? Non è d'accordo? Non lo so, non ci sono segnali di vita e quindi per il momento tutto tace sul fronte regia. Noi, vabbè, nel frattempo andiamo avanti, anche perché c'era questo messaggio che, chiedo scusa a Fabrizio, ho perso. Novità sulla trattativa di Luis De Snake all'Arsenal? Questa era la domanda di Fabrizio, che però è rimasta un po' lì. E Gabriele aggiunge: in quel manicomio il Benve non è un paziente, l'infermiere di Juric. Però, caro Gabriele, occhio, perché la tua ossessione per Juric rischia di essere superiore alla mia, perché ti assicuro che le tue citazioni per Juric superano di gran lunga le mie citazioni di Juric nell'ultimo mese. Quindi attenzione, occhio.

0: alla penna. Vorrei intanto un WhatsApp audio, però, se il buon Ale è d'accordo, e poi voliamo immediatamente da buon Andrea Giannattasio. Vai con il WhatsApp.
1: Dai, l'anno più, ma la mia paura è che parecchio gioverà in duce e gioverà uno fra Fagioli e Olai davanti alla difesa. Ma ragazzi, Mandragora no, cioè l'unica cosa buona che faceva è gli era go. Se poi si mette anche davanti alla difesa non arriva nemmeno più a fare go, cioè lui proprio giorno sa far girare, cioè, no, Mandragora no, via, Mandragora proprio no, ecco.
0: Questo è il tuo punto di vista, Runner Viola. Nessuno sta dicendo che Mandragora sia favorito, dico solo occhio a considerare per forza di cose uno tra Ulai e Fagioli, il play della Fiorentina. Poi play non vuol dire assolutamente nulla, diciamo il giocatore davanti alla difesa della Fiorentina che vedremo da fine agosto, inizio settembre. E aggiungo, teniamo d'occhio la posizione di Mandragora. Ma siamo, ragazzi, siamo al 26 luglio, voi cercate in modo disperato delle questioni definitive, quando, come può testimoniarci e ribadirci il buon Andrea Giannattasio da Londra, che saluto, anche ieri abbiamo visto un amichevole con 2-3 giocatori adattati dal primo minuto, 5 nuovi acquisti nell'11 di partenza, un secondo tempo in cui c'è stata una rotazione maxi e tanti ruoli scoperti con giocatori adattati che per forza di cose possono portarci a una riflessione parziale. Intanto buon pomeriggio Andrea, ciao.
2: Ciao, ciao Francesco, buon pomeriggio, scusa per il ritardo, ma
0: nessun problema,
2: sto raggiungendo Ted, che è la seconda località dove la Fiorentina effettuerà la sua preparazione estiva. Eravamo un po' dietro, dico eravamo perché sono in compagnia di Massimo Marianella, che poi magari coinvolgeremo, eravamo un po' trafelati per raggiungere il secondo treno che ci portasse a destinazione, quindi ora ci sono e ho un buon quarto d'ora, 20 minuti da dedicarti senza problemi.
0: E allora arriveremo alle 16 con reciproca soddisfazione. Torno un attimo sull'amichevole di ieri, perché ribadisco, con tutti gli spunti parziali che un amichevole con tante assenze, tanti giocatori adattati deve lasciarci in eredità, quali sono gli aspetti positivi o negativi che, diciamo, ora a freddo ti sono più rimasti nella mente e impressi anche negli occhi, Andrea?
2: Ma guarda, io ti avrei detto sugli aspetti positivi qualcosa a livello difensivo, se non fosse che poi le tre reti che ha preso la Fiorentina sono nate tutte degli errori di singoli, però sono errori di singoli che da un lato sono figli di giocatori che se ne andranno, mi riferisco a Dodò e a Comuzzo nel secondo tempo che è entrato non male ma malissimo, e l'altro è stato Ragusin che secondo me non ha coperto bene la sua zona di competenza, però insomma è un errore secondo me figlio della preparazione e di una poca lucidità. Nel complesso ho visto anche delle cose buone, mi è piaciuto Pieri, mi è piaciuto anche come si è sacrificato secondo me Brescianini a fare il terzino sinistro. Ti dico che dalla cintura in giù è una squadra che può avere già una logica, perché secondo me poi alla fine Jimenez, che ha giocato alto ma ha fatto una partita a mio avviso mediamente convincente, ha fatto un buon assist per il gol del momentaneo 2-1, o comunque si è propiziato il gol del momentaneo 2-1, e Ulai mi pare un giocatore del quale la squadra già si fida, cioè mi sembra un elemento a cui i compagni di squadra si concentrano, su cui si concentrano e al quale affidano il pallone che scotta. Ecco, sembra un giocatore, io in radiocronaca, naturalmente esagerando come il mio solito, ho detto che ha già un po' la funzione di quello che era David Pizarro qualche anno fa. Naturalmente quello era un signor
0: certo.
2: Con una classe, una esperienza di un certo tipo, questo è un giocatore molto giovane che conosce i suoi nuovi compagni da una manciata di allenamenti e quindi insomma dobbiamo ancora imparare a conoscerlo al meglio, però sicuramente mi è parso un giocatore lineare, ecco, con geometrie, con idee, con personalità, perché si faceva proprio dare il pallone e gesticolava tanto in campo. E che cosa non mi è piaciuto, Francesco? La totale assenza di idee in attacco, insomma, una squadra che è sinceramente ancora completamente avulsa da un'idea di gioco offensiva vera e propria, non ha un'identità, non ha un'identità offensiva perché non ha giocatori di ruolo fondamentalmente e perché le prime punte, soprattutto Ken, ancora hanno delle gravi difficoltà fisiche. Io non ho infierito, non ho messo il dito nella piaga, non ho messo il sale sulla ferita ieri, nel senso che secondo me è una sconfitta che ci può stare, anche l'anno scorso la Fiorentina ha perso con una squadra di Championship che era il Leicester, che poi pure retrocesso, 2 anni fa addirittura non andò oltre lo 0-0 contro il Bolton, squadra di Ligue 1, quindi insomma il calcio inglese purtroppo ha queste latitudini e in questi momenti è più competitivo anche di quello italiano, c'è poco da fare, soprattutto se ha a che fare con squadre che sono più avanti nella preparazione. Quindi non, ripeto, non metto il dito nella piaga. Dopodiché ti dico che c'era da aspettarsi qualcosa in più al 25 di luglio, sì, non solo al tecnico ma anche da chi fa il mercato. Io ho detto che secondo me la Fiorentina ha fatto un mercato da 9 fino a questo momento, penso fosse doveroso attendersi in attacco qualche cosa in più, perché se un tuo allenatore ti dice che vuol giocare con il 4-3-3 o, come ha detto più correttamente Grosso, 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, non puoi non aver comprato nemmeno un attaccante. Secondo me, non dico che sia grave, ma insomma è una cosa che io rimarcherei nel giudicare non solo l'amichevole di ieri ma anche quella di mercoledì a Watford.
0: Torno sull'argomento tra pochissimo. Prima vorrei anche chiederti, Andrea, visto che hai avuto l'occasione di ascoltare dal vicino e interrogare anche lo stesso De Gea sulle vicende dell'attualità viola, intanto, se insomma arrivati a questo secondo appuntamento con la fascia da capitano dobbiamo considerare l'argomento chiuso, e poi se un altro aspetto tra quelli che poi ieri non è stato affrontato con De Gea, ma comunque tra i tanti aspetti che devono trovare la giusta chimica non solo di Grosso con la squadra, ma se sei anche tu curioso di vedere come si sviluppa anche il rapporto tra De Gea e Filippi, perché comunque tra le tante rivoluzioni dell'estate è stata portata avanti anche quella tra i pali, che quindi suppongo da quest'anno in poi dovrà produrre anche delle novità, delle migliorie rispetto al recente passato.
2: Ma allora sì, beh, sulla questione fascia direi di sì. Tra l'altro su Firenze Viola, non so se per lo spunto dal mio pezzo che è uscito pochi minuti fa, ma insomma abbiamo fatto proprio un focus su De Gea e su questo ruolo di ancor più rappresentanza che ha. Lui ha vissuto, questo è il suo terzo anno a Firenze, lui ha vissuto la miglior stagione dell'era commisso a livello di Serie A, con 65 punti e il quinto posto e il sesto posto in classifica. Ha vissuto la peggior stagione, che è stata quella da poco archiviata, e ora inizia la terza annata a Firenze da capitano, perché secondo me dopo due amichevoli che la fascia, insomma, poi l'abbiamo anche chiesto, mi è parso comunque sia ormai consapevole del ruolo che avrà anche nella prossima annata, con l'ambizione di poter portare qualcosa. Guarda, ne parlavo con Massimo Marianella, che magari a breve coinvolgo, perché è stato lui a dirmi, poi quando ieri l'ho interpellato, guarda, fateci caso, è stato Davide che a tirare fuori la parola centenario nel corso dell'intervista che avete fatto con lui, tu e i tuoi colleghi, perché forse De Gea è consapevole davvero dell'anno che lo aspetta e della necessità di reagire, e quindi direi che è una questione, secondo me, quantomeno della fascia risolta, e penso che lui stesso sappia di dover dare di più al par dei suoi compagni. Sul rapporto con Filippi, guarda, mi pare che i due dialoghino tantissimo, anche ieri ho visto chiacchierare tanto. Ti posso dire, lo svelo ai nostri amici di Radio Firenze, sì, all'ascolto, che nel corso di questi giorni in Inghilterra avremo la possibilità di intervistare Claudio Filippi. Ne abbiamo fatto richiesta alla Fiorentina e ci verrà concesso, perché è chiaramente uno dei volti nuovi di questa gestione Grosso, è una figura scelta volutamente da Fabio Paratici, una eccellenza secondo me per quello che è il suo ruolo all'interno del mondo viola, e quindi lo sentiremo volentieri ai nostri microfoni. Lui ci ha allenato grandissimi campioni, non ultimo Maignan l'anno scorso al Milan, sentiremo dopo tanti anni alla Juventus e dopo questa parentesi con Allegri al Milan che cosa aspetta dalla Fiorentina e dal lavoro con un altro fuori classe come Davide De Gea. E a questo punto chiedo questa cosa a Massimo Marianella, che sta guardando il panorama di dove siamo qua? Siamo a Twickenham. Twickenham. Ti piace Twickenham, Massimo?
3: Beh, Twickenham è il luogo storico del rugby, dove c'è lo stadio, uno degli stadi più famosi al mondo per il rugby. È comunque un luogo sacro dello sport. Fammi salutare però tutti, soprattutto il mio amico Bembe. Come
0: ciao,
3: andiamo?
0: Max, mamma mia, felicissimo di trovarti e di avere un po' di minuti per parlare di alcuni degli argomenti che vorrei trattare con te, altri magari ne parliamo in privato, perché riguardano altri sport e non sono...
3: Pensavo che la prima domanda fosse su LeBron ai Sixers.
0: Guarda, visto che hai introdotto l'argomento, tema libero come a scuola, se vuoi partire da LeBron e arrivare alla Fiorentina, hai tutto lo spazio del mondo.
4: Guarda, un pochino mi ha sorpreso LeBron ai Sixers, perché io ero in America, si erano fatti tanti nomi di squadre, Miami che l'avrebbe rivoluto, Cleveland per l'ennesimo ritorno a casa, persino il figlio aveva Bronny, la sera prima che ha firmato per i Sixers ha detto quanto sarebbe bello vedere papà ai Warriors, il giorno dopo ha firmato per i Sixers, e quindi non sapeva niente neanche lui. Io credo che lui abbia aspettato di capire quale squadra si sarebbe rinforzata tanto. L'arrivo di Jaylen Brown lo ha convinto che la squadra più forte erano i Sixers, e quindi lui, nella sua convinzione di dire con me diventano i più forti per distacco, firma 8 milioni per 2 anni, rinuncia ai soldi, perché fa come fanno tanti in America, va per l'anello. Nel suo caso il suo sogno è raggiungere MJ, che ne ha 6, lui ne ha 4, secondo me non ci arriva, però quest'anno in effetti i Sixers partono, e non per merito suo, ma partono come la squadra più forte.
0: Da qui arriviamo alla Fiorentina, Massimo, e cambiando chiaramente qualunque tipo di aspetto rispetto all'argomento di partenza, io ti chiedo, il centrocampo della Fiorentina, voglio partire da qui, è sicuramente il reparto ad oggi più nutrito, più completo, anche quello più intrigante, c'è grande curiosità per capire dove alla fine Grosso riuscirà a trovare la chimica tra tutti gli interpreti. Tu conosci meglio di tutti noi quello che è stato Matic per tutte le squadre della sua carriera, e anche per quello che è stato nel Sassuolo dell'anno scorso. Ti convince fino in fondo, da parte di Grosso, diciamo, l'abbandono di certe caratteristiche davanti alla difesa, e alla fine trovare in Ulahi o in Fagioli nuove caratteristiche per guidare il suo centrocampo a tre?
4: Bravo, come sempre hai una visione straordinaria tu, ecco perché sei un gran giornalista.
0: Grazie.
4: No, vero, sottoscrivo, e mi ha sorpreso questo cambio dal molto fisico al molto tecnico, il che non vuol dire che l'anno scorso non avesse tecniche, quest'anno non avrà fisicità, ma diciamo le due situazioni si invertono in maniera clamorosa. Io credo che alla fine arriverà Torsved comunque, anche con questi nomi che ha già a disposizione la Fiorentina, ma mi aspetto che a oggi, che Torsved ancora non c'è, il centrocampo titolare sia quello che abbiamo intravisto, cioè Attà, che farà il ruolo di mezzala sinistra di inserimento sempre, e gli altri due, che sono Ulahi e Fagioli, che per me cambieranno la posizione, perché tutte e due hanno le caratteristiche potenziali dell'altro, e quindi anche per dare meno parametri agli avversari, io credo che uno farà la mezzala, l'altro farà il play, a un certo punto si cambieranno, e quindi darà un tocco di fantasia in più. Questo devo dirti che era un pochino l'idea tattica, e io lo sapevo, di Fiorentina già l'anno scorso a gennaio, quando volevano cercare di fare quel tipo di centrocampo, con quel tipo di idea, cioè non con un playmaker potenziale ma con due. E quindi quando anche l'anno scorso gli si diceva, magari in discorsi privati, ma c'è già Fagioli che è straordinario, c'è bisogno di un altro, e la risposta era sempre ma l'idea è quella di, e quindi l'idea è quasi societaria di, secondo me, passare a questo tipo di centrocampo, che però, se questo dovesse essere il centrocampo titolare a tre, mi intriga tantissimo, e se pensi che le prime alternative sono Ndur, che quindi può dare più fisicità, Torsved si arriverà, e penso di sì, che può dare più fisicità, e Mandragora, che può essere il primo cambio di tutti, lusso per la Fiorentina, cioè un centrocampo così a livello italiano e forse europeo, con tutte queste alternative non ce l'hanno in tanti.
0: Ieri, Massimo, al termine della partita hai sottolineato anche l'aspetto dell'identità offensiva ancora da costruire. Non facile quando non si ha sostanzialmente il materiale per edificare su qualcosa. Questo, se vogliamo, è un po' il paradosso di questa estate della Fiorentina, cioè un mercato invidiabile, con tanta futuribilità, tanto presente, però anche nessun esterno.
4: Guarda, questo un pochino mi ha sorpreso, ha detto bene Andrea prima, cioè sei un allenatore che ti chiede determinate caratteristiche, tu a queste ancora non hai risposto. Poi ci stanno lavorando, il che non vuol dire, cioè il mercato ha i suoi tempi e la Fiorentina è un bellissimo progetto in fase di costruzione, ma un progetto ha bisogno di un cammino, quindi di fasi diverse. Adesso hai uno dei portieri, secondo me, ancora oggi al mondo tra i più forti, hai una buona difesa con delle alternative, del centrocampo abbiamo appena parlato, io ieri ho usato il termine manca identità d'attacco, ma perché mancano proprio i soggetti, nel senso che Ken resterà, sì, no, non lo sappiamo, credo che un po' tutti abbiamo la sensazione che possa andare Moise Kean nel corso del mercato, il che peggiora le cose, perché se aumenta la potenzialità economica, perché è un giocatore forte, e poi sul mercato, se parliamo del Como, può vendersi un'altra caratteristica importante, lo dicevo a Calciomercato a Sky, cioè per il Como è appetibile perché è forte, perché è giovane e perché è italiano, quindi ha tutte caratteristiche sulle quali poi la Fiorentina può far cassa, però poi tu a quel punto devi decidere chi è il tuo numero 9, chi tipo di numero 9 vuoi. Io non mi lascio sinceramente ingannare dal gol di Piccoli di ieri, che mi è parso un pochino occasionale. Io penso addirittura che a tratti si potrebbe vedere in quella posizione addirittura Gudmundsson nel corso della stagione, con due esterni veri e due esterni che possano fare gol. Io credo che due esterni arriveranno, mi sembra di aver capito che ne arriverà uno importante anche dal punto di vista, diciamo così, dell'acquisto, del nome ed economico, e un altro che ci auguriamo sia importante calcisticamente del nome, ma che deve avere delle caratteristiche economiche diverse, perché debba arrivare in prestito, debba arrivare con delle formule diciamo convenienti per la Fiorentina. Ma io mi aspetto che Gudmundsson possa restare ed entrare in un giro di tre esterni, e bisogna capire chi è l'attaccante, quando si capirà il nodo dell'attaccante, ma credo che bisognerà aspettare ancora un po' per capirlo. A quel punto si può fare la scelta sugli esterni, però la volontà è quella di avere quelli che saltano l'uomo e che facciano gol, a maggior ragione se poi ci sarà almeno inizialmente un punto interrogativo sul numero 9. Io, se sta bene, un tentativo, lo sai, ho abbastanza la passione per Jimenez del Milan, lo farei, però lì bisogna capire come sta.
5: Marco Jimenez,
4: sì,
5: quello messicano,
4: sì, esatto, sì, è vero, perché anche l'altro è del Milan, hai ragione, però bisogna vedere lì, bisogna aspettare un attimo le dinamiche di mercato.
0: Allora, caro Massimo, caro Andrea, sono le 16 in punto, quindi...
5: E noi siamo arrivati a Paddington.
4: Ecco. Siamo riusciti a scendere anche dal treno nel frattempo.
5: In questo momento, guarda...
0: Quindi tutto è andato alla perfezione, sia come logistica che come tempistica, guarda, quindi siamo estremamente soddisfatti.
5: Mi ha pure portato a mangiare in un posto straordinario oggi, quindi lo ringrazio.
0: Vuoi anche consigliarlo agli ascoltatori o te lo tieni per te?
5: No, the three crowns, cioè le tre corone, mi sembra, sì, in inglese, è in zona Piccadilly Circus, quindi
4: se voleva mangiare una pie lo portate in un buon pasto.
0: Voglio dire,
5: pie, sì, eccezionale.
0: Ottimo, ottimo, un grande abbraccio a entrambi e buona giornata
4: a te.
5: Grazie,
0: ciao Massimo, ciao Andrea, un grande abbraccio a tutti voi, anche agli ascoltatori chiaramente. 16 in punto adesso, Niccolò Righi, che in qualche modo ha resistito fino alle 16, ma adesso lo studio è tutto suo. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione 344 e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio cagnolo il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Allo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
2: Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona che guarda in alto su.
3: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutto intero, da su.
2: A guardare là, gli apparecchi e si vede anche cielo alto.
3: Poi la gente comincia a dare l'UFO.
1: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti, tra gli altri, Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56, che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante, quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella, che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, coniera anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
4: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella famosa, straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse un adunato, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista, allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
1: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, cioè è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quella amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente, un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allen Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze, precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una in particolare si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati i ragni? No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora, non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche i dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
5: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, e anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione, ma in tutta quella settimana, furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
1: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAF, in spelling C-H-A-F-F.
5: Questa sostanza, che poi ricadde al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succedeva queste esercitazioni, e tante volte questo CHAF che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri, che aveva riscontrato con le analisi chimiche boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con CHAF. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi, durante queste esercitazioni, espulso del CHAF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
1: Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi, quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Huillier scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni? In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60, e che quindi quei filamenti bianchi caduti dal cielo fossero segno di benedizione per i futuri campioni d'Italia in campo quel giorno, che erano ben 8. Una storia bella ma allo stesso tempo malinconica, visto che questo vorrebbe dire dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di Campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.

0: gli studi di Via Panciatichi. Un saluto e una buona domenica vi arrivano da Niccolò Righi. Ve l'aveva preannunciato, è due ore che ve lo annuncia Francesco Benvenuti, che il sottoscritto sarà qui in plancia di comando per le prossime due ore, e così è, ma non sarò da solo fortunatamente in questa abbastanza calda domenica del 26 luglio 2026. Quindi insomma era stata preannunciata allerta arancione, doveva piovere, ma in realtà anche oggi fa un caldo pazzesco. Con me comunque, come detto, non sarò da solo perché c'è Alessandro Di Nardo in regia. Ciao Ale, buon pomeriggio anche a te, non so se ti vuoi palesare.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Il saluto era come prima, cioè il saluto c'è sempre. Bene, bene. Sono contento. 348-75-13933 per intervenire in diretta, anzi per mandarci i vostri messaggi WhatsApp, le vostre note audio. Invece per intervenire in diretta il numero è lo 055-77-111-71, appunto. Se volete intervenire in diretta e dirci la vostra in questa giornata che segue la prima amichevole in terra inglese, la seconda per quanto riguarda la lunga estate della Fiorentina, 3-2 al Loftus Road Stadium in favore del Queen's Park Ranger, una Fiorentina che, se vogliamo, ha fatto vedere anche delle buone cose nei 90 minuti giocati appunto contro la squadra inglese. Tutto sommato la sconfitta è l'ultimo, diciamo, dei problemi. Insomma, sappiamo che le amichevole estive contano il giusto, soprattutto contro una squadra inglese, perché insomma la Championship inizia tra 3 settimane, la Fiorentina inizierà il campionato 9 giorni dopo, e soprattutto il QPR, anzi il QPR per pronunciarlo all'inglese correttamente, ha già giocato 4 amichevoli. Quella di ieri è stata la quarta, la Fiorentina soltanto la seconda, non contando la sgambata in famiglia fatta contro la formazione primavera di Aurelio Andreazzoli, una Fiorentina in cui si sono messi in luce un'altra volta Artur Attà, autore del gol del momentaneo 2-1 in favore degli inglesi, sempre andato in gol fino a questo momento il calciatore francese. Io ho visto anche un buon Ken, nonostante ancora chiaramente gli manchi un po' il ritmo partita, il ritmo gara, però è un Ken che innanzitutto sta meglio, lo vedo stare bene in campo, essere confident, come direbbero da quelle parti, per cui non è poco per un calciatore che insomma l'ultima parte della scorsa stagione è sempre rimasto fuori. Secondo me alla fine lo star fuori è stata anche un po' una mossa preventiva da parte della Fiorentina per far sì che Ken recuperasse al 100% da questo problema alla tibia che ormai si porta avanti da tempo. Infatti lo vediamo star molto bene il calciatore, per cui segnali positivi. Ci sono anche dei segnali negativi chiaramente, perché i gol della Fiorentina sono stati un po' strani, un po' particolari, un po' balneari, come direbbe qualcuno. E quindi insomma, chiaramente ho letto anche un po' sui social tante accuse a Dodò, tante accuse, le solite accuse a Comuzzo, ho visto anche qualche accusa a Ulai, che è passato dall'essere Baggio, io cito testualmente ciò che ho letto nei giorni scorsi, per il colpo di tacco che innesca Ken nella partita contro il Gubbio, colpo di tacco alla Baggio, e già è diventato un giocatore. Visto però Ulai, io dico sempre, bisogna stare calmi e dare tempo, anche perché comunque sia la Fiorentina è una squadra completamente nuova, fatta da zero o quasi, con tantissimi calciatori molto giovani peraltro, per cui non hanno neanche quell'esperienza e quella malizia che magari gli permette di entrare in forma prima o entrare in confidenza con il resto dei compagni, il resto è un altro campionato prima, quindi sono tutti calciatori giovani, tutti calciatori che insomma dovranno essere un po' amalgamati. Speriamo che da questo punto di vista Grosso possa riuscire a trovare la ricetta perfetta. Ecco, da questo punto di vista, Paratici, la vera bravura forse in questo mercato è stata appunto quella di aver agito per tempo ed aver messo a disposizione di grosso gran parte della rosa, ancora è chiaramente da completare. Ieri ha giocato Brescianini a sinistra, gli esterni sono tutti adattati, però ecco, aver messo a disposizione di grosso tanti calciatori che il prossimo anno immagino che siano dei titolarissimi per tempo. Comunque io vi invito a scriverci a dirmi la vostra al 348-75-13-933. Vi faccio anche una domanda, visto che questa domenica sappiamo i temi non è che pululi di temi, e quindi vi chiedo, visto che mi è ancora impressa il mondiale che oggi, una settimana fa, è finito, per cui insomma è ancora nelle nostre fresco nelle nostre menti il mondiale, e in particolare le canzoni che hanno accompagnato ogni nazionale nel pre-partita, durante la partita e soprattutto dopo la partita, che non sono dei veri e propri inni, ma che sono diventate una sorta di inni non ufficiali. Chiaramente l'esempio lampante è Wonderwall della nazionale inglese, ma c'è anche i Daft Punk per quanto riguarda la Francia, c'è Take Me Home, se non sbaglio, da parte degli Stati Uniti. Non so se te la ricordi, Ale, qual era quella degli Stati Uniti? No, Take Me Home, no, non te lo ricordi. Vabbè, insomma, queste canzoni qua, questi inni non ufficiali, io vi faccio una domanda, vi chiedo, visto che almeno mixiamo anche un po' abbiamo il primo ospite in studio, però prima trattengo un secondo per fare la domanda. Vi chiedo, quale secondo voi sarebbe la canzone che dovrebbe accompagnare la Fiorentina per la stagione 2026-2027? Scatenatevi, ditemi la vostra, perché almeno mixiamo anche un po' la musica al campo e al calcio. Come detto, abbiamo il primo ospite oggi già in linea. Un saluto, come sempre, un piacere ritrovare Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao Nicolò, buon pomeriggio a tutti.
0: Mario, allora riparto con te dalla partita di ieri. Chiaramente ti chiedo banalmente, che sensazioni ti lascia questa seconda amichevole estiva, la prima magari anche di un certo livello, contro una squadra che, lo abbiamo detto tante volte, è più avanti della Fiorentina evidentemente in condizione fisica, però io tutto sommato ho visto anche buoni sprazzi di Fiorentina all'interno dei 90 minuti. Chiaramente mancano ancora appunto un ritmo gara per tutti i 90 minuti, però io qualche cosa di buono l'ho vista.
1: Ma non c'è dubbio, guarda, considerando solo 10 giorni di lavoro, un amichevole internazionale, ora è vero che il KPR è squadra di Serie B, no? Se non sbaglio.
0: Sì, esatto.
1: Per cui insomma, però la Serie B inglese comunque non è la Serie B di un altro paese, vedete, i valori ci sono. Squadra di tradizione, la Fiorentina insomma era un po' raffazzonata, però senti, io sceglierei tre uomini, se sei d'accordo.
0: Vai.
1: Che mi sono piaciuti. Allora, intanto mi è piaciuto tanto Oulahi, che poi ci porta anche a una riflessione: non è stato messo in tandem con Fagioli, ma è stato messo alternativa a Fagioli. Allora ti ricorderai che pochi sabati fa avevamo parlato anche della posizione di Fagioli. Io avevo detto è tutt'altro che certa la sua permanenza, anche se si sono sperticati e di lodi per lui, ma secondo me se arrivasse un'offerta buona, lo potrebbero anche cedere, e Oulahi secondo me lo potrebbero vedere anche davanti alla difesa. E devo dire che questo ragazzo, questo giovane ivoriano, oltre ad avere corsa e grinta, mi sembra abbia piedi molto buoni e visione di gioco. Là davanti ci può stare, secondo me. Poi spero Fagioli resti, però ci può stare. L'altro che mi è piaciuta, una conferma anche dell'anno scorso, ed è Attà. Attà è veramente un giocatore interessante.
0: Sì.
1: E poi ai tempi di inserimento, sì, il gol l'ha fatto per una papera del portiere che non ha trattenuto il pallone, però lui era ancora lì, ci ha creduto, l'ha scaraventato dentro, per cui devo dire effettivamente insomma mi è piaciuto. E l'altro è Jimenez, che è un giocatore importante, che ha un grande punto interrogativo della sua testa, del suo carattere, è un po' loco, no? Come dicono in Spagna.
0: Sì.
1: Però è l'unico, ieri mi sembra uno di quelli che ha saltato l'uomo tre volte, botta a botta, e questi sono i tre che mi hanno riempito di più gli occhi.
0: Sono d'accordo Mario, tra l'altro anche Jimenez adattato in questa posizione di esterno alto in questo momento. Il mercato lo abbiamo elogiato tutti, chiaramente fin qui come si è mosso Paratici. Detto ciò, mi sembra che manchino dei tasselli evidenti. Arriverà João Mario, che però va a rafforzare una corsia di destra che in questo momento mi pare particolarmente ben fornita, perché Dodò è ancora in rosa. Ecco, a sinistra è stata adattata un'altra volta Brescianini, davanti evidentemente sarà fatto qualcosa, perché la caratteristica principale di Grosso è quella proprio di giocare con gli esterni. Al momento di esterni non ce ne sono nessuno. Non so se ti aspetti da qui a magari fra una settimana già la partita contro il Real Madrid, se può essere una sorta di spartiacque da questo punto di vista.
1: Spartiacque intanto anche il Real Madrid sarà, come dire, all'inizio un po' del percorso, e quindi è il Real Madrid certamente, quindi il rischio di prendere 3 o 4 è concreto, però è anche vero che è in fase sperimentale anche il Real Madrid, quindi non so, cioè, il testo sarà interessante, ma va preso un po' con le molle.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda il spartiacque, è chiaro che questa deve essere un'altra settimana nella quale bisogna parlare molto di mercato, perché devono arrivare dei giocatori, devono arrivare degli esterni, va chiarita la situazione di Dodò, perché tanto Dodò non vuole più stare a Firenze da mesi, e secondo me in campo anche ieri, non so che cosa tu ne pensi, ma a me non è piaciuto.
0: No, è stato forse uno dei peggiori in campo.
1: Esatto,
0: tanti errori.
1: Non è concentrato, non ha voglia di stare qui, si vede, ed è giusto che vada via. E quindi adesso spoltiranno sicuramente i ranghi, però bisogna cominciare a buttare dentro esterni, manca un esterno sinistro ora, per vero che Valdepeña dovrebbe arrivare all'inizio agosto, vedremo insomma se è già in grado di fare il titolare o no, lo capiremo, è vero che viene la Real Madrid, ma è molto giovane. E poi ci vuole roba pesante davanti, perché, e poi occhio a Ken, perché secondo me le voci ne girano troppe e io per resti non sono molto convinto.
0: Ecco, che ti volevo portare proprio su Ken, Mario. Cioè, cosa secondo te sarebbe meglio? Perché io comunque ieri non l'ho visto male, cioè non siamo ancora a un grandissimo livello, però ecco, è un giocatore che intanto sta bene, mi sembra che comunque sia il problema alla tibia in questo momento lo ha risolto, l'ho visto comunque pimpante in campo nonostante magari sia ancora un po' indietro di condizione come tutti, quindi non c'è il rischio che poi alla fine si possa lasciare andare troppo a cuore leggero questo calciatore?
1: No, fisicamente secondo me ora sembrerebbe a posto. È anche vero che il suo problema è un problema ciclico, Nicolò, cioè è un problema che sparisce, riaffiora, quindi loro trovano il sistema di guarirlo definitivamente, altrimenti resta sempre questa spada in ammo che le nostre sulla testa. Io non lo cederei a cuor leggero, sono d'accordo con te, non ho voglia di cederlo, però lui ci deve dimostrare di essere con la testa nel teccato armato, situazioni parate, sì. Altrimenti diventa dura. Io poi ti dico anche un'altra mia impressione, ora al di là di quello che pensiamo tu ed io, gli ascoltatori, che vale quel che vale, quello che conta è quello che pensa Paratic, no? E io ho la sensazione su te che lo voglia vendere, cioè mi spiego meglio, non lo vuole svendere, lo vuole vendere. In che senso? Senso che se arriva l'offerta congrua, importante, lui non ci pensa due volte e lo dà. Se arriva l'offerta tanto per fare, non lo dà, perché giustamente non lo svende, perché sa che comunque perde un pezzo pregiato. Ma io ho la sensazione che anche Paratici non sia convinto al 100%, come ho la sensazione che Ken possa alimentare anche il sogno di andare a giocare magari in Champions League, capito?
0: Certo.
1: Ed è anche comprensibile, perché un ragazzo ora 26 anni o più, però insomma è uno che probabilmente coltiva delle ambizioni, potrebbe avere anche delle ragioni nel sognare di andare a giocare per una coppa importante. La vedo così la storia, cioè la vedo fluida, non definitiva, una storia di mercato che a noi deve sempre regalare concentrazione e attenzione. Però dico a chi insomma sostiene, no, ma tanto che resta, dico prudenza.
0: Sì, anche perché tra l'altro mi sembra che comunque si vada in una direzione anche del calcio, non so se sei d'accordo Mario, che si è un po' perso, salvo rarissimi casi come Kane, come Haaland, però si è perso un po' il bomber da 30 gol, ma magari si è guadagnato un tridente da 10 gol per uno, che alla fine forse ti può più aiutare, ti può più servire del bomber da 30 gol. L'abbiamo visto con la Spagna, ma anche il Paris Saint Germain, cioè i casi in cui le squadre vincono poi non è che abbiano un attaccante che è il bomber della squadra e il resto sono dei gregari che portano il pallone a lui. Anche Grosso viene da un trascorso di questo tipo, pur un pochino ridimensionato, però ecco, non aveva il bomber da 15, 16, 17 gol al Sassuolo, però è riuscito comunque sia a fare 6, 7 gol a Laurienté, una decina di gol a Berardi, una decina di gol a Pinamonti, e poi alla fine insomma la pagnotta la porti a casa, ecco.
1: Sì, sì, no, è vero. Ora io, diciamo, 10-10-10 vorrei qualcosa in più.
0: Certo, piccolo. Sì, sì, chiaro, chiaro.
1: 10-10 sulle esterni, sì, ma un centravanti almeno da 15-18 gol o da 15, sì, minimo, lo gradirei. Però il concetto che hai fatto tu è molto corretto, è molto giusto. Cioè, è un concetto che dice, beh, insomma, qui bisogna che i due esterni facciano dei gol, perché sono attaccanti veri. Se non abbiamo il bomberone da 25-27, mi sembra una cifra pazzesca per il campionato italiano. Abbiamo uno che ci fa 15-18 gol, gli altri due ne portano la ventina, fai 18 centravanti, 20 gli esterni, già tu dici il pacchetto davanti l'ho blindato come contro il Totto reti, e già lì siamo iniziati a ragionare. Poi si va a centrocampo, qualche centrocampista, qualche golletto, e si tira fuori, no?
0: Sì, certo.
1: E poi si va alla difesa. Il difensore non è obbligato a far gol, ma il difensore che fa gol vale doppio del,
0: sì,
1: compagno, a patto che difenda allo stesso livello, perché dice, sai, ti faccio sempre l'esempio di Martinez quarto, te lo ricordi, no?
0: Certo, chiaro.
1: Un anno arrivò a fare 8 gol stagionali, che gli vuoi dire, bravissimo, però facevo un errore a partita in chiave difensiva e beccavi gol. E allora i gol fatti si pareggiavano con gli errori, non va bene. Difensore come primo dovere deve essere deve avere quello di saper difendere. Se poi segna anche dei gol, allora si fa apprezzare più del collega difensore. Quindi poi alla fine il calcolo dei gol si fa così, ognuno deve portare la propria percentuale, però se in attacco, ripeto, si partisse da una base sicura di 35-38 gol, sarebbe un bel mangiare,
0: Guarda Mario, ti leggo la considerazione del runner Viola, che ti dice: con Ulai e Jimenez sono d'accordo con Mario, a Tammy è piaciuto poco, se non faceva gol era una prestazione da 5. Citerei anche Vieri in positivo e Comuzzo in negativo, va venduto se si trova qualcuno che ci casca. Ora, mettendo un attimo da parte i difensori, che magari ci torniamo anche dopo, soprattutto su Comuzzo, ma io in realtà su Attà ho grosse aspettative. Mi sembra un calciatore perfetto per il gioco di Grosso, cioè secondo me, ecco, lui, il francese Grosso, possono creare un binomio che può essere veramente interessante, non solo per la Fiorentina, ma in generale proprio per tutto il calcio italiano.
1: Per me Attà è molto forte, quando si muove in mezzo al campo si vede, l'azione del gol non è banale, perché è andato con tempi di inserimento giusti, forse aveva dato il primo tiro Niccolò,
0: sì, sì,
1: male,
0: certo.
1: Il portiere gli ha dato la mano e poi ha fatto gol, insomma. Io sembra un giocatore molto interessante. Comuzzo, io prima di bocciarlo ci penserei proprio, perché insomma è un giocatore che si deve ritrovare, e non è certo una partita così da prima l'amichevole Inghilterra e può portarci a sentenziare. Ieri direi abbastanza bene, anche se lo voglio rivedere, insomma.
0: Ma ecco, su Comuzzo tu potessi scegliere, visto che in questo momento a destra il titolare sembra essere Radu Dragusin, c'è posto soltanto per una riserva, visto che il prossimo anno la Fiorentina comunque giocherà 38 partite di campionato e poi speriamo il più possibile di Coppa Italia, ma insomma non c'è la Conference, aumentare il volume, quindi ci sarà da prendere una scelta. Saresti più orientato a tenere Comuzzo rispetto a Pongracic?
1: Io sì, perché io stima di Comuzzo contrariamente all'ascoltatore, ecco, e vedo comunque in Comuzzo dei margini di crescita, perché è giovane e non vedo in Pongracic. Io farei questo ragionamento. Poi se si ragiona solo per cassa, probabilmente Comuzzo porta più di Pongracic, sicuramente. Però se lo vogliono diverse squadre, Comuzzo, la Lazio, il Torino, sembra ci fosse un interessamento del Como, insomma vuol dire che tanto scarso non è, no, ne conviene Niccolò,
0: no, certo.
1: Tutto è molto giovane, quindi io ora in questo momento sono 5 difensori centrali. Se la Fiorentina gioca a 4 e una è di troppo, perché 2 fanno centrali titolari e 2 le alternative, 5 può essere, anche se è vero che comunque sia se per dire durante l'anno Grosso dovesse decidere di passare a tre, non credo, e spero anche di no, Niccolò, però può accadere, ho i difensori per fare anche la difesa a tre. Se lui battezza la difesa a 4 e va avanti la difesa a 4, 4 difensori centrali passano, avanzano.
0: Guarda Mario, prima di salutarti ti faccio anche, ti chiedo una considerazione su, anche su, su Grosso, perché ho letto tanti pareri discordanti, cioè c'è chi da una parte si è tolto un po' quello scetticismo che accompagnava il tecnico del Sassuolo quando è arrivato a Firenze, c'è invece chi dice che forse Paratici sta azzeccando tutto il mercato, ma forse ha sbagliato la

0: me ne colò. Se tu mi dici, Niccolò Righi, guarda Mario, io non sono contento dell'arrivo di Grosso, me lo dici prima e vado nel ritiro, perché preferivo Vanoli, perché preferivo un altro allenatore, benissimo, perché a me non piace Grosso come allenatore, io lo accetto, lo rispetto.
1: Certo.
0: Ma se tu me lo dici dopo 10 giorni mi metti a ridere, se tu permetti, no?
1: Sì, sì, sono d'accordo, son d'accordo.
0: Abbiamo sbagliato allenatore dopo 10 partite, un'amichevole giocata, con mezza squadra, dai, via, quello no.
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: Esiste. Se invece mi dici io dubbi, ce l'ho da sempre, va bene, allora te li porti avanti anche dopo 10 partite, se non arrivano i risultati volevi te, no?
1: Sai meglio di me che poi il tifoso si esalta magari per poco e poi si deprime anche,
0: no,
1: per ancora meno,
0: e lo perdono e va bene,
1: certo.
0: No, noi facciamo un altro mestiere, cioè noi non si può dire una roba del genere, se me lo dice un tifoso lo accetto, gli posso dire guarda sei un tifoso, come dire, un po' urgente, cioè hai sempre urgenza e le cose vanno a regime, bene, questo mi può tornare, ma il resto no, cioè voglio dire il resto no, cioè non si può dire dopo 10 giorni Grosso non è andato giusto per la Fiorentina, via ragazzi, un po' di serietà.
1: Guarda Mario, degli ascoltatori mi incalzano anche su un tuo giudizio su questo Mandragora reinventato regista, cioè se può essere una soluzione e se ti aspetti che alla fine, nonostante magari si pensi tutti un po' al centrocampo di fantasia, a Taula e Fagioli, che Mandragora non possa ancora essere il titolare della Fiorentina, considerando anche i trascorsi di Fabio Grosso, che insomma davanti alla difesa ha sempre preferito un calciatore con determinate caratteristiche, soprattutto un giocatore molto strutturato dal punto di vista fisico.
0: Lui Mandragora, se lo tengono, Niccolò lo vede in rosa. E allora facciamo un gioco, mettiamo e poi alla fine parte Fagioli, chi gioca nel mezzo? Olai. E chi può essere l'alternativa fatta in casa? Mandragora.
1: O addirittura qualcuno vedrebbe Ulai spostato come mezzala, che poi magari Grosso lo sappiamo che in fase di costruzione si mette più che altro con un 3-4-3, quindi Ulai comunque spostato mezzala e addirittura Mandragora comunque come titolare davanti alla difesa.
0: Ma senti, però questo nel caso in cui venda Fagioli.
1: Sì, sì, certo.
0: Se tu hai Fagioli,
1: sì,
0: se tu hai Fagioli,
1: certo.
0: Rosa, e tu metti Mandragora davanti alla difesa con Ulai mezzala e diventa un po' dura da spiegare. No, secondo me lo prova, perché ha parlato con Paratici e Paratici aveva detto guarda, stai attento su questo altro giocatore e preparati delle sale alternative.
1: Mm-hmm.
0: Anche per spendere meno, perché se vendi Fagioli non è che devi comprare un altro regista, ti adatti con Mandragora che può fare anche quello col suo tran-tran regolare senza guizzi ma continuo.
1: Staremo a vedere. Mario, grazie come sempre, buona
0: grazie
1: domenica, un abbraccio.
0: Ciao Niccolò, buona domenica, ciao.
1: Grazie a Mario Tenerani, con cui abbiamo toccato già gran parte dei temi che insomma ci ha portato questa partita, che ci ha portato in dote l'amichevole, la seconda amichevole estiva, la prima in terra inglese. Seguirà appunto mercoledì pomeriggio, se non sbaglio mercoledì, vado a memoriale, giusto? Sì, giusto, contro il Watford. Chiaramente ci sarà sempre il nostro Andrea Giannattasi in Inghilterra per seguire da vicino le vicende della Fiorentina. Mi prendo una piccolissima pausa, sono arrivati tantissimi messaggi, vi recupero tutti dopo la pausa, e dopo la pausa tra l'altro analizzeremo anche un po' il mercato, perché insomma si sta definendo una Fiorentina in salsa albiceleste, chissà, vedremo, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Quindi da parte mia la percezione non è mai cambiata di tanta fiducia come invece godono suoi colleghi, che magari hanno fatto più o meno il percorso di Fabio Grosso ma hanno avuto molte più possibilità. Ecco, Fabio Grosso la prima che ha avuto, diciamo, gli è andata anche male, soprattutto per colpe non sue a mio avviso, perché il Lione era e resta una squadra un po' particolare, una sorta di polveriera. In Francia sappiamo bene anche che è un campionato particolarmente caldo, e quindi se non si è navigati si rischia di fare una brutta fine. ecco, è dovuto ripartire dalla Serie B e comunque in Serie B ha riportato su benissimo un Sassuolo, facendolo giocare anche molto bene. L'anno scorso ha ricevuto pubblicamente i complimenti da parte di uno come Cesc Fabregas. Ora, io ripeto, magari si può avere l'opinione che si ha del Como e del lavoro che sta facendo Cesc Fabregas.

0: Vegas. Detto ciò, ecco, non se ricevi i complimenti da Fabregas e da uno che sta lavorando in quel modo, non mi sembra tu sia proprio l'ultimo degli sprovveduti. Quindi da parte mia la percezione non è mai cambiata. Spero che chi aveva un giudizio negativo si possa ricredere, detto che da questo punto di vista, Marco, da una parte spero che il giudizio negativo o il giudizio positivo, qualsiasi giudizio, sia rimesso al campo e al campionato. Ecco, non ci si faccia traviare dalle amichevole estive, perché ecco, non credo che sia l'amichevole con il Gubbio a lasciare quelle sensazioni di positività o di negatività che possano cambiare un giudizio. Questo spero di essere stato chiaro. Fermiamoci anche un attimo a parlare di campo, perché nel frattempo la Fiorentina sta conducendo tante operazioni per quanto riguarda il mercato in entrata. Tanti argentini finiti in questo momento sotto la lente di Paratici, ve li abbiamo raccontati anche in settimana su firenzeviola.it, e per analizzare ognuno di essi abbiamo uno dei massimi esperti come Filippo Colasanto. Buongiorno Filippo e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti che siete in studio e agli ascoltatori.
0: Filippo, è un piacere averla con noi, agente, esperto di calcio argentino. Parto subito dal nome più chiacchierato in questo momento a Firenze, che è quello di Franco Mastantuono, giocatore che da un certo punto di vista non ha bisogno di presentazioni. Era arrivato al Real Madrid, la percezione almeno che abbiamo avuto forse dall'Italia è che l'acquisto sia stato un po' paragonabile, per quelle che dovevano essere le premesse, a quello di Neymar quando arrivò dal Santos al Barcellona. Si parlava di un giovane generazionale. Poi quest'anno il Real Madrid, se vogliamo, ha avuto un'annata anche un po' sottotono, zero titoli per i Blancos. Chiaramente un 2007, quando ci sono in squadra stelle come Kylian Mbappé, come Vinicius, come Bellingham, è il primo a finire nelle retrovie delle gerarchie, tant'è che il Real Madrid appunto lo ha messo dopo un anno già sul mercato. Però ecco Filippo, poi lascio la parola a lei, si parla di un giocatore comunque sia di un talento pazzesco.
1: Allora, innanzitutto parto dal paragone con Neymar, che tecnicamente è completamente un'altra cosa.
0: No, certo, era la percezione dell'acquisto.
1: Ok, sì, ho capito. Certo. Quando Neymar arrivò a Barcellona, però, Neymar era già una superstar in Brasile.
0: Chiaro.
1: Cosa che ancora non era Mastantuono. Mastantuono ha fatto molta sensazione il fatto che lui a 17 anni e poco più è diventato un giocatore non inamovibile, importantissimo in una squadra che lì è paragonabile al Real Madrid in Sud America, come il River Plate. Quindi questo ragazzo, cioè, giocare con Lanús piuttosto che con il Chacarita è una cosa, mettere la maglia del River, del Boca, ha tutto un altro peso. E questo ragazzo, con una serenità spettacolare, non solo è entrato in squadra, ma ne è diventato uno dei pilastri. Mastantuono è un giocatore che ha un talento importantissimo. Voi ricordate Eric Lamela?
0: Certo.
1: Perfetto, le caratteristiche sono un po' quelle. Questo è 10-20 volte più forte di Lamela in prospettiva. È un ragazzo che il Real Madrid ha preso l'anno dopo aver fatto la mega operazione di Hendrick, che per me è un futuro super crack se non impazzisce per il clamore che c'è intorno a lui, per i soldi, per tutte queste cose che circondano oggi i giovani calciatori. E diciamo che Mastantuono, in una trasmissione vostra concorrente evidentemente, perché era qualche altra radio di Firenze, un mesetto e mezzo fa si parlava di questi giocatori argentini, e io dissi proprio: se potessi parlare con Paratici, un dirigente d'Argentina, gli suggerirei di provare a prendere subito Mastantuono con le stesse modalità con cui l'altro anno il Lione prese Hendrix, ossia il Madrid ha bisogno di far giocare questi ragazzi, questi giocatori, e quando vai in una corazzata come quella, cioè, anche se l'annata non va un granché, trovare spazio e continuità soprattutto nel Real Madrid è complicato. Quindi l'altro anno che fece? Prestò gratis, se mi pare che fu il prestito gratuito, con l'ingaggio pagato per l'80% dal Real Madrid verso Endrick a Lione, mm-hmm. e non solo ha giocato con Pirlo, ma ha fatto stravedere. Io vivo a Roma, l'altro giorno un amico mio mi fa: ma possibile che la Roma prenda Endrick? Magari faccio abbonamento. Io non sono un tifoso della Roma, ecco. Mastantuono, disti ai vostri colleghi, cioè è un'operazione da provare a ripetere, non a comprarlo, perché non credo proprio che il Real Madrid lo venda, ma a prenderlo in prestito. Me lo godo solo un anno, non lo posso poi sfruttare dopo, non importa. Intanto metti, la Fiorentina sta facendo un mercato molto interessante, metti un super giocatore e te lo godi un anno. Se poi va bene e fai innamorare il giocatore della fiorentinità,
0: certo,
1: della città è facile, ma dell'ambiente, della tifoseria, della squadra, e fai bene tu come società, come squadra, e magari fai come Rico Passa e te lo tieni un paio d'anni.
0: Certo, certo. Ecco, le caratteristiche anche le chiedo di Mastantuono, perché alcuni dicono sia più trequartista. In realtà al River Plate ha quasi sempre giocato da ala, sarebbe l'ala destra del 4-3-3 di Grosso a piede invertito.
1: Esattamente, cioè lì lui, che so, un tiro della Madonna, scusate la blasfemia, è uno che saltando il primo uomo, anche un discreto fisico, non è altissimo, perché credo che arrivi a 1,80, 1,81 forse, però è un giocatore che ha un fisico importante nel contrasto, regge botta, e non mi pare che sia uno che si faccia intimidire dalle marcature delle difese, soprattutto italiane, è uno che salta facilmente il primo uomo e indifferentemente mette un buon assist o tira in porta. Calci di punizione a River Plate, dopo due o tre mesi che giocava, li hanno fatti tirare tutti a lui. Fece un gol al Boca Junior,
0: sì,
1: al Monumental, venne giù allo stadio. Cioè lui è un giocatore che ha un piede anche così educato da poter tirare la botta da fuori come il gol di classe, la carezza al pallone. E lì, se quando si trova a giocare trequartista puro, ma tanto da noi non lo usa praticamente nessuno, è un giocatore che ti mette in porta qualsiasi compagno.
0: Ma secondo lei, ecco, è vero che le caratteristiche sono diverse, si troverebbe anche in un ambiente diverso, ma Mastantuono arriverebbe in Italia come un giocatore molto più forte di Nico Paz per come arrivava in Italia? Poi ha trovato anche magari l'ambiente perfetto per lui, ha trovato l'allenatore che lo ha valorizzato al massimo e Nico Paz è diventato quello che stiamo vedendo. Però ecco, Nico Paz era un giocatore che si aveva segnato, se non sbaglio, in Supercoppa con il Real Madrid, ma era un giocatore che veniva su dalla cantera, quindi un po' quasi uno sconosciuto. Mastantuono si porta dietro anche un acquisto da parte del Real di decine e decine di milioni.
1: Assolutamente, ha detto bene lei. Nico Paz, quando è arrivato, non so chi gli ha messo gli occhi sopra, è stato bravissimo, ha ottenuto il prestito del giocatore e soprattutto poi con Fabregas, che non ci dimentichiamo è un giocatore che è cresciuto nel Barcellona come calciatore, quindi applica poi quella filosofia di gioco, abbiamo ben visto ai mondiali, la nazionale spagnola gioca esattamente come giocava il Barcellona, il famoso tiki-taka di Guardiola, no? Che poi viene da Johan Cruyff tutta questa cosa, quando Cruyff allenava il Barcellona, Guardiola giocava e il tiki-taka l'ha inventato Cruyff praticamente. Loro hanno preso Nico Paz, che era uno sconosciuto ai più, assolutamente, non aveva, ha detto bene lei, non aveva sulle spalle i titoli che hanno accompagnato Mastantuono nello sbarco al Real, e non credo assolutamente, sì, era nella cantera, lui mi pare che è cresciuto alle Canarie,
0: sì,
1: se non mi sbaglio,
0: sì,
1: Nico,
0: sì,
1: Paz,
0: sì.
1: È arrivato al Madrid da ragazzo e poi ha fatto un paio d'anni nelle giovanili e ha cominciato a affacciarsi in prima squadra. Il Como è stato bravo a individuarlo e a dire: te lo faccio crescere io e poi te lo riprendi. Ma Mastantuono è un giocatore già fatto rispetto a Nico Paz, quindi è come ho detto prima per Hendrick, io vivo a Firenze, per la Fiorentina prende Mastantuono, faccio subito l'abbonamento.
0: Filippo, la porto anche su Mattia Soulé, si è parlato anche dell'esterno della Roma, Gasperini l'ha un po' messo alla porta, non ha avuto neanche un commento troppo carino in conferenza stampa, ha detto l'ha trovato un po' ingrassato di 4-5 kg, vabbè, quello chiaramente poi magari il buon Gasp saprà sicuramente come fargli perdere quei chili in eccesso, però ecco, è un giocatore che resta in uscita, la sensazione è che la Roma in questo momento chieda tanti soldi, anche per rientrare un po' dei soldi soldi che deve mettere a bilancio per il fair play finanziario, ma la sensazione, non so come la vede lei, è che più che passa il tempo e più che magari si possano i giallorossi appunto si possano ammorbidire da questo punto di vista e che magari possano accettare una formula che possa favorire anche la Fiorentina.
1: Sulle un giocatore, quando la Roma lo prese, io in un'intervista dissi che a mio parere era l'acquisto più importante degli ultimi 10 anni della Roma, un ragazzo che ha fatto bene a Frosinone in una squadra che lottava per non retrocedere, a Leggi da Juventus addosso, la Roma non l'ha pagato 2 soldi, ha pagato 32-33 milioni,
0: sì.
1: Quindi questo vuol dire che il club di qua, Capitolino, ci credeva, non spendi tutti questi soldi per un ragazzo. Credo che l'intoppo un pochino l'intoppo dolce, gradevole per Sulè si chiama Paolo Dybala. La Roma ha preso Sulè sicuramente per sostituire Dybala, perché le caratteristiche più o meno sono le stesse, anche se Dybala tecnicamente è molto più forte, però fisicamente purtroppo abbiamo visto che Paolo soffre a livello muscolare, che è la cosa peggiore per un giocatore, viene martoriato dagli infortuni e quindi questo non lo frena, lo ferma quasi sempre ogni stagione. Prendo Sulè, lo strapago per farlo giocare e vendo Dybala al Caedicea. Poi, per varie motivazioni che ora forse già conoscete, quindi non staremo a ripetere, salta l'operazione con Dybala che aveva già volato l'armadietto, e Sulè e Dybala si trovano due doppioni, la Roma si trova due doppioni in campo, insieme non li fanno giocare praticamente mai, e lo capisco anche perché giocano lo stesso ruolo, hanno lo stesso tipo di approccio alla partita e di incarichi che vengono chiesti dall'allenatore. E quindi credo che questo sia costato a Sulè il disinnamoramento da parte dell'ambiente giallorosso. Se non arriva Mastantuono, Sulè con caratteristiche differenti, perché è più un'anguilletta Sulè, no? È un giocatore più da sguscio, salto e metto palla, non ha la forza fisica e il tiro di Mastantuono, però è sicuramente un ottimo acquisto. Per Mastantuono faccio l'abbonamento, per Sulè vado a vedere tante partite.
0: Mastantuono sarebbe proprio il classico colpo d'aeroporto, come si dice in questi casi, per Sulè, ecco.
1: Assolutamente.
0: Certo. La porto anche sull'ultimo calciatore argentino che in questo momento è stato accostato alla Fiorentina, che è Matteo Pellegrino. Chiaramente il casomai il suo approdo dipenderebbe molto dalla eventuale cessione di Moise Kean. Può essere l'attaccante giusto per quello che chiede Fabio Grosso e soprattutto le cifre corrispondono al suo reale valore? Perché in questo momento si era parlato anche di un interesse della Juventus, però ecco, il Parma è bottega cara e quei 30-35 milioni che il Parma chiede stanno spaventando un po' tutti.
1: Sì, però Pellegrino si porta addosso in senso positivo un'etichetta importantissima che sta sparendo, è un 9 d'area. Lui è molto forte nell'area di rigore, ha un grandissimo fisico, fortissimo di testa. Se io prendo una squadra che mi fa 8-9 cross per tempo, Pellegrino è uno che ti fa 1-2 gol a partita, potenzialmente. È un po' il Bobo Vieri della situazione, diciamo, con molta meno classe, no?
0: Certo.
1: Però è un giocatore che oggi non c'è più. Forse è più Esposito un pochettino, ma non ha quel fisico, magro, longilineo. Questo è un animale, è un argentino, è uno che fa spallate con tutti. Ha fatto molto bene quest'anno, ha segnato gol in mezzo alla mischia proprio, cioè non ha paura, avvalendosi quel po' di fisico che ha, ai tempi giusti per giocare dentro l'area di rigore. Se io metto in campo uno schema che prevede un bel po' di cross, Pellegrino lo prendo subito, Kean o non Kean, perché poi è completamente differente dalle caratteristiche di Moises.
0: Certo. Tra l'altro Pellegrino anche un po' penalizzato in questo momento forse da un Parma che, ecco, non mi sembra una squadra, tantissimi meriti a questa per aver salvato quasi senza patemi una squadra che comunque sembrava destinata a lottare fino all'ultimo per la salvezza, però ecco, non esprimendo magari il calcio più congeniale per una punta, e lui tutto sommato, nonostante appunto anche le poche occasioni che il Parma creava a partita, è quasi andato in doppia cifra, per cui insomma tanto di cappello per questo giocatore.
1: Esatto, questo giustifica il prezzo che chiede il Parma. Mi trovo in questa situazione con un giocatore che ha le caratteristiche che sono oramai praticamente scomparse dal calcio italiano, e quindi me lo faccio strapagare. Il Parma, appunto, come ha detto lei, è una squadra che ha lottato per non retrocedere, quindi per il reparto d'attacco è difficile, giocano di contropiede, di rimessa. Il fatto che questo comunque, grazie a Cuenca, che mi sembra un bravo spagnolo, quindi il calcio lo vede in un certo modo, e questo ha comunque fatto sì che il giocatore argentino abbia potuto esprimersi a prescindere dal poco gioco offensivo corale della squadra, certo.
0: Filippo Colasanto, grazie mille per essere stato nostro ospite. A questo punto, se la Fiorentina dovesse prendere Mastantuono, lo aspettiamo o all'aeroporto o al Franchi.
1: Assolutamente a Franchi, e prima ci andiamo a mangiare una cosa insieme e poi andiamo allo stadio con molto piacere.
0: Benissimo, grazie mille, e alla prossima e buona domenica. E grazie anche a Filippo Colasanto, che come sempre ci ha fatto una panoramica, insomma, da grande esperto di calciomercato e di mercato argentino qual è, ci ha fatto una panoramica su quelli che sono gli obiettivi della Fiorentina. Io sinceramente per Mastantuono davvero farei la pazzia, non so che pazzia si può fare, però ecco, la maglia è già comprata, perché per me è un giocatore di culto, poi da madridista un giocatore che apprezzerei tantissimo di vedere a Firenze. Speriamo, chiaramente in questo momento, lo abbiamo detto tante volte, l'ostacolo per fare anche un po' recap di quella che è la situazione su Mastantuono, nonostante le smentite della Fiorentina, i Viola stanno provando a portare a Firenze questo calciatore, dalla Spagna hanno parlato anche di un'apertura di Mastantuono per la Fiorentina. Tra l'altro Mastantuono è stato messo sul mercato ufficialmente dal Real Madrid, andrà in prestito. In questo momento è la formula la cosa che frena la Fiorentina, perché i Viola vorrebbero, e soprattutto Fabio Paratici vorrebbe, una formula alla Nico Paz, magari un prestito biennale con la possibilità del Real Madrid di ricomprarselo in estate, spendendo una cifra prestabilita. Per Nico per Nico Paz furono appunto 8-9 milioni, ecco, che il Real Madrid ha deciso di esercitare, e che comunque hanno permesso al Como di goderselo almeno 3 anni, e poi il Real Madrid il prossimo anno, se se lo volesse riprendere, dovrà sborsare 80 milioni, per cui il Como si è tenuto 3 anni Nico Paz, e alla fine poi ci guadagnerà, se il Real Madrid dovesse riscattarlo, quei 20-30 milioni, per cui chapeau per questa operazione di mercato. Ecco, da questo punto di vista la Fiorentina vorrebbe ricrearla. Detto ciò, Nico Paz arrivava a Como con una certa, se vogliamo, con un certo pregresso, ovvero un giocatore che appunto faceva la spola tra le giovanili del Real Madrid e la prima squadra, ed era un giocatore che sostanzialmente non era tenuto troppo in considerazione. Mastantuono da questo punto di vista è un calciatore che arriva come un giocatore che soltanto un anno fa il Real Madrid, per portare in Spagna, fece un enorme investimento da 50 milioni, un giocatore che venderlo ora vorrebbe dire una sorta di fallimento. Sappiamo che il Real Madrid è un club in cui evidentemente, un club che vince 15 Champions League, la parola umiltà non può essere nelle primi 10 aggettivi del vocabolario del Real Madrid, quindi non credo che possa dire di aver fallito su un giocatore, quindi immagino che sarà molto difficile convincere il Real Madrid di liberarsi Mastantuono, se non un prestito sì, come ha fatto appunto l'anno scorso con Hendrick, quando lo mandò a giocare al Lione. Vedremo se ci sarà margini di manovra. Da questo punto di vista i rapporti tra le due squadre sono ottimi, a testimonianza anche nell'amichevole che andrà in scena in Austria tra circa una settimana. Magari sarà proprio quella l'occasione che avranno le due squadre per parlarsi più intensamente di questo giocatore. Speriamo che possa venire. Tra l'altro su Mastantuono c'è la fila, perché ne parlano anche tanto in Spagna. La Premier League si è già mossa con il Fulham in prima fila, dove ritroverebbe tra l'altro un allenatore che ha avuto fino a pochi mesi fa, ossia Arbeloa, e poi ci sono anche dei club spagnoli. Staremo a vedere quello che succederà di Mastantuono. Sono le 17, tantissimi messaggi sono arrivati, ma li recupereremo dopo. Tantissimi messaggi che parlano appunto anche di queste, del tema canzoni, ma non solo. Voglio sapere la vostra anche su Mastantuono. Per ora mi prendo una piccola pausa, noi ci sentiamo tra pochissimo.
2: Radio Firenze Viola. tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco il 21enne presunto attentatore al Pride di Berlino. Avrebbe scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Donald Trump nega di aver accantonato i piani di escalation in Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di Patriot. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara al Wall Street Journal. Poi torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Intanto, nelle prime contrattazioni sui mercati asiatici, i prezzi del petrolio calano di oltre il 5% per la speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. 12 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Lo riferisce l'agenzia russa TASS, secondo cui diversi appartamenti e più di 15 auto hanno preso fuoco. Diversi dunque gli incendi, ripetute esplosioni e un blackout. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev, l'annuncio ieri sera da Downing Street. In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post risulta il movimento Notav che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che ha aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini dalla bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione. Lo sport e il calcio ancora stallo sul nuovo CT azzurro. Malagò riflette su Pirlo dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. Per il ciclismo, quinto trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar. A Van der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, penalizzato di 5 secondi. E con questo

0: radio del cuore, è Radio Firenze Viola.
1: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
3: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno Firenze, buongiorno a tutti i tifosi da Fiorentina, da Pietro Lazzarini e soprattutto da Radio Firenze Viola. Inizia oggi la nostra giornata, 27 luglio 2026, con non solo la giornata ma anche la settimana che ci aspetta tra campo e soprattutto calciomercato, il campo per la tournée che la Fiorentina sta vivendo in Inghilterra, che ha visto protagonista la Fiorentina in negativo per quanto riguarda il risultato nella gara contro il QPR di sabato scorso. Alle 16 la Fiorentina ha perso 3-2, una partita dove ha visto che si è dimostrato la Fiorentina di essere in un discreto non ritardo, ma insomma una condizione atletica ancora lontana da quella migliore. Invece il QPR, che insomma tra poco inizierà la propria stagione, era sicuramente avanti da questo punto di vista. Ancora tante idee confuse per quanto riguarda la costruzione della squadra, ma dopo tutto erano 15 giorni dall'inizio della avventura di Gross, e quindi non è che ci si possa aspettare una squadra già pronta per quello che sarà anche il rendimento, speriamo migliore sicuramente, dell'anno passato. Vedremo cosa accadrà in questa settimana anche in chiave mercato, perché è chiaro che la Fiorentina abbia bisogno soprattutto degli esterni, non solo quelli difensivi, per cui la Fiorentina si è mossa comunque in modo netto e che nelle prossime ore potrebbero essere aggiornati con due acquisti, tra poco vi diremo ovviamente quali, ma soprattutto per quanto riguarda l'attacco, visto che la Fiorentina vive in un momento di assenza pressoché totale di esterni, a parte Gudmundsson adattato, poi non ci sono esterni offensivi che facciano al caso di Grosso per costruire anche un'identità offensiva che per il momento sembra essere lontana appunto dall'essere completata. Quindi vedremo anche da questo punto di vista cosa farà in settimana la Fiorentina, Paratici, Goretti, insomma tutti i dirigenti al lavoro per completare il quadro. Dicevamo degli acquisti, João Mário sempre più vicino, prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, l'accordo è pressoché concluso, si parla di 8-9 milioni di euro, e poi l'esborso complessivo per il giocatore portoghese potrebbe essere un prestito oneroso con diritto di riscatto a 8 milioni. Vedremo in giornata nuovi contatti per concludere questo affare, ma si sblocca o quantomeno va verso lo sblocco definitivo la trattativa anche per Valdepeñas, che è una centrale votata alla causa del terzino di proprietà del Real Madrid. Anche qui si tratta di un'operazione complessivamente da 8 milioni col 50% di vendita nelle mani del Real Madrid, e anche con la possibilità del Real Madrid di riacquistare il calciatore in futuro, una volta riscattato nel caso dalla Folia della Fiorentina. Un'operazione, si è detto in tante occasioni, simile a quella che ha portato Nico Paz al Como. Andrea Giannattasio ci ha raccontato come secondo le sue fonti comunque Valdepeñas non arrivi per fare il terzino, bensì per fare il centrale. Questo è anche perché la Fiorentina sta in queste ore cedendo non uno ma due centrali che è a disposizione, perché uno è un giocatore che non è stato praticamente mai a disposizione anche in quest'estate, ovvero Matias Moreno, che dovrebbe andare al Venezia. Si tratta per la sua cessione a titolo definitivo ai Lagunari dopo il no al Wrexham. Sapete che era già stato raggiunto un accordo sulla base di 8,5 milioni di più il 50% della futura rivendita per quanto riguarda riguarda l'argentino, proprio con la squadra che gioca in Championship, ma il giocatore ha detto poi no e quindi di fatto non se n'è fatto di niente e la Fiorentina ha continuato a cercare un'occasione in uscita per lui. Il Venezia si è fatto avanti e quindi ora si tratta, diciamo in modo molto importante per la sua cessione, proprio al Venezia. Nel frattempo altro giocatore, in questo caso che smuove anche gli animi dei tifosi della Fiorentina, ovvero Pietro Comuzzo, che ormai è in procinto di lasciare la Fiorentina, probabilmente al Torino, nel senso che in queste ore si è riscaldata tantissimo la pista che lo porterebbe in Granata in prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra addirittura intorno ai 20 milioni di euro. Dico addirittura perché insomma è una cifra importante, è difficile aver visto nel corso degli anni Cairo sborsare una cifra del genere per un calciatore, quindi dà la sensazione anche alla Fiorentina di volere così coprire le spalle nel caso in cui Comuzzo dovesse effettuare una buona stagione. L'altro giorno tra i peggiori della sfida contro il QPR ha dimostrato ancora una volta di avere le lacune che purtroppo aveva già mostrato nel corso dell'ultima stagione, quindi vedremo anche da questo punto di vista come si muoverà la Fiorentina. Però è proprio su questo tema che oggi vi facciamo la nostra domanda. Comuzzo in prestito al Torino, cosa ne pensate? Perché comunque si è basato su Comuzzo tanto della futuribilità anche della formazione viola nel corso degli ultimi due anni. C'è stata l'operazione poi mancata col Napoli, anche le attenzioni dell'Arabia. Alla fine il giovane classe 2005 cresciuto nella Fiorentina potrebbe lasciare in queste ore proprio la Fiorentina con questa formula: prestito, un diritto di riscatto a 20 milioni circa, poi vedremo anche se ci saranno accordi su un diritto di ricompra oppure sulla percentuale eventuale sulla futura rivendita del giocatore. Ma insomma comunque Comuzzo è destinato a lasciare la Fiorentina, questo lo sapevamo, che era uno dei giocatori in esubero. Il fatto che stia andando al Torino insomma è un qualcosa di cui parlare anche nel corso della nostra trasmissione, quindi ve lo chiediamo: cosa ne pensate del prestito di Comuzzo al Torino? 348 751 3933 per i vostri messaggi audio e di testo, altrimenti se mi volete fare compagnia in queste due ore di rassegna stampa, ma non solo, insomma parleremo tanto di mercato, attendo le vostre domande, le vostre valutazioni su quelle che sono le mosse della Fiorentina, anche se mi volete dire cosa ne pensate, chi ha visto la partita di quello che abbiamo visto proprio nella gara contro il QPR. 055 77 11 171 per le vostre telefonate. L'altro giorno insieme a Niccolò Santi abbiamo diciamo scritto anche chi ci è sembrato più o meno in forma della formazione viola. Sicuramente Comuzzo, Ken non hanno fatto cose strabilianti e soprattutto Dodò, altro giocatore in uscita, che però continua ad avere delle problematiche a trovare una squadra pronta a investire i 15 milioni che la Fiorentina vorrebbe dalla sua cessione, che ha giocato una partita insomma non sicuramente positiva, tranne che per la palla che ha permesso poi a Jimenez di assistere di fatto ad Attà, che poi è andato in gol alla fine del primo tempo, ma per il resto ha sbagliato nell'occasione del rigore e anche nell'occasione poi del raddoppio della formazione inglese. Questi sono stati i giocatori che per noi sono stati i peggiori fra virgolette dell'amichevole. Non ci sono drammi, non c'è da fare drammi, però c'è da valutare quello che è la crescita poi della squadra. Tra quelli invece un pochino più positivi abbiamo messo per esempio Piccoli, che ha segnato il bel gol del 3-2 di fatto, quindi che poi ha fissato il risultato in via definitiva. Mandragora, che si è messo in mostra comunque positivamente, anche se non è riuscito ad andare in gol, anche sul bellissimo assist di Croci che non è riuscito poi a tradurre in gol di testa. E infine Vieri, che poi ha parlato anche nel corso del weekend, che ci è sembrato più in forma degli altri, anche perché c'è da dire che il campionato brasiliano nel frattempo stava proseguendo mentre lui poi ha raggiunto la Fiorentina, e quindi comunque una forma atletica sicuramente migliore rispetto ai compagni che sono ripartiti fra virgolette da zero dopo il termine della passata stagione. Quindi vi invito ancora a mandare i vostri messaggi 348 751 3933, come detto, per quanto riguarda la domanda è quella su Comuzzo, che abbiamo raccontato poco fa essere vicino al prestito al Torino. Cosa ne pensate? Ma in generale mandateci le vostre impressioni sul mercato e anche sul campo, visto la partita persa l'altro giorno dalla Fiorentina nella seconda amichevole di questa estate contro il QPR, per 3-2 per Fiorentina, che poi giocherà contro il Watford mercoledì sera, e contro il Real Madrid sabato prossimo alle 18, quindi una partita che potrebbe vedere la Fiorentina protagonista anche sul mercato, perché come detto Valdeperians si avvicina, giocatore di proprietà proprio del Real Madrid, che ha fatto benissimo nella Castiglia del Real Madrid, ma ha fatto solo una presenza tra i grandi, mentre c'è questo intrigo mastrantuono, nel senso che erano circolate voci riguardanti, insomma, direttamente dal Viola Park, di una trattativa che non poteva essere portata a termine. In realtà poi nelle ultime ore, sempre l'ambiente vicino alla Fiorentina, abbiamo capito che la volontà di provarci c'è, non c'è la certezza di riuscire, nel senso che poi probabilmente Paratici non è così d'accordo anche con l'affare in prestito secco, e quindi c'è da lavorare anche un po' sulla formula, e soprattutto c'è una vastissima concorrenza per quanto riguarda l'argentino, che è comunque in uscita dal Real Madrid, ma che il Real Madrid non vorrebbe cedere in via definitiva, perché lo considera comunque un asset fondamentale per il futuro, avendolo pagato più di 40 milioni, classe 2007. Franco Mastantuono arriva dal River Plate, poi al Real Madrid, dove non si è imposto, ma veramente un grande talento. Massimo Meranella, l'altro giorno, parlando proprio con Andrea Giannattasi, a margine della partita persa da Fiorentina contro il QPR, ha spiegato come per lui Fiorentina farebbe bene comunque a prenderlo anche in prestito secco, perché è un giocatore che può spostare gli equilibri. Insomma, io mi fido poi di quello che dice Massimo Meranella ai nostri microfoni. Io sono in generale un po' contrario a quella che è la formula del prestito secco, ma in generale, se è effettivamente un giocatore che può spostare gli equilibri, poi magari durante la stagione si può anche riparlare di quella che è l'operazione. Vedremo se la Fiorentina riuscirà o meno a mettersi comunque sulle tracce di questo ragazzo. Iniziamo a leggere un po' le prime pagine dei quotidiani, in attesa poi di entrare nel dettaglio anche degli stessi per quanto riguarda le parti che parlano di Fiorentina, con grande spazio dedicato a quella che è la legata al CT della nazionale, che è una vera e propria telenovela, dopo i tentativi di Maldini e di Leonardo per Guardiola, Ancelotti, e poi il decollo presunto dell'affare Pirlo, che poi in realtà adesso sembra essere lontano dal diventare il nuovo CT azzurro. La prima pagina della Gazzetta, la parte centrale, è proprio dedicata a questi fatti. Maldini pronto a lasciare, Pirlo fuori, il direttore tecnico potrebbe dire addio, altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia. Paolo vede Malagò, vuole difendere la scelta fino alla fine. Poi c'è la versione dello stesso Pirlo: io e la Russia, la politica non c'entra, perché poi la polemica è nata proprio sui suoi contatti e suoi presunti contratti anche finanziari, presunti o reali, con delle situazioni commerciali, appunto con la Russia. È sembrata effettivamente un modo per cercare di far decadere la sua candidatura davanti a quelle che invece sono le volontà di Malagò, soprattutto di puntare su Mancini, che pare da ieri sera tornare in auge proprio per il ruolo di CT, quindi il ritorno all'ovile del vecchio CT che ha vinto l'Europeo, ma che poi ha lasciato l'Italia in mutande, fra virgolette, per andarsene in Arabia. Questo è il quadro della situazione. Leggeremo anche dagli altri quotidiani la versione di quelle dei quotidiani sportivi. Ma intanto di spalla il mercato dell'Inter, Romero, un duro per l'Inter, Chivu lo aspetta e ora si gode Diouf. Questo è quello che scrive la Gazzetta sull'Inter. E poi invece il mercato della Roma, Castro, un colpo per Gasp, Roma 35 milioni per l'attaccante, si tratta anche il prestito fondamentalmente di Dovbyk al Bologna, proprio per sostituire Santiago Castro, che sarà il nuovo attaccante di Gasperini. Dopo aver ricevuto diversi no, dopo il fallimento di diverse trattative, alla fine sembra che si sblocchi per la Roma l'affare, in questo caso col Bologna, dell'attaccante argentino, che quindi dovrebbe completare il quadro degli attaccanti romanisti dopo Malen, chiaramente anche Dybala, show Dybala nell'amichevole di ieri contro il Cannes, se non sbaglio, ha fatto 2 gol, insomma, quindi un Dybala che sta crescendo per quanto riguarda la forma atletica, che però il problema di Dybala, come sempre, è tenerla la forma nel corso dell'anno, per quello che succede poi anche alle sue fragili muscolature. Detto questo, Tutto Sport fa un gioco di parole nel taglio alto legato proprio alla nazionale, caos totale. Ovviamente leggete, chi può leggerle nella nostra versione visual, quindi ci segue anche sul canale 92 CT, quindi caos totale. la candidatura a CT di Pirlo, travolta dalle polemiche e difesa strenuamente da Maldini, che potrebbe anche dimettersi ancora in piedi, e oggi potrebbe arrivare la nomina, ma c'è da scegliere e da sciogliere il nodo russo. Mancini, Conte e Pioli restano sullo sfondo, quindi c'è anche Pioli, ex allenatore della Fiorentina, per quanto riguarda il ruolo di CT secondo Tutto Sport. Ma vediamo poi anche a quello che ci interessa, ovvero il Torino. Abate, urgenza, rinforzi, attacco Toro in difesa, gioco di parole per dire che sta arrivando Comuzzo in uscita dalla Fiorentina, Pesacchi tratta il prestito, la novità Kutsuplas del Frosinone, oggi torna Vlasic, questo è quello che scrive il Tutto Sport, insomma ben informato sui temi legati al Torino. Poi ancora di spalla il Como vieta i colpi di testa sotto i 12 anni, progetto per i più piccoli, l'idea di Varane, proteggere i cervelli in fase di sviluppo, il dottor Tancone applaude, scelta seria, riduce i rischi. E poi la parte centrale invece dedicata al mercato della Juve, lo leggiamo giusto per proforma, Stones, la Juve ci riprova, svincolato dal City, rinforzo in difesa, titolare in Inghilterra ai mondiali, chiede molto l'ingaggio, ma i contatti sono stati incoraggianti, resta viva la pista Lukumi, che ore decisive per Colomoni, sempre in attesa Vlahovic, João Mario verso la Fiorentina, nella falle può entrare Fortini, ecco questa è la novità che in prima pagina scrive Tutto Sport. Cambiasso si blinda, sì, penso di rimanere, Bremer è tornato e manda segnali, in porta Suzuki ancora in pole, però appunto Tutto Sport parla di un possibile affare tra la Fiorentina e la Juventus che possa coinvolgere anche il futuro di Fortini, insomma una cosa che fino a questo momento non era stata presa in considerazione. Fortini che piace a tante squadre, tra cui il Torino, che era la squadra proprio più vicina a trovare un'intesa per l'esterno della Fiorentina, poi c'è stata diciamo il Napoli come voce potenziale per quanto riguarda il futuro del ragazzo che sta giocando relativamente anche nelle amichevoli che la Fiorentina sta disputando in questo inizio di stagione, e quindi ora l'idea che possa essere inserito dentro all'affare legato a João Mario in arrivo proprio dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Poi se dovesse entrarci Fortini, chissà che cosa potrebbe accadere da questo punto di vista. Anche qui cosa ne pensate? Fortini che può entrare nel giro della Juventus per l'acquisto di João Mario, c'è anche una differenza di età netta, visto che João Mario ha già 26 anni mentre Fortini è fresco ventenne, insomma, e quindi ci sono anche delle valutazioni da fare su quella che è la futuribilità dei calciatori di cui stiamo parlando. Il Corriere dello Sport, stadio Fiorentina Regina, quindi la prima pagina di stadio della versione fiorentina del Corriere dello Sport. Mercato che show, João Mario in arrivo, ora Paratici prenota il talento del Real Madrid, sabato blitz proprio a Madrid, si parla di Valdepeñas, Mourinho sblocca, 19 anni, 1,88 m, difensore centrale o terzino sinistro, dagli applausi del Castiglia di Raul alla proposta presentata dalla Viola, 8 milioni e il 50% sulla futura rivendita. Comuzzo saluta, lo aspetta il Torino. Poi di spalla Juve, la fretta di Lucio per quanto riguarda gli acquisti e ovviamente le lamentele dello stesso Spalletti. Roma, il cammino per Santiago, Castro più vicino, Dovbyk riflette, può andare al Bologna in prestito, Dybala doppietta nel 3-3 col Cannes. Infine nel taglio basso si torna a parlare invece di nazionale, Pirlo cresce il fronte del no, Maldini e Leonardo valutano anche il passo indietro, oggi la riunione con Malagò, e poi il messaggio di Andrea, sono molto amareggiato, e questo ci sta anche per quanto riguarda Pirlo, che accarezzava il sogno di diventare CT, era quasi certo il suo arrivo nella nazionale, sembrava veramente a un passo da poter diventare il nuovo CT azzurro, invece anche le vicende legate appunto ai suoi presunti o reali contatti con la Russia lo hanno portato a vivere una condizione di forte dubbio per quanto riguarda il futuro come CT. Come detto, torna di moda prepotentemente il nome di Mancini, vedremo se poi verrà deciso di portare avanti questo tipo di affare oppure se ci saranno altri nomi. Addirittura prima leggevamo della possibilità che venga scelto un CT come Pioli, insomma, che sappiamo bene purtroppo per noi come è andata l'ultima sua esperienza in panchina, quindi quella proprio con la Fiorentina, salvo poi ritrovare però evidentemente degli estimatori all'interno di Coverciano e in generale della federazione, che sta cercando, come detto, un nuovo CT per sostituire quelli che sono stati i CT dell'ultimo periodo, che non hanno portato assolutamente buone notizie in chiave viola. Allora, facciamo così, rompiamo gli indugi prima di entrare nella lettura nel dettaglio proprio dei quotidiani in edicola. Ascoltiamoci al 348-7513933 i primi messaggi che sono arrivati.
5: Sicuramente Muzio Pietro è bene cambiare, perché qui ormai ha bisogno di cambiare aria, perché fa delle cose che non sono da calciatore. Ma magari al Torino, con la confusione, c'è, speriamo bene. Dai, vamos.
6: Buongiorno Pietro. Ascolta, ma la fonte che vi ha detto che Valdepeñas verrebbe preso come centrale è attendibile? Perché io sono un po' perplesso su questa cosa, perché... Allora, cioè Valdepeñas, se è un'operazione come Nico Paz, non credo venga a Firenze per fare la riserva. Noi abbiamo già Dragusin, abbiamo Vieri che dovrà fare titolare, c'è anche Ranieri tra l'altro, mentre sulla fascia sinistra stiamo giocando con Brescianini. Io penso che Valdepeñas verrà preso per fare attualmente il titolare sulla fascia sinistra.
4: Ma guarda, io ovviamente ho riportato, magari dopo, anzi di sicuro Andrea Giannattasio, che dalle 8:30 vi terrà compagnia con quello che è il nostro contenitore dall'Inghilterra, quindi Good Morning England, e io ovviamente caldeggerò ad Andrea la possibilità di spiegare questa versione dei fatti legata proprio all'acquisto di Valdepeñas, che possa anche effettivamente arrivare con l'idea di farlo giocare centrale, anche per me in un momento dove non ci sono terzini sinistri, perché Parisi è infortunato, Fortini, che potrebbe giocare su tutte e due le fasce, è comunque destinato a partire, è partito anche Gosens, insomma ci sono praticamente, come dicevi giustamente, deve giocare Brescianini in questo ruolo di terzino sinistro, sicuramente è un qualcosa che bisogna tenere sotto controllo. E Valdepeñas, io non so se potrà essere il titolare della Fiorentina per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, però sicuramente la Fiorentina ha bisogno su quella fascia a livello difensivo, e quindi almeno all'inizio credo che Valdepeñas comunque verrà scelto per giocare lì. Poi se nel corso del tempo, come dice Andrea, è stato preso anche per fare il centrale, delle due una, oltre a Moreno e Comuzzo che stanno partendo, come abbiamo raccontato all'inizio di trasmissione, probabilmente la Fiorentina sta pensando anche ad altre cessioni in difesa, e quindi serve un giocatore in più da schierare in quel settore di campo, perché se dovesse partire anche Ranieri o dovesse partire anche Pongrašić, alla fine sì, Dragusin e Vieri sono i due potenzialmente titolari, poi c'è uno tra Ranieri e Pongrašić che è il terzo e potenziale titolare, e poi rimarrebbe vuota una casella e Valdepeñas potrebbe ricoprire la casella. Però ecco, questa è una versione dei fatti riportata dal nostro Andrea Giannattasio, che comunque a me ha convinto l'altro giorno quando ce l'ha raccontato, e quindi vedremo effettivamente che cosa potrà accadere in questo senso. Detto ciò, per fare ordine poi su quello che sta uscendo sui quotidiani, ci prendiamo un attimo di pausa, poi tra poco torniamo con tutte le voci legate chiaramente al mercato della Fiorentina, e non solo, la lettura anche chiaramente dei quotidiani. Ripetiamo, ora tra poco leggeremo l'idea di Tutto Sport di Fortini da inserire dentro all'affare che porterà João Mario a vestire la maglia della Fiorentina. Anche qui cosa ne pensate? Tra poco lo leggiamo qui dentro a Buongiorno Firenze su Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
0: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria, con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: Sapri dibattito.
5: Uno
6: contro tutti.
7: Quello che accanto a lei è matto.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!

diretta, questo è Buongiorno Firenze. Buongiorno a tutti i tifosi della Fiorentina da parte di Radio Firenze Viola, da parte di Pietro Lazzarini che vi sta parlando, con i quotidiani in edicola che parlano tanto, ovviamente, in questo periodo di calciomercato. Ora entreremo nel dettaglio. Per una volta partiamo dagli spunti che arrivano da Tutto Sport. Insomma, di solito non è che ci fornisca grandi temi di dibattito, ma questa idea che torna per quanto riguarda la Juventus di Fortini è interessante, noi la leggiamo. La Juventus dovrà anche intervenire sulle fasce con Selic, una casella è già stata riempita, tuttavia manca un'alternativa a Cambiasso sulla sinistra. Un profilo che può tornare di moda è Niccolò Fortini, classe 2006, prodotto del settore giovanile della Fiorentina. Il suo contratto con il Club Viola è in scadenza tra meno di un anno, a giugno 2027, ma in ogni caso la Fiorentina partirebbe da una valutazione intorno ai 10-15 milioni per il giovane terzino sinistro. Poco sotto si legge anche fuori due, pure Joao Mario dopo Openda. La Juventus si sta cominciando a muovere anche in uscita, passaggio fondamentale per poter operare in entrata, la rosa è da sfoltire, eccetera eccetera. E leggiamo proprio della parte: nel presente si avvicina un'altra uscita, sempre in prestito con diritto di riscatto. Joao Mario ormai è un passo dalla Fiorentina, accordo in via di definizione dopo un corteggiamento durato mesi. Ormai da un po' il Club Viola aveva messo la freccia sul Bologna per il terzino portoghese, che non ha mai convinto del tutto Spalletti. La Fiorentina dovrà perfezionare delle cessioni, ma nel frattempo i bianconeri liberano lo spazio in attesa di altre uscite. Quindi questa è per quanto riguarda il mercato legato alla Juventus. Quindi Fortini, nuova idea come terzino destro, sinistro, insomma come terzino per Spalletti, e contestualmente Joao Mario che si avvicina alla Fiorentina. Poi

ecco perché il DS Gianluca Petrachi ha alzato il pressing nei confronti dell'agente Michelangelo Minieri per sorpassare la concorrenza di Bologna, Sassuolo e Lazio. Proprio biancocelesti fino a pochi giorni fa sembravano in pole position, ma la mancata cessione di Romagnoli in Qatar all'Al Sadd ha rallentato i dialoghi e così il Toro può ora mettere la freccia. Petrachi ha sempre richiesto Comuzzo in prestito a un diritto di scatto e ora la Fiorentina ha aperto a questa formula, prestito che non sarà però gratuito. I dirigenti Granata e i Viola torneranno a parlare oggi per cercare l'accordo sulle cifre e chiudere l'affare. Il centrale ha bisogno di giocare per maturare ed esplodere definitivamente, magari pure per provare a riacciuffare la maglia della nazionale. Ecco perché il Toro sembra la soluzione ideale, a patto, come detto, di trovare una quadra per il prestito oneroso. In attesa del summit previsto nelle prossime ore tra Petrachi e Paratici, il soldato, come è soprannominato il difensore toscano, ha già dato il suo benestare al trasferimento in maglia granata. Avanti tutta, quindi. E quindi questo è quello che scrive anche Tutto Sport per quanto riguarda Comuzzo, che abbiamo detto essere un giocatore a questo punto molto vicino al Torino, in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il nostro Nicolò Ceccarini parla di una cifra comunque vicino ai 20 milioni per il diritto di riscatto da fissare nell'incontro che ci sarà oggi tra Paratici e Petrachi per il futuro proprio del ragazzo cresciuto alla Fiorentina ma ora pronto a lasciarla per cercare maggiore spazio altrove, in questo caso come raccontato al Torino. Un affare che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, quindi addirittura potrebbe anche verificarsi una partenza anticipata dall'Inghilterra di Comuzzo per tornare in Italia ed effettuare poi le visite medie di rito proprio con il Torino, e ne parleremo poi tanto anche nella giornata di oggi. Andiamo poi a leggere l'articolo invece della Gazzetta dello Sport. L'ora di Thorsvedt, il fedelissimo di Grosso per la nuova viola. Il norvegese è il prescelto per completare il tris della Fiorentina e mediana dopo gli arrivi di Attà e Ulai. Quindi si scalda di nuovo il fronte centrocampo per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, secondo Ilaria Masini sulla Gazzetta dello Sport. Lavori in corso e rivoluzione da completare perché il volto della Fiorentina è destinata a cambiare ancora. Gli investimenti più importanti dal punto di vista economico sono stati a centrocampo, con il francese Attà, arrivato dall'Udinese, e l'ivoriano Ulai dal Trabzonspor. Però la sensazione è che in quel reparto qualcosa debba ancora succedere e che altri movimenti siano previsti sia all'interno, cioè in quale posizione far rendere al meglio ogni elemento, sia in rosa che esterno, nel senso che sono attese altre mosse. Un'idea fin del primo momento è ancora mai depennata dalla lista dei possibili obiettivi, è quella di Christian Thorsvedt, un fedelissimo di Grosso che lo ha avuto al Sassuolo e adesso lo allenerebbe di nuovo volentieri. Le due società hanno già avuto nelle scorse settimane un primo contatto, poi tutto è stato messo in stand by, anche perché sia da una parte che dall'altra c'erano altre urgenze da sistemare. Ora però il profilo del centrocampista veroverde può tornare di moda e lo stesso giocatore già da tempo ha dato il suo benestare al trasferimento. Certo, è necessario mettere intorno a un tavolo e far parlare le due società, tuttavia l'operazione non è archiviata. L'altra certezza è che non può essere definita una priorità, perché per fare altre mosse a centrocampo serve prima di tutto effettuare delle uscite per l'abbondanza che c'è nel reparto. A parte i nuovi acquisti ci sono Fagioli, oltre Andurra, Mandragora, che vengono considerati dei punti fermi, ma altri sono in uscita, come Somme, che Grosso ha voluto visionare nella prima parte del ritiro al Viola Park, ma poi non lo ha convocato per la tournée inglese per motivi di mercato, e anche Fabian e Brescianini, benché dentro al progetto tecnico, possono salutare nel caso in cui venisse trovata la soluzione giusta. Se almeno uno o due di loro uscissero, sarebbe riavviata la trattativa per Thorsvedt. Inoltre il calciatore è in scadenza nel giugno 2027, il prolungamento non è un'opzione, quindi il Sassuolo deve cedere adesso per non perdere a zero fra pochi mesi. La Fiorentina è già sistemata per quanto riguarda i difensori centrali, perché sono arrivati Dragusin e il brasiliano Vieri del Gremio, così come è coperta ampiamente per il terzino destro. È già Viola Jimenez ed è solo una questione di tempo per vedere João Mario, dal momento che l'accordo con la Juventus è stato trovato. Nel frattempo però Dodò dovrà essere ceduto e Viola stanno cercando il miglior offerente e un club gradito al brasiliano. Sulla sinistra è una questione di giorni per Valdepeñas del Real Madrid, il vero rebus sono gli esterni offensivi, perché non ci sono uomini di ruolo, tanto che Grosso, pur di provare il suo 4-3-3, sta utilizzando Jimenez alto a destra e Gudmundsson a sinistra, entrambi adattati con l'islandese perfino in uscita. La Fiorentina sta cercando un colpo a sorpresa, ma intanto rimane valido il nome di Cancellieri, per il quale la Lazio apre la cessione perché scade a giugno 2027. In più Isaksen, nello stesso ruolo, sta recuperando prima del previsto dopo l'operazione per pubalgia, da continuare a monitorare pure con le Osho, anche se pare uscito dai radar. Per il centravanti poi dipenderà tutto dal futuro di Moise Kean, ma questa è una pagina ancora tutta da scrivere. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport.

0: A proposito del mercato della Fiorentina, nel frattempo inizierei anche a leggere qualche dei vostri messaggi che stanno arrivando numerosi al 348-7513-933. Continuate anche a scriverci le vostre impressioni. La domanda che abbiamo fatto è su Comuzzo, comunque Comuzzo in prestito al Torino, cosa ne pensate, ma in generale anche su cosa pensate dei movimenti che la Fiorentina sta portando avanti proprio sul mercato, e magari anche se volete darci qualche spunto dopo quello che avete potuto vedere anche in vista appunto della partita contro il Watford, ma quello che avete visto nella partita contro il QPR, se cosa vi è piaciuto, cosa meno, e proprio in chiave mercato quali sono le priorità adesso dopo quello che stiamo vedendo nella preparazione viola. Matt, buongiorno. Onestamente, vedere in amichevole un giocatore come Dodò, Mandragora e Ranieri dopo la scorsa stagione mette i brividi. Nelle prestazioni non sono incoraggianti. Meno male, ci sono i nuovi innesti di ragazzi. C'è ancora tanto da fare. Mattia da Quinto. Poi Claudio dice: buongiorno Pietro, leggo che il Como prepara 40 milioni, secondo me si è deciso che Ken si debba vendere, se ne può prendere anche qualcuno in più arrivando a 50, giù di lì Parati ci farà come meglio crede. Cordiale saluto e buona giornata. E poi risponde alla domanda su Comuzzo, così non può restare ancora. Cordiale saluto e una splendida giornata. Grazie Claudio, molto gentile. Alessandro da Pistoia, buongiorno, personalmente la ritengo un'operazione giusta, forse anche al ragazzo farà bene cambiare aria, sempre riguardo a Comuzzo. Francesco invece la pensa in modo opposto, un errore, io cederei Pongracic. Matteo invece dice solo se la Fiorentina mantiene il controriscatto per il gladiatore, bene così, ottimo per Marco D'Assesto. Walter dice mai, deve restare, è un patrimonio della Fiorentina ed è veramente forte, va gestito e diventerà uno dei più forti centrale, appunto questo Walter da Mantignano. Così abbiamo fatto anche un punto un po' su quello che è la vostra versione sulla domanda che abbiamo fatto, Comuzzo verso il Torino, cosa ne pensate, ma ci sono anche tanti altri messaggi che parlano di altri temi e tra poco assolutamente li leggeremo, non prima però di proseguire la rassegna stampa di questa mattina con il Corriere dello Sport. Mu sblocca Valdepeñas, scrive appunto Stadio, la Fiorentina si conferma regina del mercato estivo, colpo da 8 milioni prima del test contro il Real. Questo è quello che scrive Francesco Gensini sul Corriere dello Sport. Stadio, è una settimana real per la Fiorentina, e non solo perché terminerà con la prestigiosa amichevole contro i Blancos di Mourinho sabato 1 agosto a Klagenfurt. C'è l'arrivo di Valdepeñas proprio dal club di Madrid, già concordato tra i club con la formula Nico Paz, è rimasto finora sempre vincolato al via libera del tecnico portoghese, però adesso le esigenze coincidono. Quelle della Fiorentina, che ha sempre chiesto agli spagnoli di accelerare la decisione per evitare le pericolose interferenze di altre società ugualmente interessate, quelle del Real Madrid di cederlo monetizzando. Mu ha dato il via libera, all'esterno sinistro classe 2006 entrerà al Viola Park e la Fiorentina luciderà un altro po' la corona di regina di questo mercato estivo in cui continua ad essere l'unica attiva, anzi molto attiva. Vieri, Dragusin, Attà, Jiménez, Ulahi e Valdepeñas, rinforzi ad ampio respiro senza confini, dal Sud America alla parte più orientale dell'Europa passando per il continente africano, in una ricerca che corrispondesse a criteri ben precisi, qualità, gioventù, prospettiva e soprattutto funzionali alla costruzione di una squadra competitiva e duratura. Manifesto non solo metaforico che campeggia all'interno del centro sportivo a Bagnarripoli, ricordando quale sottolineatura non banale che all'appello manca ancora l'esterno offensivo, anzi gli esterni offensivi, in quella che sembrava una priorità poi scavalcata dalla frenetica caccia all'obiettivo da parte di Paratici. Siccome almeno uno dei tre da prendere si prevede sia un'altra arriva d'effetto, sarà difficile togliere lo scettro della Fiorentina nel mese che manca al termine della trattativa. Delle trattative, comunque sia, non è ciò che conta, mentre lo è il manifesto sopra ricordato. Viola giovane che a brevissimo si aggiornerà passando, aggiungendo Victor Valdepeñas, fare compagnia a Vieri, Dragusin, Attà, Jiménez e Ulahi. La Fiorentina lo pagherà 8 milioni per garantirsi il titolo definitivo, ma il Real Madrid si terrà il 50% sulla futura rivendita del calciatore, inserendo inoltre nell'accordo la cosiddetta recompra del suo gioiello, valida per le prossime tre stagioni a una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni. Ed ecco confezionato l'affare in stile Nico Paz. Per il terzino sinistro, gran struttura atletica e per questo può giocare anche centrale, così così non servirà un quarto elemento per completare le coppie nel mezzo se Comusso dovesse andare via in prestito, è pronto un quinquennale João Mario. La settimana Real non sarà tale, solo si fa per dire, per Valdepeñas, nuovo calciatore di grosso in arrivo da Madrid e sesto acquisto di un'estate che sta diventando clamorosa in casa viola. Da oggi ogni giorno potrebbe essere quello giusto per trasferire João Mario dalla Juventus a Firenze, altro innesto per assicurare spinta e corsa sulla fascia, sempre in attesa dell'esterno d'attacco. Prepariamoci alla sorpresa, prepariamoci al nuovo colpo. Questo è quello che scrive proprio Gensini a proposito del mercato sempre caldo della Fiorentina con questi potenziali nuovi acquisti. E poi di spalla il pezzo di Alessandro Di Nardo con Fiorentina sicura, De Gea capitano e trascinatore dello spogliatoio. Ancora un anno insieme, titola appunto il Corriere dello Sport, dopo le parole poi nel weekend anche di De Gea per quanto riguarda la gara amichevole contro il QPR, ma in generale proprio il suo ruolo da capitano dentro la Fiorentina. C'era ancora David De Gea sabato pomeriggio a scambiare i gagliardetti prima di QPR Fiorentina, ancora lui con la fascia al braccio nonostante quanto era stato detto e scritto un mese fa, perché la stagione di De Gea si era chiusa in crescendo con una salvezza che portava anche la sua firma, ma con dubbi reciproci lato club per le 35 primavere del campionissimo spagnolo e per lo stipendio da 3,5 milioni di euro netti, lato calciatore per alcune proposte arrivate a inizio estate e poi però l'incontro con Paratici, Fabio Grosso e la decisione di continuare insieme almeno per un altro anno. La Fiorentina con Paratici ragiona nel medio lungo termine e quindi al portiere che verrà, che dovrebbe essere Tommaso Martinelli, classe 2006, adesso in prestito all'Avellino dopo un ottimo semestre alla Sampdoria. Dopo queste due esperienze in B nell'ordine delle idee della società gigliata, Martinelli tornerà a casa. Nel frattempo tocca ancora al vecchio David, che non ha mai spinto per andare via da Firenze perché qui si trova bene coi compagni, coi fiorentini e anche con lo staff, nello specifico col nuovo preparatore dei portieri, l'ex Milan Claudio Filippi, con Christensen e con Lezzerini che formano un trio di estremi difensori affiatatissimo anche fuori dal campo e quindi avanti ancora insieme almeno fino al 2027. Non è un caso che sia stato lui, De Gea, il primo calciatore a parlare del ritiro inglese. Lo ha fatto sabato dopo la sconfitta per 3-2 contro il QPR, ribadendo il senso di responsabilità che la fascia da capitano gli consegna, a maggior ragione nella stagione in cui il club farà cifra tonda. Sarà lui il capitano del centenario della Fiorentina e nonostante il palmarès di uno che ha scritto la storia di Atletico, Manchester United e nazionale spagnolo, lo stesso De Gea non ha nascosto l'emozione per questo riconoscimento. Tutto parte dallo scorso dicembre, da una decisione di Paolo Manoli arrivata poco prima rispetto alla svolta che ha risollevato la squadra dalla pericolosissima china presa. La fascia passa da Luca Ranieri a De Gea, scelta presa in concerto con lo spogliatoio. Dietro la figura del campione madrileno la Fiorentina si è ricompattata e adesso prova a ripartire. De Gea è stato anche il volto della campagna pubblicitaria della maglia del centenario, in generale è il volto di un nuovo corso che parte da una rivoluzione tecnica con poche linee di continuità col passato, uno è lui. Poi ci sarà da capire le gerarchie di Grosso, ovvero chi avrà i galloni da capitano quando De Gea non ci sarà. La fascia delle amichevole estive l'hanno tenuta anche Rolando Mandragora e a sorpresa Comuzzo nel secondo tempo di Fiorentina Gubbio. Paradossalmente, nonostante sia un 2005, il centrale è uno di quelli che a Firenze da più tempo. Un altro leader, Robin Gosens, se n'è andato. La Fiorentina cerca uomini spogliatoio da affiancare al primo capitano. Questo il pezzo di Diardo sulla fascia da capitano ancora intorno al braccio di David De Gea in vista appunto di questa stagione. Poi vedremo se verrà confermata come tale anche nel prossimo futuro. Per ora però è netta, insomma, la decisione della Fiorentina di dare ancora a De Gea la fascia da capitano anche per la stagione che sta per prendere il via. Prima di andare avanti con la lettura dei giornali, ascoltiamoci dai un altro piccolo treno di messaggi.
1: Ciao Pietro, buongiorno, sono quasi Andrea. E queste cessioni, temporanee o meno, fanno comunque male perché insomma sono due ragazzi di cui da anni parliamo a Firenze, su cui nutriamo tante aspettative. A me fa male tanto quella di Comuzzo, perché niente mi toglie dalla testa che il suo passo indietro, il suo declino sia nato dopo quella sessione di mercato in cui Pradesi lamentò palesemente di non averlo potuto cedere e che lui non avesse accettato la cessione, mi pare in Arabia, e di lì in poi Comuzzo ha perso tutte le sicurezze che aveva mostrato, quindi mi sembra proprio un lascito velenoso sempre della vecchia gestione. Buona giornata.
2: Buongiorno, sono i Brazza di Figline. Sì, sinceramente io ritengo il prestito al Torino una scelta giusta, perché sembra un ragazzo di valore, quindi non dobbiamo venderlo a titolo definitivo, però quest'anno ci è costato tanti punti, e fa sempre lo stesso sbaglio uguale e quando lo fa si prende gol, quindi un anno a fare un po' di esperienza in più credo non gli faccia male. Un saluto a tutti dai Brazza di Figline.
3: Grande mossa di Farateci sul Comuzio ai Toro. Tanto se viene buono, bene, se no si rilascia. Grande Farateci.
0: Bene, quindi queste ancora alcune valutazioni. Comunque in generale mi sembra che trovi abbastanza a favore il prestito potenziale per Comuzzo verso la destinazione torinese, quindi verso i Granata, in prestito con diritto di riscatto. Si parla di una cifra vicina ai 20 milioni, cioè si parla, Niccolò Ceccarini ci ha riportato questa indiscrezione nelle ultime ore, vedremo se così sarà. Comunque oggi è previsto con ogni probabilità un nuovo incontro per provare a chiudere tra Torino e Fiorentina per quanto riguarda Comuzzo, ma anche tra Juventus e Fiorentina invece per quanto riguarda Soumario. Ripetiamo quanto ha scritto Tutto Sport, visto che uno dei messaggi si riferiva anche a questo, ovvero anche dell'interessamento nuovo o di ritorno insomma della Juventus per Fortini, altro calciatore che comunque la Fiorentina ha in qualche modo spinto verso l'uscita. Poi vedremo se, se e come riuscirà a cedere un altro calciatore in esubero come potrebbe essere appunto lo stesso Fortini, ma insomma Comuzzo verso il Torino, Soumario verso la Fiorentina e Fortini che torna come idea per la Juventus in vista di questo mercato appunto con la Fiorentina appunto che potrebbe cedere anche lo stesso Fortini. Allora andiamo sulla Nazione dove si legge ovviamente tanto di mercato, il pezzo a firma di Alessandro Latini. Soumario, il sì è una formalità, Comuzzo al Torino lavoro in corso, in settimana si chiude per il portoghese della Juve per lo sbarco in viola di Valdepeñas del Real Madrid. Fabio Paratici, non è con la squadra in Inghilterra, un segnale preciso di come le trattative di mercato debbano andare avanti a passo spedito. Le priorità della nuova settimana per i dirigenti della Fiorentina sono un paio: mettere le mani su un esterno offensivo almeno e sistemare altri giocatori in uscita. La sensazione è che possa essere una settimana calda, non solo dal punto di vista climatico, quella che sfocerà poi nel mese di agosto. Già sostanzialmente messi a segno il sesto e il settimo colpo dell'estate con Valdepeñas e Soumario, che non sono più in dubbio ormai da giorni. Se per lo spagnolo del Real c'è da attendere solo che la squadra di Mourinho ritrovi qualche pedina post mondiale, ma il cambio di casacca dovrebbe avvenire in concomitanza con l'amichevole di sabato prossimo in Austria. Per il portoghese della Juventus manca poco di più. L'accordo del club si è trovato sulla base di un prestito oneroso di 1 milione con un riscatto fissato a 8, operazione che non è in pericolo con Soumario impiegato da Spalletti nel secondo tempo dell'amichevole vinta contro lo Standard Liegi. Ma come detto, questi due fronti sono ormai consolidati, prossimi ai passaggi ufficiali. Quello alle spalle è stato un weekend di riflessione e di contatti, specialmente sul fronte delle cessioni propedeuti e a incrementare il tesoretto per gli acquisti. In questo senso si è scaldata la pista che dovrebbe portare Comuzzo al Torino. I Granata hanno provato ad accelerare, che il soldato viola sia in uscita si è capito da tempo. Possibile prestito con eventuale diritto di riscatto fissato a cifre particolarmente alte. La Fiorentina continua a credere nelle sue potenzialità, ma è chiaro che adesso la priorità sia quella per lui di giocare con continuità. Contatti continui anche con il Venezia per capire la fattibilità dell'affare Moreno. La Fiorentina vuole almeno 8 milioni e una corposa percentuale sulla futura rivendita. Vendita sul centrale argentino che non ha accettato la destinazione Wrexham. Ci sono ancora Monza, Getafe e As Espanyol. Capitolo esterni offensivi, ne servono un paio a stretto giro di posta. L'amichevole col QPR ha testimoniato che il 4-3 senza gente che punti e salti l'uomo non può essere efficace. Da Coleoscia a Lang, passando per Cancellieri e Bakayoko, i profili valutati sono tanti. Adesso tocca a Paratici stringere il cerchio. Questo è quello che scrive Alessandro Latini. Poi Giampaolo Marchini torna sulla questione De Gea, leadership De Gea, grosso ha il suo pilastro. E ancora le dichiarazioni di Vieri, che studia da grande, grosso vuole qualità. Il difensore brasiliano sottolinea le differenze con il calcio brasiliano, sto cercando di apprendere da tutti qualcosa, anche il modo di allenarsi. E ancora di spalla invece un riepilogo che poi avrete nel dettaglio con Good Morning England con Andrea Giannattasi a partire partire alle 8.30, ritiro inglese, via la fase 2, tutti in campo a Teddington. Quindi ci racconterà Andrea di questa località dove appunto la Fiorentina diciamo continuerà la propria tournée inglese, proseguirà in questo ritiro vicino Londra per insomma prepararsi poi alle prossime partite, all'amichevole con Real Madrid e a tutto quello che è appunto il prossimo futuro di questa squadra di grosso, che attende, come detto, tanti acquisti. Valdepeña e João Mario sono addirittura d'arrivo, Comuzzo e Moreno sulla via, diciamo, della cessione, e ancora latitano nomi concreti per quanto riguarda l'attacco e gli esterni offensivi. Vedremo cosa riuscirà a fare Paratici in questa settimana, settimana comunque calda. Abbiamo detto come Mastantuono sia stato prima, diciamo, smentito dalla Fiorentina per poi essere invece riportato in auge da ambienti vicini ai Viola, con però la difficoltà oggettiva da parte dei Viola di trovare un accordo, sia perché la formula non convince fino in fondo, il prestito con diritto di prestito senza diritto di riscatto, quindi il prestito secco, e poi anche perché c'è una vasta concorrenza per quanto riguarda il giocatore in vista appunto delle prossime di questa settimana di mercato. Allora, leggo qualche altro messaggio. Buongiorno a tutti. João Mario scartato dai Gobbi, scartato dal Bologna, non vale una scarpa di Fortini. Se va in porto lo scambio, Paratici perde il 50% della mia considerazione. Però abbiamo parlato di scambio. Ora, poi quello che c'è scritto su Tutto Sport è diverso dalla prima pagina, cioè che la Fiorentina è in via di definizione nella trattativa per João Mario. Dall'altra parte, la Juventus è tornata a pensare a Fortini. Non pare sia uno scambio vero e proprio, e poi soprattutto non c'è certezza che poi questo tipo di affare si venga intavolato per la cessione di Fortini alla Juventus. Stefano da Sassuolo, ciao Pietro, buongiorno. Per Fortini adesso arriveranno lamentele, si tratta di errore della precedente gestione, senza rinnovo non può andare a scadenza e siamo costretti a cederlo alla situazione meno peggio. Un saluto e buon lavoro, te che ne hai bisogno, ti senti a tutte le ore da quando sei tornato. Va bene, spero che sia una piacevole compagnia, Stefano. Detto questo, certamente abbiamo sottolineato in tutte le lingue come sia stato un errore tragicomico per quanto riguarda Fortini il momento in cui è stato deciso di trattenerlo alla Fiorentina, poi non rinnovargli il contratto in quell'esatto istante, perché in questo modo la Fiorentina appunto si è vista superare fra virgolette dagli agenti dello stesso giocatore, che non hanno poi voluto rinnovare il contratto dello stesso ragazzo, e questo ha portato la Fiorentina a vivere in una condizione di difficoltà, perché adesso senza questa possibilità è costretta, se vuole monetizzare, a cederlo. Non ci sono aperture per quanto riguarda un possibile ritorno di fiamma per il rinnovo, e quindi con questa situazione è evidente come la Fiorentina abbia bisogno di trovare un'uscita anche di questo ragazzo di cui si è tanto parlato nel corso del tempo e che poi purtroppo sembra essere destinato alla cessione. Una cessione comunque che in pochi digeriranno, diciamo, senza un po' di patimento. Allora, Paola dall'Isolotto dice: purtroppo non lo riscatterà, questo riguarda al Comuzzo, quindi per Paola si potrebbe dargli buona direttamente da oggi allo stesso Comuzzo. Simone da Montevarchi: buongiorno Pietro, ti volevo chiedere, tutti i calciatori della Fiorentina ha venduto con la percentuale di rivendita, ma se alla fine andassero via a parametro zero la Fiorentina perderebbe tutto, giusto? Non ci sono giocatori che sono andati via a parametro zero con il 50% di rivendita, sono tutti ragazzi che hanno da portato qualcosa nelle casse della Fiorentina, e in più la Fiorentina si è mantenuta questa percentuale, che vale un po' come una comproprietà. Cioè, se facciamo l'esempio dell'ultimo partito, ovvero Luis Balbo è andato allo Sturm Graz per 1,5 milioni con 50% sulla futura di vendita, la Fiorentina ha incassato quegli 1,5 milioni, e poi se lo Sturm Graz tra un anno lo rivende a 10 milioni, 5 saranno della Fiorentina. Questo è il quadro della situazione di questo tipo di logiche che sta portando avanti Paratici per la Fiorentina stessa. Rino da Torino è d'accordo sul passaggio di Comuzzo al Toro. Giacomo da 70 milioni al prestito a Torino. 70 milioni non c'è mai stato il dubbio che ci fosse 70 milioni, si è parlato di 30-35, questo sì. E Giacomo, sempre rispondendo alla nostra domanda su Comuzzo, meno male, è regredito tantissimo, io l'avrei venduto definitivamente, non si può casare rigori, gol a ogni partita, non sa tenere l'uomo. Questa è la versione appunto di Giacomo. Al 348-75-1393 continuate a mandarci i vostri audio, le vostre impressioni su quello che sta per accadere a Comuzzo in prestito verso il Torino, Moreno al Venezia, Valdepeñas e João Mario che potrebbero arrivare a giorni alla Fiorentina, Fortini che torna di moda anche per la Juventus, il quadro degli attaccanti che non viene aggiornato almeno per ora, e poi anche il campo con l'amichevole persa contro il QPR, insomma, tema libero per questo Buongiorno Firenze. Il buongiorno a tutti i tifosi della Fiorentina da parte di Radio Firenze Viola, tra poco ancora insieme.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
0: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Bollaut, 21 anni, è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che il 21enne ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. Sembra che il giardino dove è avvenuto il blitz della polizia appartenga al padre del sospettato.
4: Ricordiamo che sabato sera il furgone che si pensa essere stato guidato dal giovane ucciso è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una persona è morta, altre 29 sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave, anche se nessuna risulta più in pericolo di vita. Il ministro dell'Interno ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico e ha aggiunto che c'è il rischio che episodi simili possano riverificarsi.
3: Conflitto in Medio Oriente, Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara il Wall Street Journal. Intanto il tycoon torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. Oggi Netanyahu sarà alla Casa Bianca.
4: In Italia ora verità e giustizia per Fakir allo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che hanno aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì. Assegnata la scorta al sindaco minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto il TG1 trasmette nuove immagini della bodycam di un poliziotto in cui si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo durante la colluttazione. intercettazione.
3: I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da sabato nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua e trovatosi in difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Dopo aver tratto in salvo il figlio, il 45enne si è inabissato senza riuscire più a tornare a galla.
4: La Formula 1: Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria, dominio totale da parte del campione del mondo in carica, che perde la posizione in partenza su Piastri, ma poi approfitta anche del ritiro del suo compagno di squadra. Secondo posto per Verstappen, Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari: Leclerc è quarto davanti ad Hamilton, quinto a causa di una penalità.
3: Intanto arriva l'ufficialità: la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento, soggetto ad accordi finali e approvazione ufficiale, diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calamai.

0: Torniamo in diretta in questo lunedì 27 luglio 2026, ovviamente per parlare come sempre di Fiorentina, di mercato, di campo, di tutto quello che sono i temi legati all'attualità viola, ma siccome noi ospitiamo e siamo in assoluta collaborazione col Museo Viola per l'almanacco, per 100 anni di passione viola ogni sabato, grazie a Massimo Cervelli e a tutti i componenti del Museo Viola, oggi è anche l'anniversario proprio del Museo Viola, 17° anniversario, e per questo abbiamo scomodato a quest'ora così presto il presidente del Museo Viola, David Bini. Grazie David di essere con noi, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, un anniversario, una ricorrenza che acquista valore essendo anche quella dell'anno che poi vivrà la Fiorentina nel suo centenario. Cosa ci puoi raccontare di quando è nata questa idea, che poi adesso è un'assoluta certezza per tutti i tifosi della Fiorentina, per il racconto della storia della Fiorentina, ma anche per tutte quelle che sono gli aspetti che poi devono mantenere dalla storia all'attualità la gloria, insomma, di questa squadra e di questa maglia?
1: Sì, il Museo Viola è una realtà oramai importante e consolidata per la città di Firenze e per tutti quanti gli sportivi, tifosi, gli appassionati di Fiorentina e gli appassionati di storia nel calcio, perché in 17 anni siamo stati protagonisti di tantissime iniziative, tante esposizioni permanenti, abbiamo creato la Hall of Fame Viola e siamo stati i primi in Italia a dare una Hall of Fame per un club calcistico italiano, per cui siamo stati anche un po' precursori, lasciatemelo dire in questo senso, poi seguiti anche dalla Federazione Italiana che ha fatto la Hall of Fame del calcio italiano, ma dopo di noi. Il nostro obiettivo è quello di dare un'esposizione fissa e permanente, stabile, nel centro storico di Firenze per andare incontro alle richieste del turismo, che a Firenze è in realtà importante. Firenze è fra le prime tre città italiane per afflusso turistico. Noi riceviamo ogni giorno, vi garantisco ogni giorno, mail di richiesta da cittadini stranieri che vengono in visita a Firenze con comitive, con gruppi, con famiglie, per venire a visitare questo museo dove possono vedere i cimeli di campioni conosciuti in tutto il mondo come Battistuta, come Baggio, come Antonioni e via discorrendo. E purtroppo a tutti dobbiamo rispondere che in questo momento attualmente non abbiamo una sede espositiva permanente e siamo in attesa di trovarla con le istituzioni cittadine. Ecco, quindi da una parte la grande soddisfazione per il percorso fatto e permettetemi il grandissimo ringraziamento a tutte le centinaia di volontari che compongono il Museo Viola, perché ricordo siamo un ente del terzo settore, quindi un'associazione senza scopo di lucro composta interamente da volontari, quindi tutte persone che mettono le proprie capacità e la propria preparazione al servizio della storia della squadra di calcio che ha rappresentato Firenze da 100 anni quasi, oramai siamo vicini alla data del centenario, e che sperano di poter avere un luogo dove questa storia possa essere raccontata, possa essere vissuta dai ragazzi, dalle nuove generazioni, possa essere trasmessa alle nuove generazioni.
0: Ecco, come si sta avvicinando il Museo Viola a proposito di date importanti, visto che finalmente si arriva al dunque anche per quanto riguarda il centenario?
1: Beh, stiamo avvicinandoci come sempre, più o meno lavorando sui nostri progetti e cercando anche di stringere, come accennavo prima, con le istituzioni i tempi per poter avere questa sede espositiva che oramai seguiamo da tanti anni e ci è stata promessa per 3 mandati. E che al momento ancora non abbiamo, ecco, per cui l'obiettivo primario resta quello di poter avere un luogo dove questa fantastica storia della squadra di calcio che rappresenta Firenze possa essere trasmessa a tutte le persone che hanno l'interesse a conoscerla.
0: Ecco, ma il presidente Bini si sente ottimista nell'anno del centenario perché affinché, insomma, si arrivi poi a questa sede?
1: Ma ottimista lo sono per natura, se no non sarei tifoso della Fiorentina, mi permetto di dire, no? Mi sembra logico. Però è vero anche che so che ci sono tante altre priorità, che negli anni siamo sempre stati messi un po' in fila dietro a tante altre priorità cittadine. Da una parte può essere anche corretto, dall'altra credo che oramai dopo 17 anni sia anche giunto il momento di dare il fischio d'inizio a questa sede, di regalare questo museo alla cittadinanza. Anche nell'anno del centenario sarebbe ancora più bello. Sinceramente non so se riusciremo in questa stagione con le istituzioni cittadine ad averla, però continuiamo ad inseguirla giorno dopo giorno, insomma, ecco, rimaniamo sempre lì.
0: David, prima di salutarti vorrei farti una domanda sull'attualità, chiedendoti, dopo diciamo il male, il dolore che abbiamo vissuto nella stagione passata, che poi fortunatamente si è raddrizzato nel corso del tempo e la Fiorentina è rimasta, se Dio vuole, in Serie A anche nell'anno del centenario, come ti sembra la preparazione e la costruzione di questa squadra che poi dovrà vestire la maglia dei 100 anni di Fiorentina?
1: Ma direi in questo caso molto, molto bene, insomma, mi sembra che la società abbia lavorato bene, il nuovo allenatore è una persona estremamente seria, un bel profilo, Palazzi ci sta facendo un ottimo lavoro, mi sembra che siano tutti incanalati verso un progetto abbastanza serio da questo punto di vista, che è il progetto che la città merita, insomma, è il programma di lavoro alto per una città che dovrebbe il prossimo anno, speriamo, tornare in Europa, ma soprattutto farsi valere in maniera costante nel campionato italiano. Mi sembra che le premesse per il momento ci siano tutte e facciamo il nostro in bocca al lupo migliore perché questo lavoro possa avere un seguito ottimo, insomma.
0: David Bini, presidente del Museo Viola, grazie mille per essere stato con noi per festeggiare idealmente questi 17 anni di storia del museo e ovviamente poi ci sarà anche l'almanacco Viola oggi, come sempre, a cura di Massimo Cervelli, dedicato proprio a questi 17 anni. Siamo contenti come sempre di collaborare con voi e speriamo davvero che questo sia l'anno buono per dare il via anche a un progetto fisico, diciamo, del museo dentro alla città di Firenze.
1: Grazie di cuore a tutti, un abbraccio grande a tutti i tifosi Viola. A presto.
0: Allora, sono le 8:12 mi risulta, qui, insomma, siamo via via, ci stiamo avvicinando al momento di Good Morning England con le ultime ovviamente novità per quanto riguarda il ritiro inglese, ma poi Andrea, vivendo la quotidianità vicino alla Fiorentina, anche tanti spunti legati poi al calciomercato, quindi state con noi per seguire quello che Andrea ci riporterà nel corso del consueto appuntamento dalle 8:30 alle 9 con Good Morning England direttamente da Teddy, dove la Fiorentina si sta allenando in questi giorni, da ieri fondamentalmente, e nella seconda parte del ritiro che porterà poi la Fiorentina mercoledì sera a giocare contro il Watford, con la speranza da parte di tutti noi anche di potervi permettere di ascoltare le parole di un fresco ex Viola che sappiamo aver vissuto delle vicissitudini tragiche, se vogliamo, a livello sportivo, come Edoardo Bove, che però per fortuna adesso è tornato ad essere assolutamente un calciatore e gioca proprio nel Watford, e quindi questo incrocio potrà essere motivo di incontro anche mediatico e qualche parola sicuramente verrà rilasciata dall'ex centrocampista della Fiorentina in vista di questa sua nuova avventura comunque con la maglia del Watford. Allora, ci stiamo avvicinando anche al caffè nero bollente, ma prima abbiamo ancora qualcosa da leggere e tra poco anche i vostri messaggi, continuate a mandarci le 348 7513933, anche i vostri audio. C'è Sara Mastrosimone che ancora non avevo nominato, per colpa mia, scusami Sara, perdonami, che sta curando come sempre sapientemente la parte tecnica e grafica, perché la Buongiorno Firenze poi è la trasmissione più grafica anche che abbiamo nel corso delle nostre giornate di palinsesto, quindi grazie mille a Sara. Allora, la Repubblica, Firenze, estro, fantasia e qualità, la tentazione di Grosso per il centrocampo Viola, pezzo a cura di Filippo Caroli, il tecnico della Fiorentina pronto a lanciare a Taffa, Gioli e Ulai insieme, e la memoria torna a Borca Valero, Pizarro e Aquilani. Pensiero stupendo, lo cantava Patti Pravo, lo sognano i tifosi della Fiorentina, la tentazione di Fabio Grosso c'è ed è quella di provare a schierare un centrocampo di pura tecnica e qualità, perché per la prima volta dopo tante stagioni la squadra viola si ritrova tra le mani un terzetto di centrocampisti dalle doti tecniche decisamente sopra la media. Tra le tante sfide affascinanti che attendono Fabio Grosso nella sua avventura sulla panchina fiorentina, una delle più intriganti sarà proprio questa: trovare l'alchimia perfetta per far coesistere senza perdere equilibrio tre talenti del calibro di Ulai, Fagioli e Attà. La mente corre subito a una decina abbondante d'anni fa, quando Borca Valero, Aquilani e Pizarro disegnavano calcio in Italia e in Europa, formando uno dei reparti di centrocampo migliori che Firenze possa ricordare nella storia recente e non solo. Guai a toccare quei tre mostri sacri, anche perché chiunque firmerebbe subito per veder ripercorrere a questa mediana anche solo la metà della strada di quel meraviglioso centrocampo. Eppure, almeno sulla carta e per caratteristiche individuali, la suggestione di riproporre quel tipo di calcio parte proprio da qui. Qualità è è questa la parola d'ordine che Fabio Grosso ha ripetuto a più riprese durante la seduta di ieri della squadra a Teddington in vista del test di mercoledì contro il Watford, un concetto di cui Arthur Atta, autentico fiore all'occhiello dell'estate di mercato, si è già fatto ottimo interprete, e sarebbe riduttivo limitarsi al gol firmato del francese nel primo tempo inglese col QPR. Tra le note più liete di questa Fiorentina che sta muovendo i primi passi sotto la guida di Grosso spiccano infatti la sua personalità e una condizione fisica già notevole per questo momento della preparazione, sempre al centro della manovra, costantemente alla ricerca dell'idea vincente e imprevedibile quando decide di cambiare passo. I suoi inserimenti senza palla e una naturale facilità di corsa offrono alla Fiorentina quell'imprevedibilità e quel dinamismo che negli ultimi anni erano spesso mancati. E poi c'è Olai, vero e proprio motorino della mediana, ma dotato di una qualità tecnica ben superiore alle attese. Non a caso Grosso, come mostrato in queste prime uscite, ha deciso di provarlo nel ruolo di regista, una mossa tattica che permetterebbe a Fagioli di scivolare nella posizione di mezzala. Se da un lato l'ex Juventus perderebbe un po' di campo davanti a sé, rinunciando in parte alla sua abilità nel lancio lungo e nella visione di gioco a tutto campo, dall'altra potrebbe alzare il proprio raggio d'azione. Più vicino all'area di rigore, libero di inventare, con le spalle coperte dal lavoro di Ulai, aumenterebbe la sua pericolosità negli ultimi 30 metri. Spetterà al campo dire se la squadra viola potrà sostenere il peso tattico di una mediana d'attacco, ma la sensazione è che il tasso di spettacolarità sia destinato a salire vertiginosamente. Questo l'approfondimento tattico di Filippo Caroli su Repubblica per quanto riguarda la mediana che la Fiorentina potrebbe mettere in campo nel corso della prossima stagione, a partire da questa preparazione con la partita contro il Watford, che servirà proprio per testare i miglioramenti dei giocatori che la Fiorentina potrebbe schierare in mediana. Ricordiamo che nel corso della mattinata abbiamo letto anche l'articolo della Gazzetta dello Sport che riporta come la Fiorentina sia pronta, una volta ceduto e magari uno tra Brescianini e Fabian, anche a riprendere i contatti col Sassuolo per Torsvet, perché sarebbe lui il giocatore che la Fiorentina vorrebbe inserire per completare definitivamente la mediana. Nel frattempo ripetiamo quello che stiamo ripetendo da inizio trasmissione, ovvero la Fiorentina è vicina, anzi vicinissima, a João Mário e a Valdepenas. È anche in atto una trattativa che si sta avviando verso le fasi conclusive per quanto riguarda Comuzzo in prestito con diritto di riscatto al Torino. Anche Moreno potrebbe oggi sbloccarsi la sua cessione al Venezia, sempre che il Venezia presenti una proposta da almeno 8 milioni, che è quello che la Fiorentina vorrebbe mettere in cassa per quanto riguarda la cessione del ragazzo argentino, sempre con almeno il 50%, almeno il massimo credo sia quella, comunque il 50% della futura rivendita. Allora, poi Lorenzo ci dice: perfetto il prestito di Comuzzo al Torino. Mentre Urbano, sempre rispondendo alla domanda inerente al difensore centrale in vista della sua probabile cessione al Torino, ci dice: buongiorno, ho dei dubbi sull'operazione. Tenere Pongracic e cedere Comuzzo non mi convince, ho dubbi anche sulla campagna acquisti in generale. Per ora si spende tanto e si incassa poco, ci mancano ancora giocatori nei ruoli chiave, non abbiamo risolto il nodo del centravanti. Ci siamo privati di Gosens e Balbo e cederemo Fortini e Dodò, per sostituirli spenderemo molto di più di quanto incasseremo, e secondo me senza fare il salto di qualità. Siamo sicuri che sia questa la strada giusta? E questa è la domanda che si pone Urbano proprio in base a quelli che sono i primi movimenti di mercato, i tanti movimenti di mercato della Fiorentina sta portando avanti in questo periodo. Il runner viola invece, rispondendo proprio ancora alla domanda su Comuzzo: peccato, solo in prestito, era meglio prenderci un ventino subito. Quindi non solo ci sono diversi ascoltatori che avrebbero gradito addirittura una cessione immediata e definitiva di Comuzzo. Noi continuiamo a chiedervi cosa pensate del suo prestito al Torino, ma anche quelle che sono le valutazioni che vi vengono in mente sul mercato, sulla difficoltà anche di inserire degli esterni offensivi da consegnare nelle mani di Grosso in questo periodo del mercato, e anche l'arrivo ormai probabile di João Mário al posto di probabilmente Dodò in partenza, e di Valdepenas per sistemare anche quella che è il ruolo di terzino sinistro. Ma come ci raccontava Gianni Anastasio Sabato, anche potenzialmente il ruolo di centrale nel caso in cui oltre Comuzzo e Moreno possa partire un altro tra Pongracic e Ranieri. Allora, a Sara chiedo di inserire, diciamo, nella nostra, nel nostro dibattito quello che è l'appuntamento consueto con il Caffè Nero Bollente, non prima di leggervi anche il titolo dell'editoriale che potete trovare su finanziavela.it a cura di Mario Tenerani. João Mario sempre più vicino, Mastantuono pista difficile, il Como prepara 40 milioni per Ken, Comuzzo due punti, Torino all'assalto. Questo è quello che scrive Mario, poi magari ci addentriamo anche all'interno del suo pezzo. Nel frattempo vi ricordo 348-7513-933 per i vostri messaggi audio e di testo, anche nella mezz'ora successiva a quella che sta per terminare con la, alle 8.30, ovvero quella dedicata interamente al ritiro inglese della Fiorentina, con il nostro Andrea Giannattasio che ora per ora, minuto per minuto vi racconta tutto quello che c'è da sapere proprio di questo ritiro che la Fiorentina sta vivendo nei pressi di Londra, quindi alle 8.30 Good Morning England. Ma siamo pronti anche per inserire nel nostro dibattito il Caffè Nero Bollente di oggi.
2: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Eccoci qui, a caro Luca, buongiorno.
3: Ciao Pietro, beh, mi ricollego all'ultimo messaggio perché insomma ho l'età e l'esperienza, ho la vecchiaia per dire che le vie del calcio sono veramente infinite. Un anno fa, più o meno di questi tempi, si parlava dell'offerta della squadra di Simone Inzaghi da 30-35 milioni per Comuzzo, dibattevamo anche ferocemente tra chi riteneva giusto accettare per un difensore una simile cifra e chi ritenevamo che Comuzzo sarebbe stato il punto di riferimento di un progetto ancora più ambizioso. Un anno dopo Comuzzo è fuori in questo momento dal progetto Fiorentina e non mi pare nemmeno abbia trovato in giro per il mondo un estimatore in grado di riproporre le cifre di 12 mesi fa. Andrà al Torino, andrà in prestito, sì, oneroso, ma sono spiccioli, e se ne andrà con la Fiorentina che ne manterrà per certi versi il controllo, ma anche con la convinzione che la Fiorentina lo abbia per il momento bocciato. E quindi tutto ciò ti rende veramente il senso di come nel calcio le situazioni possono cambiare da un minuto all'altro, ma toccando picchi opposti clamorosi. Io resto con il dubbio che la Fiorentina faccia una scelta molto molto pericolosa. La stagione è finita con Comuzzo titolare della nazionale, veramente chiaro, una nazionale sperimentale, ma titolare della nazionale, promosso a pieni voti da un CT sperimentale, ma da un grande uomo di calcio come Silvio Baldini. Rinunciamo a questo e rinunciamo per proporre una coppia Dragusin-Pongracic, di cui mi chiedo chi dei due accetterà di fare la riserva. Comunque, questo è il calcio, spero di sbagliarmi, spero che non sia stato un errore, che non sia un errore perdere oggi per questa stagione Comuzzo. Comunque a lui auguro un grandissimo bocca al lupo.
0: Grazie mille come sempre a Luca Calamai, che ritroveremo puntuale alle 14 all'interno di Palla al Centro. Quindi Comuzzo bocciato, ma la scelta fiorentina è pericolosa, quello che ha raccontato il nostro Luca nel suo approfondimento quotidiano per quanto riguarda appunto la Fiorentina, insomma, è quello che è in questo caso la cessione di Comuzzo verso il Torino, una cessione che appunto abbiamo raccontato in queste ore, insomma, in questi giorni, che poteva essere effettivamente raggiunta, e adesso sembra una cosa ormai in procinto di accadere con la cessione di Comuzzo che sembra ormai destinato ad andare al Torino in prestito con diritto di riscatto, un prestito oneroso che sicuramente non porterà grandi soldi, grandi proventi alla Fiorentina, ma il diritto di riscatto permetterà alla Fiorentina di mantenere il controllo del giocatore, vedremo insomma quello che accadrà anche in tal senso. Intanto noi continuiamo a chiedervi il vostro, le vostre impressioni su Comuzzo e non solo, e vi ricordiamo che il Caffè Nero Bollente lo potete ritrovare, riascoltare anche tramite Firenze Viola, quando uscirà ovviamente tra poco, anche in formato audio. Detto questo, ascoltiamoci un messaggio audio, Sara, e poi ci avviamo ai saluti, perché Andrea ha due messaggi audio, perdonami, così Andrea sta per prendere cuffia e microfono e raccontare dall'Inghilterra quelli che sono gli spunti della preparazione estiva della Fiorentina in terra d'Albione.
4: Buongiorno Pietro, sono Paolo a Firenze. Io sono completamente d'accordo di dar via Comuzzo, in quanto qui insomma ha fatto più male che bene. Eventualmente vediamo un po', ma comunque almeno giocherà un pochino fisso. Qua ha potuto anche giocare pochissimo, quindi ok comunque.
5: Dopo l'amichevole di ieri, quelli che godevano hanno avuto un coito interrotto. Paratici è il ridicolo, è peggio di Frate, non abbiamo neanche un terzino sinistro.
0: Ma non l'ho capita molto, non ho capito se era ironico nei confronti di chi ce l'ha con Paratici o se era anche lui uno di quelli che poteva per avercelo. Vabbè, c'è un po' di confusione. Detto questo, leggo gli ultimi messaggi e poi do la linea a Andrea. Gianni dice: pensavo fosse Pongracio, cioè ad essere ceduto, di sicuro dovrebbe andare a fare il titolare, questo è un bene per il ragazzo, si parla di Comuzzo, poi il diritto così alto mi fa dubitare che il Torino possa investire quella cifra per un difensore, quindi penso e spero che tornerà a fine anno, operazione giusta. Poi mi chiede sempre Gianni: ho letto che Dovbyk è promesso sposo al Bologna, peccato perché avrei puntato su di lui per il dopo Ken. Ancora non c'è l'accordo, c'è l'accordo per Castro in direzione Roma per 30 milioni più bonus, ma il passaggio invece di Dovbyk verso il Bologna è ancora da definire, però vedrai, insomma, c'è dell'esigenza anche da parte del Bologna, una volta ceduto Castro, di prendere un altro attaccante, e quindi probabile che si muovano verso un attaccante come Dovbyk, che per me è di assoluto valore, soprattutto si muove per una cifra bassa, perché si parla di comunque prestito con diritto di riscatto. Ale, buongiorno Pietro, per quanto riguarda la percentuale sul di vendita, ti faccio una domanda un po' complessa: se un giocatore venisse venduto a una cifra bassa con un bonus facili molto alti, la Fiorentina prenderebbe comunque dei soldi sui bonus o rimarrebbe fregata? No, li prenderebbe comunque in caso di rivendita. Bruno è d'accordo sulla cessione. Fortini non è Cafu, dice Bruno. Poi i complimenti di Ale da Casentino, grazie. Dido: buongiorno Pietrone, non so se ho sentito più volte dire Dodò in uscita o Trump che dice siamo vicini all'accordo con l'Iran. Chiudiamo così con Andrea Giannattaso, che tra poco ritroverete direttamente dall'Inghilterra con Good Morning England. Domani mattina Buongiorno Firenze sarà tra le mani sapienti di Alessandro Di Nardo, poi per il resto della settimana ci ascolteremo sempre con il sottoscritto, ma noi ci ritroviamo anche alle 10 con il consueto appuntamento con Chi si compra, quindi restate con noi. Tanta carne al fuoco in questo lunedì, in generale in questa settimana, di Radio Firenze Viola e della Fiorentina. Ciao a tutti, a dopo.
6: Radio Firenze Viola.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
8: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
7: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria, con qualche temporale, più soleggiato altrove. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
9: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
0: Good morning England.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati dall'Inghilterra, da Teddington nello specifico. Qua nel Regno Unito sono le 7:33 minuti e parte un altro appuntamento con Good Morning England, il primo di questa settimana. Di fatto la Fiorentina con questa settimana ultima la sua fase di preparazione qua in Inghilterra, che sarà chiaramente molto più breve rispetto a quella della passata stagione, dove stette sostanzialmente due settimane. Stavolta invece ci rimarrà per 8 giorni, 3 sono già andati in archivio. Adesso da lunedì al venerdì seguiremo la squadra viola nel ritiro qui di Teddington, in questa località, in questo borough, in questo quartiere del sud di Londra, dove la squadra rimarrà a lavorare in un centro sportivo veramente molto molto bello, molto affascinante, che sarà la casa dei Viola fino al punto, appunto, alla fine di questa settimana. Possiamo parlare di tante cose questa mattina con voi.

347513933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure lo 055 77 111 71 per chiamare in diretta. Questo lo sa benissimo anche l'ottima Sara Mastrosimone, che sta lavorando in regia fin da stamattina, ha assistito Pietro Lazzarini nella messa in onda di Buongiorno Firenze e mi darà una mano in questi 25 minuti, 26 minuti che abbiamo a disposizione, ovviamente per anche questa puntata di lunedì di Good Morning England. Sul mercato, dicevo, raccolto questo. Allora, intanto sul fronte delle uscite è probabile che Pietro Comuzzo, che ieri ho anche visto lavorare, perché poi la fortuna di poter seguire il ritiro della Fiorentina dal vivo qui in Inghilterra, e questo non solo da quest'anno ma anche dagli anni scorsi, è quella di poter vedere i giocatori da qui a lì, cioè veramente a 2 metri di distanza, non di più, di sentire tutto quello che si dicono, tutto quello che soprattutto Grosso dice ai suoi calciatori. Ma a parte questo, Pietro Comuzzo è probabile che nel giro di qualche giorno lo saluteremo, perché è addirittura d'arrivo l'accordo con il Torino per il prestito oneroso con diritto di riscatto, un diritto di riscatto molto alto, sarà attorno ai 15-20 milioni, e io fatico a pensare che la società del presidente Cairo, sempre molto parsimonioso, sempre molto attento al danaro, al vil danaro, poi un giorno decida di riscattare Comuzzo. Francamente mi dispiacerebbe anche, perché ritengo che Comuzzo sia un buonissimo calciatore e sono molto dispiaciuto che se ne vada, ma in questo momento lui era il quinto, sesto difensore e quindi naturalmente non credo che avrebbe avuto molto spazio. Questo per quanto riguarda le uscite. Per quanto riguarda le entrate, vi dico subito una cosa. Intanto che, per quello che abbiamo capito, non sono attesi arrivi qui in Inghilterra di nuovi acquisti, non sono attesi arrivi per esempio di João Mário, tanto per essere chiari, o di Valdepeñas, o di magari un esterno offensivo. Questo perché, non perché le trattative non siano a buon punto, sono sostanzialmente chiuse, sia quella per il portoghese sia quella per lo spagnolo del Real Madrid, ma perché la Fiorentina non ritiene utile farli venire qua per poi magari tornare a Firenze. Questo è quello che ci hanno spiegato ieri qui a Teddington. Io sono un po' così scettico su questo punto di vista, perché secondo me prima un giocatore arriva, prima inizia a lavorare con i compagni e meglio è, ma questa è la scelta della società, che quindi evidentemente su João Mário e su Valdepeñas chiuderà la trattativa direi a questo punto il 2-3 di agosto, quindi tra domenica e lunedì di questo, insomma, o di questa settimana o inizio settimana prossima. Questo per permettere ai due giocatori di arrivare a disposizione di Grosso a questo punto il prima possibile, ma non nel corso della tournée tra Inghilterra ed Austria. La seconda cosa che mi sono permesso di scrivere a nome mio ieri sera attorno alle 10-11 italiane riguarda Mastantuono, ed è un'informazione che ho raccolto, per quello che so, da fonte direi attendibile, e che in parte va a smentire quello che ci aveva detto la Fiorentina. La Fiorentina nei giorni scorsi ci ha detto che non ci sono trattative, non ci sono interessi, e quindi che il giocatore non rientra nelle mire dell'area tecnica. L'unica parte vera è che probabilmente la Fiorentina non ha fatto ancora un'offerta, e questo è vero, sicuramente è vero, perché da quello che ho capito la Fiorentina, in particolar modo Fabio Paratici, non è nemmeno del tutto convinto che Mastantuono possa partire. Ma per quello che, insomma, mi hanno fatto capire, che mi hanno spiegato, Fabio Paratici c'è, è pronto a far valere i suoi rapporti storici con il Real Madrid per naturalmente eventualmente, nel caso in cui poi la società di spagnola decidesse di far partire l'argentino classe 2007, eventualmente, ecco, appunto, mettere a disposizione questi rapporti, stavo dicendo, per permettere a Mastantuono di vestire la maglia viola. Sarà, e poi andiamo da una telefonata che abbiamo ricevuto, sarà un percorso non facile eventualmente, perché Paratici è consapevole che il percorso è pieno di ostacoli, ci sono tantissime società a livello europeo che vogliono questo calciatore di grande livello, che tra l'altro, se posso dire la mia, non è nemmeno un esterno, e quindi non so nemmeno in che cosa possa fare al caso della Fiorentina, ma naturalmente queste sono vicende che riguardano Grosso e Paratici. Ma al di là di questo, la Fiorentina
è pronta a gettarsi

0: nella mischia sfruttando che cosa? Sì, il nome Fiorentina, ok, ma per arrivare magari prima di altre società, e soprattutto il direttore sportivo Viola, che è pronto a far valere il suo nome, i suoi titoli, i suoi rapporti internazionali, per provare, chissà, a portare a termine questa operazione decisamente affascinante, perché insomma Mastantuono è un giocatore fortissimo, pagato milioni e milioni di euro soltanto pochi mesi fa da Real, e quindi vedremo quello che succederà. Ma intanto bisogna capire se il Real lo vorrà dar via, perché su questo Paratici, per esempio, da quello che ho capito, non mi sembra così convinto. Abbiamo una telefonata, mi diceva la grandissima Sara da Firenze, a oltre 1000 chilometri di distanza, che è quella di Andrea. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, e dall'Inghilterra ti chiamo perché vorrei avere un aggiornamento su Albert Gudmundsson. Torno sulla amichevole contro il QPR e mi chiedo e ti chiedo se la Fiorentina ha giocato in 10 anche contro il QPR, come è successo costantemente per tutto l'anno scorso, e ti chiedo quante speranze abbiamo di vedere Gudmundsson partire da Firenze per poter giocare 11 contro 11 la prossima stagione. Buona giornata.
0: Ciao Andrea. Allora, io ti dico la verità, ma è un parere del tutto personale. Io sono abbastanza soddisfatto del precampionato di Gudmundsson, o almeno non tanto negli allenamenti. Gli allenamenti di Firenze non mi hanno mai rubato l'occhio, per esempio, ed era quello che vi dicevo da giorni, l'opportunità di essere qui in Inghilterra e di seguire davvero il lavoro della squadra da molto vicino ci dà l'opportunità di respirare un po' gli odori, di capire gli umori, di capire come si interfacciano allenatore e giocatori. Nelle amichevoli mi è piaciuto sia contro il Gubbio, dove ha fatto comunque sia il gol vittoria e aveva colpito anche il palo, e anche contro il QPR secondo me non ha svolto male il ruolo di esterno di sinistra. Ti dico che secondo me, ora ho visto un allenamento e basta, quello di ieri da vicino, ed era sostanzialmente un allenamento di scarico praticamente, quindi non era nemmeno un allenamento così impegnativo. Ti posso dire però una cosa: la Fiorentina, come tu ben sai Andrea, e mi rivolgo anche a tutti i nostri ascoltatori, sta lavorando sull'acquisto di tanti esterni offensivi. In linea di principio ne avrebbe bisogno di 4, poi probabilmente scenderanno a 3. Io ho la sensazione che potrebbero alla fine scendere a 2. Questo perché la soluzione Gudmundsson esterno sinistro, per quello che mi hanno un po' fatto capire, non è una certezza questa, però è un'ipotesi. Sapete che il mercato cambia nel giro di pochissimo, no? Le idee cambiano rapidamente, arrivano proposte vantaggiose nel giro di un attimo, poi il giocatore magari si infortuna, oppure il giocatore riceve un'offerta importante e vuole andare via, e cambia tutto nel giro di un attimo. Ma per quello che ho capito, occhio alla possibilità che Gudmundsson resti nel giro del parco attaccante della Fiorentina per fare quello che ha fatto l'anno scorso con Vanoli, e con Vanoli essenzialmente, cioè fare l'esterno di sinistra nel 4-3-3. È un'ipotesi, secondo me in questo momento a ribasso, non è sicuramente la prima che è in testa l'allenatore e l'area tecnica, ma nel caso in cui non arrivassero offerte soddisfacenti, non si darebbe Gudmundsson al primo offerente giusto per liberarsi dell'ingaggio e prendere qualche milione, ma non è escluso che a quel punto lì Gudmundsson rimanga. Lui è contento di restare, io questa cosa l'ho sempre detta, non è tra quei calciatori che punta i piedi per andare via, ma nessuno mi pare di capire voglia andare via, tranne magari forse il povero Comuzzo che ha bisogno di giocare, o Fortini o Dodò. Non è un giocatore che vuole andare via, e secondo me lui sarebbe ben lieto di mettersi a disposizione per fare questo ruolo che ha fatto anche l'anno scorso, direi con risultati mediamente scadenti, ma magari quest'anno, chissà, con un tipo di calcio nuovo è più entusiasta ed è più disposto a mettersi a disposizione. Quindi questo è quello che ti sto a dire su Gudmundsson. Su Mastantuono ho detto, quindi Paratici che lo ritiene ancora qualcosa di decisamente molto difficile, però è pronto a far valere i suoi rapporti. Cioè Paratici è consapevole che con il Real Madrid, col quale peraltro insomma ha da sempre grandi rapporti, non fosse altro perché ci ha comprato Cristiano Ronaldo qualche anno fa alla Juventus, e non fosse altro per il fatto che l'amichevole del primo di agosto in qualche modo ha avuto la sua benedizione, anzi si potrebbe dire che insomma è stato forse molto grazie anche a lui che la Fiorentina ha trovato l'ok con il Real per fare questa amichevole. in virtù dei suoi rapporti è pronto a gettarsi nella mischia. Poi vedremo quello che succederà. Per quanto riguarda, insomma, il lavoro della squadra, oggi doppio allenamento, domani doppio allenamento, avremo in questi giorni tante possibilità di seguire da vicino il lavoro della squadra, praticamente in diretta, praticamente registreremo e manderemo tutto live di quelli che sono stati gli allenamenti della squadra di ieri. Tra l'altro, insomma, la regia ha già a disposizione alcune immagini della seduta di ieri e le potrà mandare tra stamattina e più tardi quando vorrà, perché insomma abbiamo già anche registrato delle clip dalle sedute di ieri, dalla seduta di ieri pomeriggio. Avremo ai nostri microfoni delle voci, ieri abbiamo fatto per esempio Vieri, questa intanto è la squadra sul campo del QPR, quindi queste qui sono immagini addirittura di sabato. Avremo ai nostri microfoni, dicevo, tanti protagonisti. Ieri abbiamo fatto Vieri, che è stato decisamente molto simpatico nella sua nuova realtà e nel suo essere chiaramente un giocatore della Fiorentina da poco tempo. Mentre invece prossimamente, credo da giovedì, quindi nel corso della settimana, vi proporremo una intervista esclusiva con un calciatore della Fiorentina. Non vi posso dire ancora chi, perché insomma è giusto mantenere il riservo e soprattutto far sì che questa intervista vada a termine, perché non si può mai sapere cosa può succedere, un po' come il calciomercato, può cambiare tutto dall'oggi al domani. Ma insomma vi proporremo delle voci esclusive. Allora, vedo che stanno già arrivando diversi messaggi. Io ringrazio l'amico Andrea che ha chiamato, invito anche altri a chiamare se lo volessero, 055 77 111 71, oppure a mandarci WhatsApp scritti o audio al 348 75 13 933. Leggo un po' di messaggi, ci sono anche degli audio, vedo, fanno molto piacere. Allora, ripartiamo da Francesco da Firenze, che risponde alla domanda su Comuzzo, che è quella che ha lanciato Pietro, ma che abbiamo tirato in ballo anche noi. Io sarei andato in un'altra squadra, il Torino fa sempre campionati mediocri. E guarda, ti dico che non è l'unico giocatore che vuole andare al Torino, ti dico che anche Fortini, che ha davanti a sé diverse squadre che lo vogliono, perché comunque sia è un 2006, al pari di Comuzzo che è un 2005, quindi sono entrambi molto giovani, italiani. Il Torino è una squadra che sicuramente farà un campionato mediocre, io non lo metto in dubbio, Francesco. La storia di Caio insegna che più del decimo posto, nono posto quando le cose vanno bene, non fanno. Però secondo me sia Comuzzo che Fortini sono due giocatori buoni e quindi a parer mio possono andare in una piazza importante, perché sulla piazza nulla da dire, piazza e tifo da 10 e lode, insomma non penso ci sia modo di criticare la storia del Torino e la piazza del Torino. Certo, purtroppo da anni sono ridotti alla mediocrità, come lo è stata peraltro la Fiorentina in diverse annate nella gestione Commisso. Ora, la speranza è che la Fiorentina spicchi il volo e che questi ragazzi con la maglia granata sulle spalle riescano a fare un gran bel campionato. Io francamente glielo auguro, anche perché il Torino è una squadra che mi sta simpatica, non è la squadra più simpatica del mio cuore dopo la Fiorentina, ce ne sono altre, ma io comunque si auguro al buon Pietro, al buon Niccolò di fare bene. Allora, Vio Luke, vedendo gli allenamenti da vicino, noti che siano diversi nell'intensità rispetto all'anno scorso? Perché non vorrei si ripetesse il flop atletico nella preparazione estiva di Pioli? Grazie Vio Luke, ti ringrazio per la domanda, perché ieri, non ti dico con chi, perché non si dice, si dice il peccato ma non il peccatore, ti dico che abbiamo avuto modo di scambiare due o tre parole con un giocatore della Fiorentina. Non dirò, ripeto, chi, e quella cosa, una cosa che ci ha detto questa persona è stata che quest'anno gli allenamenti sono molto molto più intensi e soprattutto, ed è questa la cosa che mi ha sottolineato questo ragazzo, soprattutto sono molto individualizzati, nel senso che Grosso, il suo staff, e questa cosa la ripeteremo nel corso della giornata, nel corso di tutti i collegamenti che avremo, Grosso e il suo staff hanno esaminato ad uno la condizione fisica dei calciatori, come sono presentati in ritiro al Viola Park, quindi ti parlo già di settimana scorsa, anzi di due settimane fa ormai, li hanno esaminati, li hanno valutati e ognuno di loro ancora adesso sta seguendo, oltre a fare il lavoro con la squadra, le partite e tutto, ma sta seguendo un regime lavorativo individuale finalizzato all'ottenimento della miglior condizione fisica. E questa è una cosa molto importante, perché questo calciatore ci ha detto è una grande bella cosa questa, ed è una netta novità, evidentissima novità rispetto all'anno scorso, dove fu fatto tutto molto alla carlona, alla rinfusa. Quindi ti posso garantire, da voce della squadra, che è un lavoro e un'attenzione molto diversa da parte di Grosso, e molto migliore, ovviamente. Quindi non è che me lo sto inventando, sto decantando le lodi di qua e di là. Allora, vedo che stanno arrivando un sacco di audio, e tra l'altro immagino che Sara voglia mandarle, anche perché tra poco siamo addirittura d'arrivo, abbiamo ancora 10 minuti. Saluto Dido, mi sa che il maestro è già saltato, il maestro presumo sia Pirlo, ha fatto anche un post sui social l'altro giorno, insomma, sapete bene della storia di questi legami con questa agenzia di scommesse russe. Ma devo dire che il problema dell'allenatore è forse l'ultimo della federazione, evidentemente. Niccolò dice: dare via Comuzzo è un errore enorme. E poi Giovanni Raccampi: io penso che anche Croce rimanga in prima squadra, magari. Poi scrive Nuseraf, che non so cosa vuol dire. 4 esterni, ma dubito dopo di loro alla partenza. Che ne pensi? Non lo so, su Croci io ti dico una cosa, Giovanni, che è giusto che faccia il suo percorso e che non gli siano bruciate le tappe, nel senso che lui ha qualità, è forte, ma è giusto che rimanga in primavera a fare un anno di primavera, almeno un anno. È doveroso, perché sennò si fa l'errore che gli hanno fatto l'anno scorso. Cioè, errore, non è che la Fiorentina ha fatto un errore su di lui, ma quello che lui e i suoi procuratori ci hanno sempre un po' detto, anche un po' lamentandosi, è che Croce è stato sbattuto da una categoria all'altra senza dargli continuità di prestazioni. Lui è partito con la 17, è stato promosso in 18, ha fatto 2-3-4 con presenze con la primavera. Alla fine del campionato è tornato in 16 per fare le finali scudetto. Insomma, ragazzi, va bene che sei forte, ma devi essere anche gestito. Ora lui, secondo me, pur da sottoetà, è prontissimo per fare la primavera, avrà un eccezionale allenatore come Andrea Zoli. Secondo me gli deve essere consentito di fare questo, di fare un percorso lineare. Dopodiché, se è così forte, magari ogni tanto Grosso lo chiama in prima squadra, ma deve essere una tantum, non ci deve essere l'effetto Braschi, che lo convochi, Braschi marcisce in panchina, perché l'anno scorso il povero Braschi è marcito in panchina e fa 2 partite, 3 partite. No, ci deve essere un lavoro dietro intelligente. Io sono convinto che Paratici e Angeloni per il settore giovanile siano dei grandi professionisti, e quindi secondo me lo gestiranno nel modo migliore. Sara, vai pure con i vocali, visto che li hai radunati, sono già arrivati, mi fa molto piacere, e a breve poi ci salutiamo, perché sono già quasi le 8. Vai Sara.
2: Buongiorno Andrea, volevo dire questo, il tuo simpatico omonimo che ha appena chiamato, Andrea, simpatico si fa per dire, evidentemente non ha visto niente di niente sulla Fiorentina, ma è rimasto focalizzato sulle prestazioni di Gudmundsson dell'anno scorso, e quindi coi paraocchi che ha non vede quello che ha fatto fino ad ora. Ecco, prima di chiamare di queste bischerate, insomma, ecco, almeno guardati le partite e gli allenamenti della Fiorentina prima di parlare. Ale dalla Val di Sieve.
3: Buongiorno Andrea, allora, a parte che ti farei co-direttore insieme a Tommaso Loreto,
0: no,
3: però perché come spieghi tu le cose, guarda che ci sono pochi secondo me nel mondo del calcio, e ti ammiro e ti apprezzo sempre. Poi, passando a Gudmundsson, io lo terrei tutta la vita. E poi non ci dimentichiamo, e non credo di sbagliarmi, nell'Islanda Gudmundsson ha giocato sempre a sinistra, specialmente nelle ultime qualificazioni, quindi non vedo il problema.
4: E vedere gli allenamenti a vicino s'annusa un po' la situazione, però mi ricordo delle tue dichiarazioni, Andrea, anche un tuo articolo del fine dell'anno scorso in Inghilterra, dove dicevi che la condizione stava diventando brillante. Ecco, spero che a questo giro andasse un po' meglio, c'è da Fish.
0: Ma io lo confermo, Fish, io non ho mai rinnegato quello che ho scritto l'anno scorso, eh. Io l'anno scorso scrissi questo e ci credevo, tant'è che se tu hai buona memoria, come tu ce l'hai, visto che hai ricordato questo mio articolo, ti vorrei ricordare che la Fiorentina l'anno scorso, nella sua tournée inglese, perse la prima partita contro il Leicester, ma poi tenne testa contro il Nottingham Forest e contro il Manchester United, con il Nottingham Forest che ha fatto una semifinale di Europa League, fece 0-0, e contro il Manchester United perse ai rigori, perché se no la gara era finita 1-1 ai 90 minuti. Quindi per quella che era la fase di preparazione della Fiorentina tra fine luglio e inizio agosto, che mi pare l'anno scorso la tournée iniziò a fine luglio e fine agosto, era una Fiorentina che aveva una buona condizione per quel momento lì, perché tenne testa a due squadre di Premier League, secondo me tra l'altro molto forti. Ora è vero che il Nottingham Forest ha avuto un'annata simile a quella della Fiorentina, cioè si è salvata alle ultime 4-5 giornate, però è arrivata in semifinale di Europa League. Cioè, ragazzi, i giocatori che ha il Forest, Dandoie ad altri, ce li sogniamo noi, ecco, quindi tanto per essere chiari. Mi impressionò, a me mi impressionò veramente tanto il Forest l'anno scorso. E ti dico di più, Fish, visto che hai questa memoria da elefante e ti do una mano a ricordare altre cose, io scrissi anche, ed ero consapevole di quello che scrivevo, perché ero certo di quello che scrivevo, che c'era anche un bel clima all'interno della squadra. Cioè, c'era comunque la voglia di far bene e di dar seguito a quelle che erano state delle dichiarazioni di Pioli, poi probabilmente controproducenti, quando lui parlava di Champions League. Cosa è successo? Il dramma si è consumato all'inizio campionato, quando la Fiorentina era sulle gambe, non è arrivata pronta all'inizio della stagione, ha cominciato a perdere partite su partite, ha capito che non poteva andare in Champions e è scoppiato il dramma. Kane non segnava nemmeno con l'imbuto, e quindi è successo quello che è successo. Ma io ti posso ribadire e certificare che per quello che era il momento della squadra a fine luglio, inizio agosto qui in Inghilterra un anno fa, e per quello che era il clima del gruppo, assolutamente riscriverei quello che ho scritto un anno fa, cioè che veramente la squadra in quel momento lì aveva un percorso fisico adeguato, tant'è che aveva tenuto botta contro due squadre di Premier League e c'era anche un buon clima in squadra. Poi ragazzi, il clima in uno spogliatoio può cambiare da un momento all'altro, ecco, anche nel tuo posto di lavoro magari ora andate tutti d'accordo, poi arriva uno un giorno che comincia a mandare a quel paese tutti, e faccio per dire, e cambia il clima di lavoro. Ecco, mi sembra che possa succedere questo. Va bene, allora mi devo andare molto spedito verso la fine della trasmissione. Massimiliano risponde a Comuzzo, vabbè, andiamo subito con le domande di attualità. Simone: Giacomo Muzzo lo vedo in paranoia da diverso tempo, ci manca pure di passare a una squadra triste come il Torino. A parte questo, mi auguro che questa esperienza gli serve e gli faccia bene. Poi prendiamo atto del messaggio di Nicola da Bari e lo giriamo alla regia. Vabbè, Walter da Roma lo salutiamo, perché se la prende un po' con Walter da Roma. Invece io Walter da Roma lo ringrazio, caro Cristi Accampi, perché mi fa sempre tanti elogi, e io sono d'accordo anche con Ale dalla Val di Sieve quando, ora magari con toni un po' diversi, diceva che l'ascoltatore, cioè Andrea, doveva guardarsi meglio gli allenamenti. Io penso che gli allenamenti del Viola Park ci abbiano raccontato veramente poco, perché sono sempre stati allenamenti molto blandi, dove si è visto molto molto poco, se non a livello tattico. Queste amichevoli personalmente mi hanno restituito un Goodmundson mediamente buono, e chissà che non possa partire una nuova storia d'amore. Sara, io ti cedo la linea, sono già le 7.58, mandiamo l'almanacco del centenario a cura del Museo Fiorentina con il buon Massimo Cervelli. Dopodiché, amici miei, io vi saluto e vi do appuntamento attorno alle ore 11 italiane, perché seguiremo l'allenamento della Fiorentina 11:15, ecco, poi questo lo dirò in privato al mio amico Pietro Lazzarini, perché insomma, i tempi sono mutevoli, ecco, quindi non sappiamo esattamente insomma, se la Fiorentina sarà precisa al minuto oppure no. Di solito sì, devo dire, grosso il Viola Park è sempre stato precisissimo, e quindi anche in questi giorni inglesi mi aspetto massima precisione. Comunque, insomma, staremo a vedere. Io vi ringrazio per questa mezz'ora che è volata, come tutte le altre. Sarà un appuntamento quello di Good Morning England, che andrà avanti da oggi fino al 31 luglio, quindi fino all'ultimo giorno del ritiro della Fiorentina in Inghilterra, e poi dal 3 di agosto, dal lunedì, ricordo che Buongiorno Firenze, dove tornerò in studio io, partirà alle 8 di mattina, quindi non sarà 7-9 ma sarà 8-10, questo però dal 3 di agosto, quindi per il momento rimaniamo fedeli alla linea. Vi ringrazio, ringrazio Sara in regia e vi do appuntamento ai prossimi collegamenti nel corso della giornata su Radio Firenze Viola. Buona giornata e a presto.
5: Almanacco Viola, piccoli e grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
6: Il centenario.
7: Il 27 luglio 2009, un gruppo di storici, collezionisti, ricercatori depositò l'atto di fondazione del Museo Associazione Calcio Fiorentina, dando vita ad un progetto strutturato per realizzare il Museo Fiorentina e colmare un vuoto sulla storia del calcio a Firenze e sulla grande passione che questo ha generato. Venne, quindi, costituito un ente culturale sportivo indipendente con un marchio regolarmente registrato e regolarmente pagato, che cominciò ad organizzare mostre, convegni, eventi, rievocazioni storiche, filmati, incontri tematici, almanacchi, libri, frutto delle nostre ricerche, e organizzò la Hall of Fame Viola, manifestazione da noi ideata e realizzata fin dal 2011. Il museo è stato riconosciuto ed inserito tra i membri di ISMA, International Sports Museum Association, che riunisce i più importanti musei sportivi di tutto il mondo, ed ha ottenuto l'apprezzamento e il riconoscimento delle autorità sportive italiane ed europee. Nella sua attività il museo ha stabilito un rapporto di disponibilità e collaborazione con il Comune di Firenze, le altre istituzioni e con la Società di Calcio Fiorentina, a cui ha fornito gratuitamente negli anni una molteplicità di servizi. Il museo non è ancora riuscito a perseguire l'obiettivo per cui era nato: organizzare un'esposizione in pianta stabile della storia del calcio a Firenze. Ancora oggi il museo, che negli scorsi mesi ha assunto la nuova denominazione Museo Viola, non ha una sede fisica che renda possibile restituire a tutti gli appassionati la storia del calcio e della Fiorentina. Ma noi non demordiamo.
8: Radio Firenze Viola.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
10: Incoming message.
9: Leggila, ascoltala, guardala.
11: Un giorno dalla redazione.
12: In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri, domenica 26 luglio, durante uno scontro a fuoco, Abdul Ballaut, il 21enne presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione.
13: Paura a Seattle, dove intorno alle 18 ora locale, le 3 di notte in Italia, si è verificata una sparatoria presso l'iconico Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Il bilancio al momento è di 2 morti, almeno 5 feriti, tra cui un bambino, come riportano i media locali. Una persona sarebbe stata fermata, come ha riferito la sindaca Katie Wilson, senza aggiungere ulteriori dettagli. La stessa ha poi ringraziato gli agenti della polizia di Seattle che sono intervenuti sul posto e hanno posto 2 sospetti in stato di fermo.
12: In Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, oltre a caschi e passamontagna serviti per la guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. La TELT stima 1 milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte. In un post esulta il movimento Notav, che parla di una grande giornata di lotta per la Val di Susa al Festival dell'Alta Felicità con 20.000 partecipanti.
13: Un incidente stradale sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria è avvenuto all'altezza di Eboli ieri mattina. Un'auto si è rovesciata, 4 persone ferite sono state portate in ospedale. Il sinistro è avvenuto sulla corsia nord dopo la rampa di entrata di Eboli in direzione Battipaglia. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi.
12: Buone notizie in ambito sanitario: per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie ad un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'equipe della Clinica Oculistica Universitaria dell'Ospedale Molinette, guidata dal professor Reibaldi, ha eseguito con successo un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso la vista completamente a causa di un grave incidente stradale.
13: Il ciclismo: si chiude a Parigi il Tour de France 2026 e Van der Poel si prende la 21ª e ultima tappa. Tadej Pogacar ci prova anche nell'ultima frazione, ma deve accontentarsi di essere incoronato per la 5ª volta come vincitore della grande boucle, la 3ª consecutiva. Carapaz si prende la maglia Poix a Pedersen, la maglia verde, e Isaac del Toro invece il miglior giovane, per lui maglia bianca.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze, e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
10: Buongiorno, amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo lunedì mattina, ultima settimana di C'è Polemica prima delle mie ferie. Mentre da altre parti in ferie sono già andato, so che non me ne frega un cazzo, ma eccoci qua. Allora, facciamo un esercizio di appunto autocontrollo, training autogeno by Dario Baldi. Adesso andate davanti a uno specchio, oppure aprite gli specchietti, quelli, sai, quelli della macchina per truccarsi, oppure che ne so, davanti allo specchietto della macchina, oppure prendete anche semplicemente un telefono come faccio io e mettete la telecamera interna, ecco così, ecco, vedete, questa è la telecamera interna, perfetto, mettete la telecamera interna e dite insieme esattamente la stessa cosa, ovvero: quella col QPR è solo un'amichevole, quella col QPR è solo un'amichevole, quella col QPR è solo un'amichevole, quella col QPR è solo un'amichevole, quella col QPR è solo un'amichevole. Perché dobbiamo dire questo e fare questo training autogeno? Perché ovviamente la Fiorentina perde la prima amichevole, dopo una prima amichevole col Gubbio dove non ci avevano convinto, e già siamo partiti col disfattismo. No perché di qua, no perché di là. Ragazzi, la realtà è che è una squadra ancora incompleta, è una squadra che è ancora da acquisire gli esterni, è una squadra dove c'è un giocatore che ne combina una più di Bertoldo, che si chiama Dodò. È una squadra dove comunque sia ha cambiato molto. Ho sentito dirne di tutte a Ken per l'ennesima volta: è perché Ken fa schifo di qui, fa schifo di là, di sotto, di sopra, ma quanto gli pesano i capelli, perché è stanco, perché di qua. Io vi dico, diamo tempo al tempo, E qui lancio il mio strale. Come vi ho già detto, non credo che a quella cifra lì ci sia un giocatore degno di all'altezza di avere la stessa caratura di Moise Kean, però nella serata di venerdì è uscita una notizia, o comunque un nostro collega a tinte bianconere che segue molto da vicino le faccende della Juve, si chiama Luca Monblano, lavora a Tele Lombardia e ha un suo canale, ha detto e ha scritto su Twitter: pazza idea per la Fiorentina, ritorno di Vlahovic. Questa roba qui io non l'ho verificata, perché a me personalmente non mi interessa verificare le notizie, non sono questa roba qua. Io però ve lo dico, so che mi attirerò tanti nemici, ma nell'attirarmi tanti nemici lo dico a chiare lettere: l'unico sostituto degno di Kean è Dusan Vlahovic. È una cosa forte quella che sto dicendo, me ne prendo le mie responsabilità, infamatevi pure, ma io sono come il padre del figlio il prodigo nella Bibbia. Io sono pronto a risciacquare la testa di mio figlio nell'Arno, bagnarlo, ripulirlo, togliergli tutte le scorie e tornare a sognare insieme. Questo me lo sento. Me lo sento perché io credo che appunto sia un giocatore fortissimo ancora, che possa dare tanto. Penso che a 5 milioni su quelli che prende Kean tranquillamente ci si possa chiudere, e quindi se deve essere la cessione di Kean, io voglio tornare al passato, perché non è una minestrina riscaldata, perché non è un ritorno, è una nuova storia. Emma avrebbe cantato "L'amore non mi basta". Ecco, a me l'amore di Dusan non mi basta, perché glielo voglio ridare io. Voglio rifare la pace. Secondo me sarebbe perfetto. Però ecco, questo è quello che penso io. Poi ovviamente tanti di voi ce l'avranno con me, perché dite: ma che cosa si fa a riprendere quello lì, è un gobbo di merda. Ragazzi, io ma perché negate l'evidenza? Mi sembra di riascoltare le trasmissioni di un anno fa dopo Leicester. Sì, Pierpaolo, però scusa, le trasmissioni dell'anno scorso dopo Leicester l'anno scorso non arrivarono calciatori, o comunque sia la squadra era già fatta. Qui abbiamo visto una squadra imballata la seconda settimana di ritiro, che nel secondo tempo ha fatto gol, tra l'altro Piccoli, che è quello che volete cacciare a calci in culo, e invece là davanti è quello che sembrava più sveglio. Abbiamo sbagliato il primo rigore per colpa di un giocatore che doveva essere già ceduto, quindi paratici, liberaci da Dodò, assolutamente. Io poi non lo so se appunto cioè io ho visto per esempio molto bene per esempio, io ho visto, al di là di Croci, ho visto bene anche Mandragora, per esempio, ho visto bene Jimenez. Cioè, io ragazzi prenderei del tempo prima di dare un giudizio. È la prima partita tra virgolette seria con una squadra di livello. Ora con il Watford vediamo cosa sarà un'altra volta, poi ci sarà il Real Madrid e poi vediamo. Però io cioè, prima di negare l'evidenza, ragazzi, secondo me la squadra del domani si comincerà a vedere nella partita di Coppa Italia, perché io mi immagino che entro il 14 di agosto la squadra sia già pronta. Questo è quello che penso e questo è quello che credo. Ultima riflessione, poi do spazio a voi, è ovviamente quella legata al calcio italiano, perché purtroppo il calcio italiano è morto, sepolto, e lo stiamo andando a resuscitare, cioè stiamo girando il cadavere nella tomba, cioè l'abbiamo messo già dentro e lo stiamo continuando a girare. Ecco, quello che dico io è questo, ovvero la scelta dell'allenatore doveva essere fatta da Malagò. Doveva essere fatta da chi dirige la federazione, non lasciarla in mano ai suoi dirigenti, ovvero Maldini e Leonardo. Già la scelta di Pirlo era sbagliata, perché se andava a prendere un giocatore senza esperienza, cioè non si creava un qualcosa dal basso. Cioè Pirlo riprende dall'Under 17 può aver senso. Preso per la Nazionale A, no, è una raccomandazione che funziona. Poi c'è questa polemica per cui Pirlo prenderebbe dei soldi da un'agenzia di scommesse russa di cui lui non fa un passo indietro. Ovviamente c'è la politica e si divide. A me sinceramente di sta roba non me ne frega niente, cioè, per me Pirlo non ci dovrebbe essere. Ma la cosa peggiore che oggi uno legge è che Maldini, se non viene Pirlo, si vorrebbe dimettere. Quindi il calcio italiano è morto e sepolto e noi stiamo facendo girare il nostro cadavere come un girarrosto. E quindi come allenatore della nazione italiana, di cui non ce ne frega niente, però appunto ce ne frega perché nell'ottica futura, nell'ottica nazionale, nell'ottica anche dei club di Serie A, avere un allenatore di livello ti porta a avere tutto un altro tipo di appeal anche. Dario, quasi mai d'accordo con te, moltissimo d'accordo su Bologna, su Dusan totalmente con te, lo riprenderei anche Chiesa. Ora io Chiesa non uno dei due, anche perché per quanto costa. Marco da Cagliari, club Bonaria Viola, grande. Buongiorno Dario, non ti arrivare già lunedì, stamattina hai capelli, Lorenzo, ho capelli un po' a cazzo di cane perché devo andare dai parrucchiere, ma è un avuto di tempo perché mi finire le cose, lo so, ma tra l'altro mi sono svegliato anche presto stamani. Ma che scherzi, sarebbe perfetto riprendergli Vlahovic a zero dopo che gliel'hai venduto 80, ho dubbi che accetti e ancora di più su chi lo segue. Anch'io totalmente, la mia è una iperbole, Francesco, quella di andare a prendere Vlahovic. Capito? Assolutamente. Quello non è figlio al prodigo, è solo figlio di... Ora, io Lore l'ho letto perché l'ho edulcorato, però vabbè, diciamo, io ripeto, io sono per concedere sempre il perdono. Concedo sempre il perdono. Mattia dice: Vlahovic non lo riprenderei nemmeno fosse l'ultimo attaccante sulla terra. Tu forse non ti ricordi come è scappato? No, me lo ricordo. Mi ricordo che scappò di notte come un ladro con la febbre. Però ti ripeto, niente ci vieta di imporre il perdono. Il perdono lo si dà anche ai criminali, lo si dà anche a chi sbaglia. Ovviamente prima deve fare un pezzo di ragionamento. Per me su Vlahovic è una vergogna, Valder. Ma certo sarà Serie B, mettiamoci l'anima in pace, no vabbè. Per me hai ragione su Vlahovic, dopo un po' di immersione in Arno e 7-8 scapaccioni affettuosi dati a modo, anche 10. Sì Filippo, si mandano e ci sta 50 minuti di trasmissione, non ti preoccupare, si manda tutto, partiamo con i testuali, poi tra 3 minuti arriva Calderon, anzi se no regia, se Filippo vuole sentire il suo audio, mandiamo l'audio di Filippo quando è pronto, dimmelo e si manda, almeno è contento. Poi
14: ma quale lavagli il capo, se torna Vlahovic e va buttato in Arno.
10: Assolutamente Filippo, io sono d'accordo con te, non solo buttato, deve fare, praticamente ci sono le canoe, quelle di beneficenza che fanno per motivi importanti, tipo i Dragon Boat. Ecco, il Dragon Boat lo fa senza Dragon Boat, lui deve farlo lì, deve essere lì, lo mettiamo su una canoa senza pagaia e si fa partire dalla pescaia e si va di sotto, capito? E si manda di sotto. Deve smacchiarsi. No Dario, mi dispiace, ma Vlahovic e famiglia non sono più da vedere. Beh, la tua. Dario, te forse non ti ricordi come è risultato il simpaticano all'ultima di campionato, quando pensava di aver fatto il gol che poi è stato annullato, sembrava avesse vinto la Coppa del Mondo, quell'infame. Detto questo, Parati ci sta abbassando drasticamente i tetti ingaggi, anche volendo dimenticare tutto quello che ha combinato. Come può tornare un uomo quell'ingaggio? Se vendi Hen a 5 milioni, io penso che un uomo lui a 5 milioni ci stia tranquillamente, opinione mia personale, ripeto. Però quello che ti dico, Chiara, lo so, ma per quello ti dico, gli si fa fare un giro di schiaffi in bocca alla Fiorentina, conditi con la salsa verde, ovviamente non fisici, si sta parlando di roba mentale, gli si mette la testina di cazzo dentro l'arno e si smacchia. Io sarei pronto a riprenderlo. Sta litigando i Gobbi perché per l'ingaggio tu speri essere la base della Fiorentina. Chiara, non è, è un giocatore svincolato Vlahovic. Tecnicamente Dusan ci sta, ma chiede 8 milioni di stipendi e 10 alla firma. Ma che sognata, occhi aperti? Scusa, e c'è gente in quel, tra un po' in questa città c'è qualcuno che direbbe che puoi sostituire Hen, ci vuole Haaland. Posso dire di Vlahovic, scusa, abbia pazienza. Su Dusan no comment è meglio, che ci può dire tutto. Buongiorno Dario, rispetto a noi Cupiara aveva iniziato la preparazione con 2 settimane d'anticipo e si è visto, scendano in campo tra la settimana prossima, Allora, poi spazio ai vostri messaggi, ovviamente intanto però regia, ma chiama il nostro ospite mattutino. Grazie per Vlahovic, assolutamente, andiamo a trovarlo in carcere Vlahovic, nel carcere degli alti ingaggi. Buongiorno Dario, io capisco il tuo punto di vista, ma ho letto articoli in cui sono riportate cifre fuori di testa. Pagare 8 milioni di ingaggio più tutti i bonus mi sembra una follia. Sì, Fra, ma è una follia, è una cosa folle, ma infatti la mia è una follia, però la mia nasce anche come provocazione, perché comunque sia è qualcosa di, come posso dire, che ti fa sgorgogliare un po' lo stomaco. Cioè Gio Mario ti fa sgorgogliare lo stomaco? No, non ti fa sgorgogliare lo stomaco. Quello ti fa un po' sgorgogliare lo stomaco perché c'è a chi gli sta sul cazzo, a chi gli sta, a chi invece lo rivuole, chi è come me che è il figlio il prodigo, chi gli va messo appunto la testa nell'anno sciacquato. Sa quante ce n'è di cose che si possono fare, queste sono le cose che appunto sono importanti da fare per riprenderselo, secondo me, però è un'opinione mia personale. Allora, saluto con grande affetto e piacere il mio amico Gabriele Calderon. Caro Calderon, buongiorno.
15: Buongiorno a lei dottor Baldi, salve.
10: Lei lo sa di cosa sto parlando, vero?
15: No, onestamente no, me lo dica.
10: È di quello che le ho detto anche in passato, ovvero che io sarei pronto a accogliere nuovamente con grande amore e amicizia Dusan Vlahovic. Ovviamente qui c'è una grande polemica,
15: certo.
10: Nessuno lo vuole, no, il mondo contro, ma io glielo dico sinceramente, sono pronto a sciacquarlo in arno nudo. Ovviamente va fatto questa cerimonia tipo ai tempi del Medioevo, di notte, quando la luna, quando al rintocco della campana, quando la luna gira, quando la luna è piena, con 2 sciamani lo facciamo immergere nudo dentro l'arno, e a quel punto lì, quando il pesce palla gli mordi il pipo, lì vuol dire che è guarito. Questo secondo me è perfetto.
15: Io sono assolutamente con lei Baldi, perché di fatto noi a volte lo diciamo delle robe, e la gente pensa questi lo fanno per il folklore. Assolutamente no, noi vogliamo Vlahovic del caso fatta M, ma è per una semplice ragione, se vogliamo fare i professori anche del tecnico, diciamo che Vlahovic nel 4-3-3 è perfetto per giocare prima punta, per una serie innumerevoli di ragioni che i tanti match analyst vi potrebbero spiegare, ma non solo per questo motivo, perché è anche un 2000, cioè il buon Dobbik che andrà a Bologna non è un 2000, e quindi anche sulla progettualità, sull'ambiziosità che tanto viene dichiarata da Paratici, la Fiorentina deve prendere un attaccante comunque ancora che deve fare
10: di altissimo livello, perché appunto Dovbik era un paracarro e per fortuna non lo prendiamo. Diamo un'ultima ora, scusa Gabriele, diamo un'ultima ora e poi torno da te, faccio il giornalista ogni tanto, dato che ne ho parlato già prima.
15: Qual è l'ultima ora?
10: Già prima.
15: No,
10: l'ultima ora di Nazionale. Pirlo ha ricommentato la sua candidatura, il titolo è: dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Quindi ci siamo salvati anche da questo, ci sarà grande polemica, ma è lo stesso.
15: Interrompere un ragionamento su Vlahovic per darci l'ultima ora di Pirlo, ma chi se ne
10: certo
15: sei?
10: L'ultima ora di Pirlo e non sarà che non...
15: Ma sei diventato il servo di Malagoma? Cosa sei diventato?
10: No, in realtà no, perché
15: non ti
10: riconosco
15: più.
10: No, lo so, ma infatti è un errore, chiedo scusa. No, detto questo, caro Calderone, andiamo a noi.
16: Lei giustamente dice se si vende Hand c'è da prendere qualcuno di livello, il problema è che oltre a Vlahovic di livello io non vedo nessuno, perché intanto sentite hanno parlato di Lukaku, di Icardi, ma a me mi sembrano tutte
15: nessuno di questi, nessuno di questi, o meglio Lukaku avrebbe il livello, però no, io credo che sotto questo aspetto Paratici si ritraversa nuovamente in Diabolic e cominci poi dopo a andare a scippare magari un giocatore in Normandia, cioè lui va a prendere uno sconosciuto che viene trasportato con uno space shuttle da Marte noi capiamo poi che giocatore è. Ecco, no, io sotto questo aspetto diciamo ipotizzo un eventuale Paratici stile Diabolic, a meno che non vada a prendere Dusan, ragazzi, voi dite beh siete impazziti, è completamente fantamercato, può darsi, però non sveliamo un piccolissimo retroscena sotto questo punto di vista.
16: Vai.
15: Quando Barone era ancora direttore generale della Fiorentina, era tra noi, dopo tutte le polemiche, tutte le cose così, in un'occasione di Fiorentina Juventus o Juventus Fiorentina, ora non ricordo se era a Torino o a Firenze, attentò un riavvicinamento con Vlahovic, ma non per riportarlo a Firenze in quel momento lì, ma per fare pace, per mettere una pietra sopra sul passato e roba del genere. E Vlahovic gradì questo avvicinamento, lo gradì e di fatto insomma fece pace in un certo senso, ok? Fecero pace e cosa no. Quindi se la Fiorentina si mettesse davvero nella testa di prendere Vlahovic, perché ad oggi bisogna essere anche onesti, Dario, non c'è nulla, nel senso è un'idea.
16: No, certo.
15: Rimasta, ok? Lui non è che direbbe no a prescindere, mentre invece fino a qualche magari anno fa pensavamo che sarebbe stato impossibile un suo ritorno, adesso non l'è più. E da questo riappacificamento, ora ovviamente Barone non c'è più, è logico, però c'è una pace fatta tra la società e Vlahovic, una pace normale, cioè fatta tra gentiluomini, fatta di normalità delle cose, di rivalità sportiva, certo, ma non più di quella credine e acrimonia che c'era invece poco dopo il suo addio, perché ti ricorderai che vennero fatti dei paragoni, no, ma io ho fatto un affare vendendo Vlahovic da commesso, perché con Canale io mi sono fatto più gol, che di sommo lui ricorderai, e quella roba chiaramente creò una frattura tra le parti, una frattura che poi venne ricucita da Barone. Ecco, io questo te la metto lì, poi da qui che domattina Vlahovic arriva a Firenze ce ne passa, anche perché ad oggi Paratici non ha fatto assolutamente nulla per prendere lui, anche perché non c'è un'offerta concreta e per concreta
16: è tanto un pur parler. Però Gabriele, torno da te con un'altra domanda. Cessione di Comuzzo,
15: noi l'avremmo ceduto a Napoli a 40, quindi abbiamo perso potenzialmente 20 milioni e poi Cairo lo tiene un anno e te lo riferisce, quindi praticamente andiamo a farlo giocare, è un prestito al Torino, quindi è nostro Comuzzo, perché Cairo l'unica possibilità che riscatti Comuzzo è che trovi, che ne so, le dico una squadra a caso, il Milan, che prossimo anno si innamora di Comuzzo e dice io potrei dare 25 milioni per Comuzzo, benissimo, lui lo riscatta a 20 e lo rivende a 25, questa è l'unica possibilità che Torino riscatti Comuzzo, altrimenti torna a Firenze, quindi bene, vado a Torino, bene, vado a fare di tutta, e anche qua noi ci mettemmo contro Firenze perché Comuzzo non si poteva toccare, ma noi l'abbiamo venduto a 40 e lì qualcuno dovrebbe chiedere scusa a Pradè, che ne ha combinato di più di Carlo in Francia, il buon Pradè, però su Comuzzo aveva ragione lui.
16: Diciamo che lì poi chi voleva Comuzzo al Napoli era stato detto che era non voleva bene a Firenze, quante ce ne hanno dette non si voleva bene a Firenze. Te Gabriele sei di quella partita per cui se non si vince tutte le amichevoli si fa cacare, cioè, perché io stamani ho fatto un training autogeno insieme a tanti di quelli che erano all'ascolto dicendo anche se si perde è solo un amichevole, ma la Fiorentina deve essere ancora costruita. Giustamente Paolo dice nei messaggi: devi capirli, hanno una paura folle di rifare una stagione come l'anno scorso, vorrebbero vincere tutte le amichevoli 5-0 dominando per sentirsi tranquilli, vanno sopportati, teniamo duro. Te da che parte stai?
15: Dalla parte di Paolo, e ti aggiungo, siccome magari di calcio non intendo relativamente, io ho fatto due telefonatine ai match analyst che conosco e mi sono fatto spiegare un po' perché la Fiorentina in questo momento gioca, diciamo, difensivamente parlando così bassa, e mi hanno dato una risposta che secondo me mette tutti tranquilli, cioè la Fiorentina sta così bassa in questo momento perché vuole, tra virgolette, autostressare la situazione di contropiede, per dirtela in modo facile, partendo da più lontano nella situazione di contropiede o comunque di riaggressione verso la porta avversaria, partendo da più lontano si ha la possibilità di capire meglio le scelte che fanno i giocatori e i movimenti in relazione a questo. Quindi tra virgolette questi mercati hanno detto, cioè stai tranquillo, la Fiorentina non difenderà così bassa perché con i giocatori della qualità che ha sarebbe una follia totale. Quindi io non credo che Grosso sia una persona poco preparata e poco intelligente sotto questo punto di vista, anzi credo il contrario, di conseguenza è solo una situazione che in questo momento è giusto provare perché voi. Quindi calma e gesso, godiamoci anzi questi amichevoli nello scoprire giocatori che non conosciamo e basta, cioè con molta serenità, anche perché Dodò che fa due frittate con Feijoada contro il Copiar andrà via, quindi nel senso, oppure guardate le amichevoli del Real Madrid, guardate la rosa che sta proponendo Real Madrid nelle amichevoli e voi mi volete dire che quella è la rosa del Real Madrid e quelle sono gli schieramenti tattici e compagnia cantante? No, tant'è che addirittura Mourinho dice caro Valdepeña, fai le amichevoli con noi poi vai perché non so chi mettere, se no devo giocare io. Quindi ragazzi, è calcio di luglio, neanche di agosto. Stiamo
16: chiede, Giuseppe ti chiede su Caglioti, e su Caglioti aveva ragione Pradella. Io ti rispondo di sì, perché è andato a giocare in una zona come quella del Brentford, una squadra come quella del Brentford, dove è coccolato, dove è un re. Guardate cosa è stato Norgaard nella storia del Brentford. Che vi spiega il motivo per cui Caglioti funziona così tanto in una realtà come quella del GTEC Stadium e dei Bees. Ma lì appunto è quando ci vai lo scopri. Poi non so se te vuoi aggiungere qualcosa, Gabi.
15: No, voglio solo sottolineare il fatto che nessuno, cioè non ho fatto la difesa a spada tratta di Pradè, anzi ho premesso dicendo che ne ha fatte più di Carlo in Francia, ma sulla questione specifica comunque aveva ragione. Quindi su Caglioti possiamo fare anche un altro ragionamento e dire magari forse ha avuto torto, però anche lì io ci metto il forse, perché la Fiorentina in quel momento aveva bisogno di monetizzare in modo rapido, il giocatore voleva andare a fare un'esperienza fuori e la Fiorentina l'ha presa e l'ha lasciata andare, non è che ha obbligato Caglioti a montare su un minivan verso un aeroporto e poi prendere un volo verso l'Inghilterra, non è andata così, è anche il giocatore che ha scelto di andarsene in modo molto sereno.
16: Allora ti do una notizia uscita ora su Firenze Viola che... No, è sulla Fiorentina, interessante. Allora i colleghi di Aurora Argentina 91.3 dicono che la Fiorentina avrebbe fatto un'offerta per il centravanti classe 2003 che si chiama Agustin Modica. Io che amo il calcio sudamericano non lo conosco, però diciamo che per il momento, risposta fredda, potremmo fare il titolo una Modica offerta, però
15: sì, oppure noi conosciamo il cioccolato di Modica, perché ora se te ora mi vendi in questa mattina alle 9.32 che conosci questo giocatore, Baldi, io ti ci mando, perché
16: no, io di Modica sì conosco solo, no, il cioccolato.
15: Aspetta, ti posso dire una roba? Vuoi scommettere che nel giro di 20 minuti verrà interpellato qualcuno dei nostri colleghi o no, e ti faranno una scheda tecnica di questo giocatore come se realmente lo avessero visto giocare o se realmente lo conoscessero? Quanto ci vuoi scommettere?
16: Ma sicuro, no, ci sarà come qualcuno che l'ha visto giocare nella primavera del... di non so quale anno della squadra giovanile, dove era il
15: capito, amico mio, nel senso, però bene, se parati ci va a cercare questi ragazzi di cui noi sappiamo solo il cioccolato di Modica, benissimo, noi siamo contentissimi.
16: Vediamo, vedremo. Caro Calderon, ti ringrazio e ti saluto. Ci si vede, se tutto va bene, ovviamente a settembre. Se non va bene, ci si rivedrà per io e te per una birra, chissà.
15: Ah, perché finalmente le chiudono la trasmissioncina? Finalmente.
16: Sì, si chiude.
15: Questa è una grande notizia, questa. Finalmente.
16: No, la notizia è che chiude per l'estate, poi riparte. Però chissà, non si sa mai, in un mese può succedere di tutto.
15: Consiglio all'editoria di sostituire la tua trasmissione con qualsiasi replica anche di 3 giorni prima, sicuramente è un prodotto migliore.
16: No, invece sbaglia, vedi, io ti suggerisco sempre, infatti io da settembre, se non mi cacciano, voglio fare una cosa con la nostra regista, di fare dei momenti dove io pulisco quando non mi va la connessione, però sotto, al posto di mettere una musica, metterci il fischio del treno. Cioè, il fischio del treno è un qualcosa di funzionale, cioè io lo consiglio sempre, un po' di fischio del treno, cioè ti aiuta sempre, quindi vediamo un po'. Caro Calderon, buone vacanze, grazie mille.
15: Vuoi, ma anche io voglio lavorare, comunque va bene. Ciao ragazzi,
16: ma ci rendo tu sei stato

0: la appoggia piano come sempre. Secondo me, è un'opinione del tutto personale, il movimento calcistico italiano è defunto. Sono d'accordo con te senza leggere il resto. Finché in Serie A ci sarà gente a cui va bene questo tipo di approccio, non ne usciremo mai. Dietro al campionato ci sono troppi interessi e soldi, cose che contano molto di più del bene della maglia azzurra. Per questo motivo non ho grandi speranze per il futuro della nazionale. Giacomo da Pescia, la penso esattamente come te, caro Giacomo. Dusa da prendere subito o noi fa 25 pippi. Adesso faccio una dichiarazione alla Manfredi Pontello. Se Vlahovic venisse alla Fiorentina, la Fiorentina va in Champions col cicchino, ma proprio con la sigaretta in bocca, così, con la sigaretta con il bocchino come le signore d'un tempo, così, fumando, lo dico subito. Chiesa no, Gio Mario no, e Ken via. Sì, Max da Camp, tu fai purista e via. Ora anche questo. Il problema di Vlahovic non è anche l'ingaggio, anche se alto, sono i 20 milioni di commissioni, se no l'abbiamo già preso. Con questo dico, lo riprenderei. Questo è Luca, che come me è d'accordo. Caro Dario, più che sciacquarlo in Arno, Vlahovic devi fare il lavaggio del cervello per fargli scordare lo stipendio che aveva e quello che vorrebbe. Assolutamente. Peccato che Vlahovic ha un ingaggio più alto di Ken, e poi non mi sembra il tipo di persona che possa tagliarselo, altrimenti certo non sarebbe male. Vabbè ragazzi, ogni tanto ci si può tagliare senza problemi, tutto ci si può tagliare. Leggo un messaggino e poi, anzi dai, mandiamo un audiolo, mandiamo il primo degli audioli, dai.
1: Ma per piacere, ma non ti si può sentire, ma di ragione, ma di cosa ragione?
0: Di cosa ragiono? Ragiono di una notizia, che notizia di un qualcosa che è stato dato da un nostro collega che si chiama Luca Monblano, che segue quella squadraccia laggiù, che aveva parlato di questa pazza idea, e io la sto commentando, non sto dicendo che è vera, non sto dicendo niente, la sto solo commentando. È un qualcosa che lo posso fare, perché no? Perché no? Oltre a questo, ciao Dario, volevo fare una precisazione. Si è parlato di riduzione del monte ingaggi, non del tetto. Sono due cose completamente diverse. Per ridurre il monte ingaggi non è necessario liberarsi degli ingaggi più onerosi, semmai tagliarne qualche decina da un milione, visto il numero di giocatori che abbiamo. Mi sembra però che l'operato di Paratici vada nelle direzioni in cui si prendono giocatori e giovani di prospettiva che accettano un ingaggio basso per essere rivendibili bene in futuro. Stefano da Pistoia. Bravo Stefano a fare questa precisazione, è giusto così. E lo ripiglierei di corsa Vlahovic, lo so Andrea, anch'io, siamo in Champions coi cicchino, te lo posso garantire. Prade e Commisso sapevano vendere per il bene della cassa, purtroppo non sapevano o non volevano comprare bene, ma su questo ho dei dubbi non suffragati da prove. Modica, io lo seguo dai 93, e sì, gli è nato il 2003, quindi ci sta che tu lo segui dai 93. Flavione dalla Svezia, grande Flavione. Allora, ho letto tutto? Ho letto tutto, allora si può ascoltare un altro audio, dai.
2: A parte che Vlahovic ha rifiutato 10 milioni di euro alla Juve, non sa neanche perché poi voglio vedere chi lo piglia. Ma io a Firenze non lo riprenderei. E poi se tu dici due paroline su fatti di Berlino, magari. Stamattina. Buongiorno Riccardo da Pistoia.
0: Allora Riccardo, assolutamente parleremo, trattami 5 minuti, come sempre facciamo il nostro quarto d'ora no calcio in fondo, assolutamente, era mia intenzione parlarne, era tra le cose che mi ero segnato assolutamente. Mi sono scordato la prima cosa che ti avevi detto, però va bene, immagino che... Baldi, ma fai più di un mese di ferie, ma in che mondo si vive? Fa la partita IVA, non lavoro, non guadagno, e quindi ricomincio il 7 di settembre e non mi ha sì cazzo, posso dirtelo assolutamente. Anche ieri Andrea Chimi Antonelli davanti alle Chrysler, allora sì, di Berlino, Max, dei fatti di Berlino. Per 5 minuti parleremo dei fatti di Berlino, che sono quelli vicino a quelli di Bologna. Sono temi che uno mi chiede. Poi io devo parlare anche di cose di Firenze, mi sono segnato, perché oggi sono usciti dei dati interessanti da commentare. Quello che dico io è

0: su appunto vogliamo parlare anche di Formula 1, parliamo di Formula 1. Ragazzi, ieri è stata una gara dove dalle Ferrari ci si aspettava sicuramente di più, ottimo Antonelli che ha fatto un ottimo secondo posto. Diciamo che i 5 secondi sul groppone di Hamilton sono gravati un po' così, però ecco, come posso dire, caro il mio Max, io sono contento che tu sia felice quando le Chrysler non vanno bene, però sono comunque arrivate quarte e quinte, cioè non è che mi sembra sia andata troppo male rispetto al passato. Vai a un altro audio.
1: Allora, Vlahovic, se dovesse tornare, sarebbe un disastro a livello emotivo. Però, insomma, secondo me Vlahovic è più adatto al gioco di Grosso che Ken. Ken è più testa bassa e pedalare e via. Ken sarebbe bello metterlo su 2-0, contropiede, metti lui e festa finita. Palla a lui e lui va avanti. Vlahovic è più, fa anche sponda, fa queste cose qui. Anche se io i ritorni mi gabbano tanto, specialmente come se n'è andato poi per gobbo.
0: Ma sono d'accordo, ma io sono d'accordo che non ci sia piaciuto, cioè nessuno dice che è un santo, però il perdono si concede a tutti se ovviamente vengono con il capochino e mettendo la testa bassa. Quindi ragazzi, secondo me non c'è dubbi su cosa vorrei io. Questo è quello che penso io. Andiamo con un altro audio, vai.
2: Buongiorno. Certe cazzo sta cosa, cioè tutti 3 mesi fa tutti via, tutti lo dicevamo, va bene? Tutti via, si salva solo De Gea e si salva solo Fagioli, il resto va mandato via tutti. E il bello è che lui ci sta provando a mandare via tutti quelli della squadra titolare l'anno scorso. Non ne ha venduto uno, non ne ha venduto uno, gli tocca darli tutti in prestito. Evidentemente ci sarebbe ragione quando si dice che sono giocatori scarsi e che le squadre non vogliono tirare fuori i soldi e comprarli, perlomeno subito li voglio vedere in casa sua, perché dice questo, ma boh, vediamo. E poi ora devo sentire anche le vedove di Comuzzo, ragazzi, un po' di coerenza, se via tutti.
0: Io sono pienamente d'accordo con te, non tutti sei firmato, ma la penso al 101% come te, amico mio, al 101, neanche, anzi al 102%, perché per me via tutti sono d'accordo. Poi non si possano vendere tutti. Anche a centrocampo, secondo me, c'è da capire chi rimane, perché sicuramente io immagino, poi ci sta che io mi sbaglio tante volte, cioè uno tra Mandragora e Ndurva via, non è che rimane a fare il quinto centrocampista, o Mandragora Ndur, io credo, poi è un'opinione del tutto mia, però tutto può essere, non lo so. Se Cano ripeterà il campionato di 2 anni fa, questa è una squadra da 8° e 9° posto. Anche se Parati ci riuscisse a trovare 2 stelle di livello, non penso che possiamo aspirare a un piazzamento migliore, non dimenticando che partiamo da un deludente 15° posto. Oggi Bomber Viola ha preso la pasticca rossa, che è quella della tristezza. Bomber, prendi quella blu, che ti dà un po' più di eccitazione, perché oggi non sta andando molto bene. La cosa brutta di ieri della Formula 1 è stata la figura da piccione fatta da Hamilton. Figura da piccione, perché deve essere figura da piccione? Ha fatto quello che doveva fare, e in corsa questi sono i regolamenti e fine. Cioè, purtroppo non funziona bene, ahimè. Purtroppo non funziona bene. Oltre a questo, andiamo un altro audio.
3: No, lui andrebbe ripreso, avrebbe smacchiato i denti in sabbione lui. Che se lo smacchini in sabbione lui non si può riprendere.
0: Okay, quindi dici metterlo nel mezzo ma lo dici nel mezzo a 2 squadre? Cioè prendi 2 squadre di calcio storico e lo metti nel mezzo dove loro non si picchiano, ma si picchiano e picchiano tutti lui? Potrebbe essere una soluzione anche questa, lo smacchiamento potrebbe essere sicuramente una soluzione. Bomber Vera mi manda la foto di un castello, dove sei? Che sono le mura di Lucca, e che è sta roba? Dai, non è facile perdonare Dusan, al di là di questo aspetto non mi sembra sia riuscito tecnicamente o tatticamente, anzi mi sembrava più forte prima. Io penso invece che sia uno che sia ancora capace di decidere le partite da solo, quindi io lo riprenderei. E non è facile perdonarlo, ragazzi, ma scusate, ma vi è mai capitato di perdonare una fidanzata che va tradito, un fidanzato che va tradito, un qualcosa che un amico che va tradito, non l'aveva mai perdonato? È difficile, ragazzi, perdonare è sempre difficile, che sia stata una cosa leggera, che sia stata una cosa pesante, però se uno è bravo perché riesce a perdonare anche, secondo me. Che può anche perdonare. Leonardo dice, o l'ho perso, era una trattativa di Pradè, poi su Dusan neanche se tornasse piangendo e chiedendo perdono. C'è Pellegrino che è unico per caratteristica, questo minimo fa 20 gol se mette i cross decenti. Boh, non lo so, non sono d'accordo su Pellegrino. Guarda se non sto bene dove sono, il bomber è una rocca a Monte Catini Alto, ci sta. No, ma vedi, ognuno c'ha la sua, forse perché non lo sai. Forse perché non lo sai, Simone. Se tu lo sapessi, dovresti essere pronto a difendere i tuoi interessi anche. Però ti ripeto, è una cosa che uno impara col tempo. Uno impara col tempo, appunto, anche a perdonare bene. Regia, mi dici quanti audio abbiamo? Intanto mandiamo il primo, vai.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Allora, lo scorso anno, anzi 3 mesi fa, tabula rasa, via tutti, indegni, fanno schifo, non meritano di mettere la maglia viola, non li vogliamo più vedere. Adesso che è arrivato uno che li sta vendendo, vi lamentate. Via tutti. Tutti hanno fatto parte di un progetto sbagliato e adesso si ricomincia da capo. Via tutti, coerenza.
0: E io sono d'accordo con te. Via tutti, coerenza. Sono pienamente d'accordo con te. Andiamo con l'ultimo audio. Vai, poi si parla di tutto il resto.
5: Senza ombra di dubbio, anche la non cessione di Comuzzo, che è risultato inadatto a prendere a livello di personalità la difesa sulle spalle. Sbagliava completamente ogni partita e io potrei elencare almeno 15-20 partite che ha sbagliato marcatura e se abbiamo preso gol per colpa sua. Quindi io non capisco come si faccia ancora a dire che non si debba vendere. Cioè, Comuzzo è uno dei primi che va venduto perché non è a livello di giocare nella Fiorentina e lo dimostrerà, secondo me. Allora, è andata buona a Torino, ci prendi 20 milioni di euro, meglio di così.
0: Assolutamente, assolutamente, io sono d'accordo. Sono d'accordo. Scusate, sto scrivendo a un agente immobiliare. Comunque confermo. Scusate, bellissimo tutto questo. C'è l'agente immobiliare che mi gli ho detto non mi chiamare tra le 9 alle 10. Però devono avere qualche problema, con tutto il rispetto per tutti gli agenti immobiliari, con tutto il rispetto. Per mercoledì. Allora, andiamo a noi. 5 minutini di commento così. Su Berlino, ragazzi, cosa vi devo dire? Su Berlino è successo un fatto drammatico, ovvero che un estremista islamico, chiamatelo come vi pare, si chiama estremista islamico, ha invaso il gay pride cittadino facendo una strage, perché comunque sia una roba assurda quello che è successo. È stato ucciso appunto questo autore che ha fatto l'attentato al Pride di Berlino. Diciamo che se uno va a leggere più che la cronaca italiana, la cronaca, diciamo, dei paesi vicini alla Germania e tedesca, c'è un'analisi sul fatto che questo fosse già consapevole, aveva già detto appunto che lui avrebbe voluto fare una strage dentro lì al Gay Pride, che questo fosse un sospettato da parte della polizia tedesca che l'avevano messo in galera e l'avevano poi liberato, quindi c'è una falla sicuramente di sicurezza. Che ci siano dei pazzi psicopatici che appunto hanno dell'odio nei confronti di della comunità omosessuale, della comunità LGBT, delle minoranze, questo è ovvio, e sicuramente ci possono essere anche in Italia. Immagino che la polizia abbia un controllo di quello che, di questi personaggi, perché questo è uno che scriveva sui social, è uno che lo diceva ai vicini di casa, quindi quello che è successo, cioè, era un terrorista islamico che sosteneva l'ISIS, è inutile dirlo in maniera posposta, cioè se lo sapevano prima perché non l'hanno fermato prima. Quindi io dico, davanti a questo io mi immagino le forze dell'ordine abbiano un cazzo di elenco e che sappiano chi sono quelli che hanno dei rapporti con certe appunto sezioni anche dei terroristi, perché cioè, è inutile che ora la polizia di Berlino ci dica sosteneva l'ISIS, allora se lo sapevate perché non l'avete fermato prima, perché appunto questo poteva fare un disastro, che comunque sia l'ha fatto, ma poteva essere ancora peggio, però l'ha fatto. Quindi su Berlino questo, che è una roba che andava fermato decisamente prima, ma a dirlo a priori è troppo facile. Volevo dire due cosine su Firenze veloci. Allora, a parte è ricominciata la sagra di Ponte Aipino, infatti devo scendere in treno, voglio ridere. Ma scusa, devo andare a Roma con il treno, voglio ridere. Ma oltre a questo, oggi leggo una cosa che mi fa molto piacere. Firenze, la giungla delle strade. Quasi 1 milione di multe nel 2025. Quasi 1 milione di violazioni accertate in un solo anno, è il dato che emerge da un accesso agli atti. Numeri che al di là del dibattito sulle sanzioni confermano il marcato rispetto più elementare delle norme di sicurezza stradale da parte di migliaia di automobilisti. Nel corso del 2025, infatti, le porte telematiche che controllano ZTL hanno registrato 506.000 violazioni. A queste si aggiungono 454.000 rotte violazioni rilevate dai dispositivi e altre 16.980 per il passaggio in semaforo rosso. Totali a 978.895 violazioni. Allora, io voglio dire, poi si dirà no perché la gente devi guidare bene, non le prendi. Io prendo che ora non mi fa, fammi finire il concetto poi ti rispondo. Io dico 978.000 infrazioni, 1 milione di infrazioni si è fatta a Firenze, ma siamo tutti scarsi a guidare oppure c'è degli autovelox che sono fatti apposta per rubare nelle tasche dei cittadini? La dico brutalmente, perché io penso che una città come Firenze, che è un micro quartiere, anzi un quartierino di Milano, di un municipio di Milano e un micro quartiere di Roma, è incredibile che abbia più multe di Milano e di Roma, perché vuol dire che o le giunte di Milano e di Roma chiudono gli occhi e non c'è il traffico, ma siccome anche a Milano ci sono gli autovelox perché ci vivo, mi sembra incredibile che ci siano più multe a Firenze che a Milano. Quindi questo significa voler lucrare dentro il portafoglio dei nostri concittadini, e questo lo dico agli amici dell'amministrazione, perché non è possibile, perché non è possibile. Basta politica e opinioni. Baldi non è in grado di fare l'opinionista e la radio si chiama Firenze Viola. Se volessi politica andrei su un'altra radio. Allora, innanzitutto ti ringrazio che tu, Giorgio, dalla tua altezza morale dici che io non sono in grado di fare l'opinionista e di fare il mio lavoro, quindi ti ringrazio. Potrei dire anche non sei in grado di fare l'ascoltatore perché non ti sai affrontare su temi diversi, ma non lo farò perché non lo penso. Penso tu sia un valore aggiunto di questa radio, ma c'è un ascoltatore che mi ha chiesto un parere, abbiamo parlato di Fiorentina per 50 minuti, la trasmissione dura 55 e quindi siccome un ascoltatore chiede, ho risposto, ha chiesto, ho risposto, ci ho messo anche una roba su Firenze a maggior ragione, quindi questo la penso, io credo questo. Tra l'altro se Sara, se c'è la risposta di Ricky, la manderei, almeno la chiudiamo la puntata con questo. Fammi sapere poi se siamo pronti oppure no. Poi, ma Ken vuole restare o no? Se vuole andare via prendiamo due terni forti. Vabbè, ora Marco, la tua è una un accontentarci, perché accontentarci di esterni forti e prendere Finamonte piccoli è come dire preferisco prendere una Ferrari, guidare una Ferrari però con un motore della Panda, via, no, non scherziamo. Se è per questo a Firenze si pippa più che a Milano, spesso il numero dei cittadini conta poco. No, attenzione, quel dato non è quanta gente pippa, è la cocaina ritrovata, è una cosa diversa, che nell'area Firenze è com'è, Terni è prima, Firenze è seconda, la quantità di cocaina nell'area. Ma di che vuoi ci mettere nell'area a Firenze? Per questo voi siete tutti elettrizzati in questa maniera con messaggi, vai da Sara con messaggi, dai.
6: Siete meravigliosi, chi vota a sinistra. Naturalmente la colpa è sempre della polizia. E in Italia se si prova a fare prevenzione è fascismo. Però ora in Germania è colpa della polizia perché non ha fatto prevenzione. Non capisco proprio come ragionate. Non mi riesco.
0: Allora, innanzitutto
6: sarò io che non ci arrivo. Riccardo da Pistoia.
0: Allora Riccardo, innanzitutto ti querelo, no scherzo, ovviamente non querelo nessuno, perché dici che io voto a sinistra e non voto a sinistra, prima cosa. Seconda cosa, a Bologna la polizia non ha fatto prevenzione, assolutamente. Lì si sta parlando di una persona con dei problemi psichici, a Berlino si parla di una persona che è un terrorista, che dichiarava appunto di essere, di voler fare quello, scriveva le proprie intenzioni, sono cose leggermente diverse. Stai paragonando una persona con dei problemi mentali dichiarati, che chiedeva aiuto negli ospedali italiani e nessuno l'ha accolto, a una persona che dichiaratamente diceva vado a andare addosso al Gay Pride, posso farlo, non me ne frega, lo faccio. Quindi la prevenzione va fatta lì. Le persone che hanno dei problemi mentali, chiamali matti, ma tutti siamo un po' matti, dovrebbero andare in delle strutture, dovrebbero essere curati, ci dovrebbe essere un servizio di sanitario nazionale che li aiuta. Fakir era una persona che aveva problemi, l'ha dichiarato lui, addirittura è andato in un altro comune fuori Bologna a chiedere aiuto, il sindaco l'ha aiutato. Quindi significa, non puoi paragonare un islamico terrorista a pezzo di merda, perché così tant'è, a una persona che sta male, è un matto, non li puoi paragonare, perché se prendi questo vuol dire non hai capito niente perché non è, siccome sono due persone che hanno tratti somatici simili, perché uno è libanese e l'altro è italo-marocchino, allora vuol dire che tutti e due sono terroristi. Uno è una persona con dei problemi mentali che è morta, l'altro è un terrorista di merda che è, appunto, giustamente è stato ucciso. Sono le cose leggermente diverse, non tutti, il passaggio non è che tutti quelli che hanno la carnagione un pochino più scura della tua sono terroristi, perché non è. Però se questo dichiara le cose, dovresti fermarlo prima. Però va bene, di che sarò di sinistra, cazzo me ne frega. Do la linea all'amico Pietro Lazzarini per Chi si compra. Noi ci si sente domani. Giorgio, domani ascoltaci dalle 9:50 alle 9:55. Grazie mille.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Paura a Seattle, dove intorno alle 18 ora locale, le 3 di notte in Italia, si è verificata una sparatoria presso l'iconico Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Il bilancio al momento è di 2 morti, almeno 5 feriti, tra cui un bambino, come riportano i media locali. Una persona sarebbe stata fermata, come ha riferito la sindaca Katie Wilson, senza aggiungere ulteriori dettagli. La stessa ha poi ringraziato gli agenti della polizia di Seattle che sono intervenuti sul posto e hanno posto 2 sospetti in stato di fermo.
3: In un'operazione delle forze speciali di Berlino è stato ucciso ieri durante uno scontro a fuoco Abdul Belut, 21enne, presunto attentatore al Pride, che si sarebbe scagliato con il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Condannato per atti di violenza contro lo Stato, il 21enne nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Di origine libanese, cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione.
2: Il vasto incendio che ha già distrutto 42.000 ettari nella regione francese della Gironda e ha costretto ad evacuare 220.000 persone è rimasto sostanzialmente stabile nella notte, aggiorna la prefettura di Bordeaux. Le fiamme sono arrivate a 15 chilometri dalla città, che conta 850.000 abitanti e arriva a 1,4 milioni con l'area metropolitana. Al vaglio delle autorità anche l'evacuazione totale. In mattinata riunione di crisi a Parigi del presidente Macron coi ministri.
3: In Italia, in un'indagine coordinata dalla DDA di Brescia, i finanzieri del comando operativo aeronavale dello Scico, in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo, hanno intercettato un gommone oceanico ultraveloce nel Mar Atlantico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Una volta giunto a destinazione, il carico avrebbe generato un giro d'affari complessivo pari a circa 500 milioni di euro.
2: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO a Busan, nella Repubblica di Corea, il sistema dei teatri condominiali all'italiana dell'Italia centrale fra il XVIII e il XIX secolo è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità. L'Italia conferma quindi il primato per numero di beni riconosciuti, facendo salire a 62 il numero totale. Questo riconoscimento inorgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio, così la premier Giorgia Meloni.
3: Lo sport celeste Polsonetti conferma gli enormi progressi effettuati in America durante la stagione universitaria e si laurea campionessa italiana per la prima volta in carriera, vincendo con una splendida prestazione la finale dei 100 ostacoli agli assoluti 2026. La ventenne Brianzola ha eguagliato infatti il primato personale stabilito lo scorso 11 giugno a Eugene nella semifinale NCAA, correndo in 12.74 anche allo stadio Ridolfi di Firenze.
2: Ed è tutto, a più tardi.

E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola. Inter-

0: possibile.
1: Good morning England!
2: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8.30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!

0: Bebe. Oh, bebe.
1: Giochiamo a comprare i giocatori. Bebe. Chi si ombra?
2: Stamani mi sono svegliato torto. E siccome tutta la giornata sarà torto, anche l'audio rimando sarà torto.
3: A parte che sempre comunque tutta colpa vostra per queste polemiche, queste storie. Siete voi che fate così, non so, lo sanno tutti.
4: Stattene pure a River Plate, vattene al Besiktas se ti rivuole quell'allenatore lì. Io giocatori così a Firenze non li rivoglio.
5: Gol! Gol della Pistoiese esattamente all'ultimo minuto, all'ultimo minuto, all'ultimo minuto.
6: Le vie del mercato sono infinite.
7: Gran palla per Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo.
8: Perché lo scopo finale è un è chi si compra, ma è l'entrare nella sigla chi si compra.
9: Chi si compra? Sì, è proprio questo lo scopo finale, noi lo ricordiamo spesso e volentieri, lo ricorda Francesco Benvenuti nelle sue copertine, il quale è qui tra l'altro. Ciao Francesco.
10: Esclusiva andata a segno, 10-5 sul cronometro e viva.
9: Vabbè, c'era anche ieri, quindi nessuna novità all'orizzonte. Detto questo, inizia la nostra settimana anche del chi si compra. Oggi è il 27 luglio, giorno anche del compleanno di mio figlio, quindi grande giorno.
10: Doppia
9: giorno,
10: esclusiva allora.
9: Un grande giorno, un giorno di grande, anche un po' di nostalgia francamente. Quando si arriva a 11 anni parte la bambola per i genitori, perché dice si è già superato anche i 10, quindi chissà dove ci porterà la vita, e lo sappiamo bene, anno dopo anno chissà dove, lo sappiamo di sicuro. Detto questo, che non interessa a nessuno, la Fiorentina vivrà questa settimana mista tra il campo che noi vi raccontiamo grazie all'inviato Andrea Giannattasio in Inghilterra, ma soprattutto al mercato, facendo un riepilogo molto rapido di quello che sta accadendo. In giornata sono attesi diversi incontri, quindi immagino che non verranno fatti in presenza, perché se dovesse incontrare tutti questi dirigenti in presenza dovrebbe fare il ping pong in giro per l'Italia, a meno che non si trovino direttamente a Milano, al Viola Park, ma credo che faranno tutto in via telematica. Comunque è già previsto un incontro col Torino per chiudere la cessione in prestito, un diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di Comuzzo. È in ordine un incontro col Venezia per cedere Moreno, per il quale la Fiorentina chiede 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita, che è un po' quello che era stato organizzato per la sua cessione al Wrexham, salvo poi l'argentino dire di no alla stessa cessione. Nel frattempo la Fiorentina dovrà anche contattare e concludere l'operazione João Mario con la Juventus, anche qui sembra che sia tutto apparecchiato, prestito a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 8, e quindi col giocatore che nelle prossime ore addirittura potrebbe anche prenderla via di Firenze. Discorso simile nella fattispecie per quanto riguarda l'operazione, non per i tempi, per Valdepeñas si parla di un acquisto a titolo definitivo, quindi non in prestito ma che potrebbe concludersi subito, con il 50% della futura rivendita al Real Madrid e anche un diritto di ricompra che vale per 3 anni, un po', l'abbiamo detto tante volte, l'affare alla Nico Pass. Nel mentre ci sono anche le voci che parlano degli attaccanti, quindi sicuramente l'esterno offensivo. È curioso il caso di Mastantuono, perché da prima sabato a venerdì c'è stata una frenata da parte della Fiorentina, nessun contatto per Mastantuono, poi salvo ieri da ambienti vicini alla stessa Fiorentina arrivare la smentita della smentita, cioè sì ci piace però è difficile prendere. Ecco, questo è un discorso che ci torna molto di più nello smentire il fatto che alla Fiorentina interessi questo tipo di calciatore. Stamattina poi c'è la voce su Fortini Juventus, cioè la Juventus che potrebbe tornare su Fortini, e anche una retroscena di mercato che ha evidenziato il Corriere della Sera su Santiago Castro, che prima di partire, accettare comunque la proposta della Roma, nelle prossime ore verrà concluso questo affare sulla base di 30 milioni più 5 di bonus, quindi la Roma accoglierà l'argentino tra le proprie fila, c'era stata evidentemente una proposta della Fiorentina, almeno questo è quello che racconta il Corriere della Sera, che pare la Fiorentina è intenzionata a proporre a Castro addirittura un accordo più oneroso dei 2 milioni e 2 che percepisce recepirà alla Roma, ma poi il giocatore mi sembra abbastanza normale anche che possa scegliere, restando in Italia, di andare alla Roma, anche per gli obiettivi che la Roma ha sicuramente già in vista del prossimo anno, cosa che la Fiorentina deve ricostruire nel corso della sua stagione. Penso di aver detto più o meno tutto sulle altre uscite. La Gazzetta è tornata su Torvet, ma dice che comunque prima deve partire Somme, uno tra Brescianini e Fabian, quindi nulla di nuovo all'orizzonte sul fronte del norvegese. E sulle altre uscite, Ken continua a essere attenzionato, quantomeno via mezzo stampa, dal Como. Io credo che il Como, se vuole prendere Ken, lo prende, insomma, in tempi più rapidi delle voci che sono circolate. Vedremo se poi andrà così. Io penso che ogni giorno che passa e non esce una voce su Ken possa effettivamente avvicinare alla permanenza il giocatore alla Fiorentina, e quindi magari immaginarsi una cessione di piccoli, anche in prestito, un diritto di riscatto, visto la spesa del cartellino l'estate scorsa. Credo di aver detto tutto in questo Chi si compra poco flash. Riparto da Francesco per commentare una voce che già ieri stava circolando, ha preso corpo in serata e quindi poi oggi addirittura entra nel vivo, del Comuzzo al Torino. Stamattina ho fatto Buongiorno Firenze, quindi già ho ascoltato un po' comunque le reazioni di una parte dei tifosi. C'è chi addirittura l'avrebbe ceduto a titolo definitivo, chi non l'avrebbe mai ceduto e avrebbe pensato invece di andare a cedere Pongracic o Ranieri, e tanti invece che sono d'accordo sulla formula, anche perché questa cifra del diritto di riscatto fa pensare che, insomma, sia una di quelle situazioni, come dici tu, un po' win-win, perché comunque 20 milioni non sono pochi, o comunque difficilmente il Torino li sborserà a fine anno, anche se dovesse andare bene con Muzzo.
10: A me sorprende un po', non tanto il punto d'arrivo quanto proprio il viaggio in sé di Comuzzo, nel senso che quei 2-3 mesi di esplosione iniziale fin da quel Parma-Fiorentina 1-1 di ormai 2 anni fa, quando Palladino sorprese tutti schierando Comuzzo dal primo minuto, ecco, hanno poi generato una serie di effetti collaterali molto confusi, molto contorti, molto anche difficile da tenere insieme, nel senso che è un giocatore che fin dal primo mercato di gennaio, che ha vissuto da professionista, ha camminato anche all'interno del Viola Park con il cartellino del prezzo su di sé, è stato accompagnato dalla consueta narrazione che si fa, in questo caso a Firenze, in generale nel mondo del calcio italiano, ma Firenze su questo devo dire è particolarmente specializzata, di appunto scomodare fin da subito grandi paragoni. C'è chi lo aveva paragonato a Vierkovud, chi a uno degli ultimi marcatori rimasti nel calcio italiano, il futuro della nazionale, il valore aggiunto della Fiorentina, le offerte dal Napoli, dall'Al Hilal, lui che è attaccato a Firenze, lui che è legato alla maglia, e poi si arriva alla fine con un diritto di riscatto sì che è alto, ma che la dice anche lunga su quella che poi è stata anche l'evoluzione stessa del giocatore, nel senso che 20 milioni di euro è una cifra che magari sarà significativa per il Torino tra un anno, però per tutto quello che era stato detto e intravisto sul giocatore è una cifra anche, insomma, tutto sommato modesta, mi viene da dire. Poi nell'evoluzione del giocatore, fortunatamente, dico, perché uno deve avere una visione il più possibile lucida, dopo quei 3 mesi sono successe tantissime cose, quindi da un lato c'è stata questa esagerazione dei primi mesi per cui sembrava appunto di avere tra le mani un mix tra Beckenbauer, Baresi, Scirea, Chiellini, Vierkovud e quant'altro. Dall'altro lato siamo arrivati invece a un momento in cui il giocatore ha commesso una serie, direi particolarmente lunga, di errori legati a tanti aspetti. Forse anche lasciare Firenze lo aiuterà un po' a spurgarsi, tra virgolette, da tutta questa anche narrazione, tutta questa tensione, ripeto, un po' causata dalla Fiorentina stessa, che per un anno e mezzo, ma ci possiamo mettere ora 2 anni, considerando che anche in quest'estate è stato così, lo ha considerato comunque un giocatore, prima per quello che voleva fare Pradè e poi adesso per quello che vuole fare Paratici, con il price tag, con il cartellino del prezzo. Prezzo che a un certo punto era in un modo, adesso, dopo alcune prestazioni, dopo aver perso la maglia da titolare, tutt'altro valore. Capisco che la Fiorentina legittimamente possa fare questa valutazione nel momento in cui prende Dragusin e Vieri e ha sempre Pongracic, che ancora non abbiamo visto, ma perché del resto ha avuto l'impegno con la nazionale, e poi c'è sempre Ranieri. Quindi, secondo me, alla luce di questi due estremi che abbiamo vissuto in questi due anni, ora dobbiamo trovare un punto di equilibrio. Cioè, la Fiorentina perde momentaneamente un giocatore su cui avrebbe forse dovuto fare un altro tipo di progetto e un altro tipo anche di sceneggiatura in questi due anni. Allo stesso modo, io non dimentico le prestazioni in evidente calo dopo il girone d'andata di Palladino dello stesso Comuzzo. Siccome però tanto sappiamo come funziona, e ripeto, è una tipicità del calcio italiano, ma a Firenze su questo proprio c'è una è la specialità della casa, su Comuzzo non c'è mai stato equilibrio. Quindi io penso, spero e credo che un anno lontano da questa realtà, che su Comuzzo stesso soprattutto non ha mai mantenuto serenità per colpa dell'ambiente e, ripeto, anche per colpa della società, un anno altrove potrebbe anche fargli bene. L'unico aspetto che mi un po' sorprende, e ne parlammo anche una volta con Tommaso Loretto quando fece irruzione qui da noi, è che alla fine Comuzzo, che è un giocatore su cui penso ad oggi non ci sia certezza sul fatto se sia meglio a 3, sia meglio a 4, sia meglio da centrale di destra, sia meglio da libero, come si sarebbe detto una volta, eccetera eccetera, va in un contesto come quello del Torino, che ha un modo di difendere un po' diverso, per usare un eufemismo, rispetto a quello della Fiorentina, e quindi non si considera fino in fondo l'idea di dire lo
9: allena
10: mando
9: per il
10: in
9: futuro.
10: Prestito in un contesto simile a quello di Grosso, perché poi tra un anno, visto come saranno andate le cose, faccio una valutazione per riportarlo a casa. Questo non vuol dire che allora la Fiorentina spera necessariamente di darlo via, però ecco, evidentemente non era così scontato puntare su Comuzzo al punto di dire no lo mando in un 4-3-3 tale quale a quello di Grosso, in modo tale che poi tra un anno possa essere riproponibile eventualmente anche dalla Fiorentina. Tutt'altro, ripeto, è legittimo, ma è stata talmente tossica la narrazione su Comuzzo che, al di là di tutte le valutazioni, io penso che sia il Torino, ma poteva essere il Sassuolo, la Lazio, l'Udinese, qualunque altra squadra, penso faccia proprio bene anche a Comuzzo stesso lasciare, intanto per un anno, poi si vedrà, una realtà come la Fiorentina che su di lui non ha mai avuto le idee chiare né all'interno né all'esterno.
9: Ma io forse avrei preferito il Sassuolo come destinazione, lo dico francamente, un po' perché c'è Aquilani, un po' perché trovo che sia un altro tipo di progetto, anche meno pressioni, per carità, però il Torino penso sia un giusto percorso per un ragazzo del 2005 che si è un po' perso per strada. Anche l'altro giorno Francesco è stato protagonista di un paio di episodi difensivi veramente di un ragazzo che ha perso la cognizione di come si difende in area di rigore. Cioè, la cosa che a me preoccupa di più di Comuzzo è che, per evidentemente mancanza di fiducia, di attenzione, di quello che vuoi, è un giocatore che commette un errore grossolano a partita, ma grossolano, cioè tutte le volte la palla gli fischia sopra la testa, bussa morto, perché o non salta, o salta in anticipo, o salta in ritardo, la palla gli passa sempre, è difficile che riesca a intervenire. Quindi non credo sia un problema atavico che non si possa correggere, però è un problema che alla Fiorentina non riesce più a correggere, quindi che debba andare penso che fosse nell'ordine delle cose. Io sono curioso, perché devi sapere che sabato Andrea Giannattasio, parlando di Valdepeñas, ci ha raccontato che, insomma, lui che ora sta vivendo gli ambienti viola da vicino anche per questa tournée inglese che sta seguendo a Londra, che Valdepeñas arrivi con l'idea che possa essere più centrale che esterno. Cioè, quindi anche stravagante questa cosa, cioè il pensiero che possa anche partire un altro difensore a questo punto oltre che Comuzzo, cioè Dragusin, Vieri e uno tra Ranieri e Pongracic più Valdepeñas, che può fare tutte e due le cose.
10: Io fossi Ranieri, e non sono Ranieri fortunatamente per lui, già da un mese avrei chiesto, non avrei chiesto,
9: avrei pensato,
10: avrei iniziato a guardarmi altrove sinceramente. Quindi può anche avere un senso prendere un giocatore duttile, con l'idea che sia molto duttile e quindi alla bisogna faccia anche il vice Vieri, perché tanto lo si sta già vedendo a queste prime amichevoli, la coppia della Fiorentina di Grosso è Dragusin-Vieri, Poi Pongracic,
9: Pongracic ci può entrare,
10: ma anche perché comunque mi sembra anche un giocatore abbastanza come dire, in un certo senso
9: caratteristiche
10: anche,
9: giuste,
10: anche in grado di giocarsi un po' il posto con Dragusin, che è tutto da vedere sull'altare della continuità anche alla luce degli infortuni. Però ecco, un giocatore come Ranieri, che nel giro di un anno passa da essere capitano inamovibile a non più capitano e non più inamovibile, poi di nuovo inamovibile, poi si ritrova un mercato dove arrivano tutti i giocatori nel suo ruolo, ecco, secondo me un pensiero anche alle uscite potrebbe anche farlo, al di là dell'essere legato alla maglia, tutti i discorsi del caso.
9: Del caso, per non dire di un altro...
10: No, del caso, ma che poi, ripeto, a una piazza come Firenze continuano a fare effetto, perché c'è ancora quest'idea di essere, mentre il mondo va nel 2026, il calcio a Firenze ferma agli anni 80. Ecco, quindi torna che un giocatore come Valdepeñas possa fare un po' quello che è stato anche Valukievic per Grosso, quindi uno che magari fa il terzino sinistro in fase di non possesso, poi in fase di possesso ti fa costruire a tre, e a quel punto l'esterno può anche essere Jimenez, che difensivamente è meno abile ma offensivamente è molto più propositivo. Però in tutto questo ovviamente un giocatore come Ranieri potrebbe fare anche la fine di Comuzzo.
9: Comunque servirebbe in ogni caso, questo lo chiedo a te tatticamente, non solo, ma me lo autochiedo, un altro terzino sinistro.
10: Non c'è dubbio,
9: perché Parisi è infortunato fino a ottobre-novembre. Da una parte hai sette giocatori, nel senso che per ora c'è Dodò, Fortini, Jimenez, sta arrivando João Mario.
10: E siamo a quattro.
9: Dall'altra c'è un centrale, perché Valdepeñas è nato centrale, che è votato poi alla causa del terzino sinistro, più un infortunato di lunga degenza. Anche lì qualcos'altro servirà, poi non è la priorità assoluta, però il fatto di aver visto nelle prime due amichevoli Brescianini a fare il terzino sinistro, sostituito poi da Perrotti, che è un ragazzo, non so se è un 2007 penso, della primavera della Fiorentina, insomma, ti fa capire che non è un'emergenza, ma Grosso è in emergenza nel gestire quella fascia. Poi io inizio anche ad essere un po', fra virgolette, aiutami, è un termine forte, però spazientito dal discorso che la Fiorentina è da una settimana abbondante, per non dire 10 giorni, che ha un accordo con il Real per Valdepeñas, e qui si deve aspettare comodi di tutti. Cioè, va bene il Real Madrid, va bene, ci sono ottimi rapporti, va bene, addirittura pare esserci un fronte aperto su Mastantuono, però prima o poi bisognerà anche che il Real Madrid lo lasci partire. Se
10: però
9: no qui,
10: sai, il problema è che giustamente dal punto di vista di Mourinho,
9: se dici io devo aspettare Cucurella,
10: devo aspettare tutti, anche il rientro in condizione di quei giocatori che magari in questo momento non ha a disposizione, quindi gli fa comodo anche per completare la rosa. Del resto lo stiamo vedendo anche sugli esterni, se tu vai a bussare alla porta del Real Madrid, vai a bussare alla porta della Roma, ti trovi ad avere a che fare con delle realtà che, con tutto il rispetto, non sono l'Udinese, non sono il Bournemouth, non sono il Gremio, cioè sono realtà che in questo momento ti guardano dall'alto verso il basso, quindi devi essere te a stare alle condizioni delle realtà con cui dialoghi. Ovviamente in tutto questo, io lo dicevo anche ieri con lo stesso Andrea, più che positivo o negativo, questo momento della Fiorentina lo trovo un po' strano, nel senso che stiamo tutti a guardare le amichevoli, a farci un'idea, a avere i primi vagiti della nuova Fiorentina, ma sostanzialmente in fase offensiva questa squadra è impossibile che ad oggi costruisca qualcosa, perché non ha gli interpreti che avrà tra un mese. Quindi in questo momento tu stai giudicando e valutando i passi in avanti di un allenatore che è stato preso per fare il 4-3-3, che come marchio di fabbrica è il lavoro degli esterni dai tempi del Frosinone, Caso, Insigne, arrivando al Sassuolo, Lorente e Berardi, allenatore che non ha un esterno a disposizione, contemporaneamente non ha un terzino sinistro, ha tre terzini destri, ha 8 centrocampisti che deve variare, e anche nella partita con il QPR abbiamo visto per esempio che a lungo andare, insomma, questo centrocampo con Ulai o Fagioli davanti alla difesa ha bisogno di tanto lavoro, molto lavoro, magari anche troppo, e quindi lo storico di Grosso potrebbe anche venire incontro a certe valutazioni di mercato, il che non vuol dire vendere Fagioli a tutti i costi. Però vuol dire che se poi Grosso alla fine preferisce seguire la sua storia e mettere il Mandragora di turno davanti alla difesa, e poi c'è una poltrona per due come a Natale, o Ulahi o Fagioli sul centrodestra. Considerando che non hai l'Europa, non penso che ci sia margine per tenere entrambi. Uno l'hai appena comprato, e quindi se uno più uno fa due,
9: puntini, ma te puntini. Pensi che sia fattibile il Mandragora davanti alla difesa come titolare?
10: Io ad oggi vedo, se Grosso si
9: gioca come con Matic
10: e con Mazzitelli prima ancora al Frosinone, se non va in porto in queste amichevoli l'idea meravigliosa di così cambiare
9: Ulahi e Attà,
10: è l'unico ad oggi che secondo me ha quelle caratteristiche anche più di Ndur. Ovviamente, sì, è vero, perdi la fase offensiva di Mandragora, tutto quello che vuoi, ma questi sono i giocatori in rosa. A meno che ora non si chieda alla Fiorentina di comprare anche il Matic o un Matic della situazione. Però noi abbiamo visto nell'amichevole con il Queen's Park Rangers un qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto col Gubbio. Al Gubbio abbiamo visto un quarto d'ora insieme Ulahi e Fagioli. Nel primo tempo abbiamo visto Mandragora davanti alla difesa. In Inghilterra abbiamo visto invece per il momento un tempo per uno, quindi proprio una staffetta. Io non sono così convinto che Grosso sia già così tanto convinto dell'idea di considerare positivo uno dei due davanti alla difesa. Ora, si è visto ancora poco, però io comunque la finestrella su Mandragora in quella zona del campo la terrei aperta. Però si torna lì, la Fiorentina oggi ha 8 centrocampisti
9: e ne vorrebbe un altro.
10: E ne vorrebbe un altro. Non è ancora riuscito a venderne nessuno, neanche quello che non ha portato in Inghilterra, Som. Al punto che Brescianini deve fare il terzino sinistro, e anche Brescianini non sarà contentissimo di questa situazione, considerando che aveva lasciato l'Atalanta per giocare di più. Gioca un po' di più alla Fiorentina e dopo 5 mesi
9: percorso...
10: si trova un po' ingabbiato. Poi ovviamente anche lo stesso Brescianini sarà uno di quelli che magari tra qualche settimana inizierà un po' a guardarsi intorno. Quindi è una situazione un po' strana, perché poi ora arrivano le amichevoli in rapida successione. Grosso può lavorare su tanti aspetti, certo sì, soprattutto penso la fase difensiva vista a Loftus Road non è stata all'altezza, cioè la Fiorentina ha preso 3 gol, uno più deleterio dell'altro, quindi lì c'è margine di miglioramento, e c'è anche l'aspetto positivo di avere una rosa in quella zona del campo già abbastanza definita. Però sulla fase offensiva non puoi lavorare su niente. Cioè, su cosa lavori? Su Gudmundsson che è in uscita? Su Jimenez che è adattato?
9: No, guarda, l'altro giorno a margine della partita, sai, ho raccontato, insomma, da qui l'ha raccontata Andrea, io ero a fargli da spalla insieme a Chiara, e a un certo punto ha intervenuto Massimo Maranella, che era con lui, e ha detto una cosa, secondo me, sacrosanta. Cioè, tutto quello che può essere di positivo o negativo che abbiamo visto alla seconda amichevole dopo 15 giorni di preparazione, quindi siamo ancora alla genesi, ma proprio ai primi vagiti di questa Fiorentina, è che a causa del mercato non c'è in assoluto un minimo di identità offensiva. Cioè, perché lui dice, già l'anno scorso la Fiorentina ha dovuto fare il pari con questa evidente mancanza, no? Perché a Vanoli cosa si diceva? Lasciamo perdere quello che è successo prima. Però a Vanoli si diceva, l'attacco non è che abbia grande, come si può dire, cognizione, identità, coerenza, non si capisce mai come vuole attaccare la Fiorentina. E quindi dice, da Grosso tutti ci aspettiamo di vedere questo tipo di indirizzo. Però anche lui diceva che come fa Grosso a organizzare un lavoro offensivo se attualmente le uniche certezze al 50%, diciamo, perché il 50% sono la possibile cessione, sono Ken e Piccoli. Perché Gudmundsson, bene, adattato, ci gioca. L'altro giorno ho letto alla Berardi, non so cosa significhi Gudmundsson alla Berardi, perché gioca dall'altra parte,
10: esatto, ed è destro invece che sinistro,
9: destro invece sinistro, e soprattutto non ha nelle sue corde, cioè ce l'ha il tiro ma non ha il tiro di Berardi, questo penso si possa dire. Ha un tiro diverso, un tiro che arriva più spesso nella via centrale, no, che gioca saltando il primo uomo e poi provando a piazzarla sul secondo palo, ma è diverso dal ruolo che ha Berardi nel Sassuolo. Però tranne Gudmundsson, che ci può stare, non c'è niente. Jimenez, io ho letto qualcuno, grande Jimenez, fenomenale Jimenez. A me Jimenez mi preoccupa, perché un conto è fare la fase offensiva, quindi gli ultimi 20 metri andando a prendersi il fondo, e che lo sa fare anche discretamente, si è visto in occasione della palla dentro di Dodò, che poi è diventato l'assist di Jimenez per Attà. A me preoccupa se deve essere un terzino, perché cioè, dovrebbe davvero diventare un po' il Cuadrado, che ha tutt'altre caratteristiche tecniche, ma inteso come terzino molto offensivo dell'epoca moltelliana. Cioè, dall'altra parte, allora, se Valdepeñas diventa quasi un centrale aggiunto, mi sta bene, però mi sembra molto complicata anche la nascita della fase offensiva della Fiorentina, se non dovessero iniziare ad arrivare anche calciatori che poi dovranno ricoprirlo quel ruolo, perché non siamo in ritardo, non c'è allarmi, non c'è polemica in quello che stiamo dicendo, c'è una narrazione, una cronaca di una difficoltà nella nascita dell'idea tecnico-tattica di Grosso.
10: Su Comuzzo Vieri dice: deve cambiare aria. Sono d'accordo, perché qui non è sereno, non è lucido, commette errori gravissimi. Spero però la Fiorentina non perda definitivamente il controllo. Però ribadisco Vieri, non è solo responsabilità di Comuzzo, perché che sia giovane, vecchio, italiano, straniero, del settore giovanile, non del settore giovanile, non è rilevante. L'unico aspetto per me rilevante è come il giocatore ha vissuto questo biennio pieno da professionista. E secondo me gli errori evidenti di campo, per me uno dei più clamorosi è quello nel finale di gara a Selhurst Park contro il Crystal Palace, da cui poi arriva il gol del 3-0 di, se non ricordo male, Ismail Assar, perché è un errore proprio di concentrazione, e da un giocatore su cui si è sempre detto grande marcatore, allora è un po' uno simbolo se poi pecca di concentrazione in area di rigore, pecca di attenzione in area di rigore. Io non so se questo è tutta responsabilità di Comuzzo, che appunto non era Vierkovud, eccetera eccetera eccetera, ma allo stesso modo non è mai stato neanche messo nelle condizioni di contesto per essere sereno e tranquillo e vivere la sua avventura a Firenze. Poi Stefano 69 dice: quattro giocatori cresciuti nel vivaio ci vogliono, non penso che li facciano fuori tutti, Sottil, Comuzzo, Ranieri, Fortini. Stefano, però questo non toglie il fatto,
9: poi non è che ci vogliono, che, occhio, perché il discorso
10: è lo stesso discorso è fatto sul contro,
9: no, perché
10: l'altro
9: è molto divertente dire ci vogliono, cioè la Fiorentina può benissimo giocare con 17 giocatori extra più, non mi ricordo se sono quattro nati e cresciuti nel vivaio italiano, in più ci sono quelli dei vivai, del proprio vivaio, che sono in più, poi c'è gli under 23 che non contano, quindi la Fiorentina ha già messo dentro giocatori che hanno quell'età, quindi non c'è un, io credo per esempio Ulai, che è un 2006, non conti in queste liste, perché essendo under 21 non conta. Cioè, quindi per fare il conto con quello che si dice delle liste, occhio a dire la Fiorentina non può cederli tutti, perché alla Fiorentina, conti alla mano e con una rosa che non dovrà fare l'Europa, non gliene frega un H d'avere quattro slot in più che provengono dal proprio settore giovanile. Occhio.
10: Poi tra l'altro qualora la Fiorentina dovesse fare delle valutazioni come questo tipo, Stefano, io più che puntare il dito sulle regole del vivaio, io andrei un attimo a ricordarmi di tutto quello che è stato detto e scritto, non tanto sulla Fiorentina che decide di fare una rosa di italiani, che in questi anni è stato veramente anche un po' complesso da gestire, perché poi a fronte di questa scelta i risultati sono stati disastrosi per le aspettative della Fiorentina, e questo ora sta passando chiaramente da parte di molti sotto traccia, perché poi alla fine non si vuole ammettere, ma tutti hanno il desiderio di vincere, di partecipare alle coppe più belle, e fin qui Paratici sta facendo un mercato che sta soddisfacendo la maggior parte di voi, pur avendo preso un rumeno, un brasiliano, un francese, uno spagnolo,
9: un ivoriano.
10: Quindi alla fine mi pare che si parli veramente troppo poco di calcio, perché si sta dietro davvero a degli aspetti irrilevanti. Allo stesso modo, per quanto riguarda il settore giovanile, non è detto che il lavoro fatto fin qui abbia soddisfatto Paratici, e lo dico lasciando anche un po' di puntini di sospensione, perché se si arriva, certo, Angeloni è rimasto al suo posto, ma se si fa una scelta così diversa rispetto al passato con l'allenatore della primavera. Si inizia a spendere dei soldi anche per degli under 18, come è successo in un paio di occasioni da parte della Fiorentina in queste settimane.
9: Poi alla prima occasione, perdona, aggiungo perché poi fai completi il discorso, alla prima occasione c'è Di Balbo, era l'unico dei giocatori della primavera che era stato fondamentalmente spostato in pianta quasi stabile in prima squadra.
10: Beh, vuol dire che chiaramente anche lì probabilmente siamo di fronte a un anno zero anche su quello, perché se poi tutto quello che era stato fatto fin qui adesso viene un po' smentito o comunque viene rimesso in discussione, allora vuol dire che certe valutazioni come quella dei giocatori di una vecchia gestione a livello di vivaio probabilmente non sono più valide. Ecco, quindi su questo si può andare un po' avanti. Sandro da Pisa dice su Comuzzo: ha fatto benino nel momento d'oro, quando tutta la viola andava bene, penso alle 7-8 vittorie consecutive, poi a gennaio è un po' alla volta peggiorato come quasi tutti, perdendo il posto da titolare, dall'altro anno errori su errori anche banali, da giocatore scarso tecnicamente e anche da marcatori, poi tranquilli se il riscatto è a 20 un altro anno ritorna. Quindi Sandro, abbiamo sostanzialmente distrutto Comuzzo, che quindi,
9: tre righe.
10: Cioè, ha fatto bene per quelle 3-4 settimane, 5 settimane in cui la Fiorentina volava, però appunto volava la Fiorentina, quindi non era merito di Comuzzo, poi

0: acquisti finora sono stati tutti intriganti, fatto salvo almeno per quanto mi riguarda di una scelta che devo verificare sul campo, che è quella di Jimenez, che non mi fa impazzire, ma insomma spero di essere smentito a breve dallo stesso giocatore. Ma il mercato si giudica a fine, e se vogliamo, io ho scritto anche nel weekend, io credo che anche Paratici non si aspettasse questo tipo di tempistiche per gli esterni offensivi. Però facciamo un esempio banale: Alija Begovic, che all'inizio del mercato, prima del mondiale, costa 15 milioni? Forse? 20?
1: Sì, facciamo un ventello.
0: Facciamo 20. Poi gioca al mondiale, si impone anche come effettivamente nuovo talento della Bosnia, e il suo prezzo schizza. Nel frattempo c'è l'Atalanta che lo tratta, la Roma che lo cerca, tutte queste cose. Si inserisce la Fiorentina a cifre umane, 25 milioni, umane comunque alte per la Fiorentina, ma si può inserire. Ragazzi, poi entrano in gioco potenze come può essere il Chelsea, la tela che magari è stata tessuta fino a quel momento viene tagliata immediatamente, perché quando un giocatore forte, per carità, non riesce a prenderlo nei tempi che tu hai previsto, il rischio che diventi un giocatore da 30-35 milioni, come sta diventando, ti fa uscire dal gioco. Sulla I, la Fiorentina è riuscita ad anticipare questo giochino, perché Paratici evidentemente si era mosso molto prima del mondiale ed ha evitato che altre squadre si inserissero, e l'ha preso in anticipo. Ottimo affare. Ma sugli attaccanti, visto che ce n'è sempre meno anche capaci di saltare l'uomo, di puntare la porta, di fare gol, bisogna anche stare un po' dietro ai tempi del mercato.
1: Sai, poi se cominci subito da certe altitudini, voglio dire, per prendere Solomon, che ricordiamo è extracomunitario, ma potrebbe arrivare perché ha passaporto portoghese. Portoghese, diciamo, fosse solo tra virgolette israeliano, non avresti più lo slot a disposizione, così come Dovby, che è extracomunitario, ma essendo un'operazione interna non ci sono problemi. Italia su Italia, Serie A su Serie A, non ci sono problemi.
0: Grazie, perché è giusto.
1: No, perché ogni tanto si sente delle cose, vabbè, limiti dell'umano. Così come il mio pupillo Iran Kunda non può arrivare perché non ha passaporti, non ha,
0: ma nemmeno Echeverri,
1: non ha
0: qualcuno citato.
1: A meno che uno non trovi, e anche lì ripeto, io per esempio su Solomon ho verificato, perché a parte che qualcuno mi aveva chiesto di verificare, quindi ho fatto anche, diciamo, un'opera di,
0: grazie,
1: di carità.
0: Grazie mille.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini, saluto e abbraccio. Però bisogna guardare solo quello, cioè un giocatore può essere paraguayano, però bisogna abbia la doppia cittadinanza, bisogna che sia nato, ci sono tanti giocatori, per esempio io prenderei anche da altri paesi, sempre i campionati europei intendo, che hanno, magari sono algerini ma hanno passaporto francese perché sono nati a Parigi, per esempio. Voglio dire, su Solomon lo puoi prendere anche il 28 agosto, cioè Solomon, Cancellieri, Isaacsen, di cui si era parlato un po' di tempo fa, Volpato, sono giocatori che puoi prendere anche Volpato no, però vediamo, insomma, visto che
0: era il rischio, nome che circolava.
1: Il rischio vero è quello poi di dover fare una domanda a Volpato, magari su vicende extracampo.
0: No, non le puoi fare.
1: E quindi si può e quindi si fa la conferenza stampa, così si fa prima. Però voglio dire, per arrivare a questi profili si può arrivarci anche il 28 agosto.
0: Certo.
1: Ovviamente Paratici è partito, insomma, da nomi belli altisonanti. Ecco, l'aspetto un po' così curioso della vicenda, un po' strano, è che appunto sei partito dalla volontà di provare a scalare un 8000, quando però in casa non hai neanche un passo a 1000 metri, cioè non hai un esterno da dire ok, intanto a lui, sul resto ci lavoriamo, perché l'idea è quella di non prendere uno tanto per prendere, ma di chiudere le fasce con un nome, e poi alla fine del mercato si pensa alle alternative. Qui non c'è neanche quello, e quindi considerando che siamo a 2 giorni dall'amichevole col Watford, dubito che in 2 giorni possa arrivare un esterno già pronto per giocare almeno un tempo.
0: Ti posso dire, io dubito anche sul Real Madrid, che insomma manca 5 giorni,
1: quindi resta il Deportivo, e poi dopo una settimana del Deportivo
0: la Coppa Italia,
1: certo.
0: E per quello si dice
1: poi si può rimediare,
0: ma certo si può rimediare.
1: Però è strano aver scelto un allenatore come Grosso se a un mese dall'inizio, diciamo, del mercato non consenti a Grosso di lavorare su almeno su un esterno. E poi voglio dire, in questo momento il parere comune, anche giustamente, è lode, plauso a Paratici per il mercato che ha fatto, per il significato del

0: suo ingresso anche nel mondo fiorentino e nel mondo del mercato della Fiorentina. Detto questo, però, comunque mancano gli esterni e comunque il primo a pagare dovessero andare male le cose sarà Grosso. Quindi io empatizzo un attimo anche per Grosso, perché è tutto bello il mercato dei paratici, sì, però è stato preso un allenatore l'anno scorso, anzi negli ultimi due anni ha fatto faville con gli esterni e io vorrei vederlo all'opera con gli esterni. Certo, non me ne frega nulla di vederlo all'opera con il Watford il 28-29 luglio. Però se si inizia a aspettare, poi non si può pretendere, siccome il mercato dei paratici è stato scintillante, che la Fiorentina faccia 15 punti nelle prime 7 giornate. Bisogna mettersi d'accordo, perché anche Grosso in questo momento, che vivrà l'occasione più bella della sua carriera, il punto massimo, la grande occasione, comunque non ha esterni. Cioè, quindi alla fine questi due punti di contatto troveranno una soluzione, ecco.
1: Ecco, ma ieri lo Zap su TMV ha riportato come gli agenti di Sancho abbiano proposto il giocatore alla Fiorentina, perché credo sia svincolato.
0: Sì.
1: Che ne pensi? Perché l'altro giorno l'ha fatto il nome Dimitri Conti nel suo c'era anche Sancho, e che ne pensi?
0: Che è una bellissima idea fino a quando poi non si sentono le richieste per l'ingaggio del giocatore. È un po' come è pensare a un nome completamente fuori portata da un punto di vista economico.
1: Ecco, ma se quindi, ci fosse una clamorosa soluzione che porta la Fiorentina a poterlo prendere, quindi facciamo fantacalcio, però come caratteristiche, come tipo di calciatore, pensi che sia un giocatore che dici faccio come De Gea, prendo dopo che viene svincolato, dopo che ha avuto un periodo un po', insomma, prolungato anche di non grande rendimento, e lo rilancio, oppure non è adatto a quello che cerca la Fiorentina?
0: Secondo me è troppo adatto.
1: Ah, okay.
0: Cioè, come quando fai un colloquio di lavoro e ti viene detto sei troppo qualificato.
1: È vero.
0: Cioè, per me è troppo qualificato, un po' da un punto di vista economico e un po' da un punto di vista anche di storia. Cioè, comunque, per quanto non sia più stato il Sancho dei tempi favolosi del Borussia Dortmund, però è un giocatore che negli ultimi anni ha fatto Manchester United, Chelsea, Aston Villa, giocando meno, poca continuità, ormai ha perso da tanto tempo la nazionale, però comunque è un giocatore che negli ultimi anni ha vinto la Coppa di Lega col Manchester United, la Conference con il Chelsea, l'Europa League con l'Aston Villa. Mi sembrerebbe un ridimensionarsi fin troppo accentuato, ecco, ripartire dalla Fiorentina. Poi se la Fiorentina riceve una telefonata da parte dell'entourage, ovviamente si ascolta e ci mancherebbe anche altro, però ecco, temo la richiesta dell'entourage del giocatore, quindi è molto complesso come operazione. Saretta mia bella, sentiamo un bel WhatsApp audio alle 10:44.
2: Buongiorno ragazzi. Oh. Grazie della compagnia. Bene, diciamo, finora va bene la campagna, a cui si mancano delle ali, ma arrivano, ci vuole calma. Sento dei commenti allucinanti, io la gente col telefono mi aspetta a bambera, vogliono Vlahovic 10 milioni di euro in caccia, cioè. Ma che cavolo a fare? Ma che devono fare? Siamo di Dio a Firenze, ma pensiamo a altre cose più importanti per rafforzare la squadra. Ciao.
0: Fantastico, comunque è uno dei miei ascoltatori preferiti, perché si vede che è talmente tanto appassionato che a volte, secondo me, quello che vuole dire non va alla stessa velocità di quello che dice, quindi c'è già, cioè, alcune parole sono proprio interrotte a metà perché c'è già il desiderio di andare avanti. Comunque è un po' anche coerente con quello che dicevamo, vale per Sancho, vale per Vlahovic, vale per tutti per tutte le idee
1: sono andato a
0: meravigliose.
1: Già, ecco. Don Sancho l'anno scorso guadagnava circa 8 milioni e 2 netti, più di 16 milioni di lordi di ingaggio dal prestito dal Manchester United e dall'Aston Villa, con il pagamento dell'80% dell'accordo da parte dell'Aston Villa, il 20% rimaneva nelle monte ingaggi del Manchester United. Adesso è libero, non credo che percepirà queste cifre, perché l'anno scorso, smentiscimi se sbaglio, fatto una ventina di presenze senza gol,
0: ma poi entrava sempre a gara in corso, non era centrale, assolutamente.
1: Quindi ci sta che il prossimo anno magari chieda 4-5 milioni. Sono 4-5 milioni, non insomma,
0: poi voglio dire,
1: siamo intesi,
0: avendone presi 8 netti, vuol dire che bisogna andare a un lordo fuori dalla grazia di Dio. Quindi per un club, per quanto lui possa anche dire va bene a 26 anni
1: ne piglio 5,
0: mi ridimensiono un attimo, comunque intanto bisogna convincerlo a ridimensionarsi in una squadra che non fa le coppe. Poi è vero, Paratici e Paratici, benissimo, ma non si gioca, ma poi non si gioca per Paratici, cioè arrivati a un certo punto ci sono le categorie. Quindi Diomandé 2006 dall'Ipsia va a Real Madrid, non va al Bologna perché è innamorato dei tortellini.
1: Ti
0: va a Real Madrid.
1: La reazione del Paris Saint Germain a questa operazione? A me mi ha fatto un po' incazzare. Perché allora lo spiego, scusa,
0: contestualizzo. Spiega.
1: Diomandé andrà a Real Madrid per più di 100 milioni, a quanto ho capito, e credo che l'ingaggio sia parametrato a un affare da 100 milioni. Il Paris Saint-Germain, che era in trattativa anche da par suo per il giocatore, ha fatto un comunicato dove dice: no, basta, noi non ci stiamo a questo giovine al rialzo, sono cifre fuori dalla grazia di Dio, sia per quanto riguarda l'ingaggio che per quanto riguarda il cartellino, e quindi ci tiriamo fuori dalla trattativa. Mi ha fatto un po' sorridere, cioè, perché
0: è tutto relativo alla fine
1: di quelli che ha portato il calcio in quella direzione, che si può dire questo, no? Cioè Paris Saint-Germain negli ultimi 10 anni è una di quelle società che ha portato il calcio nel pagamento di cartellini da 60, 70, 80, 90, 100 e passa milioni. Fare la predica a Real Madrid perché lo acquista un giocatore a quelle cifre, cioè, mi fa abbastanza. Sai, se lo fa il Bayern Monaco, è abbastanza in linea con la filosofia del club. Paris Saint Germain, che in 10 anni avrà speso 100 miliardi per vincere la Champions, poi l'ha vinta 2 volte, ma insomma, però gli c'è voluto una spesa esosa prima di arrivarci. Mi ha fatto sorridere.
0: È tutto relativo e anche tutto molto ipocrita, perché poi è sempre il mercato a indirizzare, diciamo, la filosofia o la retorica che ogni club deve seguire. Quindi io ho apprezzato molto la consapevolezza acquisita dal Paris dopo il flop di Neymar, il flop di Messi, eccetera eccetera, il flop di Mbappé, nell'aver poi vinto le 2 Champions puntando i soldi che prima spendeva per i big già acclamati, già affermati, invece su ragazzi under 23 fortissimi, ma comunque under 23. Ecco, ora venire a fare la morale perché in un'operazione c'è un'asta a 3 cifre, ecco, è un po' surreale. So che non è surreale, ma invece è sfizioso, per cui ho avuto un piccolo spoiler. Il prossimo audio che ascoltiamo con grande curiosità.
1: E dai.
3: Magari ci fosse verso parlare in diretta, se ne suonate soltanto le telefonate che fanno omolo a voi, evidentemente, deve poi vi sostengano, perché qui veramente voi siete diventate veramente insostenibili. Con questa ironia spicciola sulla società, sulle conferenze stampa, ne facciamo più. È un'opera distruttiva e voi state facendo nei confronti dei tifosi della Fiorentina, quelli veri, e della società, per quella storia di Urahi, perché Paratici ha fatto in una certa maniera va tenuto di fuori, e di conseguenza questo è il servizio che date voi alla Fiorentina.
0: Poi noi,
3: siete tutto quel tifosi della Fiorentina, voi, diciamo, le cose mi stanno. Allora, complimenti, bravissimi.
0: Guarda Giovanni, ti faccio un applauso perché sei veramente una volpe, perché da quant'è che dico io non sono tifoso della Fiorentina, sono solo un giornalista umilissimo, ti dice la sua, si informa da 3 anni penso, ma forse anche di più. Quindi Giovanni la volpe, possiamo dire Giovanni il segugio, Giovanni che arriva sulle notizie con insomma un ritardo.
1: Poi,
0: direi,
1: scusami,
0: se squipedale.
1: Posso dire una cosa?
0: Devi.
1: Caro Giovanni. Giovanni? Si chiama?
0: Sì.
1: Caro Giovanni, puoi chiamare?
0: Sì. 055 77 111 71.
1: Se c'è una cosa, siccome io mi fregio di essere uno dei partecipanti alla nascita e alla gestione di questa radio, e ho sempre mandato il messaggio a sia ai conduttori ma soprattutto ai registi, perché poi sono loro che filtrano fra virgolette quelle che sono chiamate, e non le filtrano perché per mio volere e per volere dell'azienda e per volere di Tommaso Loreto non c'è filtro. I messaggi audio, come hai sentito, l'abbiamo mandato tutto, hai detto una quantità di cose inesatte abbastanza pesanti. Chiama e ti ascoltiamo, perché prima di tutto io che tu mi dica io non sono tifoso della Fiorentina, te ne puoi tranquillamente andare dove vuoi e vai dove vuoi davvero. Seconda di poi, sulla questione della di Paratici, per esempio, noi siamo stati invece tacciati di Paratici l'avete fatto diventare santo ancora prima del primo acquisto, poi ha fatto il primo acquisto, siete contro Paratici perché avete detto, quindi bisogna seguire Giovanni i giorni se vuoi partire con questi attacchi che fai, e noi li abbiamo ascoltati, però attaccaci su qualcosa che è effettivamente attaccabile. No, io ho fatto una mezza battuta sul discorso della domanda, perché pur non avendo poi calcato la mano in questi giorni, ogni tanto mi torna il frizzicorino sulla lingua del fatto che non si possa fare domande che non siano prettamente sul 4-3-3, sull'esterno, sul piede più forte, sul tiro da fuori, sul colpo di testa, quando i giornalisti, e spesso voi avete ragione nel criticare una parte del giornalismo perché non fa le domande che devono essere fatte, avevano fatto una domanda in quel caso, secondo me, assolutamente normale per raccontare la storia non solo tecnica ma di vita di un ragazzo che deve anche rilanciarsi partendo dal superamento di quell'episodio. Quindi io ho dato la mia spiegazione, caro Giovanni, comunque le linee per te come per tutti gli altri sono aperte, 055 77 11 171, il confronto è bello se chiami e ci si confronta,
0: però ragazzi, ecco, mi raccomando, non poi autocensuratevi perché altrimenti lanciate il sasso e nascondete la mano voi, cioè, i numeri ci sono, quindi accettatelo poi il confronto, altrimenti non si fa più la figura della volpe ma si fanno altre
1: dell'uva
0: figure. Sì, diciamo dell'uva, buonissima, la salutiamo, ci segue sempre l'uva. Anche Lia Jeremy spera che chiami in diretta Giovanni, ma anche noi a questo punto, mentre Gianni si, come dire, dispera, si sorprende per la citazione opera distruttiva, perché effettivamente è bello. Su questo penso si possa essere tutti d'accordo, nel senso che c'è una parte di questa città che forse è più tifosa dell'antigiornalismo che tifosa della Fiorentina, un po' come qualche anno fa.
1: Senza forse.
0: Forse è vero, beviamo il forse. Così come qualche anno fa una parte di questa città era più tifosa del presidente che tifosa della propria squadra del cuore, sempre con un grande tifo per l'antigiornalismo, il che è legittimo. Però poi bisogna anche o uno accetta il confronto oppure può evitare di avere a che fare con tutto quello che è giornalismo. Ci sono tantissime pagine social che fanno questo, per cui uno sta nella sua nicchia e se la gode, così non deve neanche confrontarsi con il nemico. Stefano, mi rimane un rammarico perdere i giovani, per esempio Fortini, probabilmente il mio pensiero sbagliato da non esperto. Stefano da Pelago, no, non è un pensiero sbagliato, ma su questo,
1: ma lì c'è un errore però alla base,
0: esatto,
1: cioè, è un errore che non ha commesso questa dirigenza,
0: raccontiamola
1: tutta. Fortini, se Fortini va via quest'anno, va via perché questa dirigenza prende una decisione netta, forte, ma che ci sta, cioè decide, visto che gli agenti di Fortini non vogliono rinnovare il contratto e quindi Fortini non vuole rinnovare il contratto, a un anno dalla scadenza devo fare una scelta, o rimane o parte, no? Non c'è dubbio, solo se rimane non mi porta nessun tipo di provento economico, se parte almeno riprendo un po' anche per il mercato in entrata. L'errore che abbiamo raccontato 100.000 volte è stato nel momento in cui Pradè e la dirigenza di quel momento, quindi Ferrari e Goretti, perché c'erano Ferrari e Goretti anche in quel momento, non solo adesso, hanno deciso che Fortini doveva rimanere nella Fiorentina di Pioli come esimo terzino da far crescere sotto la propria ala, diciamo, di tecnica, e poi dopo però senza rinnovargli il contratto. E lì è stato un errore clamoroso di Pradè e della dirigenza in quel momento, perché non puoi tenere un giocatore del 2006 con quel tipo di caratteristiche in crescita eccetera senza rinnovargli il contratto. Ma io non credo che Fortini in quel momento chiedesse ma nemmeno 500.000 euro. Beh, guadagnava 50.000, cioè lui sta guadagnando 50.000 euro l'anno, che per tanti sono anche tanti soldi, per un giocatore di livello di Serie A sono il minimo sindacale, e lì è stato un errore clamoroso, dai, se no nasce da lì quella che è la situazione che stiamo vivendo adesso.
0: Allora, abbiamo in linea Giovanni?
4: Paolo.
0: Paolo, sì. Paolo, ecco, scusami Paolo, eccoci, sì. Eccoci qua.
4: Prima e secondo nome, va benissimo, va benissimo.
0: Va bene, l'importante è che sia uno dei due, ecco, che non sia un errore nostro.
4: Nome, sì, Bene, buongiorno innanzitutto.
0: Ciao,
4: buongiorno. Io sono contento perché insomma perlomeno insomma chiarire in diretta è un po' meglio. Io credo di esprimere sinceramente, ragazzi, sono un tifoso di 60 anni, io dei giornalisti francamente non ho mai stato il mio problema, pensare a giornalista ho sempre pensato solo alla Fiorentina, ti dico la verità. Io francamente, io come tante persone, amici, conoscenti, che si parla di calcio, si è notato un po' in tantissime persone quest'aria praticamente non certo simpatica che si sta sviluppando da parte di un certo tipo di giornalismo, senza accumulare tutti, ci mancherebbe altro, che è un'aria non bella, perché da quella storia di Paratici e di Ulai praticamente noi vediamo un po' un massacro contro questa società. Probabilmente non vi è piaciuto come agisce, lui agisce in una certa maniera, probabilmente dà fastidio perché anche il fatto di Gosens non è certo una cosa simpatica, come da finire il discorso di Gosens, però è un continuo allusioni, battute per quanto riguarda la società, le conferenze stampe non le facciamo più, non si può chiedere più niente. No, in realtà ragazzi, la verità, quella che si vede noi, tantissimi tifosi da fuori, è che c'è quest'aria praticamente un po' contro la società. Quanto bisognerebbe essere tutti uniti e cercare di vedere se quest'anno diventa un anno un po' buono rispetto agli ultimi disastri, e francamente non credo che la squadra e la società ci abbia bisogno di questo, di questa critica costante, continua, con queste battutine allusive da quando c'è stata la storia di Ulai. Quello si vede noi da di fuori come tifosi, ti ripeto, senza citare tutta una categoria, ci mancherebbe altro, siamo tutti a lavorare.
0: Però scusami, Giovanni, posso farti una domanda anch'io, anzi due domande. Domanda numero uno. Allora, io non ho mai nascosto di essere un giornalista e di non essere tifoso della Fiorentina. Non per questo non mi sento in difetto quando parlo di Fiorentina, perché qualcuno può considerarmi appunto non idoneo, non degno di parlare di Fiorentina, qualcuno può dire invece, magari su alcune cose mi dai anche un punto di vista diverso, una visione diversa, lucida, nuova, distaccata. Comunque diversa, distaccata. Quindi la questione dell'essere tutti uniti a me fa un po' sorridere, perché se si vuol parlare ad un giornalista in senso lato, ci sono i giornalisti che tifano Fiorentina, ma ci sono anche i giornalisti che parlano di Fiorentina, e sono due cose diverse. Quindi l'idea del tutti uniti, perdonami, mi fa un po' sorridere, perché non è compito comunque del giornalista, che sia tifoso o non tifoso, unire quando si parla di una squadra. Perché io potrei anche dirti che comunque, avendo a cuore la Fiorentina anche da un punto di vista geografico, familiare, ho trovato molto offensivo per la mia idea di Fiorentina l'atteggiamento, come dici te, dici, di molta stampa. Allora io dico di molti tifosi che in questi 7 anni hanno esultato per il raggiungimento di una competizione come la Conference, facendosi superare da Atalanta, Bologna e Como. Perdonami, da questo punto di vista mi sento quasi più io, da non tifoso della Fiorentina, ad aver dimostrato di essere unito e rispettoso della Fiorentina rispetto a molti tifosi della Fiorentina che hanno esultato per aver superato lo Jagiellonia. Quindi è tutto molto relativo, ed è anche molto relativo la tua convinzione che alla stampa in senso lato dia noia l'atteggiamento di Paratici. Non è che il giornalismo esiste solo per fare mercato o per arrivare prima su una notizia. Ci sono tanti altri aspetti. Capisco che da casa sia molto divertente costruirsi anche questa convinzione, ma è una convinzione errata. È una convinzione errata. Questo non vuol dire che per molti di voi cambierà il punto di approccio verso un giornalista, ma considerare, continuare a considerare il giornalista come quello a cui costruire attorno una storia legata a Paratici non dice le notizie, non fa uscire niente, la Fiorentina fa i colpi a sorpresa, allora quello che viene detto dopo è legato a questo fastidio di fondo, è un esercizio, oltre che sbagliato, anche un po' sospetto. Perché allora, se il tifoso dice dobbiamo essere tutti uniti, tutti uniti, tutti uniti, a chi giova mettersi lì e puntare il dito contro altri che stanno facendo un altro lavoro? Perché fare il giornalista non è fare il tifoso. Su questo penso si possa essere d'accordo, Giovanni.
4: Ma io, guarda, ti ho ascoltato educatamente. Intanto ho scoperto oggi che tu non sei tifoso della Fiorentina.
0: Ma lo dico da 3 anni, Giovanni. A differenza di altri, io lo dico da anni.
4: Però, se tu mi fa parlare anche a me, certo, certo. Io sono ascoltato un attimo, certo. Ti do un minuto e poi vi ringrazio. Beh, comunque in tutti i casi, cioè io non è che ascolto tutti i giorni,
5: no,
4: però
5: certo,
4: vedo che
5: se
4: ti fosse la crisi non capisci che tu stava a fare lì. Comunque lasciamo.
0: Come io non capisco.
5: Però, scusa, fallo finire, dai Francesco. Vai, finisci Giovanni. Giovanni, ascolta, finisci. Però questo tono non è corretto.
0: Non
5: finisci,
0: è,
5: finisci. Ti ascoltiamo, beh, finisci. Vai.
4: Ma non mi sembra che interessa molto ascoltare.
5: Ma come? Ma ti stavo dicendo parla. Vai, Giovanni.
4: Perfetto, ma se fate parlare magari orientativamente, perché se dovete parlare soltanto voi.
0: Sai, la radio è funziona così.
4: Al di là del tifo o non tifo, non è bello aprire una trasmissione che si parla di Firenze Viola che si compra e poi sentire critiche continue verso la società, che francamente questa società quest'anno io sono certo di vedere il risultato per 7 anni, l'ho detto prima se ti ricordi, però ora ti rendo un trend un attimino un po' più, una ventata un po' più d'ottimismo, e mi sembra che voi vi siete incaponiti da quella storia dell'UAI avere un atteggiamento nei confronti della società troppo sbagliato. Questa è la sensazione che ho io da tifoso di 60 anni, come ce l'ha tantissime persone, ve lo garantisco. E francamente non capisco dove andare a parare in questa cosa, perché poi alla fine se non sei tifoso va benissimo, ma il bene della Fiorentina poi al di là del ognuno.
0: Ma mi dici in cosa c'è stata una critica a tuo dire esagerata oggi, in questi primi 56 minuti di trasmissione?
4: Allora, signora, il ragazzo accanto a te è ripartito per dire su una questione tipo della domanda famosa è stata fatta a Jimenez in conferenza stampa, che lui ha bloccato subito tutti.
0: Sì.
4: Il signore accanto a te un attimo prima ha detto no, ma quello si può prendere perché se no fermi con le mani.
0: Esiste un po'.
4: No,
0: sì, certo,
4: è un qualcosa. Voleva andare a parare.
0: Sì, sì, ma si scherza,
4: cioè,
0: sull'argomento.
4: Si è capito dove voleva andare a parare.
0: Certo,
4: ha messo subito la mano, ironia, cioè, voglio dire, ma quello è un ragazzo.
0: Giovanni,
4: che
0: scusami,
4: voi.
0: Giovanni, sei della polizia dell'ironia? Cioè, sei un poliziotto del sarcasmo? Cioè, alla prima battuta, cioè, la prima battuta, un po' di sarcasmo, un po' di ironia, per te è sinonimo di voler male alla Fiorentina?
4: Ma mettici insieme a quella Pulai, praticamente sono cose extra calcio, non di competenza vostra, mi ha detto Paratici. No. Seguite il calcio, non fate battute su un ragazzo di 23 anni adesso che non si sa neanche che è successo là in Australia e che verrà fuori. Mette subito le mani avanti, no, quello no.
0: Ho capito. Allora voi, il tuo intervento era, diciamo, ora dobbiamo salutarti perché siamo andati anche lunghi. Era centrato sul fatto di dire che non si può scherzare. Non si può uscire dal seminato calcistico perché fare ironia, fare sarcasmo
5: non è di competenza del giornalista sportivo.
0: Non è di competenza del giornalista sportivo, non è di competenza neanche del tifoso a questo punto, e non è di fatto altro se non unire i puntini da Ulai, arrivare a Jimenez e passare appunto per Volpato. Per questo ho detto all'amico in linea, che ora dobbiamo salutare, ci sarà ovviamente tempo e modo di intervenire altre volte quando vuole. Cioè, sono tutti elementi appunto da unire, perché questo poi vuol dire appunto parlare male della società, parlare male di Paratici. Devo dire la verità, pensavo fosse un po' più strutturato il motivo del messaggio dell'ascoltatore.
5: No, poi scusami, scusami Tonelli, che sta curando la parte tecnica, che ringraziamo, mi prendo un minuto anche se siamo lunghi, perché bisogna che parli anch'io, perché sono stato zitto. Io ho ascoltato, poi Francesco giustamente ha risposto facendo parlare, perché poi c'è anche questa cosa, non mi fate parlare. No, hai parlato Giovanni, anche più della media degli ascoltatori che chiamano, quindi io trovo che sia assolutamente lecito pensare che una parte di giornalisti o tutti i giornalisti abbiano vissuto in modo più o meno negativo il rapporto nascente con il direttore sportivo Paratici. Trovo che sia corretto, ognuno si fa la sua idea. Lui dice giustamente: io vi ascolto ogni tanto, e ascoltandoli ogni tanto trovo che una parte della stampa, che quindi ci coinvolge perché sta parlando con noi, ce l'abbia con Paratici per quanto è successo. Allora, io sono rientrato lunedì dopo qualche giorno d'assenza, la prima cosa che ho detto è che sulla questione di Ulai io non capisco gran parte dei miei colleghi che se la sono presa, perché Paratici ha fatto il suo lavoro, noi facciamo il nostro, e non esiste un giornalista che si deve dire tale che vive solo delle veline o delle notizie della società, perché altrimenti quello vuol dire non fa il suo lavoro, fa il portatore di veline. E quindi ho detto che giustamente Paratici fa il suo lavoro e il giornalista deve fare il suo, che però voglio completare un attimo il discorso, non comprende solo il 433 o il costo del cartellino o il costo dell'ingaggio, perché fortunatamente noi facciamo questo lavoro sognando di essere giornalisti che abbiano anche delle curiosità che servono per ampliare poi lo sguardo di chi ci ascolta davanti all'acquisto di Tizio, l'acquisto di Caio, la cessione di Tizio, la cessione di Caio, il rapporto con Tizio e il rapporto con Caio. Questo non vuol dire assolutamente che c'è del malessere nei confronti della Fiorentina, perché per quanto mi riguarda prima viene il bene, per quanto mi riguarda, perché Francesco ti ha dovuto raccontare, Giovanni lo racconta per l'ennesima volta, di non essere un tifoso in senso stretto della parola della Fiorentina. Benissimo, cioè questo scelgo io le persone che stanno qui e per me è un valore aggiunto, sono contento perché dà uno sguardo distaccato da quella che è la realtà quotidiana della Fiorentina. Io però sono un tifoso della Fiorentina, malato, sono un tifoso della Fiorentina da quando sono bambino, ci sono nato con i colori della Fiorentina addosso e tuttora quando la Fiorentina perde mi gira coglione una settimana. Quindi io ti posso parlare da pari nel senso entrambi tifosi, e ti dico che non ho mai scritto, detto, pensato, immaginato una parola contro il presunto bene della Fiorentina, che io non so quale, come si possa leggere il bene della Fiorentina, perché per me ogni tanto la critica aiuta a crescere, come si criticano i propri figli, si critica il proprio amante, la propria amante, il proprio amore, qualsiasi cosa si critica anche la Fiorentina perché si spera che cresca. Questo mercato sta facendo vedere cose egregie, belle. Non possiamo però dire stiamo zitti e andiamo avanti così fino a che si scoprirà vivendo cosa succederà. Si dice le cose fit fatte in ora sono andate benissimo, ci sono delle criticità oggettive che vive l'allenatore e che ha evidenziato anche negli amichevoli, si parla di questo. Sulla battuta, sì, sul singolo, su Volpato, su quello che è successo in conferenza stampa. Allora io oggi finirò la mia giornata lavorativa con 4 ore di diretta radio. Se mi dovete togliere anche la possibilità di fare una battuta, una volta su Francesco, una volta su Tonelli, una volta su Paratici, una volta su mio figlio, allora io posso tranquillamente smettere di fare radio. Pausa.
0: Dai, ci fermiamo.

0: Leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: e K Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con il caso Fakir. La chiazza di sangue sotto la testa di Abderrahim sarebbe dovuta a una ferita che lui stesso si sarebbe procurato poco prima, mentre cercava di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, mentre tentava anche di morderli. È quanto si vedrebbe in un nuovo fotogramma estrapolato dalle riprese della bodycam di uno degli agenti intervenuti domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Mentre prosegue l'indagine della procura, Khadija Fakir, sorella del 42enne morto durante l'intervento della polizia, ricalibra le parole dopo quelle urlate in piazza domenica scorsa, poche ore dal decesso del fratello, quando aveva parlato di vendetta.
2: Quella parola non appartiene al mio cuore, non ero io a parlare in quel momento, era il mio strazio, era lo shock di che vede un pezzo della propria vita strappata via in modo incomprensibile. Quello che chiediamo è una cosa: solo giustizia.
1: Intanto ieri sera c'è stata un'altra manifestazione della comunità marocchina per ricordare il 42enne morto una settimana fa. I presenti erano circa 2000, non si sono registrate tensioni. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti.
3: Notavo ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, fermate nelle scorse ore dagli investigatori della polizia di Stato della Questura di Torino. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa, quando gli antagonisti hanno attaccato le forze dell'ordine poste a protezione dei cantieri.
1: È salito a 3 morti il bilancio della sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle, a un isolato dall'iconica Space Needle. Lo riferisce la CNN, che cita le autorità. 2 persone sono state dichiarate decedute sul posto, una in ospedale.
3: Il vasto incendio che ha già distrutto 42.000 ettari nella regione francese della Gironda e ha costretto ad evacuare 220.000 persone è rimasto sostanzialmente stabile nella notte, aggiorna la prefettura di Bordeaux. Le fiamme sono arrivate a 15 chilometri dalla città, che conta 850.000 abitanti e arriva a 1,4 milioni con l'area metropolitana. Al vaglio delle autorità anche l'evacuazione totale. Oggi riunione di crisi a Parigi del presidente Macron coi ministri.
1: Lo sport. Andrea Pirlo non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Come riportato da Sky Sport, tutte le pratiche dell'entourage di Pirlo e gli incontri in programma a Roma sono stati interrotti e la conferma è arrivata poi direttamente da Pirlo in una serie di storie su Instagram. In precedenza i legali di Pirlo e lo stesso allenatore sui social avevano provato a chiarire la posizione legata alla collaborazione con Fonbet, la principale piattaforma russa di scommesse sportive. Tuttavia, viste le pressioni politiche, il presidente della FIGC Malagò non ha dato al momento il via libera a procedere. Si tratta di una decisione che potrebbe portare alla fine prematura anche del lavoro di Maldini e Leonardo in FIGC.
3: È tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
8: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
9: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
8: Che giornata.
7: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
8: Luciana Magistrato
9: e Tommaso Borghini.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, torniamo in diretta un po' in ritardo nella seconda ora di Chi si compra sulla Defensa Viola. Francesco, benvenuti. Pietro Lazzarini, Marco Tonelli a curare la parte tecnica e Beppe che ci chiama da Grenoble. Ciao Beppe.
3: Ciao.
4: Ciao grandi, ciao benvenuti. Per me anche ciao. Se tifoso o no, tu sei un grande giornalista, ma te lo dico veramente. Quindi
3: grazie Beppe. Grazie.
2: Applauso a Tonelli.
3: Mi fa piacere.
4: Io di che penso, perché insomma, il giornalista deve anche la libertà di scherzare, di fare una battuta, ma anche ma che sia una dittatura, ma comunque lasciamo perdere. Io quando sento queste telefonate mi piglia nervi.
2: Beh, ognuno la pensa come vuole, basta rispettare, diciamo,
3: e poi vedi,
2: l'educazione.
3: Beppe, noi cioè quello che certi tifosi non capiscono è che uno non deve autocensurarsi, perché c'è libertà di intervenire anche per chi è contrario a me, a Pietro, alla radio, alla trasmissione. Poi sei intervenuto te che hai un altro pensiero, poi tra 10 minuti interviene uno che la pensa come Giovanni.
4: Un giornalista tifoso o no, se è un bravo giornalista, io lo rispetto. Io la vedo così, ma a me mi sembra sia la cosa anche più logica. Comunque ognuno, siamo in democrazia, anche se a volte non sembra. Comunque,
3: vero anche ragazzi, questo.
4: Io volevo fare una domanda, perché secondo il mio modesto fare, poi se sbaglio ditemi.
3: Sì.
4: Ma a me due cose, la prima... La popolazione Viola Park, e Pietro, io tu sai, mi sembra che avevo già detto una volta, a me non mi piace questa popolazione, ma non sono un intenditore, io la penso io così. Io faccio una bella popolazione come si faceva altri anni, poi mi sbaglierò. E la seconda, queste partite che si fanno in Inghilterra, che saranno anche utili, no? Tu già, ad esempio, delle squadre, anche se sono posso dire meno forti di te, sono più avanti nella popolazione, fanno sì. Un po' la figura, perché vedi poi che succede, Pietro. E benvenuto, che c'è molti tifosi, cioè la sentenza, ecco, io voglio di queste due cose qui, secondo me.
3: Guarda, Beppe, ti rispondiamo subito, ti ringraziamo e ti rispondiamo subito. E guarda, se ha ascoltato, giriamo subito queste considerazioni anche a Andrea Giannattasio, che andiamo a salutare. Ciao Andrea.
2: Ciao Andre.
5: Ciao, buongiorno a tutti. No, non ho ascoltato.
3: Allora,
5: perché stavo guardando l'allenamento.
3: Allora, Andrea poi vi racconterà anche in quale zona di Londra si trova in questo momento, il contesto, eccetera, eccetera. Però Beppe faceva questa considerazione sulla valenza del ritiro al caldo di Bagnaripoli. Ora però la Fiorentina è in Inghilterra, e anche sul valore delle amichevoli inglesi, che ormai sono una costante, va detto, della storia recente della Fiorentina. Perché lui dice, dal mio punto di vista, il rischio quando fai certi amichevoli con squadre chiaramente inferiori, anche come categoria, Fiorentina ha affrontato anche il Bolton un paio di anni fa che era in League One, nella Serie C inglese, riuscì a non vincere, espongono la Fiorentina, essendo più indietro da un punto di vista di preparazione, a risultati che poi generano tra i tifosi nervosismo, perplessità, eccetera, eccetera. Ecco, ripartiamo da qui, così ci racconti anche tutto il resto.
5: Secondo me, se i tifosi si arrabbiano perché perdi con il Leicester l'anno scorso, il QPR quest'anno, fai 0-0 col Bolton, sei un tifoso un po' miope, ecco, se posso dire la mia, ecco, mi permetto, non voglio fare le distinzioni tra tifosi buoni o cattivi, ma secondo me chi si incavola per la sconfitta col QPR di sabato, insomma, è un po' limitato nella visione. Perché secondo me sono anni che la Fiorentina fa le amichevoli qui a livello internazionale in Inghilterra, e un anno con l'Italiana è arrivata in finale di Conference, con Palladino è arrivata sesta, ha fatto 65 punti. Ora, ok, l'anno scorso ha fatto schifo, si è salvata a malapena, però sono comunque sempre state annate dopo le esperienze qua in Inghilterra mediamente positive. Io sono convinto che anche l'anno prossimo ci sarà un'annata buona. Ora alle mie spalle vedete l'allenamento dei portieri, poi mi sposterò così ve lo faccio vedere meglio, però per rispondere all'ascoltatore, secondo me è un discorso un po' superficiale, è quello di basarsi sul risultato. Ragazzi, la Fiorentina ha affrontato e affronterà mercoledì una squadra che è molto più avanti nella preparazione, che ha 2 settimane di vantaggio rispetto alla Fiorentina, che è peraltro lo stesso allenatore dell'anno scorso, Stefan, che era arrivato a giugno dello scorso anno, quindi ha già fatto un anno con il QPR e quest'anno è stato confermato, quindi c'è già un'idea, immagino, di calcio ben definita. Quindi ha trovato una squadra più pronta, punto e basta. Poi ragazzi, se Mandragora non si mangia quel gol di testa nel finale, finisce 3-3 la partita, e quindi magari ragionavamo anche di altro. Io mi preoccuperei del fatto che questa qui è una squadra che non ha ancora una identità offensiva, perché le mancano totalmente i giocatori di cui ha bisogno il tecnico, punto e basta. Sul ritiro di Viola Park invece sono perfettamente d'accordo, lo ritengo una scelta molto discutibile, ma d'altronde la Fiorentina non è l'unica realtà che lo fa, lo fanno anche tantissime altre società, lo fa il Milan a Milanello, lo fa la Roma a Trigoria, lo fanno tantissime altre realtà. Poi c'è chi ancora va in montagna, come fa il Genoa, come va a Moena, come fa il Napoli che va a Di Maro, ma ecco, non credo che sia poi l'aspetto più invalidante nella preparazione di un calciatore lavorare a 40 gradi. Io vi dico una cosa, ieri ho parlato con un calciatore, non vi dico chi ovviamente, ne parlavo stamattina in Good Morning England, e mi diceva questo calciatore che rispetto all'anno scorso non c'è paragone sulla preparazione fisica, perché Grosso e il suo staff hanno, giocatore per giocatore, fatto una tabella di preparazione per ogni elemento, valutandone lo stato fisico all'arrivo al Viola Park a luglio e seguendolo passo passo. Non è come l'anno scorso che si andava un po' alla carlona e magari si faceva allenamenti blandi un po' per tutti. Qui c'è una attenzione molto più particolareggiata, mi è stato spiegato, e i giocatori sono molto contenti di come stanno lavorando con Fabio Grosso. Vi dico di più, non vi posso dire chi me l'ha detta questa cosa, ma vi posso dire che è un giocatore che molto probabilmente andrà via. E quindi, per dirmi questa cosa, un giocatore che sicuramente va via, vuol dire che, e quindi magari è già proiettato ad altro, vuol dire che comunque è veramente soddisfatto del tipo di lavoro che sta svolgendo, e non soltanto qua in Inghilterra, questo è il secondo giorno di lavoro, ma anche da tutto ciò che è successo alla Park nelle settimane passate.
3: Poi Andrea, questo chiaramente non è sinonimo di Champions League, come aver fatto 10 giorni di ritiro al Viola Park non è sinonimo di Serie B. Stiamo comunque parlando il 27 luglio per la Fiorentina, e ricordiamo è il 27 luglio anche per Inter, Napoli, Roma, Como, cioè il calendario è uguale per tutti, il mercato finisce allo stesso modo per tutti. E infatti io tornerei anche un po' agli aspetti di campo, perché la Fiorentina è distante 2 giorni dalla seconda amichevole, quindi ti chiedo su quali aspetti, per quello che ti ha lasciato anche personalmente in eredità la gara col QPR, credi che ci sarà da vedere con particolare attenzione anche dal tuo, dal nostro punto di vista, l'amichevole col Watford?
5: Guarda, la cosa che più mi ha stupito è che poi è stato uno degli aspetti su cui ho concentrato la mia attenzione nell'allenamento di ieri, che si è svolto non su questo campo ma su un campo alla mia destra. Poi magari nel corso della mattinata faremo altri collegamenti e vedremo anche i giocatori di movimento. Ora in questo momento alle mie spalle ci sono i 4 portieri della Fiorentina, ci sono chiaramente De Gea, Lezzerini, Christensen e il giovane Fei, ma direi a questo punto di lasciare un po' di immagini, spero si veda qualcosa. Dicevo, quello che diciamo mi ha colpito ieri, su cui ho concentrato la mia attenzione nell'allenamento di ieri pomeriggio, è stato che Fabio Grosso ha lavorato molto con diciamo così il doppio play, nel senso che ha alternato Ulai e Fagioli, e questo con Attà sempre fisso come mezzala sinistra, e questo è interessante perché vuol dire che ancora sta cercando di capire qual è la vera fisionomia, la vera identità di questa squadra, mentre passa proprio adesso Fabio Grosso, perché la squadra sta pian piano raggiungendo, squadra con i giocatori di movimento, dico, sta raggiungendo il campo alla nostra destra, tra poco magari ci sposteremo lì, e sta proprio cercando di capire qual è la fisionomia migliore di questo gruppo. Ecco, stiamo cercando anche noi, da addetti ai lavori, di valutare alla fine quale sarà la scelta su cui otterrà Fabio Grosso. Ecco, è questo io, Francesco e Pietro, l'aspetto su cui mi concentrerò. Adesso chiedo gentilmente alla regia di chiudere un attimo le immagini, così io mi sposto nel campo accanto e vado dalla squadra con i giocatori di movimento. Ecco, se potete fare sì, la sì, regia sì, chiudere sì, le immagini, ecco, così non vi viene l'effetto barca.
0: No, chiudi proprio le immagini.
3: Proprio,
0: un attimo,
3: chiudi.
0: Intanto esatto, leggiamo 2 messaggi con Francesco.
3: Guarda, allora, ovviamente sono anche un po' di messaggi su quanto è successo
0: Dissing.
3: Prima, ma un po' di tutto. C'è chi dice: Alessandro Alvaldanno, il Benve ha un solo difetto, ovvero tifare Lakers, oltre a essere gobbo, ovviamente, con 1000 cuori e 1000 risate. Se mi togliete l'ironia, mi togliete la vita, dice Marco Forza Viola. Questo è un programma che fa compagnia a tante persone che sono soprattutto al lavoro. Da sempre viene usato il sarcasmo e l'ironia per non risultare troppo pesanti sia per gli ascoltatori sia per chi il lavoro lo fa. Poi vabbè ragazzi, su i tifosi, alcuni tifosi dicono: ah, cosa ci fai a stare lì? A me, sappiate, a me è una delle cose più mi diverte di quanto leggo e ascolto degli ascoltatori, quindi non vi preoccupate. Lui dice: preferite i giornalisti e vi raccontano le novelle, ma ognuno scelga l'ascoltatore e gli racconta,
0: certo,
3: le novelle, il film horror.
0: Fortunatamente ci sono a Firenze, c'è una quantità di media enorme,
2: anche sproporzionata
0: forse per il bacino d'utenza della Fiorentina, quindi ognuno può decidere se ascoltare noi un'ora, due ore, sette ore, ascoltare le di radio, Radio Bruno, RTV 38, Italia 7,
3: i podcast, c'è un mondo,
0: i social. Io però credo che ci sia purtroppo una fase social di educazione antigiornalistica che a qualcuno sta effettivamente prendendo. Cioè, ho letto delle minchiate sui social in questi giorni che spingono una parte dei tifosi a credere nella cattiveria di tutto il giornalismo fiorentino. Il giornalismo fiorentino fa parte di una branchia, appunto, che è quella del sportivo, che ha delle cose ottime e tante cose negative, ma sul fatto che adesso sia diventato il tira al piccione contro l'intera categoria perché non vi piace Tizio Caio, credo che vi siate fatti un po', non uso il plurale sapendo di sbagliare, ma è per far capire, però vi siete fatti un pochino abbeverare e consigliare da fonti che, insomma, sono le principali cause dell'antigiornalismo, perché non essendo diventati giornalisti spesso vivono con frustrazione il mondo del giornalismo. E io ve l'ho detto, fatene quello che volete di queste mie versioni, però ci sono tante persone in giro per i social che vi educano ad odiare i giornalisti. Io vi vorrei più educati nel criticare i giornalisti nel momento in cui sbagliano e magari apprezzarli nel momento in cui sono capaci, invece di essere per partito preso contro il giornalista, perché il giornalista fiorentino è contro la Fiorentina, che è una cazzata di proporzioni bibliche. Grazie.
3: Rieccoci con Andrea Giannattasio.
5: Sì, sì, mi sono spostato nel campo di allenamento principale, dove in questo momento ci sono alcuni calciatori. Per esempio, intanto vedo Pietro Comuzzo, quindi questa è una notizia che dobbiamo dare, perché insomma un giocatore, come sapete, è sulla bocca di tutti per il mercato. Sono quelle figurine bianche che si muovono sullo sfondo, i giocatori che stanno correndo, mentre alla mia destra, vicino a quella porta che è attaccata ai separatoi viola, c'è un membro dello staff di Grosso che sta parlando fitto con Moise Kean da qualche minuto, e poco fa anche lo stesso Fabio Grosso si è avvicinato al centravanti della Fiorentina per parlare con lui, per scherzare. In realtà vedo che comunque Kean ha le scarpe da calcio, ieri ha fatto al pari di altri giocatori lavoro in palestra, quindi era già previsto, nessun tipo di problema. Oggi Kean evidentemente lavorerà con i compagni. Sopra di me intanto si è elevato un drone che, come sempre, monitora, registra tutte le fasi di allenamento. Sì, di allenamento, anche il nostro,
0: è Dionisi,
5: il nostro lavoro. Sì, esatto. Beh, sicuramente vedrà la mia pelata in testa, perché è molto in alto, vabbè, quindi vede la mia chierica. Ma poi sicuramente vedrà anche il lavoro della squadra. Ora speriamo davvero che i calciatori vengano più vicini a noi, perché ieri veramente l'abbiamo avuti a veramente un metro, due metri di distanza. Ora in questo momento stanno lavorando a fondo campo e Moise Kean vedo che scalpita, seguito da un membro dello staff di Grosso, e poi tra poco immagino si unirà al lavoro dei compagni. Tra l'altro la Fiorentina ci ha anche dotato di ottime sedie, quindi io sono seduto in questo momento con il mio ottimo treppiedi davanti e la webcam puntata sul campo. Ci sono anche i collaboratori di Grosso, che sono queste figure con la casacca rossa addosso, e mentre alle mie spalle continuano a lavorare
0: il portiere.
5: Sì, no, sicuramente rispetto a Firenze sono 10
0: fresco,
5: gradi in meno,
0: fa più fresco, esatto.
5: Sì, esatto. Sì.
3: Andrea, considerando che ovviamente la Fiorentina sta lavorando su tante operazioni, da João Mario al pacchetto di esterni che, come dicevi anche prima, è sguarnito, chiaramente anche per quello che ci accennavi sul centrocampo ci possono anche essere delle variazioni rispetto a quello che abbiamo visto con il Queen's Park Rangers, però mi viene anche da pensare ad alcune zone di campo dove stiamo vedendo degli interpreti in modo anomalo, appunto, occupare certe zone che non hanno troppe alternative. Cioè, mi viene in mente Brescianini, per esempio, che è un altro giocatore che possiamo immaginare abbastanza tranquillamente in uscita, e che però ad oggi, anche solo per fare le amichevoli, diventa fondamentale, perché mi sembra l'unico in grado di adattarsi lì, come un po' anche gli esterni Jimenez e Gudmundsson. Quindi immagino in quelle zone del campo sia difficile immaginarsi qualcosa di troppo diverso.
5: Francesco, purtroppo torniamo all'argomento che dicevamo prima. Poi, per carità, non vogliamo assolutamente criticare il mercato della Fiorentina, che io ritengo ancora di alto profilo per quello che è stato fatto fino adesso, però è fuori discussione che per una squadra che ha fin dalla prima conferenza stampa di ecco qua, intanto vediamo, grazie al lavoro della regia, le immagini di Ken che scherza con Fabio Grosso, gli dà un buffetto, si va a dissetare anche il centravanti viola. No, è quello che dicevo prima, no? A fronte di un allenatore che alla prima conferenza stampa ti dice voglio giocare con quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti, e il dato di fatto è che per il momento gli attaccanti ci sono, ma sono o adattati o sono soltanto due prime punte. E quindi è chiaro che e ci aggiungo a questo discorso anche i terzini, perché a parte Dodò, a parte Jimenez e Fortini, non ci sono altre scelte fondamentalmente, e tra l'altro sia Fortini che Dodò sono in uscita.
0: A terra le mine.
5: Arriveranno, insomma, arriveranno. Sì, sì, c'è un aeroplano qua sopra. Beh. Arriveranno João Mario e Valdepeñas sicuramente, ma non arriveranno qui. Almeno ieri, io informandomi con i dirigenti Viola qua presenti, ho capito che non è previsto, non è nell'idea della Fiorentina far venire qua nuovi acquisti, perché comunque il ritiro qua durerà ancora 4 giorni, tolto oggi. E poi c'è l'amichevole in Austria con il Real Madrid, e poi si torna a Firenze dal, immagino, 3 o 4 di agosto per lavorare, quindi poi il 6 c'è l'amichevole col Depor, e presumo che saranno quelli i giorni di Valdepeñas e di João Mario, ecco, per quelli che sono i tempi che mi hanno descritto dalla Fiorentina. E nulla, quindi per rispondere alla tua domanda, sì, e si andrà verso ancora i sacrificati, si andrà ancora verso degli adattati. La speranza è che a questo punto ci possano essere buone risposte anche da parte di loro. Io ti dico che da parte di Fortini, per esempio, ho avuto dei buoni segnali nella gara contro il Gubbio. Jimenez, mi è piaciuto abbastanza contro il QPR, nonostante, insomma, fosse un po' becchettato dai tifosi presenti sugli spalti. E anche Brescianini, secondo me, per quello che ha fatto, ti dico, Francesco, non mi è dispiaciuto. Poi non è il suo ruolo, a me pare che sia un giocatore in uscita lui. Secondo me, io non abbandonerei in alcun modo la pista Tosvet, per quello che mi hanno spiegato. È un giocatore che a Grosso piace veramente tantissimo, e credo che nel momento in cui verrà trovato un accordo per una pedina di scambio, che potrebbe essere effettivamente Brescianini, l'affare per il norvegese andrà in porto e... ovviamente vedremo anche qualcosa in più sotto l'aspetto delle scelte di centrocampo. Ecco, la squadra sta avvicinandosi, intanto possiamo tornare live con le immagini grazie al lavoro della regia. La squadra si sta avvicinando e sta guadagnando il centro del campo dopo una fase di attivazione muscolare. Vedo Fortini scherzare con Comuzzo, insomma, i due si conoscono molto bene, sono due figli del settore giovanile viola, quindi Comuzzo che in qualche modo io l'ho visto molto pensieroso, e oggi, dopo la domanda che ha lanciato Pietro in Buongiorno Firenze, tanti tifosi hanno continuato a rispondere alla domanda che ha lanciato Pietro proprio su Comuzzo. Io gli ho detto quello che ho visto di questo ragazzo. C'è anche Ken, intanto Ken si è unito ai compagni di squadra per lavorare, sta lavorando regolarmente almeno per il momento con gli altri, e io ho raccontato di Comuzzo che lo vedo pensieroso, ecco, lo vedo un po' scuro in volto, lo vedo pensare ad altro, ma è normale, insomma, e lui è cresciuto nella
0: Andrea.
5: Sì, è cresciuto poi nella bambagia, nel senso buono del termine, nel senso che lui è venuto giovanissimo nel settore giovanile viola, aveva 14-15 anni, peraltro accompagnato dal fratello Francesco, perché entrambi vennero dal Pordenone, poi fratello Francesco ha fatto un percorso diverso, invece Pietro si è ritagliato uno spazio importante qua, è rimasto qui, ha esordito giovanissimo, l'anno scorso esploa clamoroso con 2 anni fa ormai, con Palladino, valutazione monster, 30 milioni, 35, ti senti re del mondo, e poi fa un'annata difficilissima, capisci, pronti via, quando comincia la stagione nuova, che probabilmente non rimarrai, e ti devi evidentemente anche mentalmente ritagliare l'idea di fare un percorso diverso, lontano da Firenze, quindi è anche per questo che io lo sto vedendo un po' così, ma è più che normale. Parliamo comunque, ragazzi, di un 2005, di un 21enne,
3: e che ha vissuto, quindi, Andrea, appunto, in questi 2 anni di fatto completi da professionista sulle montagne russe, perché io dicevo anche prima,
5: sì,
3: cioè l'attaccamento alla maglia, il settore giovanile, però con motivi diversi e cause diverse, è da 2 anni che gira con il cartellino addosso, comunque.
5: Sì.
3: Quindi
5: sì,
3: insomma,
5: sì,
3: sono anche mentalmente difficile mettere insieme tutti questi aspetti quando poi c'è una crescita repentina e improvvisa che ti fa passare da un 2005 che fa parte della prima squadra a essere titolare, se non erro, nelle prime 14 o 15 di campionato con Palladino. Mentalmente, se non hai alle spalle insomma una società anche che fa veramente e ha in mente un progetto serio su di te, se poi entra in mezzo anche il mercato, è difficile sopravvivere, tra virgolette.
5: Sì, e poi ci mettiamo l'aspetto del lutto materno che ha avuto, ma certo, che ha superato benissimo, certo. Insomma, comunque, insomma, bene, mi dicono che devo rigirare verso di me la webcam in questo momento, ecco,
3: perfetto,
5: perché
3: perfetto.
5: Inizia la parte tattica e quindi bene. Si preferisce non, però io sono a disposizione, sono rivolto verso di me in questo momento.
0: Beh, lo dice un inglese o glielo dici?
5: No, lo dicevo all'ufficio stampa della Fiorentina. Tra l'altro il campo è tutto brandizzato Fiorentina, sono tutti separé, tutti viola, vedete anche Fiorentina c'è alle mie spalle. Vabbè. Quest'anno hanno fatto veramente un bel lavoro.
0: Bene, meno male. Allora, da questo punto di vista, un passo in avanti. Beh, comunque, dicevo, prima parlavi di Brescianini, no? Anche come giocatore in odore di potenziale uscita, però anche per lui vale quello che vale per Valdepeñas e Real Madrid, cioè fino a che la Fiorentina non trova una sostituzione è un terzino inamovibile di questa squadra, quindi c'è bisogno di lui anche in un ruolo che non è il suo, perché altrimenti lì chi può giocarci? Perrotti? Chi, no, perché poi gioca a destra, mi sembra.
5: Sì, esatto. Beh, le scelte queste sono. Non è che ci siano grosse alternative. Io credo che sia questione di pazientare, però davvero poco, perché su Valdepeñas la motivazione reale è stata che il Real Madrid ha avuto tantissimi calciatori mondiali e quindi non solo sono mancati a luglio, ma stanno mancando anche adesso, perché hanno da esaurire le

0: Ti rispetto, quindi comunque si starà preparando fisicamente al meglio per poter arrivare alla Fiorentina comunque in grande forma. No, poi avevo anche un'altra curiosità, perché ho letto stamattina di un presunto interesse del Besiktas d'italiano per Fabian, che mi sembra che in questo ritiro purtroppo stia confermando un po' quelle che erano le sensazioni dei sei mesi che l'abbiamo vista all'attivo, insomma anche in campo. Non mi sembra che si faccia carte false per lui dalle parti di Grosso, e effettivamente se dovesse partire con direzione Besiktas, che tra l'altro mi sembra una squadra che aveva una grande voglia di spendere, non credo si sarebbe visto male come ipotesi.
1: Ma io, allora, il messaggio della Fiorentina su Fabian e Brescianini è quello che fanno parte entrambi del progetto, vabbè, e che certo, non vengono dati però io per esempio ieri sera ho smentito la posizione della Fiorentina su Mastantuono per quello che mi hanno raccontato, e io tendo a dover smentire la Fiorentina anche sul tema Fabian Brescianini, nel senso che secondo me Brescianini può essere un'ottima pedina di scambio per arrivare a Tosvet, e penso sarà quello secondo me l'aspetto che andrà approfondito. Fabian vediamo, secondo me Fabian è un giocatore che potenzialmente può essere messo sul mercato se arriva una buona cifra. Poi ripeto, la posizione del club l'abbiamo ribadita, però secondo me serve che ci sia un'offerta importante per farlo uscire a titolo definitivo. Sui prestiti della Fiorentina non ragiona moltissimo, ecco, ha fatto il prestito con magari calciatori con cui difficilmente avrebbe potuto fare diversamente. Mi riferisco per esempio a Richardson, che è un giocatore difficilmente rivendibile in questo momento, sul quale la Fiorentina ha fatto un grande investimento 2 anni fa e che adesso non lo vuole quasi nessuno, non l'avrebbe voluto quasi nessuno a titolo definitivo, e quindi l'ha dovuto mandare via in prestito. Su Brescianini e Fabian secondo me il discorso è diverso, perché sono giocatori comunque sia che hanno giocato parecchio lo scorso campionato, qualcuno ha fatto anche bene, si fa per dire, e allora loro contano di magari darlo via a titolo definitivo, non in prestito.
2: Guarda Andrea, personalmente ti saluterei con queste ultime due domande.
1: Mi fai dire una cosa?
2: Sì, sì, certo.
1: Dico
2: certo
1: una cosa. Poi certo, ci risentiremo durante Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci, sarà un collegamento un po' più breve, anche perché poi durante Palla al Centro con Luca Calamai invece ci sentiremo diffusamente, dovremmo avere anche un grande ospite con noi, ma durante Viola Amore Mio dovremmo riuscire a proporvi in diretta un'intervista con un importantissimo membro dello staff di Fabio Grosso, non vi dico chi, però è una figura d'eccellenza, una figura d'eccellenza, sì, un fuori classe, come direbbe qualcuno.
2: Allora, le due domande che arrivano dagli ascoltatori sono: la prima, Claudio, il geometra viola, ti domanda se rispetto agli allenamenti che hai visto in Inghilterra l'anno scorso noti delle differenze, quindi non solo diciamo in generale ma proprio nello specifico per quello che hai visto, va detto, in pochi allenamenti fin qui in Inghilterra rispetto all'anno scorso.
1: Sì, questo è il secondo.
2: Infatti, quindi difficile trarre troppe conclusioni.
1: E quello di ieri era di scarico, prevalentemente. Però, di sicuro, io sono con voi da 20 minuti, ho visto una fase di attivazione, ma molto rapida, e subito pallone, subito schemi. Perché la Fiorentina ora mi ha chiesto, anche giustamente, di non riprendere il campo? Perché, detto che non penso saremmo riusciti a rivelare chissà che cosa, ma insomma, adesso la Fiorentina sta lavorando sui calci d'angolo, vi posso dire soltanto questo. Ecco, si va a battere dal corner, ci sono per esempio adesso Croci, Ulai e Deli sulla bandierina non ci sono portieri, i portieri sono alle mie spalle, si stanno riscaldando, sono queste figure alle mie spalle, vanno a battere il corner, ci sono anche delle sagome a centro area per imitare le difese avversarie, e Grosso e i suoi collaboratori danno istruzioni su come gestire. E quindi ecco, la differenza è che mi pare si vada subito molto sulla tattica e sul pallone. E la cosa differente che ho visto, perché stando qui in Inghilterra, a differenza del Viola Park, sentiamo quello che dice l'allenatore e i suoi calciatori, è che Grosso è uno che chiede qualità, pressing, qualità. Qualità, qualità, la parola che io ho sentito dire più volte ieri durante l'allenamento è stato qualità. Cioè lui vuole che in tutte le giocate, a cominciare dalla difesa che deve impostare, la costruzione dal basso mi pare che sia un must del suo modo di far calcio, ci sia qualità nella giocata. Ecco, questa è la cosa che io ho percepito di diverso rispetto all'anno scorso, dove magari col pallone si lavorava ma in una seconda fase. E io ribadisco anche una cosa, perché poi qualche ascoltatore anche stamattina me l'ha rifiutato.

0: chat, ma tu dicevi, Andrea, l'anno scorso si lavorava bene, c'era un buon clima. Io lo confermo, c'era un buon clima in squadra, e soprattutto quella Fiorentina lì mise in scacco la semifinalista della scorsa Europa League, che è stato il Nottingham Forest, e una squadra come lo United, che è arrivato in Champions League l'anno scorso. Quindi ha pareggiato con entrambe, poi con lo United ha perso i rigori. Quindi secondo me in quel momento lì il lavoro di Pioli era stato fatto bene, dopodiché è stato fatto un lavoro come un castello di carta, evidentemente, che alla prima difficoltà in campionato, boom, è crollato.
1: Dimostrazione l'ennesima che appunto i risultati estivi, nel bene e nel male, contano il giusto. Chiudiamo con un'altra considerazione di Daisy Daffano, che chiede se è previsto l'arrivo di Paratici in Inghilterra.
0: Allora, fonte fiorentina ci dicono di sì, cioè non di sì, ci dicono che ci può stare. Fonte mondo vicino a Paratici ci dicono che è più difficile, è più probabile a Klagenfurt per l'amichevole con il Real Madrid, proprio perché il direttore sportivo ha un grandissimo feeling con il Real. Insomma, l'abbiamo spiegato anche su Firenze Viola ieri notte, abbiamo detto che l'affare Mastantuono, che è difficilissimo, ma se dovesse iniziare, se dovessero iniziare veramente delle trattative con il Real per lui, poggerebbe tutto solo e soltanto sulla grandissima esperienza internazionale di Paratici, sui suoi rapporti curati negli anni con il Real, che nascono da lontano, che si sono rinsaldati con l'acquisto milionario di Ronaldo alla Juve qualche anno fa, e che sono proseguiti in questa sessione con l'acquisto di Valdepeñas e con anche, da quello che so, l'amichevole del primo di agosto, sul quale ha messo praticamente bocca lui in modo totale. Ecco, quindi questo è quello che posso dirvi, e quindi non so se lo vedremo. Il Giacomo Galassi, che invece sarà ad agosto a Klagenfurt, è probabile che possa vederlo.
2: Benissimo, Andrea, noi ti lasciamo alla visione da vicino dell'allenamento della Fiorentina, ti ritroveremo brevemente nel corso di Viola Amore Mio per darci gli ultimi aggiornamenti proprio dell'allenamento, e poi in modo un po' più prolungato, dettagliato, nel corso di Palla al Centro con Luca Calamai.
1: Ciao Andrea.
0: Perfetto, vi ringrazio, più tardi, ciao.
1: Allora, abbiamo 10 minuti e Tonali dovrebbe aver anche sistemato il pacchetto di esterni, che è...
2: No, beh, per fortuna lo deve scegliere lui.
1: Esatto, perché... anche perché poi fortunatamente è una battuta, lo dico prima. Il pacchetto degli esterni al momento è sgombro, invece il pacchetto dei WhatsApp audio è sempre bello fornito. È una battuta. Tra un mese ci saranno Salah, Lorienté, Berardi,
2: in Salata,
1: USA e chi vi pare,
2: chi
1: esatto,
2: vi pare,
1: grandi giochi di parole su Salah, e a quel punto si vola sempre, certo, per fare battute.
2: Si vola.
1: Icardi che è svincolato, se abbassa le pretese economiche lo prenderei.
2: Beh,
1: se quel se direi di ricordarselo.
2: Sì.
1: Poi abbiamo qualche amico che diceva che l'ascoltatore aveva già parlato anche troppo, ma era per spiegarsi e chiarirsi.
2: Poi perché lui ha richiesto esplicitamente dicendo che qui non viene data la possibilità,
1: esatto,
2: di parlare. Guarda, hai visto, l'abbiamo voluto smentire con i fatti.
1: Quindi ragazzi, state tranquilli su, lo dico, Adrian, Andrea, Marco, dice io mi dissocio da quello che ha detto, continuate così, ironia, sarcasmo e polemiche sono le basi del nostro DNA. Poi vi ascolto tutti i giorni, al contrario di Giovanni, e non sono assolutamente con lui, non credo ce l'abbiate con Paratici. La radio è una bellissima cosa, ma bisogna ascoltare e non interpretare. Ecco, questo è un bel messaggio che vale un po' in generale. Poi abbiamo,
2: sì,
1: il calcio è la cosa più importante delle meno importanti. Parlare di calcio senza prendersi troppo sul serio è fondamentale, altrimenti sarebbe una fatica disumana. Lorenzo dal Coverciano, hashtag ben ve libero. Bello, mi fa,
2: grazie,
1: molto ridere.
2: Lorenzo.
1: E inconcepibile vendere Comuzzo al Torino, a quel punto sarebbe stato più giusto darlo a Napoli a cifre diverse, ai tempi
2: però. Ragazzi, c'era un'altra dirigenza, ricordatevelo, perché insomma. No?
1: Sì, e poi ormai voglio dire, è stato versato né dell'acqua né del latte, ma fiumi di parole, direi. E non si può più piangere né rammaricarsi sui fiumi di parole e sui fiumi anche di scelte che sono state fatte su Comuzzo. Ora c'è da prendere atto che anche per le scelte della Fiorentina ad oggi l'operazione in dirittura d'arrivo è quella di un giocatore con una valutazione diversa rispetto a quella di cui si parlava un anno fa. Questo è il mercato. Poi io non l'avrei preso João Mário, cosa ne pensate? Guarda, io non sono un dodista, non sono assolutamente un dodista e
2: dodiano,
1: neanche un dodiano nemmeno, però ad oggi, per quanto mi stia esaltando per Ulaie e Atta, Gio Mario, e vi dirò, nel weekend mi sono anche messo un po' a approfondire quello che aveva fatto al Porto, per proprio anche far finta che l'ultimo anno sia solo una grande illusione negativa,
2: diciamo.
1: Come direbbe qualcuno, è un downgrade, secondo me. Cioè, passare da Dodò a João Mario non è un crescere. Poi Dodò, secondo me, a questo punto della carriera doveva essere in un altro contesto, con un altro rendimento. João Mario è un 2000, quindi non è un ragazzo, ha alle spalle tanti anni di carriera, 5 anni nel Porto. Come caratteristiche è un regolarista. Cioè,
2: ecco,
1: io mi aspetto.
2: Però
1: che...
2: ti faccio una domanda su questo aspetto, sì. Perché secondo me c'ha un senso, non nella qualità del singolo, ma può avere un senso più completo nel mercato che verrà,
1: sì.
2: Cioè Valdepeñas, Jimenez sono un terzino un po' più bloccato e un esterno di spinta,
1: sì.
2: João Mario e potenzialmente un terzino invece a sinistra alla Jimenez potrebbe dare la possibilità a Fabio Grosso di fare da una parte e dall'altra lo stesso aspetto di gioco, cioè
1: sì.
2: Dare un João Mario non fa il centrale, però è un terzino che ha nelle sue caratteristiche anche quello di saper difendere, francamente, no? È meno di spinta di Jimenez.
1: Sì, questo sì.
2: È anche più educato, visto che è un 2000 e non è un ragazzo molto giovane. Magari stanno pensando a una cosa del genere, cioè avere due accoppiate di terzini che permettano a Grosso di avere da una parte uno un pochino più guardingo e l'altro invece che spinge.
1: E poi bisogna anche essere onesti, probabilmente a un certo punto anche i soldi su tutti i reparti non ci sono,
2: si
1: quindi,
2: spendono da altre parti.
1: Voglio dire,
2: sono arrivati due prestiti.
1: Un prestito oneroso con un diritto di riscatto a 8-9 milioni è un'operazione che ti fa capire che evidentemente se c'è ancora un po' da spendere lo si farà altrove. Poi io tengo sempre a mente quello che faceva Grosso al Sassuolo, e ci sta di avere anche la possibilità di variare destra-sinistra a seconda di chi deve spingere, chi deve essere un po' più bloccato, difendere a 4, costruire a 3. Ecco, in generale il nome di João Mario mi dà l'idea di un giocatore un po' da 6 in pagella, quindi il riferimento chiaramente è l'anno scorso il Sassuolo aveva Valukiewicz a destra, Doigo Garcia a sinistra, Muaremovic e Izes inamovibili. Infatti aspettiamoci che se Dragusin e Vieri dovessero far bene, per le abitudini Grosso, restano in campo e non ci sono eccezioni. Valukiewicz era un centrale adattato a destra, Doigo era un terzino di spinta, quindi costruivano a 3 e difendevano a 4. Ha senso quindi anche immaginarsi Ranieri potenzialmente ogni tanto a fare il terzino sinistro se poi dovesse giocare Jimenez dall'altra parte. Ha senso pensare Valdepeñas se poi gioca Jimenez dall'altra parte, come ha senso immaginarsi João Mario. In generale devo dire che insomma si poteva trovare di meglio, considerando che lì il punto di partenza è Dodò, però anche lì la difesa deve essere ancora puntellata sulle corsie, quindi aspettiamo e vediamo. Igor dice: siete di gran lunga la radio che si occupa di Fiorentina e non solo, che dà più spazio agli ascoltatori. Ecco, secondo me Igor aggiungerei un dettaglio: che dà più spazio agli ascoltatori che sono in dissenso, perché non so se altrove si dà così tanto spazio a chi attacca, critica, chi è in studio
2: all'attacco.
1: Ecco, non lo so, guarda, al di là di fare intervenire gli ascoltatori. Poi abbiamo: spero Ken resti, scrive Silvio, ma se va via allora Paratici andrà su Icardi, che è un suo pupillo fin dai tempi della Sampdoria. Gli faranno un contratto da 2 milioni l'anno. Beh, quindi sostanzialmente Icardi verrebbe, per le sue abitudini, a giocare a gratis per la Fiorentina se accetta un contratto da 2 milioni l'anno. Poi Luca sogna l'Oriente. Dice: non sarebbe una cattiva scelta sull'ala. No, non sarebbe una cattiva scelta, Luca, per essere, insomma, per usare un eufemismo, suppongo.
2: Perché poi, non sognerebbe Rardi.
1: Visto che si parla anche di
2: Pinamonti. È ripartita la bambola.
1: No, poi ho letto da qualche parte, ho riletto di Pinamonti. Quindi
2: no,
1: a quel punto uno ricrea il terzetto del Sassuolo. Io sentirei il Dello e il Cecca, perché se si va così...
2: Cecca è amante di Pinamonti.
1: No, però se si parla così tanto di Sassuolo,
2: ah,
1: io
2: beh, certo.
1: Comunque un passaggio da... come si potrebbe definire, cioè, un po' dal portavoce ombra del Sassuolo lo farei, anche per capire se si può, ecco.
2: Anche da nuovo autore dell'inno che l'ha ricantato,
1: sì, ormai credo Neck abbia anche fatto causa, perché dai, lui l'aveva scritta ovviamente per farla cantare ai tifosi, però non per distruggerla come sta facendo Nick quotidianamente. Marco Forzaviola dice su Comuzzo: è meglio vada a giocare con meno pressioni, ma io l'anno prossimo lo rivorrei a Firenze. Poi Marco 2 si domanda perché Fortini non vuole rinnovare, non sarà un fenomeno, ma se lo cercano davvero Roma, Napoli, Juve, non può giocare qui da noi.
2: Sì ragazzi, ma la questione è molto più ampia. Se la Fiorentina ha provato a quanto so più riprese a riavvicinarsi per cercare di capire se c'era margine per rinnovare, e il giocatore, e più allargando il discorso il suo entourage, ha detto sempre di no, può darsi che squadre di ottimo livello si avvicinino perché prendono un prospetto italiano del 2006 che ha già dell'esperienza, che viene considerato da tanti un terzino potenzialmente forte a prezzo di saldo, perché lo prende a prezzo di saldo, e quindi ci sta che si muova il Napoli, la Roma, la Juventus e quelle che sono. Purtroppo la Fiorentina adesso non ha più nessun coltello, nemmeno da parte di Maneo, non lo può usare a meno che non decida di tenerselo fino a scadenza e poi perda a zero un giocatore che tra un anno avrà un anno di più, ma sarà comunque sempre un 2006, un 21enne. Sono scelte, certo. Quello che è stato il rapporto con i suoi procuratori non credo che spingerà verso la permanenza per un anno.
1: Poi, prima della raffica di Tonali, Massimo D'Abrozzi dice: ma cos'è, non si può criticare? Ma perché questi tifosi, visto che parlano di unità, non criticano chi allo stadio tutti gli anni prende di mira sistematicamente un giocatore e poi lo massacra? Per questioni di simpatia o extracampo? Un saluto Massimo D'Abrozzi. Chiara da Scandicci dice: io vi ascolto tutto il giorno, non sento che RFV sia contro la società, anzi ho notato molte collaborazioni come la trasmissione sulle ragazze con la loro presenza, magari con questo nuovo corso sarà anche più facile per voi, le critiche fanno parte di noi fiorentini, quindi anche voi giornalisti fiorentini continuate così. Chiara, tra l'altro, questo non vuol dire, come prima dicevo anche per Andrea, che far bene in estate non vuol dire far bene nel corso della stagione. Allenarsi al Viola Park con 40 gradi non vuol dire andare in Serie B, allo stesso modo avere anche la possibilità di collaborare con una società non vuol dire società sei perfetta, è tutto bello, H24 e mettere red carpet, perché è giusto, ognuno rispetti il proprio ruolo, poi se il proprio ruolo trova il modo anche di integrarsi e di trovare una coesione reciproca, alla grande, avanti tutta, però i ruoli è giusto che siano separati nell'interesse di tutte le parti. E ora tocca a Tonelli, vediamo che cosa ha cucinato Tonali.
2: Ho paura.
3: Dai, cecca, dai, decisivo, chiamate subito, chiama il cecca.
4: Ragazzi, state perfettamente dimostrando perché tanta gente ce l'ha con i giornalisti. In questo momento al telefono con Giovanni lo state dimostrando perfettamente. Non accettate un confronto, volete il confronto, ma non l'accettate. E più, voi non sbagliate mai, non sbagliate mai, siete proprio una casta. Se c'è tanto tempo, da tanto tempo, una parte antigiornalista, fatevela qualche domanda e non descontate sempre la colpa agli altri. Grazie.
5: Buongiorno.
1: Grazie a te.
5: Ma digli a quei ragazzo lì accanto a te di sta tranquillo, capito? Che è sua la radio, che fa come gli pare. I tifosi, si può dire che si vuole. Quindi stai tranquillo, che il ragazzo accanto ai bembe, mi raccomando.
6: Comunque, che sei una palle, che palle. La gente non ha ancora capito che è Radio Firenze Viola, non Radio Tifosi dei Tifosi Viola, sostanzialmente. Cioè, a noi ci date la possibilità, questa radio, questa emittente, di intervenire, di parlare, di dire la nostra, ma poi la linea editoriale, il modo in cui comunque lo speaker, il giornalista vuole portare avanti la propria trasmissione non deve riguardarci. Come dite sempre, come ci ricordate sempre, è uno strumento democratico la radio, si può cambiare, si può mettere mute e boom.
7: Voi non avete bisogno assolutamente di essere difesi, poi mi fa sorridere quando le persone dicono ci sono tantissimi tifosi come fanno a Napoli, tantissimi tifosi, mi piacerebbe sapere chi sono questi tantissimi tifosi che la pensano come quel signore, che voglio dire, io è incredibile mi scoccio quasi ascoltare Pietro, perché sono sempre d'accordo con lui in tutte le cose che dice.
2: Preoccupati.
7: Calcisticamente parlando, perché poi non lo conosco nella vita, però dire che stremano contro la società è pura, pura follia. Dicono le cose come stanno, punto, fine.
8: Ciao ragazzi, no, allora io divento matto, ma come mai si mette Brescianini a fare il terzino sinistro adattatissimo, quando, cioè, molto meglio Ranieri, che l'ha già fatto, e anche lo stesso Vieri, che nella presentazione si è presentato come capace di fare anche il terzino. Cioè, quindi io cioè non riesco a capire da dove scappi fuori Brescianini, terzino sinistro. Grazie, ciao.
9: Ragazzi, buongiorno. Ma Bembe, specialmente te, sì, non apprezzi i passi in avanti che sono fatti noi tifosi? Cioè, Giovanni prima ti ha fatto abubare un sacco e non ti ha dato di gobbo.
2: È vero.
9: Questo è un passo avanti.
2: Passo avanti, è vero. Molto bene per questa chiusura. Sì. Ringraziamo in alternazione, insomma, alternativamente chi ci dà sostegno, ma anche chi ci continua a attaccare. Non mi ricordo nemmeno come cosa volevo dire a proposito di quel messaggio audio. Che non,
1: sulla casta?
2: La casta, che pensa te, per chi, però sa, bello, chi sa come ragiono io anche a livello politico, sa cosa significa per me essere assimilato alla casta, è una roba che veramente fa venire le bolle. Detto questo, anche il discorso dell'avete sempre ragione, no, è che portiamo avanti però quelle che sono le nostre visioni del mondo e della radio, e quindi in questo dal mio punto di vista su questo episodio ho ragione. Su tante altre, per esempio, sono stato il primo a dire ho sbagliato tantissimo quando si parlava del Como. Ho ripetuto che sulla I, secondo me, c'è stata troppa permalosismo da parte di una parte anche di chi lavora qui dentro, e ci ho parlato personalmente, quindi non è che, quindi l'autocritica è vero che è difficile spesso riscontrarla nei giornalisti, però vi posso dire che è difficile riscontrarla nel mondo. Cioè, io non ho ancora, è difficile che senta anche un idraulico che dice non ho saputo riparare bene quel tubo, un pizzaiolo che dice la mia pizza è peggio di quella accanto. Quindi diamoci una regolata, stiamo sereni, tutti si cerca di fare il meglio possibile, delle volte ci riusciamo, delle altre no, quando non ci riusciamo ci dispiace, quando ci riusciamo, tanto per molti non ci riusciamo lo stesso,
1: no,
2: quindi evviva. Termina qui Chi si compra, domani ci ritroviamo, sì, con questa coppia di antipatici. Anche domani mattina c'è Di Nardo, se Dio vuole, sì, ma io comunque poi raddoppierò con Palla al Centro, quindi state con noi anche oggi, adesso c'è Velamore Mio, ha tante belle sorprese anche dall'Inghilterra, quindi mi raccomando, seguite Radio Firenze Viola. Ciao.
10: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
12: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
10: Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. Una tragedia si è consumata sulle strade di Bagno a Ripoli, in particolare di Osteria Nuova, frazione Soprantella. L'incidente, secondo quanto riportato dal portale Dai Colli Fiorentini, è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina. Un uomo giovane ha perso la vita. La vittima stava percorrendo via Peruzzi ed ha perso probabilmente il controllo del veicolo, andando a scontrarsi con violenza contro l'autobus di linea 24 che transita da Osteria Nuova e che stava percorrendo via Peruzzi in direzione opposta. L'impatto è stato fatale. Il vetro del bus è stato sfondato dal motociclista e non c'è stato niente da fare malgrado i tentativi di rianimazione. Dalle 23 di ieri sera è scattato il varo del nuovo impalcato del cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino. Andrà avanti fino al 30 luglio. È una delle operazioni di ingegneria più complesse realizzate negli ultimi anni nel capoluogo toscano, che richiederà la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. La regione rinnova l'invito a tutti i cittadini toscani a verificare nelle giornate che vanno da oggi al 30 luglio gli orari dei treni di interesse sui canali di acquisto di Trenitalia e sulle varie app. È il nuovo appello alla stregua di quello lanciato all'inizio del mese per l'avvio dell'intervento del presidente Eugenio Giani e dell'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Filippo Boni, in occasione della seconda fase di lavori per la sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino a Firenze, che interromperà la circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi. I lavori in questo punto nevralgico della rete italiana, sottolineano Giani e Boni, impattano in maniera importante su tutte le linee ferroviarie della regione, non soltanto quelle dirette verso Firenze. Per questo anche i treni che non passeranno dal capoluogo toscano potranno essere soppressi o oggetto di modifiche. Un senza fissa dimora 42enne originario della Spagna è rimasto ferito ieri sera da un colpo di pistola sparato da un vigile urbano a San Vincenzo, in provincia di Livorno. È successo davanti al supermercato Coop in via Biserno. Il senza tetto è stato colpito all'addome. Secondo testimoni, il ferito avrebbe dato in escandescenza e avrebbe minacciato le persone con un grosso coltello. Quindi è intervenuta una pattuglia della polizia locale per calmarlo. Quando gli si sono avvicinati, il 42enne ha tentato di accoltellarli e uno degli agenti si è difeso e ha sparato. Il 118 l'ha portato con l'elisoccorso all'ospedale di Pisa in condizioni stabili. Non risulta in pericolo di vita. In base a prime ricostruzioni, l'agente del comune di San Vincenzo si sarebbe difeso proprio dal tentativo di aggressione con il coltello che l'uomo stava impugnando mentre andava contro di lui per colpirlo. Portato fuori dal centro commerciale nel posteggio, l'uomo, anziché calmarsi, avrebbe tentato una seconda volta di accoltellare il vigile. Stavolta la gente, vedendo minacciata seriamente la propria incolumità, ha estratto la pistola d'ordinanza e ha sparato un colpo verso il basso, prendendolo all'addome. Un uomo di 47 anni, residente del Pisano, è morto nelle ore scorse nel reparto di rianimazione dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, dove era stato ricoverato nella notte tra venerdì e sabato a causa di una rovinosa caduta dal monopattino. L'incidente era successo in centro a Lavagna. Immediatamente soccorso, era stato trasferito a San Martino in condizioni molto gravi a causa del violento trauma facciale. Secondo la ricostruzione della dinamica effettuata dai carabinieri, l'incidente è stato autonomo e non sono stati coinvolti altri mezzi. Tra l'altro, l'uomo indossava correttamente il caschetto e il monopattino aveva tutte le dotazioni necessarie. E ora occupiamoci della Fiorentina con il punto di vista di Luca Calamai con il suo caffè nero bollente nel corso di Buongiorno Firenze.
14: Io resto con il dubbio che la Fiorentina faccia una scelta molto molto pericolosa. La stagione è finita con Comuzzo titolare della nazionale, veramente chiaro, una nazionale sperimentale, ma titolare della nazionale, promosso a pieni voti da un CT sperimentale, ma da un grande uomo di calcio come Silvio Baldini. Rinunciamo a questo e rinunciamo per proporre una coppia Dragusin-Pongracic, di cui mi chiedo chi dei due accetterà di fare la riserva. Comunque, questo è il calcio, spero di sbagliarmi, spero che non sia stato un errore, che non sia un errore perdere oggi per questa stagione Comuzzo. Comunque a lui auguro un grandissimo bocca al lupo.
13: E siamo così arrivati alla conclusione di questo appuntamento informativo, vi lascio adesso a Viola Amore Mio.
10: passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
15: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
10: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
13: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Giorni importanti per la preparazione della squadra. Dopodomani ci sarà l'amichevole con il Watford, ma sono giorni importanti naturalmente anche per il mercato. João Mario sempre più vicino, ma mancano gli esterni offensivi. C'è un difficile sogno Mastantuono. Bakayoko resta un'ipotesi interessante. Comuzzo nel frattempo è destinato a passare in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni al Torino. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare Valdepeñas dal Real in prestito oneroso con diritto di riscatto. Valdepeñas che dovrebbe svolgere il ruolo di centrale, ma anche quello all'occorrenza di terzino sinistro. Ne parleremo qui in studio con Tommaso Borghini.
1: Ciao, buongiorno. Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti e ben ritrovato a te soprattutto, dopo qualche giorno di stacco. Ti troviamo certo, abbronzato, certo, in forma. Certo.
13: Sono stato, guarda, ti dico subito, sì, ma tu lo sai già, ma
1: lo so, però diciamo,
13: anche all'Isola d'Elba per quella famosa cena che abbiamo parlato tante volte con il nostro amico ascoltatore
1: Sergio
13: Alleba, che ci tiene in realtà a sottolineare il fatto che sì, può essere menzionato come Sergio D'Alleba, ma in realtà lui vive all'Impruneta, per cui ecco.
1: Ah, va bene, però per noi è Sergio D'Alleba, anche se non si offende,
13: sì,
1: insomma.
13: Sì, sì,
1: poi tra l'altro io l'ho mancata di pochissimo questa cena, perché il giorno dopo dovevo venire qua in studio, il giorno stesso dovevo essere qua in studio, se no avrei comunque partecipato volentieri. Sarà per la prossima,
13: certo,
1: così è un'occasione, un modo, sì, per farne per fare un'altra
13: faremo
1: cena.
13: Un'altra cena all'Elba,
1: un revival,
13: un ristorante particolare magari,
1: molto bene.
13: Però ecco, prima di iniziare a parlare del mercato voglio ringraziare, perché è doveroso farlo, un altro nostro amico ascoltatore, Simone 099, che insomma ci ha fatto omaggio di queste bellissime bottiglie, poi andremo ad assaggiare naturalmente, sicuramente saranno di nostro gradimento. La vediamo qui,
1: la vediamo, per chi può, appunto, tramite formato visual
13: e tramite il canale 92 del digitale terrestre, queste bottiglie. Questo è un rosé che arriva dalla Puglia,
1: è un rosé molto particolare, tra l'altro ci siamo documentati io e Lorenzo prima, perché avevamo visto, si chiama Temeria questo vino, avevamo visto uno strappo sull'etichetta, no? Proprio in prossimità degli occhi di una donna che è qua, diciamo, raffigurata. Quindi ci siamo informati e devo fare complimenti anche per la scelta, anche perché ha un significato particolare,
13: sì.
1: E quindi complimenti Simone anche per questo, perché io leggo, chiaramente mi sono documentato su questo, gli occhi tagliati o meglio strappati sull'etichetta del vino è un preciso segno di protesta contro il patriarcato del passato e del presente. Lo strappo sulla carta dell'etichetta serve a nascondere lo sguardo della donna raffigurato, e non puoi prendere la mia anima, significherebbe. Al tempo stesso l'etichetta mutilata simboleggia rabbia e determinazione, invitando il consumatore a guardare oltre la superficie, oltre i pregiudizi. Quindi c'è anche un significato diciamo profondo,
13: sì,
1: in questo vino, perlomeno nella sua veste, no? Poi Lorenzo lo assaggerà e ci dirà,
13: sì, anche tu naturalmente, no, che sei un grande esperto,
1: certo,
13: quindi
1: lo assaggeremo
13: per
1: insieme.
13: Per il momento ringraziamo davvero,
1: grazie Simone,
13: Simone 099, nostro fedele
1: veramente
13: ascoltatore, gentilissimo come sempre. Adesso partiamo con il mercato, con tutto quello che riguarda la Fiorentina, come sempre la citazione di Tommaso Borghini per introdurci alla trasmissione.
1: Allora guarda, oggi citazione calcistica, ho fatto riferimento ad una frase di un ex CT della Nazionale, visto che adesso c'è la polemica anche sul CT, non si sa dove si andrà a parare perché pare che salti tutto per aria. Ecco, Edmondo Fabbri, detto Mondino, cosa diceva? Diceva: una squadra di calcio è come un aereo senza le ali, cioè scusate, come un aereo senza le ali non può volare. E quindi una frase apparentemente semplice, però pronunciata da Edmondo Fabbri in un momento particolare del calcio, cioè italiano, quello degli anni 60, nel quale faceva da padrone sostanzialmente il catenaccio, un'idea di calcio diversa. Lui invece proponeva un calcio di tipo più offensivo, che voleva anche divertire, tant'è vero fece delle cose molto positive, soprattutto al Mantova lo portò dalla Serie D fino alla Serie A, poi diventerà anche CT della Nazionale. Questo che cosa significa? Significa che la Fiorentina in questo momento non può volare, perché è una squadra senza ali, e siccome grosso, diciamo, basa parte, come tra l'altro quasi tutti i tecnici, diciamo, del calcio, solo l'anno scorso si pensava noi di poter fare, no, una squadra senza esterni offensivi, e poi abbiamo visto come è andata a finire. Quindi questo cosa significa? Significa che oggi dare, a mio modo di vedere, un giudizio sulla Fiorentina vedendola in queste amichevoli è fuorviante.
13: Sì, ti ho sentito in questi giorni nelle varie trasmissioni, tu hai sempre tenuto a sottolineare che non bisogna né esaltarsi né deprimersi di fronte alla Fiorentina, di fronte alle prime uscite. Sarebbe sbagliato anche dare dei giudizi affrettati vedendo la Fiorentina all'opera. È chiaro che una Fiorentina, anche quella vista contro il Copiar sabato scorso, una Fiorentina indietro di condizione rispetto agli avversari che sono molto più avanti, quindi bisogna tener conto assolutamente di questo. Vedremo che progressi ci saranno, se ci saranno contro il Watford dopodomani. È chiaro, ci sono poi dei giocatori, andando a fare delle valutazioni, che possono essere più avanti di condizione anche in virtù della loro struttura fisica, in virtù del fatto che riescono ad entrare in forma prima rispetto ad altri. Però ecco, non allarmiamoci, certo. Comunque prendiamo nota, ecco, di quello che sta succedendo.
1: E poi ricordiamoci appunto che sarà molto diversa, secondo me, la Fiorentina che vedremo ai nastri di partenza della stagione vera, quella quando le gare saranno, cioè, quindi del campionato più che della Coppa Italia, insomma, che presenta questo impegno a Ferragosto, insomma, però non proibitivo in casa, dovrebbe essere facilmente, facciamo le corna superabili. Però ecco, quindi dare un giudizio a una squadra che in questo momento è in costruzione e che soprattutto è priva di quei degli esterni, perlomeno come li vorrebbe Grosso, perché se tu hai visto la prestazione di Gudmundsson nell'unica partita vera giocata, che io ritengo quella appunto col QPR, sì, anche buone cose, però
13: certo,
1: il ruolo di esterno non è suo, perché
13: e io infatti, guarda, sono convinto,
1: no?
13: Son convinto che debbano arrivare molto presto questi esterni, anzi ero convinto che per questa tournée in Inghilterra almeno uno o due esterni li avrebbe regalati Paratici.
1: Ero convinto anch'io, infatti è un po' un paradosso, sono un po' sorpreso, ma probabilmente, come dicevo anche la scorsa settimana, fa parte della strategia di Paratici, che ci sorprende costantemente. No? Ci ha sorpreso con questo sprint iniziale di mercato, ci ha sorpreso anche andando a toccare dei settori che noi pensavamo non certamente, diciamo, completi, però insomma quantitativamente, dal punto di vista del quantitativo, non erano le priorità, no? Che centrocampo, la difesa. Certo. E la priorità, cioè quella degli esterni, nella quale la Fiorentina sostanzialmente non ne ha uno, perché se Jimenez è un terzino prestato a fare l'esterno, Fortini andrà via, Gudmus l'abbiamo detto, e lì non c'è niente ancora, e questo secondo me fa parte della sua strategia, credo, per non sbagliare innanzitutto il colpo, e credo che sotto traccia ci siano una serie di trattative ben impostate per le quali si decide chissà cosa, probabilmente una partenza importante, un po' di risorse per poter poi piazzare il colpo. Però insomma non ritengo che alla fine di questa settimana debba essere necessariamente
13: assolutamente.
1: Colmata almeno con un, ma io penso addirittura due.
13: Sentiamo come la pensa Filippo Grassia, che è in collegamento con noi. Ciao Filippo.
16: Sì, buona giornata a voi. Buongiorno. A coloro che ci ascoltano.
13: E insomma, Paratici ha certamente messo a segno dei colpi molto interessanti che riguardano la difesa e il centrocampo. Adesso ci si aspetta che questi esterni possano arrivare, in modo che la Fiorentina possa completarsi velocemente e Grosso possa iniziare a lavorare sull'11 titolare.
16: Sì, l'importanza degli esterni è diventata sempre più esponenziale nel momento in cui si è visto a livello internazionale quanto sia importante capovolgere il gioco. Ne abbiamo già parlato a questi microfoni tempo fa, ma sono convinto che arriveranno i giocatori giusti. Piuttosto vorrei porre l'accento sul fatto che Paratici e Grosso stanno cambiando completamente il volto della Fiorentina a partire dal centrocampo, perché nel caso uscisse di scena Fagioli, arrivasse Torsved, ci troveremmo anche lì con un pacchetto completamente nuovo rispetto al passato, e almeno a priori sembra di notevole livello tecnico. In difesa sono cambiati in centrali, dovrebbe essere ormai imminente la firma per il prestito oneroso di Valdepeñas, che è un 2006, se non erro. Mi spiace il fatto che esca dal Viola Park Comuzzo, che anche nelle due nelle apparizioni nazionali con Baldini era apparso rigenerato. Sinceramente io Comuzzo me lo sarei tenuto. E poi
13: sì, oltretutto, scusami se ti interrompo Filippo, non so quanto sia l'ideale il Torino per Comuzzo, insomma va a misurarsi in una squadra in un contesto particolare con questo ambiente non certamente sereno, ecco, nei confronti della squadra, nei confronti della società, quindi ecco, magari era preferibile.
16: Ma più che altro della proprietà. Io fossi in lui cercherei una soluzione diversa, e anche perché so che Allegri ha stima di Comuzzo, quindi a mio parere la strada per un trasferimento al Napoli, cui era stato molto vicino 2 anni fa, non è per niente impraticabile. Però poi c'è il problema di chi fa i gol, e allora qui dobbiamo capire se Kane resta o non resta. Io mi auguro che resti, perché adesso con tutta la simpatia possibile, Dogby che non dà le stesse garanzie di Kane, si sì. È parlato appunto di
13: sì,
16: Dogby,
13: però poi dopo comunque andrà al Bologna, e l'operazione che porta sì, Castro alla Roma sì.
16: Però ecco, volevo dirti che non mi sembrava l'identikit giusto, certo, per sostituire Kane. Poi il fatto che il mercato abbia preso un'altra strada, è un buon giocatore, 2 anni fa era andato in doppia cifra, era stato anche buono come assist, però insomma non è poi l'attaccante che ti spacca la partita o ti possa portare in alto come è stato Dubikas con il Como. Poi sai, lì davanti è importante che a parte gli esterni ci siano altri giocatori in grado di scavallare, diciamo, la metà campo, cambiare l'azione, la difensiva offensiva, e magari anche creare superiorità numerica, perché io sono sempre di questo parere: ok gli esterni, ma devono essere 2 esterni che minimo insieme devono regalare 15 gol, sì. Altrimenti è inutile che parliamo di tridente. Poi così mi fa piacere il fatto che rimanga De Gea.
13: E che tra l'altro torna ad essere il capitano della squadra. A proposito degli esterni, dice Simone Montemurlo, il nostro ascoltatore, forse Paratici non si aspettava questi prezzi, ora ci aspettano al varco, siamo una delle poche società con soldi veri, non con dei pagherò. E quindi potrebbe anche esserci questo aspetto. In effetti la Fiorentina, insomma, pronti via, ha speso una notevole quantità di denaro, e quindi adesso tanti club sanno che la Fiorentina può spendere, quindi puntano ad alzare il prezzo.
16: Ecco, adesso la bravura di Paratici deve essere quella di cedere i tanti giocatori in esubero, che sono almeno, e dico almeno, una dozzina, e in particolare cercare quantomeno di limitare la passività per gli acquisti di Fabian e Brescianini, che insomma non hanno dato granché dopo il loro acquisto nel mercato invernale. Devo a dirti la verità, io uno dei due comunque lo terrei, anche se, come avevo già detto, io credo che nel momento in cui fu acquistato Brescianini andava preso un mediano con maggiori capacità di interdizione, perché tutto sommato poi sia pure diciamo con DNA diverso, Fabian e Brescianini poi alla fine occupano lo stesso ruolo, e comunque incidono per una cifra importante, tutti e due oltre i 30 milioni sul bilancio della Viola, che ha già speso tantissimo l'anno passato senza ottenere riscontri. E quindi è chiaro che bisogna fare cassa, e le società lo sanno, e come dicevi tu, sul fronte degli acquisti, così anche sul fronte delle cessioni, chi richiede giocatori Viola tira un po' la corda, sapendo che la Fiorentina deve sfoltire la rosa e, come accennavo poco fa, fare cassa.
13: Lascio adesso la parola a Tommaso Borghini per la sua considerazione, la sua domanda per Filippo Grassia. Prima c'è il messaggio di Babbo Viola al 348 753 933 che ci scrive: Filippo Grassia, eccellenza radiofonica italiana col cuore cuoricino viola, vero? Da anni uno dei miei preferiti. Cosa dici a Babbo Viola, Filippo?
16: Babbo Viola, vabbè, che le mie simpatie non solo vadano alla Fiorentina, direi che è risaputo. Per quanto riguarda Babbo Viola, sai che cosa mi ricorda questo? Che al tempo in cui ero stato direttore
13: di Canale 10.
16: Di Canale 10, io avevo avuto una fitta corrispondenza con una nonna Viola, dalla grafia diciamo così novecentesca, che scriveva con una penna stilografica Viola, che invitai anche in trasmissione, ma che non volle saperne
13: però è un bel ricordo, questo.
16: È un bel ricordo, e ricordo anche quella coppia dove lui mi disse, era in tarda età, dice: io a me il calcio non interessava nulla, ma andavo allo stadio perché ogni volta che segnava la Fiorentina la mia fidanzata, poi diventata moglie, mi abbracciava, e quindi io non vedevo l'ora che Viola segnasse un gol, però dice: a me del calcio non interessava nulla.
1: Tommaso, bellissimi ricordi. Riportandoci però sull'attualità, io vorrei chiedere a Filippo che cosa pensa del probabile arrivo di João Mario alla Fiorentina, perché insomma sembra praticamente fatta. Vedremo se Paratici insomma ci sorprenderà anche in questo caso, ma sembra un'operazione a cui mancherebbe solo l'ufficialità, in prestito con diritto di riscatto sugli 8 milioni. È un giocatore giusto per la Fiorentina?
16: Sì, mi hai preceduto. Probabilmente si farà intorno ai 7 milioni. Io direi che è un giocatore di qualità, di cui forse vorrei che fosse più dinamico nelle sue azioni, è comunque un tassello importante. Allora, rifacendo un po' i calcoli, chi rimarrebbe della vecchia Fiorentina? De Gea, probabilmente Dodò a destra.
13: Ah, insomma, Dodò se arriva l'offerta, certo verrà ceduto. Ecco, chiaro, a questo momento non ci sono dei club che sembrano essere così intenzionati.
1: Però c'è il problema del contratto, scade 2027.
13: Però ecco, operazioni calde in questo momento ce ne sono intorno.
1: Sembra un po' scollegato ultimamente, cioè non ultimamente, da un pezzo, però anche nell'ultima amichevole è apparso un po', diciamo, come distratto, vogliamo definirlo così, tanti errori, il rigore.
16: Se posso permettermi, per certi versi le apparizioni di Dodò somigliano a quelli di Leao, no? Come se fossero due lampadine che ogni tanto si accendono e troppo spesso si spengono. Io so che lui può essere diciamo nel radar dell'Inter, quindi può darsi che arrivi alla Fiorentina una richiesta da parte dell'Inter, che in qualche maniera deve rimediare all'addio di Dumfries, che è andato via per 20 milioni, ma quella era la cifra che aveva assolutamente concordato a suo tempo il giocatore per rimanere all'Inter. Quindi può anche darsi che prima o poi Ausilio o Marotta bussino alla porta della Fiorentina per Dodò.
13: Poi probabilmente rimarrà Fagioli, e poi c'è la questione Ken da monitorare, naturalmente. Quindi ecco, sarebbero molto pochi i giocatori, parlo dei titolari naturalmente, poi c'è anche Ranieri che è destinato.
1: Ci sarebbe Gudmundsson, da capire che fine farà, anche lui per adesso è qua, insomma, anzi gioca titolare, perché in questo momento non ci sono alternative, no?
13: Sì.
16: Cioè, Gudmundsson si deve svegliare e dovrebbe fare quel gioco che nel Sassuolo ha fatto benissimo l'Oriente.
13: Sì, però probabilmente non ha quelle caratteristiche.
16: Però ragazzi, se noi ricordiamo come si comportava lui nel Genoa, ci troviamo di fronte a un giocatore che invece a Firenze è apparso lontano parente di quello che a suo tempo la Fiorentina aveva acquistato, direi, tra il consenso popolare. Ma una cosa soprattutto mi ha deluso di Gudmundsson, che col Genoa di lui era piaciuto il fatto che giocava sempre fronte alla porta avversaria, un po' come Solé della Roma, e invece nella Fiorentina poi alla fine aspettava il pallone spalle alla porta avversaria, per cui poi non riusciva mai a creare quel gioco per cui era stato acquistato.
13: Comunque, per quanto riguarda il centrocampo, possiamo dire che già adesso è uno dei migliori della Serie A?
16: Ma è un centrocampo che è importante secondo me, perché tutti i possibili titolari, ci metto dentro logicamente anche Fagioli, possono giocare sia da interno che da playmaker. Può darsi che Fagioli torni a essere interno sempre che rimanga a Firenze, a Firenze, perché potrebbe arrivare qualche offerta importante da un club di medio-alto livello della Premier League, e comunque si tratta di un pacchetto che sulla carta può essere di indubbio valore tecnico.
1: Un'operazione che non conosce, di cui non conoscevamo, diciamo, un tentativo di operazione, perlomeno a leggere il Corriere della Sera, è quella relativa a Castro, no? Che Castro, sappiamo, insomma, è andato alla Roma, però ci sarebbe stata, così scrivono i colleghi del Corriere della Sera, un tentativo in extremis della Fiorentina.
13: Tra l'altro con un'offerta superiore rispetto...
1: Con un'offerta economica superiore sia per il giocatore, probabilmente anche per la Roma, però alla fine si è deciso di andare con l'opzione già impostata. Ecco, questo che significato può avere secondo te, Filippo? Cioè, la Fiorentina ha cercato Castro, quindi che vuol dire? Poteva essere il vice Ken, il sostituto di Ken, oppure un vice Ken, però mi sembrerebbe un po' troppo costoso.
13: Oppure voleva, non lo so, voleva cautelarsi la Fiorentina e...
1: ma se ti metti in casa Castro, diventano, insomma, pesanti, c'hai piccoli, Castro...
16: Allora, intanto per le caratteristiche dei due giocatori, Castro poteva giocare tranquillamente al fianco di Ken e viceversa.
13: Certo, però poi allora bisognava fare un cambio di modulo.
16: Sì, beh, è chiaro che poi appunto potevi giocare con due punte e un esterno, e dall'altra parte poi saliva un terzino, non è che cambiasse poi tantissimo. Però poi alla fine ha accettato la Roma, probabilmente perché ha pensato che in questo momento la Roma diciamo suscitava in lui come brand un'attenzione migliore. Però oppure che i suoi agenti avessero già preso un accordo definitivo con la direzione sportiva della società giallorossa.
13: Filippo, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
16: Grazie a voi, e poi ci stava anche di parlare di questa benedetta nazionale.
13: Certo. Io credo che il modo peggiore per ricominciare non ci fosse.
16: No, lasciami solo dire che continua la figuraccia del calcio italiano. Sì. Fuori dal mondiale ci sono state altre nazionali che con un battito di ciglia hanno subito sostituito il commissario tecnico, e invece qui ci stiamo a baloccare tra il presidente che lascia la leadership della nazionale a Maldini che sceglie Pirlo, poi non si sa perché il curriculum di Pirlo certamente non è a livello di quello né di Conte né di Mancini, però Conte non piace a Mancini, e poi il problema con lo sponsor, con l'azienda di scommesse russa Fombet. Però direi anche che poi bisogna anche parlare dei figli di Maldini e di Pirlo, che fanno gli agenti. Qualcuno dice ma loro non hanno
13: non sono ancora iscritti all'albo,
16: se vogliamo parlare di etica, la sostanza è quella. Comunque mi sembra questo un pateracchio, e più che una valutazione importante sul piano federale mi sembra un cinepanettone che fa ridere anche coloro che ci guardano da oltre i confini.
13: Ah, non c'è dubbio, sì. Filippo, grazie davvero.
16: Grazie a voi, arrivederci.
13: Grazie a Filippo Grassia. Insomma, per quanto riguarda la nazionale, in effetti credo che sia stata una figura, direi a livello mondiale, disastrosa.
1: No, una cosa, cioè, io penso, ecco, che anche se fallisce, come sembra, anche questo tentativo, l'unico modo per uscirne dipendesse da me, sarebbe affidare a Silvio Baldini la nazionale. Lo so perfettamente
13: però
1: che non avverrà
13: c'è il
1: mai
13: la Lega di Serie A,
1: sì, so perfettamente
13: Serie A,
1: che non avverrà
13: A,
1: mai,
13: perché comunque le sue esternazioni non
1: ma
13: sono piaciute.
1: Tutto questo dovrebbe finire, nel senso che è proprio questo diciamo questo burocrazia, questi veti e controveti che hanno secondo me inquinato in maniera definitiva il calcio italiano, dove le scelte vanno fatte indipendentemente da tutto. È chiaro che la Serie A ha la sua importanza, ma sarebbe l'unico modo, diciamo, per uscirne anche a livello di immagine, secondo me, per il calcio italiano. So perfettamente che non avverrà, però
13: sì, anche perché
1: in
13: poi
1: un mondo
13: Silvio
1: diverso
13: Baldini giustamente ama il rispetto delle regole. Ne parlavo
1: sì,
13: con Giovanni
1: Calvi. Dici poco.
13: Imporre le regole a certi giocatori in nazionale è così semplice?
1: Lo devi fare, cioè perché sì, non sì. lo devi fare? Perché
13: però sai,
1: in
13: quando
1: questo...
13: gli chiedi, quando si va a mangiare,
1: ma con
13: il telefonino,
1: sistema
13: lo devi
1: attuale
13: lasciare da una parte.
1: Cosa abbiamo ottenuto? Col sistema attuale abbiamo ottenuto che tre
13: però ce li vedi certi giocatori della nazionale a rispettare queste regole
1: se
13: giustamente
1: far
13: rigide
1: parte della
13: da
1: nazionale
13: parte
1: sì
13: Baldini.
1: Se no non fanno parte della nazionale, vanno a fare un'altra cosa, e non hanno, diciamo, quello che è l'onore di vestire la casacca azzurra. Se lo vuoi fare devi anche fare delle rinunce. Il sistema attuale ha prodotto solo fallimenti su fallimenti. L'Italia non partecipa da quanto, da 12 anni al mondiale, e quindi è una vergogna nazionale. Siamo lo zimbello del mondo, e con questo ultimo episodio lo saremo di più, come diceva giustamente Filippo Grassia.
13: Qualcuno dice che dovrebbero già dimettersi tutti, non soltanto
1: come
13: Maldini
1: se,
13: e Leonardo,
1: esatto,
13: ma anche Malagò.
1: Come se ne esce con qualcosa di che rompa col passato, una rottura netta, e quindi per questo ti dico che Baldini potrebbe essere la soluzione, ma certamente non verrà adottata.
13: Nel frattempo Alessio al 348-7513-933 mi saluta e mi chiede cosa ne pensa della pagliacciata della nazionale. Maldini forse è stato un po' ingenuo a fidarsi di Malagò, perché lo sapevano anche i muri che lui vuole Mancini o Conte. È stato ingenuo anche nelle dichiarazioni, nel modo di procedere, quando ha parlato di Guardiola, ha parlato del contatto con Ancelotti, contatto di cui nessuno era coscienza e che non era emerso, quindi non c'era bisogno comunque di scoprire così tanto le carte, soprattutto anche questo passare da Guardiola al migliore allenatore del mondo a Pirlo è stato visto come qualcosa di molto strano, e insomma voler scoprire le carte su certi nomi così importanti poi finisce anche col far diventare delle seconde scelte assolute, dei ripieghi, tutti coloro che arrivano dopo questi nomi sono stati fatti, nomi così importanti, nomi così altisonanti. Ecco, mi ha sorpreso questa leggerezza, questa superficialità da parte di Paolo Maldini, che comunque insomma non è che per la prima volta si affaccia a fare il dirigente, insomma ha vinto lo scudetto con il Milan, ha avuto modo di fare il dirigente anche in periodi dopo lo scudetto un po' più delicati per i rossoneri, e quindi non mi aspettavo che potesse scivolare così.
1: No, su questo hai ragione, anch'io non me l'aspettavo, però allo stesso tempo voglio dire che adesso se si prende come capro espiatorio Maldini, che è arrivato adesso per cercare di risolvere una situazione disastrosa alla quale non ha certo contribuito lui, anzi
13: no, però,
1: ecco,
13: però
1: qui mi sembra
13: scelto
1: un
13: lui,
1: po'
13: Pirlo, l'aveva
1: sì
13: scelto lui.
1: Va bene, ma ho capito, ma poteva essere comunque oggi fare riferimento agli sponsor e a mi sembra, diciamo, uno, come dire, arrampicarsi sugli specchi, altrimenti certe società calcistiche che hanno come sponsor loro addirittura, no, le agenzie di scommesse eccetera eccetera, dovremmo rifare tutto. Mi è sembrato cioè un volerlo danneggiare nella scelta, perché la scelta appunto non era quella sì. condivisa dal presidente federale, no? E allora se tu, però tu lo ingaggi e gli dai carta bianca per scegliere un uomo, fidati della scelta che fa. Fallo.
13: Poi si è creato un caso politico, evidentemente queste pressioni politiche hanno
1: ti rendi conto
13: risultato.
1: Da cosa siamo arrivati? Certo, adesso. La politica, come quando ci furono le critiche a Zoff, te lo ricorderai.
13: Questo
1: è il problema. Il problema grosso è questo. Questo non avviene negli altri. In Spagna, leggevo la storia dell'allenatore del CT della Spagna,
13: della Fuente,
1: e lui non era nessuno. Quando è stato scelto era stato esonerato dal Leganés, mi sembra,
13: sì, poi ha fatto la trafila
1: delle giovanili, è stato portato avanti come
13: è diventato un tecnico federale, come succedeva negli anni scorsi nella nostra nazionale,
1: come succedeva 40 anni fa purtroppo, sì. Nella nostra nazionale, quando salivano i Berzotto, salivano i vicini e si vinceva. Adesso
17: con questo sistema che ci si mettono in mezzo il Parlamento, la politica,
13: i risultati sono disastrosi. Tra poco andiamo anche in Inghilterra da Andrea Giannattasio, tra pochissimo possiamo già contattarlo, perché poi ci porterà al suo microfono anche un tesserato della Fiorentina, quindi vedremo di... eccolo qua Andrea Giannattasio. Ciao Andrea,
17: pronto.
13: ti vediamo collegato.
0: Ciao, sì, eccomi. Ciao, no, stavo cercando la postazione più adeguata, ecco, miglioro un attimo anche la webcam. Buongiorno a tutti, ben trovati.
13: Allora, qual è la situazione in questo momento intorno alla Fiorentina? Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo collegamento scoppiettante da parte tua?
0: Guarda, io avevo detto prima che avremmo messo i nostri microfoni un'eccellenza del mondo viola, e quindi una figura importante arrivata alla Fiorentina nel corso di queste settimane, di questi mesi. Mi riferisco a Claudio Filippi, il preparatore dei portieri, che è con una, direi, grande mossa la dirigente Fabio Paratici ha vestito di viola nel corso ormai delle settimane scorse. Una notizia che peraltro su firenzeviola.it abbiamo dato in anteprima rispetto a tutti,

0: alla Juventus e anche al Milan, è stato colui che è riuscito a migliorare tutti i portieri che ha avuto a disposizione, sì. Ma prima ancora anche al Chievo, Lupatelli ne parla in termini entusiastici, tanto per citare...
1: Ci siamo quasi,
0: ci siamo quasi, dunque ascolteremo da poco Claudio Filippi, il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina, eccolo.
2: Quasi
0: pronto.
1: Partiamo con l'intervista con De Filippi.
0: Vedo che adesso si sta sistemando.
3: Buongiorno, no. Abbiamo potuto osservare un allenamento bello intenso stamani, intenso in realtà poi sin dalla Bagnardi, poi dal Rocco Vicomisso della Park. Le chiedo come sta procedendo questa preparazione anche con i tuoi ragazzi.
4: Beh, allora, molto bene, perché ho trovato 4 ragazzi estremamente disponibili al lavoro, delle ottime qualità, per cui possono fare cose belle e lavoreremo per questo.
5: Mister, fatto dalle parole che Allegri ha usato per descrivere il suo lavoro, definendola uno dei migliori allenatori portieri d'Europa, se non il migliore, e le chiedo cosa l'ha spinta a scegliere la Fiorentina e che ambiente ha trovato in suo arrivo.
4: Insomma, il mister è stato molto carino nei miei riguardi. E devo dire che ho scelto Firenze perché sono stato convinto dal progetto che mi ha presentato e mi ha prospettato Fabio Paratici, con il quale ho lavorato per più di 10 anni, e quindi una persona che mi ha raccontato una cosa molto bella di un club in crescita, che ha voglia di fare cose belle, con una struttura meravigliosa, con un allenatore giovane che ha grandi qualità, perché io l'ho conosciuto da calciatore, l'ho avuto da calciatore alla Juventus, l'ho visto lavorare nella primavera della Juventus in un modo molto bello, molto intelligente, quindi anche quest'anno Sassuolo ha fatto cose veramente egregie, quindi penso che ci sono tutti i presupposti, compreso quello appunto di una realizzazione di una squadra di talento, e mi ha dato la sensazione di trovarmi in un posto giusto per me.
6: Lei ha allenato grandissimi portieri, leggende, a Milan ad esempio con Magnan, adesso c'è David De Gea, le chiedo se intanto c'è un filo conduttore fra questi grandi campioni, poi se anche un portiere, una leggenda come De Gea può migliorare giorno dopo giorno in cosa?
4: Guarda, io ho avuto la fortuna di allenare grandi portieri, effettivamente da che ho lavorato per 10 anni con Gigi Buffon, che ritengo in assoluto il portiere più forte della storia del calcio, questo fino ad ora. E poi dopo ho avuto Marchegiani nel Chievo, che era un portiere esperto di 37 anni, ma ha fatto già tante cose, ha vinto lo Scudetto con la Lazio, ha fatto il Mondiale nel 94, è un portiere di grande livello. E poi adesso Mike, insomma, ho avuto tanti bravi portieri nella mia carriera, sono stato fortunato, devo essere sincero. E è chiaro che lavorare con David è uno stimolo notevole, meraviglioso, perché i grandi giocatori, lui fa parte di questi, hanno sempre delle letture speciali, hanno delle intuizioni nel gioco che sono tipiche dei grandi giocatori, e spesso lavorare con loro è estremamente complicato, perché normalizzano il gioco, lo fanno sembrare semplice, e trovare esercitazioni che allenino portieri di grande livello è molto più complicato che lavorare con portieri più semplici.
1: Senta mister, si dice che i portieri devono essere un po' pazzi, un po' matti, e quindi il suo lavoro è più da psicologo o da gestore tecnico di questi calciatori?
4: I portieri non sono matti, sono consapevoli che con le loro gesta riescono ad ottenere un risultato sportivo, che è quello di recuperare la palla per lo più, di non farla entrare nella porta o di uscire sui piedi dell'attaccante, ma sanno perfettamente che se utilizzano una buona tecnica non avranno possibilità di farsi male, no? Quindi quell'idea, anche perché immagino una persona che fa il salto mortale, se non è consapevole che ritorna in piedi senza problemi non lo farebbe, no? Quindi anche questo, i portieri sono così, sanno perfettamente che hanno questo atteggiamento di coraggio, che sicuramente è una componente fa parte dell'atleta di alto livello, ma è allo stesso tempo consapevolezza delle loro qualità.
6: Tutto nel calcio è in evoluzione, quindi anche il suo lavoro si è visto come, no, l'innovazione poi fa parte di quello che succede, la macchina spara palloni, si è parlato del suo scudo di plastica che serve, no, a far vedere come una deviazione poi può, immagino, sul riflesso del portiere. Chiedo se ha qualcos'altro in ponte e in generale quanto l'innovazione può aiutare il suo lavoro.
4: Lo sport in genere è continua in evoluzione, qualunque sport, ma il calcio in modo particolare, sono cambiate le regole, sono cambiate la tipologia degli atleti,
2: per struttura, per potenza, e cambiano i palloni che creano tanti.

0: tanta instabilità, per cui noi cerchiamo di lavorare tanto sulla gestione della palla, perché secondo me è un tema da sviluppare enormemente. Quindi utilizziamo magari tanto il pallone pallavolo, no? Che oggi l'avete visto che l'abbiamo utilizzato. Però insomma, bisogna stare al passo coi tempi, perché lo sport è sempre velocemente in evoluzione e noi dobbiamo essere pronti a cogliere gli aspetti di criticità e quindi trovare forme di allenamento che servono a compensare queste criticità del gioco.
1: Anche perché ormai il portiere è diventato quasi il primo regista, diciamo, della costruzione del gioco.
0: Ah sì, anche questo è un, diciamo che va a momenti, no? Il calcio va anche a direi mode, direi a tendenze, no? Quindi c'è stato un momento in cui se il portiere non sapeva giocare in costruzione in modo esemplare, sembrava che non potesse giocare. Adesso sta ritornando il gioco lungo, quindi è vero che i giovani portieri adesso hanno già abilità nella costruzione, perché sono cresciuti nei settori giovanili facendo tanto lavoro di costruzione, però adesso il portiere deve essere bravo a difendere la porta, a difendere lo spazio dentro l'area di rigore, sul gioco basso, sulle uscite alte, deve essere bravo a difendere lo spazio fuori area di rigore, perché si gioca con le linee alte, quindi bisogna difendere quello spazio lì, e bisogna essere bravo in costruzione sotto pressione, costruzione e gioco lungo, e poi essere bravo nei duelli, nell'uno contro uno, perché ce ne stanno tanti. Quindi queste sono le aree di lavoro del portiere, dove noi cercheremo di fare il possibile.
2: Arena Sid Gea, ma anche Christensen, Lezzerini, il giovane Fei, Fiorentina con il gol a parte, non solo sui giovani ci punta molto. Se ci può anche descrivere un po' il livello in generale dei portieri e dei giovani della Fenti?
0: Allora, io sono molto contento del gruppo di portieri che ho a disposizione in questo momento, perché Oliver penso che sia un portiere che può fare delle cose molto interessanti, Luca è un portiere esperto che è veramente un punto di forza di questo gruppo di portieri, e Gianmaria e Fei è un giovane aggregato che giocherà in primavera e ha del talento, e quindi sicuramente farà cose belle. Per il resto non ho ancora conosciuto gli altri portieri, quando cominceranno la loro attività sicuramente li guarderò con attenzione, perché è un piacere vedere crescere i giovani.
3: Torno mister, da dove eravamo partiti, cioè dall'inizio della sua avventura a Firenze, un contratto lungo per lei, cosa si aspetta da questa avventura e che cosa in questi giorni l'ha colpita particolarmente della Fiorentina, cosa aveva visto invece da avversario venendo magari al Franchi?
0: Mi aspetto di lavorare in un contesto voglioso di migliorarsi, voglioso di ottenere il massimo delle possibilità che ci sono nell'ambiente, e devo dire che il primo impatto è stato proprio questo: c'è voglia di crescere, c'è voglia di stare insieme, c'è voglia di ragionare sulle difficoltà e superare le difficoltà, quindi secondo me questo primo momento è estremamente positivo. Da avversario, ho fatto tanti anni da avversario, da acerrimo nemico della Fiorentina, però devo dire che è sempre stato un ambiente molto bello, caldo, con una tifoseria speciale, e quindi è sempre stato bello venire a giocare a Firenze, insomma, ecco. Stavolta sarò dalla loro parte, quindi spero che esulteranno e gioieranno con noi per le vittorie della squadra.
3: Grazie mister, grazie davvero. Grazie a mister Filippi, grazie davvero. Ho sentito in diretta Lorenzo.
4: Sì. Abbiamo anche preso nota delle sue dichiarazioni più importanti. Tra l'altro ricordiamo anche che Claudio Filippi è un preparatore capace di migliorare i portieri che ha a disposizione, anche sotto il punto di vista dei calci di rigore, sì. Perché Marchegiani ad esempio diventò un vero e proprio pararigori sotto le cure di Filippi,
5: col
4: e anche
5: Chievo,
4: Maignan.
5: Col Chievo 5 rigori consecutivi parati
4: e anche,
5: da
4: anche Maignan. E quindi ecco, in questo periodo così lungo, insomma, stiamo parlando di Marchegiani e quindi stiamo tornando indietro parecchio negli anni, e
5: Chievo,
4: anche a Maignan,
5: sì,
4: che lui ha allenato l'anno scorso, insomma, evidentemente ha delle tecniche speciali Filippi per poter esaltare i propri portieri, per poterli migliorare anche nel momento in cui ci sono i calci di rigore. Andrea, cosa ti ha colpito?
3: No, bella, bella chiacchierata, una persona molto decisa, molto convinta. Guarda, non perché l'ho fatta io, ma l'ultima risposta sul fatto di aver trovato un ambiente competitivo, voglioso di migliorarsi, non è banale. Cioè, noi parliamo con un professionista che ha lavorato a dei livelli straordinari, insomma, quando lavori con così tanti anni alla Juventus e ti interfacci con dei fuoriclasse tra i pali, cominciare da Buffon, e poi vieni qua in una società giovane, tra virgolette giovane, la Fiorentina fa 100 anni quest'anno, quindi giovane non lo è, ma insomma con un team di lavoro che si è rinnovato da poco e hai un feedback di questo tipo da un professionista di livello, secondo me Lorenzo e Tommaso è una bella iniezione di fiducia, ecco. Io ripeto, ho visto molto feeling tra De Gea e i suoi compagni e Filippi in questi giorni, li ho visti parlare molto spesso. Oggi abbiamo avuto la possibilità di seguire da vicino il lavoro dei portieri che sono stati i primi a scendere in campo e insomma c'è tanto divertimento ma tanta voglia di migliorarsi, e secondo me per un portiere come Fei o altri ragazzi giovani Filippi potrà essere una figura di riferimento, perché poi al di là di questo ritiro nel corso dell'anno sicuramente tanti ragazzi saliranno in prima squadra e si alleneranno, parlo dei portieri, e certamente una figura di riferimento come lui potrà essere importante per la loro crescita. Per il resto insomma è un innovatore della tecnica, anche il collega Sardelli prima ricordava di come abbia inventato metodologie di allenamento che hanno evidentemente avuto dei loro pregi, e speriamo che possa metterla al servizio della Fiorentina magari rinnovandosi ancora e trovando altre innovazioni per poter migliorare De Gea e gli altri.
4: Mentre il nostro ascoltatore Tommaso ti ringrazia, Andrea dice grazie Andrea, collegamenti intelligenti al seguito della viola.
3: Meno male.
4: La domanda
5: l'altro Tommaso che ci no, allora intanto fa un certo effetto vederlo con la divisa della Fiorentina, insomma, è abituato a vederlo poco perché sono personaggi che soprattutto stanno dietro, sì, le quinte, vero. Però insomma tanti anni alla Juventus, sì. Poi
4: chissà quando riparlerà, ecco, chissà quando rifarà, chissà, una magari intervista di questo genere.
5: Infatti è molto importante il lavoro di Andrea che sta facendo, proprio perché si scoprono queste cose, no? Sì. E quello che
3: ma guarda anche, sì, l'anno scorso al di là dell'annata nefasta che poi si è generata, anche l'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità, sì, grazie, sì, alla ricordo, Fiorentina ricordo, di conoscere un po' tutti i membri dello staff di Stefano Pioli, e oggi domani credo intervisteremo un altro membro del suo staff che a sua volta è un ex viola, come lo era il vice dell'anno scorso di Stefano Pioli. Domani intervisteremo Raffaele Longo che è il vice di Fabio Grosso.
5: Ore decisive
4: per Longo, ecco, questa gliela devi dire, ecco, questa gliela devi dire domani. Sì, ore decisive per Longo, cosa pensa di questa, questa frase?
5: Cosa pensava anche all'epoca?
3: Sì. Tra l'altro fu coniata questa frase, se non ricordo male, dal sito ormai insomma che ha cambiato denominazione,
5: sì,
3: it, dal nostro Stefano Prizio, sì. E dal collega Marco Dell'Olio, sì, che insomma sdoganarono questa espressione ore decisive per Longo, e ora oggi lo ritroviamo. Si dà molto da fare, eh. Io l'ho seguito in questi due allenamenti tra ieri e oggi che ho seguito, si dà veramente molto da fare perché Grosso sta magari nella parte iniziale sta un po' in disparte, però poi quando si parla di tattica e di altre cose è uno molto molto attivo, molto dentro il lavoro della squadra.
4: Era un bel centrocampista, Tommaso.
5: Ottimo centrocampista.
4: Centrocampista d'ordine, sì, centrocampista, sì, tecnico.
5: Però con comunque capacità anche di calciare in porta.
4: Sì, sì, certo.
5: E sarebbe, la Fiorentina l'aveva giudicato un ottimo acquisto per la Serie B, sì, addirittura, sì, dopo, sì, aver fatto la C2, perché, sì, lui veniva dal settore giovanile importante, aveva fatto esperienza anche nel Napoli, se non, sì, mi sbaglio. Sì. E però queste ore decisive sono durati anni decisivi, ci sono voluti 22 anni circa
4: per rivedere
5: alla Fiorentina alla faccia delle ore decisive. Ma è, insomma, sono quei corsi e ricorsi storici davvero interessanti del calcio. Tra l'altro, una cosa che Andrea non saprà perché è molto giovane, la faccia invece di Claudio Filippi mi ricorda questa faccia qua.
4: Ah, questa faccia qui, questa faccia di Armando Onesti. Armando... Adesso, magari, se riusciamo a farla vedere anche, sì, a chi ci segue in formato visual, l'ex preparatore atletico della Fiorentina, che tra l'altro comunque aveva anche il patentino da allenatore, non a caso, quando ci fu l'incidente alla testa per Giancarlo De Sisti, fu lui a prendere il suo posto per qualche partita in panchina.
5: Sì, assolutamente, questo aspetto anche abbastanza autorevole, sì, no? Insomma, che però poi col sorriso si stempera, però,
4: però sorridevano poco i giocatori
5: un po' di soggezione,
4: quando era lui a organizzare le preparazioni
5: era
4: atletiche.
5: Un preparatore, sì, di ferro, assolutamente, sì. Infatti ora ho mandato la foto al nostro Marco, se poi dopo la può far vedere, non so se lo vedo solo io questa somiglianza oppure c'è nella realtà. Vabbè,
4: Andrea, questo, prima di salutarti, qual è il programma della squadra?
3: Guarda, oggi la squadra ha fatto molta palestra, poi è andata in campo divisa in gruppi, ha lavorato soprattutto sui calci piazzati, come si battono i calci d'angolo, come si difende, Ecco, intanto vediamo l'immagine.
4: Questo è Armando Onesti, Armando Onesti, che era il preparatore atletico della Fiorentina. E
5: c'è un po' di Claudio Filippi.
4: C'è un po' di Claudio Filippi.
5: No, era l'occasione anche per
3: questi occhi incavati e intenti, come questo sguardo, poeta.
5: Esatto, bravissimo. Questo sguardo anche intenso e che dà un po' di soggezione,
4: sì,
5: no?
4: Sì,
5: anche per la sua, diciamo, esperienza, eccetera. Quindi me l'ha ricordato.
4: Sì. Andrea,
3: oggi allenamento diviso stamattina tra palestra e campo con i calci piazzati provati e riprovati, con i gruppi divisi in due, il gruppo diviso in due. Oggi pomeriggio si replica seduta pomeridiana, lo stesso programma avverrà anche domani, quindi doppia seduta mattina pomeriggio alle ore 17 inglesi, le 18 in Italia, e quindi noi dopo un ampio momento di riepilogo in palla al centro più tardi con Luca Calamai dovremo avere anche uno straordinario ospite ai nostri microfoni nel corso del... qui non finiscono mai gli ospiti, ragazzi, abbiamo cominciato con Filippo Bellagambi, abbiamo cominciato con Filippo Bellagambi venerdì. Abbiamo proseguito con delle interviste esclusive, insomma, condivise anche con i colleghi che sono qui con me, ieri, oggi Filippi, domani avremo Longo, ci verrà data un'esclusiva vera e propria nei prossimi giorni, come Radio Firenze, io la faremo un giocatore della Fiorentina, non vi dico chi, ma la faremo. E poi il pomeriggio invece durante Palla al Centro avremo un grande ospite con noi.
4: Sono curioso di scoprirlo, questo grande ospite.
3: Sì, quindi, sì, e poi il pomeriggio...
4: Inizio della trasmissione. Sì, nel pomeriggio,
3: avremo con Chiara Bevilacqua in studio la diretta di una parte dell'allenamento che ci verrà permesso di vedere, anche perché giustamente quando poi grosso prova un po' di tattica, come per esempio è successo oggi sui calci piazzati, e ci viene chiesto di oscurare le telecamere, e li capiamo, perché sono cose un po' riservate, quindi non entreremo troppo nella privacy, però insomma vi racconteremo ancora tanta Fiorentina, quindi come sempre il consiglio è di rimanere sempre con noi, perché vi offriamo immagini, interviste, tutto in diretta, come abbiamo fatto con Filippi, e lo stesso faremo sia nel pomeriggio che nei prossimi giorni fino al 31 luglio.
4: Nel salutarti, Andrea, ti giro il messaggio di Alessio che ti chiede di portare ai tuoi microfoni anche il Messia Paratici, e poi c'è anche chi
3: non c'è, ce l'avessi volentieri, c'è Goretti, ma Goretti è uno molto restio a
4: molto
3: parlare,
4: riservato,
3: quindi lo lasciamo
4: molto riservato, sì.
3: Sempre dal tempo, poi ragazzi è sempre al telefono, viene a vedere gli allenamenti, ma è sempre al telefono. Ed è una bella cosa,
4: sì,
3: perché sicuramente
4: perché
3: sta facendo mercato,
4: sì, assolutamente. E poi c'è Guido che ti chiede: ma sei in Inghilterra o alle Cascine? Perché in effetti dallo sfondo
3: ma guarda, ne parlavo prima con il collega Giovanni Zecchi, che è qui con me, e sembra di essere in effetti al Parco delle Cascine. Io sono in questa splendida questo splendido borough, si dice in inglese, che è un quartiere, che è Teddington, che formalmente è ancora Londra, solo che Londra è talmente grande che anche un paese a linea d'aria 20 km al centro di Londra è ancora Londra. E questo è un quartiere lontano, perché per arrivare con i treni ci vuole un'ora dal centro di Londra. Io ieri sono partito da Piccadilly Circus e sono arrivato qui, ci ho messo un'ora, con due treni tra l'altro, quindi ho cambiato. Però questo splendido posto, ci sono tante aree che si ricordano il Parco delle Cascine, il famoso Prato del Quercione, dove si andava a giocare da giovani, no? Più o meno siamo lì.
5: Si disputavano le partite dei pionieri del calcio fiorentino.
4: Certo. Va bene, Andrea, ti saluta anche Pinza da Campi, e quindi anche noi ti salutiamo e rinnoviamo con te l'appuntamento naturalmente poi per Palla al Centro, per ulteriori aggiornamenti, tanti collegamenti da parte tua. Grazie.
3: Sì, attorno alle 14.10, 14.15 tornerò in diretta e starò un bel po' con voi. A più tardi, ciao.
4: Grazie ciao. Ad Andrea Giannattasio, buon lavoro. Noi torniamo ai messaggi a parte dei nostri ascoltatori, 348-7513-933, messaggi WhatsApp scritti e vocali.
5: Lo sai, con questo vino, scusa se ti interrompo, cosa mi ricorda un po'? Sì. Un po' la trasmissione che faceva Gigi Garanzini, non so se te lo ricordi.
4: Certo. Però lui aveva anche dei taglieri, formaggi, saluti.
5: Quindi a questo punto, la prossima, dovrai, insomma... andare, passare una pizzicheria, certo, ci vuole una roba di qualità, come si dice, fare un paio di piattini.
4: Invitiamo anche qualche altro personaggio,
5: qualche ospite, lo individuerai sicuramente. Potrebbe essere replicare quella trasmissione, visto che è l'ora quasi di pranzo. Sì. Insomma, non sarebbe male.
4: Il lunedì, se non ricordo male.
5: Secondo me era il lunedì. Il processo del lunedì. Gigi Garanzini, secondo me, aveva quella cosa lì, fu veramente meravigliosa. Che non solo quello. quella, però,
4: sì, sì, però abbastanza innovativa.
5: Era
4: effetti,
5: innovativa,
4: sì.
5: E si vedevano conversare, scusate, allegramente i suoi ospiti, però anche addentando un salame o bevendosi, sì, un buon vino.
4: O un bel formaggio,
5: un
4: anche
5: bel formaggio
4: qualità,
5: stagionato, di
4: sì,
5: qualità.
4: Sì. Tornando ai messaggi, dicevo 348-7533-933. Naturalmente, chi vuole intervenire in diretta può farlo chiamando lo 055-77-11-171. Nicola da San Giovanni torna sulla questione Castro. Abbiamo ricordato come la Fiorentina, il Corriere della Sera lo ha riportato, ha tentato di inserirsi nella trattativa tra il Bologna e la Roma, offrendo di più al giocatore e anche al Bologna, ma poi Castro comunque ha scelto la Roma. Non so se sia vero, dice, ma non capisco perché alle solite cifre potremmo prendere Sulé e non lo facciamo. Sulé che in effetti potrebbe rappresentare,
5: potrebbe servire tanto secondo me in questo momento, anche più di Castro, nel senso, sì, che, considerando che la Fiorentina in questo momento ha ancora in rosa Moise Kean, e certamente un esterno come Sulé invece sarebbe, diciamo, un qualche cosa di estremamente importante per far iniziare Fabio Grosso anche a lavorare su quello che dicevo prima, cioè sulla vera Fiorentina, perché secondo me adesso sta lavorando su certi meccanismi, soprattutto offensivi, che non credo saranno propri della Fiorentina ai nastri di partenza. Vedremo, perché se ci saranno degli innesti importanti soprattutto sugli esterni offensivi, penso che il modo di giocare, di attaccare, cambierà. Adesso è un modo di attaccare che verticalizza subito,
4: sì,
5: in un certo qual modo potrebbe ricordare anche quello di Palladino,
4: sì,
5: tanto per,
4: sì,
5: per,
4: sì, sì,
5: citare un esempio, no?
4: Sì.
5: Però perché? Perché hai Kean e non hai comunque degli esterni,
4: certo, certo,
5: che,
4: certo,
5: calpestino le fasce, sì, che sappiano saltare, sì, l'uomo e che puntino la porta o mettano al centro il pallone, allora verticalizzi subito. Però io non credo che sarà questa.
4: Io ho chiesto
5: la Fiorentina
4: anche al
5: di Grosso, poi
4: ho
5: magari
4: chiesto anche al Bomber Pruzzo se Kean è davvero così funzionale al gioco di Grosso, perché Kean, insomma, è chiaro che con Palladino dicevi di questo gioco per
5: era
4: Kean
5: funzionale,
4: insomma, funzionale come. Però ecco, quando arriveranno gli esterni che vuole Grosso, sarà funzionale, cioè sarà in grado di dialogare con gli esterni Kean?
5: Che ci dice il Bomber Pruzzo?
4: Bomber Pruzzo ha detto che se è in forma, se sta bene,
5: va bene
4: Kean,
5: anche lui,
4: va bene, sì.
5: Perché è chiaro che non è proprio il centravanti perfetto, tu mi dirai, per raccogliere i traversoni, però è un centravanti che ha grande forza fisica, è un centravanti che quando sta bene, insomma, è un bel giocatore. Ritrovarlo così non sarà semplicissimo, però l'aspetto tattico è interessante. Io non vedo una Fiorentina che faccia questo tipo di gioco in futuro, cioè vedo una Fiorentina diversa, perlomeno che gestisca più il pallone. Adesso si fa, aspetta blocco basso, sì,
4: e si
5: però penso sia un'esigenza anche dettata dalle caratteristiche dei giocatori, soprattutto dall'assenza, scusate, degli esterni. Anche se Grosso poi non è un profeta del gioco ultra offensivo, non so, alla italiano per esempio, è uno che comunque sta ben attento anche agli equilibri, ma da qui a giocare in questo modo secondo me ce ne corre. Per questo dico che adesso attenzione a dare giudizi un po' affrettati, perché ritengo che con l'arrivo degli esterni le situazioni cambieranno notevolmente e anche lo stile di gioco della squadra.
4: Nel frattempo Ivan ci conferma, sì, era il processo del lunedì post Biscardi con ospite fisso Pizzul, meraviglioso.
5: Bruno Pizzul ci stava bene in una,
4: sì,
5: in una situazione del genere,
4: sì,
5: con questa sua anche saggezza, calma nella descrizione, mentre appunto assapori qualcosa.
4: Poi insomma era anche un grande esperto di vini, Pizzul.
5: Sì, assolutamente, friulano quindi
4: appunto, sì,
5: doc,
4: sì,
5: tra l'altro ex calciatore,
4: sì,
5: oltre che, quindi questo dimostra anche come erano diversi i telecronisti di allora, no? Anche Sandro Ciotti ebbe esperienza,
4: certo,
5: nel calcio,
4: certo.
5: Tutta questa saccenza di oggi, e vedo a volte, insomma, loro l'avrebbero potuta mostrare, non lo facevano perché era uno stile diverso di
4: altri tempi.
5: E cosa vuoi trasmettere al pubblico?
4: Altri tempi, continuate a scriverci al 348-7533-933. Adesso piccola pausa e poi torniamo insieme con nuovi collegamenti, nuovi approfondimenti. Tra poco.
6: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
8: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti di sabato durante la protesta NoTav ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Come spiegano da Palazzo Chigi, prima dell'arrivo la premier e il ministro hanno sorvolato in elicottero l'area del cantiere. Successivamente visiteranno il cantiere alla presenza degli operai e dei rappresentanti di Telt.
11: A Sora una bambina di 2 mesi è morta per cause ancora da accertare dopo che i genitori l'avevano portata in ospedale nella giornata di domenica. La Procura della Repubblica di Cassino ha intanto aperto un fascicolo contro ignoti per accertare le cause del decesso avvenuto all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora.
10: Questa mattina alla stazione ferroviaria di Monterotondo in provincia di Roma un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno, da cui l'intervento dei soccorritori con l'interruzione della circolazione dei treni sulla linea Orte-Roma-Fiumicino fino alle 10.30 quando è tornato progressivamente alla normalità.
11: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Garigliano. Qui un basso incendio interessa da 24 ore il territorio di Peschici, Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. In Basilicata 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea, mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel Palermitano.
10: Un uomo spiava l'ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva utilizzando un drone. In Alto Adige i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano lo hanno arrestato nei giorni scorsi. Per lui l'accusa è atti persecutori. L'uomo è agli arresti domiciliari.
11: La cifra che servirebbe per ricostruire Gaza si aggira intorno ai 70 miliardi di dollari. Una cifra che non riguarda soltanto i beni materiali, ma è proprio il costo complessivo per riportare Gaza a condizioni minime di funzionamento economico e sociale nell'arco di circa 10 anni. L'allarme è stato lanciato da Oxfam attraverso una campagna di sensibilizzazione sulla causa palestinese.
10: Secondo il rapporto del Sole 24 Ore, Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Sud Sardegna di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore è quello di Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Tra le grandi città, Roma conferma il 17esimo posto, ma conquista il primo posto negli sport indoor e il secondo nella praticabilità sportiva.
11: Il calcio con Andrea Pirlo, che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati per la panchina della nazionale. Ora si riapre la caccia al nuovo CT, che tra l'altro non può non dipendere dal futuro di Maldini e Leonardo, che potrebbero anche lasciare visto che avevano puntato tutto sull'ex centrocampista. Oltre Pirlo, i nomi in lizza per la panchina azzurra erano principalmente quelli di Roberto Mancini e Antonio Conte.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: dal Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno Radio Firenze Viola, ma io invece vado un po' controcorrente sugli esterni. Secondo me non ci saranno dei clamorosi, definiamoli così, acquisti sugli esterni, perché tutti dicono all'inizio dicevano ci vuole gli esterni, bisogna cominciare dagli esterni, e invece già cominciavo tutto da altri settori del campo. Secondo me non faranno grossi acquisti sugli esterni, massimo due, e si arrangeranno per il momento con quelli che ci sono, anche adattando magari dei terzini come sugli esterni alti.
3: Bentornato a te Lorenzo dalle meritate penso ferie, e niente, sulla campagna acquisti sì, io non mi entusiasmo più di tanto, comunque c'è da aspettare il primo settembre, manca gli esterni, ma secondo me manca un interiore al centrocampo più forte di quelli che ci sa in rosa. E niente, su che bisogna decidere subito, o sì o no, si può aspettare fino a agosto e prendere il primo che capita. Se col dubbio che Kane è quello di 2 anni fa, sta bene fisicamente, ma lo sanno solo loro, perché se no, ragazzi, parliamoci chiaro, il campionato se ci va bene sarà dall'8 al 12 agosto, sperate di più è pura utopia, il bombe più.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Volevo mestamente segnalarvi che due fenomeni allenatori del calcio mondiale come Pioli, Vanoli, anzi tre, e Palladino sarebbero disponibilissimi per la nazionale. Grazie.
5: Oddio, Pioli qualcuno lo sta prendendo in considerazione, perché anche su qualche quotidiano è emersa questa candidatura di Pioli oltre a quella di Mancini e di Conte.
6: Era vediamo più legata perché... forse però alla presenza di Maldini, no, con Pioli.
5: Sì, invece però ancora questo passo indietro a parte di Maldini, sì, e di Leonardo non c'è stato, magari ci sarà, vediamo, perché sono ore decisive, tanto per ore rimanere decisive, a quello che decisive dicevamo anche in precedenza, ore decisive per il futuro della nazionale e per il futuro di Maldini e di Leonardo. Nel frattempo, tornando invece anche ai messaggi scritti, al 348-7539-33 c'è Stefano 69 che dice: per assurdo, se Ken avesse voglia di sacrificarsi nella fase difensiva, con lo strappo e la progressione di corsa che ha, sarebbe devastante se partisse dalla fascia sinistra. Guarda, sulla fascia è stato provato, lo sai da chi, da Allegri,
6: sì,
5: alla Juve.
6: Me lo ricordo al tentativo di. Ma penso, se non ricordo male, anche la sua esperienza estera, mi sembra a Paris Saint Germain giocasse in quella posizione, dove ha fatto più gol, sì, giocasse da esterno, e mi ricordo di aver visto e letto questo, però credo che oggi lui si sente un centravanti, cioè sì, anche certo, il fatto cerca molto, è stimolato molto dal ritorno anche in nazionale, no? Dal fatto di giocare per la nazionale eccetera, il ruolo è quello, spostarlo sull'esterno non so quanto lui, pur avendone anche volendo le capacità e le caratteristiche, sarebbe però pronto mentalmente per fare un nuovo passaggio del genere. Credo che questo ragazzo abbia bisogno di equilibrio, abbia bisogno di trovarsi in un ambiente che lo sostenga, e abbia bisogno di certezze. Cambiargli ruolo oggi potrebbe essere invece andare nella direzione opposta.
5: Poi c'è Alberto che ci scrive: se Paratici prendesse due soli esterni offensivi giocando la carta Jimenez, Croci e Gudmundsson, no, sarebbe un azzardo?
6: No, è probabile. Ibanez è probabile, però allo stesso tempo che cosa succede con Dodò? Quindi se Dodò va via, viene João Mário.
5: Cioè João Mário, sì.
6: Quindi hai João Mário, chiaro, nell'ambito di una partita lo puoi fare, però iniziare la stagione con gli esterni diciamo corto nella batteria degli esterni, penso ci siamo già bruciati abbastanza l'anno scorso, sì, insomma, sì. E alla fine ne avrebbe di più con questa soluzione, aveva più soluzioni teoricamente la Fiorentina dopo gennaio, no? Quando ci aveva Solomon e Harrison, rispetto a quella con Jimenez, che ne so, un altro esterno, Jimenez adattato e un sì. altro esterno, cioè io credo che insomma, visto che si è fatto 30, facciamo 31.
5: Assolutamente.
6: Cioè,
5: sì.
6: Si è fatto un ottimo, per me, ottimi movimenti in difesa per quanto riguarda il centro della difesa, ottimi movimenti a centrocampo da completare, ovviamente. Però ecco, lasciare scoperta ora e con una lacuna la questione esterni. Se poi non arriveranno elementi di grido, questo posso anche capirlo. Potrebbero arrivare degli elementi che conosciamo poco, che però fanno parte dello scouting di Paratici, sì. Non necessariamente giocatori da 25 milioni come sono arrivati adesso, 25-30, perché Ulahi si va sui 30, lo stesso.
5: Certo, sì.
6: Però non, probabilmente non profili del genere, non necessariamente tutti, però credo che insomma bisogna rimpinguare la rosa, perché Jimenez tra l'altro in conferenza stampa è stato molto chiaro: il mio ruolo è un terzino, poi fa tutto, ma fargli fare mezza stagione o tutta la stagione da esterno alto non so quanto sia anche quello producente.
5: Ken di testa fa pena, dice Andrea, non potrebbe sfruttare i cross degli esterni. Certo, nel gioco aereo deve migliorare, questo sì, abbiamo sempre sottolineato, di testa sì. potrebbe fare molto molto meglio.
6: Ora pena mi sembra un po' forse sì, eccessivo, sì, certo, sì. Perché ricordo anche sì. qualche gol di Ken nella stagione sì. buona,
5: Non è diciamo il suo punto
6: non
5: di forza,
6: non è la sua specialità il gioco aereo, sì. però su questo siamo. Io ricordo per esempio un gol che fece, mi pare all'Inter, segnò di testa in casa, sì. segnò qualche gol nell'anno in cui bastava toccare
5: sì,
6: la palla.
5: Però ne ha sbagliati anche
6: l'anno scorso, clamoroso. L'anno scorso uno a Torino probabilmente, se non mi ricordo male, tolse la palla sì, di sì, testa, sì, la tolse sì, dalla sì, porta. Sì, è vero che non è la sua specialità, deve migliorare molto, però penso si possa migliorare anche su certi aspetti. Non è mai troppo tardi per migliorare, e Batistuta Docet da questo punto di vista.
5: Vero. Paratici dice: il gatto sta dilapidando un capitale di ottimi giovani regalandolo a destra e a sinistra, spero di sbagliarmi, ma non mi piace il suo modo di agire, aspetterei a santificarlo. Beh, quando parla di giovani si riferisce
6: probabilmente in questo caso a Comuzzo.
5: A Comuzzo,
6: a
5: non
6: Matucci,
5: so se anche a Balbo, per esempio.
6: Balbo. Sai, il regalo c'è fino a un certo punto, nel senso, se tu ti mantieni il 50% sulla rivendita, credo che sia un ritorno delle famose comproprietà. Cioè le comproprietà, se ve lo ricordate, andavano di gran voga prima, non ci si stupiva sì. se per una cessione in comproprietà, adesso sono state vietate, e però con queste percentuali così alte sulla rivendita si torna sostanzialmente ad una comproprietà, perché se tu hai un giocatore di cui detieni soltanto il 50% del cartellino, perché l'altro 50 lo devi versare alla società d'origine, è chiaro che siamo nell'ambito di una comproprietà. Quindi penso che stia adattando questa tipologia di cessione. Certo, ci sono talmente tanti giocatori che tenerli poi in rosa è problematico.
5: Certo.
6: Se tu li dai mantenendoti però 50% o percentuali molto alte sulla rivendita, è come se tu lo cedessi in comproprietà, perché avrai comunque un ritorno economico. Quindi non bisogna vedere la cifra oggi, ma bisogna vederla tra qualche anno. Se il giocatore esplode, la metà dei guadagni sono tuoi, o te lo puoi anche riprendere volendo.
5: Sentiamo però che sensazioni ha sulla Fiorentina che sta nascendo un grande tifoso come Sandro Fratini. Ciao Sandro.
7: Ciao a tutti voi.
5: Benvenuto.
6: Buongiorno.
5: Hai
6: buongiorno.
5: Delle buone sensazioni?
7: Assolutamente sì, perché mi sembra che stiano facendo le cose in maniera molto professionale, quindi si costruisce una casa dalle fondamenta. Una cosa per tutta, al di là dei giocatori, prendere un personaggio come Andrea Azzoli, allenatore della primavera, secondo me è una mossa lungimirante. Capito? A me fa piacerissimo vincere un campionato primavera, ma fa ancora più piacere costruire i calciatori del futuro, cioè che i nostri ragazzi diventino giocatori di calcio, ecco. Quindi mi sembra che stiano facendo le cose bene in tutti i settori, e quindi sono molto soddisfatto di come si muove la società, ecco.
5: E fino a questo momento qual è l'acquisto che ti ha esaltato tra virgolette di più?
7: Atta, senza ombra di dubbio, Atta, perché mi sembra un un grandissimo giocatore, ecco, che ha dei colpi che non sono da tutti, ecco.
5: Però anche Ulai è intrigante, insomma, ci si aspetta che questo giocatore possa esplodere.
7: Ma tu mi hai detto di scegliere uno, io ti dico questo. Hai visto? Però anche Ulai è intrigante, certo, quindi non c'è dubbio.
5: Ecco, io prima sottolineavo che sulla carta sta nascendo un gran bel centrocampo, non tutti i nostri ascoltatori sono d'accordo, giustamente qualcuno dice aspettiamo a vederli poi nelle partite che contano, però ecco, un centrocampo con Attà, Fagioli, Ulai mi sembra che possa regalare
6: i tre tenori di nuovo come nel 2012, certo. Sarebbe
5: diciamo
6: bello.
5: Che quei tre tenori del 2012 erano già affermati, perché insomma, certo, Aquilani, certo. Pizzarro erano giocatori che avevano già raggiunto un certo livello, Pizzarro, erano molto poi, più esperti rispetto
6: però,
5: a quelli di oggi,
6: diciamo, però, come caratteristiche, può lo può ricordare.
5: Sandro, cosa ne pensi?
7: Ne penso molto bene, perché ci si sta muovendo facendo degli acquisti chiaramente anche in prospettiva, no? Quindi sul presente, che chiaramente questi sono già giocatori affermati con potenzialità anche future, quindi da tifoso, e parlo da tifoso, insomma, mi sembra che si stia facendo veramente molto molto bene, ecco.
5: E la questione Ken come andrà a finire a tuo parere? Cioè, è un giocatore che secondo te comunque potrà essere il Como a fare l'offerta più interessante, cioè il Como si potrà davvero muovere per Ken secondo te, oppure alla fine rimarrà?
7: Ma sai, questo indubbiamente dipende da quanto gli offrono, ovviamente, perché è fondamentale il prezzo che sono disposti di pagarlo, ecco, indubbiamente. Io con una società che si muove in questo modo, se lo cedano e hanno in mente già come sostituirlo, sicuramente insomma, non mi strappi i capelli se lo vendessero, ecco.
5: Non rappresenta insomma il tuo centravanti ideale, Ken?
7: No, è un buonissimo giocatore, ci mancherebbe, quindi ne posso parlare a livello di giocatore, posso parlarne solo che bene, in base all'anno che ha fatto, non l'ultimo.
5: Sì, certo, il primo, però evidentemente non ti ha convinto dal punto di vista caratteriale e comportamentale.
7: C'è qualcosa che non mi convince del tutto, ecco, poi vediamo, magari mi sbaglio, però insomma poi va visto, insomma, ti ripeto, se gli arriva un'offerta, per intendersi, da 40 milioni, sì, sicuramente io lo darei via, ecco.
6: A proposito di cessioni, invece, su Comuzzo qual è il pensiero di Sandro Fratini? Cioè, come cresciuto nel vivaio, probabilmente però sarà ceduto in prestito
5: con diritto di riscatto,
6: milioni. Però che poi tirino fuori 20 milioni,
5: sì,
6: il Torino,
5: no, molto insomma, difficile,
6: un po'
5: sì,
6: difficile, però non si sa mai, sì. Potrebbe anche
7: io ecco, su Comuzzo mi dispiace molto di più, perché si parla di una persona che, appunto, come avete detto voi, viene dal vivaio, che chiaramente è un ragazzo serissimo, un ragazzo applicato con ampi margini di miglioramento, però se deve stare ovviamente a fare panchina, forse il mandarlo a farsi le ossa non può essere non sbagliato, però in questo caso è una cessione più dolorosa per me.
5: Sì, sia pure in prestito, naturalmente, sia pure in prestito.
7: Esatto, sia pure in prestito. Certo.
5: Però magari poteva essere trovata un'altra soluzione per il bene del giocatore, per la crescita del giocatore, per farlo maturare ulteriormente, una soluzione diversa rispetto a quella del Torino, che insomma, da un punto di vista ambientale, potrebbe anche essere difficile, no? Riuscire a integrarsi bene, viste tutte le critiche che ci sono in questo momento da parte della tifoseria nei confronti della proprietà. Cioè, non è proprio come andare al Sassuolo, ecco.
7: Sì, no, lo capisco anche questo, naturalmente, però è ovvio che un ragazzo così giovane, se dovesse stare un anno fermo, un altro anno fermo, come ha fatto anche praticamente quest'anno che è passato, insomma, andare a giocare gli può fare solo che bene. Poi mi immagino ci sarà anche un controriscatto eventualmente, no? Quindi indubbiamente se si manda a fare le ossa e viene, anche perché insomma i margini di miglioramento penso ne abbia diversi, e quindi gioco sulla testa del ragazzo, che è un ragazzo molto serio, dove a me ne hanno parlato sempre molto bene, ecco.
5: Senti, invece a livello di esterni offensivi, che cosa ti aspetti? Quale sarebbe il tuo sogno o i tuoi sogni per questo ruolo?
7: Ma ascolta, sugli esterni offensivi i nomi che io ho sentito dire, compreso appunto l'Ang del Napoli, Coleoscio, queste cose a me piacciono, sicuramente sono in quest'ottica onestamente mi sembrano degli acquisti mirati, ecco, senza andare a scomodare altri nomi, ecco. Lo stesso prestito che dobbiamo che verrebbe dal Real Madrid. Sì, esatto.
5: Ah no, forse anche... ti riferisci a Mastantuono, scusami, Mastantuono, sì.
7: Mastantuono, sì, esatto, sì, esatto. Sì, certo, certo. Penso sia un'altra cosa, insomma, che porta qualità alla rosa attuale, ecco. Quindi il fatto stesso che siamo orientati sempre su nomi di questa portata, mi sembra che vogliano fare le cose fatte bene, ecco, assolutamente.
6: E invece Gudmundsson che faresti? Cioè, è da cedere, da tenere e dargli l'ennesima possibilità?
7: Allora, Gudmundsson è un giocatore che mi ha sempre intrigato moltissimo. Tecnicamente è uno dei giocatori sicuramente superiori alla media, e se mi dici che mi piace, adattato come esterno, eccetera. Bisogna trovare la giusta collocazione in campo, secondo me, perché trovando questo può avere anche un rendimento diverso. È ovvio, se il Gudmundsson è quello che di questi ultimi due anni, è chiaro che lo cederei, ovviamente, perché però fa intravedere dei fondamentali che altri giocatori non hanno, ecco. Quindi indubbiamente, se mi dici se a me mi piace Gudmundsson, io vi dico assolutamente sì, molto, però non l'ha mai dimostrato in questi ultimi anni, capito?
5: Ma quello è il problema.
7: Quello è il problema, perché viene, possiamo avere un'incompiuta, ecco, per dirti.
6: Viene il dubbio se fosse quello vero, quello di Genova, oppure quello vero, quello che abbiamo visto qua, perché non ha più raggiunto quel livello, diciamo, di rendimento, ma anche di,
5: mai raggiunto, cioè,
6: di
5: diciamo,
6: mobilità, di, insomma, di fisicamente è sempre stato meno, diciamo, sempre più, sembra quasi indietro rispetto agli altri, almeno l'impressione.
7: Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo, totalmente. Se deve essere il Gudmundsson visto negli ultimi due anni a Firenze, sicuramente il giocatore va ceduto. È chiaro, se è il Gudmundsson del primo anno di Genova, allora è diverso, ovviamente, capito? Dipende lui che cosa ha nella testa e come viene messo tecnicamente e tatticamente in campo.
5: E João Mario come esterno destro di difesa ti convince?
7: Allora, lo conosco poco e anche lì siamo sempre alla stessa cosa, nel senso, se João Mario è quello visto alla Juve, non mi convince per niente, ovviamente è stato utilizzato anche col contagocce, certo, certo. Lo stesso quello visto a Bologna, insomma, non è che sia
5: sì, forse qualcosina meglio a Bologna, perché ha giocato un po' di
7: meglio,
5: però sì,
7: siamo sempre a un livello molto modesto, no,
5: certo.
7: Ma è indubbiamente quello di prima, quando giocava a Porto, mi sembra, ora non ricordo perfettamente, ma insomma era un buon giocatore, ecco.
5: L'ultima...
7: la Juve non l'avrebbe preso, ecco.
5: Sì, certo, certo. L'ultima,
6: no, l'ultima sull'allenatore, su Grosso, le prime impressioni anche di queste prime uscite amichevoli e in generale su come, insomma, ha iniziato a gestire il gruppo.
7: Ma ti dico, a me Grosso piace, mi piace molto, è un giocatore, è un allenatore che chiaramente ha delle idee di gioco, insomma, da quello che come ha giocato Sassuolo negli ultimi due anni, mi sembra ha giocato da squadra di calcio. E da quello che so Paratici lo stima, anche perché hanno una conoscenza anche della Juve prima, insomma, ed è una persona che quando lo senti parlare indubbiamente dice sempre cose sensate, secondo me giuste, ecco. E fa specchio come e il gioco espresso dal Sassuolo, e devo dirti che insomma ha giocato da squadra di calcio, quindi a me personalmente Grosso piace, ecco.
5: Bene, bene, quindi insomma fiducia a Grosso. Ti stai godendo il mare, Sandro? Anche oggi?
7: Assolutamente sì, assolutamente sì. Però tornerò in ufficio domani.
5: Ah, l'ufficio vero però, non quello del mare.
7: Quello vero, quello esatto. Anche se l'ufficio anche del mare a me piace molto.
5: Eh beh, certo, sì, è rilassante. Va bene, Sandro, grazie mille. Buona giornata.
7: Grazie a voi, grazie, grazie a voi.
5: Grazie a Sandro Frattini. E per quanto riguarda Comuzzo e il Torino, dice Walter, giusto così, va bene così, gioca, fa esperienza e poi al Torino giocava o gioca Biraghi, figuriamoci, giocava Biraghi perché poi comunque sì, la sua esperienza è finita.
6: Sì, sì, esatto. Certo, tu dicevi giustamente dell'ambiente, le difficoltà che può incontrare, tutto quanto.
5: Certo, dal punto, magari da un altro punto di vista può anche temprarsi. Ecco,
6: esatto, sì, perché andare a giocare non so, a Parma oppure a Sassuolo, al Sassuolo...
5: Dici si può sedere lì.
6: Probabilmente... Poi sì, poi trovi continuità perché giochi titolare, non so però ecco le pressioni, l'ambiente. Io credo che una delle maggiori difficoltà di Comuzzo sia proprio questa, cioè quella dal momento in cui Comuzzo ha cominciato a entrare, no, nel giro delle voci di mercato, lo vuole il Napoli per 30 milioni eccetera eccetera, non è più stato il Comuzzo che abbiamo visto invece nei primi 5-6 mesi, quindi c'è anche un problema mentale, di pressione, di reggere la pressione, la piazza eccetera, quindi probabilmente se davvero va a Torino c'è, è una piazza storica, cioè non è che vesti una maglia qualunque, vesti la maglia del Torino, anche se non è il Torino, il grande Torino, ma è una maglia che ha una storia, e quindi penso che possa essere, ecco, una valutazione più, diciamo, credibile anche per quanto riguarda il suo futuro. Se facesse bene lì, potrebbe tornare a far bene anche a Firenze, altrimenti probabilmente le strade si separeranno, però ripeto quello detto prima, non credo che l'attuale proprietà del Torino, se davvero il diritto di riscatto è a 20 milioni, possa tirar fuori una cifra del genere sul giocatore, a meno che non abbia una società dietro che ti dice, certo, sì, che ne so, un Napoli dice tirane fuori 20 e io te ne do 30 appena l'hai comprato. Però è un'ipotesi, insomma, che bisogna che faccia veramente veramente bene, e la Fiorentina comunque incasserebbe una cifra abbastanza importante, sicuramente leggermente superiore a quella incassata per la frettolosa cessione di Caiode, al quale invece è stato dato pochissimo tempo per dimostrare il suo valore a Firenze, e io sinceramente di questa cosa ancora sono un pochino mi sono rassegnato, perché è andata così, ormai non c'è più metodo di diciamo rimediare, però non mi va giù ancora.
5: Intanto uscendo un po' dal tema, Chris da Campi prima mi chiedeva se anche il gasolio nautico dei fuoribordo è aumentato. È una risposta che non gli so dare, però probabilmente
6: no,
5: tu
6: ma
5: la sai
6: nemmeno
5: dare.
6: Io, anche perché, cioè, per quanto riguarda quello che io non uso fuoribordo, al massimo vado a un gommone e il gommone usa la stessa benzina che si usa nelle macchine, gasolio, cioè non cambia il prezzo, diciamo. Cambia se lo fai fare, no, a chi, quando lo affitti eccetera, se invece lo fai da solo andando poi
5: è vero, se lo fai fare
6: nei porti eccetera, devi essere più bravino nel riuscire nelle manovre eccetera eccetera, ma risparmi qualcosa, o meglio lo paghi al prezzo di distributore, insomma.
5: Tornando invece al mercato della Fiorentina, oggi la Gazzetta dello Sport punta di nuovo su Torsved, Torsved che sarebbe ancora un obiettivo forte da parte della Fiorentina, ma a quel punto però cosa succede? È un po' troppo affollato.
6: Siamo a quel punto, si ritorna al paradosso di prima, cioè si andrebbe ulteriormente a rimpinguare un reparto che secondo me è già abbastanza frequentato, però senza diciamo, lasciando però aperte quelle che sono attualmente delle lacune nella rosa della squadra. Secondo me Torsvelt potrebbe anche arrivare come fedelissimo di Grosso, però a quel punto immagino almeno una doppia cessione a centrocampo, che so, Fabian e Mandragora, ecco, se partono due giocatori del genere, allora potrebbe arrivare anche Torsvelt e avresti un centrocampo coperto in tutte le sue caratteristiche, perché avresti Attà, avresti Ulai, avresti Fagioli, avresti Ndur comunque, e eventualmente anche Torsvelt, che ti darebbero, insomma, scelte di poter, però ecco, a quel punto elementi come in rosa, come Mandrago, lo stesso Brescianini, se non si diciamo ricicla nel ruolo di terzino sinistro come sta cercando di fare Grosso, difficilmente trova spazio se arriva anche Torsvelt, no? Già ora mi sembra che ne abbia poco, e quindi insomma non so, probabile però che queste cessioni arriveranno, cioè io penso due o tre elementi anche del centrocampo partiranno inevitabilmente. Mi dispiacerebbe partisse Fagioli, ti dico la verità, capirei, ma mi dispiacerebbe, perché io quel centrocampo lì Un po' ci credo e mi piacerebbe vederlo. Sì. Magari non in tutte le partite, però in qualche partita fa girare la palla da quei tre, sarebbe uno spettacolo. Secondo me, se mantengono le promesse, diciamo, di Attaio, pochi dubbi. E sulla Ilovo, cioè, c'ha un modo di toccare il pallone, mi piace tantissimo, un modo di stare in campo anche. Non solo di Fioretto, ma insomma, quando c'è da fare contrasti, vero. Li fa. Quindi l'importante è che sia mentalmente, no, solido, perché poi questi giocatori qua vanno valutati su questo, non certo sul talento e sulle capacità, che mi sembra siano oggettive.
5: Stiamo con qualche messaggio vocale arrivato al 348 75 139 33.
8: Io non so se sarà vero, ma una società che l'ambisce a entrare in Europa, se la vendi centravanti nazionale ai Como, non li ho, ai Como, che potrebbe essere una concorrente tua, eventualmente, secondo me è da licenziamento immediato all'estero. Ciao.
9: Buongiorno, sono Massimo da Pistoia e sono in pausa pranzo e sto seguendo canale 92. Volevo chiedervi una cosa anche a voi. Secondo voi, come mai Dodò è criticato sempre, però gioca sempre titolare? Non gioca mai né Fortini o altri calciatori, gioca sempre titolare. Secondo voi come mai? E poi un'altra cosa che a me mi fa diventare matto è questa. Allora, io l'ultimo centrocampista incontrista che mi soddisfaceva e che mi riempiva era Torreira. Da quel momento in poi la Fiorentina non ha più preso un centrocampista, un mediano di buon livello. Secondo voi perché?
5: Non so se c'è un altro messaggio vocale. No, vabbè, allora commentiamo questi due messaggi vocali arrivati al 348 75 139 33. Per quanto riguarda il primo, che faceva riferimento a Ken, lui dice ma è meglio vendere all'estero,
6: licenziamento immediato.
5: Ricordiamo che comunque il Como è in Champions, ecco, è vero che dal punto di vista della storia non è minimamente paragonabile a quella della Fiorentina, però
6: purtroppo in questo momento ci sovrasta dal punto di vista, non della storia per carità di Dio, ma dal punto di vista dei risultati ottenuti. Noi siamo arrivati ai 15, però, e questo non significa, cioè è giusto, quello che capisco, quello vuole dire il nostro ascoltatore. Anch'io preferirei, se li devo cederli tutti, anche Gudmundsson, perché ho paura e poi faccia come Ilicic, certo. Però all'estero, quindi intendo, se li devo cedere. Però allo stesso tempo dico, mi interessa chi verrebbe con questi 40 milioni, chi verrebbe preso. Se mi dici viene preso Pellegrino, i nomi che leggo, non sarei tanto contento. Se invece mi dici viene preso un giocatore di un certo livello, che io ora in questo momento fatico ad immaginare, allora è un altro paio di maniche. E anche perché, insomma, è vero, manca ancora tanto, perché siamo ancora c'è tutto il mese d'agosto ancora per il mercato. Però ecco, non vorrei che se la trattativa va molto avanti, se Ken rimane, che so, a Ferragosto, a quel punto
5: no, certo,
6: Ken è centravanti della Fiorentina,
5: la deadline oltre la quale non si va, insomma,
6: se no se ricade negli passato.
5: Stop, se non sono arrivate offerte, rimane. Se arrivano il 20 agosto, no, non si prende in considerazione.
6: Ce lo dovevate fare prima, altrimenti. Ma perché poi questo rallentare, questo aspettare, è tutta una strategia per far abbassare i prezzi. Cercare. E allora una Fiorentina che è più forte come società oggi deve essere anche in grado di dire no, e a questo punto al 15 agosto il centravanti è lui, e finisco di realizzare la squadra, magari cercando altre situazioni. Però trovare un centravanti forte all'altezza di Ken in 10 giorni non è così semplice, nemmeno penso per Paratici.
5: Poi c'era un altro nostro ascoltatore che sottolineava come Dodò in questi anni sia sempre stato titolare, ma nessuno mette in dubbio le qualità di Dodò. Qui stiamo parlando di un rapporto che è arrivato alla chiusura anche e soprattutto per la questione contrattuale, perché comunque lui va in scadenza ed è un giocatore che evidentemente ha anche perso un po' di fiducia, anche ho perso un po' di concentrazione alla luce di questa vicenda. Non a caso qualche errore l'ha commesso, frutto anche di deconcentrazione in qualche circostanza, e quindi bisogna guardare oltre. Ripeto, a questo punto c'è da capire però chi potrà farsi avanti per Dodò, perché nel momento in cui è partito il mercato c'erano state tante ipotesi, sì, l'Inter, il Napoli, la Roma, c'era stata anche quella vicenda del, del mi piace messo su un post della Roma subito dopo la fine della stagione, però poi ecco, da tutte queste voci non si è concretizzato niente, siamo ancora a aspettare una società che si faccia avanti concretamente per Dodò.
6: Eh sì, è così, è proprio esattamente così. Detto questo, Dodò anche a me piace, cioè come giocatore mi piace, cioè, non, però questi errori con continuazione dovuti appunto secondo me a cali di concentrazione o eccesso di confidenza, non so come li vogliamo definire, li abbiamo visti anche col QPR, ricominciato da dove aveva finito, perché ha fatto un rigore che oggettivamente, meno male siamo in un amichevole, altrimenti è assurdo, perché il giocatore non va da nessuna parte e gli tocca la gamba davanti all'arbitro. E poi anche il secondo gol, o il terzo, forse il terzo, sta fermo, sì, e non segue il suo uomo che va di testa tranquillamente a segnare. Quindi sono delle cose che si porta dietro da tempo. Poi anche a me Dodò, quando scende sulla fascia e spesso sbaglia la rifinitura, sì, però ha questa gamba che certo, è meravigliosa, e gli allenatori penso anche per questo, per le sue capacità anche diciamo di giocatore, cioè lui fosse un giocatore pienamente centrato probabilmente giocherebbe in una grandissima squadra, perché ha delle doti non comuni. Anche Grosso, sono rimasto un po' sorpreso l'abbia fatto giocare tutto quel tempo nell'amichevole con gli inglesi, probabilmente per metterlo in vetrina, mi domando, oppure perché non ha fiducia negli altri giocatori tanto da non metterli, perché Dodò praticamente l'ha giocata quasi tutta la partita, se non mi sbaglio, ora forse gli ultimi minuti no, però insomma l'ha giocata tanta rispetto ad altri giocatori, no? Eppure è paradossale, perché è quello indiziato di essere ceduto, quindi l'ascoltatore non ha fatto un'osservazione sbagliata.
5: Walter dice: io penso che João Mario verrà preso per sostituire Fortini, non al posto di Dodò. Tra l'altro, a proposito di Fortini, oggi Tutto Sport scrive che la Juve pensa a Fortini.
6: Se lo vuole.

0: E comunque il giocatore magari può avere un po' di voce in capitolo, insomma. E detto questo, questo l'abbiamo visto, e poi poco, cioè oggettivamente poco, però esiste sempre questo interesse, vuol dire che, insomma, è un giocatore probabilmente
1: che comunque, sì,
0: secondo gli operatori di mercato,
1: ci vedono qualcosa,
0: gli allenatori
1: lui, sì,
0: ci vedono molto, non qua.
1: Allegri, Spalletti,
0: però oggettivamente
1: Gasperini.
0: L'anno scorso farà poco testo in generale, mi direte, però qualche sprazzo me l'aspettavo. Io sì, non ho visto assolutamente niente.
1: No, ho visto un giocatore che è andato subito in difficoltà di fronte ai primi problemi, e, insomma, sì.
0: Anche esatto, anche mentalmente non l'ho visto così forte, perché si discute molto giustamente di Comuzzo, eccetera, eccetera, però anche da lui non è che abbiamo avuto tanto, no. Per la verità, se io credo che a questo punto, visto il contratto in scadenza nel 27, se prendi 10 milioni hai fatto il massimo. Dispiace, perché è un prodotto da cui probabilmente potevi usare te o prenderci ancora di più, però vista la situazione mi sembra molto difficile andare oltre.
1: Tanto ci scrive anche al 348-7539-33 Naghi da San Paolo, mattina presto.
0: Accidenti.
1: In Brasile sono le 8.39, insomma presto ma non prestissimo, sono le 8.39 e ci scrive: ma Dodò nei tre davanti in questi amichevoli non si potrebbe provare con Jimenez dietro? Potrebbe essere?
0: È un qualcosa, credo che abbiano provato anche altri allenatori ad alzare la posizione di Dodò. Mi sembra anche ci abbiano provato anche l'anno scorso, qualche volta ha giocato più alto, ma mi sembra che in quel schiacciato lassù lui ha bisogno di campo, sì, per sprigionare la gamba. Cioè, sulla carta sì, sulla carta sarebbe un giocatore, sembrerebbe adatto, no? Perché è veloce.
1: Sì, sì. Cioè, però probabilmente sì, ha bisogno di campo davanti.
0: Però senza il campo davanti va un po' in difficoltà. Detto questo, se Grosso prova Brescianini terzino come sta provando adesso, potrebbe anche fare questo esperimento.
1: Certo. Sì. Poi ci chiede Aldo che cosa ne pensiamo del duo Zirkzee-Icardi se si vende Ken. Sembra difficile poter arrivare a questi due giocatori.
0: Tutte e due, mi pare un po' tosta.
1: Zirkzee ha dei costi elevati, ecco.
0: E Icardi?
1: Magari un po' meno, ma insomma anche lui ha costi elevati.
0: All'ingaggio non credo sia contento di un ingaggino. Tra l'altro sarebbe fuori dalla politica, no, della Fiorentina di oggi, perché vedo una squadra che può spendere anche sui cartellini, ma che sugli ingaggi tende a ridimensionare, no? Sì. Vediamo per esempio gli acquisti di attacche, che è stato pagato molto ma non guadagna tantissimo, guadagna meno per esempio di Mandragora, meno di altri elementi della rosa della Fiorentina, quindi la vedo un po' complicata. A me Zirkzee farebbe, diciamo, intrigherebbe parecchio.
1: Ah, certo, sì, sì.
0: Rivederlo in Italia, è vero che all'estero non
1: sì,
0: ha.
1: Un giocatore che ha dei numeri, sì.
0: Però
1: indiscutibilmente.
0: Poi c'aveva questa capacità di gestione del pallone, non tantissimi gol, ma tanto gioco. Cioè, un centravanti ti fa giocare bene la squadra. Almeno quello che mi ricordo a Bologna.
1: Sì, sì. Fortini, dice Alberto 59, come l'uomo dalle belle ciglia, tutti lo vogliono e nessuno lo piglia. Fortini è un normale, dice il nostro ascoltatore. Mentre su Ken, Stefano ci dice: vi ricordate un 1-2 fatto da Ken con un compagno? A me non ne viene in mente nemmeno uno, mi aiutate voi, no? E infatti è quello che dicevo in precedenza a proposito degli esterni che arriveranno. Sarà in grado di dialogare Ken con gli esterni, fermo restando che è un giocatore che, se è in forma, se è in condizione, se è al 100%, indipendentemente dalla sua capacità di dialogare con i compagni, poi se gli arriva la palla giusta i suoi gol li fa. Però ecco, c'è anche da chiedersi quanto possa essere funzionale per il gioco.
0: Però
1: di Grosso
0: c'è anche
1: con gli esterni che hanno determinati
0: bene.
1: Compiti, ecco.
0: C'è anche da chiedersi, e allora perché Fabregas lo vuole? Sembra che lo voglia a tutti i costi. Proprio Fabregas,
1: certo,
0: che
1: sì,
0: fa
1: certo.
0: Del
1: no,
0: gioco,
1: domanda legittima.
0: Della
1: domanda
0: capacità legittima. Del centravanti, scusate, di unire, di legare la squadra. Perché secondo me Fabregas pensa di poterlo, diciamo, poter modificare un po', non troppo, perché lì sono caratteristiche del giocatore, però un po' il suo modo di giocare. Io dico che però dal centravanti sì, mi interessa che scambi, ma mi interessa soprattutto che faccia gol. E sempre, poi si fa sempre quel riferimento lì.
1: Però
0: no?
1: Ecco,
0: si fa sempre il riferimento a Battistuta.
1: Perché da quello che si è potuto capire, per quanto riguarda il Como, l'alternativa a Ken sarebbe Zirkzee.
0: Che è un giocatore opposto, infatti è molto strano. Quindi
1: lui sì che è tecnico,
0: ecco,
1: sì che,
0: lui sì che gioca alla squadra, che scambia.
1: Che entrerebbe alla perfezione, no? Nel gioco
0: meccanismo,
1: ecco, gioco del Como.
0: Per questo ho dei dubbi. Però dico, in generale, io del centravanti mi interessa. Sì. Prima ho detto mi piace Zirkzee, perché mi piace, se me lo proponi, se va via Ken mi sembra un'alternativa di lusso per la Fiorentina. In generale però il centravanti secondo me deve fare gol, cioè se lega o non lega

0: interessa a me personalmente, magari sbaglio, è giusto. Batistuta il pallone lo passava di rado, abbassava la testa e andava in porta, ma stiamo parlando di un mostro sacro, E poi ogni tanto anche lui, no, qualche dolcetto, qualche regalino lo faceva, ma soprattutto pensava a far gol, soprattutto aveva il sano egoismo della punta. A volte Ken eccede, quando va a chiudersi, no, in quei vicoli ciechi senza senso, però il centravanti parecchio egoista lo deve essere, secondo me.
1: Sì. In effetti, però, qualche volta, come hai detto, esagera. Se Fabregas lo voleva, avrebbe già preso, riferito a Ken, ci scrive Davide. E poi ancora Fortini, dice Simone, è stato più infortunato che in campo, ha degli spunti ma niente di trascendentale, e poi non vuole rinnovare, non avrà mica un accordo per andare via a parametro zero. Ma questo lo scopriremo. Poi ancora, per me, dice il bomber Viola, Dodò, i suoi procuratori mirano ad andare a scadenza e svincolarsi a zero. C'era però anche, aveva sottolineato a più riprese anche qualcuno, anche qui a Radio Firenze Viola, avevamo detto che c'era questa possibilità da parte di Dodò, comunque, se non fosse stata trovata una squadra, di prolungare di un anno, no, il contratto con la
0: Fiorentina. Sì, avevo letto anch'io, avevo sentito anch'io che insomma, nel caso in cui non si trovasse una pretendente, Dodò sarebbe stato disposto a rinnovare di un anno, sarebbe comunque un venire incontro alla società, ecco, questo da parte sua sarebbe un gesto comunque di riconoscenza nei confronti della Fiorentina, perché non tutti i giocatori lo fanno, vanno a scadenza e vanno a prendere molti più soldi per loro, non lasciando niente alla società.
1: Comunque, ad un passo dal Torino, ne parliamo con il nostro corrispondente di tutto il mercato web sul Torino, Emanuele Pastorella. Ciao Emanuele.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
1: Ben ritrovato. Allora, Comuzzo ormai sembra davvero avviato sulla strada verso Torino, e come viene visto questo colpo, tra virgolette, sia pure in prestito un diritto di riscatto da parte dei tifosi Granata?
2: Diciamo che sicuramente è un acquisto che Petracchi aveva già in mente da tempo, perché la difesa del Torino aveva bisogno di un restyling profondo tra le difficoltà mostrate l'anno scorso, essendo quella Granata la seconda peggior retroguardia di tutto il campionato, e anche proprio per un restyling di uomini, considerando l'addio di Maripan, di Sazonov, quindi davvero era il reparto che più aveva bisogno di rinforzi. Comert è l'altro acquisto ormai perfezionato a parametro zero. Venendo invece a Comuzzo, ci sono tutte le indicazioni, fanno pensare appunto che l'operazione sia ormai in dirittura d'arrivo. Si parla di questo prestito da circa 1 milione più un diritto di riscatto a 20 milioni, quindi direi che, almeno viste le precedenti operazioni del presidente Cairo, sarà difficile immaginare un riscatto tra un anno a queste cifre, però sicuramente, se non altro, Petracchi riesce a mettere una toppa alla difesa della squadra di Abate, e quindi potrà molto presto, forse già domani, avere a disposizione sia Comert sia appunto Comuzzo.
1: Quindi ecco, nelle idee del Torino sarà un titolare Comuzzo?
2: Diciamo che ad oggi immaginiamo una difesa con Ismaili sicuramente punto fermo, come abbiamo visto anche durante il ritiro di Pinzolo, come centrale del terzetto. Comuzzo, Comert e Coco saranno gli altri, diciamo, in tre per due posti, e quindi è un Torino che inizia a prendere forma anche e soprattutto dalla difesa.
1: Tommaso Borghini?
0: Sì, avevo letto anche di un interesse, si parlava prima di Fortini, da parte del Torino per Fortini, ecco, da questo punto di vista c'è qualche novità?
2: È un altro degli obiettivi di Petracchi, anche perché pure sulle fasce è un Torino carente, in questo caso proprio di uomini, perché aspettando Pedersen di rientro dalle nazionali, dalle vacanze extra post mondiale, è rientrato Cacciamani, ma poi Lazzaro è andato via. Ad oggi ci sono ancora Bianai Balcò e Abouklal, che però a Pinzolo non hanno dato grosse garanzie. Fortini sicuramente è uno dei profili più interessanti per il Torino, considerando anche la politica che voleva attuare Petrachi, quindi quella improntata, diciamo, sui giovani e preferibilmente italiani. Quindi Fortini rientra perfettamente in questo identikit. Vedremo nelle prossime settimane se la dirigenza granata riuscirà a concretizzare questa doppia operazione con la Fiorentina.
1: Sì, anche perché poi su Fortini ci sono tante altre squadre. Dicevamo in precedenza che anche la Juventus potrebbe fare un pensierino a Fortini.
0: Un derby per Fortini.
1: Un derby per Fortini, insomma. E comunque la Fiorentina non chiede poco per questo giocatore, nonostante sia a scadenza di contratto, perché si parla di una cifra intorno ai 12-15 milioni. Vorrebbe ricavare il massimo da questo giocatore, che è sicuramente interessante.
0: Certo, in prestito non lo puoi dare, perché essendo il contratto in scadenza è un'operazione. Non si può fare, quindi il Torino dovrebbe comunque
2: a quelle cifre direi che
0: si può escludere.
2: Il Torino immagino si tiri fuori, però abbiamo visto Petrachi che comunque già con Comuzzo ha trovato veramente una operazione da applausi, considerando anche appunto le disponibilità economiche con le quali si ritrova a operare il direttore sportivo granata. Quindi sicuramente a quelle cifre Fortini la vedo dura. Si trovasse un'altra formula, un altro accordo su altre cifre, a quel punto lì allora il Torino davvero potrebbe entrare in corsa per Fortini con una certa insistenza.
1: C'è una domanda particolare da parte di un nostro ascoltatore, Davide, che dice: non sono obiettivi di Petrachi, sono obiettivi di Busardò è il procuratore di Fortini, dice che ha una scrivania nel centro del Torino, chiedeteglielo. Cosa rispondi al nostro ascoltatore?
2: Diciamo che effettivamente il vostro ascoltatore ha trovato un po' uno dei principali interlocutori del presidente Cairo, soprattutto perché le operazioni con Busardò risalgono anche con il predecessore di Petrachi, quindi con Davide Vagnati. Sicuramente Busardò ha fatto tanti affari con il presidente Cairo, e vedremo se anche durante questa estate, diciamo, questo binomio si possa in qualche modo rinnovare, ecco.
1: Va bene, vedremo. Emanuele, grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie Emanuele. Ciao. Pastorella, corrispondente sul Torino per tuttomercatoweb.com. tornando a Zirkzee, dice Simone da Fiesole: avete visto le statistiche, non segna mai. Certo, il Bologna, Zirkzee nel Bologna è una cosa, poi
0: nel Bologna qualche
1: anni,
0: gol lo faceva,
1: no, anche di più di qualche gol,
0: appunto.
1: Sì.
0: Sai, bisogna anche capire che insomma, giocare poi oggi nel calcio in Serie A non è più come una volta, no? Poi vai in Premier, ti confronti con avversari molto diversi, il livello è diverso, dai, non c'è niente da fare. Quindi a volte, insomma, riportare in Italia certi tipi di giocatori potrebbe essere, guarda per esempio Malen della Roma, faticava a trovare spazio. Arriva qua e diventa un fenomeno. Purtroppo bisogna fare i conti anche,
1: la dice tutta,
0: con una differenza
1: sul valore del calcio italiano,
0: tecnica, che oggi ci vede molto indietro, soprattutto rispetto a campionati come la Premier.
1: Poi sempre sul Torino dice Carlo: fare affari con il Torino, gli affari li fanno solo loro, non hanno un pen. E quindi anche in riferimento a Comuzzo, è chiaro che poi dopo tornerà la Fiorentina, speriamo più forte, speriamo più motivato, più maturo, più convinto di se stesso.
0: Equivarrebbe a un prestito probabilmente oneroso, immagino.
1: Cioè, un milione e poi
0: te lo riprendi. Poi, a meno che non faccia talmente bene, ripeto, che poi una squadra più grande è pronta a comprarlo, e allora dice: ma al Torino di comprarlo al posto suo. E poi però mi sembrerebbe un giro un po' troppo complicato, perché 20 milioni insomma non sono poi pochissimi. Pensare la Fiorentina non lo ha ceduto a 30
1: forse anche 35,
0: forse anche 35 al Napoli a suo tempo, 2 anni fa quasi, insomma fa un po' effetto. Però oggi oggettivamente per Comuzzo più di 20 milioni mi sembra il valore
1: vista l'ultima stagione, visto insomma quello che ha fatto quest'anno, è difficile poter chiedere di più. Spazio a Marcord.
0: Allora, guarda, ti dico oggi intanto salutiamo con piacere il compleanno del Museo Fiorentina, che è nato proprio il 27 luglio 2009. Oggi è Museo Viola, quando fu fondato nel 2009 era Museo Fiorentina, insomma la radio, questa radio collabora, certo. Ci sono trasmissioni molto interessanti a parte il Museo Fiorentina, e quindi questo, insomma, va sottolineato. Io personalmente dico, speriamo che prima o poi trovi anche una collocazione, un luogo fisico, sì. No, dove poter espletare tutte le sue attività. C'è anche da ricordare il innanzitutto, io non lo posso non ricordare, oggi è il compleanno di Cerndur, che compie, pensate voi, sembra vecchio, compie 22 anni. Te lo dico io perché, insomma, tu sai quanto, sì, l'anno scorso,
1: quanto tu ci tenga alla sua fisicità, alla fisicità
0: di, sì, ma in generale come giocatore, e tutti dicevano che era, non era buono come giocatore, invece in realtà probabilmente, insomma, qualche cosa di buono ha fatto, e vediamo quello che farà in futuro. Comunque ha 22 anni, compiuti oggi, quindi sì, è ancora molto molto giovane. L'ultimo ricordo è di una, di un classico oggetto misterioso. Ti dice niente Savio Nesreco?
1: Sereco, Savio Sereco, sì.
0: Sì, io lo chiamo Nesreco, sì, insomma, vabbè, non sì, so, sì, Nesreco, certo, con la N iniziale.
1: Mi ricordo le sue fughe, diventava introvabile.
0: Sì, ha fatto due o tre fughe, sì. Tra l'altro ora, ultimamente, credo abbia avuto anche dei problemi con la giustizia per un finto rapimento, per avere dei soldi, eccetera. Comunque, 27 luglio 1984, il suo compleanno, lui arrivò nel 2009-2010 alla Fiorentina, sembrava un colpo di questi speciali.
1: Non ha lasciato traccia, lo ricordiamo soltanto per le sue fughe, per le sue sparizioni.
0: Esatto.
1: Grazie,
0: grazie
1: a Tommaso Bordini,
0: vi
1: lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Meloni e Piantedosi in Val di Susa, violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, fermati 4 antagonisti. Si tratterebbe di persone appartenenti al movimento Blocco Nero. Il ministro dell'Interno, in un'intervista al Corriere della Sera parlando della guerriglia Notav, che ha fatto seguito agli scontri di Bologna, ha dichiarato: ormai è chiaro a tutti che esiste un internazionale della violenza e della disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. Attaccare chi indossa una divisa e attaccare lo Stato, condanna anche dalla segretaria PD Schlein. Abbiamo visto violenze inaccettabili, gravi, che non si giustificano mai. Noi condanniamo la violenza senza se e senza ma, violenze che hanno colpito molti agenti, a cui il PD ha dato solidarietà e vicinanza.
1: Spiava la ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva dal cielo utilizzando un drone. In Alto Adige, i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano hanno arrestato nei giorni scorsi un presunto stalker. L'accusa è atti persecutori, l'uomo è agli arresti domiciliari.
2: Capri blinda i faraglioni, boe, barriere e pattugliamenti per difendersi dall'invasione delle barche. Il comune, che fino a pochi anni fa sembrava tollerare certe consuetudini, è pronto a cambiare rotta. Vieterà infatti alle barche a motore di avvicinarsi agli scogli, con la possibilità di raggiungerli solo a nuoto o con imbarcazioni a remi.
1: La CGIL si pone l'obiettivo di fare piena luce sulla gestione delle risorse destinate al ponte sullo stretto di Messina. La Confederazione Nazionale ha presentato oggi un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se, nella gestione del progetto del ponte, siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se, al contrario, vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è stato firmato dal segretario generale Maurizio Landini e presentato alle procure generali della Corte dei Conti della Sicilia e del Lazio e alla procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti per la regione siciliana.
2: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da 24 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. In Basilicata 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea in provincia di Potenza, mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri due focolai nel palermitano.
1: Con la quarta ondata di calore in arrivo sull'Europa, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Lo conferma all'ANSA Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento. Siamo ben al di sopra della media degli anni passati anche per quanto riguarda le temperature, ha detto. Ad aggravare la situazione è la rapidità con la quale le ondate si stanno avvicendando. Si sono susseguite quasi senza interruzione. Gli intermezzi sono stati piccoli e brevissimi. In più, continua l'esperto, questa potrebbe non essere l'ultima ondata. Al momento è difficile dirlo, ma è ragionevole pensare che le temperature elevate proseguiranno anche nel mese di agosto.
2: Ed è tutto. A più tardi.

0: Grande Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Good morning England!
2: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8:30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
3: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
0: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
0: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
8: Radio Firenze Viola,

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno da Palla al Centro, buongiorno da Radio Firenze Viola, sono Luca Calamai, oggi sono solo, ma solo in questa prima parte perché poi avrò tanti compagni di viaggio straordinari, quindi state insieme a noi perché ospiti veramente speciali. E ci siamo lasciati alle spalle un fine settimana con la prima amichevole vera. Io ero perplesso e preoccupato, vi dico la verità, perché la Fiorentina senza una preparazione adeguata andava a confrontarsi col Queen Park Rangers, che è già molto più avanti, credo quasi due settimane avanti di preparazione, quindi c'era il rischio di andare incontro ad una brutta figura. Invece credo che, partendo da questa premessa, la bilancia va più sulle buone indicazioni che non sui campanelli d'allarme. Resta questo aspetto, diciamo, fastidioso, ma lo ribadisco, non polemico, così evitiamo subito qualche messaggio di chi è pronto a pensare che abbiamo voglia di creare polemica in un momento che c'è solo gioia, sorrisi e felicità e speranza. Ecco, io mi auguro che arrivi velocemente qualche attaccante esterno vero, perché insomma nei panni di Grosso avrei la necessità e il piacere di avere velocemente dei giocatori di ruolo, magari nemmeno i due titolari, ma due esterni che diano poi un riferimento a tutta la squadra. Parlo ai tre di centrocampo, soprattutto ad attacchi, uno che fa già vedere delle cose straordinarie, a tempi di attacco straordinari, però deve anche trovare il corridoio, capire il corridoio giusto. E penso a Ken, che è oggetto di dibattito perché non si sa quale sarà il suo futuro. Insomma, io credo che mi auguro che in tempi brevi, già in questa settimana, almeno uno o due degli esterni di attacco arrivano. Poi c'è la notizia del giorno, non c'è ancora l'ufficialità, ma tutto è praticamente quasi scritto. Comuzzo andrà al Torino in prestito, un prestito oneroso con diritto a riscatto a 20 milioni, un riscatto importante, ma che non garantisce al 100% la Fiorentina sul fatto di essere sempre titolare della proprietà di questo giocatore. Dicevo stamani al Caffè Nero Bollente che le vie del calcio sono veramente infinite. Un anno fa di questi tempi duellavamo, ci battevamo, eravamo invasi di messaggi anche vostri, perché non volevamo che Comuzzo andasse con Simone Inzaghi in quel calcio degli Emirati. Pochi mesi prima ci eravamo battuti perché Rocco Commisso resistesse alla tentazione dei 35 milioni offerti dal Napoli di Antonio Conte. Ecco, nel giro di 12 mesi oggi Comuzzo non è più titolare di una Fiorentina che non fa le coppe, che non farà le coppe. Ecco, questa è una storia abbastanza clamorosa. È così il calcio: oggi sei un fenomeno, domani sparisci dai radar. Io resto convinto, io l'avrei tenuto Comuzzo, lo dico francamente. Per me poteva essere tranquillamente la riserva di Dragusin, anche perché poi voglio vedere come si troveranno Dragusin e Pongracic a lottare per una maglia, ma vabbè, questi sono problemi di Grosso. Io l'avrei tenuto perché questa stagione negativa per Comuzzo si era comunque chiusa con una presenza in nazionale. È una nazionale sperimentale, è vero. Silvio Baldini, allenatore di quella nazionale sperimentale, convinto che Comuzzo è uno dei più formidabili talenti di questa Italia del pallone. Paratici aveva già un'idea prima che iniziasse la preparazione, perché se vi ricordate nella conferenza stampa disse: dobbiamo capire qual è il percorso migliore. Percorso migliore è ciao Comuzzo per ora e speriamo di non doverlo rimpiangere. Allora, siamo come sempre due ore anche in compagnia degli ascoltatori e di quella splendida famiglia che è Lady Radio. Vi do i contatti per dialogare con noi, cosa che fate puntualmente ogni giorno, e le vostre riflessioni fanno la trasmissione, lo dico e lo ripeto perché sono veramente stimolanti. Per cui 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Per gli ascoltatori di Lady Radio il 392 572 7775 aspetto le vostre telefonate. Questo è il momento anche del confronto verbale, di mettere in campo le vostre idee, i vostri dubbi, le vostre sensazioni. È molto bello confrontarsi con voi. Vi aspetto le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Ma come avrete imparato d'estate, quando comanda il mercato, quando c'è voglia di capire che cosa succederà, i colpi del futuro, e Paratici ha già fatto sognare questa città e questa tifoseria, non si può iniziare Palla al Centro senza Chi si compra Flash.
3: Chi si compra Flash.
4: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Oggi è il giorno di Comuzzo al Torino. Nelle ultime ore le due squadre hanno intensificato i contatti per l'operazione che porterà il difensore in maglia granata. Diciamo che le discussioni, soprattutto tra ieri e oggi, hanno riguardato la formula, che di per sé sarà un prestito con diritto di riscatto, in quanto la Fiorentina non vuole perdere il giocatore subito a titolo definitivo, e il Torino dall'altra parte non poteva permettersi immediatamente una spesa che sarà vicina ai 20 milioni di euro per l'eventuale riscatto. Quindi Comuzzo, che ha già accettato il Torino, nelle prossime ore potrà diventare un nuovo difensore granata. Per quanto riguarda gli arrivi, domani può essere il giorno invece di João Mario alla Fiorentina. Ricordiamo, un'operazione anche questa in prestito con diritto di riscatto eventualmente, che ammonterà a circa 12 milioni di euro o qualcosa meno, grazie anche all'onere iniziale che la Fiorentina riconoscerà alla Juventus. Per quello che riguarda gli esterni d'attacco, Alai Begovic è sempre un nome che piace alla Fiorentina, ma resta complicato, e tra l'altro c'è la Roma che in queste ultime ore si è inserito nell'operazione per il calciatore dell'Everkusen. Capitolo Mastantuono, altra operazione quasi proibitiva, anche perché Real lo vuole valutare, soprattutto per l'investimento che ha fatto per accoglierlo a Madrid, e non sa ancora se cederlo, e nel caso in cui lo facesse lo farà per diciamo cifre non così semplici da sostenere, da capire anche l'eventuale formula. Su di lui c'è soprattutto il Fulham, la Fiorentina rimane defilata. Moreno può andare via dalla Fiorentina, c'è il Venezia su di lui, l'operazione potrebbe farsi per 8 milioni di euro. Ricordiamo che la Fiorentina vorrebbe anche mantenere una formula sulla futura rivendita, più o meno il 50%, vedremo se il Venezia accetterà nelle prossime ore. Per quello che riguarda Ken, resta in uscita il giocatore, la Fiorentina insieme ai suoi procuratori sceglierà una soluzione, la più conveniente per le parti in causa, e eventualmente dovrà chiaramente essere accettata anche dal giocatore, da Ken. E c'è il Como soprattutto su di lui, perché Fabregas lo ha messo fra gli attaccanti preferiti, e quindi vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un'offensiva per quello che riguarda Ken. Dobic andrà al Bologna, visite mediche prestissimo. Castro invece alla Roma, tra l'altro la Fiorentina aveva provato a prenderlo facendo un'offerta, ma la Roma ha battuto sul tempo i Viola. Concludiamo con i possibili arrivi nel caso in cui Ken se ne vada. Piace sempre Pellegrino del Parma, ci vorrebbero 20 milioni di euro nel caso, e Pinamonti del Sassuolo. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Grazie a Niccolò Santi, che poi risenterete insieme a Niccolò Ceccarini in un'ora che ormai è diventata un'ora cult, perché tutte le notizie di mercato vengono analizzate con riflessioni e valutazioni ancora più approfondite. Ma come vi ho detto, io sono solo qui in redazione, ma chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre, chi ci segue in modalità visual, già vede e mi auguro apprezzi la presenza di Andrea Giannattasio a Londra. Ciao Andrea.
5: Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti. Al momento sono solo, ma questione di minuti poi avremo un gradito ospite che ci terrà compagnia fino alle 3. Ben trovati da Teddington, sono qui chiaramente un'ora indietro, sono le 13 circa della mattinata, le 13:09, e la Fiorentina insomma ha ultimato da una mezz'oretta l'allenamento di questa mattina.
2: Allora, se avete domande per Andrea Giannattasio e poi anche per l'ospite che arriverà, vi ricordo 348 7513 933, per gli ascoltatori Lady Radio 3925 727775, in regia dove si alternano dei fuori classe, ora c'è il grande Marco Tonelli. Se arrivano domande specifiche per i nostri ospiti, mi fai un segno e le mandiamo immediatamente in diretta. Andrea, io farei un piccolo passo indietro e a mente fredda ti chiedo una valutazione della prima amichevole con dei flash. Ecco, con cosa ti rimane, ti è rimasto di positivo e qualche dubbio magari ti è entrato nella testa?
5: Allora, io della Fiorentina ho in mente un enorme cartello simbolico, Luca, che noi non leggiamo perché non è che sia presente fisicamente, ma c'è un grande cartello che dice lavoro in corso. La Fiorentina è un grande cantiere aperto, la Fiorentina è una squadra che sta ancora cercando una precisa identità e che ha una serie di elementi che in questo momento o non sono funzionali o sono comunque sia adattati alle esigenze del tecnico. Quindi io parto da questo presupposto doveroso per giudicare la prova della Fiorentina sabato contro il Queen's Park Rangers. Anche l'anno scorso la Fiorentina andò incontro a una sconfitta contro una squadra di Championship nel primo test estivo qua in Inghilterra, poi progressivamente alzò i giri del motore e fece delle figure migliori contro Nottingham Forest e Manchester United, quindi ci perde la stagione negativa, insomma si è partita
2: ti
5: lì,
2: sentiamo, ti del sentiamo non benissimo, per immagino ci sia un grande evento. Cioè,
5: sì, c'è un grande evento, allora, provo a mettermi l'auricolare più vicino.
2: Vai.
5: Ecco, dicevo, anche l'anno scorso poi ci fu progressivo miglioramento delle condizioni fisiche e la Fiorentina riuscì secondo me anche a fare delle prove discrete, e questa volta la Fiorentina ha non solo una componente fisica che è inferiore rispetto ai suoi avversari, ma anche secondo me Luca ha una rosa che ancora non è minimamente vicina a quella che ha in testa Fabio Grosso per il suo credo tattico. Che cosa mi è piaciuto? Lo spirito di squadra che non ha mai mollato, perché poi nel secondo tempo comunque ha ribattuto colpo su colpo ed è andata vicino al pareggio contro i Queen's Park Rangers. Mi è piaciuto secondo me il modo in cui Ulai si sta già prendendo le responsabilità a centrocampo, un giocatore che è già ben dentro secondo me la fisionomia del gruppo. Quello che mi è piaciuto meno secondo me le difficoltà di Moise Kean in attacco, il fatto che comunque sia gli esterni offensivi non siano ancora quelli che è in testa il tecnico, quindi non può essere sicuramente questa la formazione che vedremo, che dovremmo vedere contro la vincente di Benevento e Ravenna in Coppa Italia, soprattutto il 24 agosto all'Olimpico contro la Roma.
2: Ora ti sentiamo meglio. Allora è chiaro che Lorenzo sottolinea come non si è visto gioco, Lorenzo, ma come puoi immaginare di vedere gioco non avendo nel 4-3-3 i due esterni d'attacco, lavorando su un centrocampo, e poi lo andrò a chiedere ad Andrea e anche poi al suo ospite, avendo un centrocampo che è in fase di studio perché si alternano giocatori, avendo due terzini che insomma devono ancora trovare il giusto tempo, cioè è evidente che siamo in piena sperimentazione, come diceva Andrea Giannattasio, però ve lo garantisco, ragazzi, andare a giocare contro una squadra inglese, è vero che fa la seconda categoria inglese, fa il campionato di Serie B, che ha già, se non sbaglio, avanti 10 o più giorni di lavoro in casa loro.
5: Due settimane, Luca.
2: Due settimane, in casa loro. E comunque, come diceva Andrea Giannattasio, dimostrare come minimo identità, orgoglio, cioè potevi veramente andare incontro ad a una brutta figura. Io penso che stia prendendo corpo un senso di squadra che è positivo. Poi è evidente, ci sono dei problemi. E vengo al centrocampo, Andrea, perché insomma diciamo che così a occhio noi ci immaginavamo un centrocampo con Ulai, naturalmente, Fagioli, Attà, che se non sbaglio per ora non l'abbiamo visto.
5: No, però l'abbiamo visto soltanto in alcuni minuti della gara contro il Gubbio nel secondo tempo, soprattutto il binomio Ulai Fagioli. Quello che mi ha colpito è che secondo me l'allenatore, questo soprattutto nella seduta di ieri, sta veramente ancora cercando, Luca, di trovare la fisionomia giusta, cioè cercando di capire chi dei due sa far meglio il regista, chi magari può dettare i tempi in un certo modo, chi in certe fasi di partita può essere quello che protegge più il pallone. Io penso che Ulai in tal senso sia più indicato. Io, esagerando in maniera evidente, Luca l'ho definito un giocatore alla Pizarro, anche per statura, ti dico, perché ho avuto modo di vederlo un po' in questi allenamenti qua in Inghilterra, è veramente a parte un bambino a livello di faccia, poi anche di statura è molto basso, ha già fatto molta amicizia con i compagni, con Dodò su tutti, e ho visto che li sta scambiando, c'è questa alternanza della fantasia al potere a centrocampo che ancora secondo me sarà motivo di riflessione per Fabio Grosso. Però
2: ma i dubbi secondo te quali sono, Andrea? Allora, Attà non c'è dubbio, Ulai non c'è dubbio,
5: no.
2: Va bene, su questi due non ci sono dubbio, e mi pare che Attà farà la mezzala di sinistra, non c'è dubbio.
5: Sì.
2: Io ti devo dire che Ulai in quella posizione da mezzala a me piace, cioè è un giocatore. Quindi il dubbio è Fagioli titolare? Potrebbe esserci Mandragora lì, potrebbe esserci...
5: Secondo me...
2: Perché ha provato anche Ndur, anche Ndur, potrebbe essere Ndur lì?
5: Lui deve capire due cose. Intanto chi è, come ti dicevo, la figura migliore in grado di fare il play. Cioè se le qualità di di Fagioli sono migliori di quelle di Ulai, o se davvero Ulai è stato preso per fare il play ed è lui il metronomo di centrocampo. La seconda cosa che deve capire è se eventualmente si battezzasse la E-Play, e io penso che si andrà verso questa direzione, Luca. La sensazione è questa: la mezzala destra, chi può farla meglio di altre? Io fatico però a vedere un Fagioli fuori, o veramente lo escludiamo per ragioni di mercato, ma che io sappia Fiorentina non ha messo in vendita Fagioli.
2: Ma poi se oppure, non insomma, lo fai giocare, cioè noi dicevamo che Fagioli può andare via di fronte ad un'offerta indecente, no? Arrivano, ora siamo, lasciate perdere quello che ha pagato, è stato pagato per Tonali, lì siamo fuori da, secondo me siamo nel delirio del calcio inglese, ma un'offerta da 40 milioni si diceva poteva essere un'offerta e metteva in difficoltà la dirigenza della Fiorentina, ma se oggi fatichi a vederlo, può addirittura non essere un titolare di questa squadra. Non dimentichiamo che la Fiorentina non ha nemmeno abbandonato l'idea Tosvelt, che secondo me se sì, riuscisse ad inserire nella contropartita, non ti dico Somme perché Somme mi pare aver capito il Sassuolo proprio non lo vuole, ma magari Brescianini, cioè potrebbe arrivare un altro ancora, cioè mi sembra che c'è tanto movimento,
5: c'è
2: però
5: ancora tanto movimento, bravo sì. Sì, c'è ancora tanto movimento. Guarda, io tra l'altro ho l'ospite illustre che menzionavo prima, è arrivato sì. E lo coinvolgo subito, e si tratta di niente un po' di meno che Massimo Marianella.
2: Ciao Massimo,
5: mi ritrovo con piacere.
2: Ciao,
5: eccolo
2: Massimo.
5: Qua.
2: Fatemi salutare il numero
5: Massimo?
2: Uno
5: fuori classe.
6: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
2: Guarda,
6: ci abbiamo due pensionati su una panchina, io e lui, però
5: questo siamo effettivamente.
2: Se, no, due fuori classe. Massimo, no, stavo parlando del centrocampo, perché mi diverte da morire questa situazione, perché c'è una ricchezza, vorrei dire quasi esagerata, vorrei totalmente esagerata se la paragoniamo per esempio alla mancanza di attaccanti esterni, ma andiamo sul centrocampo, perché che Attà faccia la mezzala destra sinistra ce l'hanno detto e non c'è dubbio, che Ulai debba giocare mi sembra talmente ovvio che è inutile perdere tempo. Io immaginavo che si potesse proseguire con Fagioli, che poteva essere il terzo elemento, magari con un atteggiamento che potesse portare Fagioli e Ulai anche a alternarsi in quella posizione in determinati momenti. Per il momento ho la sensazione che Grosso stia andando anche a valutare altro, perché ci ha provato Mandragora, ha provato Ondur, e quindi ci può essere qualche dubbio su Fagioli, oppure siamo veramente nella sperimentazione? Però perché non provare subito Fagioli, avendo già due titolari certi?
6: Allora, io credo che sarà Fagioli, francamente ho pochi dubbi su questo, e quello che stava sottolineando Andrea qui mentre stavo arrivando, ho sentito quello che io sottolineo da almeno un paio di giorni, cioè che la Fiorentina ha fatto questa scelta di un centrocampo di qualità, con Attà di inserimento a sinistra, Ulai a destra e Fagioli centrale, o viceversa. Si stanno scambiando tanto in questi giorni, io credo che sarà un'arma che vogliono usare, anche di imprevedibilità nei confronti degli avversari. Certo. Cioè chi fa la parte centrale, chi fa il play, chi fa la mezzala di destra, tutte e due possono fare il ruolo dell'altro, e quindi mi aspetto che lo facciano alternandosi nel corso della partita. Qual è il dubbio? Che il Sassuolo di Grosso era impostato su un centrocampo totalmente diverso, cioè su un centrocampo di grande fisicità. Questa fisicità esisterà nella Fiorentina, perché c'è Mandragora che può essere il primo cambio di tutti, perché c'è Ndur che ormai è un potenziale titolare che può anche essere il primo cambio di tutti, e io mi aspetto che arrivi Torset. Quindi la parte di fisicità c'è e sarà addirittura aumentata. Di volta in volta penso che Grosso sceglierà che tipo di centrocampo vuole schierare per quel determinato avversario, ma io credo che i tre titolari, l'idea anche societaria non solo di Grosso sia quella, cioè di avere almeno un doppio play, una doppia potenzialità di palleggio di inizio azione. Poi nel caso la fisicità c'è, e sono d'accordo con te, il centrocampo della Fiorentina disegnato così, con sei potenziali titolari, vuol dire avere probabilmente il reparto tra i migliori che c'è in Italia e forse in parte anche in Europa.
2: Non c'è dubbio. È per questo, ecco, ripeto, mi ha incuriosito, ma magari ci sono anche tempi di preparazione diversi. Mi ha incuriosito che non lo mettesse subito, perché sono tre nuovi sostanzialmente. E quindi c'è anche la capacità e il dover abituarsi a giocare con determinati giocatori. E guarda, il ragionamento che facevi con grande acume, Massimo, sul doppio play nasce probabilmente anche dalla scelta fatta dai Paratici di non avere difensori centrali che costruiscono gioco, ma avere difensori centrali che prendono la palla e la consegnano a una delle due opzioni di gioco. E questo potrebbe essere un'arma, non dare all'avversario la possibilità di pressare a uomo col centravanti il Tonali di turno, il Modric di turno o il Fagioli di turno, ecco, avere alternative in questo senso.
6: Ma questa, lo accennavo ieri nella trasmissione con il Bembe, questa è un'idea, perché l'ho definita idea societaria? Perché è un'idea che sul mercato a gennaio la Fiorentina ha già avuto, cioè l'idea era quella di fare quel tipo di centrocampo con due palleggiatori, con due play, con due che riescano a fare gioco. Poi non è riuscita a disegnarlo così, ma evidentemente quell'idea è stata riportata e a questo punto realizzata in estate.
5: Non era forse nemmeno Massimo il momento, no? Questo gennaio dove ti dovevi salvare, non potevi nemmeno sperimentare.
6: Certo,
5: no?
6: Però l'idea principale era, ti garantisco che era sì, quella. Sì, certo. E adesso, come dice lui, giustamente è più facile attuarla quando si apre un nuovo ciclo, un nuovo percorso.
5: Tu sei grandissimo esperto di calcio internazionale. Noi l'abbiamo ricondotta per la storia viola recente a quel trio Borcavalero, Aquilani e Pizarro che fa il play e gli altri le mezzali. È una Fiorentina che secondo te, pur non facendo l'Europa, può avere un'idea più internazionale, una veste più internazionale? Perché non è così comune, no, vedere una squadra con poca fisicità e tanti palleggiatori, ecco.
6: Ci sono i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain che hanno quell'idea a centrocampo lì, che si è tramutata in un bis di Coppe Campioni negli ultimi due anni.
5: Anche la nazionale campione del mondo, mi verrebbe da dire.
6: Esatto, io penso che il Barcellona, so, possiamo allargare. Io penso che la Fiorentina sia conscia che sta iniziando un percorso nuovo con tutte le difficoltà del caso, ma un percorso che deve andare, guarda, io sto guardando verso l'alto, cioè deve andare verso l'alto, verso una crescita, per cui sono stati fatti degli investimenti iniziali, per cui è stato preso Paratici, per cui è stato preso un allenatore giovane di idee. E quello che mi è piaciuto tanto, io ero a Miami per il mondiale, ma cercavo di seguire tramite voi, tramite le immagini che potevo vedere anche dal canale della Fiorentina, questi primi passi, questi primi vagiti della nuova Fiorentina. E il ruolo che gli sta a pennello di maestro, di insegnante di calcio a Grosso, mi è piaciuto tantissimo, ieri gliel'ho anche detto. Perché è molto bello vedere come sempre al centro dell'allenamento, come ha sempre una spiegazione da dare, come sempre fa capire perché si fa quell'esercizio, come va fatto, come va corretto. È bello, è molto bello, e credo che sia eredità di chi nasce con la passione del calcio e poi si sviluppa quando diventi allenatore nel settore giovanile e te lo porti anche se hai quel tipo di passione tra i grandi.
5: Tra l'altro aggiungo a questa cosa che diceva Massimo due aspetti. Il primo è che ieri curiosamente Vieri, che abbiamo intervistato a fine allenamento, ce lo diceva Lorenzo Marucci, perché Lorenzo Marucci conosce bene il portoghese e ha tradotto parola per parola quello che diceva Vieri, ha ribattezzato Grosso professor, cioè come invece di dire mister o allenatore.
2: Questo però è professor. Un tipico atteggiamento brasiliano, cioè i brasiliani, okay. I sudamericani tendono a chiamare professore l'allenatore.
6: Soprattutto colombiani, argentini,
2: uruguayani hanno questo.
6: Sì.
5: E poi un'altra cosa curiosa, oggi abbiamo intervistato Claudio Filippi, poi se vorrai Luca lo puoi anche rimandare, certo, nella tua trasmissione, certo. Filippi che ha conosciuto Grosso da calciatore alla Juventus, lo ha seguito nei primi vagiti da tecnico nella Juventus Primavera. E quando ha accettato la Fiorentina, sì, lo ha fatto perché c'era Fabio Paratici, ma lo ha fatto anche perché sapeva che avrebbe ritrovato un tecnico come Grosso, che già nei primi anni da tecnico in bianconero nelle giovanili gli era piaciuto. E quindi, insomma, quello che dice Massimo è sacrosanto ed è avvalorato anche da questa scelta di un professionista a 5 stelle come Claudio Filippi.
2: Non c'è dubbio, ragazzi, c'è grande dibattito sull'operazione Comuzzo, poi andremo a parlare del mercato, degli esterni, però vi tengo agganciati all'attualità. C'è chi è convinto che sia un'operazione giusta perché non crede più in Comuzzo, e in questo caso vi devo dire che dal nostro piccolo ma importante elemento di valutazione è la maggioranza. C'è chi sostiene curiosamente come si è passati da non prendere 30-35 milioni a accettare un prestito oneroso dal Torino. Da che parte state voi due?
6: Allora, non prendere quei soldi lì sono state momenti, circostanze totalmente diverse, quindi in quel momento non si poteva fare in maniera differente. Staccherei i due momenti perché sono completamente diversi, quindi non tornerei su quel momento lì, perché veramente c'erano delle condizioni anche del giocatore totalmente diverse. Io credo che faccia non bene, benissimo a Comuzzo staccarsi un anno, uscire da Firenze e verificarsi. Viene da una stagione che onestamente dobbiamo definire negativa, viene da un inizio di stagione negativo, perché io l'ho visto contro il Queen's Park Rangers, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare quando è entrato in campo. Vuol dire che questo ragazzo, che ha dei numeri positivi, è confuso però in questo momento, evidentemente sente la pressione, sente l'eredità di questa stagione da cui viene, chiaramente col segno meno, e quindi io credo che a lui faccia bene. Se poi la Fiorentina alla fine dovesse vedere il giocatore riscattato a 20 milioni, non è comunque venduto male, quindi credo che da parte della Fiorentina sia un'operazione giusta. C'è abbondanza di difensori centrali e c'è sempre meno spazio di un giocatore che ha bisogno di tranquillità e di spazio, quindi io credo che faccia bene a lui e alla Fiorentina.
5: Sì, io quoto quello che ha detto Massimo. Dispiace, perché è un ragazzo comunque figlio del settore giovanile viola. Tra l'altro vi do una curiosità di mercato, la stiamo scrivendo, se non è già online su firenzeviola.it in questi minuti. Mi risulta, Luca, lo dico agli ascoltatori naturalmente, che nel corso di questo incontro di oggi col Torino, dove si è conclusa l'operazione Comuzzo, si è riparlato nuovamente di Fortini, per il quale il Torino ha alzato l'offerta. L'ultima era di 5 milioni a fronte dei 10 richieste della Fiorentina, l'ha un po' alzata, io non credo che superi 7, sarà di 6,5 al massimo, e quindi le trattative vanno avanti. Ti dico che mi dispiace perdere entrambi, soprattutto Fortini perché va via a titolo definitivo, e Comuzzo penso che debba cambiare. Chiudo il volo, Massimo, l'ho visto molto molto pensieroso, Luca, lo dicevo anche nelle vecchie trasmissioni, l'ho visto proprio distratto, forse anche questi errori in sequenza fatti con QPR sono stati figli anche di questi pensieri, anche in questi giorni, stamattina ho visto veramente scuro in volto, Massimo.
6: Per questo ti dico che ha bisogno lui in prima persona di una boccata d'aria diversa. A me dispiace se va via Fortini, tu sei testimone che io ieri ci ho un po' scherzato con lui, ho provato a dirgli un paio di cose, ma mi dispiace perché è un ragazzo di talento, è un ragazzo che la Fiorentina purtroppo secondo me rimpiangerà, perché avrà una grande carriera, io su questo ne sono sicuro. È un bravo ragazzo ed è un bravissimo giocatore. Ci sono state delle situazioni, c'è stato un errore abbastanza clamoroso della gestione precedente della Fiorentina, cui bisognerebbe, diciamo così, chiedere conto a Daniele Pradè, perché è stato un errore incredibile, francamente.
5: Per mandarli in prestito alla Juve Stabia senza aver rinnovato il contratto.
6: Ma soprattutto dopo che fa una stagione così, è veramente l'ABC da questo punto di vista della gestione. Poi non so che cosa anche nelle persone che lo accompagnano questo abbia generato. È un peccato che lui non resti alla Fiorentina, perché, ripeto, lo rimpiangeremo, a una grande carriera secondo me davanti. Però se le cifre sono queste, cioè 6 milioni e mezzo, 7 milioni, io sinceramente a questo punto, avendo la coscienza e la certezza che lui con la Fiorentina non rinnoverà o non lo fanno rinnovare, che va in scadenza, è quasi un bel prendere, cioè prenderei prima che poi questa offerta viene levata dal tavolo, perché le scadenze contrattuali ti portano a far sì che devi pensare che è anche una buonissima offerta per un buonissimo giocatore.
2: Grazie, allora vi blocco lì, una brevissima pausa, e poi ragazzi, domande a go go per grande Marianella, ma anche per Andrea Giannattaso, che vi racconta passo per passo, momento per momento, questa nuova Fiorentina che è partita. Vi ricordo 348 753 933, 3925 727775. Torniamo subito.
1: Firenze Viola. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria, con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Allora, ripartiamo da dopo la prima mezz'ora volata via, torniamo subito a Londra dove c'è Andrea Giannattaso e Massimo Marianella. Abbiamo un messaggio per Andrea Giannattaso. Riesci a sentire te, no. Andrea, vero?
6: Certo, certamente.
5: Vai.
7: Buon pomeriggio a tutti, grande Marianella e grande Andrea, e onestamente Mandragora, fisicità, ogni spallata a scantera non la vedo, e Ulai e Fagioli uguale, credo che poi ci sono calci da fermo e la palla non la prendiamo mai. Ma Andrea, gli chiedo, lo potremo vedere il Cospo? Che a me mi garba.
5: Allora Andrea?
6: Ma sia io che Massimo stiamo scuotendo la testa, perché insomma sappiamo entrambi la stessa cosa, che la convocazione di Cospo in questo secondo ritiro inglese è stata meramente per motivi numerici, perché la Fiorentina ha venduto o sta vendendo Moreno, e quindi no, la risposta che diamo all'ascoltatore è no. È un giocatore che, ti dico la verità Luca, è stato pagato tantissimo, è stato pagato quasi mezzo milione di euro l'anno scorso, si faceva veramente un gran parlare di lui, però guarda, ora che non c'è più la Fiorentina lo possiamo dire, non ha mai fatto impazzire nemmeno Daniele Galloppa in primavera, ecco, me lo definiva come un giocatore molto lento, molto indietro, anche nei fondamentali a livello difensivo, Luca. Quindi ora, oggi l'ho visto per la seconda volta, per carità, da un punto di vista fisico ci sta, perché è grosso, sviluppato, è un 2007, ma però ecco, è fuori dai progetti, non solo Massimo...
8: No, è... So esattamente le stesse cose, sarei sorpreso di vederlo anche qualche minuto col Watford, francamente.
5: Allora, grande tema Ken. Allora, è ufficiale Dovbyk praticamente al Bologna, e sinceramente io sono contento perché a me Dovbyk non piaceva. Massimo, che si fa con Ken? Allora, io ho la sensazione che non c'è un amore totale, nel senso, ci sono quei giocatori che dici mai nella vita, ora nel calcio d'oggi mai nella vita non si dice più nessuno, però ho la sensazione che la Fiorentina sta con l'orecchio attento se arriva qualcosa, ma il Como temporeggia. Io mi sono permesso di dire, perché di questo ne sono convinto, è che se tieni Ken lo devi far sentire amato, voluto, e fare quello che ha fatto Palladino, cioè delle volte devi accettarlo anche per quello che è. Ecco, si può iniziare un nuovo corso concedendo qualcosa al tuo giocatore più pagato, oppure Ken deve imparare a fare, essere uno dei tanti?
8: Qualcosa, ma non troppo, gli si può concedere, perché comunque sei sempre uno del gruppo, sei uno dei più importanti, uno dei più determinanti, dei più decisivi, ma sei sempre parte di una squadra, di un gruppo, di uno spogliatoio, quindi qualcosina ma non troppo. Io spero personalmente che resti, perché Ken è forte, un attaccante forte, ed è difficile trovarne uno che sia più forte di lui o che sia forte tanto quanto lui, perché questa Fiorentina ha quel tipo di ambizioni, ne parlavo prima. Quindi io sinceramente spero che resti. Non credo che la Fiorentina abbia finora ricevuto tantissime proposte. Io so che c'è stato un colloquio di simpatia con il Lipsia qualche settimana fa.
6: Trattasi di notizia questa,
8: ma non da parte della Fiorentina, da parte dell'entourage di Ken. Io penso che il Como abbia più o meno questa certezza che Ken è lì, e se vogliono fare un investimento importante, perché poi devono accontentare non solo il giocatore ma anche la Fiorentina, non avendo tantissima concorrenza possono poi affondare il colpo. Io spero che resti, perché poi io ieri ci facevo il nome di Jimenez, l'attaccante del Milan, che però è sempre un'incognita dal punto di vista fisico, però è un giocatore che per esempio a me piace moltissimo. Dobbyk, so che al mio amico Andrea piaceva, io l'ho sempre visto un po' un intruppone.
5: Non
8: mi sarebbe piaciuto sinceramente come sostituto di Moise Kean. Spero che resti, credo che alla fine resterà, però penso che il Como abbia la potenzialità economica, abbia la certezza che se vuole affondare può affondare su un giocatore di cui hanno tanto bisogno, perché hanno bisogno di un attaccante, hanno bisogno di un attaccante forte, hanno bisogno di un attaccante italiano. E quindi io penso che si guarderanno intorno, non tanto perché l'avventura poi europea del Como tra un po' inizierà, e decideranno. Voto e spero che Ken resti l'attaccante della Fiorentina.
6: Tra l'altro, una curiosità, Luca, la Fiorentina in questi giorni sta lavorando qui a Aylesbury, nella cittadina, nel quartiere di Teddington, e non appena andrà via la Fiorentina, pochi giorni dopo arriverà il Como, e quindi Moise Kean potrebbe rimanere a queste
8: tiene la stanza.
5: Ragazzi, speriamo di no. Prima di dar via Ken ne voglio uno come Ken, però ribadisco, Ken funziona. Io ve l'ho raccontato tante volte, io parlai con Luca Landucci, che aveva un rapporto straordinario con Ken ai tempi della Juventus, e quando si parlava di Ken vicino alla Fiorentina ai tempi, quindi si parla

0: promesso. Massimo, ti chiedono di Sancho e ti chiedono di Valdepeñas.
1: Valdepeñas buonissimo, ma per fare il terzino sinistro mi hanno detto non per fare il centrale, quindi se viene qui viene a fare il laterale sinistro di difesa. Grande investimento anche in prospettiva, quindi grande scelta, me l'hanno confermato qui a Londra 2 giorni fa dicendomi: ah, la Fiorentina ha preso un grande giocatore. Io ho cominciato a fare i nomi, Ulai, Attae, mi hanno detto no, ha preso Valdepeñas, quindi parlo di gente di calcio, sì, per sì, dare una definizione, sì, che piace a Luca.
2: E la formula ti piace, cioè la formula la Nico Paz?
0: È la formula del Real, ragazzi, non è che la
1: esatto, è inevitabile, cioè esatto, è inevitabile perché scegli il Real, quindi devi essere contento che sei entrato in quella formula lì. E Jadon Sancho è stato un giocatore straordinario, soprattutto quando ha vestito la maglia del Borussia Dortmund. Adesso è un giocatore un po' perso dal punto di vista proprio dell'attenzione professionale, mettiamola così.
2: Definizione splendida.
1: Più diplomatica possibile. Quindi no.
0: Allora, una domanda per te, Massimo, sentiamola.
3: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, volevo girare una domanda a Marianella riguardo a Ken. Io non sono tanto d'accordo con il suo parere su Ken, perché lui dice che è un attaccante forte, però lui su cosa si basa? Perché se prendiamo i 7, 8, 10 anni di Ken, ha fatto una stagione, forse due, al Paris Saint-Germain, e l'altre 8 come vengono considerate da parte di Marianella? Cioè il giudizio viene fatto su una stagione su 10 o su 9 su 10? Tinza da Campi.
1: No, allora il giudizio è sempre globale, non può essere fatto su una stagione o su una partita, o no. È un giudizio globale di un giocatore che ha delle potenzialità straordinarie, che è vero, non ha mai confermato con continuità per tutta la carriera, ha avuto dei bassi, ha avuto dei problemi, ha avuto degli infortuni, era entrato nel mirino dell'Atletico Madrid, non passò le visite mediche per un problema al ginocchio, ma per un problema che l'Atletico pensava fosse di risoluzione immediata, e invece poi, quando avevano capito che avrebbero dovuto aspettare altri 3 mesi e la loro stagione era più immediata, diciamo così, nell'importanza, rinunciarono. Ma Berta e l'Atletico Madrid avevano puntato su un giocatore così, è andato al Paris Saint-Germain, è andato in Premier League, ha giocato con la maglia della Juve, ha giocato con la Fiorentina, cioè ha avuto sempre maglie importanti, vero, non ha mai fatto 15 gol di media a stagione, ma ha delle potenzialità realizzative, delle potenzialità fisiche, di copertura dello spazio, meglio se è da solo, se fa il reparto da solo, secondo me lui si sente più forte, si sente più nel suo, che lo rendono oggi, vediamo anche quello che sporadicamente in una stagione difficile ha fatto, purtroppo più con la maglia azzurra che con la maglia viola quest'anno, ha delle potenzialità di eccellenza massima a livello europeo, quindi
2: prima parlavamo del centrocampo velocemente,
0: Andrea,
2: Luca,
0: no, fammi fare solo una correzione al volo, sì, era Marco vai. Landucci naturalmente, no, è Marco Landucci, okay. Chiaramente
2: sì.
0: Vai.
2: No, al volo, prima parlavamo del centrocampo. Questo è un centrocampo diverso, no? Quello che ha Grosso. Per l'attaccante, quindi per il centravanti, lui aveva Pinamonti, ora Ken ha anche Piccoli. Ma è Ken il centravanti ideale per Fabio Grosso?
1: Se faccio bene una stagione e c'ho Pinamonti, se mi danno Ken è il centravanti ideale.
2: Bene.
0: Sì, condivido. Allora, ti chiedono, Massimo, Stefano ti dice, ti piacerebbero come esterni Bakayoko e Borsk. No, aspetta, sì? Vado a guardare meglio. No, Goods.
1: Allora, Goods, quello dell'Ajax.
0: Sì, sì.
1: Il belga, mi piace più di tutti. Se dovessi prenderne un esterno, prenderei lui.
0: Quanto costa?
1: Poi Bakayoko, buonissimo.
0: Massimo, quanto, che
1: problema? L'Ajax vende chiunque, l'Ajax, quindi se gli si porta dei soldi lo vende. Però fatico a pensare che non sia intorno ai 30 milioni oggi un giocatore come Götze.
0: Esatto.
1: Mika Götze è buonissimo, sarà il futuro della ripartenza della nazionale anche del Belgio, e mi piace tantissimo. Quindi chi lo ha proposto

0: dei nostri amici, bravo, perché per me e dei tanti nomi che non sono stati fatti, anche di quelli che sono stati fatti, è quello che prenderei oggi pomeriggio.
1: Senti,
2: e Bakayoko?
0: Sì, sì, ovviamente, però tra i due, ripeto, se mi fanno scegliere, prendo la figurina di Goz.
1: Sentite, chiudiamo così il capitolo esterni e poi ci avviamo a chiudere questo fantastico collegamento. Non c'è entusiasmo su Cancellieri, e lo capisco. Sono spariti alcuni nomi, Lang per esempio è sparito, Coloscio per il momento è congelato. Secondo me alla fine potrebbe tornare anche Solomon, oppure vi aspettate qualcosa di clamoroso? Però qui ce n'è da prendere quattro, perché mi pare di aver capito che anche Parisi poi tornerà a essere inglobato nel ruolo di terzino sinistro. C'è qualche nome che vi convince?
3: Sui nomi lascio la parola a Massimo, così come magari qualche informazione che ha lui, perché non è proprio detto che poi alla fine debbano arrivarne quattro.
0: No, non arriveranno
3: chissà,
0: quattro.
3: E chissà che Luca, e questa è la cosa clamorosa, Gudmundsson non possa chissà rimanere, punto di domanda Massimo.
0: Io penso che Gudmundsson rimanga, ecco. Penso che alla fine saranno tre, considerato Gudmundsson che possa interpretare il ruolo in maniera magari leggermente diversa. Adesso è paradossale dire interpretare il ruolo di esterno un po' più da centrale, ma è così, nel senso con dei tagli accentrandosi un pochino di più degli altri due. Mi aspetto che ne arriveranno due. Da quello che ho percepito io nel mondo viola, arriverà un esterno importante sotto tutti i punti di vista, cioè di una trattativa economica anche di livello alto, e invece un giocatore che non vuol dire che sia meno forte o meno importante o meno determinante, ma che deve avere delle condizioni economiche diverse, quindi magari un prestito, magari, e tra questi nomi si era fatto anche quello di Mastantuono, che un esterno non è, ma sarebbe una straordinaria aggiunta di qualità per la Fiorentina. Si è adattato a fare l'esterno, non essendolo, con la maglia del Real Madrid dello scorso anno, potrebbe farlo meravigliosamente anche in maglia viola, con i suoi parametri da esterno, che non è proprio, ecco, Goz, non è Bakayoko, non è Lang, non è quella tipologia di esterno. Però da quello che ho percepito io, ne arriverà uno per il quale, adesso non voglio dire non si baderà a spese, ma sarà una spesa importante, mentre l'altro dovrà avere una dimensione, diciamo, economica diversa, quindi prestito, un giocatore magari svincolato, ecco, un livello di sostenibilità economica differente. Io penso, virgola, spero che Gudmundsson resti.
3: Luca, ti aggiungo qualcosa su Mastantuono, perché io ho avuto un po' di informazioni che abbiamo anche riportato su Firenze Viola ieri sera. Allora, ci sono due problemi legati a questo calciatore che piace, quindi la verità è che il giocatore piace davvero, è impossibile perché è forte. Uno è che non è detto che il Real lo venda, Paratic è consapevole che non è detto che il Real lo voglia vendere, e la seconda è che Paratic sa che oltre alla Fiorentina ci sono tantissimi club a livello internazionale che fanno l'Europa, che potrebbero volerlo.
0: Anche qui in Premier?
3: Ecco, quindi, però c'è un però, c'è un fattore che potrebbe agevolare magari una trattativa con Real, se mai ci sarà, che si chiama Fabio Paratici. Sono i rapporti di Fabio Paratici con il Real Madrid, che sono da tempo buoni, che sono serviti per prendere Valdepeñas, che sono serviti banalmente per organizzare l'amichevole di settimana prossima, insomma di questo primo agosto. Se il Real deciderà di venderlo e la Fiorentina si getterà nella mischia, la carta è Fabio Paratici, non sarà Firenze, non sarà il Villa Park, sarà Fabio Paratici.
0: Io mi permetto di aggiungere però che credo che la carta, io ne metto un'altra, butto un'altra sul tavolo, penso che sia la Fiorentina, cioè la dimensione giusta per un giocatore che è venuto dal River, è stato catapultato in Europa, ha avuto concorrenza spietata all'interno dello spogliatoio, alla fine si è giocato un posto da titolare con Arda Güler. Ha bisogno di giocare in una squadra forte, di ambizione, di un buon campionato, ma con la certezza di esserne, non dico la star, ma un giocatore molto importante che debba giocare sempre. Ecco, Paratici ok, ma la Fiorentina assicura tutto questo, cioè assicura la Serie A, una maglia storica, un grande entusiasmo, un programma di rilancio e quindi la possibilità di giocare tanto. Ecco perché io dico, quando sentivo dire in questi giorni, però la Fiorentina poi se lo prende una stagione in prestito non ci guadagna niente, se lo ridà a zero, no, ci guadagnerebbe una stagione totale, importante, di un giocatore importantissimo, e quindi ci guadagna una dimensione diversa, magari l'approdo in Europa League, una crescita. Poi se lo riperdi alla fine della stagione, hai avuto un grande giocatore in maglia viola che ti ha permesso di crescere tanto.
1: Guardate, ragazzi, bisogna ragionare proprio come dice Massimo, cioè oggi non puoi ragionare a 10 anni, a 3 anni, devi ragionare a domani. Utilizzi il giocatore, lo utilizzi, magari ti accompagna e ti porta in Europa, lo saluti, prendi i soldi dell'Europa e vai a prenderne uno possibilmente più forte. Il calcio ormai si fa così. Poi è giusto fare contratti lunghi a giocatori che puoi fare contratti lunghi, quindi è perfetto con Attaula, ma questi giocatori che ti possono dare un qualcosa, li devi prendere, salutare, ringraziare e usare, sperando che lì, la vedo complicata, perché poi lì ovviamente bisogna aspettare anche Mourinho eccetera. Ti faccio le ultime due domande, Massimo. La prima è, usciamo un attimo dalla Fiorentina perché sono tanti a chiederti di questo casino, scusate la parola, della nazionale, perché mi sembra che stanno facendo una confusione epocale. Si è parlato di Guardiola, e condivido quello che ha detto il ministro Agbodi, se parli di Guardiola devi avere il contratto firmato in tasca, perché dopo, se no, fai una figura non bella.
3: Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic quando venne a firmare e non
1: Pirlo
3: ha firmato.
1: Pirlo bocciato, non capisco perché Maldini si deve dimettere se Pirlo viene bocciato. Mi sembra una grande confusione, non una buona figura, non mi pare che stiamo ripartendo bene, no?
0: No, non ci voleva, però eravamo partiti bene, nel senso che a me personalmente la scelta Maldini-Leonardo era piaciuta tantissimo per rilanciare un calcio che ha un disperato bisogno di essere rilanciato come quello italiano. Più volte negli studi a Sky io ho sottolineato come è chiaro che interessa e appassiona la scelta del CT, ma non è il primo problema del nostro calcio. Il nostro calcio deve rinascere nei settori giovanili, nell'organizzazione dei settori giovanili, deve rinascere nel riuscire a decentrare la crescita dei giovani, unire dei settori nazionali con l'accordo con le prime squadre. Quindi questo va riorganizzato. Poi è importante che arrivi un CT valido. Io penso che Guardiola sia stato un bel sogno e non del tutto impossibile. Io l'ho sottolineato un paio di volte, Guardiola secondo me ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Europa, in Spagna, in Germania e in Inghilterra a livello di club. Ha dovuto fermarsi perché era esausto, svuotato da tutti questi anni, e anche per tenere in piedi, diciamo così, il nucleo familiare doveva fermarsi. Gli è venuta questa opportunità. Lui voleva allenare una nazionale, gli avevano offerto il Brasile, aveva detto di no, trascinando un pochino il rapporto con il Manchester City per un altro paio di stagioni, e il Brasile l'ha preso Ancelotti. Lui ama l'Italia, degli amici in Italia, quindi questa cosa, non potendo allenare da catalano la Spagna, mi sembrava che potesse essere possibile, quindi hanno fatto bene a provarci. Pirlo non mi sembrava la scelta migliore, ma era una scelta fatta da quelli che io ho appena detto che mi sembravano le colonne della rinascita del calcio italiano. Quindi mi dispiace alla fine che non sia andato in porto, perché se veramente Maldini, come sono stato informato, sta pensando di lasciare lui e Leonardo, sarebbe un problema grave, una brutta figura, lascerebbero perché non si sentirebbero in piena autonomia delle loro scelte, e il calcio italiano perderebbe una grande opportunità, perché sono due che vanno d'amore e d'accordo da sempre, che sono due che sono stati grandi giocatori e hanno dimostrato di essere grandi anche dietro la scrivania, quindi l'Italia perderebbe una grande opportunità.
1: Allora, l'ultima domanda, Massimo. Io penso che non dobbiamo mai dimenticarci di quello di ottimo che sta facendo la famiglia Commisso. È vero che quando le cose vanno bene nessuno parla dei proprietari, quando le cose vanno male i proprietari vengono messi al rogo, comunque vengono portati nella critica. La famiglia Commisso ha dato a Paratici la possibilità di fare un mercato da e da grande club, non parlo di soldi, parlo di facoltà di atteggiamento, oltre ovviamente i soldi e tutto. Dopodiché ti dico anche che, seguendo il tuo ragionamento, che condivido, non sono entusiasta di Gudmundsson, io sarei per darlo via, te lo dico francamente, però seguo il tuo ragionamento. Nel tuo ragionamento c'è la seria possibilità che restino sia Ken che Gudmundsson. E allora mi domando, e Fagioli l'abbiamo messo a fare insieme a lei il play del centrocampo. Mi domando, essendo già fuori tanti soldi, dovendo ancora prendere almeno fare un investimento forte, almeno uno, sugli attaccanti esterni, quindi complimenti, cioè vorrebbe dire che la Fiorentina, sfruttando anche il fatto di non fare le coppe, veramente darebbe a questa struttura operativa la possibilità di fare qualche spesa in più da recuperare magari poi nel tempo, se hai individuato i giocatori giusti.
0: Sì, gli hanno già dato questa opportunità, come dicevi tu, a Paratici, perché Paratici è bravissimo, ma deve avere una carta di credito con dentro qualcosa, ed è la carta di credito della famiglia Commisso, se no può avere tante idee, ma poi è difficile portare a casa i giocatori. Quello che potenzialmente doveva/poteva rifinanziare, diciamo, parte di questa campagna acquisti è e resta Moise Kean. Siamo legati a questa volontà o meno del Como di affondare. Io prima ho detto penso, ma soprattutto spero che resti. Se dovesse andare via, sarebbe lui, insieme alla famiglia Commisso, il grande finanziatore del mercato. Io penso che possa restare, e in quel caso hai ragione tu, vuol dire che la proprietà ha dato luce verde a fare un mercato importante, magari con un extra budget tirato fuori dalla prossima campagna acquisti, facendo un all-in in questa ripartenza, in questo inizio di stagione. Qualcosa è sperabile, perché finora la Fiorentina non ha preso tantissimo dalle cessioni che ha fatto, ovvero che non ha venduto giocatori importantissimi. Ecco, io aspetto anche Paratici nella dimensione di venditore, perché la Fiorentina negli anni qualche colpo in uscita l'ha fatto, cioè prendere quasi 20 milioni da Igor, secondo sì, me bisogna levarsi poi il passamontagna.
3: Esatto. Questo Pradè era molto bravo, bisogna dire.
0: Pradè è stato in questo è stato molto bravo, gli deve e gli va riconosciuto. Io mi aspetto qualche buona cessione. Bisogna capire Dodò se si riesce a trovare una soluzione che vada bene al giocatore e economicamente possa portare qualcosa. Poi se il sacrificato eventuale può essere anche Gudmundsson, a me dispiacerebbe personalmente, ma capisco, e ha ragione Luca, che poi bisogna far tornare anche un attimo i conti. Però diciamo, per una volta, bravi alla famiglia Commisso, alla proprietà, perché hanno scelto l'uomo giusto, sì, hanno dato una struttura in questo momento giusta, tutti si sono allineati bene dal punto di vista societario a questa nuova dimensione, e sta nascendo una grande Fiorentina. Speriamo sia grande anche nei risultati.
1: È così, non è stata una scelta di facciata Paratici, ma è stata la scelta di un percorso nuovo e questo bisogna fare gli applausi, perché bisogna dirlo con grande franchezza, è qualcosa che ci permette di ritornare a vivere la Fiorentina con grandi aspettative e quindi con grande divertimento. Buona Londra a tutti e due. Un grande piacere,
0: grazie,
1: avervi visto, grazie. Soprattutto Massimo, perché Andrea lo vedo quasi sempre, quindi un grande abbraccio a Massimo. Allora,
0: ciao Luca,
1: prendiamo una brevissima pausa, la prima ora è volata via e poi ancora siamo a voi.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala. Casa Spoglia, balcone triste, garden Lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Lebagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria, con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
3: Radio Firenze Viola. Allora, la prima ora è volata via, ancora un grazie a Massimo Marianella che insieme a Andrea Giannattasio ci ha veramente messo sul tavolo mille riflessioni, una più interessante dell'altra, valutazioni anche interessanti su giocatori di livello internazionale che lui conosce molto bene. Ripartiamo con voi, voi protagonisti, lo ricordo, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora con noi, il 392-572-7775 e allo 055-7711-171 si è prenotato Mario. Ciao Mario, grazie di essere con noi.
4: Sì, buonasera, ciao Luca. Senti, io volevo dire che sono molto contento del centrocampo che ha fatto la Fiorentina. E secondo me per il discorso Fagioli e Olaui, secondo me potrebbe essere un'idea il centrocampo che fece Sarri nel Napoli, cioè Jorginho, Hamsik e Allan, con Fagioli, Jorginho, Olaui, Allan e Hamsik, Atta. Potrebbe essere un'idea, comunque anche l'alternanza Fagioli a Olaui nel mezzo e uno dei due è, però ecco, quell'idea di questi tre giocatori del Napoli paragonati ai nostri tre, secondo me ci può stare. Poi niente, volevo dire, la cosa che non mi sta piacendo cioè di questa campagna acquisti è la campagna vendite, cioè più che altro è dare via tutti questi giovani che sono cresciuti nel vivaio della Fiorentina e che hanno dimostrato di avere delle potenzialità. Perché quando un giocatore giovane va, che esce dalla primavera, va in Serie C e ci sta un paio d'anni e non dimostra niente, è chiaro che la società a quel punto lì non è che se lo può tenere a vita. Ma quando una Matucci, quando un bianco fa una grande stagione in Serie A, quando fa Vasulli, ora si sta dando via Comuzzo, che quando ha giocato da marcatore anche nazionale ha dimostrato di essere forte. È chiaro, se lo metti regista difensivo in una difesa a tre non è il suo, ma marcatore ha dimostrato di essere forte. Fortini, ora si dà via Fortini, Comuzzo, cioè si fa lo sbaglio che si fa nel calcio italiano, cioè non si dà, come sbagliano mezza partita o due o tre partite un giovane che poi tra l'altro non si fa giocare nel suo ruolo, allora subito non sono buoni, e poi ti dimostrano come Caio De ma anche lo stesso Fazzini quando non l'hanno mai fatto giocare nel suo ruolo, cioè io ecco questo,
3: hai ragione, è una riflessione, una riflessione molto molto interessante, tra l'altro di grande attualità, quindi veramente ringrazio per Mario per questa sua testimonianza. Sono scelte, come mi ha detto qualcuno, vuol dire che la Fiorentina dopo un'attenta valutazione ha ritenuto che questi giovani che cede, anche se conservando una percentuale importante sulla futura rivendita, non li vede come giocatori della Fiorentina che questo gruppo tecnico, gruppo dirigenziale ha in testa per il futuro. Lo ribadisco, una Fiorentina che per stessa ammissione di Fabio Paratici lui vede sicuramente tra le protagoniste del calcio italiano, in grado di lottare per l'Europa League, ma magari nel tempo anche per qualcosa in più. Certo è che sono scelte un po' rischiose, che non trovano tutti concordi, lo ribadisco, Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Under 21 e tecnico ad interim della Nazionale Maggiore, ritiene invece Comuzzo uno dei più grandi talenti difensivi del calcio italiano. E così è il calcio, ci si dibatte, però io tendo ad assolvere chi decide. E poi è chiaro, chi decide si assume le responsabilità, ma decide, non mi piace chi non decide, chi fa il Ponzio Pilato. Allora, prima di sentire la valanga di audio che ci avete mandato, fatemi mandare un grandissimo abbraccio a Luciano Spalletti. È scomparsa la mamma Ilva, una donna straordinaria che ho avuto anche il piacere di conoscere. Una bellissima figura, quindi capisco il dolore che in questo momento Luciano sta vivendo, e quindi gli porto tutto il mio abbraccio, perché capisco, ripeto, questo momento speciale. Funerale dovrebbe svolgersi domani a Empoli. Allora, ripartiamo dai messaggi, cominciamo a sentirne qualcuno.
5: La cessione di Comuzzo è la dimostrazione che aveva ragione Predè. Brutto, perché in questo momento nessuno gli dà ragione, ma aveva ragione Predè. Cioè, alcuni giocatori a determinate cifre vanno ceduti, che sia Comuzzo o che sia chiunque altro, quando ti propongono delle cifre spropositate, e 35 milioni per Comuzzo erano una cifra spropositata, va ceduto.
6: Ciao Luca, sono Guido. Senti, è vero, Baldini dice che Comuzzo è un altro nascente del calcio italiano, però bisogna contestualizzare e bisogna metterlo a confronto con i rendimenti che avranno Dragusin e Pongracic, chissà come sarà. È chiaro che lui sul calcio italiano dice che Comuzzo è un altro nascente, allargando il tiro vediamo, e non credo sia proprio così, insomma ha ancora tanto da giocare e imparare. Ecco perché immagino che faccia molta più esperienza e riprenda fiducia in se stesso giocando su una maglia al Torino piuttosto che fare la riserva a Firenze. Non credo sarebbe il modo di risolvere la situazione e di rilanciare un giocatore del patrimonio della Fiorentina fino a oggi. Ciao Guido.
7: Salve Firenze Viola, una domanda, anche se è ancora presto perché il mercato è ancora lungo, ma lo scouting di Paratici dove ne abbiamo visto? Prendere giocatori a 30 milioni e 25 più 5 di bonus, quello è scouting. Grazie Alex 19.
8: Allora, innanzitutto, se Castro l'hanno pagato veramente 35 milioni, allora che ne vale 50? Non c'è paragone. La seconda cosa, tutti, non so, se vuole vendere Kemp per prendere Pinamonti, per prendere Pellegrino, sono tre passi indietro, quindi se prendiamo Atta, prendiamo Ulai e poi facciamo i passi indietro sull'attaccante, avrei grossissimi dubbi. Prima di dar via Kemp bisognerà pensarci molto ma molto bene, oppure per un attaccante adeguato, i nomi che girano non sono adeguati.
3: Allora, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Siamo anche in compagnia, lo saremo ancora per quasi un'ora, degli ascoltatori di Lady Radio. Per loro il 3925-727775. Continuo a aspettare le vostre telefonate allo 055-7711-171. Non c'è dubbio, come sentite da messaggi, che la vicenda Comuzzo tiene banco. E allora andiamo da un maestro di calcio e un professore del ruolo, Fabrizio Berni. Ciao Fabrizio.
9: Buonasera a tutti.
3: Allora, come ho detto prima, Fabrizio, io quando una società sceglie, io rispetto la scelta, poi chiaramente i fatti la valuteranno. È chiaro che su Comuzzo è stata fatta una scelta, la scelta di mandarlo a giocare, perché la scelta di portarlo fuori da un ambiente che lo stava un po' soffocando. Ribadisco, io c'ho uomini di calcio che hanno grande fiducia in Comuzzo, altri che mi dicono che non è un giocatore d'alto livello. Il professor Berni che dice?
9: Beh, se Comuzzo lo danno al Torino, sì, come leggo dai giornali, in prestito, mantenendo cioè con un diritto di riscatto a favore del Torino di 20 milioni,
3: si parla di 20 milioni,
9: che è una cifra che il Torino non pagherà mai. Secondo me l'operazione ha una sua ragionevolezza e ha una sua logica, perché l'importante, dando per scontato il Torino 20 milioni per un difensore non li pagherà mai,
3: esatto,
9: mai, quindi noi si dà a questo ragazzo e credo che possa essere utile sia per lui che per la Fiorentina. Per la Fiorentina, perché da questo ragazzo al Torino, il ragazzo cambia società, cambia allenatore, cambia ambiente, deve ritrovare se stesso dopo un inizio scoppiettante e dopo un'annata come l'anno passato, dove ha presentato una sequela interminabile di errori molto gravi che gli hanno fatto perdere sicurezza. Lui deve riacquistare sicurezza e maturità, e poi ripresentarsi. Poi dico sempre che è sempre più facile esordire che mantenere,
3: esatto,
9: le premesse, esatto, e le promesse. Quindi, dando per scontato che la perdita del giocatore non verrà mai, perché il Torino questi soldi esagerati per un difensore non li pagherà, io credo che l'operazione sia un'operazione giusta. Poi dico anche che se fosse rimasto alla Fiorentina, dopo che abbiamo preso Dragusin, dopo che abbiamo preso Vieri, dopo che è rimasto Pongracic e Ranieri, lui sarebbe stato il quinto difensore senza neanche considerare Moreno e Valentini, che comunque sono nell'ottica di una partenza. Quindi, più che stare a guardare giocare gli altri, secondo me è bene che abbia fatto la Fiorentina questa scelta, anche se, come ripeto, nulla è scontato a Torino, perché il ruolo e la maglia se la dovrà conquistare e soprattutto se la dovrà confermare, perché confermarsi è più difficile che esordire.
3: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
9: È il mio modestissimo.
3: No, non c'è dubbio, Fabrizio. Ecco, ti chiedo però, in virtù della tua esperienza e anche competenza, in questo momento di crisi, perché questo giocatore non è che ha sbagliato una partita, ha sbagliato una stagione, diciamolo tranquillamente, stagione che ricordiamolo era iniziata con un problema fisico e insomma un giocatore che perde la preparazione comunque può andare in difficoltà. Però ti chiedo, in Comuzzo te vedi un ragazzo in confusione ma con qualità tecnico-tattiche altissime, o un giovane che ha un po' smarrito la strada e che quindi mette il dubbio che non riesca più a centrare un certo livello?
9: Allora, se penso al Comuzzo delle prime apparizioni, io avevo visto un grande calciatore. Io mi ricordo una partita strepitosa contro il Napoli, marcava Luhahu, sì, e dissi fra me e me: abbiamo trovato il secondo Nesta, perché fece una partita memorabile. Però purtroppo nel proseguo della stagione, l'anno successivo, io ha dimostrato molte incertezze. Secondo me è molto fragile caratterialmente, sì, sì, non ha ancora la scorzatura, la maturità necessaria per affrontare con continuità le difficoltà di un campionato, per cui ai primi errori è andato in confusione. Non dimentichiamoci fra l'altro che anche l'offerta gli preveniva dal calcio arabo,
3: sì, quella...
9: lo ha un po' destabilizzato, per cui se si mette tutto insieme è stata una, non un flop la sua stagione dell'anno passato, ma addirittura una caduta verticale. Ogni domenica l'intervento di Comuzzo, anche nell'ultimo quarto d'ora, provocava gol alla Fiorentina, per cui è un ragazzo da ritrovarsi, e io credo che questa tappa a Torino, e mi auguro che sia decisiva, gli dia il metro della sua valutazione, dia a lui stesso e alla Fiorentina l'effettiva forza di questo ragazzo, sia tecnica sia fisica e soprattutto caratteriale, che mi sembra ad oggi, per quel poco che posso intuire, il suo punto di vista.
3: Esatto. Allora Riccardo ti sottolinea un aspetto, in effetti ti fa una riflessione giusta riguardo al futuro di Comuzzo, e spiegava che avendo comunque il Torino il diritto di riscatto, ci può essere una terza squadra che l'anno prossimo considera Comuzzo un giocatore fondamentale e subentra al Torino, nel senso se lo fa comprare dal Torino e poi lo prende lui. Ma non è questo il problema, ragazzi, cioè 20 milioni sono una difesa del valore del giocatore importante in questo momento, ecco, in questo momento Comuzzo non li vale 20 milioni, onestamente. Il problema è solo capire, come vi ha spiegato anche Fabrizio Berni, se la confusione mentale di Comuzzo nasce da un anno disastrato nel quale ovviamente il giovane è il primo che va in difficoltà, se ci sono invece delle carenze oggettive che fanno sì che il limite di questo giocatore sia a un certo livello, oppure se niente, seppure aveva ragione Conte a volerlo al Napoli per 35 milioni, aveva ragione Simone Inzaghi a volerlo all'Elal, se non sbaglio, per 30 milioni, e questo, ragazzi, sono le vie del calcio, lo scopriremo vivendo.
9: Quando lo voleva Conte a 30 milioni? Tutti eravamo convinti che questo ragazzo avesse un bagaglio tecnico, caratteriale,
3: esatto.
9: che effettivamente valeva 30 milioni. Poi i risultati successivi hanno dimostrato che forse quel valore era esagerato, qualche pecca c'era, qualche magagna c'era, e che la continuità di rendimento di questo giocatore non è stata all'altezza. Per cui è doloroso parlare di eventuali perdite dei giocatori che vengono dal settore giovanile, sì, però sì. Non sempre sono perdite per la Fiorentina, perché ci sono stati dei momenti in cui si è gridato allo scandalo perché Caiode era andato in Inghilterra per 17 milioni, e per me è stata un'operazione felicissima. Ci siamo scandalizzati perché avevamo paura che la Roma portasse via Fortini per 17 milioni, ma quando mai la Roma può portare via Fortini per 17 milioni, che ha fatto un campionato di D e qualche sparuta apparizione,
3: certo,
9: in Serie A, in un calcio come quello dove girano pochi soldi e dove queste cifre altissime vengono spese più per un centrocampista e per un attaccante che per un difensore che si spera possa diventare un giocatore vero. Per cui le dipartite, i trasferimenti dei giovani non sempre sono degne di una lamentazione da parte dei tifosi, perché, come ripeto, secondo me Caiode in Inghilterra, io per 17 milioni avrei venduto Caiode, il babbo, la mamma, il parentato fino alla settima generazione, ecco, con tutto, limitatamente il mio cervello. Questa è la mia opinione.
3: Non c'è dubbio, anche se il calcio un po' in questo senso, Fabrizio, probabilmente è cambiato. Io sono cresciuto con allenatori, direttori che ti dicevano il centravanti si compra e il difensore si fa in casa. Oggi i difensori centrali, Fabrizio, costano come centravanti. Questo è cambiato probabilmente perché non si riesce più a costruire.
9: Ma c'è poi i soldi, ci sono poi i soldi in giro, ci sono tanti prestiti, un diritto di riscatto, ci sono i difensori, c'è il Real Madrid che spende 50 milioni per Cucurella, ma anche se non è un centrale, ma però per un giovane che fa le prime apparizioni in Serie A e che va via per 17 milioni, questa è un'operazione fantastica che ha fatto la Fiorentina, questa certo. Con Caglione.
3: Certo, certo.
9: È un'operazione fantastica e dico che se anche Comuzzo l'anno prossimo per un'ipotesi come quella che fa Luca, che lo piglia il Torino con l'intento di darlo all'altra parte, la Fiorentina comunque per Comuzzo piglia 20 milioni, è comunque un'operazione fantastica per un ragazzo che è cresciuto in casa.
3: Non c'è
9: questo
3: dubbio.
9: Dico io, per cui io auguro a Comuzzo, gli voglio un gran bene perché so che è un bravo ragazzo.
3: Sì, è un bravissimo ragazzo. Serio.
9: È impeccabile nei comportamenti, però è un giocatore che si deve ritrovare e quindi non possiamo assegnare a lui un valore come se fosse un giocatore che ha 100 partite in Serie A di continuo.
3: Non c'è dubbio.
9: Questo è quello.
3: Senti, Fabrizio, la Fiorentina ha scelto di tenere Pongracic e Ranieri. Poi ti chiederò anche dei due nuovi, ma partirei dai due vecchi. È una scelta giusta secondo te?
9: Beh, insomma, bisogna avere alternative, cioè tutta la difesa non poteva essere cambiata. Quindi Ranieri, io ho sempre detto che per me è un giocatore affidabile, non sarà un fenomeno, ma nella continuità di rendimento io sono contento che sia rimasto. Pongracic ha un andamento un po' più altalenante, però insomma prima di cambiarli vorrei vedere quali sono le alternative. Questi due nuovi sinceramente non li conosco, ma sono comunque quattro centrali, per cui Comuzzo, se fosse restato,
3: guarda Fabrizio, una cosa era chiara fin dal primo momento: fermo restando la coppia Vieri-Ranieri, no? Perché sono i centrali di piede sinistro, di piede mancino, il dubbio era Dragusin, non si discute, Dragusin è il grande, dovrebbe diventare il grande leader anche caratteriale di questo reparto. Il dubbio era Comuzzo o Pongracic, ecco, quindi questo non è che ne tieni 5, non fai nemmeno le coppe quest'anno, quindi te mi insegni che poi in teoria il campionato difensori giocano quasi sempre gli stessi, che già venne due.
9: Esatto, sono d'accordo, sono d'accordo.
3: Mi sembra che sono già tanti così,
9: in questo senso. Pongracic ha fatto vedere cose egregie e qualche volta è scivolato su qualche buccia di banana, perché se c'è un limite che ha, ogni tanto lascia la polpetta dentro l'area di rigore all'avversario, ha delle amnesie che possono costare caro. Poi è uno che ha una struttura fisica imponente, fortissimo di testa, fortissimo nei contrasti, credo che si debba limitare nell'uso delle mani perché abbranca, abbraccia, trattiene. Sì. Con il calcio di oggi, in cui si cerca di avvicinarsi al calcio inglese, gli arbitri lasciano fare. Con il calcio dei miei tempi avrebbe fatto 10 punizioni a partita.
3: Senti Fabrizio, prima di salutarti e ringraziarti, qui ti chiedo l'anima del tifoso, ma tifoso competente. Per il momento Paratici una cosa l'ha fatta: ha ridisegnato la linea difensiva, perché avremo Jimenez a destra, avremo Valdepeñas a sinistra, immagino Dragusin e Vieri centrali, questo come idea di partenza, ma ha anche rivoluzionato in maniera profonda e forse anche in attesa al centrocampo, prendendo giocatori importantissimi come Attà e Oali. Che ne pensi di questo centrocampo nuovo, e ci vedi dentro anche Fagioli dentro?
9: Ma io questi due nuovi non li conosco, per cui giudizi non ne azzarderei. Posso dire di Fagioli, ecco, Fagioli, bisogna farci una riflessione su Fagioli, nel senso che per quasi un anno è stato a rimorchio della Fiorentina, non ha mai fatto prestazioni decenti, è stato proprio un giocatore senza anima, senza personalità, poi improvvisamente in virtù di dosi tecniche ineccepibili ha ritrovato una migliore condizione e ha fatto qualche prestazione di livello. Io nel giocatore però ci vedo sempre qualcosa di incompiuto, ecco, nel senso che grandi dosi tecniche, ma il temperamento, la garra, la cattiveria, la personalità, la spregiudicatezza di un grande giocatore che vuole raggiungere la nazionale ancora non la vedo. Quindi può darsi che sia in fase di crescita e di maturazione, però ecco, questo dubbio sinceramente mi rimane.
3: E hai dei dubbi anche su Ken? Oppure se non arriva l'offerta folle te lo tieni e sei felice di tenerlo?
9: Allora, se arriva l'offerta folle e va via, sono felice. Va bene. Anche se arriva meno folle del ragionevole, devo dire la verità. Se poi resta, l'importante è che resti con la voglia di restare, di giocare, di impegnarsi, di avere comportamenti professionali con assoluta dedizione alla squadra e alla causa, limitando quegli atteggiamenti, diciamo, personalistici ed egoistici che secondo me in queste due stagioni in qualche circostanza ha lasciato intuire.
3: Bene, grazie, grazie come sempre, un grande piacere avere Fabrizio Berni con noi, quindi un grande abbraccio a te e alla tua fantastica famiglia. Allora, prima di andare in pausa, un paio di indicazioni che arrivano da Firenze Viola per quanto riguarda il mercato. João Mario è sempre più vicino, questa è un'operazione, ripeto, che ve lo dico, lo confesso, non è che mi accende in maniera particolare, però se viene, lui verrebbe a fare la riserva di Jiménez, ben venga, un giocatore che comunque ha esperienza anche a livello internazionale, ma sarà che ora Paratici ci ha abituato un po' male, lo dico con grande franchezza, e quindi questo João Mario arriva, ma non è uno di quei giocatori che hai la sensazione possa diventare centrali in un progetto che parte ora e ha come obiettivo quello di portare la Fiorentina ad altissimi livelli. E poi ci sono continue voci su Fortini, ma per lui si sarebbe mossa anche la Juventus. Io dico che quello che ci raccontava Andrea Giannattasio, l'offerta, l'ultima offerta del Torino che si avvicina ai 7 milioni, io la trovo un'offerta molto importante, soprattutto se la Fiorentina magari riuscisse poi a conservare una piccola parte sulla possibile rivendita. Allora, stiamo volando verso l'ultima mezz'ora di questa puntata di Palla al Centro. Vi ricordo 348 75 13 933 per messaggi audio e scritti. Saremo fino alle 16 in compagnia degli ascoltatori, ma fatemi dire soprattutto degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspetto le vostre ultime telefonate allo 055 77 11 171. Marco Tonelli in cabina di regia raccoglie tutto questo, ma intanto si prende la linea per l'ultimo spot.

0: dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Radio Firenze Viola.
7: Scusami Luca, però se hanno deciso di dare in prestito o vendere Comuzzo, io credo che abbiano valutato che probabilmente Pongracic è meglio di Comuzzo per quello che vogliano loro, perché lì c'è tre destri, se non sbaglio, Dragosin, Comuzzo e Pongracic, se no e vendevano Pongracic e tenevano Comuzzo. A quanto pare hanno reputato fosse migliore per il loro tipo di gioco eccetera Pongracic. Volevo poi intervenire sul discorso di Stefano Lo Spiga, stamani ha mandato un vocale alla radio e lui dice che è stato sbagliato a monte il lavoro fatto con Comuzzo. Non è detto, Stefano, non è detto, magari il lavoro è stato fatto ma Comuzzo non è cresciuto.
8: Me, scusate, io ho giocato a calcio anche in diverse categorie, però vi posso dire una cosa: questo centrocampo senza Fagioli non vale niente e si è visto che non vale niente. Senza Fagioli non vale nulla. È inutile che dite una IA ha fatto qui, ma cosa ha fatto? Cosa ha fatto? IA, per favore.
9: Ciao ragazzi, scusatemi perché qui io vorrei fare due domande. Allora, una precisazione e una domanda. La precisazione è: siamo a poco più di 20 giorni dall'inizio del campionato, perché sennò qui non si sa un attimino le distanze. Noi il prossimo anno abbiamo solo il campionato, quindi non è che si può dire vabbè dai, la squadra la costruiamo anche l'ultimo giorno di mercato e poi se si perde i primi due mesi di campionato, amen. No, noi abbiamo solo il campionato. E la seconda domanda è: ma i tifosi del Como, i giornalisti del Como, si pongono il problema che il Como deve rientrare? No, perché qui a Firenze bisogna rientrare con soldi. A Como penso non se lo ponga nemmeno.
10: Ulai a me mi ricorda parecchio il fenomeno N'Golo Kanté, e se fosse anche la metà di lui sarebbe devastante.
11: Calamai, infatti adesso Ken, visto che lo vogliono tutti fuori da Firenze o parecchi ripetono questo mantra, giornalisti compresi, non sta facendo gol e gioca il giusto e con una concentrazione che non è la tipica sua.
12: Allora, ultima parte di Palla al Centro, condivido quello che ha detto, è così Francesco, cioè la valutazione fatta da Paratic e da Grosso è che a loro giudizio Pongracic è meglio di Comuzzo, e per, non a caso Comuzzo, senza, diciamo, non senza perderlo, perché in realtà la formula non dà garanzia alla Fiorentina, non c'è un controriscatto, però è una scelta tecnica, e quindi io lo ripeto, quando si sceglie io non ho niente da dire. Poi è chiaro che scelgono e poi il campo dice se sono state scelte giuste, scelte sbagliate, ma è meglio scegliere che non scegliere, perché non scegliere secondo me è comunque un errore. E sì, siamo a 20 giorni all'inizio del campionato, ma i problemi ce l'hanno tutti, la Juventus non ha ancora un centravanti, e la Roma ha preso Racastro, è in ritardo su tutto, cioè tutti sono un po' in ritardo. Io faccio un ragionamento, ma poi andrò a confrontarmi con un grande esperto di mercato. Io credo che a questo punto la Fiorentina abbia, fermo restando Ken, che è chiaro che se dovesse essere venduto potrebbe arrivare uno fortissimo, forte come lui, ma l'ultimo grande colpo sarà sull'esterno d'attacco. Se l'esterno d'attacco che ha in testa la Fiorentina arriva anche il 25 di agosto, il 26 di agosto, lo prendi il 26 di agosto. Perché è meglio aspettare e perdere, non averlo nelle prime due giornate di campionato, ma avere il giocatore che Paratic ha in testa, che gli piace, il giocatore top. Certo è che intanto ti devi coprire quei ruoli, cominciando a prendere non il giocatore top, ma giocatori giusti per far parte della rosa. Ecco, ma aspettarne uno bravo non è un errore, io penso sia una scelta saggia, giusta, perché poi quello ce l'hai tutto l'anno, non per due partite. Ma sentiamo e chiediamo il parere a Eugenio Ascari, grande uomo mercato. Ciao Eugenio.
13: Ciao Luca, buonasera, buonasera a tutti.
12: Perché è chiaro che insomma sta montando un po' questa allarme esterni d'attacco che non arrivano.
13: Sì, però anch'io concordo con te, l'importante è non sbagliare l'obiettivo. Fiorentina ha già ufficializzato 5 nuovi acquisti, sembra che siano prossimi sia Valdepenas che João Mario, di conseguenza la squadra per buona parte sarà fatta, manca soltanto, ecco, qualche aggiunta sugli esterni alti. Ad oggi la pecca della squadra credo che sia sostanzialmente questa, ma è inutile prendere qualcuno tanto per prendere. Io mi ero illuso qualche giorno fa che magari un obiettivo avesse potuto essere Garnacho del Chelsea, ecco, sì. Sicuramente sarebbe stato il massimo, invece è già volato, mi sembra, in destinazione a Aston Villa.
12: Sì.
13: Per mettere le mani sui vari Coleoscio, Lang, penso che non ci sia tutta questa fretta, sono giocatori che possono essere acquisiti anche tra 10 giorni, 15 giorni, nel caso in cui quelle che probabilmente potrebbero essere le prime scelte nella mente di Parati si dovessero venire a saltare. Mi auguro che non succeda.
12: Sì,
13: perché
12: esatto,
13: veramente qualche giocatore di grossa qualità.
12: Allora, se avete domande per Eugenio Ascari, vi ricordo 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-727775. C'è anche la possibilità di parlare direttamente con lui allo 055-7711-171. Eugenio, ormai completerei il ragionamento degli esterni d'attacco. Io non escludo anche che alla fine possa ritornare d'attualità come ulteriore pedina a Solomon, perché in virtù dei rapporti che ha Paratici con l'Arsenal e in virtù del fatto che non mi pare che il giocatore per il momento abbia trovato sistemazione, lui avrebbe già un'esperienza a Firenze, un'esperienza nel calcio italiano, aveva fatto anche bene. Certo, c'è il grande interrogativo delle condizioni fisiche, Eugenio, della fragilità fisica su Solomon.
13: Ma io sono un estimatore di Solomon, perché quando è stato utilizzato, finché è stato bene fisicamente, ha dimostrato tutte le sue qualità. Poi il calo di rendimento credo che sia in gran parte attribuibile agli infortuni che mi hanno furestato gli ultimi mesi di permanenza a Firenze, però è un giocatore che già conosce l'ambiente, che Paratici conosce benissimo. Io, tanto per farti un esempio, fra Coleoscio e Solomon preferirei il sicuro, andare sul sicuro, dirottarmi e dirottarmi su Solomon. Poi sì, se uno riuscisse ad alzare ulteriormente l'asticella, allora in quel caso chiaramente cambierei sicuramente opinione. Però un giocatore che potrebbe tornare d'attualità, potrebbe tornare utile, e tra l'altro torna a ripetere, sono d'accordo con te che quando ha giocato ed è stato in buone condizioni fisiche ha dimostrato anche di essere un buon giocatore, bravo nel saltare l'uomo.
12: Sul primo dribbling ti devo dire, guarda Eugenio, sul primo dribbling tanta roba, eh. Poi è uno che comunque vede la porta, cioè, ripeto, lì il dubbio è sulla fragilità fisica, ma non è che io considero Solomon il titolare di quelle, però intanto
13: ci vogliono minimo quattro interpreti per i due posti, quindi uno dei quattro posti potrebbe benissimo venire riempito da Solomon, che può giocare a sinistra, più invertito, sa giocare anche a destra, quindi esatto. È un giocatore che potrebbe tornare all'utilizio.
12: Senti, Massimo Marianella non escludeva la possibilità di una conferma di Gudmundsson. Io su questo fronte ho qualche dubbio in più, anche perché insomma, Fiorentina deve anche un po' far cassa, no? Per ora il giocatore ha venduto Beltram, lo ha venduto per 7 milioni e più un prestito oneroso, quindi recuperando in pratica l'investimento, ma è stata un'operazione tecnicamente fallimentare. Pensi che Gudmundsson abbia la possibilità di restare ancora?
13: Ma secondo me, alla luce del rendimento fornito in queste ultime due stagioni, del fatto che comunque più un trequartista che un esterno alto, ora Grosso lo sta utilizzando come esterno alto sinistro, ma è adattato in quel ruolo, quindi non è un interprete naturale, io credo che se ci fosse la possibilità, se la Fiorentina si dovessero affacciare e presentare le buone opportunità, sarebbe sicuramente un giocatore da cedere, cedibile, cedibilissimo. Tutto sta a capire se veramente ci siano degli interessamenti concreti nei suoi confronti, tali da non fare per la Fiorentina una minusvalenza, visto la cifra che è stata corrisposta l'anno passato al Genoa al momento del riscatto del calciatore. Però certo. Io non penso che sia un giocatore.

0: funzionare Davis?
1: Ma io, Francolino è un nome che era già circolato qualche mese fa, è un giocatore di prospettiva ma ancora leggermente acerbo. Davis dell'Udinese rappresenterebbe sicuramente una certezza maggiore, perché sta giocando già da due stagioni nel nostro campionato e nell'ultimo anno
0: che
1: soprattutto
0: tornare a trattare con l'Udinese dopo Attà, certo vorrebbe dire rifargli la squadra, praticamente.
1: Sì, in effetti sì, quest'anno ha saltato qualche partita per qualche infortunio muscolare, però sicuramente è un giocatore che ha nelle corde 10-15 gol, quindi rappresenterebbe secondo me una garanzia e potrebbe essere un sostituto di Ken qualora Ken dovesse partire.
0: Esatto.
1: Ma io non trascriverei nemmeno Pinamonti, lo sottovalutano, ma secondo me è un giocatore che fa salire gli esterni, fa giocare bene la squadra, conosce Grosso, è già inserito benissimo nei meccanismi oliati di Grosso, quindi è già un paio d'anni che lo indico come potenziale attaccante alla Fiorentina.
0: Ecco, però ti chiedo, lo immagini come titolare di una Fiorentina che vuole andare a aggredire le prime 5-6 posti del campionato, o come giocatore che può andare insieme a Ken rappresentando un'alternativa nel corso di stagione?
1: Quindi come sostituto dei piccoli.
0: Esatto.
1: Ma secondo me può andare a ricoprire entrambi i ruoli, può essere un'alternativa, ma qualora venisse responsabilizzato, un'età tale, a 26 anni, ha già giocato tanti anni tra Genoa, Empoli, dove forse ha disputato la sua stagione migliore, Sassuolo, ha avuto degli inizi promettentissimi all'Inter, poi non ha mantenuto appieno le promesse, fu mandato inizialmente a Frosinone in prestito, se no ti ricordi, anche te. Però secondo me è un giocatore che, nonostante non sia più giovanissimo, potrebbe esplodere un momento all'altro e calato e inserito nel contesto giusto, può essere un giocatore che ti garantisce 15 gol, che fino ad oggi non ha mai segnato, mi sembra abbia un record di 12 gol a stagione ottenuto 3 anni fa quando vestiva la maglia dell'Empoli.
0: No, lo so, il dibattito è aperto. Guarda, oggi è venuta fuori la voce di un possibile contatto tra i procuratori di Ken e il Lipsia. Mi ricordo che il Fenerbahce aveva detto che i procuratori avevano ipotizzato un trasferimento di Ken in Turchia. Ho la sensazione che i procuratori in qualche modo si stiano un po' muovendo. Questo secondo te che lettura gli va data?
1: Ma probabilmente perché si rendono conto che Ken non è più un elemento inamovibile nel progetto Fiorentina, e di conseguenza stanno cercando, anche se in maniera soft, in maniera velata, in maniera sotterranea, di trovare qualche alternativa che possa essere dedita al giocatore. Dal momento che mi parlavi dell'Ipsia, no?
0: Sì.
1: Lì ci sembra che Nusa sia possa partire in direzione Roma, Bakayoko è un esternato che potrebbe partire, è normale che anche loro dovranno comunque consolidare il reparto avanzato qualora dovesse partire questi due calciatori che ho appena nominato.
0: Non c'è dubbio. E su Piccoli che faresti, Eugenio?
1: Piccoli è uno dei giocatori al pari di Fabian, al pari di Brescianini, al di là della differenza di ruoli, che secondo me potrebbero meritare anche una prova d'appello, perché la stagione negativa della Fiorentina l'anno passato secondo me ha condizionato in negativo tutti i giocatori, soprattutto i nuovi arrivi, soprattutto i più giovani tra i nuovi arrivi, e quindi Bocciardi dopo un anno Piccoli o dopo 6 mesi Brescianini e Fabian, io la considererei veramente una scelta un po' avventata e prematura. Tra tutti i calciatori ai quali io rinuncerei, sarebbe io quello che rinuncerei più a cuor leggero sarebbe Tom, che mi sembra di capire.
0: Il problema è che non mi pare che abbia questo gran mercato.
1: E te
0: ci hai investito 18 milioni, guarda, che è stata un'altra di quelle operazioni. Per quanto tu possa aver ammortizzato, per esempio, nella trattativa con Torsveld, perché tanto la trattativa con Torsveld ripartirà, ragazzi, perché la Fiorentina penso abbia l'accordo col giocatore. Ricordiamo che Torsveld ha il contratto in scadenza fra un anno. È nella stessa situazione di Dodò e di Fortini. Quindi i giocatori hanno una forza contrattuale fortissima. Ecco, la Fiorentina aveva provato a inserire Somme, ma il Sassuolo vuole Brescianini invece, Somme, e come dargli

0: Porto, anch'io prenderei i brescianini che
1: hanno
0: sono.
1: Chiaramente ragione.
0: Naturalmente. Senti Eugenio, ti chiedo un parere sulle due operazioni che sembrano praticamente fatte, siamo ai dettagli. Cioè il passaggio di Comuzzo al Torino in prestito oneroso, si parla di 1 milione di prestito oneroso, più un diritto di riscatto a favore del club Granata per una cifra intorno ai 20 milioni, e ti parla invece in arrivo ci sarebbe João Mário dalla Juventus, anche qui prestito con diritto di riscatto, che come li valuti?
1: Per quanto riguarda Comuzzo ci sarebbe da mordersi le mani, no? per la mancata doppia opportunità che la Fiorentina aveva avuto nel gennaio del 25 di cedere a Napoli per 30-35 e nel luglio dell'anno scorso per cederlo alla Lali di Inzaghi, una cifra simile a quella che era arrivata prima.
0: 30 milioni, potevi mettere anche dei bonus, sai? Quindi
1: onestamente oggi lo vendi per 1 milione con diritto senza obbligo di riscatto, quindi qualche rimorso io credo che sia naturale che possa sorgere e possa nascere, però alla luce degli acquisti di Dragusin, di Vieri, credo che oggi Comuzzo, della conferma di Pavlovic, Comuzzo troverebbe pochissimo spazio a Firenze, quindi insistere su Comuzzo vorrebbe dire proprio relegarla alla panchina per tutta la stagione. È preferibile che possa provare a rilanciarsi in un'altra parte. E per quanto riguarda invece João Mário, sembra che sia un'operazione di dirittura d'arrivo, anche se ad oggi la Fiorentina già dispone del neo arrivo Jiménez, sta ancora sotto contratto in organico di Eduardo Fortini, quindi credo che l'acquisto di João Mário dovrebbe andare di pari passo quantomeno con la dismissione di uno dei due giocatori che ho appena menzionato, soprattutto di Dodò, per il quale la Fiorentina penserebbe di riuscire a tirar su una cifra più alta rispetto a quella che prevede di incassare dalla cessione di Fortini.
0: Sì, ma è Fortini, si parla, il Torino avrebbe offerto 6-7 milioni, ma mi pare che è una cifra corretta, calcolando,
1: stavo parlando. Purtroppo sì, perché va in scadenza nel 27, però Fortini è un giocatore che secondo me ha un potenziale inespresso che da qui a un anno o due potrebbe veramente esplodere, e sarebbe da mangiarsi le mani anche in questo caso se delle prestazioni di Fortini poi se ne beneficiasse altri club. Non la casa era stata attenzionata anche dalla Roma e dal Napoli qualche mese fa.
0: No, ma lì hai sbagliato quando l'hai ripreso dalla Juve Stabia.
1: E
0: aveva fatto un campionato di Serie D spettacolare. Torna qua, un ruolo che lo cercano in Europa e in Italia. È un ragazzo che aveva un ingaggio da primavera. E lì dovevi allungare il contratto, riconoscergli lo stipendio che avrebbe legittimo, quindi nessun tipo di ricatto, e lì veramente, ecco, io ti devo dire che sotto questo punto di vista insomma Pradé ha commesso un grande errore, così come va riconosciuto a Pradé il fatto, Eugenio, che lui in conferenza stampa disse che per lui l'avrebbe venduto Comuzzo a quelle cifre, per cui purtroppo la vita del direttore è fatta di errori. Ecco, trovi corretta la strategia di Paratici di liberarsi di tanti giovani, anche alcuni di talento, io penso a Matucci, ma non solo,
1: a Darder, eccetera.
0: Con questa formula del 50% della rivendita?
1: Non lo so, chiaramente delle scelte devono essere operate, delle selezioni devono essere eseguite, però alla luce anche di quello che è successo con Opalazuli, no?
0: Sì.
1: Per il quale è stata utilizzata la stessa formula della cessione gratuita con l'accordo del 50% sulla futura rivendita, e oggi Opalazuli è uno fra gli esterni destri bassi più cercati in Italia e non solo, credo che se la Fiorentina credesse fortemente un calciatore ci dovrebbe pensare un po' di più, ecco, prima di disfarsene in maniera troppo leggera, tutto qui. Però Giulio è un 2004 che secondo me oggi avrebbe permesso alla Fiorentina di guardare al futuro, di avere un titolare ruolo per 3-4 anni senza andare a cercare Jiménez, se João Mário, chi per loro.
0: Ecco, ma te che conosci il mercato in tutti i suoi risvolti, è una nuova tendenza quella di liberarsi dei contratti difendendo questo tipo di copertura, usiamo così, questo tipo di protezione delle rivendite al 50%, oppure è la Fiorentina proprio che ha preso questa strada, perché lo sta facendo con quasi tutti, questo tipo di logica?
1: La sta adottando anche qualche altra società, mi riferisco al Milan che l'anno passato ha ceduto con la stessa formula liberali al Catanzaro, no? Che poi sarà acquistato di recente nei giorni scorsi dal Como. Probabilmente potrebbe essere più utile e più garantista la formula che usa Real Madrid, che ha usato Real Madrid con Nico Paci al Como, che sembra che voglia usare con la Fiorentina qualora dovesse arrivare Valdepena. Cioè io te lo vendo a titolo definitivo 8-10 milioni, ma mi riservo un diritto di recompra che dopo un anno sarà di 12, dopo due di 14, dopo tre di 16, cioè che sale man mano che il calciatore dovesse continuare a vestire la maglia della società alla quale è stato ceduto. Secondo me questa forma potrebbe essere più garantista, come ha fatto l'Inter con Stankovic, che lo ha ripreso dal Liegi, l'ha venduto, non mi ricordo bene, a 13, l'ha ricomprato a 21, ma se oggi andasse a venderlo ci riuscirebbe a recuperare molto di più di quello che ha dovuto investire per riacquistarlo. Quindi sotto quell'aspetto, se una società non vuol perdere il controllo del calciatore, permette la formula Real Madrid, definiamola così, potrebbe essere sicuramente più logica e più tutelerebbe di più gli interessi della società.
0: Non c'è dubbio. Allora, l'ultima domanda a Eugenio Ascari, lo riporto in un territorio, in un paese, l'Argentina, che lui conosce benissimo, che insomma ha avuto grandi esperienze lavorative e professionali, quindi conserva rapporti e amicizie. Hai fatto riferimento appunto a Mastantuono, lo ricordo, stiamo parlando di un vero gioiellino. Il Real Madrid sta valutando se darlo a giocare oppure no, deciderà Mourinho ha preteso di vedere in azione tutti questi ragazzi di talento, quindi anche Valdepeñas, ecco perché Valdepeñas non è ancora arrivato, prima di dare il suo via libera allo Special One piace ogni tanto andarsi a inventare qualcosa sui giovani, quindi questa può essere un'opzione, ma la sensazione è che alla fine Mastantuono uscirà con la formula di Nico Paz, con la formula di Valdepeñas, cioè il Real ne conserverà la totale gestione. Ecco, ti chiedo di spiegare a quei pochi che non hanno avuto la possibilità di vedere questo ragazzo in azione che tipo di giocatore è questo talento argentino. E poi, Eugenio, qui c'è la grande domanda, il grande interrogativo, perché è vero che nel Real un po' si è adattato anche a fare l'esterno, però è anche vero che almeno per quello che ho potuto vedere, a me sembra più un classico trequartista sudamericano.
1: Indubbiamente sì, e nel Real Madrid ha giocato da esterno alto destro, ma era nato da trequartista, può occupare indistintamente tutte e due le posizioni. Il Real Madrid l'ha acquistato per cifra notevolissima, 60 milioni, esatto. Non ha ancora 18 anni, 17 anni e mezzo, sarà veramente un investimento onerosamente straordinario. È vero che il Real Madrid ha trovato poco spazio, ma non l'ha trovato Hendrik, all'inizio tutti i baby fenomeni hanno trovato, incontrato qualche piccola difficoltà. È un giocatore indiscutibile, dal talento indiscutibile, dal talento veramente cristallino. Ecco, io non ho l'unica perplessità, mi sono posto questa domanda, no? Nelle squadre di grosso, vedi il Sassuolo delle ultime due stagioni, hanno segnato più gli esterni alti che non il centravanti alla prima monte è più un centravanti buono, un centravanti di fatica, un centravanti che si sacrifica e crea spazi per i due esterni. Non a caso lo diente in B nel 24-25 ha segnato 18 reti, Berardi ne ha segnate 15 e Pinamonti da parte sua molte meno. Quindi dico, io se la Fiorentina con Grosso dovesse proseguire su questa strada, sarebbe necessario trovare qualche esterna che avesse il piede caldo, e sembra che Mastantuono, alla luce del rendimento delle ultime due stagioni, questo non l'abbia dimostrato, perché a Real Madrid ha segnato soltanto un gol in 21 presenze e al River Plate ha segnato 3 o 4 due anni fa, quindi non sembra che sia un esterno alto che abbia una confidenza estrema con la porta, non è la Mendy Yamal, tanto per intenderci, ecco, come tipo di giocatore. Vabbè. Quindi ecco, valore indiscutibile, valore assoluto, però caratteristiche che non so fino a che punto potrebbero sposarsi con le idee tattiche di Grosso.
0: Staremo a vedere, grazie davvero,
1: grazie
0: Eugenio Ascari. Allora, è volata via questa puntata di Palla al Centro. Ringrazio innanzitutto Marco Tonelli in cabina di regia e tutti gli amici che si sono alternati in questo fondamentale ruolo. Saluto e ringrazio gli amici e gli ascoltatori di Lady Radio, per loro le trasmissioni continuano con musica, cronaca, informazione. Alle 18 ci saranno le bombe delle 6 e poi ancora Fiorentina. Noi ripartiamo con Nick e Nick, quindi con tutte le ultime di mercato da Niccolò Ciccolini e Niccolò Santi, quindi una panoramica su quelle che sono le operazioni in retta d'arrivo, ma anche su quelle tante voci che giornalmente accompagnano il lavoro di Paratici. A me non resta che ringraziare di cuore tutti voi e darvi appuntamento a domani. Buona giornata a tutti.

0: che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani nel cantiere della TAV in Valle di Susa, devastato dai No TAV. È stata una violenza organizzata, ha detto la premier.
3: Chiediamo a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
2: E la segretaria del PD Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti, che comunque condanniamo, e fa un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. Intanto 4 antagonisti stranieri sono stati fermati e oltre 800 persone che prendevano parte al Festival No TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse.
1: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Rida Rachmounin, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Deboli. Lo ha deciso dopo l'udienza di convalida al Tribunale di Salerno per l'uomo fermato la notte tra venerdì e sabato e ritenuto responsabile della morte di Esposito. Il giudice, confermando il quadro accusatorio, ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e di soppressione di cadavere.
2: Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato aggredito e colpito alla testa da un cacciavite. La brutale aggressione non gli ha lasciato scampo. Mohamed Hamdi, 20 anni, cittadino di origini nordafricane, è morto dopo 8 giorni di agonia al Policlinico Umberto I di Roma. L'aggressore era stato rintracciato e arrestato dalla polizia nei giorni successivi grazie alle telecamere di videosorveglianza e soprattutto alla testimonianza del sopravvissuto.
1: C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti attesi con il decreto all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi. Lo si apprende da fonti del centrodestra, secondo le quali sarebbe in corso un dibattito nel governo sull'opportunità di ricorrere a queste risorse. La decisione definitiva dovrebbe essere presa nel Consiglio dei Ministri, atteso per le 17.30.
2: Medio Oriente. Il presidente americano Trump torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Oggi Netanyahu alla Casa Bianca, mentre il Pentagono aggiorna il database delle vittime di guerra. I 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran sono in via ufficiale nella nuova categoria denominata Operazione all'estero.
1: Doppia medaglia azzurra ai mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianne Arrigo, medaglia d'argento, con il punteggio di 15-7.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Boh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
11: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
12: È inaccettabile.
11: Per vostra fortuna, avete un domatore.
13: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
11: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
14: S'apri il dibattito.
15: Uno.
16: Contro tutti!
17: Quello che è accanto a lei è matto.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
11: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
18: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
11: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
19: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
7: Buon pomeriggio, ci siamo, 16 e 2 minuti, Nick e Nick su Radio Firenze Viola insieme fino alle 17. Io sono Niccolò Santi, al mio fianco c'è più dottoressa che mai, Sofia Ferreri. Ciao,
20: ciao
7: Sofì.
20: A tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati.
7: Ben ritrovata a te, poi parleremo ampiamente insomma del tuo diploma, però fammi salutare insomma Niccolò Ceccarini che è in nostra compagnia. Ciao Cecca, eccoci.
20: Ciao Cecca.
21: Ciao, ciao, buon pomeriggio e rallegramenti dunque per la nostra Giusy Ferreri che tra un disco e un altro, una tournée e l'altra è riuscita a laurearsi, brava.
20: Sì. Grazie, grazie mille.
7: La verità è che tu eri in tour, quindi ci hai un po' snobbato, sì, e sì, siamo in effetti arrabbiati, però...
20: Però mi perdonate perché sono tornata con una laurea in più.
7: Questo sì, dai.
20: E dei biglietti per il backstage.
7: Ma questa è una trasmissione, questa vabbè, comunque... Capito Cecca? Aspetta, Cecca?
21: Sì,
7: sentito?
21: Certo, certo.
7: No, no, dico del backstage, ho saputo, insomma, te l'avevo detto?
21: No, no, non l'avevi detto del backstage, no, ma non lo sapevo. Tanto è uguale, voglio dire... Questi non sono plus, voglio dire, ci mancherebbe altro, cioè, non sono bonus, ecco.
7: Vabbè. Comunque, questa è una trasmissione studiata, è una trasmissione pedagogica, siamo tutti laureati in questa trasmissione, magistrali, specialistiche, eccetera, eccetera. E quindi a maggior ragione mi raccomando seguiteci anche su YouTube che siamo live. La domanda del giorno è: Comuzzo al Torino giusto così? Questa è la nostra introduzione, però prima ricordiamo i numeri per interagire con noi.
20: Sì, potete chiamarci al 348-7513-933 o allo 055-77111-71, quindi vi aspettiamo numerosi sia i vostri audio che i messaggi scritti che le vostre chiamate.
7: Cecca, ripartiamo direi da Comuzzo perché oggi dovrebbe essere il giorno della sua cessione al Torino, giusto?
21: Ma dovrebbe, sì, io per quello che ho capito siamo agli ultimi dettagli, un'operazione che verrà fatta con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, un prestito oneroso intorno al 1 milione di euro, un diritto di riscatto sui 18-19 e quindi viene fuori quel 20 milioni di cui si parlava anche ieri sera per il buon Pietro Comuzzo, una soluzione valida, secondo me io avrei preferito per lui il Sassuolo perché secondo me sarebbe stato un ambiente ancora più ideale per poter esprimere il suo talento, il suo valore in un ambiente ancora più tranquillo. Però magari a volte stare diciamo in un contesto come quello del Torino che comunque dove la pressione è più alta può anche aiutare, gli può servire da stimolo per rilanciarsi e quindi questa operazione è un'operazione che ormai è quasi addirittura d'arrivo, per non dire già al traguardo, manca davvero poco, non so se il ragazzo partirà già domani, ecco, dall'Inghilterra, dalla tournée della Fiorentina oppure magari aspetterà qualche ora in più, è una questione, voglio dire, solo esclusivamente di tempistica, dopodiché Comosso sarà un giocatore del Torino e quindi il riscatto messo così alto fa sì che nel caso la Fiorentina comunque si porta a casa 20 milioni, ecco.
3: Sì, tra l'altro il club viola che più o meno risparmia un ingaggio da 1 milione netto a stagione e più qualche bonus che avrebbe fatto lievitare la cifra a 1 milione e 3, per cui insomma si libera di uno stipendio non pesante ma nemmeno così leggero, diciamo una via di mezzo, e anche perché Comuzzo di spazio non avrebbe più avuto, perché mi sembra di capire che qui ci si stia riempiendo di difensori centrali. Anche Valdepeñas, che non si sa quando arriverà ma arriverà, è previsto, diciamo, come difensore centrale. Poi è duttile, potrebbe fare anche il terzino sinistro, però lui è un difensore centrale, a quanto ci faceva sapere Andrea Giannattasio dall'Inghilterra.
21: Sì, anche se io non credo lo prendano per fargli fare il difensore centrale, penso almeno lo prendano per fargli fare il doppio ruolo, credo, io sono convinto che sulla fascia sinistra il sogno sia sempre Ruggeri dell'Atletico Madrid. È che ora la Fiorentina ha bisogno un attimo anche di vendere qualcun altro per cercare poi di partire all'assalto sia dell'esterno d'attacco che poi eventualmente anche, se c'è bisogno, di un centravanti, perché è normale che ci sia anche questa volontà e questa esigenza. Poi vabbè, cioè lo smentisci tu che è già in azione, che giusto, quindi può partire tranquillamente senza nessun tipo di problema. Però voglio dire, vogliamo fare Alice nel Paese delle Meraviglie, facciamo poi Alice nel Paese delle Meraviglie. Diciamo che l'interesse del Como è un interesse platonico, mettiamolo così.
3: No, contestualizziamo, no? Allora, lo smentisci tu, cara Sofia, sarebbe un gioco che è già disponibile in tutte le edicole, perché succede che da un po' di tempo a questa parte la Fiorentina smentisca informalmente più o meno qualsiasi nome che viene accostato, no? Poi sì, succede che qualcuno non sia esattamente un giocatore lontano dalla Fiorentina, come Ulai, che venne smentito all'inizio, 2 settimane dopo è diventato un giocatore viola. Quindi comunque questo giochino continua, questo dello smentire qualsiasi nome, e quindi giustamente in edicola c'è proprio adesso il gioco, cioè più smentisci e più arrivi alla fine, no, delle caselle, vero Cecca? Funziona così, più smentisci, sì, più è facile che tu vinca, no?
21: Sì, e tra l'altro, esatto, non possono partecipare gli esperti di mercato, l'abbiamo già detto, perché sarebbero troppo avvantaggiati per arrivare in fondo al traguardo e vincere, però è per adulti e per bambini, quindi volendo si può anche abbinare, quando saremo sotto Natale all'Indovina chi si compra, che naturalmente è l'altro gioco da tavolo che è divertente, che secondo me dovremmo mettere. Però ecco, tornando al discorso che abbiamo fatto sull'attaccante, cioè io bisogna che dica questa cosa e mi autosmentisca, così almeno la dico.
3: Ma questo vale doppio, però,
21: E poi dico, però ho appena smentito quello che ho detto, così almeno, siccome non siamo portati dalla piena dell'Arno, io so per certo, ma mi smentisco almeno lo dico, che l'Atletico ha fatto un tentativo per Castro, quindi non si fa un tentativo per Castro per farlo giocare esterno, si fa un tentativo per Castro perché evidentemente c'è qualcosa che si muove su Ken, okay. Quindi vuol dire che evidentemente le due parti stanno parlando e questo naturalmente per me non ci siamo, nel senso che secondo me c'è una differenza tra la Fiorentina e il Como abbastanza importante ora per quanto riguarda il valore del giocatore, però io sono certo di quello che dico, ma lo smentisco totalmente, perché così almeno, diciamo, certo, anticipo chi mi smentirà tra qualche ora, ecco.
3: Sì, ricordiamo.
21: Mi autosmentisco, ho detto questa cosa e mi autosmentisco su questa cosa.
3: Sì, sì, giusto, come si dice, quello dico e quello nego. Ricordiamo che per Ken c'era l'interessamento del Como, no, ultimamente?
20: Sì, assolutamente.
21: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: E la Fiorentina chiede 40 milioni, quindi se arriva quel tipo di offerta, sì, altrimenti no. Quindi sì, c'è da capire. Ecco, Fabregas, poi magari leggiamo anche qualche messaggio, è un grande estimatore di Ken, no? E questo è il motivo per cui il Como potrebbe spingere sull'acceleratore nelle prossime settimane.
21: Sai, potrebbe... A me viene da ridere che dobbiamo raccontare, no? Che nelle prossime settimane il Como potrebbe spingere, come se non lo stesse facendo adesso, no? Quindi vabbè, raccontiamo questa novella che il Como nelle prossime settimane potrebbe spingere per arrivare a prendere Ken. Comunque l'unica certezza è che servono almeno 40 milioni di euro.
3: Ok, va bene, andiamo con i messaggi.
20: Sì, allora leggiamo qualche messaggio riferendosi al tema iniziale con Muzzo. A parte i primi mesi in viola, poi ha fatto solo danni. Partito ripilanti, non poteva essere solo distratto, sopravvalutato. Quindi Cecca, pensi comunque che diciamo questo trasferimento di Comuzzo possa essere benefico per la crescita del giocatore?
21: Ma io penso che lui abbia bisogno di trovare una squadra che gli dia la possibilità di giocare da titolare. Siccome per me questa cosa qua è la cosa più importante, oggi l'importante per Comuzzo è trovare un po' di continuità di prestazione e riprendere anche fiducia. E se lui riprenderà fiducia, sono convinto che questa cosa lo porterà lontano, molto lontano, perché il giocatore c'è. E quindi purtroppo a quell'età lì si può avere anche delle difficoltà, si può trovare un'annata negativa, però io penso che la base ci sia, e quindi se c'è la base, soprattutto se c'è la fiducia anche di un allenatore che comunque sia lo mette lì al centro della difesa, gli dà importanza, gli dà fiducia, lo incoraggia, Comuzzo possa tornare ai suoi livelli. Poi è chiaro che secondo me difficilmente il Torino lo riscatterà a quella cifra lì, e la Fiorentina magari l'anno prossimo si ritrova un difensore centrale perfetto, pronto per rappresentare, voglio dire, una grande alternativa, o magari, chi lo sa, anche un titolare nella stagione 2027-2028.
20: Sì. Giustissimo. Invece Santi, ti chiedono, sì, se è vero che hanno cercato Castro, hanno già veduto anche Ken o no?
3: No, è quello che dicevamo con Cecca, appunto, che Castro l'abbiamo cercato.
21: No, vero, verissimo.
3: Poi andrà alla Roma, però la Fiorentina ci ha provato, evidentemente lui ha preferito la Roma, è legittimo, cioè ci sono anche delle questioni collaterali, no? Uno sceglie una squadra perché può fare le coppe, invece un'altra non le fa. Ora va bene avere, come dire, un progetto da prospettare ai giocatori, però ci sono anche cose di attualità che inevitabilmente interessano a un calciatore. Detto questo, lo sappiamo con certezza, Cecca, che abbiano provato a prendere Castro, no? Ribadiamolo.
21: Ma io lo so, io personalmente lo so con certezza, poi non è che voglio coinvolgere le altre persone, così almeno smentiscono solo me, ma va bene uguale, però io sono abbastanza sicuro, sono sicuro, via, tanto sono troppo sicuro, per cui lo dico apertamente.
20: Vi leggo invece il messaggio di Mario da Massarosa che domanda a Nick: ma secondo voi questa squadra avrà carattere per rimanere a certi livelli essendo giovane?
21: Ma io penso che questa squadra abbia sicuramente della qualità, abbia della prospettiva, fortunatamente, e a maggior ragione penso che abbia anche delle opportunità di poter fare delle cose in prospettiva negli anni a venire. Questo io lo penso sinceramente. È chiaro che non le possiamo chiedere tutte subito in questo momento, perché questa cosa sarebbe, voglio dire, no, volare senza avere le ali. Noi bisogna cercare invece di farle crescere queste ali, che non sono le ali per il 4-3-3, ma le ali per volare nel migliore dei modi nel cielo delle prime posizioni o quantomeno delle posizioni europee, e una volta che naturalmente le abbiamo, come posso dire, rafforzate, avremo modo di dare continuità. Però secondo me il percorso è giusto, cioè quello che sta facendo la Fiorentina è un percorso super giusto, io non ho dubbi da questo punto di vista.
3: Leggo un paio di messaggi anche da YouTube, dove siamo in 78. A quanto vogliamo arrivare oggi? 100?
21: È un centino fatto bene, dai.
20: Molto di più di 100.
3: Sì, ecco, bravo. Esortiamo i nostri utenti a collegarsi nella nostra live, ad attivare la campanella, iscriversi soprattutto al canale di Radio Firenze, anzi di Firenze Viola, dove andiamo anche in live per l'appunto. Insomma, ci scrive Alessio: ma non lo rinnovano prima Comuzzo quando va a scadenza? La risposta è no, credo, Cecca, perché lui ha il contratto in scadenza nel 2029, peraltro con opzione fino al 2030, per cui non
21: sì,
3: c'è
21: l'aveva rinnovato dopo il primo anno di Serie A, quindi ora non credo ci sia questa necessità, certamente.
3: Claudio dice: domande da profano. Non è scorretto da parte del Como contattare l'entourage di Ken per fare pressione sulla Fiorentina cercando di abbassare il prezzo? Smentitemi se non è così.
21: Ma io non è corretto. Se una squadra è interessata a un giocatore e chiede delle informazioni, ora francamente se neanche uno può fare una telefonata per chiedere informazioni, cioè, perché voi pensate che la Fiorentina non faccia così quando vuole un giocatore?
3: È normale, no? La legge del mercato.
21: O il Milan, la Roma, la Lazio, l'Atalanta, cioè, fanno tutti così, quindi certo, è una cosa abbastanza normale. Io non ci trovo niente di negativo in tutto questo, cioè, o di scandaloso, è semplicemente, ma ragazzi, il fatto di a me sembra talmente evidente che il fatto di dire il contatto con l'entourage,
3: certo, sì,
21: cioè
3: sì,
21: è un modo per non dire stanno parlando le società, per me è così, poi ognuno la pensa come vuole, ci cioè, mancherebbe altro. Così dice contatto con l'entourage, non succede nulla, il Como non tratta, la Fiorentina non ha avuto ricevuto proposte, la telefonata, voglio dire, per sapere com'è la situazione.
3: È normale.
21: È chiaro che è tutta una cosa, voglio dire, fatta d'arte per non far venire fuori che c'è una trattativa, che secondo me c'è, ma la smentisco proprio così, almeno mi, come ribadisco, smentisco prima ancora che ci rismentiscano, ecco.
3: Certo, così ci pariamo le terga, giusto, giusto?
21: Sì, sì, sì, sì. Per me non c'è nessuna trattativa tra Como e Fiorentina, perché la smentisco un'altra volta, mentre l'ho appena diciamo confermata, sì, ma sì, ora sì, la rismentisco e diciamo, così fa pari.
3: Bene, bene.
21: Oggi buca fa pari.
20: Vi leggo l'ultimo messaggio prima di ascoltarci qualche audio. Simone ci scrive: sappiamo con certezza che Fabregas è un estimatore di Ken. Non mi sembrano molto compatibili così ad occhio.
3: E questo è interessante. Come due personalità diverse? Che ne pensi, Cicca?
21: Ma
3: comunque due molto ingombranti, ecco, a livello questo magari, sì, due caratteri molto forti.
21: Sì, sono due caratteri molto forti, però Ken, voglio dire, credo che insomma, abbia avuto anche allenatori in passato bravi, che abbiano avuto anche della personalità, comunque sia anche con Vanoli, credo che il rapporto non fosse certo un rapporto, sì, un rapporto diciamo non forte, anzi io ho visto che lui insomma comunque Paolo Vanoli ha cercato sempre, no, di incentivarlo, di dargli la forza, di capirlo, quindi Fabregas gli darà delle indicazioni su come giocare a livello offensivo, per come gioca il Como, ma poi per me certo sarà tutto un lavoro del genere, cioè nel senso che comunque dovrà poi pensare lui alla sua carriera, alla fine l'artefice di se stesso è Moise Kean, al di là di Fabregas che lo può migliorare o meno in un determinato ruolo.
3: Certo. Nick, Radio Firenze Viola, 055 77 111 71, salutiamo Nicola da Prato. Ciao Nicola!
1: Ciao carissimi, oggi siete anche in dolce compagnia, complimenti per la collega che è dentro lo studio. Qui lo dico e qui lo nego, così seguo le orme del Cecca. Io ho chiamato un po' di giorni fa e parlai di Lukaku, e comunque è venuta fuori un'intervista a Grosso dove lui praticamente ha detto che Lukaku è un calciatore che gli piace. Ovviamente c'è questo problema del grosso ingaggio che avete già citato voi, e quindi potrebbe essere un ostacolo, però il costo di Lukaku in questo momento è molto basso, penso che si parli di una 12-14 milioni prendendo l'ora. Stamani però è arrivata anche un'altra voce di Vlahovic da Torino, che secondo alcune voci di giornalisti torinesi potrebbe essere anche interessato a ritornare alla Fiorentina. Allora, siccome qui lo dico e qui lo nego, queste voci iniziano a circolare, e volevo sapere da parte vostra se queste considerazioni erano valide oppure no. Un abbraccio e un saluto.
3: Bene, grazie Nicola. Cecca.
20: Un saluto.
21: Che ti devo dire? Su Vlahovic mi sembra...
3: Ma tanto è semplice, sia la Fiorentina è interessata, anzi no, lo nego. Possiamo andare avanti così.
21: Sì, assolutamente sì.
3: A parte gli scherzi, sì, la verità è che non sappiamo di
21: non contatti. Ci sono le cifre, per ora non ci sono le cifre per fare Vlahovic.
3: Peraltro lui, ecco, mi richiarisce questa cosa, lui è svincolato, sarebbe extracomunitario, però avendo fatto una stagione in Serie A, l'ultima stagione in Serie A, non è considerato extracomunitario, quindi la Fiorentina in realtà lo può ingaggiare nonostante gli slot pieni, mi sembra di aver capito così. Ma tanto insomma parliamo del nulla, perché non
21: sì, in realtà parliamo, cioè Vlahovic non lo so, chiaro che sarebbe un bel attaccante, ma in questo momento se dobbiamo di qualcosa non c'è niente, questa è la verità.
3: Vabbè. Ok.
20: Lapo invece ci scrive: ma scusate, siete proprio sicuri che per Ken non ci sia anche una squadra inglese?
21: No, certo che ci può essere, ma ci può essere anche una squadra turca volendo, però di sicuro oggi c'è l'interesse forte del Como.
3: Ma lo United non si è più interessato, perché mandava comunque osservatori, no?
21: Sembra di no, Ok.
3: Vabbè, andiamo con altri messaggi.
20: Allora, sì, direi di procedere con qualche audio, che sono numerosissimi, quindi.
15: Buongiorno Federico dai camion. Cecca, tanto si sa che tu c'hai tutta la lista dei probabili acquisti. Dici chi sono i nuovi attaccanti, le ali, dici chi sono. Te che lo sai, si sa che tu lo sai, dici chi sono.
3: Tipo il fogliolino che perse Paratici ai tempi della Juventus, dove c'erano tutti i nomi, no? Che calciatori, gli obiettivi.
21: Ma se bisognava trovare il fogliettino ai Paratici da qualche parte, se magari ce l'ha. Di sicuro ora in questo momento siamo in una fase in cui secondo me sono concentrati in capire che succede anche con Ken, questo sì. Poi dobbiamo fare l'attaccante esterno, dobbiamo farne un altro esterno, c'è sempre la questione Torsved. Io gli acquisti, ragazzi, se l'avessi saputo ve l'avrei detti, e quindi purtroppo non sapendoli in questo momento non vi posso raccontare nulla.
3: Ok.
20: Allora direi di procedere con un altro audio.
2: Ma Comusso è sicuro di giocare a Torino? Perché come scelta da parte della Fiorentina mi sembra giusta. Aver preferito una piazza dove sia per il ragazzo ma anche per la Fiorentina che potesse almeno giocare una buona parte di quelle partite titolare. Non mi sembra il Toro in questo momento gli possa offrire un posto al titolare.
3: Questo è un tema, suppongo che Comuzzo vada lì con l'idea di giocare continuativamente, anche se
4: magari io infatti non sono così d'accordo, perché non dovrebbe avere un posto da titolare Comuzzo? Io penso che invece se lo potrebbe, partiamo dal presupposto che tutti non possono essere titolari, però Comuzzo si gioca un posto da titolare e secondo me questa può essere una piazza giusta per lui per poter cominciare anche a fare qualcosa di importante. Quindi ribadisco, a Sassuolo l'avrei visto meglio per una questione di tranquillità sua, però a Torino c'è più pressione, ma magari forse gli serve più la scossa nella pressione che la tranquillità per esprimersi al meglio.
3: Quindi se lo riscattassero, abbiamo detto sono 19 più uno che è il prezzo oneroso, siamo nell'ordine dei 20 milioni. Se ci pensi, esatto, l'anno scorso la Fiorentina avrebbe potuto farci molti più soldi, non ti dico a gennaio, sai, anche perché a gennaio 2025 c'era il Napoli e si avvicinarono con 30 milioni più bonus, 35, poi bloccò tutto Commisso al tempo. Nell'estate invece arrivò l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che addirittura con i bonus arrivava a 40 milioni, ma fu il giocatore a dire di no. E infine l'Atalanta ad agosto, proprio negli ultimi giorni, offrì alla Fiorentina 25 milioni, ma la Fiorentina, non potendo sostituire Comuzzo, rifiutò. Oggi siamo arrivati a 20, cioè più passa il tempo e più la Fiorentina perde forza economicamente, e in questo caso anche con la formula. Poi in realtà è stata la dirigenza viola stessa, no, a non volerlo perdere totalmente, dice.
4: La formula è questa, perché la Fiorentina, se la volesse perdere il giocatore, se avesse voluto, diciamo, rischiare di perdere il giocatore, avrebbe tenuto un diritto di riscatto molto più basso, e quindi la Fiorentina adesso lo sta tenendo molto alto, perché sa benissimo che arrivare a 20 milioni non sarà facile, ecco, per il Torino. Però nel caso lo dovesse perdere, almeno si riporta a casa 20 milioni di euro con un giovane che è, diciamo, cresciuto nel suo settore giovanile.
3: Speriamo che faccia bene, ma nemmeno tanto, almeno non lo riscattano. Può essere ragionamento.
4: Sì, esatto, però poi nella peggiore delle ipotesi comunque si porta a casa la Fiorentina un sacco di soldi.
3: Ok.
20: Procederei col prossimo audio.
22: Oi ragazzi, ma quanto fussiere polemici, perché ve la buttavano i Bocciolo, Paratici, Colulani, mamma mia ragazzi, un fussiere ma contenti, però ben via. Arrivai già a Fiori, bene, no? La strategia sta giusta.
3: Bene, chapeau. Siamo a 113
4: Certo, è arrivato, meno male sono arrivati, perché Paratici si è preso apposta per fare dei giocatori, certo per portarli via, cioè per allontanarli, quindi va benissimo.
3: Sì, no, vabbè, comunque al di là del messaggio provocatorio, direi siamo a 111 su YouTube e quindi abbiamo sfondato il tetto dei 100. Secondo me possiamo fare molto di meglio,
20: certo che possiamo fare di meglio. Oggi arriveremo secondo me sui 200.
3: 200... sulla base di che cosa? Del tuo ottimismo?
20: Sì, è una cifra importante, ma ce la possiamo fare.
3: Ci proviamo allora, dai. Ci proviamo a arrivare a 200. Te che ne pensi, Cecca? Sei ottimista? Poi leggo qualche messaggio. Perché
4: Speriamo di sì, dai. Dobbiamo avere fiducia, no, nel progetto, per cui siamo ottimistici.
3: Moreno dice a 20 milioni a prestito mascherato. In che senso, secondo te, Cecca?
4: Che vuol dire prestito mascherato?
3: Prestito mascherato, non lo so. Spiegaci meglio, Moreno. Poi ci scrive Angelo e dice: Vlahovic è come tornare col marito dopo aver divorziato. Però ecco, questa domanda che mi viene così spontanea, no? Tra Vlahovic e Chiesa, chi dei due riprendereste? Cioè, per come sono andate le cose, per il profilo, per tutto, anche l'età anagrafica, ciò che serve adesso alla Fiorentina, cioè quale giocatore riprendereste fra i due? Posto che poi, vabbè, parliamo.
4: Io nessuno dei due.
3: No, e non puoi. No.
20: Se ne deve scegliere uno.
4: No,
3: non esatto.
4: Partecipo?
20: Uno dei
4: non
20: due.
4: Partecipo, va bene.
3: Cosa?
4: Va bene, io ho espresso il mio parere, ma io non prenderei nessuno dei due.
3: Ok, e qui ci siamo. Però se devi necessariamente scegliere.
4: Se devo necessariamente scegliere, Pinamonti.
3: No, non mi piace, no, come risposta.
4: No, sto scherzando, se devo scegliere,
3: sì.
4: Ma non lo so.
21: Francamente è una lotta, alla fine i due centravanti fanno comodo prendere Vlahovic, ma con pochissima convinzione.
3: Anche io, idem. Sofì?
20: Sì, anche Giacomo infatti scrive nessuno dei due da Giacomo, e quindi ci siamo, però se proprio devi.
3: Sì, dovendo necessariamente scegliere uno dei due.
20: Era un'ipotetica, ecco.
3: Sì, certo, sì.
20: Continuiamo con qualche messaggio. Sempre Giacomo ci scrive: buonasera, chiedete a Ceccarini, Valdepeña se è un terzino che si può adattare a centrale?
21: Ma secondo me sì.
3: Ma non era il contrario? C'è un centrale che può fare anche il terzino?
21: Lui nasce come centrale e poi è stato sviluppato, sviluppato come ruolo anche di esterno sinistro. Se Andrea dice che lo pigliano per fare il centrale, lo prenderanno per fare il centrale. Io penso possa fare anche l'esterno sinistro.
3: Poi Moreno, appunto, che diceva a 20 milioni Comuzzo è un prestito mascherato, intendeva che non lo riscatteranno mai, è per non dire che lo parcheggiano, altrimenti ci sarebbero delle polemiche. Lui intende dire questo.
21: Ma loro non lo volevano perdere, però, Comuzzo, ragazzi. Cioè, hanno sempre fatto capire che il Comuzzo non l'avrebbero mai voluto perdere, quindi è normale che ci stia questa cosa.
3: Ok.
20: Allora, io procederei con qualche audio.
5: Mamma mia, Santi, io metto se fesi con questo smentisci. E se tu sei buono, fa un altro lavoro, no? Non c'è mio obbligatorio che tu faccia il mercato. Quegli bravi ci sono arrivati. Voi parliate dopo i fuochi.
3: Eh certo, infatti nessuno pretende di arrivare prima dei fuochi. Però fa piacere che vi scaldi sempre di più questo tema, che è il tema del mercato, della Fiorentina, dei giocatori che arrivano. È sempre divertente questo
21: dato. Sì. Io no, lo sai che mi fa ridere questa cosa, che fa divertire, no? Dice tu sei arrivato dopo fuochi. Ed è bella questa immagine, no? Dei fuochi d'artificio, sì. E noi siamo via dopo fuochi, tutti sudati.
3: Sì, dopo i fuochi di San Giovanni, per l'appunto.
21: Sì. Ma guarda, poi tra un po', voglio dire, non c'è bisogno che ascoltino me o te. Avranno modo di sentire qualcun altro diverso, tanto presto ci saranno anche delle grandi novità, sicché avranno modo i nostri ascoltatori di innamorarsi di altri giornalisti, vai tranquillo.
3: Va bene, andiamo con altri messaggi.
20: Paolo, tra Vlahovic e Chiesa prenderei Chiesa, il resto non esiste.
3: Ma perché a me diverte questo binomio, cioè Daniele su YouTube ci dice come giocatore Vlahovic, come persona invece Chiesa. Non lo so, perché in effetti anche io ricordo che Vlahovic disse a dicembre 2021, se mi offrono in ritiro quell'estate lì, se mi offrono firmo, no, riferito al rinnovo, glielo offrirono e lui non firmò, non gli andava bene l'ingaggio che la Fiorentina gli prospettava, che peraltro vi ricordo era altissimo, cioè Commisso si spinse in alto, no? Chiesa invece non fece mai quel tipo di dichiarazioni, probabilmente all'interno dello spogliatoio iniziò a palesare, no, a manifestare qualche disagio. Quello sì, fu più interna come cosa, però non mi ricordo ai microfoni pubblici qualche cosa storta circa, no, su Chiesa, qualche uscita anche un po' infelice.
21: Ma io sinceramente questi giocatori qui credo che quando uno è stato in un posto e poi ritornarci è sempre molto complicato, molto difficile, per cui io ai ritorni anche gli addii sono stati molto molto dolorosi, sono stati molto anche, come posso dirti, fastidiosi, in certi momenti Chiesa è andato via perché voleva andare a tutti i costi alla Juve, Vlahovic è andato via a gennaio quando sarebbe voluto andare via a giugno, non sono addii diversi, ma comunque sia con gestioni sempre molto complicate, per cui poi riproporli e riprendere secondo me non sarebbe la cosa migliore.
20: Allora, Roberto ci scrive: se la vendita di Ken arrivasse nell'ultima settimana di mercato, e visto che mi sembra che l'acquisto degli esterni venga valutato sul tipo di centravanti che avremo, Paratici spero che abbia un piano B.
3: Ma può essere una roba del genere verosimile? Cioè Ken alla fine del mercato?
21: Non lo so, se Ken alla fine del mercato o no, è complicato dirlo adesso, perché in questo momento, sai... La situazione è tutta in evoluzione, di Ken abbiamo parlato tante volte e l'abbiamo detto anche all'inizio di mercato, che se c'era un'opportunità a certe cifre la Fiorentina avrebbe potuto anche decidere di cederlo, chiaramente va trovata una bella alternativa, un'alternativa valida, un giocatore che possa rappresentare comunque qualcosa di importante, e io credo che Paratici cioè tentativo su Castro, secondo me era in quella direzione lì, andava in quella direzione lì, vuol dire che probabilmente lui intanto avrebbe voluto bloccare Castro e tenerlo lì proprio per un discorso, magari se arrivava un'offerta per Ken, ma non ce l'ha potuta fare perché evidentemente non c'erano dei presupposti per una partenza di Ken.
3: Quindi diciamo che si fa un po' da inizio mercato sta cosa, cioè prima si prende e poi eventualmente si cede. Però, come dire, non è, ecco, che strategia è secondo te questa, Cecca? Cioè, poi andiamo in pausa. Come dire, mettere alla porta un giocatore e dire: guarda, noi abbiamo già preso quello che sarà il titolare, quindi vedi te, presto o tardi deve andare via. Un po' come hanno fatto con Gosens.
21: Vedi, io non lo so, perché secondo me se lui ha fatto un tentativo è evidente che lui c'ha qualcosa di parecchio avanzato. Non credo che abbia fatto una cosa perché evidentemente vuole anticipare prima un colpo e poi aspettare. Ribadisco, è tutto un dire che non si fa niente, non si tratta, non si fa, quindi diventa anche complicato spiegarlo a chi ci ascolta. Però secondo me è più questa questione qua, cioè che lui magari ha detto aspettiamo un attimo, vediamo, però non aveva secondo me nessuna certezza su Ken e quindi si è dovuto fermare.
3: Allora andiamo in pausa, breve break, poi torniamo sempre a Nick & Nick su Radio Firenze Viola.
20: A tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
10: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
6: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
3: Ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Nick & Nick in vostra compagnia fino alle 17, Niccolò Santi, Sofia Ferreri, Niccolò Ceccarini, e che canterà una canzone di congratulazioni a Sofia Ferreri per la laurea, insomma, e viva, viva, viva.
20: Sì, Nico, mi hanno detto che
3: non era pronto,
20: che avevi preparato una canzoncina.
21: No, la canzone no. Smentisci tu che smentisce lei, che smentisce noi, che smentisce Mon Amour.
3: Questa è un'altra cosa.
21: Mon Amour. Ecco la canzone, questa.
3: Ti basta? Ne vuoi un'altra?
20: Beh, pensavo fosse un pochino più calibrata sulla mia
3: sulla
20: laurea, sì. Però
21: vabbè, che dobbiamo fare? Il nostro repertorio purtroppo è limitato.
3: Prova con ti lauri tutti, laurea lei, sì. No, vabbè, insomma, è un po' complicato.
21: No.
3: Vabbè. Allora.
21: Oppure potrebbe essere solo noi. Giusy Ferreri l'abbiamo noi. Solo noi.
3: Piace?
21: Solo noi. Questa però voglio dire è una cosa abbastanza. Vabbè.
3: Quanto vorresti non essere qui in questo momento? Da 1 a 10. 12.
20: Non è vero. Ricordiamo che potete scriverci e inviarci messaggi vocali al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-77-11171. I nostri ascoltatori stanno continuando con il dibattito Vlahovic-Chiesa e Massimo da Prato ci scrive controcorrente: se arrivassero tutti e due Vlahovic e Chiesa arriveremo nelle prime quattro, ricordatevi di quello che vi dico.
3: Sì, che poi chiaramente stiamo parlando di fantacalcio, è una cosa che insomma non è che non c'è niente, è soltanto un gioco che facciamo fra noi, però con tutto il male che possono volergli, no? A Chiesa e Vlahovic, però sono due giocatori forti, c'è poco da fare. Questa Fiorentina farebbero una signora figura, no, Cecca?
21: Certo, farebbero una signora figura, magari l'avrebbero fatta meglio se fossero rimasti, però poi alla fine hanno fatto scelte diverse,
3: quello è un altro discorso, no? Cioè, come si sono lasciati, l'aspetto comportamentale, gli strascichi, quello è un altro discorso. Io parlo proprio delle caratteristiche dei calciatori.
21: Sì, quello sì, una è la punta centrale, l'altra è un esterno d'attacco, però facciamo così, primo Vlahovic e primo Chiesa, non gli ultimi Vlahovic e l'ultimo Chiesa.
3: Sì, hanno avuto ben poco da dire nelle ultime esperienze, però per quello che serve alla Fiorentina, perché poi in realtà l'esterno offensivo in questo momento è fondamentale, cioè la verità è che la Fiorentina è in ritardo su un ruolo chiave, no? Per il 4-3-3 di Grosso. No?
21: No, certo, hai ragione, infatti la Fiorentina secondo me adesso deve cercare di accelerare, però sai, non è facile accelerare quando devi anche un pochino vendere, devi cercare di portare il bilancio in una determinata maniera, devi cercare anche di, perché poi c'è anche Torsved, ci sono altre cose, certo, che la Fiorentina sta facendo. Tutto non può fare Parasi, se un po' compra tutto e deve anche qualcosina vendere. Allora, vediamo se riescono a vendere Moreno al Venezia, mi sembra che questa sia ben indirizzata, potrebbe prendere sui 6,5 milioni più 50% sulla futura rivendita, qualche bonus, vediamo. Credo stiano definendo, o quantomeno stiano per definire, questo tipo di operazione.
3: Ok.
20: Vi leggo il messaggio di Mauro prima di ascoltarci qualche audio che ci dà un nuovo spunto. Diciamo, prendereste Esposito dal Cagliari visto che non vuole rimanere?
3: Cecca.
21: Ma forse no. Io preferirei andare su altro, sinceramente, con tutto il rispetto, un bravo giocatore, ma preferirei andare su altro.
3: Sebastiano Esposito, ovviamente.
21: Sì.
3: Sì, vabbè, in effetti in questo momento potrebbe servire altro, propriamente. Sì, dai, no, io non lo prenderei.
20: Ok. Mentre Gabriele ci scrive: ho sognato che arrivava l'Oriente.
3: L'Oriente, addirittura un sogno, a parte quanto vogliono dal Sassuolo, 25.
21: Noi del Sassuolo, per voi si fa un 25ino,
3: insomma,
21: minimo.
3: Sì, quanto, guarda, è quello che hai pagato per Ulai, ma anche per Attà, poi lascia perdere bonus e percentuali varie, però sono 25 di base i soldi che hai speso per Ulai e per Attà.
21: Sì, 25 esattamente, quindi è questa tanti, la richiesta che faremo noi del Sassuolo, e quindi d'altra parte loro vogliono tanti soldi per Tosved e quindi vogliono tanti soldi anche per l'Oriente, e quindi io l'Oriente non lo andrei a prendere al Sassuolo, sinceramente, perché è una cifra troppo alta.
20: Ascoltiamoci qualche vocale.
8: Buongiorno Nick. Allora, io dopo che ho sentito che la Fiorentina ha tentato di prendere Castro e ho pregato perché non lo prendesse, infatti meno male che non l'ha preso, ma ragazzi, vi rendete conto che nelle ultime stagioni Castro ha fatto 8 gol 2 stagioni fa, 7 gol 1 stagione fa Alla prima, vabbè, ha giocato poco, ha segnato un gol, cioè ha segnato un totale, comprese le coppe, Coppa Italia, eccetera, eccetera, 18 reti. Ma scusate, ma se il buongiorno si vede dal mattino, ma secondo voi sarebbe stato un acquisto buono? Io sarei rimasto male, sinceramente, e quindi lo sapete che vi dico? Io mi tengo sempre, come ho sempre detto, il mio Ken.
3: Ma sbaglio, la Roma l'ha pagato 35 più bonus, no, 30 più bonus, insomma, Castro.
21: Sì, assolutamente, e l'ha pagato anche con una percentuale sulla futura rivendita, mi sembra sia 35 bonus e percentuale sulla futura rivendita.
3: Quindi la strapagato, ecco, secondo te oggettivamente l'ha strapagato la Roma, cioè ha in parte ragione, no? E Walter, oppure dici no, è un

0: sai nemmeno tu come impiegare, cioè devi essere bravo anche a spiegarlo ai club acquirenti. Per esempio, a palla al centro c'era un collegato Massimo Marianella che giustamente dice, ricordiamo anche che Pradè insomma fu bravo a vendere Igor al Brighton, cioè quasi da togliersi il passamontagna dopo, nel senso, per 20 milioni, cioè, ma, oppure anche Cabral, che lo vendettero per una cifra di poco inferiore se non sbaglio. Cioè bisogna essere bravi a convincere anche i club acquirenti. Poi insomma, con tutto il rispetto, ma Igor non è che fosse Cafu. Vabbè, altri messaggi, vai.
1: Sì, direi di procedere col prossimo audio.
2: Buongiorno Nick e Nick.
3: Buongiorno ragazzi, comunque diciamolo che la vera news è l'inaugurazione dell'autodromo di Grassina. Qui nessuno ha detto niente, so che il Ceca stava preparandosi per dare questa bomba, ma alla fine lo abbiamo anticipato. Domanda, ma per il grande investimento, abbiamo capito che la Fiorentina prima deve vendere qualche giocatore e far assestare la situazione. Cosa ne pensereste di Mika Götze dell'Ajax? È un giocatore che vi garberebbe, vi piacerebbe? Pensereste ad altro?
0: Andiamo con la prima, Sheikh, nessuno l'ha smentita, giusto? Grassina.
4: No, no, l'autodromo di Grassina, sì, sì. È venuto Kimi Antonelli con Verstappen ieri per l'inaugurazione, sono tornati velocemente, si sono presentati, hanno detto ragazzi questo è tra l'altro diciamo un circuito pazzesco di 200 metri da ripetere un miliardo di volte, quindi tanta roba, quindi erano entusiasti e quindi ospiteremo la prossima stagione
0: anche del ghiacciaio di Grassina, che questo
4: poi c'è il ghiacciaio alle spalle, cioè un po' come il Kilimangiaro in Giappone, no, cioè voglio dire tutto il Kilimangiaro in Giappone. insomma dicevo, e quindi per quanto riguarda il discorso, voglio dire, dell'autodromo siamo assolutamente d'accordo.
0: Bene. Su Mika Götze invece?
4: Me l'hanno segnalato tutti che è un grande giocatore, però non so se la Fiorentina lo tratta o meno.
0: Più che altro costa anche lui una tombola. Lui è un esterno di sinistra, no? Cioè rientra sul destro, credo che costi 40 milioni.
4: Sì, comunque è un bel giocatore, prima che arrivino i messaggi. Chi li mangiarono in Tanzania, così siamo sereni.
0: E come l'hai, aspetta, questa cosa come l'hai scoperto? Chi te l'ha segnalato? Ti è venuto in mente?
4: No, non volevo, perché ho detto Giappone, ho detto no, aspetta, prima che parta una bamba, chi li mangiarono in Tanzania?
0: Bravo, gol.
1: Ci scrivono i nostri ascoltatori, ma una punta come Bonny. Murgio ci scrive, ragazzi, ma come lo vedete Troy Parrott al posto di Ken?
0: Ok, quindi Bonny e Troy Parrott.
4: Ma non lo so, sono tutti giocatori. Alla Bonny non lo darà mai l'Inter, mi sembra, quindi questo mi sembra abbastanza evidente. L'altro è un bravo giocatore, però poi noi bisogna pensare a rispondere se la Fiorentina c'è sopra o meno, e per quello che so io la Fiorentina non c'è sopra, ecco.
0: Ecco, prima che tu possa continuare con i messaggi, cara Sofì, siamo a 143 su YouTube.
1: Ma ragazzi, ve l'ho detto, adesso piano piano
0: non ci siamo tanto,
1: Vabbè. Sì. E Cosimo ci scrive invece dal Salento, forza Fiorentina, vi chiedo di aggiornarmi sulla situazione di Pongracic, non ne sento più parlare, che fine ha fatto?
4: Pongracic ora arriverà, dopo essersi riposato dalle fatiche estive del mondiale, e si aggregherà, e al momento non ci sono notizie che possono pensare di una sua partenza.
0: Spero ci saranno presto delle notizie sui pasticciotti leccesi, che vorrei tanto ci portasse Cosimo, giusto?
1: Sì, Cosimo.
0: Ecco, per favore, noi siamo qui, via Panciatichi 110, secondo piano, è nulla.
1: Mamma mia, che buoni i pasticciotti.
0: No, sono clamorosi.
1: Clamorosi. Mentre Sergio ci scrive, Ceccarini, scusami, ti risulta che è stato contattato il giocatore Pinamonti, Sergio?
0: Cecca, sei svenuto?
4: Ma Pinamonti inteso come Pinamonti diciamo,
1: Sergio
4: è l'ascoltatore,
1: Sergio.
4: Infatti dicevo Sergio Pinamonti, mi sembra chiamasse in un'altra maniera.
0: È il fratello, sì.
4: No, invece esatto, è un'idea, ma non mi sembra che, voglio dire, cioè secondo me Pinamonti sta all'uscita di Piccoli, ecco, più che all'uscita di Ken, per me. Ma poi Pinamonti sta solo, ragazzi, vuole soldi, cioè non, è vero c'è un altro anno di contratto, ma vorranno i soldi, e quindi non so se loro sono pronti a spendere dei soldi per Pinamonti in questo momento.
0: Te saresti pronta per spenderli?
1: Beh sì, diciamo che siamo in un buon mood per spendere.
0: Okay. Sì, devo entrare anche dei soldi magari, però... Magari Cecca, si può fare secondo te un giocatore, dici, se non riescono a vendere, faranno anche stavolta ciò che hanno fatto fino a adesso, cioè prendono e poi eventualmente cedono?

0: Sì, allora, se vede l'occasione giusta, l'occasione potrebbe sfuggirgli di mano, o secondo me sì, ci va sopra, perché conoscendolo Paratici non è certo uno che fa perdere le sue tracce su un obiettivo o si fa anticipare da qualcun altro se vede che non è l'occasione giusta per poter intervenire. Cioè, se è chiaro che può traccheggiare, traccheggia, ma se deve traccheggiare significa perdere il giocatore, magari ci va avanti sopra. Poi è chiaro che dovrà sistemare anche le uscite, però ora come ora la tattica sarebbe quella di riuscire anche a fare qualche uscita, ecco.
1: Ok,
2: allora io procederei con qualche audio.
3: Ciao ragazzi, Cecca, visto è saltato il grande obiettivo Castro, che era il nostro preferito post Hen, ora si va tutto su tre soldi. Saluti David.
1: Ritorna, ecco.
0: Ma vogliono un quarantino, ragazzi, 40-45, fatto bene, può darsi, non lo so se hanno intenzione di spendere tutti questi soldi, però un 45ino ci vuole tutto, ecco, io sinceramente non lo so, ecco, se la Fiorentina va su questo giocatore qua. Castro hanno fatto il tentativo, questo è vero, però non c'è mica solo Santiago Castro, in tutto il mondo ce ne sono gli attaccanti forti, quindi io penso che potranno trovare anche altre alternative, quindi questa potrebbe essere un'occasione, ma non è che voglio dire finisce il mondo a Castro, ecco.
1: Sì, tra l'altro Nicolò Tresoldi, nato a Cagliari, parla fluentemente ben tre lingue, anzi quattro: italiano, spagnolo, tedesco e inglese. Perché nel
0: e grassinese.
1: No, quello no, vabbè, fa parte dell'italiano, comunque un dialetto.
0: No, grassina è un po' una cosa un po' a sé stante, ma va bene.
1: Insomma, nel 2022 ha ottenuto anche la cittadinanza tedesca, Vabbè, facevo per dire.
2: Roberto invece ci scrive: sono curioso di vedere se Grosso nelle prossime amichevoli metterà in campo Croci come esterno, potrebbe essere il colpo di mercato.
1: Cecca.
0: Ho perso, dicevi?
2: Roberto da Bagnaripoli ci scrive: sono curioso di vedere se Grosso nelle prossime amichevoli metterà in campo Croci come esterno, perché potrebbe essere un colpo di mercato.
0: Croci è un giocatore che però verrebbe adattato in quel ruolo lì, perché non è proprio nelle sue corde, non è proprio diciamo all'interno del suo percorso tattico. Lui è uno che anche in nazionale ha giocato parte da sinistra e poi si va ad accentrare, potrebbe anche farlo l'esterno, potrebbe anche farlo, quello di sicuro, però sarebbe un adattarsi a una situazione. Poi ricordiamolo sempre, Croci è un 2010, va un attimo scintillinato questo ragazzo, non è che si può prendere, sparare e buttato titolare in una squadra, cioè va fatto giocare nei momenti in cui è giusto farlo giocare. Cioè, secondo me io lo farei esordire quest'anno in Serie A,
1: sì, sì.
0: Però nello stesso tempo lo farei arrivare all'esordio in una maniera migliore, quindi prendere e usarlo subito come esterno adattato mi sembrerebbe tanto.
1: Ma infatti Andrea Ritorni, che fa parte insomma della scuderia, che ha anche tra gli altri Croci, ha detto ai nostri microfoni recentemente: ok, però cioè, tranquilli, è un calciatore classe 2010, senz'altro talentuoso, cerchiamo di gestirlo nel migliore dei modi, se Grosso riterrà di volerlo in prima squadra qualche volta durante la stagione è più che onorato, però ecco, deve fare un percorso graduale, siamo tutti d'accordo?
0: Sì, assolutamente.
2: Assolutamente, ci scrivono: buon pomeriggio, avete fatto caso che manca il giocatore che indossa la maglia numero 10? Non è che arriva un top player?
1: Cioè Gudmundsson.
0: Oppure Mastantuono, no? Lo lasciamo per Mastantuono.
1: Ma cioè, che ti risulta su Mastantuono?
0: No,
1: quello...
0: no, non lo so.
1: È una battuta.
0: Mi risultano solo smentite, ma intanto a questo punto che risulti a me non serve a niente.
1: Sì, però a parte gli scherzi, delle smentite cioè, le prendiamo con le molle, no? Dopo quanto è accaduto per Ulai, quindi a parte le battute, io credo che su Mastantuono la Fiorentina abbia manifestato davvero il suo interesse, solo che è comunque un calciatore di alto profilo che vogliono tantissime squadre e la Fiorentina non fa le coppe, quindi per quanto possa contare sull'esperienza e il curriculum di Paratici, non è che questo fa testo, soltanto questo, ecco, mettiamola così. Se c'è una squadra che fa le coppe, Mastantuono va lì, sempre che Real Madrid voglia cederlo, perché lo vorranno prima valutare dopo l'investimento iniziale che hanno fatto.
2: Procediamo con un altro messaggio vocale.
4: Ma è possibile, con tutte le cose che ci sono di cui si può parlare, state parlando di Vlahovic e di Chiesa? Ma è possibile?
1: Però non c'è risposta, perché qui
2: è facile commentare, però dare la propria opinione al riguardo è sempre molto difficile.
1: Sì.
2: Procediamo col prossimo vocale.
5: Ragazzi, lasciamolo perdere Vlahovic, che udè tanto l'ingaggio che comunque vabbè non ci si potrebbe nemmeno permettere, penso, insomma. Poi per carità, le vie di Paratici sono infinite, ma sono le commissioni, la firma la quota della firma all'ingaggio. Cioè, io ho sentito roba come 20, 25 milioni vogliono fra il subabbo, so un tubo, lei, il suo procuratore. Ma si scherza, ragazzi, si scherza. Quelli sono regalati. E che gli si va a regalare anche soldi a questo?
1: Sì, quindi deduco dall'audio che sarebbe meglio Chiesa di Vlahovic a questo punto, anche se a cifre troppo alte lo stesso. Simo ci scrive su YouTube, cecca, io prenderei Lukaku per un paio d'anni al posto di Ken e i 40 milioni li spenderei in due esterni forti, quindi magari 20 e 20 oppure 20 e 15.
0: Ma Lukaku ha un ingaggio non sostenibile, poi un giocatore che si infortuna e noi non possiamo rischiare di spendere tutti questi soldi per un giocatore che ha anche questa problematica. E poi potrebbe succedere di tutto nel mercato con Paratici, però mi sembrerebbe un'operazione sbagliata questa, decisamente sbagliata.
1: Quindi se dici di no, ok, mentre l'ascoltatore
0: dice, io direi di invece... no, io non la farei,
1: E invece sì,
0: E invece sì.
1: Ti mancava questo, Sofia?
2: Tantissimo, io durante la mia discussione della tesi stavo pensando.
1: Sì,
0: quello.
2: Invece sì.
1: E ci pensava, ma non, cavolo, non sapevo se mi sarei mai laureata.
0: Ma a me piace molto anche, Nico, a me piace molto la belva. È finalmente libera.
1: L'ha appena sentito prima della trasmissione.
0: La belva è finalmente libera. È inaccettabile.
1: Sì, quello è un bello spot.
0: Va, bro.
1: Sì, è uno spot è perfetto, devo dire, per la trasmissione di Dimi. È la sua, è uno contro tutti. C'è un po' di tutto in quello spot, mi è sempre piaciuto, sì. Vabbè. Altri messaggi.
2: Sì, Nicolò ci scrive: Vlahovic, non scherziamo, visto che si è lasciato male con l'ambiente, non vi ricordate che è scappato di notte per andare alla Juve?
1: E peraltro c'era Luciana Magistrato lì ad aspettarlo vicino a casa sua. Come sappiamo, appunto, Luciana è ovunque, ha il dono dell'ubiquità e sperava di poterlo fotografare, fare in qualche maniera, e invece lui appunto scappò di notte. Però d'altra parte è così, è difficilissimo fare questo mestiere, nonostante tutta la buona volontà del mondo.
2: Dovrebbe esserci un nuovo vocale.
6: Uno sogna l'Oriente, quell'altro prega perché non arrivi Castro. Anzi, fa caldo,
1: Ci siamo montati la testa, forse, cecca.
0: No, voglio dire, in effetti, insomma, Castro secondo me è un giocatore che a me piace, quindi secondo me è un giocatore di livello. E l'Oriente non ci rispenderei tanti soldi, e Sassuolo ne vuole tanti, però io non gli avrei spesi, ecco, 20 milioni per l'Oriente, anche se me l'avessero dato a 20 milioni, perché è un buon esterno, però io l'ho visto un paio di volte, tre volte dal vivo, c'è sempre qualcosa che non mi convince fino in fondo. Con 20 milioni preferisco prendere Bakayoko, per esempio, dell'Ipsia. La belva è libera.
1: Sì, sì, poi Virtual Monkey Bar da YouTube.
0: Belva è finalmente libera.
1: Ci scrive, ma sottile, non è che lo vendono al Grassina per fargli prendere la nazionalità, gli fanno cambiare nome e lo riprendono in prestito con diritto?
0: Potrebbe essere un'idea. Noi ai prossimi mondiali andiamo di diritto perché siamo paese organizzatore.
1: E invece no, sta a vedere.
2: Invece
0: la belva è libera. Sì. No, la belva è finalmente libera.
1: Non ci fare caso, ogni tanto.
0: È inaccettabile.
1: Sì, sì. Vabbè. Allora, siamo a un minuto dalla fine della trasmissione. Non so se.
2: Allora, io sto ricercando un bellissimo messaggio che hanno inviato a cecca. Nel quale, che non ritrovo, okay. Nel quale lo davano il suo spirito leggero e simpatico allo stesso tempo, che è una cosa che non è scontata.
1: Ti ci risenti? Che belva ti. Ti ci rivedi, scusami, che belva ti senti?
0: No, io mi sento particolarmente grullo, quello sì, effettivamente. Però capisco che il mio modo di fare radio, diciamo, sia un po' fuori dalle righe, quindi non può piacere a tutti, ma d'altra parte io devo andare avanti per la mia strada, devo pensare anche a quello che sono, non a quello che gli altri vorrebbero che io fossi.
1: Allora, mi dicono dalla regia Sornioni che c'è un vocale da ascoltare.
5: Niccolò, abbiamo notizie di Luis La Serpia all'Arsenal. Eccoci.
1: Cecca, sappiamo che in effetti un Luis è andato non all'Arsenal ma allo Sturm Graz, che è Balbo.
0: Luis... Ma guarda, l'ho incrociato l'altro giorno in redazione via Radio Firenze Viola.
1: Balbo,
0: no?
1: O La Serpe, aspetta.
0: No, Luis La Serpe, okay. Mentre Balbo è lì a mangiarsi un po' di strudel, di coso lì a Graz con lo Sturm. Mentre Luis La Serpe aveva il biglietto prenotato per l'aeroporto di Londra. Bene. Solo che naturalmente ha fatto un controllo medico e mi ha detto: Nick, mi lasciava tra un mese perché ho mangiato troppo e ho passato le visite mediche. E quindi purtroppo.
1: Bene, salutiamo anche Marco Pitti.
0: Per ora il trasferimento non si può fare.
1: Ok. Allora siamo arrivati alla fine della trasmissione. Grazie Cecca per essere stato con noi come sempre e ci sentiamo, magari ci rivediamo domani, questo lo sapremo, insomma, strada facendo. Grazie a Niccolò Cecca.
0: Nero verdi siamo sì, forti sì. Ciao ragazzi, ciao.
2: Nico,
0: ciao.
2: Grazie.
1: Questo era l'inno del Sassuolo, no?
2: Sì.
1: Comunque
2: sì.
1: Ci caratterizza, non si sa perché ma ci caratterizza. Allora noi ringraziamo anche Sofia Ferreri e la sua laurea. In cosa ti sei laureata?
2: Business Management.
1: Certo, poi mi spieghi privatamente. Grazie a Marco Tonelli al coordinamento tecnico.
2: E ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori che ci avete scritto in tantissimi.
1: E noi ci rivediamo nei prossimi giorni, insomma.
2: Certo.
1: E anche da Niccolò Santi è tutto. Linea Garisca al vento. Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro Teheran mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno, ha detto il presidente americano nel corso di un'intervista al Wall Street Journal, smentendo quindi le notizie secondo cui gli Stati Uniti starebbero esaurendo le munizioni nella lotta contro l'Iran. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Nello stretto di Bab al-Mandeb invece cala il traffico navale dopo gli attacchi degli Houthi contro installazioni petrolifere saudite sul Mar Rosso e l'annuncio di un blocco navale contro l'Arabia Saudita.
2: Conflitto russo-ucraino. Putin parla alla Duma e, annunciando che i contorni di un nuovo ordine mondiale stanno prendendo forma, si dice certo che in Ucraina vincerà la Russia perché è in gioco il destino del popolo russo. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceve il presidente ucraino Zelensky in una base navale britannica in cui si addestrano militari ucraini, i quali hanno fra l'altro partecipato alle esercitazioni marittime congiunte denominate Sea Breeze.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani nel cantiere della TAV in Valle di Susa, devastato dai no-TAV. È stata una violenza organizzata, ha detto la premier.
4: Chiediamo a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
3: E la segretaria del PD Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti, che comunque condanniamo, e fa un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. Intanto quattro antagonisti stranieri sono stati fermati e oltre 800 persone che prendevano parte al Festival Notav sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse.
2: La cronaca. Il corpo senza vita di un cittadino italiano di 67 anni è stato ritrovato all'interno del suo appartamento a Hergla, piccolo centro sulla costa nord-orientale della Tunisia, nel governatorato di Sousse, a circa 120 km a sud di Tunisi. A far scattare l'allarme sarebbero stati i vicini. Aperta un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte. Il decesso sarebbe avvenuto circa una settimana prima del ritrovamento del cadavere.
3: Accoltellate tre donne oggi a Parigi, nei pressi della fermata del tram di Porte de Clichy, nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di due delle vittime, una di loro incinta. Fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche, secondo i primi elementi citati dal Parisien.
2: Inizia un'altra settimana di grande tennis a partire dall'ATP 500 di Washington, che si apre subito con un derby azzurro. Lorenzo Musetti, al rientro dopo l'infortunio al retto femorale sinistro, affronta Matteo Arnaldi. Il carrarino ha vinto tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali agli Australian Open nel 2025. Spazio anche al doppio con Bolelli Vavassori impegnati contro la coppia Cash-Scherler, mentre tra le donne Elisabetta Cocciaretto è impegnata nel debutto al Mubadala DC Open contro la danese Clara Tauson.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
8: Giusto, parliamo di mercato.
7: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
8: Mercato!
7: Ma poi ci arriviamo, con calma.
8: Chi si compra? Flash!
7: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
8: Bravo!
7: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
8: e Luca Calamai.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
14: Buon pomeriggio, le 17.04, lunedì 27 luglio del 2026. Come ogni giorno arriva puntuale l'appuntamento con Garrisca al vento. Salutiamo il padrone di casa Giacomo Galassi, che si gode gli ultimi giorni di vacanza, perché poi ve l'abbiamo detto, sarà lui la voce di Radio Firenze Viola a raccontarvi l'amichevole di sabato 1 agosto in Austria con il Real Madrid. Al mio fianco però, come ogni lunedì, Sauro Fattori. Ciao,
15: ciao
14: Sauro, ben trovato. Salutiamo e ringraziamo anche Marco Tonelli per l'assistenza in regia. Vi ricordo il 348-7593-933, messaggi di testo, note audio, 055-77-111-71 per intervenire in diretta. Sabato c'è stata la prima amichevole della Fiorentina nella quale si è alzato leggermente il livello dell'avversario, e quindi anche voi, ovviamente ai numeri che vi ho appena ricordato, potete partecipare, potete commentare insieme a noi, perché io ho accolto Sauro in studio poco fa, Sauro che mi ha detto: ho tanti spunti, ho tanti temi. È vero che, come abbiamo ribadito, dal punto di vista della preparazione è giusto tener conto anche della fase del lavoro, di come le differenze tra i singoli ce li presentino in condizioni diverse, ma qualcosa su cui riflettere c'è, nel bene e nel male. Non so Sauro se tu hai già un qualcosa. Io ho segnato tanti, tanti temi e tante domande da farti.
15: Sono contento, perché almeno, no, io l'ho vista la partita, è naturale, ancora è presto per dare giudizi, sarebbe sbagliato, perché in effetti fa molto bene Grosso a cambiare formazione continuamente, perché vuole un po' capire com'è la situazione. Però certe caratteristiche ho visto, insomma, poi dopo ne parleremo. Secondo me abbiamo dei giocatori che pensiamo in una certa maniera, invece sono tutt'altro, secondo me, eh. Poi è un mio giudizio, insomma. È naturale che un giudizio un po' anticipato, perché sì, diamogli tempo, come a tutti, insomma. Però degli spunti si sono visti, via. Qualcosa vedi sempre, anche se sei in preparazione.
14: Nella seconda ora poi avremo modo, grazie anche ad Andrea Giannattasio, di seguire la seduta pomeridiana di allenamento. L'abbiamo detto, in questa mini tournée inglese la Fiorentina non sosterrà solo due amichevoli di prestigio, mercoledì la seconda col Watford, ma porterà avanti anche un lavoro strutturato tra palestra, palla e stamani ad esempio tanti allenamenti sui calci piazzati. Abbiamo avuto modo, quindi vi ricordo, sia attraverso i podcast di Radio Firenze Viola ma anche sul sito, di avere in diretta uno dei nuovi innesti all'interno dello staff da parte del direttore sportivo Fabio Paratici. Filippi ha avuto modo di rispondere a qualche domanda e sostanzialmente, come si dice in gergo, magari non in gergo tecnico, ha gasato chi comunque ha intravisto dietro a questa scelta non solo la possibilità da parte del club di portare in casa tanta esperienza, tanta competenza, ma anche di respirare forse quella volontà di portare avanti un percorso di crescita che noi immaginiamo, ma che se ci sentiamo raccontare dai protagonisti ha sicuramente un altro peso.
15: Che tutti noi speriamo, insomma, di questa crescita. Così è vero, ho visto le dichiarazioni di Filippi, sono dichiarazioni normali, cioè erano un po' scontate, che devi venire qui e dire no, secondo me siamo scarsi, cioè, ora, però lui sicuramente ci metterà tutto del suo, è sicuramente una persona competente
14: e siamo curiosi di vedere anche le capacità poi di migliorare il portiere, non solo dal punto di vista mentale, anche in tutti quegli aspetti. Penso ad esempio ai calci di rigore, magari non tanto su De Gea, perché da un lato ipotizzare la crescita di un calciatore come De Gea sarebbe anche fuorviante, però
15: devi saper gestire. E questo è un'altra bravura, perché sì, saper gestire campione non è semplice.
14: Tra l'altro vi ricordo, come ha fatto Peter dalla curva Fiesole, potete anche rispondere al nostro stato WhatsApp nel quale si fa riferimento a una delle trattative in uscita che sembra più calda, è quella che vede Pietro Comuzzo diretto verso Torino, sponda granata, un prestito con diritto attorno ai 20 milioni, prestito oneroso circa 1 milione, e ci sta che però Comuzzo termini la preparazione con la Fiorentina in Inghilterra prima di raggiungere. Per cui magari ti chiedo intanto su questo tema, proprio anche sulla gestione di Comuzzo, tu che idea hai, Sauro? Poi andiamo sulla partita di sabato.
15: Io sono un po' dispiaciuto, perché secondo me Comuzzo ha delle ottime qualità, però probabilmente è bene cambiare.
14: C'è chi dice Cairo a 20 milioni non lo riscatterà mai, se si guarda quello che è lo storico del mercato del Torino negli ultimi anni.
15: Ma io da una parte ne sono anche contento.
14: E quindi forse è proprio la volontà della Fiorentina quella di metterlo in un contesto dove non abbia le scorie della stagione passata, che sicuramente è stata estremamente difficile a partire da una preparazione non svolta insieme ai compagni, per poter rivedere quel giocatore che ci portava anche a snobbare alcune offerte che col senno di poi sembra irripetibili.
15: Ha pagato un po' l'annata l'anno scorso di tutta la squadra, cioè società complessa, sì, cioè proprio in generale. E lui, essendo un giovane, e poi aveva una valutazione molto alta, rifiutata, insomma, già era partito con un po' di problematiche, diciamo, con la società, perché aveva rifiutato certe cose. Però io sono contento, vada in prestito, e che sono convinto sarà un giovane su cui puntare negli anni a venire.
14: E Torino non ha messo gli occhi solo su Comuzzo, perché anche Fortini interessa al club, sì, Granata. C'è stata una prima offerta attorno ai 5 milioni, la Fiorentina ne vuole 10. La sensazione che poi dopo l'amichevole col Watford possano esserci nuovi contatti tra i club per valutare appunto questo passaggio. Paola dall'Isolotto, che saluto, al 348 7513 933, ci scrive: io non riesco a giudicare questi amichevoli, sono lenti fisicamente per far vedere sia il gioco che l'amalgama. Io però sono fiduciosa perché i top devono ancora arrivare, quindi ti chiedo, secondo te, al di là della necessità di Grosso di valutare anche i giovani proprio per decidere il prima possibile se abbia un senso puntare su di loro, questi amichevoli servono anche con il mercato aperto per capire quello di cui ha bisogno la Fiorentina?
15: Ma io, questi top devono arrivare, cioè di sicuro nel momento che due o tre top probabilmente se ne vanno, cioè, perché partiamo da questo, sì, cioè Dodò va via e ci sarà Gimenez, forse, non lo so, insomma, penso di sì, insomma, penso che il progetto sia quello. Benissimo, ora Gimenez è bravo, ma Dodò inizialmente è meglio, poi Jimenez, entusiasmo, giovane, poi Dodò magari ha fatto il suo tempo, che poi nel calcio delle volte ci si annoia un po', no? Come quando uno cambia la macchina perché la cambiano, perché non va più, cioè, ecco, il concetto è quello. Poi c'è il rischio nel mezzo del campo qualcuno, e uno degli indiziati secondo me può essere Fagioli. Proprio perché stanno provando a cercargli un po' di ruolo, ma e poi Ken davanti. Ken, io come ho sempre detto, secondo me è anche giusto per il comportamento, non sì, per il lato tecnico, perché sennò tanto ormai siamo bruciati sotto questo aspetto, che è bene così, però poi lo devi rimpiazzare, non è semplice, perché qui siamo a parlare.
14: Tra l'altro depeniamo Dovbyk dall'elenco dei possibili molto sostituti, accordo con il Bologna, e quindi Dovbyk raggiungerà il club emiliano con Castro, che invece andrà alla... Scusami?
15: Sono curioso di vedere noi chi prenderemo.
14: Devo dire che poi questo è uno dei temi su cui Paratici verrà valutato con maggiore attenzione, perché abbiamo detto la capacità di sostituire soprattutto quei giocatori dal peso specifico notevole, non esclusivamente in termini di entrate in quelle che sono le casse del club attraverso le cessioni, ma proprio in quello che è il loro ruolo. Se pensiamo all'apporto di Moise Kean nella prima stagione con
15: la seconda è
14: con Palladino, ti...
15: la prima no.
14: Ti rendi conto della difficoltà nel sostituire? Tra l'altro abbiamo detto Castro raggiungerà poi la squadra di Gasperini. La Fiorentina ci ha provato alzando anche quella che era l'offerta in termini di ingaggio da parte della Roma, ma il giocatore ha confermato la volontà di unirsi ai giallorossi. Il fatto che la Fiorentina metta gli occhi su Castro però fa capire che l'ipotesi della partenza di Moise Kean non è così remota come vogliono far credere.
15: No, sentendo anche quello che hanno detto dopo la partita, insomma, bocca al lupo, questo seguito, insomma, ti fanno capire che
14: sì,
15: poi
14: le dichiarazioni di Grosso
15: si trovano che la Fiorentina ha intenzione di cedere Kean, probabilmente anche sotto pressione di altre squadre che magari lo vogliono,
14: per l'appunto su Firenze Viola è una notizia di poco fa, la sì, fonte Andrea Giannattasio, anche l'Ipsia si era interessato e si è interessato a Moise Kean. La Fiorentina ribadisce quella che è la sua valutazione del giocatore, l'abbiamo detto, c'erano 15 giorni nei quali poter usufruire della 62. Clausola presente nel contratto, essendo molto alta in virtù della stagione non eccellente di Moise Kean, la sensazione che poi si potesse arrivare a trattare con la Fiorentina, che comunque ha decretato
15: meno di 40 milioni, esatto, non possiamo darlo via, eh? Cioè ora se no sarebbe, cioè, perché i giocatori ora tolto il livello caratteriale, che insomma è stato forse il suo
14: è
15: grande
14: pur sempre
15: limite,
14: il centravanti della nazionale,
15: ed è pur sempre
14: il tema della nazionale non l'avrei toccato oggi,
15: no,
14: Sauro, se sei
15: fare
14: d'accordo, aspettiamo sviluppi, perché quando si pensa di aver toccato il fondo ci
15: noi si riesce ad andare più basso,
14: ci fanno vedere che è pieno di botole questo fondo, no. E quindi grazie anche a Fabio che ci ha chiamato allo 055 771 1171, possiamo tornare sulla Fiorentina. Ciao Fabio, ben trovato.
16: Ciao Chiara, ciao Sauro. No, credo tu mi volessi far parlare della nazionale.
15: No, no.
16: Anche perché tanto andrà a finire come penso, tanto rumore per nulla, pur di far venire Mancini
15: fanno di tutto,
16: panegirico incredibile.
15: È forte politicamente.
16: Più che altro non sanno come fare a riproporlo dopo quello che ha fatto lui per andare in Arabia, però qualcosa doveva imbastire.
15: Ma noi in Italia siamo inguardabili.
16: Quello siamo noi davvero. No, per quanto riguarda la Fiorentina, cosa devo dire? Io le amichevoli le conto il giusto.
15: Sì, giusto.
16: Sicché non c'è nulla da dire, anzi, se proprio volessi fare il pignolo, avevo visto male Piccoli col Gubbio, ma non come impegno e tutto, perché uno che abbassa la testa prima di tirare in porta non è un centravanti, e poi mi ha smentito sabato con un gol bellissimo, sì. Quindi comunque io Piccoli non lo vorrei, anche perché l'ho visto un anno a Empoli e vi posso dire che da Empoli alla Fiorentina sono passati 3 anni e il solito Piccoli, cioè non ha fatto uno scatto, è il solito. Per il resto cosa c'è da dire? Siamo al 27 luglio, quindi c'è ancora
15: un mese
16: e mezzo di campagna acquisti. Io per adesso vedrei una squadra, vedendo anche le altre che bene o male si rinforzano, stanno fermi, dal nono posto, nono decimo posto. Vediamo se si riesce a fare lo scatto in più.
15: Cioè, se guadagnerebbe 5 posti all'anno scorso, non è poco.
16: Ma ascolta, a me mi sta bene anche arrivare nono, però devo vedere un qualcosa che mi dà fiducia per l'anno dopo ancora. Speriamo. Perché capisco che dai quindicesimo, oddio, la Fiorentina di Montella e la Fiorentina di Prandelli passarono da lottare per la retrocessione al quarto posto, sicché ci può stare tutto. Però a me mi si può arrivare anche ottavi noni, però voglio vedere il perché e il per come, certo, per vedere se poi si può andare avanti o no. E mi fido di Paratici quando disse: io 4 anni consecutivi ottavo non voglio arrivare. E io la prendo da lì questo discorso, certo. Vediamo se è bravo a portarci oltre.
15: Speriamo possa.
14: Grazie Fabio, ora ti rispondiamo.
15: No, c'ha ragione. Se si parte vuol dire va bene arrivare ottavi noni, probabilmente possiamo fare anche meglio. Se si pensa a chi arriverà secondo, io ve lo dico, perché ora è vero, ci sono investimenti importanti, però sono investimenti, non sono certezze.
14: Sì.
15: Andiamoci.
14: E poi manca ancora di capire quali saranno i giocatori a comporre l'attacco della Fiorentina. Tu giustamente hai fatto riferimento alle cessioni importanti.
15: Esterna a sinistra e basta. Cioè è un po' dura, eh? Cioè, se non si riparte da Gudmundsson, che io spero che quest'anno faccia l'annata migliore del mondo, perché io fossi Gudmundsson direi: qui ci sono altro io. Cioè, sì, ne devono prendere 3, sì, di cui almeno 2 che sia meglio di Gudmundsson. Mi troveremo? Ma se viene come si chiama lì, quello, il ragazzino di Paris FC.
14: A livello di esterni, la Fiorentina è in un certo
15: che non
14: senso
15: è male, d'accordo. Poi c'è anche,
14: sta portando avanti l'ipotesi Cancellieri con le Osho, poi ovviamente raccogliamo, sappiamo anche
15: con le Osho,
14: come
15: Cancellieri
14: alcuni
15: non è che siano, che dice Madonna, giocano tutte e due in nazionale,
14: vedevo un messaggio arrivato nell'ora precedente, sempre al 348 753 933, fa riferimento al numero 10, l'abbiamo detto ovviamente nelle amichevoli in preparazione, i numeri sulle maglie sono ancora provvisori, ma si interroga proprio su chi sarà in grado di indossare la maglia numero 10, aspettandosi un acquisto in linea con le aspettative che ci siamo create nelle prime fasi di mercato.
15: Comprate numeri 10 adesso, trovare un 10 come se vorrebbero a Firenze è un po' problematico, ve lo dico come la penso, ma no, i 10 perché sono da 10, un 10 che meriti 10, insomma, non sarà semplice.
14: E per quanto riguarda quello che diceva Fabio in merito a Piccoli, ha sottolineato come in un certo senso con la bella rete di sabato, che però non ha aiutato la Fiorentina a uscire dal campo quantomeno con un pareggio, ha riscattato quanto fatto vedere nell'amichevole con il Gubbio. Tu pensi che come riserva possa comunque starci, o considerando l'investimento anche della Fiorentina, l'ingaggio del ragazzo, forse per lui andare altrove possa avere più senso?
15: Io a un certo punto pensavo ci fosse un movimento che Piccolo andasse al Bologna, Castro alla Roma e Dovvichit da noi. Cioè, visto abbiamo abbiamo dei propositi abbastanza bellicosi. Invece già Dovvichit, quindi di attaccanti magari poi andremo a prenderne uno importante, però insomma si parla di Lucca, non è che ci sia dei grandi nomi.
14: Sì, Pinamonti.
15: Pinamonti. Ora,
14: Pellegrino.
15: Pinamonti è Piccoli, Non è che ora Pinamonti viene qui e tra un anno lo trattiamo come Piccoli. Cioè, perché? Perché è un centravanti, sono dei buoni centravanti in Serie A, ma da squadre diciamo minori. Ecco. Come hai detto bene te prima, Ken, con tutti i suoi mali, insomma, è un nazionale.
14: Guarda, ad esempio Guido ci scrive: buonasera, Castro 8 gol in 35 partite, Ken 9 gol in mezzo campionato, il primo viene valutato 30-35 milioni, il secondo 40?
15: Ma per colpa dell'ingaggio, sì, dell'ingaggio che ha, Bene, sì. Perché l'ingaggio è importante. Perché quando io voglio comprare una persona la compro tutta, Non è che compro soltanto.
14: È quasi doppio l'ingaggio di Moise Ken rispetto a quello che Castro ha accettato per indossare la maglia alla Roma.
15: Perché accetta, però quanto costava l'area?
14: Sì.
15: ragazzi, e poi a Roma l'ingaggio di Castro è un ingaggio normale,
14: sì.
15: Il concetto è questo, cioè qui a Firenze 5 milioni netti, cioè chi lo compra compra 40 più un quadriennale probabilmente da 5 milioni, anche se rimane la stessa cifra, sono altri 40.
14: Guarda, ad esempio il bomber viola ci dice: Ken è come la ragazza dalle belle ciglia, tutti la vogliono, nessuno la piglia, lo vogliono ma a prezzo di saldo perché non si fidano delle sue condizioni fisiche.
15: Fisica, caratteriale, ce n'ha un po' tante. Cioè,
14: il pacchetto completo, sì.
15: Il pacchetto completo è duro. E poi costa tanto. Io sono convinto che lo prenderanno, magari con qualche obbligo di riscatto. Noi 40 milioni in tasca non li mettiamo. Li metteremo, perché sono convinto che li metteremo. Però con delle clausole, delle cose, con il fatto che lui giocherà 30 partite, farà 15 gol, fa per dire, ora non so, le clausole, però qualcosa a chi lo prende per tutelarsi da questo fatto, che, perché anche noi, cioè c'è qualcuno di noi che dice è sano? Sicuro? Nessuno lo dice.
14: E soprattutto c'è da fare la media tra le due stagioni.
15: E poi quanti dischi farà il prossimo anno, insomma, che poi le metteranno un po' tutte.
14: A proposito di Moise Ken, ci scrive anche Fabrizio da Campi: premesso che se Ken va via sopravviveremo. La domanda è: ma proprio a una diretta concorrente come il Como si cede un giocatore? Ma questo è un tema secondo te che deve ancora occupare le nostre riflessioni, o purtroppo se c'è bisogno di cedere il giocatore sostanzialmente si siede al tavolo con chiunque?
15: Ma noi dicendo diretta concorrente ci si mette
14: Urca, sì.
15: Ci si mette alti, ok? Bene,
14: sì.
15: Però è normale che Ken, a chi lo vuoi dare? A Sassuolo? Cioè 40 minuti te lo può dare soltanto una diretta concorrente, cioè 40, cioè, poi anche Ken per accettare, cioè non è che, cioè, se lo mandi a Como la squadra fa la Champions League, insomma Ken sì. Quest'anno va a migliorare, poi io sono convinto la Fiorentina nei prossimi 10 anni sicuramente noi faremo più risultati del Como, però in questo momento il Como è molto più attrattivo di noi, cioè questo bisogna essere obiettivi, dai, su.
14: Ci scrive anche Fede Viola: che ci crediate o meno, l'anno che la Fiorentina prese Lucas Beltran a settembre incontrai per caso il direttore Nassi in banca e mi disse che avevamo sbagliato perché avremmo dovuto acquistare Castro invece di farlo prendere al Bologna. Ebbe
15: sì, però probabilmente a Firenze avrebbe fatto fatica ugualmente, cioè sono piazze un po' diverse, noi siamo una piazza un po' particolare, eh. Io infatti anche tutti questi giocatori che hanno delle doti, sono dei bei profili, però li voglio vedere, perché venite a noi come andare ai Milan, all'Inter, cioè come giudizio,
14: sì a livello, diciamo, anche di pressione,
15: capito, che non sarà semplice, poi siamo un po' criticone, io mi metto uno per primo, va bene? E non è facile, però anche perché siamo una piazza che mastica e ha masticato calcio, e insomma non sarà, trovare l'attaccante non sarà una cosa semplice, però magari si trova un'annata giusta di qualche ruolo. Questo poi tocca a parate, a noi.
14: Claudio: non pensavo che il Bologna vendesse Castro. Questa operazione secondo me cambia gli scenari, soprattutto per noi, e l'abbiamo detto sostanzialmente, Dependiamo Dovbik, che già nella giornata di domani sosterrà le visite mediche. Sauro: ti scrive un ascoltatore che non si firma. Atta è un giocatore da grande squadra, sto godendo sui movimenti di Fabio, tu cosa ne pensi? Al di là poi del
15: Fabio io godo un po' meno. Su Atta è un buon giocatore, ha preso secondo me un bel profilo, poi bisogna la squadra lo supporti, perché poi ci vogliono tante componenti, sì. Perché un giocatore da solo non fa niente,
14: basti pensare ad Amrabat, che ci ha fatto fare tanti discorsi analoghi, sì, nessuno infatti metteva in discussione le sue caratteristiche, tante volte guardando però i compagni di reparto c'era la sensazione che non solo si snaturasse lui, ma non lo si mettesse nemmeno nella condizione, sì, di far vedere quello che poteva essere il suo apporto.
15: Io vi dico che ancora è presto, secondo me, cioè io voglio vedere la squadra completa, perché sì, poi dopo arriva due esterni forti, può per dire, ti cambia la squadra, magari ti arriva un centravanti che magari non sarà come Ken, avrà caratteristiche diverse, che però magari diventa importante per la squadra. Cioè bisogna andare, tanto io come ho sempre detto, sì, giocare bene, quello che vuoi, i risultati poi danno una mano a crescere anche, no? Visto che abbiamo fatto anche una squadra abbastanza giovane,
14: sì,
15: con degli investimenti importanti, eh? Poi sono investimenti importanti.
14: Atta sicuramente è uno di quei colpi di mercato che ha acceso più di altri l'entusiasmo, ad esempio anche David dal gruppo Baraonda. Le amichevoli non sono mai indicative, le squadre, come è successo con il QPR, sono in fasi diverse della preparazione. Ho visto però spunti interessanti di alcuni singoli, tra cui spicca appunto Atta. Aspettiamo e vediamo.
15: Sì, infatti ho detto in questo momento tutti i giocatori che vengono, quelli nuovi, gli guardi le qualità, sì. E noi, poi tra un po' comincia i difetti e bisogna sperare che i difetti siano inferiori alle qualità, perché il giudizio comincia lì. Naturale, quando uno arriva ti la prima cosa che guardi e se fa qualcosa di buono,
14: sì.
15: Se sbaglia uno stop chi se ne frega, insomma, dopo comincerà a guardare quando sbaglia lo stop.
14: E andando proprio ad approfondire un po' quelle che sono le caratteristiche del giocatore, Ale da Scandicci ti chiede se puoi cortesemente spiegargli il ruolo ideale di uno come Atta all'interno della rosa della Fiorentina.
15: È quello che sta facendo adesso, perché secondo me è un giocatore tecnico, naturalmente si deve sacrificare perché per vincere ci vogliono tante cose, però è una qualità nella zona gol, si fa trovare, poi ancora è difficile da giudicare perché a livello fisico sicuramente non siamo a posto, nessuno a posto. Però ha fatto vedere qualcosa di buono, via, mettiamo così, anche se io ho visto Atta l'anno scorso, ancora siamo lontani dall'Atta che giustamente Parate ci è andata ad acquistare.
14: Devi tranquillizzare Lorenzo da Coverciano, che non so che cosa ti abbia sentito dire, ma qualsiasi cosa abbia sentito l'ha spinto a scriverci. Sauro, non fare scherzi, Radio Firenze Viola non può andare avanti senza di te, e aggiunge: ma di che si ragiona?
15: Perché non mi ha nessuna parte, io sto qui.
14: Per quello.
15: Ma che scherzi davvero, ma chi mi muove di qui?
14: Non siamo nemmeno in trattativa, sì, no, perché non fai capricci, Sauro.
15: No, per niente, io sto proprio bene qua, benissimo.
14: A proposito di trattative, mi ha fatto sorridere un ascoltatore che durante la trasmissione nella quale Andrea Giannattasio dall'Inghilterra ci ha fatto la radiocronaca della partita, pregava di girare sostanzialmente il suo messaggio a tutta la Fiorentina per non veder più schierato tra i titolari Dodò. A suo avviso non solo si allontanano le pretendenti considerando le prestazioni tipo quella di sabato, ma il suo valore può anche in un certo senso vacillare. Ma considerando che davvero alcuni dei giocatori all'interno della rosa è molto probabile che non facciano più parte della Fiorentina, anche da allenatore, come si gestisce la preparazione estiva, come si gestiscono le amichevoli?
15: Allora, in questo momento lui, giustamente, l'allenatore fa giocare quelli a disposizione, perché tutti diranno Dodò va via se qualcuno lo prende, se no ce l'hai in rosa, e se rimane in rosa cosa fai? Non fai giocare Dodò? Perché state attenti, noi qui siamo giustamente a dire Dodò, meglio farlo vedere, se no ci danno meno. Allora Ken si è visto, non ci danno nulla, ma non è così, cioè mi fai giocare perché? Perché Ken potrebbe anche rimanere, magari il combo ci ripensa, e non è che noi siamo.
14: L'alternativa potrebbe essere Zirkzee per il combo. Molti vorrebbero vederlo a Firenze.
15: Sono caratteristiche diverse, sì. E secondo me Zirkzee è un sopravvalutato, l'ha dimostrato, insomma, sono giocatori, secondo me hanno avuto anche la fortuna di capitare nel posto giusto e al momento giusto, perché è un giocatore da 8-9 gol, anche quando è diventato Zizé, che sembrava che fosse il miglior giocatore del mondo, c'ha 9 gol a Bologna, non è che infatti Bologna aveva Castro pronto, che faceva 8-9 gol, perché il numero è quello, perché noi siamo qui a cercare, trovare uno che ha fatto come Ken 2 anni fa, 19 gol sulla piazza non ce ne sono.
14: No.
15: Poi viene qua.
14: O se ci sono ti ci vogliono molto di più di 40 milioni.
15: Oppure devi sperare, perché te la presa. Te fa una, anche a 40 milioni fa una plusvalenza importante. Sì. Per dire, quella è stata una bella mossa. Lì siamo stati intelligenti. Però ti dico, non è semplice, insomma, trovare uno che possa sostituirlo con dei gol. Infatti io speravo un Dobbic, perché l'hanno criticato tanto a Roma,
14: sì.
15: Però 16 gol il primo anno,
14: sì.
15: Che era criticatissimo, cioè da noi sarebbe stato oro. Vediamo.
14: Visto che sono le 17.31 dobbiamo prenderci la prima pausa di queste due ore insieme, ce la prendiamo col messaggio del bomber Viola al 348-7513-933. Sauro, speriamo che come centravanti non prendano crisantemi, e questa
15: alleato del pallone è uno dei miei film preferiti.
14: Tra pochissimo torniamo con Gary Scalvento.

0: ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: possibile. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta con Garry Scalvento, in attesa di raggiungere poi Andrea Giannattasio nel corso della seconda ora per seguire insieme la seduta pomeridiana di allenamento della Fiorentina in Inghilterra. Sempre Sauro Fattori al mio fianco, sempre il 348 753 933. Tantissimi messaggi per te, Sauro. Se sei d'accordo, magari rispondiamo subito a Giulio da Mantignano, che ci porta su una questione calcistica ma extra fiorentina, in modo tale che tu possa rispondere anche ai tanti ascoltatori che sono curiosi della tua visione sul tema, e ti chiede un parere sulla vicenda Pirlo nazionale, aggiungendo: a me pare una roba molto italiana.
3: Sì, molto italiana sicuramente, perché la politica mette bocca, e quando la politica mette bocca nello sport è un problema. Già non sopportiamo che metta bocca il presidente, per dire, non so, De Laurentiis, sì, che volete o non volete, mette dei soldi, ha delle responsabilità, sì. Qui mette bocca della gente che non sanno nemmeno cosa è il calcio, insomma, fanno tifosi, però Malagò, che è giustamente lui, è lì da tant'anni, un po' di politica in mezzo c'entra, insomma, ora non è per...
2: Staremo a vedere gli sviluppi.
3: Voglio vedere chi mi può smentire, insomma,
2: di questa situazione che diventa sempre più surreale. Ci scrive anche Franco dall'Alto Vicentino: dai botti d'inizio mercato da top club su difesa e centrocampo alle voci sull'attacco, se questi sono esterni e centravanti, il livello è sceso di brutto, e cita appunto Cancellieri, ma anche Bakayoko, Mastantuono, a suo avviso. Quindi un giudizio complessivo sul mercato potremmo farlo solo alla chiusura, il primo settembre, alle
3: adesso,
2: ore 20.
3: Adesso è un mese difficile, perché ho detto comprare, sì, difensori, ho detto un colpo fatto bene, stavo lo di attà, bisogna essere sinceri, insomma, quello è stato un bel colpo a sorpresa, però poi ora comincia i posti dove conta e dove ci sono e dove si spendono soldi, perché lì, sì, si spende a veri, se tu fai giocatori veri, lì la scommessa è difficile da fare, sì, cioè, la si può fare, però è molto a rischio, insomma, perché chi fa gol sono tanti, Io ho detto prima, sul mercato c'è gente che fa 8-9 gol, cioè tenta piccoli faceva 10, ora tolto i piccoli, da noi abbiamo visto che qualche prende, però alla fin fine tu vai a prendere piccoli 2, non è, pensiamo grandi nomi.
2: Guarda, la suggestione ce l'ha Silvio: spero che Ken resti, ma se dovesse andare via, Paratici andrà su Mauro Icardi, suo pupillo ai tempi della Sampdoria, libero senza contratto dal Galatasaray, gli faranno un contratto minimo di 2 milioni l'anno. C'ha 80 anni, mi piace,
3: cioè, archiviamo. Un contratto minimo di 2 milioni, un contratto minimo di 2 milioni, lui ne guadagna 10,
2: E poi abbiamo parlato anche della complessità di fare scommesse lì davanti, a maggior ragione quando hai una stagione come questa. Un ascoltatore per l'appunto ti chiedeva se, alla luce di quelle che sono le operazioni in entrata e in uscita al 27 di luglio, la prossima stagione si possa ancora considerare di transizione o ci si possa iniziare a sbilanciare anche parlando di obiettivi.
3: Si rischia anche 2 anni di transizione, no, una sola, ma sta attento, se la transizione è che il prossimo anno arrivo nono, ma ho una squadra, sì, giovane, sì, che cresce,
2: ho visto delle fondamenta,
3: l'anno dopo faccio 7° posto, poi ci posso arrivare mettendo sempre, inserendo sempre nuovi giocatori, cioè state attenti, passate al 15° posto, a quello che tutti noi possiamo sperare, però insomma noi un po' dell'ambiente lo sappiamo che è complicato, ora se no non sarei qui a parlare di queste cose, va bene. Io so che delle difficoltà ci saranno e bisogna dargli tempo, bisogna essere bravi a dare tempo, noi non diamo mai tempo, è normale, io infatti cerco un po' di raffreddare la situazione, perché dopo i primi acquisti eravamo a cercare chi arrivava secondo e terzo, l'ho già detto prima, insomma diamoci una calmata, arriviamoci piano piano, certamente.
2: Che poi non vuol dire precludere alla Fiorentina, no, la possibilità di sorprenderci prima, in positivo, ma prepararci anche a valutarla magari con delle aspettative più vicine alla realtà, che ci consentano di apprezzare quello che effettivamente è un miglioramento.
3: Quando hai aspettative vicine alla realtà ti può sorprendere la squadra, quando pretendi troppo rischi di mandarla fuori giri, e dopo quando vanno fuori giri, siccome sembra che la rifondazione sia su dei giovani, bisogna stare molto attenti. perché giovane insomma si può perdere anche, perché poi certe pressioni reggere intanto non è semplice.
2: Ciao Chiara, ciao Sauro, ci scrive Lorenzo 75. Fabio, i movimenti ad ora li fa in panchina con un emoticon. Poi noi abbiamo
3: c'è anche quel rischio lì, perché allora
2: ci si interrogava prima, noi abbiamo visto, l'abbiamo detto, non si può certo trarre indicazioni dalle amichevoli estive, però nel momento in cui accogliamo un giocatore ci interroghiamo anche.
3: Io cerco di essere sempre
2: il ruolo
3: molto pragmatico, no? Io ho detto, e quello che dico io cerco sempre, cioè non me lo rimangio mai, cioè, ne sono convinto, poi la realtà mi può anche smentire, La squadra l'anno scorso non era da 42 punti, ma era minimo da 54.
2: Sì.
3: Ok? Perfetto. Allora, migliorare e 54 vuol dire arrivare noni.
2: Sì. Come diceva prima l'ascoltatore, nono decimo posto.
3: Se questa squadra, come si dice, sì,

0: Perù è sempre complicato, anche per l'allenatore.
1: E nell'ottica dei cambiamenti ti porto sulle gerarchie, ma anche su quelle che poi sono le coppie. Noi l'abbiamo detto, tanti movimenti in entrata per quanto riguarda soprattutto i difensori centrali, sottolineando come il 27 di luglio sia assolutamente prematuro sentenziare, ma ci si limita anche a valutare un po' quello che abbiamo visto. Tu con chi pensi che possa iniziare la Fiorentina la stagione 2026-2027 in termini proprio di centrali difensivi?
0: Allora, io sono convinto Dragusin e Ranieri. Io nel mercato, te lo dicevo prima, sì. Io pensavo che avremmo dato via Pongracic e tenuto Muzzo, perché i due, perché delle volte anche mettere, diciamo, delle priorità, cioè i miei titolari sono Dragusin, sì. Anche perché quest'anno faccio tanti campionati,
1: sì.
0: Sì, allora, i miei titolari sono Dragusin e Ranieri, cioè lo devi decidere, sì. Perché può darsi non sia vero, cioè l'allenatore sì, è grosso, sì. Sono io, va bene. E dietro metto due giovani, Vieri e Comuzzo. Benissimo, cioè io ho due giovani dietro, tanto non è che mi è, poi mi calcio può capitare di tutto, ma non è che io mi troverò a giocare con Comuzzo e Vieri, cioè una volta Comuzzo, una volta Vieri, insomma tu li puoi alternare e tu puoi fare, intanto far crescere certe situazioni. Invece tenendo Pongracic diventa una guerra, eh. Che poi è anche giusto,
1: eh. Sì,
0: non è
1: quella,
0: che bene,
1: non quella avesse, sana competizione.
0: Ce ne fosse anche un altro forte, sicuramente. Cioè,
1: i giocatori a far vedere di aver voglia.
0: È un valore aggiunto, però Pongracic, se per caso un gioca, dopo un po' si dice voglia andare via.
1: Anche perché poi sostanzialmente è stato
0: se Ranieri
1: l'unico
0: un gioca,
1: giocatore
0: un
1: della Fiorentina. Guarda
0: che Ranieri non lo dice, perché Ranieri forse è quello un po' più attaccato alla maglia, sì. Di tutti, giustamente. Va bene. Però. In teoria dice bene, gioca Pongracic e Dragusin, Ranieri dice ma io, capito?
1: Sì.
0: Invece quando hai due giovani dietro, zitti e camminare, e magari li rivalutavi, perché poi te l'ho detto, Comuzzo secondo me ha pagato un po' la situazione dell'anno scorso, poi insomma ha avuto anche delle vicissitudini, insomma
1: sì.
0: Ci sono anni più fortunati, meno fortunati, cioè, poi nel calcio tutto conta, e poi siamo a comprare, cioè si sta comprando un sacco di tessino, si gioca Brescianini a sinistra.
1: Infatti volevo portarti sugli adattati, perché da un lato abbiamo detto il mercato è aperto e sicuramente queste uscite della Fiorentina
0: momento,
1: consentono anche di capire quali siano le priorità sul mercato.
0: Un
1: però
0: paio
1: poi,
0: sono adattati,
1: sì.
0: Sicuramente ci sono due ruoli adattati, che uno è tessino sinistro e uno è, per dire, l'esterno alto a destra,
1: sì.
0: Cioè qui siamo, qui il concetto è, in questo momento c'è Gudmus, cioè quello che noi bisogna dar via, cioè prima ancora finisse il campionato,
1: sì.
0: Per ora siamo con lui, bene, che c'entra, può darsi la società voglia rivalutarlo, può darsi, magari Grosso dice a me piace, io non metto in dubbio, poi vediamo i risultati però che verranno, cioè se veramente Gudmundsson cresce e sono i giocatori, a me mi pare vero, io sono tutto contento. Quello che abbiamo visto fino adesso non ha fatto una grande impressione, e ripartire da lui sarebbe difficile spiegarlo e dire ah, bravo. Poi se arriva con le Osho, Gudmundsson rischia già sempre, perché poi bisogna che tu gli metti, no? Perché dice arriva con le Osho, dice bravo, ora con le Osho è un ragazzo, io l'ho visto, sì, faceva la riserva con lui, non è che ci faceva riserva a Barcolà, vedi che te, stiamo attenti anche a quello. E poi vuoi ripartire con le Osho e Gudmundsson dietro non ci deve essere, punti direttamente sul ragazzo, non ha l'ombra o la pressione, sì. Di un altro tipo di giocatore, va benissimo, io non, perché i giovani gli devi dare strada se tu ci vuoi puntare, perché altrimenti può diventare un problema.
1: Sauro, con Ulai e Attà, ti chiede Ale dal Casentino, preferisci un Fagioli o un randellatore?
0: Io preferisco il randellatore, secondo me, nella mia idea, perché poi la mia idea e dopo poi si ritorna sempre, perché chi mi fa le domande sa che tanto riasco lì, no? Cioè, secondo il punto di vista, il più adatto in questo momento con i giocatori che abbiamo, Ulai compreso, Fagioli compreso, è lì davanti, ci gioca Mandragora, perché è quello che ricorda più Matic

0: fa più gol, Mandragora, però esperto, si muove bene. Io ho visto Ulai, ho guardato la partita apposta. Uno dice sì, ancora non è in condizione, però i movimenti li fai, magari vai più piano, e lui è uno che in quel ruolo lì anche lui c'ha qualità ma non l'attitudine, è un po' come Fagioli, cioè, capito? Perché anche Fagioli chi lo mette in dubbio, cioè io lo metto, però secondo me sono dei centrocampisti e qualcosa lì ti manca. Poi dice chi arriva, Tosved.
1: Pista sì, ancora.
0: Tosved lì e non ci gioca. Cioè, qui alla fin fine ci si troverà che tanto vi tocca riguardare quello lì, poi tu venite da me e voi mi dite di va di là. Però poi io ho visto il centrocampo di oggi giocherà, cioè di oggi, della prossima partita, poi lo diano i giornalisti, non è detto lo faccia. Però insomma parlavano di Ulai basso, Fagioli mezzala destra e Atta mezzala sinistra, no? Sì. Sei un pochino alle alle, siamo attenti, perché poi il campionato da lì è lì, l'accetta poco. Poi per me Fagioli è un centrocampista, però hai preso Atta, te l'ha un po' cancellato, perché per me il ruolo di Fagioli era al posto di Atta, con caratteristiche diverse, però
1: sì, sì, però in quella
0: lì,
1: zona di campo,
0: anche
1: con
0: perché
1: quel tipo
0: non
1: di
0: ti
1: responsabilità.
0: Puoi permetterti Fagioli e Atta, e anche Ulai che non è uno che, visto, non ha molto attitudine, non entra dentro la difesa. Poi io dico delle cose tecniche magari o tattiche che le persone magari possono anche non interessare. Io da allenatore però ti dico, c'è da entrare dentro la difesa,
1: ed è proprio per quello che poi chiediamo a te con il tuo occhio,
0: capito?
1: Di andare oltre, perché quelle che sono le cose che possiamo notare noi,
0: perché palleggiare è un discorso, cioè dice è bravo con piede, ha visto che palla gli ha messa a Ken, sì, vabbè, quello lo sanno fare in diversi. Il problema è che poi c'è da difendere,
1: quando devi fare da
0: filtro, devi entrare dentro, devi leggere la partita, devi sapere quando si deve far vedere quando deve far finta di niente per far caccia su, insomma. E ancora in questa cosa qui mi sembra un po' acerbo a vederlo, poi magari tra un mese è il numero uno. Questo è un lavoro che deve far grosso, non lo devo fare solamente io.
1: In attesa appunto di raggiungere Andrea Giannattasio, ancora spazio ai vostri messaggi. Paolo dalla provincia di Pavia: secondo me il giudizio sul mercato lo potremo dare dopo una dozzina di partite di campionato, perché il campo è il vero giudice, lo sappiamo tutti. È interessante però sentirvi. Sauro non dice mai cose scontate, ma supportate da logiche che a volte io non colgo, proprio per quello che dicevi tu. Hai anche l'occhio del tecnico, non solo dell'ex giocatore e dell'appassionato di Fiorentina. Ringrazio poi anche per le cose che scrive rivolte a me, e ringrazio appunto per la fedeltà. Andrea,
0: no, io cerco sempre una critica costruttiva, state attenti. Non è che io spero la Fiorentina faccia 100 punti, però
1: speri anche che Gudmundsson giochi bene, perché questa è la provocazione di Andrea, che ti entra a gamba tesa.
0: Io spero, no, ma non mi deve entrare a gamba tesa. Io sono sempre stato,
1: anzi è proprio allora, perché ci vedi del potenziale, che in un certo senso non riesce ad accettare questo Gudmundsson a mezzo servizio.
0: Ma guarda, ti dirò ancora peggio, cioè io il potenziale non lo voglio nemmeno vedere, cioè non voglio, cioè secondo me io non gioco di aspettative, io gioco su quello che mi fa vedere il gioco, perché in questa cosa vi faccio un po' l'allenatore, cioè l'allenatore non può vivere né di ricordi, anche se qualche volta lo facciamo tutti come errore, perché l'errore è di tutti, bene, se è chiaro, va bene, però devi vivere su quello che ti fa vedere. Quello mi ha fatto vedere fino adesso, cioè poteva già chiunque.
1: La freddezza nell'assumersi la responsabilità di battere il calcio di rigore.
0: No, non m'ha fatto.
1: Il problema è che se
0: due
1: anni di Gudmundsson ci portano a sottolineare questo, probabilmente qualche domanda dobbiamo farcela. Non mettendo in discussione le sue qualità, ma cercando di capire che senso abbia all'interno della Fiorentina.
0: Io non voglio mettere in discussione le sue qualità, me le faccia vedere però, perché per ora io di qualità a Firenze l'ho viste poche. A Genova l'avevo viste tante, ma a Firenze poche. Che quello vero è Genova, Firenze. A Firenze male, a Genova bene, però quando c'è anni Genova a me non me ne frega nulla, cioè, insomma, ora io non si è preso a lui
1: e poi quelli
0: o
1: determinanti,
0: dice a
1: Tà,
0: dice bravo, sì, a Tà viene qui benissimo, dice ma non mi gioca bene l'Udinese, no, ed è gioca bene la Fiorentina, a me chi dico mi gioca l'Udinese non me ne importa proprio niente, ve lo dico chiaro.
1: Arriva un messaggio da Como, ma non è Fabregas che cerca Moise Kean e Matteo. Buonasera, per ora scelte perfette, ora servono 3 esterni di cui 2 top e il caso Kean che se va via arriverà un top dall'estero. La squadra sarà costruita per i primissimi posti, non dimentichiamoci che è l'anno del centenario.
0: Cioè lui ha detto, cioè, però se ti si ha detto sì, prenderemo su 4 giocatori 3 top.
1: Sì. Di cui uno l'attaccante in sostituzione a Moise Kean.
0: Tre top lì c'è da tirar fuori, non si tira fuori noi, che a me mi cambia poco, però c'è da tirar fuori tanto. E allora qualcosa a quel punto lì qualcosa deve sacrificare, perché tira fuori e non metti dentro niente, insomma. Poi a un certo punto anche Joseph dice: ragazzi, io l'ho aperto la cassaforte, però ma siamo qui alla fine, il nuovo Vittorio ci si trova a ragionare di C2.
1: Alessandro ci porta su un altro singolo, sempre nell'ottica anche di farci un'idea dell'11 titolare con cui la Fiorentina affronterà la prossima stagione. Ci scrive: a mio avviso si sottovaluta Andur, potrebbe essere un titolare, che ne pensa Sauro?
0: Non può essere, cioè, allora il livello può salire, cioè, perché io dico sempre, andrei dei buoni cambi, il livello sale, però per trovare il posto Andur ci sarà a lui, poi a Ta, Mandragora, Fagioli, cioè, non è che, perché qui giustamente tutti noi, gli ho detto, io parlo un po' da allenatore, loro pensano io sia il procuratore di Mandragora, no, che non è vero, però in un centrocampo così giovani, cioè, un esperto ce lo vuoi mettere? Oppure tu pensi di fare la Fiorentina, magari quella magari, va bene, però adesso non è più così.
1: Ma senza contare che ci ha aiutato spesso a levare le castagne dal fuoco, anche solo provando la conclusione da fuori che sembrava fosse vietata dei contratti.
0: Finalmente ho visto scritto che è un giocatore in 2 anni, ha fatto 16 gol,
1: sì,
0: cioè ha fatto più gol di, cioè solo Ken gli andava avanti, poi il resto, cioè, allora io dico, stiamo attenti, io da allenatore vengo qui e dico, bene, io ho preso attacchi, ha fatto 6 gol l'anno scorso nell'Udinese e spero che quest'anno faccia 8, 10, benissimo, ma li devo sommare a, perché se io se te tu compri, allora se te tu da via Piccoli, dici altri gol mi fa Piccoli, no, allora in 2 tra Ken e Piccoli l'anno scorso ci hanno fatto 11 gol,
1: sì,
0: 12
1: ora ti
0: in campionato, sì, all'uguale, tanto vai, sono numeri piccoli, va bene? proprio piccoli,
1: sì, sì.
0: Proprio piccoli, va bene? Sono numeri
1: nome,
0: piccoli.
1: Nome.
0: Se io prendo un attaccante da 12 gol, e sono lo stesso punto dell'anno scorso, cioè perché, sì, perché i gol sono quelli, cioè io dico, per arrivare in cima te devi fare tot gol, ne devi subire tot, deve avere una buona differenza reti. Non l'abbiamo in questo momento questa potenzialità? Così è così, perché Ulai, come si chiama, insomma, farà gol? Boh, non lo sai. Fagioli non è uno che fa tanti gol, perché oramai l'abbiamo visto, no? Infatti era quello io chiedevo l'anno scorso in più, che poi mettendolo basso in quel ruolo lì qualcosa perde, perché lui le punizioni non le batte, insomma non ha questo calcio così limpido per calciare in porta, cioè è uno che calcia bene ma non calcia per far gol, perché poi c'è una differenza enorme, va bene? E che hai preso Atta che fa 6 gol, perfetto, e Levo Mandragora ne ha fatti 7, cioè i numeri vanno a meno, è che qualcosa ti devi inventare. Io mi ricordo quando alla Juve va Allegri e gli vendono Ronaldo e tutti, beh, giusto vendere Ronaldo, sì, ma 30 gol chi me li fa? L'anno prima ha fatto 30 gol, cioè trovare 30 gol poi bisogna distribuirli, cioè, capito? Perché i numeri per arrivare in cima contano. Perché anche quello di Como, insomma il greco, insomma quello davanti, che non mi ricordo mai come si chiama, infatti lasciamo fare, cioè, però un attaccante forte, sì, alla fine è arrivato a 15, cioè, perché se rimaneva a 7-8 gol, Como non ci va. Cioè, i numeri sono importanti.
1: Ed è proprio per quello che ci chiediamo anche su quali profili
0: Hanno detto tre top.
1: Perché anche gli esterni faranno la differenza nella concezione che abbiamo del ruolo del centravanti all'interno di questa Fiorentina.
0: Tre top in quei ruoli lì si costano dai 100 a 120 milioni. Sperando che abbia la nava buona poi. Perché poi ci può stare che nei tre top uno possa anche far meno di quello che... Perché se tu guardi, noi quando abbiamo preso Gudmundsson, per noi era un top.
1: Guarda, a proposito di Gudmundsson, c'è anche chi ci scrive: Gudmundsson a Genova giocava seconda punta, per me è un giocatore che può fare quel ruolo lì o al massimo dietro la punta nel 4-2-3-1. Per come gioca la Fiorentina, meglio un giocatore più scarso ma più funzionale. Daniele
0: Dovi, che faceva l'esterno anche là, cioè non faceva, guarda, io lo seguivo perché per l'appunto io l'ho seguito
1: Gudmundsson, e anche per quello che, cioè, in un certo senso
0: io sapevo, e qua continuavano a dire che lo facevano giocare fuori ruolo, non è vero, l'hanno fatto giocare, lui infatti quest'anno si è fatto 3 partite buone, le ha fatte da esterno sinistro, lui dietro non la piglia mai perché uno non vede la porta, non calcia in porta, cioè...
1: Sì sì, molto spesso veniva definito proprio un corpo estraneo perché dava la sensazione di non riuscire a inserirsi minimamente.
0: Allora in quel ruolo lì, nel 4-2-3-1, quando giochi dietro te devi essere paziente, devi toccare, non importa, cioè ti devi mentalizzarti, tu puoi toccare anche 4 palloni in una partita, però quei 4 li devi lavorare bene, cioè, di testa, perché possa essere decisivi. Lui non ce l'ha, perché lui appena le 3 minuti o 10 minuti non prende palla, comincia a abbassarsi, viene, cioè, a pigliare la palla da Ranieri.
1: Quante volte l'abbiamo visto in difesa chiedendoci cosa ci fa
0: e fa
1: lui.
0: Solo danni, ma perché? Perché ha bisogno di toccare la palla, ma toccare la palla là non conta, perché lui, cioè, viene via dal campo minato, che il campo minato dove stava Ken, dove sta Piccoli e dove ci stanno anche altri. Ora Solomon se ne sa più niente?
1: No, abbiamo detto in attesa di capire, non ci sarebbe il vincolo del passaporto extracomunitario perché il giocatore ha doppio passaporto, anche quello portoghese. Siamo in attesa di capire se la Fiorentina valuterà o meno,
0: alla fine,
1: magari un altro
0: secondo
1: anno
0: me,
1: di prestito.
0: Se non trova niente, qualcosa lo valuteranno, perché lui in effetti è stato uno dei più positivi. C'è un problema, gioca a sinistra anche lui, ma dai che lo può giocare anche a destra, tranquillamente. Vediamo questi acquisti che faranno, io mi auguro, perché lì adesso è un omicidio difficile, via, per essere sinceri, e cominci costo, e lì bisogna essere bravi a trovare il giocatore. Noi l'abbiamo trovato 2 anni fa, no? Kenny veniva da 0 gol e si è trovato un cannoniere. Noi secondo me bisogna trovare un altro colpo, sì, che è difficilissimo, cioè non darei nemmeno la colpa a Paratici, cioè quando fai le scommesse, cioè le scommesse dietro sono un discorso, in mezzo al campo, davanti le scommesse sono numeri, e numeri è difficile poi poterli contrastare, perché se viene un attaccante bravo, dice madonna mi gioca bene, fa 8 gol, noi si arriva esimi, sicuro.
1: Iniziamo a definirlo generoso. Pierluigi ci scrive: bravo. Ciao Chiara, sentire Sauro che parla di calcio è come andare a vedere un balletto al Bolshoi. Accidenti. Io direi con questo complimento. Grazie. Ci prendiamo la doverosa pausa, visto che sono le 18, e poi voliamo in Inghilterra ad Andrea Giannattasio per assistere all'allenamento pomeridiano della Fiorentina.

0: guardala. Da oltre 60 anni Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Stanco di bollette salate? Con Just4You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
5: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: teme per quanto riguarda l'appuntamento odierno di Garrisca al Vento. Pronti anche, avviso chi ci stesse seguendo sul canale 92 del digitale terrestre o sull'app in modalità visual, per volare in Inghilterra da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, bentrovato.
1: Ciao, ciao Chiara, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori. Mi dai la linea proprio mentre sta iniziando la seduta di allenamento pomeridiano della Fiorentina. Adesso vi dico subito che potremo seguire in formato video il lavoro per i primi 10 minuti al massimo, anche perché poi la squadra farà molto lavoro tattico nel pomeriggio e quindi anche giustamente lasceremo Fabio Grosso e il suo staff, insomma, a lavorare lontano da occhi indiscreti, o almeno noi potremo rimanere ma al massimo raccontare con la nostra voce quello che vediamo senza riprendere troppo. Come vedete la squadra sta lavorando in fondo al terreno di gioco, ho una voce abbastanza bassa perché sono vicino ai ragazzi Viola e ci sono tutti chiaramente, c'è Ken, c'è Comuzzo, insomma, del quale si continua a parlare in chiave mercato, ma insomma per quello che abbiamo capito difficilmente, questo ce lo diceva la nostra Luciana Magistrato, difficilmente Comuzzo, quando anche si dovesse concludere verbalmente un accordo col Torino, lascerà il ritiro della Fiorentina prima della fine di questa parte di tournée in Inghilterra, quindi comunque lo continueremo a vedere qui a Teddington, con ovviamente la squadra che sta lavorando adesso nella fase di riscaldamento. C'è logicamente Moise Kean, ci sono tutti, ci sono i giovani, questo che corre e che vedete passare adesso davanti a me è Jimenez, e poi per il resto insomma fa molto caldo perché si è abbassato il vento, se ne sono andate tutte le nuvole e quando picchia il sole picchia, non è il caldo afoso di Firenze naturalmente, nel senso che non rimani appiccicato alla maglietta o ad altri indumenti per evitare insomma di scadere nello scurrile, ma fa comunque molto molto caldo e i giocatori questo qui lo sentono, infatti il campo viene bagnato copiosamente come vedete anche dalle immagini che vi stiamo proponendo con il gruppo che adesso sta facendo stretching praticamente a fondo campo, e noi stiamo seguendo anche la seduta, sono alcuni colleghi, c'è anche il nostro Massimo Marianella che abbiamo perpellato per un'ora nel corso di palla al centro, e insomma sarà sicuramente una seduta molto molto tosta. Stamani si è lavorato tanto sui palloni inattivi, sulle palle inattive, sugli sviluppi da calcio d'angolo in particolar modo. Vedremo questo pomeriggio che cosa accadrà. Adesso ecco i giocatori di Viola stanno venendo verso la nostra parte, quindi magari li vedremo un po' meglio, e ci sono anche degli attrezzi, degli ostacoli sistemati proprio a pochi metri da noi, quindi la speranza è che i ragazzi si possono avvicinare, noi più di tanto anche per questione di privacy e riservatezza non ci possiamo avvicinare.
2: Perché se no anche lì si vede i calzettoni.
1: No, ma non sa mai,
2: Andrea,
1: insomma,
2: se no. Sto scherzando, Andrea, sto scherzando. Facevo per salutarti.
0: Arrivano di domande per te, Andrea, le curiosità. Intanto ti giro quella di un ascoltatore che non si firma, fermo restando che tu ci hai dato modo di ascoltare al termine della gara di sabato anche le parole di De Gea, che in un certo senso hanno contestualizzato le analisi che si possono fare sui 90 minuti sostenuti dalla Fiorentina. L'ascoltatore si preoccupa di questi amichevoli perché ha la sensazione che poi possano generare un contraccolpo sull'umore del gruppo. Hai percepito qualcosa in tal senso?
1: No, ma insomma sono tutti professionisti di altissimo livello, che c'entra, c'è anche qualche giovane, quindi magari ha vissuto meno esperienze a certi livelli, spogliatoi meno competitivi di questo, però sanno tutti bene che le amichevoli per campionato possono portare a fare anche delle brutte figure, cioè non penso che nello spogliatoio del Bologna dopo la sconfitta per 4-0 nella primissima amichevole ci siano stati suicidi di massa, ecco.
0: Anche il Napoli, anche, se insomma, non erro, le ha buscate dall'Arezzo.
2: Sei rifatto l'area.
1: Bravissima Chiara.
0: Sempre in termini di domande che arrivano dagli ascoltatori, Samuele da Firenze ti chiede di concentrarti sui centrocampisti che erano già presenti in rosa lo scorso anno e se a tuo avviso qualcuno dà indicazioni di essere in uscita sul mercato proprio in virtù anche dell'allenamento che porta avanti. Sono attentissimi i nostri ascoltatori, ti portano a fare, Andrea, un lavoro anche psicologico incredibile sui singoli.
1: Ma guarda, io l'unico giocatore che ho visto anche legittimamente pensieroso in questi giorni, ed è normale che sia così, è Comuzzo, ma perché ti ripeto, ne parlavo, non mi ricordo con chi ieri, o forse stamani con Pietro e Francesco, cioè è un giocatore che, come ho detto stamani, è cresciuto nella bambagia. Cosa vuol dire? Cioè che lui è arrivato qua a 14 anni, è arrivato fino in primavera, non ha mai pensato di fare, o comunque sia non gli è mai stato prospettato di fare un'esperienza fuori che lui considerasse, perché anche quando l'anno scorso gli è stato fatto presente dell'offerta del Napoli e di quella dell'Al Hilal, ha sempre detto di no. E questa volta invece gli hanno detto: Pietro, non fai parte del progetto perché sei un giocatore che al momento saresti la quinta, sesta scelta da difesa. Quindi l'ho visto pensieroso, perché insomma sono giorni, anzi direi ore, in cui si concluderà questo percorso alla Fiorentina e inizierà quello al Torino. Detto questo, per gli altri centrocampisti no, cioè, anche perché in questo momento la Fiorentina ufficialmente ci ha fatto sapere che sia Brescianini che Fabiani entrano nel progetto Viola, quindi la loro presa di posizione è questa. Dopodiché io vi dico la mia idea, che anche più di un'idea, è quasi una certezza: se arriva un'offerta adeguata per entrambi che preveda la loro partenza, entrambi vanno via. Soprattutto credo Brescianini sia un giocatore che può serenamente rientrare nella trattativa col Sassuolo per Tosver. Io non penso che dopo Ulai, dopo Attala, Fiorentina a centrocampo abbia finito di fare operazioni, tutt'altro. Io penso che Tosver resti un giocatore che dobbiamo seguire, e in tal senso Brescianini può essere un elemento utile per abbassare i costi, che sono comunque molto elevati, nonostante il norvegese, come ben sappiamo, ha il contratto in scadenza.
0: Sauro, avevi qualche curiosità da ex giocatore, ex allenatore, anche magari sul lavoro che viene svolto per completare un po' la preparazione iniziata a Firenze?
2: Sì, adesso è una fase di assestamento. Cioè, no, lavorano, ma non tantissimo, perché le partite volentieri non ci puoi arrivare stanco, rischi infortuni. Allora,
0: poi doppia seduta praticamente sempre a Firenze, tranne quando c'era da smaltire le fatiche dell'amichevole, doppia seduta in Inghilterra, partita mercoledì, partita sabato.
2: Queste amichevoli, cioè queste tournée sono belle, no? Anche perché la società insomma prova anche l'estero, insomma non si sa. Però sono un po' destabilizzanti nella preparazione iniziale. Perché? Perché devi fare sia l'uno che l'altro. Devi pensare anche alla partita. Non puoi non pensare alla partita, capito? Cioè, sarebbe un errore, perché poi ti giudicano anche per quella. Perché se te tu fai sui giotto in cui spareggi e perdi 4-0, cioè, non se tu lavori bene, ti sembra di non lavorare, insomma, bisogna stare molto attenti. Però sono gestione oramai, gli allenatori e i preparatori sono un po' abituati, diciamo, a farlo.
0: Andrea, anche per dare seguito alla bella intervista che ci hai permesso oggi di ascoltare in diretta con il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina, Paola dall'Isolotto ti chiede se puoi osservare con attenzione il lavoro che farà fare sulle uscite a De Gea, perché dice il suo grande difetto, mi piacerebbe sapere che in estate proveranno in un certo senso a colmarlo.
1: Ma guarda, io oggi l'ho seguito il lavoro di Filippi con i portieri Viola. Detto che lui si concentra molto su tutti e quattro i portieri, non potrebbe essere altrimenti, anche perché fondamentalmente De Gea, cioè, lo alleni male. Oggi mister Filippi ha detto una cosa curiosa, ha detto: mi mette in difficoltà De Gea, ma in senso positivo, cioè è difficile provare a migliorare un fuoriclasse che ha giocato per 10 stagioni e oltre in Premier League e che ha vinto tutto e che qua comunque sia un numero uno. Ecco, questo intendeva dire il preparatore quando abbiamo anche dato questa lettura.
2: Poi non ha mica 22
1: però ha lavorato molto su...
2: non ha mica 22 anni non ha mica 22 anni, oramai le caratteristiche hanno, le cambi, lo devi gestire al meglio.
1: Sì, sì.
2: Poi dei consigli glieli puoi dare ugualmente, un nemica che non li accetta. Però insomma.
0: Anzi, ha maggior ragione da un professionista come Filippi, magari.
2: Cioè, se si vuole diventi uno esce alla grande, insomma, sarà un po' difficile, ecco.
1: Sì, sì. No, ma infatti, al di là di questo, io penso che, mentre intanto, poi vi dico subito che dobbiamo abbuiare le immagini verso la squadra con i giocatori di movimento, perché inizia tra poco la parte tattica più interessante, e quindi ci concentreremo o sui portieri o verso il sottoscritto, meglio verso i portieri, perché a parte sono contro luce, poi ho un cappello che per carità è splendido, peraltro è il regalo di un caro amico, ma al di là di questo non è particolarmente, insomma, corretto farlo vedere in televisione, e ci concentreremo sui portieri.
2: E ha qualche indicazione su una possibile formazione?
1: Secondo me sarà di nuovo un mix mister tra quello che abbiamo visto nel primo tempo.
2: Tu deve provare adesso, deve provare di tutto.
1: Sì, sì, Guarda, l'aspetto più curioso riguarda secondo me quello legato al play. Ne abbiamo parlato diffusamente anche durante Palla al Centro. Io intanto sono curioso di rivederli veramente in partita Ulai e Fagioli insieme. L'abbiamo visti per soltanto pochi minuti contro il Gubbio, ci sono piaciuti
2: Gubbio,
1: poi l'allenatore giustamente con il Gubbio insieme Ulai e Fagioli
2: si è detto, ma ti dio Gubbio
1: sì col Gubbio, ah no, no infatti esatto, sì sì sì, sì. E poi ci piacerebbe rivederli in un contesto un pizzico più probante a livello agonistico, ecco, questo sicuramente sì. Mentre intanto a breve dico alla regia, alla sapiente regia, che manderò un altro video di allenamento con delle immagini più nitide. Intanto ringraziamo la Fiorentina perché ci ha fornito dell'acqua
2: che non è
1: still purtroppo non sparkling non sparkling, e sentivo faceva un pss quando la
3: spring
1: no still vabbè. Ringraziamo il collega Giovanni Zecchi che ci allieta con queste sue perle a ogni seduta. E ecco, grazie alla regia che sta facendo vedere prontamente le immagini che abbiamo registrato proprio in questi minuti, che sono fatte con un altro supporto, sono decisamente migliori, però ecco, inquadrano bene quello che è l'allenamento di oggi. Quindi sì, mister, per rispondere al tuo quesito, sì, mi aspetto una formazione mixata rispetto all'ultima uscita, con la curiosità maggiore legata al play. E non escludo nemmeno che ci possa essere la contemporanea presenza di Fagioli e Ulai, e che i due si alternino in quella zolla di play. Ecco, è lì che secondo me si gioca la partita più interessante.
2: Un po' l'enigma.
1: Perché credo che è bravo, sì, sì, sì.
0: Sì, devo dire che poi quando abbiamo analizzato, fermo restando che il lavoro di Paratici dovrà continuare a dare una forma a questa Fiorentina per quanto riguarda l'attacco, il centrocampo è quel reparto che ti pone quasi ad avere l'imbarazzo della scelta. Poi noi siamo ancorati a quella che è l'identità tattica di Grosso, però tendenzialmente le possibilità di combinare le caratteristiche del singolo cambierebbero anche il volto alla squadra, e quindi stiamo cercando di trarre indicazione. Se può, intanto salutiamo Giacomo Galassi, padrone di casa, che ci manda un messaggio. Sauro, manda un bacio a Giacomo che ci fa sapere che ci ascolta. Ti scrive: ciao splendido.
2: Ah, grazie Giacomino, tanto poi ti aspettiamo.
1: Giacomo Galassi che ricordiamo sarà la nostra voce a Klagenfurt tra pochi giorni per il racconto di Real Madrid e Fiorentina.
2: Oramai Andrea, tu lo sai, lui commenterà solo quelle partite lì, cioè ormai lui è di
1: capito?
2: Livello
1: esatto.
2: Manchester City, questa roba qui, cioè un po' Real Madrid, cioè, capito, le nostre partite qui con il QPR, così lui non ci pensa nemmeno, insomma, ecco. Io e te siamo più umili, Andrea,
1: sì,
2: dai, sono la verità.
1: Esatto, assolutamente. E, no, nulla, sarà la nostra voce. Tra l'altro io credo che sarà anche l'occasione per vedere dal vivo il direttore sportivo Paratici e, secondo me, portare avanti un certo discorso con Real Madrid, sia per Valdepeñas che eventualmente per Mastantuono. Io continuo a pensare che
2: è
1: un nome, nonostante le smentite... sì, nonostante le smentite, è un nome da tenere vivo, eh? Io lo ribadisco. Allora, nell'immagine che vedete, stiamo cercando di riprendere il lavoro dei portieri. In questo momento ci sono Christensen, De Gea, Fei e Lezzarini che stanno lavorando con Claudio Filippi. Ovviamente gioco una sorta di quasi pallavolo, e devo dire che ne parlavamo oggi, ecco, nell'intervista, anche di questi nuovi metodi di lavoro, ma sappiamo che Filippi è un fuoriclasse del suo settore, del suo mestiere, proprio anche per le metodologie innovative che ha inventato. Banalmente lui ha inventato anche uno scudo circolare dove far rimbalzare il pallone e dare meno punti di riferimento al portiere quando gli arriva la palla addosso. Quindi ha inventato una serie di cose particolari e la Fiorentina si è assicurata un'eccellenza. Poi naturalmente, se ne avrete bisogno, è comunque a disposizione l'intervista per risentirla. Noi abbiamo condiviso sui social le fasi più interessanti, sicuramente personaggio da scoprire e da ammirare.
0: A proposito di staff, arriva una domanda da parte di Francesco da Balatro. Magari anche tu, Sauro, se vuoi puoi rispondere insieme ad Andrea. Ci scrive: una curiosità, io ho giocato a calcio, ho avuto allenatore, preparatore atletico e preparatore dei portieri. Ma quanti sono in questo calcio moderno? Sono quasi più dei giocatori. Come fanno a capirsi tra loro? Ma soprattutto, come fanno i giocatori poi ad affidarsi a quello che è il lavoro che questi professionisti portano avanti?
2: Ma sai, dopo poi c'è un'organizzazione, più che altro l'allenatore deve mettere tutti i puntini sulle i, non è semplice. Io ho visto, ho detto, lo dico sempre, io ho contato degli assistenti, sì, diciamo, lo staff dell'Arsenal quando stava facendo la preparazione pre-finale Champions, sì, cioè 20, cioè ragazzi, cioè, lì veramente c'era il Torello, c'era più collaboratori e giocatori, cioè non è facile, secondo me sono un po' troppi, però probabilmente se siamo arrivati a queste cose, cioè, ognuno farà il proprio lavoro, non ci mancherebbe altro, però sono un po' tanti, vanno tutti messi, vanno tutti inquadrati per l'allenatore, che poi dopo l'allenatore, dopo che ha programmato, non fa quasi niente, cioè sembra non faccia niente,
0: sì, sì,
2: osserva,
0: delega e osserva,
2: però il problema è che hai dovuto preparare con tutti, che tutti abbiano la stessa linea di lavoro, sì, insomma, poi anche nello staff dei preparatori c'è chi le comanda, sì, e quelli li lavorano, è bene, se è chiaro, cioè, non è che sono tutti allo stesso livello, c'è chi c'è la manovalanza, ora senza offesa per, sì, sì, per chi, come giusto che sia, c'è quello più esperto che magari è il capo, per dire, perché anche Filippi non, sì, è che lavora lui e basta,
0: no,
2: c'ha altri che lui programma lavori, poi magari nello specifico lui ha un occhio diverso a questi qui che sono in questo momento persone che collaborano con lui, sono collaboratori.
0: Tu, Andrea, puoi tranquillizzare Francesco, l'ascoltatore, che è un po' preoccupato da questo caos che rischia di crearsi in virtù dei tantissimi professionisti, guarda, che poi compongono lo staff di una squadra e di un tecnico.
1: Guarda, io si riporto le parole di un giocatore, che non dirò chi è ovviamente, che mi ha spiegato come invece l'attenzione riservata da questo staff a questa squadra sia stata nettamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Cioè, mi risulta che questo gruppo di lavoro guidato da Grosso abbia seguito passo dopo passo ciascun giocatore, proponendo a ciascuno di loro un percorso fisico o di recupero o di adeguamento finalizzato all'ottenimento della miglior forma fisica, quindi in modo singolo e personalizzato, cosa che l'anno scorso invece non è stato fatto, e questa cosa è stata molto apprezzata dai calciatori della Fiorentina, perché hanno visto grande attenzione, grande, come posso dire, peculiarità nel lavoro da parte di Grosso e del suo staff, e vi dico pure che questa figura non è nemmeno così certa che resta la Fiorentina, quindi per dirlo, una figura che magari se ne va vuol dire che comunque uno che dà un giudizio scevro di qualsiasi pregiudizio, ecco, scusate il gioco di parole, ma è assolutamente soddisfatto del team di lavoro che lo sta allenando, quindi tanti assistenti secondo me possono servire anche a questo.
2: Sì, certo, certo.
0: C'è anche chi ti chiede
1: i risultati li...
0: vai scusami Andrea, è che siamo leggermente ritardo,
1: vai.
0: Quindi a volte ti sentiamo con qualche secondo che non ci consente di capire se hai finito un pensiero, quindi perdonami la maleducazione. C'è un ascoltatore che non si firma al 348-7513-933 che ti chiede: come vedi Moise Kean, non solo dal punto di vista dell'integrità fisica, l'abbiamo detto, ha preso parte poi al lavoro di gruppo solo a ritiro fiorentino già iniziato, ma anche dal punto di vista proprio dell'attitudine, se ti sembra quel Moise Kean motivato, che in un certo senso dà anche modo di fare riflessioni su di lui in maniera diversa rispetto magari al finale di stagione, che l'ha visto un po' come corpo estraneo rispetto al gruppo.
1: Ma guarda, molto bene, io manca il Villa Park, dove ti ripeto non abbiamo assistito a un ritiro amoroso, perché io penso che la parte più tosta e tanti aspetti tattici il buon Grosso li abbia affrontati la mattina senza la nostra presenza. Però ciò che mi ha colpito del ritiro del Villa Park è, nello specifico di Kean, un ragazzo molto volenteroso, molto voglioso di mettersi a disposizione. Ti dico la verità, ho tremato un po' quando mi hanno detto che Dazon sabato lo aveva inquadrato in panchina dopo la gara col QPR con una borsa di ghiaccio sulla tibia. Ho detto: cavolo, ci risiamo. In realtà, fortunatamente, dopo un lavoro individuale di ieri già previsto, da stamani era in gruppo stamattina, è in gruppo adesso sta lavorando per esempio in fondo al campo con un gruppetto formato da Ulahi, Gudmundsson e Attacco, insomma tutti i signori che hanno un calcio con la C maiuscola, ma lo vedo bene, lo vedo sorridente, cioè, e di sicuro se volete la mia, quando va in campo e no, ma se volete la mia, se, quando lui va in campo e magari è troppo precipitoso a concludere, poco lucido, non è per il mercato, cioè, se no il mercato non c'entra nulla, non c'entra niente, c'entra che lui è un giocatore che ha veramente bisogno di trovare la confidenza col gol, e siccome sa di essere anche in debito con Firenze, perché comunque l'anno scorso c'erano squadre che lo volevano, erano pronto a offrire un sacco di soldi, e allora lui secondo me, quando va in campo, non è così lucido. Ma sull'allenamento vi posso dire che è un ragazzo serenissimo e contento.
0: Leonardo ti chiede se Jimenez è dimagrito, non so se si riferisca però al momento in cui è arrivato a Firenze o magari all'ultima volta che l'ha visto in Serie A prima che partecipasse all'esperienza in Premier. Lo vedi dimagrito, Andrea?
1: Ma sì, abbastanza.
2: Si asciugano.
1: Fisicato, ecco, lo vedo asciutto, sì, bravo mister. No, lo vedo bene, lo vedo assolutamente bene. Anzi, mi è anche piaciuto.
2: Sono giovani. Sabato. Sono giovani, lo perdono
1: sì.
2: Subito. Tornano subito in condizione.
1: Sì, no, poi tra l'altro lui è un terzino. Io guarda, mi è passato accanto un paio di volte in questi giorni. Un terzino non alla Gosens, che era alto e grosso, è un terzino di quelli magari un po' più vecchio stampo, cioè bassino e magro, quindi alla Dodò per intendersi, quindi è un giocatore che secondo me entra in forma anche prima rispetto ad altri, quindi no, ma lui al di là degli ultimi mesi vissuti in Premier League fuori squadra per le ben note vicende che l'hanno riguardato, secondo me è un giocatore che comunque darà il suo contributo fin da subito. Sono a questo punto curioso di vedere un po' di rotazione quando arriveranno anche Valdepeñas e João Mario, come si alterneranno. Tra l'altro in questo momento è stato provato soltanto come esterno offensivo, quindi insomma va visto meglio
2: secondo me. È anche un po' strana questa cosa perché
1: sì.
2: Cioè, sembra quasi che si vada a fare delle partite di campionato, no? Invece, cioè, secondo me il giocatore adesso lo devi inquadrare dove lo farai giocare, perché lui probabilmente giocherà a sinistra, perché se arriva a João Mario gioca a destra, insomma va via Dodò, insomma, che secondo il mio punto di vista Jimenez giocherà a sinistra come ha giocato a sinistra a Milano, non è che perché giocava a sinistra quando lo facevano giocare. E secondo il mio punto di vista io comincerei a lavorarci sotto questo aspetto, cioè, poi in questo momento probabilmente gli manca tanta gente e non è semplice mettere una formazione competitiva, via, mettiamo così.
0: Abbiamo parlato,
1: sono d'accordo con voi,
0: Andrea, di alimentazione e di dieta. Arrivano quattro messaggi in contemporanea al 348-7513-933 di ascoltatori che ti chiedono: Andrea, ma tu cosa mangi stasera?
2: Bombolone alla crema, la retta a me.
1: No, stasera non lo so, vi posso dire cosa ho mangiato fino adesso?
2: Dimmelo.
1: Stasera non lo so.
2: Dici, facci gola, dai.
1: Vabbè, ho mangiato hamburger, perché qui vanno tanto gli hamburger, e le pies, che sono queste torte salate straordinarie. Che possono essere di tanti tipi, da quella alla carne a quella vegetariana, e sono buone.
2: Ci credo, bravo. Poi mangia sempre vicino all'Italia, dritta a me, che tu caschi sempre bene.
1: Vabbè, sicuramente sì, però vi dico la verità, la Fiorentina ha due chef che vengono sempre da queste parti quando la Fiorentina si sposta, e quindi loro hanno un'alimentazione ferrea e ben coordinata.
2: Ma vorrei vedere
1: pranzo e cena, poi che c'entra, hanno avuto sabato sera serata libera dopo la gara con QPR, però con rientro obbligatorio in hotel alle 23, se non mi ricordo male, quindi
2: ma è giusto,
1: così tanto non è che
2: Sì, sì. Saranno andati a bere una birra, a fare qualcosa, sono ragazzi. Cioè, non è che uno per forza, cioè, finito di fare così, un po' di libertà anche mentale la fa bene, non è che fa male. Tanto saranno andati a gruppi, ma la maggior parte insieme. Poi non so se c'è qualcuno alla famiglia dietro oppure no, questo poi... C'è qualcuno alla famiglia dietro?
1: Non credo, no,
2: sa, delle volte uno le porta perché gli fa vacanze, non perché deve stare con loro.
1: No. No, assolutamente.
2: Sono andati in qualche pub, dai, su.
1: Sì, fanno bene,
2: ma vorrei vedere. Ci mancherebbe altro.
0: Capito? Andrea, visto che poi ti ritroviamo tra poco più di una mezz'ora durante Uno contro tutti con Dimitri Conti, se sei d'accordo, noi ti liberiamo, ti ringraziamo, ricordiamo agli ascoltatori di Radio Firenze Viola che sul sito di Firenze Viola trovano tutti gli aggiornamenti, al di là dei contenuti esclusivi che confezioni per noi, ma anche gli aggiornamenti per quanto riguarda le sedute di allenamento e tutto quello che l'Inghilterra ci racconta. Quindi buona continuazione, Andrea, tra pochissimo con Dimitri Conti.
1: Grazie,
2: Andrea, scusami, c'era Massimo Marianella lì con te?
1: Sì, è qui vicino.
2: Ecco, salutamelo. Portagli i miei saluti.
1: Te lo faccio salutare al volo, ma rubiamogli un minuto perché
2: No, salutamolo sì.
1: Questo è Sauro Fattori che ti vuole
3: salutare. Grandissimo.
1: Ci siamo, è qui con voi. È qui
3: Sauro.
1: Con voi.
2: Ciao Massimino, come stai? Grande forma.
3: Eccoci qua. Sono in forma migliore rispetto al solito. Sì, i 40 giorni di Miami mi hanno aiutato, ti dico la verità.
2: Vai, di sicuro. Tutto bene?
3: Quindi sto un po' ma bene, mi sto facendo un bagno viola praticamente in questi 2-3 giorni. Sto vedendo tante cose che mi piacciono.
2: Ecco, che non è poco.
3: Tanti segnali positivi. Speriamo. Manca un po' di identità offensiva perché mancano gli interpreti ancora definitivi. Per il resto c'è uno dei portieri più forti al mondo, c'è una difesa che mi ha dato delle buonissime sensazioni, sì, ma con delle buonissime sensazioni. Centrocampo è straordinario, ce ne sono pochi in Italia così. Sentivo che ne parlavate prima con Andrea, con attacchi farà la mezzala sinistra fissa, e questo cambio, perché uno può fare il ruolo dell'altro tra Fagioli e Ulai, che credo saranno i tre titolari, ma se volesse tornare all'antico, io penso che saranno loro, anche se Grosso viene da un'esperienza di un centrocampo quasi esclusivamente fisico col Sassuolo, però lì sono pronti in Dur, Mandragora, uno, io sono come te, caro Sauro, ci rinuncio sempre con grande difficoltà, e poi io credo che arriverà Torsvet, e quindi hai sei centrocampisti che così in Italia e in Europa ce l'hanno,
2: ecco, pochi. Si possono alternare, tanta roba, sì.
3: Certo.
2: Sono pienamente d'accordo. Ora c'è da lavorare davanti, che è il cruccio più difficile, poi anche la cosa più difficile.
3: Esatto.
2: Vediamo, dai.
3: Perché deve arrivare, bisogna capire se resta Ken, e deve arrivare certamente una coppia di esterni. E da quello che ho percepito io, uno sarà un acquisto anche economicamente importante, e l'altro sarà un costo zero, un prestito, che però non vuol dire che sia meno importante, cioè potrebbe essere Mastantuono che arriva a zero, ecco, faccio un esempio.
2: Quindi
0: anche Bonaventura
3: e questa sarà
0: a zero. E ha fatto la differenza a Firenze.
3: Brava Chiara, ciao Chiara.
0: Ciao. Ha fatto tutto Sauro.
3: lo so, però è bello darmi un abbraccio a tutte e due. Quindi,
2: un abbraccione, ma poi quando
3: ti abbraccio forte,
2: tu sai, quando passi di qua, se mi chiamo un caffè, se lo prendo sempre volentieri.
3: Assolutamente.
2: Va bene.
3: Assolutamente.
2: Ciao Massimo, grazie a te, ciao, buon lavoro.
0: Andrea. Salutiamo anche Andrea, magari.
2: Ciao Andrea, dove sei? Andrea, ti cercavo.
0: Non lo tengo, Sauro. Andrea, buona continuazione. A più tardi con Dimitri Conti, come abbiamo detto, durante Uno contro tutti. Ringraziamo quindi Andrea Giannattasio. Vi ricordo che su Firenze Viola
2: anche Marianella,
0: sì, era già intervenuto oggi, quasi un'ora insieme ad Andrea durante Parla al Centro, e infatti su Firenze Viola trovate anche
2: me lo
0: tutte le
2: dire,
0: sue,
2: a me me lo dovete dire,
0: però hai fatto bene, avete fatto altre
2: Massimo,
0: riflessioni anche sul centrocampo, loro hanno parlato molto di Comuzzo. Noi comunque ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo per l'ultima mezz'ora insieme con Gary Scalvento.
2: Perfetto.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
1: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: l'ultima parte di questo Garrisca al Vento, sempre Sauro Fattori al mio fianco. Abbiamo ancora una mezz'oretta circa a disposizione. Sauro, ti farei rispondere ai tanti messaggi che gli ascoltatori stanno inviando al 348-7513-933 alla luce dei temi di cui abbiamo parlato nella prima ora, anche delle curiosità e degli aggiornamenti che abbiamo raccolto dall'Inghilterra da parte di Andrea Giannattasio, che sta seguendo la Fiorentina nella seduta pomeridiana. Giovanni da Campi, cosa ne pensi di Croci? E soprattutto, secondo te, Sauro, deve rimanere nel giro della prima squadra tutto l'anno? Facevi prima con Andrea il discorso sull'importanza anche di sfruttare questi amichevoli per capire non solo i nuovi arrivi, ma anche i giovani eventualmente che destino possano avere. Giovanni ti porta nello specifico su Croci.
1: Allora, il suo destino è di fare la primavera, sicuramente deve fare alto livello, continuare a allenarsi la prima squadra e poi dopo deve fare un'annata ad alto livello in primavera, e poi dopo il prossimo anno probabilmente si giocherà di più il posto. In questo momento non se lo gioca, secondo me deve soltanto far vedere che lui c'è, basta. Insomma, io lo posso dire per mia esperienza, sì, perché io il mio primo ritiro l'ho fatto all'età di Croci, e avevo 16 anni, va bene, e il primo anno giustamente sono stato lì, ho fatto anche una panchina in Coppa Italia, però era fatto gli amichevoli, nell'amichevole giocavo sinceramente come sta facendo anche Croci, insomma mi impiegavano, però poi dopo sono sceso giù in primavera, ho fatto un'annata importante in primavera e l'anno dopo poi mi sono ritrovato titolare, insomma, nella Fiorentina.
0: Proprio nell'ottica anche del percorso di cui parlavi tu, che è imprescindibile per ciascuno, e non è detto che sia uguale per tutti, però nel momento in cui decidi di puntare su un giovane, il percorso davanti a lui lo devi delineare.
1: Sì, anche perché tra un po' se arriveranno questi nuovi acquisti è normale che lui bene vada, anzi adesso è perché ci vogliono 30 giocatori, ma io lo farei allenare anche la primavera, cioè lui dovrebbe tornare nel suo, però sempre nell'occhio che l'allenatore, per non so, grosso, va a vederlo nelle partite. Cioè tu parli, poi Andrea Zoli, insomma, c'è un allenatore di livello, cioè adesso qui si parla che Andrea Zoli voleva fare l'allenatore della prima squadra, e ho visto Andrea Zoli, ha detto delle cose che io ho detto anch'io quando sono andato a visitare il Viola Park.
0: Che in un certo senso può quasi far sentire arrivati dei ragazzi che invece si giocano sostanzialmente tutto.
1: Io ho sempre detto certe cose bisogna un po' guadagnare, cioè guadagnarsene, cioè tu devi avere l'aspirazione di guadagnarlo, insomma il concetto, invece trova un po' tutto spiattellato.
0: E uno come Andreazzoli, al di là del discorso trofei, può anche aiutare a tuo avviso a far tornare la primavera quello che rappresentava per i club fino a una decina di anni fa?
1: Allora,
0: e quindi
1: fare i giocatori,
0: far salire, poi battezzare uno o due giocatori nell'ottica poi di aggregarli alla,
1: ragazzi,
0: prima squadra.
1: Allora noi abbiamo vinto un campionato primavera, ok? Non c'è un giocatore nella prima squadra.
0: Ed è per quello che si sottolinea proprio in un certo senso anche la difficoltà, non tanto di celebrare un qualcosa di cui i ragazzi devono giustamente raccogliere i meriti, ma poi di farlo diventare un valore aggiunto anche per la prima squadra.
1: Se arrivavi quinto e avevi due giocatori in prima squadra, avevi 30 milioni di valore, cioè,
0: e sul mercato ti puoi muovere anche diversamente. Non capisco perché dovremmo dare via Moise Kean, ci scrive Stefano da Firenze. Per prendere chi? Ce n'è uno migliore? Per me lui mi garantisce almeno la doppia cifra, e l'abbiamo detto.
1: Sì, ma è
0: ovviamente
1: vero, no? Ma io infatti sul livello tecnico non c'è tanto da discutere, perché trovarne un altro come lui non è semplice, bisogna essere sinceri. Il problema è che ci sono diversi discorsi comportamentali e anche di ingaggio, perché se vogliono un po' rientrare anche, cioè mettere un limite anche agli ingaggio, sì, lui è un po' di fuori, insomma, magari fai un sacrificio perché però ti può portare qualcosa di buono negli anni a venire, via, mettiamo così.
0: Sempre a proposito di Moise Kean, Max da Monza ci manda una riflessione: se Moise avesse tirato 50 centimetri più in basso con la Bosnia, sarebbe stato etichettato come il trascinatore della qualificazione. 6 partite consecutive in gol con la nazionale. Oggi parliamo di appena 40 milioni, ma con quei 50 centimetri in meno, oggi probabilmente sarebbe un giocatore da 80. Non è che si va sempre un po' troppo a destra o un po' troppo a sinistra nelle valutazioni?
1: Sono d'accordo, però d'altra parte 50 centimetri sono quelli che ti fanno guadagnare 5 milioni o 500 mila euro.
0: Grande Sauro, ti scrive Luca da Malaga, eccellente analisi. Io molto umilmente vedo Fagioli e Ulai in regia. In

0: stranieri.
1: Qualcuno faceva riferimento a quei 6-7 mesi con la Salernitana, fatti comunque molto bene in quel ruolo. Mise in serie difficoltà la Fiorentina quando
0: bisogna vedere l'intenzione che ha l'allenatore. L'allenatore può anche giocare con una difesa un pochino più ferma, diciamo, piazzata, perché magari davanti ha giocatori che che lui magari vuole tanti tecnici, tanta gente che va. Allora in fase difensiva bisogna lavorare, perché parliamo chiaro, se ti difendi 6 o 7 ma voglia te, non è che bisogna difendersi in 11 per forza, cioè 6 o 7 te tu riesci a difenderti bene, però ti ci vuole dei giocatori adatti, e di quello si sta parlando. Fagioli,
1: Ulai. Sono impazziti i tifosi della Costa d'Avorio. Io ho guardato un po' i canali ufficiali della Fiorentina sui social. Parlano di lui sotto a qualsiasi contenuto. Puoi anche presentare la nuova maglia, far vedere l'intervista a una ragazza, la squadra femminile. Arrivano in massa tutti a parlare di lui. L'avevo definito un po' l'effetto Salah, perché poi è quello che ci sorprese quando arrivò Salah, che magari non tutti conoscevano. Io mi stupì anche della massiccia presenza di tifosi egiziani in curva Fiesole, in trasferta, sui pullman, conferenze del nord, tesserati a metà stagione, una psicosi di massa che io spero però si riproponga più o meno allo stesso modo.
0: Più
1: magari valutiamo bene il contratto.
0: Più che altro si riproponga, perché Ulai farà una grande annata. Più che altro, a me mi interessa quello, ti dico.
1: Certo, era assolutamente sottointeso. Ci scrive anche sempre al 348 7513 933. C'è anche Valdepeñas, ce lo scrive Luca, per il ruolo di esterno basso a sinistra.
0: Vero, però un po' adattato. Però va bene.
1: Paratici forse non si aspettava questi prezzi, ora ci aspettano al varco. Siamo una delle poche società con soldi veri, non coi pagherò. Questo ce lo scrive Silvano da Montemurlo, a commento forse di questo cambio di marcia rispetto a una Fiorentina che nei primi giorni di mercato si è mossa tantissimo, ora che deve focalizzarsi sugli esterni e sull'attaccante sta facendo magari un po' più fatica a coniugare tutto quello che serve far coincidere, quindi non solo l'aspetto relativo alla valutazione ma anche alle caratteristiche del giocatore.
0: E poi è anche più facile trovare i ruoli che abbiamo cercato fino adesso, c'è molta più scelta,
1: lo dicevi, diciamo. Prima, ora arriva il bello in un certo senso,
0: arriva...
1: ed è qui che vedremo il vero cambio di passo con il direttore sportivo rispetto ai precedenti direttori sportivi.
0: Per dire, per Dobby, che ti trovi anche in Bologna, ti ritrovi tutti, allora quando tu vai un po', diciamo, all'asta, ci sta tante cose, capito?
1: La notizia del giorno l'abbiamo detto, Pietro Comuzzo molto vicino al Torino con una formula che prevede un prestito oneroso a circa 1 milione di euro e un diritto di riscatto sui 20 milioni, come ci ha detto Andrea Giannattasio, come raccolto da Luciana Magistrato. C'è la sensazione che Comuzzo possa comunque portare a termine la preparazione inglese con la Fiorentina prima che si concretizzi. Noi sul nostro canale WhatsApp al 348 7513 933 vi abbiamo chiesto un po' cosa ne pensate. Fabio ci scrive: è stato preferito Pongracic a lui? Bene, ne pagheremo le conseguenze. Comuzzo al Torino? Bravo il Toro, ci scrive. Quindi lui è dell'idea che, come dicevi tu, nel momento in cui battezzi un giovane, allora devi assumerti anche la responsabilità magari di far
0: anche
1: partire un giocatore come Pongracic. Federico invece ci porta su un altro tema: via Fortini, via Comuzzo, via Ken, diamo via anche Ranieri e Mandragora, diamo via tutti gli italiani, prendiamo tutti i giocatori stranieri, quando poi puntavamo il dito contro il Como. Bravi, continuiamo così.
0: Era un po' il nostro vanto. Io penso noi avevamo come titolari più italiani di tutti.
1: Sì, siamo arrivati anche a metterne in campo 8 undicesimi.
0: Ed era un nostro vanto che stiamo un po' perdendo, ma sai, abbiamo preso un direttore che lavora molto a livello internazionale, perché però se ci ricordiamo bene, la migliore Juve era molto italiana. Cioè io ho sempre detto...
1: Non so se puoi dire quella parola in trasmissione quando ci sono io, però ormai l'hai detta, quindi va bene.
0: Quale? Non posso dire la Juve. D'altra parte Paratici ci vende a lì.
1: E non solo lui.
0: Non potevo dire veniva tanto. Certo, vende ai Tottenham, mettiamo, no? Paratici vende ai Tottenham, ma allora fa una cosa internazionale.
1: Rivo 71 ti porta di nuovo sul campo e ti scrive: ma se gli esterni buoni non si trovano, non si può fare un rombo a centrocampo?
0: Sì, però bisogna giocare, quando si fa il rombo a centrocampo bisogna giocare con due punte. Per adesso

0: piccoli e siamo, siamo a questi punti qui, cioè capito, cioè diventa, ci sono delle difficoltà.
1: Matteo da Scandicci, un brivido lungo la schiena. Ma se sugli esterni ci mettessimo Riccardo Sottil? E poi aggiunge, sto scherzando.
0: È vero, sta scherzando, però ti dico.
1: Ma hai già detto Juve 2 minuti fa, Sauro, fai molta attenzione.
0: Io sono uno che Sottil, io ho fatto l'hashtag, no, coicone, non se ne può più, no. Cioè, io, sapete quello che io penso di Sottil. Però in questo momento qui, per fare anche questa... Allora,
1: sì, sì, ho capito
0: però,
1: il senso.
0: Però sono contento di Paratici, che è stato deciso che troverà qualcun altro. Insomma.
1: Sì.
0: E speriamo che Sottile, io gli auguro di trovare squadra,
1: Che era un po' quello che ci siamo detti analizzando anche la scelta della Fiorentina in merito a Solomon. Magari vedono se riescono a trovare di meglio, qualora poi non riuscissero in virtù delle tante operazioni.
0: Voglio
1: allora
0: fare un po' di gioco, secondo me, perché Solomon, allora, su Solomon si sa già quello che vale.
1: Sì.
0: Cioè,
1: con le incognite dal punto di vista fisico.
0: Però tu sai quello a cui vai incontro, lo puoi anche lasciare lì.
1: Esatto.
0: E vedere un po' come va la situazione e magari pagarlo un po' meno di quello che ti chiedevano. Sugli altri, su quelli che però dovrà andare a prendere, qui si parla di Sule, giustamente, ma Stantuono, cioè lì non c'è da fare tante, cioè lì avrai concorrenza e lì bisogna fare un po' come qua. Noi siamo andati lì,
1: abbiamo parlato un po' del tema del giocatori italiani, l'intruso Viola, sì, prendiamo tutti italiani per questa bella nazionale. Luca ci scrive bene gli italiani, ma siamo quasi andati in Serie B, forse è meglio correggere qualcosa.
0: L'anno prima il rombo, si è fatto 65 punti.
1: Aggiunge, il rombo è buono al forno con le patate, pesce molto buono. Molti italiani erano un nostro vanto, ma in campo non funzionava purtroppo. Ora non riescono nemmeno a rivenderli, questo ce lo scrive Luciano da Empoli. Croci sarà bravissimo tecnicamente, ma uno come Dragusin se lo mangia vivo, se non aumenta di una decina di chili in un calcio che è sempre più fisico, rischia di non poter completare il passaggio in una prima squadra. Pierpaolo,
0: adesso questa è diventata una cosa che ci risiamo, si riparte, adesso è tornato agli anni 80, agli anni 80, 90, si ritorna, se vogliono tutti grossi, tutti... La palla va in terra, Dragusin sì, forte, però quando la palla in terra, poi che doveva crescere fisicamente, c'ha 16 anni, diamo un po' di tempo, no? Perché c'hai che si voglia già pronti a 16 anni, cioè io l'abbiamo visto come era anche Yamal era, l'ho visto quando esordisce, era magrissimo, poi crescono, è normale, diventano uomini. Diamogli tempo ora, che non si voglia subito perfetti, però insomma, via, con calma arriveremo anche a lui. Poi, non è detto che Croci debba diventare un titolare da Serie A così, è un bel profilo, se sono rose fioriranno. È un bel augurio, perché se sono rose fioriranno lo dissero di me, che io per fortuna, ecco perché, cioè, è una cosa, è una frase importante.
1: Sauro numero uno, ci scrive un ascoltatore che non si firma, mentre Simone 099 ci scrive Mastantuono sarebbe da numero 10, per il 4-3-3 andrebbero bene anche i due che si trovano a loro agio, a partire dall'esterno alla Mutu.
0: Alla Mutu, ragazzi, siamo un po' lontani.
1: Ciao Sauro, ti chiede invece Paolo da Vicchio, vorrei sapere perché non consideri per niente Vieri quando si ragiona anche di titolari e di coppie, mi spieghi il motivo.
0: L'ho visto ancora un po'
1: acerbo,
0: sì, anche fisicamente,
1: fermo restando che poi è un campionato che lui ancora non conosce e deve assimilare,
0: ma poi non lo guardiamo, cioè è grosso, sì, però acerbo fisicamente, nonostante sia, facciamolo maturare, cioè vediamo se riesce a snellirsi, a irrobustirsi, a trovare certe situazioni, poi diamogli tempo, è un ragazzo giovane, viene da un campionato che sì, è vero, brasiliano, insomma in Brasile si sa, sono un po'
1: a proposito,
0: fanno campionati regionali in Brasile, non ce lo dimentichiamo.
1: A proposito della fisicità, un ascoltatore ci scrive Messi pesa 20 kg, ha fatto la storia, Sauro era un fringuello ma non lo prendevano mai.
0: Sì, è vero, però era un altro calcio, cioè no, un altro calcio, sono convinto che avrei giocato anche adesso, le qualità che avevo giocato anche adesso. Probabilmente era qui, cioè, al posto mio c'era un altro e mi ritirava. No,
1: chissà, i voti in pagella del direttore Tommaso Loreto a Sauro Fattori.
0: Mi è sempre piaciuto. Io ho avuto lì Polverosi, insomma, non era poco. va bene, no, comunque è di Calamai, di Luoschi. Ah. Voi me la andrai tutti.
1: Quindi puoi vendicarti.
0: Ora. Voglia, ora mi vendi ogni
1: si
0: tanto.
1: Si vendicheranno anche gli ascoltatori, perché io mi ero completamente dimenticata dei messaggi vocali. Quindi chiedo
0: Madonna, non ci posso ridere.
1: A Marco Tonelli in regia, se intanto ce ne fa ascoltare tre, poi andiamo avanti anche con quelli scritti in questi pochi minuti.
2: Buonasera, Castro 16 gol in 3 anni, meditate gente, meditate, se gliela a Firenze tu vuoi sentire che voce.
3: Ovviamente poi ogni campionato c'ha la sua storia a sé, una squadra se vuole fare 70 punti gli ci vuole una sessantina di gol fatti e massimo 30-35 subiti, quindi fate un po' voi come si fa a arrivare a 55-60 gol.
4: Ciao Chiara, buon pomeriggio, ciao Sauro,
1: ciao.
4: Voglio fare una domanda, visto che c'è Andrea Azzoli, insomma un ottimo allenatore, da ma quanto conta il parlare fra Andrea Azzoli e Grosso e mettersi d'accordo per far giocare le squadre più o meno con una stessa identità, con una stessa idea di gioco,
1: fare
4: in maniera tale
1: l'Ajax,
4: che certi giocatori quando vengono in prima squadra si trovano diciamo meglio, hanno meno difficoltà. Conta per te questa cosa?
0: Allora io sono sempre stato, allora c'è delle società che lo fanno, anche
1: dalle giovanili vanno
0: anche
1: avanti
0: grandi
1: con un
0: società,
1: modulo per far sì che poi
0: però io non sono d'accordo, perché magari in primavera ci sono due centravanti fortissimi, perché ne devo sacrificare uno, cioè in primavera deve giocare i più forti, io devo far crescere i giocatori e tirargli fuori il meglio. Poi se il meglio vuol dire giocare anche un 4 punti, cioè, chi se ne frega, cioè, io dico sempre vogliamo tirare fuori i talenti, non li invischiamo nelle cose tattiche, quando vanno su poi lavoreranno, poi lavori anche in primavera a livello tattico, cioè te devi avere conoscenza però non devi cambiare le tue qualità, cioè io ti do queste qualità, poi se su andranno bene o no questo lo valuteremo, però se si comincia già. Infatti è il grande errore del calcio italiano, che da quando so giocano negli esordienti gli si può fare gli schemi, cioè gli schemi ai giocatori, cioè quando si andava a Gianni Campino ognuno giocava in modo suo, i più bravo eri più bravo e quelli meno bravi la toccava a meno, cioè la verità è questa, che io tornerei un po' a far giocare tutto il meglio, perché io in primavera non posso vedere che se ho due centravanti per dire, se io ho due Ken, perché Ken andare a primavera era forte, anche forte ancora, però per dirti, no, ho due forti lì, cosa faccio? Non faccio giocare due Ken, faccio giocare uno soltanto, perché sarò da fare lo schema, cioè lo schema di chi? Dei fa giocatori per la prima squadra, cioè, il concetto è questo. E infatti allora... Andrea Azzoli l'ha detto, che lui tende a far crescere il talento e ad aspettarlo, e ci vuole tempo, capito?
1: Io me lo ricordo, Sauro Fattori in area era furbo come una volpe nel pollaio.
0: È vero,
1: questo
0: è
1: ce
0: vero,
1: lo scrive
0: sì. La mia caratteristica.
1: Un altro ascoltatore, Sauro, ma Raspadori e Orsolini come esterni, come li vedresti alla Viola?
0: Magari. Cioè, non sarebbero male.
1: Questo
0: sono
1: lo scrive Luigi.
0: Guarda, io per Raspadori non impazzisco, Cioè, però qui a Firenze sarebbe tanta roba, C'è un giocatore che alla lunga ha fatto bene, poi non ha trovato anche un ruolo ben definito, Perché fa l'esterno, può fare giocare dietro la punta, fa l'attaccante, insomma, anche lui rischia di diventare ibrido, e me ne dispiacerebbe, perché lui ha qualità a Raspadori, per dire. Orsolini è uno fa gol, però l'impressione non è roba per noi.
1: Una domanda veloce per Sauro, ma Mandragora sarà ancora indispensabile per la Viola quest'anno? Più che altro sarà un titolare inamovibile?
0: Inamovibile, sai, Mandragora non esiste, però sarà importante sicuramente, perché come si è detto prima, si parlava prima con Massimo Baranella, cioè avere 4, 5 o 6 centrocampisti di grande livello anche per Grosso sarà semplice, dovrà fare delle scelte in delle domeniche, ed è importante. Poi ci sono i cambi, questi 5 cambi io non sopporto, ve lo dico chiaro, perché come fa una squadra nuova, però chi è favorito dai 5 cambi? Le grandi squadre, perché levano uno e ne mettono un altro forte,
1: le seconde
0: uguale.
1: Linee che hanno gli permettono di non intaccare la qualità,
0: e noi in mezzo ai campo, secondo il mio punto di vista, abbiamo le seconde linee, sono come le prime,
1: che
0: non si sa ancora chi saranno le prime e chi saranno le seconde, probabilmente si alterneranno molto, e secondo me è un
1: però
0: vantaggio.
1: In tal senso un cambio a centrocampo non ti dà la sensazione di dover rinunciare alla qualità,
0: cioè rimani lo stesso, che non è poco, anzi è tanta roba.
1: Allora, al Barcellona sono tutti strulli, ci scrivono, a far giocare tutte le squadre con il 4-3-3. E questo è l'ascoltatore che commentava la tua risposta al vocale nel...
0: Allora, è quello che sta dicendo, però si dice per sentito dire, ma non è vero. Non è vero, perché a Barcellona, per dire, fanno nelle giovanili, invece di giocare a 8, giocano a 7, perché vogliono fare certe situazioni, perché loro privilegiano la tecnica alla tattica. Non è vero niente che fanno i 4-3-3. Noi siamo convinti di questo, ma non è vero.
1: Io credo che gli esterni ancora non siano arrivati, semplicemente perché Paratici ci vuole dei top e soprattutto vuole pagarli il giusto. Inoltre dobbiamo ancora cedere. Vedrete che avremo una squadra completa. Questa è la previsione di Daniele. Un ultimo messaggio, visto che siamo in chiusura, dobbiamo lasciare la linea a Dimitri Conti. Speriamo che si riesca a vendere Ken. Il giocatore, per caratteristica, a me piace molto. Fa la guerra con tutti, fisicamente fortissimo. In un determinato modo di giocare ha dimostrato di essere devastante, ma con Grosso non è adatto. In più ci mettiamo un extracampo non impeccabile, un ingaggio sproporzionato. Vorrei una punta adatta al suo gioco. Hai la sensazione che queste, Sauro, possano essere le valutazioni anche da parte di Paratici, considerando che poi è uno dei pochi giocatori della Fiorentina ad avere mercato e ad avere mercato a cifre importanti, allora, per quelle che sono le casse del club.
0: Se lui trova due esterni che gli garantiscono 8-10 gol, dire Atta anche stesso, no? Cioè qualche centrocampista, probabilmente può trovare anche un attaccante da 10 gol, perché va a compensare, magari fa giocare bene questi che... Però non è facile, ragazzi, trovarne due da 8-10 gol. Cioè Solomon, che ha fatto bene, forse uno dei più positivi nonostante l'infortunio, perché il problema è che si infortunia, facilità, cioè li farà 8-10 gol.
1: È molto...
0: Orsolini, sì.
1: Guarda, Orsolini l'abbiamo letta. Però, prima la provocazione, c'è chi ti dice da un lato Raspadori, sì, Orsolini lasciatelo dov'è, perché anche con un po' di dichiarazioni in un certo senso ha alimentato anche questo astio sportivo tra Bologna e Firenze.
0: Ma poi lui sta bene a Bologna, sì, che bene rimanga lì, insomma. Però Raspadori è uno che potrebbe, non l'ha più fatto, ha fatto un anno solo 10 gol a Sassuolo, perché poi lui è più, penso sia il giocatore più pagato che esista per i numeri che ha, che non ha grandissimi numeri. Però è stata una squadra importante.
1: Sauro, sono le 19, siamo anche leggermente in ritardo. Io ti ringrazio, ti saluto.
0: Grazie,
1: ovviamente
0: te,
1: ci ritroviamo anche la prossima settimana. Ringraziamo e salutiamo anche Marco Tonelli in regia. E come detto, tra pochissimo arriva Dimitri Conti e il suo uno contro tutti. E anche lui un'altra incursione farà in Inghilterra da Andrea Giannattasio. Garrisca il vento finisce qui, ma torna domani dalle 17 alle 19, sempre con me, l'ospite a sorpresa.
0: Speriamo ci sia un esterno nuovo, almeno uno.
1: Almeno quando ti ritroviamo
0: settimana
1: prossima,
0: dai.
1: Speriamo di commentare l'attacco della Fiorentina che prende forma. Buona serata su Radio Firenze Viola, ciao.

0: classe viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance. Ma, ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios, se la diplomazia fallisce è pronto ad una forte azione militare. Domani incontro tra Trump e Netanyahu. A Bibi dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare ed Israele sarebbe stato distrutto, ha dichiarato il tycoon sempre ad Axios.
3: Sopralluogo della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende dietreggiare, ha scandito Meloni in un video pubblicato sui social. Quattro antagonisti stranieri sono stati fermati e altre 800 persone che prendevano parte al festival no TAV sono state identificate. Si indaga per devastazione, ma non si escludono altre accuse. Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, ha sottolineato e ribadito più volte Guido Fissore, attivista ultraottantenne, durante la conferenza stampa indetta dal movimento Notab.
4: Caro carburanti, niente sconti per quanto riguarda la benzina che oggi segna un prezzo medio di 1,982 euro al litro. Intervento solo sul gasolio per un valore di 17 centesimi fino alla 6 di agosto. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri.
5: È chiaro che la situazione evolve di giorno in giorno, ad esempio oggi il prezzo del Brent è drasticamente sceso, la speranza è che tra qualche giorno questo si traduca nel prezzo alla pompa.
3: Quello di Maranza è un fenomeno allarmante ed è in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per 4 giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il fermo da parte dei carabinieri è la punta dell'iceberg di un'ampia inchiesta che coinvolge giovanissimi egiziani, marocchini e tunisini.
4: Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da oltre 30 ore il territorio di Peschici a Foggia. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive tranquillizza il sindaco. In Basilicata circa 60 persone evacuate sopra Marina di Maratea Potenza mentre il vento alimenta le fiamme. Spenti ieri 2 focolai nel Palermitano. Secondo Coldiretti 6 incendi su 10 sono opera di piromani, triplicati boschi e terreni bruciati.
3: Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo al commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fonbet, sono due i possibili scenari. Uno porta a Thiago Motta CT e alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico con Chiellini possibile sostituto. Botta e risposta a distanza intanto fra Abodi che parla di brutta figura e Malagò che replica. Il mondo di Abodi è uno di quelli che non potrebbe parlare di brutte figure avendone vissute tante e da parecchie parti.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
10: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Grande Tommaso.
7: Pietro.
8: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
13: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei

0: che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: In una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: E allora buonasera amici di Radio Firenze Viola, buonasera dal vostro Dimitri Conti, aka La Belva, aka protagonista di questa trasmissione, di questo contenitore che vi accompagnerà per la prossima ora, 19:20 come tutti i lunedì, torna Uno Contro Tutti, oggi una puntata un po' crossover, anticipiamo subito, intanto in partenza... Come sempre, i numeri 348-7513-933 per i vostri messaggi WhatsApp, testuali o audio. Vedo che c'è già chi ci sta scrivendo, chi mi saluta come Ale dal Casentino. Ma se volete telefonare, invece collegarvi via linea telefonica, via telefono fisso con nosotros, con il sottoscritto in particolare, almeno oggi fino alle 20, il numero è sempre 055-77-111-71. Nel caso... vi intercetta, vi mette in onda Marco Tonelli, che saluto, al quale do la buonasera e che curerà la parte tecnica. È una puntata ricca, è una puntata che si avvale, è vero, siamo in diretta anche di là, no Marco? Siamo in diretta anche di là, della finestra di YouTube. Siccome io non voglio lasciare nulla al caso, adesso cercherò anche di rispondere ai vostri commenti tenendomi sotto la finestra di YouTube con la nostra diretta e le vostre eventuali considerazioni da poter mandare nel caso in cui arriveranno le leggerò. Non posso però, cari ragazzi, cari signori, anziani, signore, miladies, come vi pare, non possiamo far finta che non stia venendo giù tutto. Sta avvenendo giù tutto, l'impalcatura del calcio italiano è già crollata. La rivoluzione, che non è quella che vi suggeriva il sottoscritto, che vi diceva di andare a piantare il verde alla zitta nel comune di Firenze senza farsi vedere dall'autorità costituita, è la rivoluzione promessa, garantita dalla figura del costituente, ricostituente, chiamatelo un po' come ve pare, Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, che ora, dopo aver messo la faccia e aver imbastito l'architettura che ha portato tutto il paese del calcio a sognare Guardiola e a ritrovarsi per qualche ora, quantomeno con Pirlo come potenziale nuovo CT, questo scenario è caduto non senza vittime, perché qui io, guarda, fatico a trovare le parole, ragazzi miei, perché ultima ora Sky Sport, fonte loro, si prendono la responsabilità di ciò che riferiscono, ma d'altronde erano stati gli stessi che vi avevano dato l'anteprima del contatto tra i vertici federali e Pep Guardiola. Maldini, Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico da pochissime settimane, e il consulente entrato nello staff insieme a lui, Leonardo, suo ex compagno di squadra e di dirigenza al Milan, sono pronti a lasciare la nazionale italiana. Lo hanno già comunicato, così dicono i colleghi di Sky Sport. Ricordiamo, l'indiscrezione è roba loro, per cui per il momento non posso far altro che citare e leggervi anche un po' le informazioni che ci riferiscono. La comunicazione è stata portata direttamente all'attenzione proprio del presidente Malagò, che oggi in effetti sembrava un po' trafelato, andare di corsa fuori, no, dalla Lega Nazionale Dilettanti, aveva degli incontri istituzionali, ma evidentemente, inevitabilmente, è stato coinvolto anche sul resto. Sì, Giulio da Mantignano, non è ancora ufficiale, Maldini si è dimesso, o comunque si sta dimettendo, è sulla strada per le dimissioni, lampo, perché la cosa clamorosa è questa, dice Giulio da Mantignano, sembra una puntata di Boris, però le risate qui non ci sono, purtroppo per noi, o meglio, le risate sono quelle degli altri che vedono sta farda di casini, come direbbero dei letterati livornesi, e insomma si faranno delle bellissime risate pensando ai disastri in cantiere nel mondo della nazionale italiana. Abbiamo Marco Tonelli, prepariamo già direi il collegamento, perché abbiamo Andrea Giannattasio che è il nostro cavallo di Troia. Siccome ora siete tutti a vedere The Odyssey, no? Il film hollywoodiano di Chris Nolan, con cui ha riportato, questa è una cosa bella, lo dico, al di là delle critiche, dei gusti IMAX 70 mm, storia stravolta, la cosa fantastica è aver riletto un po' della cultura greca, popolare quel torbido mondo che invece solitamente sono i social. Io saluto anche Dido che mi dice: sta armo Berba, tu mi sembri troppo lanciato. Hai ragione Dido, così alle 20 non ci arrivo. Per fortuna però chi mi fa rifiatare, chi ci sta raccontando minuto dopo minuto tutte le mosse del ritiro, della parte inglese del ritiro della Fiorentina, ed è Andrea Giannattasio, ce l'abbiamo in collegamento. Ciao Andrea, rieccoti.
1: Ciao Dimitri, buonasera a tutti, bentrovati.
4: Buonasera, con un tono molto pacato. Dove sei?
1: Perché sono a, fai conto, un metro e mezzo, due dalla, dall'allenamento della... Tutto ok.
4: Allora Andrea, senza farti vedere, allunga un po' sto microfono, facci sentire. No, scherzo, non ti voglio mettere nei casini, però se vuoi facciamo radio verità, siccome io non mi sono occupato del collegamento. Se vuoi metterti in una posizione migliore, attendere qualche minuto, dimmi pure, nel caso.
1: Ma io almeno posso parlarti e raccontarti almeno.
4: Allora, avanti sì. Tutta, come direbbe un grande conduttore di Radio Firenze Viola, no Andrea?
1: Sì, ti ringrazio, la situazione è mia, ma anche se poi avanti tutta lo dici un altro.
4: Certo, tu l'hai mutuata. Ci vediamo anche il tappeto delle immagini, come sempre in coordinamento con il media group di ACF Fiorentina. E allora Andrea, te che sei lì a due passi, raccontaci un po' sensazioni ambientali, quel che si respira dal metro e mezzo, perché dai 20 metri della tribuna più o meno.
1: Sì. Bueno, siamo a conclusione dell'allenamento, perché è in corso la partitella in famiglia, dove non tutti partecipano perché c'è chi magari è un po' più stanco, ha chiesto quantomeno di interrompere il lavoro. Mi riferisco in particolar modo a Tak, qui alla mia sinistra, che si è disteso sul campo perché è molto stanco. Lo stesso Dodò l'ha interrotto prima l'allenamento, lo stesso Moise Ken l'ha interrotto, quindi stiamo in una fase di preparazione dove magari quando arrivi un momento e senti che sei bello appesantito, preferisci e chiedi di sospendere un attimo la seduta per evitare di incorrere in qualche
4: tipo. Esatto. Quindi, tra l'altro, hai citato almeno un paio di nomi di giocatori che potrebbero pure andarsene, no? Perché Dodò l'abbiamo detto sì. In tutte le lingue. Ken è un argomento caldo di questi giorni. Poi mi sono perso il terzo nome, perdonami, ma non.
1: Attà
4: direi che lo possiamo tenere qui.
1: Guarda, Dodò e Ken hanno preso la via degli spogliatoi, cioè sono rientrati all'interno della struttura alberghiera che ospita la Fiorentina, in un posto straordinario. Devo essere sincero, l'anno scorso eravamo al St. James Park, che era la casa nazionale inglese, che era di un livello nettamente superiore a questo. Però anche il Glasgow, questo circolo dello sport alle porte di Londra, è comunque sia molto molto bello. Mentre a Tam, cioè Dodò e Ken se ne sono andati, a Tam è rimasto comunque qui a fast stretching sul terreno di gioco alla mia sinistra, secondo i compagni. Quindi vi ripeto, insomma, se i giocatori interrompono l'allenamento in questo periodo è assolutamente normale, per non forzare, per non rischiare cose. In questo momento parte da attività al lavoro, è anche il motivo per il quale rispetto ai precedenti collegamenti mi state sentendo soltanto via audio e non video, perché d'altra parte non si può riprendere nulla per richiesta della Fiorentina, e noi li capiamo, anche perché ci permettono di fare veramente tante cose in questi giorni, quindi se per una volta ci chiedono di annebbiare, di abbugliare le telecamere, noi siamo più che disponibili a dargli una mano, e quindi vi parliamo. È in corso questa partitella dove in questo momento ci sono da un lato Fagioli e dall'altro Ulain che fanno un play delle due squadre che si affrontano. Mentre, ed è l'aspetto più interessante secondo me della finta pomeridiana di Dimitri, la prima parte di tattica e quindi di pallone, di impostazione, di lavoro di costruzione è stata dedicata a una mediana che prevedeva la presenza contemporanea di Ulain e di Fagioli, con stavolta, a differenza di ieri per esempio, o della parte finale dell'amichevole con il Gubbio, Fagioli a fare il play e quindi Ulain la mezzala. Non è una scelta definitiva, assolutamente no, sarà sicuramente una possibilità d'alternanza che vedremo con con Costanzo, però oggi intanto abbiamo visto questo, hanno risposto con altri entrambi molto bene. Devo dire, a me, nonostante la sconfitta sabato, una gli era pure piaciuto, perché si vede che i compagni si fidano di lui, e Fagioli oggi ha fatto anche dei passaggi eccezionali, insomma, vedere dal vicino così l'allenamento a proprio livello di 5-6 metri è un'opportunità straordinaria, e provo a trasmettervela anche se in questo momento soltanto con la voce.
4: L'ho visto poco fa nel tappeto di immagini registrate di qualche minuto fa, sempre della sessione pomeridiana che si sta svolgendo a Teddington in Inghilterra. Ecco, Andrea, Som non c'è, un altro uomo molto chiacchierato in uscita in queste ultimissime ore, in particolare Pietro Comuzzo, che però ho visto prima scattare in testa al gruppo. Che segnali hai da lì? Perché anche un po' magari di movimento, tu che insomma li segui quasi come uno stalker passo dopo passo, magari riesci a... poi insomma sappiamo che sei anche legato da un certo affetto sportivo per il buon Comuzzo, come tanti altri ragazzi che hai visto crescere in primavera. Dico, magari sei sbottonato, dai.
1: Ma no. Guarda, l'anno scorso ebbi anche la fortuna di poterlo intervistare per Firenze Viola, e francamente mi aspettavo da parte sua una stagione diversa, nel senso di conferma rispetto all'anno con Palladino e di consacrazione. Sa che l'anno della conferma è sempre più difficile dell'anno dell'exploit, infatti con Pietro che è in trappola del secondo anno. Io l'ho visto molto pensieroso, guarda, è l'unico giocatore con la testa tra le nuvole che vedo da qualche giorno qui. Banalmente lo stesso Fortini, che penso avrà un esito simile rispetto a quello di Comuzzo, nel senso che la squadra potrebbe essere la stessa dopo andrà, cioè il Toro, con formula diversa, cioè cessione definitiva, lo vedo molto più sorridente, molto più sereno. Mentre Comuzzo è secondo me un po' più turbato, anche prima insomma ha fatto un'esercitazione in cui non gli è riuscita una cosa, si è arrabbiato con se stesso in modo piuttosto eloquente. La partita con il CPA dove è entrato scambiato di disastri è stata secondo me esemplificativa del suo momento non facile, e niente, insomma, questo è quello che stiamo respirando a proposito del calcio 2005, ed è un peccato perché secondo me è un gran bel talento. Noi gli auguriamo grande fortuna, grande continuità al Toro, e speriamo che possa tornare a Firenze da giocatore più maturato, perché insomma, la forma con cui se ne va e con cui sia proibitiva, perché 1.000.000 e 19 per l'acquisto credo che il Toro non se lo possa permettere,
4: è difficile,
1: meno non che... abbia alle spalle un'altra società che è disposta a dirti guarda acquistalo e poi magari io te lo riconto a, che ne so, sì, 23-24 ti faccio fare un guadagno di qualche milione di euro. Ecco, questo potrebbe essere una soluzione. Ora abbasso ancora più la voce perché c'è i giocatori letteralmente a 2 metri che stanno
4: se abbassi ancora di più la voce, però credo non ti sentiremo più. Non so se aspetta Marco Tonelli, magari ti spara al massimo l'uscita audio, l'output, queste robe da registi, da tecnici del sound. Non so se perché è un po' bassino, Andrea, non vorrei che a casa, io sai ce l'ho in cuffia, io lo sento abbastanza bene, ma non vorrei che da casa si perdesse il segnale, che giustamente deve parlare piano, ma se non riusciamo... Sì, Andrea?
1: Posso restituire la linea per 30 secondi?
4: Assolutamente 30 secondi. Sì, assolutamente sì. Risistemati pure, mi dirà tanto immagino Marco Tonelli quando sarai di nuovo pronto. Lasciamo un attimo di respiro ad Andrea Giannattasio e allora... torno un secondo a deviare sul tema, perché l'abbiamo detto, la notizia dell'Italia del calcio, quindi anche della Fiorentina, ma oltre la Fiorentina, è che stando alla indiscrezione lanciata da Sky Sport, sia Paolo Maldini che ovviamente anche Leonardo avrebbero già comunicato al presidente federale Malagò di essere pronti, disposti, intenzionati a lasciare immediatamente la nazionale. Pensa te cosa provoca un Pirlo qualsiasi intenda allenatore, arrabbiate perché il giocatore naturalmente era fenomenale, l'allenatore forse un po' meno. Lo abbiamo di nuovo, Andrea, ci sei?
1: Ci sono, sì,
4: ecco,
1: ci sono.
4: C'è chi ci chiede, dice Massimo D'Abruzzi, ma dov'è? In biblioteca? No, allora, Andrea Giannattasio, infatti anche a me veniva da sorridere che quando è iniziato ho detto, ma perché parla così piano? Perché Massimo Chris, tutti i ragazzi che ci stanno scrivendo al 348-751-3933 che, come temevo, sentono poco o nulla. Andrea Giannattasio è proprio in collo quasi ai calciatori della Fiorentina, a mister Grosso, allo staff tecnico, in campo proprio sul terreno verde di Teddington, sobborgo londinese, per cui ovviamente non è che può star lì a berciare le scemenze come il sottoscritto, per questo sta parlando piano. Non so se ci volevi raccontare qualcosa nello specifico, se no un po' di domande per te.
1: Ma no, guarda, in questo momento la squadra si sta dissetando, ci sono giusti portieri che stanno provando le ultime parate con il preparatore Claudio Filippi. Ora me ne sono andato, senti,
4: oh, che bella... urla, fatti sentire, dove... forza Andrea, dai, alza la voce, Ojana, alza la voce, cantavano dal settore ospiti.
1: E nulla, no, sono a disposizione per tutte le vostre domande.
4: Allora, ti faccio io un po' di considerazioni. Ti porto io un po' di considerazioni. Luciano ci dice: non mi toccate Croci perché ha le stimmate del campione. Vedrete che in breve tempo ce lo farà vedere. Cosa ci sta facendo vedere secondo te in questo? Cosa ti sta facendo vedere? Perché comunque tu li vedi in azione a distanza ravvicinatissima, quindi ti accorgi meglio del dettaglio. Come lo vedi, guarda, questo ragazzo? Sta continuando a tenere i piedi per terra, ancorati?
1: Sì,
4: come invocava, guarda, Andrea Ritorni, membro dell'entourage, capo scout della Vigo Global Sport, che abbiamo avuto modo di sentire spesso.
1: Guarda, io avrei citato lui, nel senso che Croce ha la fortuna, devo dire, tanti giocatori delle giovanili viola, di avere una grande famiglia alle spalle. Io non conosco i genitori di Croce, conosco altri babbi e mamme di altri calciatori, ma i suoi no, ma mi garantiscono persone vicine a Croce, da Andrea Ritorni in poi, che della fortuna di avere questa famiglia molto intelligente alle spalle che lo sta proteggendo molto bene. E indubbiamente questa botta di notorietà che sta avendo potrebbe smuovere chiunque, soprattutto un ragazzo di 16 anni, lo ricordiamo, 2010, ma non lui almeno. Io devo fare i benissimi allenamenti, tocchi di palla straordinari e negli occhi ancora la palla che ha disegnato per la testa di Mandragora nel minuto finale della gara di sabato col QPR. Ma
4: col QPR la cosa bella, perché sai, col Gubbio, Andrea, devo rivederlo, però col QPR, che era partita vera, indiscutibilmente vera, tant'è vero la Fiorentina ha perso, però Croce è entrato con una personalità, mi viene da dire, disarmante, ma per gli altri. Io ci credo tanto in questo ragazzo, Abbiamo perso?
1: No,
4: aspetta Andrea, no, ti abbiamo sentito a trattissimi, ripeti.
1: Mi sentite?
4: Adesso perfettamente, vai pure.
1: Come dice il grande Tenerani, mi sentite? È una grande citazione questa,
4: E noi naturalmente siamo sempre dalla parte del buon Mario Tenerani.
1: Tanto c'è una scena bellissima di Massimo Marianella che va a abbracciare David De Gea, chissà quante volte l'ha commentato, soprattutto quando era al Manchester United. Adesso sono dei bambini inglesi che sono venuti qui a Dellesbury a vedere l'allenamento della Fiorentina. Chiaramente sono tifosi, per esempio uno ha la maglia del Tottenham, vedo uno ha la maglia del Brasile, uno ha la maglia del Brighton, però quando passa De Gea l'avranno visto un sacco di volte in televisione e quindi non possono farsi la foto con lui, essendo stato, anche se sono piccoli questi bambini, insomma De Gea giocava in Premier fino a 4 anni fa, quindi insomma se lo comunque li possono ricordare, ed è un fuori classe assoluto.
4: Assolutamente sì. Vai pure Andrea, scusami.
1: No, e su Croce niente, tanta roba, punto e basta. Dopodiché io continuo a dire che so che c'è gente che qua preme per dargli la 10, fare un contatto fino accidenti. Al 60.
4: Ragazzi,
1: no, ma io dico che bisogna stare molto attenti, molto lavorare con grande attenzione e garantirgli tutto il periodo di crescita doveroso. Quindi io vi dico subito già adesso, al 27 di luglio, può rientrare nel giro della prima squadra, ma il suo ruolo è quello di essere un giocatore decisivo per la primavera di Andrea Soli.
4: Ma anche perché è incredibilmente sotto età già per la primavera, nel senso, un passo alla volta, giustamente, quello che poi sottolineano Andrea Ritorni in generale, chi vuole bene a Croci, speriamo che possa ritagliarsi uno spazio già in questa stagione, ma speriamo, nel senso, facciamolo crescere, perché se questo ragazzo cresce come deve, è un percorso, non dico limitless come il film con Bradley Cooper di qualche anno fa, carino tra l'altro, però qui personalità enorme, piedi interessanti e ancora un bambino fisicamente, per carità, però però, ed è proprio lì che tu giustamente dici deve fare la primavera. No, ma deve fare la primavera, è sotto età in primavera, quindi un anno a fare il sotto età in primavera e poi si vede, magari durante l'anno avrà le sue occasioni, magari il mercato che fin qui vede l'arrivo di zero esterni aiuterà ad avere le occasioni. Però calma, se gli vogliamo bene, calma. Scusami se ti ho interrotto.
1: No, no, nulla, questo vi dovevo dire. E intanto salutiamo la Fiorentina, anche perché altrimenti ci dite, noi usciamo dal centro sportivo oggi. Devo dire, gran bella giornata, tanto tanto lavoro per noi e per la squadra, perché siamo tutti fuori veramente stremati. E è stato veramente un pomeriggio molto...
4: Andrea, puoi resistermi 5 minuti che facciamo la fascia, certo. E poi ho due considerazioni finali e poi ti salutiamo, vai, e ti ringraziamo, vai, grazie, vai, certo. Allora, tra pochissimo Marco Tonelli, prendiamo un breve respiro ma torniamo subito, uno contro tutti, a tra poco.
2: Uno contro tutti.
5: Il talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
6: Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
7: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
12: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
14: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
16: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
17: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
16: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
18: Fiorentina,

0: Dal Franchi fino al resto del mondo, Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu fai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Uno contro tutti!
5: Ma io non vi sfido, non vi vedo!
6: Non vedo neanche Andrea Giannattasio, ma sono sicuro che lo sentirò perché dovrebbe essere ancora con noi in collegamento dai sobborghi di Londra. Eccolo là.
7: Sì.
6: Come ti ho promesso, ti libero subito. Prima ti leggo il consiglio che ci lascia Flavione dalla Svezia, un amico, lo abbraccio. Dice: Andrea, tira uno sberlone sul coppino di Moise, così, senza motivo, Vavrò, dice citando un celebre sfondone del sottoscritto. E poi invece messaggi un po' più seri, tipo quello di Roberto, che ci aveva scritto un po' di qualche minuto fa, dicendo: mercoledì sarà un gran giorno per noi tifosi Viola, perché rivedremo comunque vada in campo Edoardo Bove, al quale auguro un gran futuro.
7: È vero.
6: Quindi Andrea, per chiudere, ci fai un rapido cronoprogramma dei prossimi appuntamenti della Fiorentina e tuoi in terra d'Albione?
7: Ma allora, intanto vi dico di Edoardo Bove, oltre a vederlo in campo, penso che, anzi, sono convinto che sentiremo le sue parole. Detto questo, perché insomma abbiamo concordato un'intervista
6: bene,
7: con l'ufficio stampa del Watford, e quindi insomma speriamo di poter avere la sua voce ai nostri microfoni. Detto questo, il programma, vabbè, il mio programma è di fare una doccia lunga un sogno.
6: Così tanto caldo?
7: Aspetta, boh, il mio treppiedi.
6: Beh,
7: non ti serve?
6: Operazioni in diretta.
7: Ok, no, mi
6: raccomando, niente parolacce.
7: Manda lontano, no, perché ti rompo le palle. Scusate la parola.
6: Scappato. Sì.
7: Che rientravo nel video del collega, mi allontano. No, il programma è quello di farmi una doccia enorme, perché sì, comunque sia, okay, ho sudato, perché siamo stati al sole due ore e quindi sono effettivamente mezzo. No, a parte questo. Poi andrò a cena domani, doppia seduta per la Fiorentina alle 10 la mattina e alle 17 il pomeriggio, e poi veramente testa al Watford, perché domani è il giorno di rifinitura fondamentalmente.
6: Sì. Ecco. Partita Watford mercoledì, diamo anche un attimo di orari.
7: Alle 19.30 orario italiano, che sono le 20.30, 19.30 all'inglese, perdon, che sono le 20.30
6: in Italia.
7: E niente, questo è quanto.
6: E seguiteci su Radio Firenze Viola, perché come diceva Andrea Giannattasio, probabilmente riusciremo anche a fornirvi un qualche pensiero dal campo di Edoardo Bove. In conclusione, siccome Luca dei Castelli Romani teme di aver capito male, gli vuoi dare una cornice su Dodò, Ken e Attà? Perché dice: ma ho capito male, tutti infortunati?
7: No!
6: Spiega un attimo di nuovo, per favore, perché prima in biblioteca si sentiva male, probabilmente.
7: No. Allora, sono tre giocatori che hanno scientemente, puntualmente, come spesso succede durante i ritiri precampionato, interrotto 5 minuti, 10 minuti prima dell'allenamento, perché comunque sì, hanno caricato parecchio. Oggi è stata veramente un'assoluta ad altissima intensità di Dimitri, e quindi quando hanno sentito magari che erano parecchio arrivati, hanno deciso di interrompere, e sono andati prima a Ka, che si è sdraiato alla mia sinistra, e gli altri due, dove Kenny uno dopo l'altro, in spogliatoio a fare la doccia. Però tutto sempre regolare, ecco, insomma, non ci sono
6: sotto
7: problemi
6: controllo.
7: Sì, poi chiaramente domani vedremo, abbiamo altre due sedute da vedere sotto i nostri occhi e ci faremo un'idea più completa dello stato dell'arte di questi calciatori. Però insomma sono comunque convinto che, come vi dicevo, sono tutte cose che sono assolutamente regolari in una fase di precampionato, e quando senti tutti arrivati, che sei arrivato all'Inter, ragazzi, oggi la Fiorentina ha fatto una doppia solita,
6: no no, assolutamente, ma poi il periodo è di lavori intensi in generale, ci sta che la gamba sia più pesante,
7: sei nel precampionato, e quindi è normale che dopo un po' dici ti fermi e se ne riparlo domani.
6: Va bene, e se ne riparlerà domani anche in generale, direi, con te delle vicende della Fiorentina, al netto del fatto che se scoppiassero casi internazionali da lì fino alle 20 siamo in diretta, comunque vada,
7: certo.
6: Andrea sa che c'è firenzeviola.it, voi pure sapete che nel caso gli aggiornamenti arrivano anche quando non siamo in diretta, tramite il nostro portale. Grazie per lo straordinario lavoro ad un infaticabile Andrea Giannattasio, che dalla biblioteca ora si infila diretto in doccia.
7: Sì, ci sentiamo domani mattina, ecco, alle ore 8:30, sì, per Good Morning England, l'appuntamento del mattino dedicato a tutte le novità sulla Fiorentina, e parleremo un po' magari di proprio le formazioni in vista del voto.
6: Benissimo, e poi tutti i collegamenti nell'arco della giornata, doppia seduta abbiamo detto anche domani, 10:17, ti faccio andare a Wash Arti. Ciao Andrea Giannattasio, buona serata,
7: ciao,
6: e buon lavoro ancora, il nostro corrispondente direttamente da Londra, una garanzia, lo sapete Andrea, sempre presente. Però ci sono di cose da dire, tra l'altro tiene banco il caos nazionale, ripetiamo la notizia dell'ultima ora data da Sky: Paolo Maldini e Leonardo hanno comunicato a Malagò che si tirano indietro dal progetto Italia nazionale, per cui adesso ho visto passare nello schermo Giancarlo Abete, che è il candidato sconfitto da Malagò nelle ultime elezioni FIGC, e direbbe qualcuno: fermati Giancarlo, fermati, stai sparando a un morto, fermati, perché così non si fa. Però in realtà credo

0: mettere anche Padre Pio. Luca Matassi, ma se ci mettono Padre Pio lì, che si fa? Perché qui l'ultima non è andata benissimo. C'è un bel bailam anche sui candidati, ora cerchiamo di darvene conto con maggior precisione. Intanto vado a leggere però anche il messaggio di Luigi Ricci. È normale sentire due allenatori per poi andare su un altro. Pirlo è da prima del mondiale che pubblicizza il sito russo di scommesse. Qualcosa non va. Quindi, siccome siamo dentro questa fitta selva di misteri, di detto non detto, io ho una delle persone che meglio sanno navigare nell'ignoto che conosca, che meglio ravanano nel torbido anche quando tutti gli dicono fermati stolto, dove vai? E quel qualcuno è Flavio Ognissanti di Passione
1: Fiorentina. Che bella, che meravigliosa.
0: Dai, dimmi se ti è piaciuta, Dio. Ravanatore di torbido.
1: Meraviglioso.
0: Non suonava proprio come un complimento, ma tanto Flavio, un amico, sa che io non sono mica tanto normale, per cui quel che dico va misurato fino a un certo punto, forse, però non tutti i torti. Guarda, parto subito il piatto forte, perché c'è una cosa che sono sicuro è rimasta qui a entrambi e non passa neanche comprando i migliori giocatori sotto il cielo, ed è una questione di comportamento, di rapporti tra parti che curano ciascuno i propri interessi, si presuppone con rispetto l'un l'altro. Il riferimento è chiaro, perché io ce l'ho qui da giovedì, quando si è tenuta la conferenza, o venerdì, ora perdo pure il riferimento dei giorni, comunque giovedì o venerdì, conferenza stampa di Alex Jimenez e Paratici, il multiforme, lo dico con affetto, il multiforme ha imparato un nuovo mestiere seduta stante, dopo il DS, il nuovo responsabile della struttura Viola Park, il para direttore, qualcuno lo assimila anche a Dio. Adesso ha imparato pure il mestiere di addetto stampa, straordinario. Ora, io al di là delle facili prese di posizione, no, che poi ci danno anche facilmente di schierati, difendete i vostri colleghi, la lobby e tutto quel che volete, la setta, eccetera, eccetera. Ma io sono sicuro che quella frase di Paratici che dice al nostro collega Alessandro Di Nardo, o fai domande di calcio o non fai domande, io credo che anche lo stesso Paratici, riascoltandosi, si sia un pochino vergognato. Te che ne pensi? Soprattutto vorrei avere, guarda, rapida fotografia, c'è chi ti saluta già, Paola dall'isolotto dice: Flavio, per favore annunciami Mastantuono, e vengo da te anche per Mastantuono, non credere di fare il furbo. Prima però partiamo da Paratici, da quello che io ho chiamato manifestazione di debolezza comunicativa, perché quando si nasconde e si attacca si manifesta debolezza, non forza. Però non ti voglio rubare argomentazioni.
1: No, guarda, io parto da, tu mi hai fatto un grande assist, voi giornalisti siete una lobby. No, perché personalmente io, quando Scanagatta ha fatto la domanda a Vanoli, che ha provocato
0: l'ira
1: di Paolo Vanoli, io lì mi sono schierato più dalla parte di Paolo Vanoli, perché secondo me quella domanda era posta in maniera provocatoria e c'era anche una bella presa in giro verso Vanoli, e a me quella volta lì non mi è piaciuto, quindi ho capito l'ira di Vanoli. Mm-hmm. Poi tutte le reazioni chiaramente vanno sempre, devono essere sempre in certi limiti, però io lì mi sono schierato nel mio piccolo, secondo me ho detto il giornalista ha sbagliato, perché la domanda è partita con una bella presa in giro per Vanoli, quindi ho capito. Questa volta no, perché se la Fiorentina, nella persona di Fabio Paratici, cioè nella persona di un addetto stampa, ci avesse detto prima della conferenza stampa: ragazzi, tanto chi andiamo a fare le domande in conferenza stampa siamo tutti dei buoni fessi, nel senso buono del termine, viene da noi prima della conferenza stampa e ci dice: guardate ragazzi, evitiamo di andare coi Menez sull'argomento ultimi mesi al Barmund, evitiamo, perché lui già non parla moltissimo italiano, capisce il giusto, lo mettiamo in difficoltà e magari con problemi di lingua che lui ha può essere un problema per lui. Noi avremmo detto: guarda, ti preoccupare, va benissimo.

0: benissimo così.
1: Sì, esatto, senza nemmeno far particolari, voglio dire, è successo tante volte.
0: Esattamente, però volte. Queste cose chi guarda le conferenze non le sa.
1: No, non le sa, ma non sa, ma io lo dico con affetto, ma non sanno nulla da casa. È per quello che godono, godono, vi mandano in muro. E poi voglio affrontare anche il tema di come si lavora sul calciomercato. Prima però ti lascio finire la tua foto.
0: No, e quindi onestamente non è il problema che la Fiorentina di quell'argomento lì non voleva parlare. E io posso anche capire la Fiorentina, il ragazzo non capisce bene l'italiano, va bene. Però il modo che ha avuto Paratici verso una domanda posta benissimo.
1: Esatto, il punto è proprio quello, tra
0: posta
1: l'altro.
0: In maniera educata, esatto, con esatto. Rispetto. Cioè, se io oggi dovessi intervistare un atleta, usciamo fuori dal calcio, un atleta che viene da una squalifica per doping, per scegli tu per il motivo, la prima domanda che io gli faccio è: come hai passato i mesi che non hai potuto gareggiare? Quindi è una domanda molto pertinente.
1: Ma per forza, ma poi come fa, scusami, intervengo, come fa a non essere una domanda di calcio, una riflessione per cui dal motivo che si chiede al calciatore nasce il fatto che il calciatore non gioca più in Inghilterra, altrimenti sarebbe in Premier League. Cioè, come fa a non essere una domanda di calcio questa?
0: Cioè, non è stata fatta la domanda, sai, ma tu cosa hai fatto per meritarti? Tu, cioè, no,
1: capito? Che hai combinato? Le chat?
0: Non è stata mica fatta una domanda, oh, amico mio, ma che hai combinato? No.
1: Anzi, addirittura ha messo in mezzo il mondiale come riflessione più ampia di un momento in cui le cose non giravano. Però che ti devo dire, Flavio, dai, passiamo a cose meno giornalistiche, nel senso che coinvolgono la nostra classe. Ti leggo al volo il commento arrivato sullo streaming YouTube di Gaemon, che dice: scusate, io però non sono d'accordo. Ma ci mancherebbe, Gaemon, liberissimo. Ora abbiamo davvero un DS con lei e mette due palloni da calcio, però c'è sempre qualcuno che ha da ridire. Stiamo uniti per il bene della Fiorentina. Gaemon, tu hai diritto pieno ad avere la tua opinione. La cosa che io voglio farti notare è che non si manca di rispetto facendo notare un'uscita a vuoto. Soprattutto se uno manca di rispetto a te, tu mancheresti di rispetto a te stesso subendo in silenzio. Siccome noi siamo qui anche per voi e vogliamo fare il miglior lavoro possibile per informarvi al meglio, gradiremmo anche che da parte di chi è il protagonista di quello che noi raccontiamo per voi ci fosse un minimo di collaborazione. Non diciamo, no, di dare la pappa scodellata, non è neanche giusto, ma un minimo di collaborazione che non c'è stata. Ed è qui che ti porto, perché poi le smentite, le controsmentite, vedo che ci scrivono come Manuel: ancora piangete per questa cosa. Ma non è una questione di piangere,
0: non abbiamo fatto cioè, nemmeno una questione, perché non è uscito zio, cioè, nel
1: esatto
0: senso,
1: ne stiamo ragionando.
0: Per quanto mi riguarda, su Passione Fiorentina non è stato fatto nessun post, sul Labaro non è stato fatto nessun articolo, non è stata fatta nessuna protesta, quindi nessuno di noi ha fatto casino per questa cosa qui. Semplicemente, se si ragiona, a me per esempio in live l'hanno chiesto, io ho detto la mia, ma come è normale che sia. Questo non toglie che Paratici sia il miglior dirigente visto a Firenze, credo, negli ultimi 10 anni.
1: Ma ci mancherebbe, sta facendo un lavoro interessante. Non glielo neghiamo perché si comporta male. Ma se si comporta male, può comprare anche le meglio stelle del mondo. Si comporterà male lo stesso,
0: Cioè, nel senso, per me Paratici sta dimostrando di essere un dirigente di livello non da Fiorentina, purtroppo. Questo dirigente di livello top, che secondo me poteva dire la stessa cosa in un modo diverso, ma penso che è un pensiero equilibrato, normale, che non toglie nulla. Io posso essere bravissimo, ma un giorno io faccio una sbaglio qualcosa e Dimitri, che mi conosce, fa: hai fatto, hai sbagliato. Ci sta, nella serenità e nella vita.
1: Esatto, però siccome c'è un coro unanime e non c'è stata nessuna presa di posizione, trovo giusto, e sono contento che Flavio ci dia ulteriori elementi, mettere un ulteriore punto conclusivo. Quindi lo dico anche a Paolo Davvicchio, ora passiamo oltre. Calmi. Marco il Pecora dice: siete permalosi pur rispettando, ma ci mancherebbe altro, va bene, non è questo il tema di discussione. l'attenzione, è il comportamento, il rispetto degli altri. Non si parla di calciomercato, non si parla di attaccare la Fiorentina, si parla di rispetto reciproco.
0: Io qui chiudo,
1: sì.
0: Leggevo gli stessi commenti quando un dirigente della Fiorentina qualche anno fa negò l'accesso a un giornalista agli inizi 50 anni.
1: Esatto, quindi, quindi poi ripensandoci,
0: ma lo dico a tutti, dobbiamo essere tifosi della Fiorentina e non aver paura di dire quando uno sbaglia.
1: La verità è tale, però
0: ripeto, è gravissimo che 4-5 anni fa, non mi ricordo quanti, 3 anni fa, c'era qualcuno che era a favore dell'episodio della 50 euro in tasca.
1: No, ma assolutamente, fatto benissimo a ricordarlo, però non vogliamo fare solo polemica, non vogliamo solo ricordare quanto sia stato scorretto il comportamento di Paratici, che ha messo alle strette un collega, tra l'altro molto educato, come Alessandro Di Nardo. Forse con altri non avrebbe avuto questo piglio da grande condottiero, però lo lasciamo al dubbio questo tema, come Bomber Viola ci invita a darci all'Ippica e ci daremo all'Ippica, però solo se vinciamo di corto muso. Le smentite, l'estate, come stai lavorando in questo primo mese? Perché tra qualche ora scatta il primo mese di calciomercato. Tra l'altro Flavio Ognissanti, che insomma ha tirato fuori lui Mastantuono per la Fiorentina, non a caso prima c'era chi Paola ci diceva appunto: Flavio, annunciaci Mastantuono. Come è andata? Allora, come hai osato non farti smentire Mastantuono?
0: Allora, su Mastantuono li ho sgamati.
1: Loro, raccontaci un po' di retroterra, vai.
0: No, allora, i dirigenti della Fiorentina, le persone di Paratici, sono bravissimi, e su questo vanno fatti super complimenti a Paratici, che loro quando fanno le trattative, o perché ci sono in mezzo pochi intermediari e procuratori, le trattative non escono, perché poi, parliamoci chiaro, le trattative le fanno uscire i procuratori ed intermediari.
1: Più spesso.
0: Sì, la maggior parte dei casi è così. In questo caso, per esempio, Paratici sta trattando direttamente con Real Madrid. Quindi è una notizia che non sarebbe mai uscita. E io li ho sgamati, si può dire anche così, anche per un colpo di fortuna. La situazione è molto semplice. Mastantuono, che in questo momento non è stato ancora liberato da José Mourinho, dobbiamo dirlo, però nella testa del Real Madrid c'è quella di mandare in prestito Mastantuono. Allora, il Real Madrid preferirebbe Secco, ma chiunque prende Mastantuono, a meno che non lo prende una squadra più di basso livello, diciamo, preferisce un altro tipo di formula.
1: Ovvio.
0: E che è quello che preferisce anche la Fiorentina. La concorrenza è enorme per la Fiorentina. Ed è una concorrenza che in condizioni normali la Fiorentina a questa gara non si sarebbe nemmeno potuta iscrivere. Se si può iscrivere a questa gara è perché c'è Fabio Paratici, che ha un rapporto eccezionale con Real Madrid.
1: E non a caso Valdepeñas, ci sono lavori in corso, Tiago Pitarc, ci sono lavori in corso, poi non arriverà Tiago Pitarc, perché è uno di quei ragazzi che vede parecchio in alto, gli auguro di arrivare parecchio in alto dove si vede. In questo momento Tiago Pitarc, la diamo come pseudo notizia, io la so da un paio di settimane, ha detto no alla Fiorentina, Tiago Pitarc. Questo per dire che la Fiorentina non è per forza un lido così attrattivo, e per dare forza a quello che stava raccontando Flavio, bisogna lavorare bene per portare certi giocatori alla Fiorentina. Scusa l'interruzione.
0: No, hai fatto benissimo a dirlo. Paratici ha un grandissimo rapporto con Real, e quindi Paratici conta di sfruttare la carta che lui ha in mano, quella del grande rapporto, per poter strappare Mastantuono. Non è un'operazione semplice, non è nemmeno, almeno fino a ieri, la Fiorentina non pensa che sia un'operazione veloce, immediata, sa che i tempi possono essere lunghi. Ora, tu sei sul mercato, sei molto più bravo di me, io non so se Diomandé l'hanno chiuso o meno il Real Madrid.
1: Credo stiano, non so se siamo già alle firme, ma dovrebbe aver mollato il PSG e aperto la strada al Madrid.
0: Esatto, quindi il Real sta cercando di chiudere Diomandé, aspetta in ritiro i vari Mbappé, i vari Bellingham che hanno fatto il mondiale fino all'ultimo giorno, quindi ad oggi non è ancora liberato. Nel momento in cui il Real lo libera, la Fiorentina cerca di strappare Mastantuono al Real Madrid. Non è un'operazione semplice, secondo me sarebbe un grandissimo colpo. Da qui nasce anche il ritardo della Fiorentina sugli esterni, perché oggi la Fiorentina deve fare almeno 3 esterni, ne ha fatti 0. Se i tempi sono lunghi, anche perché il loro obiettivo, poi nulla vieta che magari domani annunciano un esterno, ma contemporaneamente continua a lavorare su Mastantuono, perché la Fiorentina deve fare almeno 3
1: esterni. Ma ne mancano 4 di esterni, ci mancherebbe che prendano solo Mastantuono.
0: Esattamente, quindi sta lavorando su più tavoli. Però ecco, la Fiorentina in questa corsa c'è. In Argentina danno addirittura la Fiorentina in pole. Se la Fiorentina è in pole non lo so, perché so di quello che si sta dicendo la Fiorentina con Real, non quello che stanno dicendo con altri club. Però vediamo, io penso che vale la pena aspettare.
1: Bene, quindi speriamo di poter avere aggiornamenti, che siano da Passione Fiorentina, o magari ti freghiamo sul tempo noi di Firenze Viola e Radio Firenze Viola, chi lo sa. Intanto lo ringrazio per essere stato con il sottoscritto e per averci dato una presa di posizione che, ti dico al volo, anche raccolto approvazione. Monica dice: Paratici ha esagerato, e la risposta è stata brutta.
0: Nulla, ma io penso, ma guarda.
1: E Luca, scusami, a Luca dice: penso, finalmente qualcuno stigmatizza questi comportamenti nel rumoroso silenzio della stragrande
0: maggioranza. Anche perché, diciamolo,
1: questo è quanto. Vai, dillo, io, dillo.
0: No, io penso che anche Paratici sa di aver di essere stato eccessivo. E poi dico a tanti, al netto che ognuno è giusto che si faccia la propria opinione, però diventiamo tifosi della Fiorentina e non dei dirigenti.
1: Bravo, bravo.
0: Questi
1: non
0: bastano.
1: Non dei presidenti, dei dirigenti, degli allenatori. Perché, e qui si è avuto anche questi vizi, sugli allenatori.
0: Perché no, gli allenatori sarebbero molto bravi.
1: Sugli allenatori si è fatto delle battaglie io e te, Flavio.
0: Clamoroso.
1: È vero o non è vero? Se sapessero quante ce ne siano dette.
0: Anche perché i tifosi della Prade FC hanno fatto una brutta fine.
1: Sì.
0: No.
1: Si sono riciclati, perché è brutto?
0: Si sono riciclati
1: benissimo, senza colpo ferire, anzi, oserei dire. Grazie Flavio Ognissanti,
0: siamo arrivati lunghi,
1: buona serata. Ciao. E buon lavoro al collega Flavio Ognissanti di Passione Fiorentina, ci ha detto anche la sua. Guarda Marco, 30 secondi, faccio una sfornata finale di messaggi, leggo e al volo, perché non voglio lasciare nessuno a spasso, e poi ti giuro che chiudiamo. Ale dal Casentino dice: i Lestofanti che citava Baldini sono loro il peggio del peggio. Poi c'è chi come Alessandro dal Valdarno ci chiede quando arrivano gli esterni, in parte gli abbiamo già risposto. Commenti sulla questione Maldini. Michele, che dà la massima solidarietà a Di Nardo. Tommy ci ringrazia per quello che facciamo e va contro qualche messaggio, ma lo facciamo con la correttezza, senza bisogno di inventare fregnacce. E c'è chi, come Bomber Viola, conclude: lo stile di Paratici è lo stile Juventus. Non so se hai ragione, di sicuro quell'uscita della settimana scorsa è stata molto brutta. Io sono sicuro che se ci ripensa pure lui si vergogna per primo. Io mi vergogno di aver fatto far tardi a Marco Tonelli, deve anche tornarsene nel Pistoiese, quindi è colpa mia, scusatemi. Chiudiamo quindi alla volée, grazie per essere stati con noi. Adesso andiamo con le repliche, naturalmente tutta la serata continua per quello che con quello che vi siete persi oggi e nelle scorse ore. Appuntamento a domani mattina, mentre col sottoscritto domani pomeriggio insieme a Chiara Bevilacqua, mentre vi dico già, lunedì prossimo si salta il giro, io sono in ferie, Tommaso Loreto è disperso nelle Lande dove si trova, per cui saltiamo un giro, torniamo il lunedì dopo. Ciao a tutti, buona serata, ciao.
2: Uno contro tutti.
3: Lei non può parlare di Dio con Dio.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.

0: Bentornati con l'appuntamento con i Che T'ha Perso, il meglio della giornata per quanto riguarda il nostro palinsesto, e partiamo subito con una lunga e bella intervista realizzata dal nostro inviato Andrea Giannattasio a Massimo Marianella, storica voce di Sky Sport, che ha parlato nel corso, a margine anzi, del ritiro a Teddington vicino Londra, di tutti i temi legati alla Fiorentina, anche di mercato.
1: E lo coinvolgo subito, e si tratta di niente un po' di meno che Massimo Marianella.
2: Ciao Massimo,
1: mi ritrovo con piacere. Ciao, eccolo Massimo. Qua, eccolo qua.
2: Fatemi salutare il numero uno.
1: Fuori classe.
3: Ciao, fuori classe. Ciao Luca. Buongiorno a tutti.
1: Guarda, ecco,
3: abbiamo due pensionati su una panchina, io e lui, però.
1: Questo siamo effettivamente.
2: Se, no, due fuori classe. Massimo, no, stavo parlando del centrocampo, perché mi diverte da morire questa situazione, perché c'è una ricchezza, vorrei dire quasi esagerata, vorrei totalmente esagerata se la paragoniamo per esempio alla mancanza di attaccanti esterni. Ma andiamo sul centrocampo, perché che Attà faccia la mezzala destra, sinistra ce l'hanno detto e non c'è dubbio. Che Ulai debba giocare mi sembra talmente ovvio che è inutile perdere tempo. Io immaginavo che si potesse proseguire con Fagioli, che poteva essere il terzo elemento, magari con un atteggiamento che potesse portare Fagioli e Ulai anche a alternarsi in quella posizione in determinati momenti. Per il momento ho la sensazione che Grosso stia andando anche a valutare altro, perché ci ha provato Mandragora, ha provato Ondur, e quindi ci può essere qualche dubbio su Fagioli, oppure siamo veramente nella sperimentazione? Però perché non provare subito Fagioli, avendo già due titolari certi?
3: Allora, io credo che sarà Fagioli, francamente ho pochi dubbi su questo, e quello che stava sottolineando Andrea qui mentre stavo arrivando, ho sentito quello che io sottolineo da almeno un paio di giorni, cioè che la Fiorentina ha fatto questa scelta di un centrocampo di qualità, con Attà di inserimento a sinistra, Ulai a destra e Fagioli centrale, o viceversa. Si stanno scambiando tanto in questi giorni. Io credo che sarà un'arma che vogliono usare, anche di imprevedibilità nei confronti degli avversari. Certo. Cioè, chi fa la parte centrale, chi fa il play, chi fa la mezzala di destra, tutte e due possono fare il ruolo dell'altro, e quindi mi aspetto che lo facciano alternandosi nel corso della partita. Qual è il dubbio? Che il Sassuolo di Grosso era impostato su un centrocampo totalmente diverso, cioè su un centrocampo di grande fisicità. Questa fisicità esisterà nella Fiorentina, perché c'è Mandragora che può essere il primo cambio di tutti, perché c'è Ndur che ormai è un potenziale titolare che può anche essere il primo cambio di tutti, e io mi aspetto che arrivi Torstedt. Quindi la parte di fisicità c'è e sarà addirittura aumentata. Di volta in volta penso che Grosso sceglierà che tipo di centrocampo vuole schierare per quel determinato avversario. Io credo che i tre titolari, l'idea anche societaria, non solo di Grosso, sia quella, cioè di avere almeno un doppio play, una doppia potenzialità di palleggio di inizio azione. Poi nel caso la fisicità c'è, e sono d'accordo con te, il centrocampo della Fiorentina disegnato così, con sei potenziali titolari, vuol dire avere probabilmente il reparto tra i migliori che c'è in Italia e forse in parte anche in Europa.
2: Non c'è dubbio. È per questo, ecco, ripeto, mi ha incuriosito, ma magari ci sono anche tempi di preparazione diversi. Mi ha incuriosito che non lo mettesse subito, perché sono tre nuovi sostanzialmente, e quindi c'è anche la capacità e il dover abituarsi a giocare con determinati giocatori. E guarda, il ragionamento che facevi con grande acume, Massimo, sul doppio play nasce probabilmente anche dalla scelta fatta dai Paratici di non avere difensori centrali che costruiscono gioco, ma avere difensori centrali che prendono la palla e la consegnano a una delle due opzioni di gioco, e questo potrebbe essere un'arma, non dare all'avversario la possibilità di pressare a uomo col centravanti il Tonali di turno, il Modric di turno o il Fagioli di turno, ecco, avere alternative in questo senso.
3: Questa, lo accennavo ieri nella trasmissione con il Bembe, questa è un'idea, perché l'ho definita idea societaria? Perché è un'idea che sul mercato a gennaio la Fiorentina ha già avuto, cioè l'idea era quella di fare quel tipo di centrocampo con due palleggiatori, con due play, con due che riescano a fare gioco. Poi non è riuscita a disegnarlo così, ma evidentemente quell'idea è stata riportata e a questo punto realizzata in estate.
1: Non era forse nemmeno Massimo il momento, no? Questo gennaio dove ti dovevi salvare, non potevi nemmeno sperimentare.
3: Certo,
1: no?
3: Però l'idea principale era, ti garantisco che era quella. Certo. E adesso, come dice lui, giustamente è più facile attuarla quando si apre un nuovo ciclo, un nuovo percorso.
1: Tu sei grandissimo esperto di calcio internazionale, noi l'abbiamo ricondotta per la storia viola recente a quel trio Borcavalero, Aquilani e Pizarro. Pizarro che fa il play e gli altri le mezzali. È una Fiorentina che secondo te, pur non facendo l'Europa, può avere un'idea più internazionale, una veste più internazionale? Perché non è così comune, no, vedere una squadra con poca fisicità e tanti palleggiatori, ecco.
3: Ci sono i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain che hanno quell'idea a centrocampo lì che si è tramutata in un bis di Coppe Campioni negli ultimi due anni.
1: Anche la nazionale campione del mondo, mi verrebbe da dire.
3: Esatto, io penso che il Barcellona, so, possiamo allargare. Io penso che la Fiorentina sia conscia che sta iniziando un percorso nuovo con tutte le difficoltà del caso, ma un percorso che deve andare, guarda, io sto guardando verso l'alto, cioè deve andare verso l'alto, verso una crescita, per cui sono stati fatti degli investimenti iniziali, per cui è stato preso Paratici, per cui è stato preso un allenatore giovane di idee. E quello che mi è piaciuto tanto, io ero a Miami per il mondiale, ma cercavo di seguire tramite voi, tramite le immagini che potevo vedere anche dal canale della Fiorentina, questi primi passi, questi primi vagiti della nuova Fiorentina. E il ruolo che gli sta a pennello di maestro, di insegnante di calcio a Grosso, mi è piaciuto tantissimo, ieri gliel'ho anche detto, perché è molto bello vedere come sempre al centro dell'allenamento, come ha sempre una spiegazione da dare, come sempre fa capire perché si fa quell'esercizio, come va fatto, come va corretto. È bello, è molto bello, e credo che sia eredità di chi nasce con la passione del calcio e poi si sviluppa quando diventi allenatore nel settore giovanile e te lo porti, anche se hai quel tipo di passione, tra i grandi.
1: Tra l'altro aggiungo a questa cosa che diceva Massimo due aspetti. Il primo è che ieri, curiosamente, Vieri, che abbiamo intervistato a fine allenamento, ce lo diceva Lorenzo Marucci, perché Lorenzo Marucci conosce bene il portoghese e ha tradotto parola per parola quello che diceva Vieri, ha ribattezzato Grosso professor, cioè come invece di dire mister o allenatore.
2: Questo però è un tipico atteggiamento brasiliano, cioè i brasiliani, okay. I sudamericani tendono a chiamare professore l'allenatore,
3: il prof, soprattutto colombiani, argentini, il prof,
2: uruguayani hanno questo.
3: Sì.
1: E poi un'altra cosa curiosa, oggi abbiamo intervistato Claudio Filippi, poi se vorrai Luca lo puoi anche rimandare, certo, nella tua trasmissione, certo. Filippi, che ha conosciuto Grosso da calciatore alla Juventus, lo ha seguito nei primi vagiti da tecnico nella Juventus Primavera, e quando ha accettato la Fiorentina, sì, lo ha fatto perché c'era Fabio Paratici, ma lo ha fatto anche perché sapeva che avrebbe ritrovato un tecnico come Grosso che già nei primi anni da tecnico in bianconero nelle giovanili gli era piaciuto. E quindi, insomma, quello che dice Massimo sacrosanto ed è avvalorato anche da questa scelta di un professionista a 5 stelle come Claudio Filippi.
2: Non c'è dubbio, ragazzi, c'è grande dibattito sull'operazione Comuzzo, poi andremo a parlare del mercato, degli esterni, però vi tengo agganciati all'attualità. C'è chi è convinto che sia un'operazione giusta perché non crede più in Comuzzo, e in questo caso vi devo dire che dal nostro piccolo ma importante elemento di valutazione è la maggioranza. C'è chi sostiene curiosamente come si è passati da non prendere 30-35 milioni a accettare un prestito oneroso dal Torino. Da che parte state voi due?
3: Allora, non prendere quei soldi lì sono state momenti, circostanze totalmente diverse, quindi in quel momento non si poteva fare in maniera differente. Staccherei i due momenti perché sono completamente diversi, quindi non tornerei su quel momento lì, perché veramente c'erano delle condizioni anche del giocatore totalmente diverse. Io credo che faccia non bene, benissimo a Comuzzo staccarsi un anno, uscire da Firenze e verificarsi. Viene da una stagione che onestamente dobbiamo definire negativa. Viene da un inizio di stagione negativo, perché io l'ho visto contro il Queen's Park Rangers, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare quando è entrato in campo. Vuol dire che questo ragazzo, che ha dei numeri positivi, è confuso però in questo momento, evidentemente sente la pressione, sente l'eredità di questa stagione da cui viene, chiaramente col segno meno, e quindi io credo che a lui faccia bene. Se poi la Fiorentina alla fine dovesse vedere il giocatore riscattato a 20 milioni, non è comunque venduto, non è comunque venduto male. Quindi credo che da parte della Fiorentina sia un'operazione giusta. C'è abbondanza di difensori centrali e c'è sempre meno spazio di un giocatore che ha bisogno di tranquillità e di spazio. Quindi io credo che faccia bene a lui e alla Fiorentina.
1: Sì, io quoto quello che ha detto Massimo. Dispiace, perché è un ragazzo comunque figlio del settore giovanile viola. Tra l'altro vi do una curiosità di mercato, la stiamo scrivendo, se non è già online su firenzeviola.it in questi minuti. Mi risulta, Luca, lo dico agli ascoltatori naturalmente, che nel corso di questo incontro di oggi col Torino, dove si è conclusa l'operazione Comuzzo, si è riparlato nuovamente di Fortini, per il quale il Torino ha alzato l'offerta, l'ultima era di 5 milioni a fronte dei 10 richieste della Fiorentina, l'ha un po' alzata, io non credo che superi 7, sarà di 6 e mezzo al massimo, e quindi le trattative vanno avanti. Ti dico che mi dispiace perdere entrambi, soprattutto Fortini perché va via a titolo definitivo, e Comuzzo penso che debba cambiare. Chiudo il volo, Massimo, l'ho visto molto molto pensieroso, Luca, lo dicevo anche nelle vecchie trasmissioni, l'ho visto proprio distratto, forse anche questi errori in sequenza fatti con QPR sono stati figli anche di questi pensieri, anche in questi giorni, stamattina. Ho visto veramente scuro in volto, Massimo.
3: Per questo ti dico che ha bisogno lui in prima persona di una boccata d'aria diversa. A me dispiace se va via Fortini. Tu sei testimone che io ieri ci ho un po' scherzato con lui. Ho provato a dirgli un paio di cose. Ma mi dispiace perché è un ragazzo di talento, è un ragazzo che la Fiorentina purtroppo secondo me rimpiangerà, perché avrà una grande carriera, io su questo ne sono sicuro. È un bravo ragazzo ed è un bravissimo giocatore. Ci sono state delle situazioni, c'è stato un errore abbastanza clamoroso della gestione precedente della Fiorentina, cui bisognerebbe, diciamo così, chiedere conto a Daniele Pradee, perché è stato un errore incredibile, francamente.
1: Per mandarli in prestito alla Juve Stabia senza aver rinnovato il contratto.
3: Ma è soprattutto dopo che fa una stagione così, è veramente l'ABC da questo punto di vista della gestione. Poi non so che cosa anche nelle persone che lo accompagnano questo abbia generato. È un peccato che lui non resti alla Fiorentina, perché ripeto, lo rimpiangeremo, a una grande carriera secondo me davanti. Però se le cifre sono queste, cioè 6 milioni e mezzo, 7 milioni, io sinceramente a questo punto, avendo la coscienza e la certezza che lui con la Fiorentina non rinnoverà o non lo fanno rinnovare, che va in scadenza, è quasi un bel prendere, cioè prenderei prima che poi questa offerta viene levata dal tavolo, perché proprio le scadenze contrattuali ti portano a far sì che devi pensare che è anche una buonissima offerta per un buonissimo giocatore.
2: Torniamo subito a Londra, dove c'è Andrea Giannattaso e Massimo Marianella. Abbiamo un messaggio per Andrea Giannattaso. Riesci a sentire te, Andrea, vero?
1: Certo, vai. Certamente.
2: Vai.
4: Buon pomeriggio a tutti, grande Marianella e grande Andrea. E onestamente Mandragora, fisicità, ogni spallata a scantera non la vedo, e Ulai e Fagioli uguale, credo che poi ci sono calci da fermo e la palla non la prendiamo mai. Ma Andrea, gli chiedo, lo potremo vedere Cospo? Perché a me mi garba.
2: Allora Andrea?
1: Ma sia io che Massimo stiamo scuotendo la testa, perché insomma sappiamo entrambi la stessa cosa, che la convocazione di Cospo in questo secondo ritiro inglese è stata meramente per motivi numerici, perché la Fiorentina ha venduto o sta vendendo Moreno, e quindi no, la risposta che diamo all'ascoltatore è no. È un giocatore che, ti dico la verità Luca, è stato pagato tantissimo, è stato pagato quasi mezzo milione di euro l'anno scorso, si faceva veramente un gran parlare di lui, però guarda, ora che non c'è più la Fiorentina lo possiamo dire, non ha mai fatto impazzire nemmeno Daniele Galloppa in primavera, ecco, me lo definiva come un giocatore molto lento, molto indietro, anche nei fondamentali a livello difensivo, Luca. Quindi ora, oggi l'ho visto per la seconda volta, per carità, da un punto di vista fisico ci sta, perché è grosso, è sviluppato, è un 2007, ma però ecco, è fuori dai progetti, non solo Massimo.
3: No, è so esattamente le stesse, le stesse cose. Sarei sorpreso di vederlo anche qualche minuto col Watford, francamente.
2: Allora, grande tema Ken. Allora, è ufficiale Dovbyk praticamente al Bologna e sinceramente io sono contento perché a me Dovbyk non piaceva. Massimo, che si fa con Ken? Allora, io ho la sensazione che non c'è un amore totale, nel senso, ci sono quei giocatori che dici mai nella vita, ora nel calcio d'oggi mai nella vita non si dice più nessuno, però ho la sensazione che la Fiorentina sta con l'orecchio attento se arriva qualcosa, ma il Como temporeggia. Io mi sono permesso di dire, perché di questo ne sono convinto, è che se tieni Ken lo devi far sentire amato, voluto, e fare quello che ha fatto Palladino, cioè delle volte devi accettarlo anche per quello che è. Ecco, si può iniziare un nuovo corso concedendo qualcosa al tuo giocatore più pagato, oppure Ken deve imparare a fare, essere uno dei tanti?
3: Qualcosa, ma non troppo, gli si può concedere, perché comunque sei sempre uno del gruppo, sei uno dei più importanti, uno dei più determinanti, dei più decisivi, ma sei sempre parte di una squadra, di un gruppo, di uno spogliatoio, quindi qualcosina, ma non troppo. Io spero personalmente che resti, perché Ken è forte, un attaccante forte, ed è difficile trovarne uno che sia più forte di lui o che sia forte tanto quanto lui, perché questa Fiorentina ha quel tipo di ambizioni, ne parlavo prima. Quindi io sinceramente spero che resti. Non credo che la Fiorentina abbia finora ricevuto tantissime proposte. Io so che c'è stato un colloquio di simpatia con il Lipsia qualche settimana fa.
1: Questa è una notizia, trattasi di notizia questa.
3: Ma non da parte della Fiorentina, da parte dell'entourage di Ken. Io penso che il Como abbia più o meno questa certezza che Ken è lì, e se vogliono fare un investimento importante, perché poi devono accontentare non solo il giocatore ma anche la Fiorentina, non avendo tantissima concorrenza possono poi affondare il colpo. Io spero che resti, perché poi io ieri ci facevo il nome di Jimenez, l'attaccante del Milan, che però è sempre un'incognita dal punto di vista fisico, però è un giocatore che per esempio a me piace moltissimo. Dovbyk, so che al mio amico Andrea piaceva, io l'ho sempre visto un po' un intruppone.
2: Non
3: mi sarebbe piaciuto sinceramente come sostituto di Moise Kean. Spero che resti, credo che alla fine resterà, però penso che il Como abbia la potenzialità economica, abbia la certezza che se vuole affondare può affondare su un giocatore di cui hanno tanto bisogno, perché hanno bisogno di un attaccante, hanno bisogno di un attaccante forte, hanno bisogno di un attaccante italiano, e quindi io penso che si guarderanno intorno, non tanto perché l'avventura poi europea del Como tra un po' inizierà, e decideranno. Io spero, voto e spero che Ken resti l'attaccante della Fiorentina.
1: Tra l'altro una curiosità, Luca, la Fiorentina in questi giorni sta lavorando qui a Aylesbury, nella cittadina, nel quartiere di Teddington, e non appena andrà della Fiorentina, pochi giorni dopo arriverà il Como, e quindi Moise Kean potrebbe rimanere a queste
3: battuta. Tiene la stanza.
2: Ragazzi, speriamo di no. Prima di dar via Ken le voglio uno come Ken, però ribadisco, Ken funziona. Io ve l'ho raccontato tante volte, io parlai con Luca Landucci, che aveva un rapporto straordinario con Ken ai tempi della Juventus, e quando si parlava di Ken vicino alla Fiorentina ai tempi, quindi si parla di tempo fa, no? Eravamo a una cena tra l'altro per il compleanno di Claudio Nassi, e naturalmente gli chiedemmo, ma Ken, allora mi disse, guarda, se voi prendete Ken viene a Firenze, fa 20 gol, perché lui ha bisogno di essere amato, e Firenze ha questa straordinaria capacità di amare i calciatori, di trasmettergli questo sentimento. E noi eravamo perplessi, tra l'altro molti di noi dissero, ma no, ma a noi ci piace il polacco, disse, ma lascia perdere, dice, Ken. E Ken, devo dire, nell'anno che ha fatto bene grazie a Palladino, perché Palladino, vi ricordate, Ken, non c'era dubbi, sparì un mese, pazienza, cioè lo fece sentire importante. Io mi auguro che resti, e poi toccherà a Paratici trovarci un compromesso. Massimo, ti chiedono di Sancho e ti chiedono di Valdepeñas.
3: Valdepeñas buonissimo, ma per fare il terzino sinistro mi hanno detto non per fare il centrale, quindi se viene qui viene a fare il laterale sinistro di difesa. Grande investimento anche in prospettiva, quindi grande scelta, me l'hanno confermato qui a Londra due giorni fa dicendomi: ah, la Fiorentina ha preso un grande giocatore. Io ho cominciato a fare i nomi, Ulai, Attà, e mi hanno detto no, ha preso Valdepeñas, quindi parlo di gente di calcio, sì, per sì, dare una definizione, sì, che piace a Luca.
1: E la formula ti piace? Cioè la formula la Nico Pazzi?
2: È la formula Real, ragazzi, non è che la
3: esatto, è inevitabile, cioè esatto, è inevitabile perché scegli il Real, quindi devi essere contento che sei entrato in quella formula lì. E Jadon Sancho è stato un giocatore straordinario, soprattutto quando ha vestito la maglia del Borussia Dortmund. Adesso è un giocatore un po' perso dal punto di vista proprio dell'attenzione professionale, mettiamola così.
1: Definizione splendida,
3: più
1: meglio di così non si
3: più
1: può
3: diplomatica
1: dire.
3: Possibile, quindi no.
2: Allora, una domanda per te, Massimo, sentiamola.
5: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, volevo girare una domanda a Marianella riguardo a Ken. Io non sono tanto d'accordo con il suo parere su Ken, perché lui dice che è un attaccante forte, però lui su cosa si basa? Perché se prendiamo i 7, 8, 10 anni di Ken, ha fatto una stagione, forse due, al Paris Saint-Germain, e l'altre 8 come vengono considerate da parte di Marianella? Cioè il giudizio viene fatto su una stagione su 10 o su 9 su 10? Tinza da Campi.
3: No, allora il giudizio è sempre globale, non può essere fatto su una stagione o su una partita, o no, è un giudizio globale di un giocatore che ha delle potenzialità straordinarie, che è vero non ha mai confermato con continuità per tutta la carriera, ha avuto dei bassi, ha avuto dei problemi, ha avuto degli infortuni, era entrato nel mirino dell'Atletico Madrid, non passò le visite mediche per un problema al ginocchio, ma per un problema che l'Atletico pensava fosse di risoluzione immediata, e invece poi quando avevano capito che avrebbero dovuto aspettare altri 3 mesi e la loro stagione era più immediata, diciamo così, nell'importanza, rinunciarono, ma Berta e l'Atletico Madrid avevano puntato su un giocatore così, è andato al Paris Saint-Germain, è andato in Premier League, ha giocato con la maglia della Juve, ha giocato con la Fiorentina, cioè ha avuto sempre maglie importanti, vero, non ha mai fatto 15 gol di media a stagione, ma ha delle potenzialità realizzative, delle potenzialità fisiche, di copertura dello spazio, meglio se è da solo, se fa il reparto da solo, secondo me lui si sente più forte, si sente più nel suo, che lo rendono oggi, vediamo anche quello che sporadicamente in una stagione difficile ha fatto, purtroppo più con la maglia azzurra che con la maglia viola quest'anno, ha delle potenzialità di eccellenza massima a livello europeo, quindi
1: prima parlavamo del centrocampo velocemente,
2: Andrea,
1: Luca,
2: no, fammi fare solo una correzione al volo, sì, era Marco vai. Landucci naturalmente, no, è Marco Landucci, no. Chiaramente
1: sì.
2: Vai.
1: No, al volo, prima parlavamo del centrocampo. Questo è un centrocampo diverso, no? Quello che ha grosso. Per l'attaccante, quindi per il centravanti, lui aveva Pinamonti, ora Ken ha anche Piccoli. Ma è Ken il centravanti ideale per Fabio Grosso?
3: Se faccio bene una stagione e c'ho Pinamonti, se mi danno Ken è il centravanti ideale.
1: Bene.
2: Sì, condivido. Allora, ti chiedono, Massimo, Stefano ti dice, ti piacerebbero come esterni Bakayoko e Borsk. No, no, aspetta, sì? Vado a guardare meglio. No, Guts.
3: Allora, Guts, quello dell'Ajax.
2: Sì, sì.
3: Il belga, mi piace più di tutti. Se dovessi prenderne un esterno, prenderei lui.
2: Quanto costa?
3: Poi Bakayoko, buonissimo.
2: Massimo, quanto che
3: L'Ajax vende chiunque l'Ajax, quindi se gli si porta dei soldi lo vende, però fatico a pensare che non sia intorno ai 30 milioni oggi un giocatore come Götze.
2: Esatto.
3: Mika Götze è buonissimo, sarà il futuro della ripartenza della nazionale anche del Belgio, e mi piace tantissimo, quindi chi lo ha proposto dei nostri amici, bravo, perché per me e dei tanti nomi che non sono stati fatti, anche di quelli che sono stati fatti, è quello che prenderei oggi pomeriggio.
2: Senti, Bakayoko, e Bakayoko?
3: Sì, sì, ovviamente, però tra i due, ripeto, se mi fanno scegliere, prendo la figurina di Gozzi.
2: Sentite, chiudiamo così il capitolo esterni e poi ci avviamo a chiudere questo fantastico collegamento. Non c'è entusiasmo su Cancellieri, e lo capisco. Sono spariti alcuni nomi, Lang per esempio è sparito, Coloscio per il momento è congelato. Secondo me alla fine potrebbe tornare anche Solomon, oppure vi aspettate qualcosa di clamoroso? Però qui ce n'è da prendere quattro, perché mi pare di aver capito che anche Parisi poi tornerà a essere inglobato nel ruolo di terzino sinistro. C'è qualche nome che vi convince?
1: Allora, sui nomi lascio la parola a Massimo, così come magari qualche informazione che ha lui, perché non è proprio detto che poi alla fine debbano arrivarne quattro.
3: No, non arriveranno quattro.
1: E chissà che Luca, e questa è la cosa clamorosa, Gudmundsson non possa chissà rimanere, punto di domanda, Massimo.
3: Io penso che Gudmundsson rimanga, penso che alla fine saranno tre, considerato Gudmundsson che possa interpretare il ruolo in maniera magari leggermente diversa. E adesso è paradossale dire interpretare il ruolo di esterno un po' più da centrale, ma è così, nel senso con dei tagli accentrandosi un pochino di più degli altri due. Mi aspetto che ne arriveranno due. Da quello che ho percepito io nel mondo viola, arriverà un esterno importante sotto tutti i punti di vista, cioè di una trattativa economica anche di livello alto, e invece un giocatore che non vuol dire che sia meno forte o meno importante o meno determinante, ma che deve avere delle condizioni economiche diverse, quindi magari un prestito, magari, e tra questi nomi si era fatto anche quello di Mastantuono, che un esterno non è, ma sarebbe una straordinaria aggiunta di qualità per la Fiorentina. Si è adattato a fare l'esterno, non essendolo, con la maglia del Real Madrid dello scorso anno, potrebbe farlo meravigliosamente anche in maglia viola, con i suoi parametri da esterno, che non è proprio, ecco, Goz, non è Bakayoko, non è Lang, non è quella tipologia di esterno. Però da quello che ho percepito io, ne arriverà uno per il quale, adesso non voglio dire non si baderà a spese, ma sarà una spesa importante, mentre l'altro dovrà avere una dimensione, diciamo, economica diversa, quindi prestito, un giocatore magari svincolato, ecco, un livello di sostenibilità economica differente. Io penso, spero che Gudmundsson resti.
1: Luca, ti aggiungo qualcosa su Mastantuono, perché io ho avuto un po' di informazioni che abbiamo anche riportato su Firenze Viola ieri sera. Allora, ci sono due problemi legati a questo calciatore che piace, quindi la verità è che il giocatore piace davvero, è impossibile perché è forte. Vabbè. Uno è che non è detto che il Real lo venda, Paratici è consapevole che non è detto che il Real lo voglia vendere, e la seconda è che Paratici sa che oltre alla Fiorentina ci sono tantissimi club a livello internazionale che fanno l'Europa, che potrebbero volerlo.
3: Anche qui in Premier?
1: Ecco, quindi, però c'è un però, c'è un fattore che potrebbe agevolare magari una trattativa con Real, se mai ci sarà, che si chiama Fabio Paratici. Sono i rapporti di Fabio Paratici con il Real Madrid, che sono da tempo buoni, che sono serviti per prendere Valdepeñas, che sono serviti banalmente per organizzare l'amichevole di settimana prossima, di questo primo agosto. Se il Real deciderà di venderlo e la Fiorentina si getterà nella mischia, la carta è Fabio Paratici, non sarà Firenze, non sarà il Villa Park, sarà Fabio Paratici.
3: Io mi permetto di aggiungere però che credo che la carta, butto un'altra sul tavolo, penso che sia la Fiorentina, cioè la dimensione giusta per un giocatore che è venuto dal River, è stato catapultato in Europa, ha avuto concorrenza spietata all'interno dello spogliatoio, alla fine si è giocato un posto da titolare con Arda Güler. Ha bisogno di giocare in una squadra forte, di ambizione, di un buon campionato, ma con la certezza di esserne, non dico la star, ma un giocatore molto importante che debba giocare sempre. Ecco, Paratici ok, ma la Fiorentina assicura tutto questo, cioè assicura la Serie A, una maglia storica, un grande entusiasmo, un programma di rilancio e quindi la possibilità di giocare tanto. Ecco perché io dico, quando sentivo dire in questi giorni, però la Fiorentina poi se lo prende una stagione in prestito non ci guadagna niente, se lo ridà a zero, no, ci guadagnerebbe una stagione totale, importante, di un giocatore importantissimo, e quindi ci guadagna una dimensione diversa, magari l'approdo in Europa League, una crescita. Poi se lo riperdi alla fine della stagione, hai avuto un grande giocatore in maglia viola che ti ha permesso di crescere tanto.
2: Guardate, ragazzi, bisogna ragionare proprio come dice Massimo, cioè oggi non puoi ragionare a 10 anni, a 3 anni, devi ragionare a domani. Utilizzi il giocatore, lo utilizzi, magari ti accompagna e ti porta in Europa, lo saluti, prendi i soldi dell'Europa e vai a prenderne uno possibilmente più forte. Il calcio ormai si fa così. Poi è giusto fare contratti lunghi a giocatori che puoi fare contratti lunghi, quindi è perfetto con Attaula, ma questi giocatori che ti possono dare un qualcosa, li devi prendere, salutare, ringraziare, usare, sperando che lì la vedo complicata, perché poi lì ovviamente bisogna aspettare anche Mourinho eccetera. Ti faccio le ultime due domande, Massimo. La prima è, usciamo un attimo dalla Fiorentina perché sono tanti a chiederti di questo casino, scusate la parola, della nazionale, perché mi sembra che stanno facendo una confusione epocale. Si è parlato di Guardiola e condivido quello che ha detto il ministro Agbodi, se parli di Guardiola devi avere il contratto firmato in tasca, perché dopo se no fai una figura non bella.
1: Alla Milinkovic-Savic, Milinkovic-Savic quando venne a firmare e non ha firmato.
2: Pirlo bocciato, non capisco perché Maldini si deve dimettere se Pirlo viene bocciato, mi sembra una grande confusione, non una buona figura, non mi pare che stiamo ripartendo bene, no?
3: No, non ci voleva, però eravamo partiti bene, nel senso che a me personalmente la scelta Maldini-Leonardo era piaciuta tantissimo per rilanciare un calcio che ha un disperato bisogno di essere rilanciato come quello italiano. Più volte negli studi a Sky io ho sottolineato come è chiaro che interessa e appassiona la scelta del CT, ma non è il primo problema del nostro calcio. Il nostro calcio deve rinascere nei settori giovanili, nell'organizzazione dei settori giovanili, deve rinascere nel riuscire a decentrare la crescita dei giovani, unire dei settori nazionali con l'accordo con le prime squadre. Quindi questo va riorganizzato. Poi è importante che arrivi un CT valido. Io penso che Guardiola sia stato un bel sogno e non del tutto impossibile. Io l'ho sottolineato un paio di volte, Guardiola secondo me ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Europa, in Spagna, in Germania e in Inghilterra a livello di club. Ha dovuto fermarsi perché era esausto, svuotato da tutti questi anni, e anche per tenere in piedi, diciamo così, il nucleo familiare doveva fermarsi. Gli è venuta questa opportunità. Lui voleva allenare una nazionale, gli avevano offerto il Brasile, aveva detto di no, trascinando un pochino il rapporto con il Manchester City per un altro paio di stagioni, e il Brasile lo ha preso Ancelotti. Lui ama l'Italia, ha degli amici in Italia, quindi questa cosa, non potendo allenare da catalano la Spagna, mi sembrava che potesse essere possibile, quindi hanno fatto bene a provarci. Pirlo non mi sembrava la scelta migliore, ma era una scelta fatta da quelli che io ho appena detto, che mi sembravano le colonne della rinascita del calcio italiano. Quindi mi dispiace alla fine che non sia andato in porto, perché se veramente Maldini, come sono stato informato, sta pensando di lasciare lui e Leonardo, sarebbe un problema grave, una brutta figura, lascerebbero perché non si sentirebbero in piena autonomia delle loro scelte, e il calcio italiano perderebbe una grande opportunità, perché sono due che vanno d'amore e d'accordo da sempre, che sono due che sono stati grandi giocatori e hanno dimostrato di essere grandi anche dietro la scrivania, quindi l'Italia perderebbe una grande opportunità.
2: Allora, l'ultima domanda, Massimo. Io penso che non dobbiamo mai dimenticarci di quello di ottimo che sta facendo la famiglia Commisso. È vero che quando le cose vanno bene nessuno parla dei proprietari, quando le cose vanno male i proprietari vengono messi al rogo, comunque vengono portati nella critica. La famiglia Commisso ha dato a Paratici la possibilità di fare un mercato da e da grande club, non parlo di soldi, parlo di facoltà di atteggiamento, oltre ovviamente i soldi e tutto. Dopodiché ti dico anche che, seguendo il tuo ragionamento, che condivido, non sono entusiasta di Gudmundsson, io sarei per darlo via, te lo dico francamente, però seguo il tuo ragionamento. Nel tuo ragionamento c'è la seria possibilità che restino sia Ken che Gudmundsson, e allora mi domando, e Fagioli l'abbiamo messo a fare insieme a lei il play del centrocampo. Mi domando, essendo già fuori tanti soldi, dovendo ancora prendere almeno fare un investimento forte, almeno uno sugli attaccanti esterni, quindi complimenti, cioè vorrebbe dire che la Fiorentina, sfruttando anche il fatto di non fare le coppe, veramente darebbe a questa struttura operativa la possibilità di fare qualche spesa in più da recuperare magari poi nel tempo, se hai individuato i giocatori giusti.
3: Sì, gli hanno già dato questa opportunità, come dicevi tu, a Paratici, perché Paratici è bravissimo, ma deve avere una carta di credito con dentro qualcosa, ed è la carta di credito della famiglia Commisso, se no può avere tante idee, ma poi è difficile portare a casa i giocatori. Quello che potenzialmente doveva / poteva rifinanziare, diciamo, parte di questa campagna acquisti è e resta Moise Kean. Siamo legati a questa volontà o meno del Como di affondare. Io prima ho detto penso, ma soprattutto spero che resti. Se dovesse andare via sarebbe lui, insieme alla famiglia Commisso, il grande finanziatore del mercato. Io penso che possa restare, e in quel caso hai ragione tu, vuol dire che la proprietà ha dato luce verde a fare un mercato importante, magari con un extra budget tirato fuori dalla prossima campagna acquisti, facendo un all-in in questa ripartenza, in questo inizio di stagione. Qualcosa è sperabile, perché finora la Fiorentina non ha preso tantissimo dalle cessioni che ha fatto, vero che non ha venduto giocatori importantissimi. Ecco, io aspetto anche Paratici nella dimensione di venditore, perché la Fiorentina negli anni qualche colpo in uscita l'ha fatto, cioè prendere quasi 20 milioni da Igor, secondo sì, me bisogna, sì, bisogna levarsi poi il passamontagna.
1: Esatto. Questo Pradè era molto bravo, bisogna dire.
3: Pradè è stato, in questo è stato molto bravo, gli deve e gli va riconosciuto. Io mi aspetto qualche buona cessione. Bisogna capire Dodò, se si riesce a trovare una soluzione che vada bene al giocatore e economicamente possa portare qualcosa. Poi se il sacrificato eventuale può essere anche Gudmundsson, a me dispiacerebbe personalmente, ma capisco, e ha ragione Luca, che poi bisogna far tornare anche un attimo i conti. Però diciamo, per una volta, bravi alla famiglia Commisso, alla proprietà, perché hanno scelto l'uomo giusto, sì, hanno dato una struttura in questo momento giusta, tutti si sono allineati bene dal punto di vista societario a questa nuova dimensione, e sta nascendo una grande Fiorentina. Speriamo sia grande anche nei risultati.
0: E adesso ascoltiamo anche Fabrizio Berni, ex difensore della Fiorentina, in merito al prossimo ormai passaggio di Pietro Comuzzo al Torino.
2: Andiamo da un maestro di calcio, un professore del ruolo, Fabrizio Berni. Ciao Fabrizio.
6: Buonasera a tutti.
2: Allora, come ho detto prima, Fabrizio, io quando una società sceglie, io rispetto la scelta, poi chiaramente i fatti la valuteranno. È chiaro che su Comuzzo è stata fatta una scelta, la scelta di mandarlo a giocare, perché la scelta di portarlo fuori da un ambiente che lo stava un po' soffocando. Ribadisco, io c'ho uomini di calcio che hanno grande fiducia in Comuzzo, altri che mi dicono che non è un giocatore d'alto livello. Il professor Berni che dice?
6: Beh, se Comuzzo lo danno al Torino, sì, come leggo dai giornali, in prestito, mantenendo cioè con un diritto di riscatto a favore del Torino di 25 milioni.
2: 20 milioni, si parla di 20 milioni.
6: Che è una cifra che il Torino non pagherà mai. Secondo me l'operazione ha una sua ragionevolezza e ha una sua logica, perché l'importante, dando per scontato che il Torino 20 milioni per un difensore non li pagherà mai.
2: Esatto.
6: Mai, quindi noi si dà questo ragazzo, e credo che

0: soldi esagerati per un difensore non li pagherà. Io credo che l'operazione sia un'operazione giusta. Poi dico anche che se fosse rimasto alla Fiorentina, dopo che abbiamo preso Dragusin, dopo che abbiamo preso Vieri, dopo che è rimasto Pongra, Cicce e Ranieri, lui sarebbe stato il quinto difensore senza neanche considerare Moreno e Valentini, che comunque sono nell'ottica di una partenza. Quindi più che stare a guardare giocare gli altri, secondo me è bene che abbia fatto la Fiorentina questa scelta, anche se, come ripeto, nulla è scontato a Torino, perché il ruolo e la maglia se la dovrà conquistare e soprattutto se la dovrà confermare, perché confermarsi è più difficile che esordire.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
0: È il mio modestissimo.
1: No, non c'è dubbio, Fabrizio. Ecco, ti chiedo però, in virtù della tua esperienza e anche competenza, in questo momento di crisi, perché questo giocatore non è che ha sbagliato una partita, ha sbagliato una stagione, diciamolo tranquillamente, stagione che, ricordiamolo, era iniziata con un problema fisico e insomma un giocatore che perde la preparazione comunque può andare in difficoltà. Però ti chiedo, in Comuzzo te vedi un ragazzo in confusione ma con qualità tecnico-tattiche altissime, o un giovane che ha un po' smarrito la strada e che quindi mette il dubbio che non riesca più a centrare un certo livello?
0: Allora, se penso al Comuzzo delle prime apparizioni, io avevo visto un grande calciatore. Io mi ricordo una partita strepitosa contro il Napoli, marcava Lukaku, sì. E dissi fra me e me: abbiamo trovato il secondo Nesta, perché fece una partita memorabile. Però purtroppo nel proseguo della stagione e l'anno successivo ha dimostrato molte incertezze. Secondo me è molto fragile caratterialmente,
1: sì, sì.
0: Non ha ancora la scorza dura, la maturità necessaria per affrontare con continuità le difficoltà di un campionato, per cui ai primi errori è andato in confusione. Non dimentichiamoci fra l'altro che anche l'offerta gli preveniva dal calcio arabo
1: quella...
0: lo ha un po' destabilizzato, per cui se si mette tutto insieme è stata una, non un flop la sua stagione dell'anno passato, ma addirittura una caduta verticale. Ogni domenica l'intervento di Comuzzo, anche nell'ultimo quarto d'ora, provocava gol alla Fiorentina, per cui è un ragazzo da ritrovarsi, e io credo che questa tappa a Torino, e mi auguro che sia decisiva, gli dia il metro della sua valutazione, dia a lui stesso e alla Fiorentina l'effettiva forza di questo ragazzo, sia tecnica sia fisica e soprattutto caratteriale, che mi sembra ad oggi, per quel poco che posso intuire, il suo punto di vista.
1: Esatto. Allora, Riccardo ti sottolinea un aspetto, in effetti ti fa una riflessione giusta riguardo al futuro di Comuzzo, e spiegava che avendo comunque il Torino il diritto di riscatto, ci può essere una terza squadra che l'anno prossimo considera Comuzzo un giocatore fondamentale e subentra al Torino, nel senso se lo fa comprare dal Torino e poi lo prende lui. Ma non è questo il problema, ragazzi, cioè 20 milioni sono una difesa del valore del giocatore importante in questo momento, ecco, in questo momento Comuzzo non li vale 20 milioni, onestamente. Il problema è solo capire, come vi ha spiegato anche Fabrizio Berni, se la confusione mentale di Comuzzo nasce da un anno disastrato nel quale ovviamente il giovane è il primo che va in difficoltà, se ci sono invece delle carenze oggettive che fanno sì che il limite di questo giocatore sia a un certo livello, oppure se niente, seppure aveva ragione Conte a volerlo a Napoli per 35 milioni, aveva ragione Simone Inzaghi a volerlo all'Elal, se non sbaglio, per 30 milioni. E questo, ragazzi, sono le vie del calcio, lo scopriremo vivendo.
0: Quando lo voleva Conte a 30 milioni, tutti eravamo convinti che questo ragazzo avesse un bagaglio tecnico, caratteriale,
1: esatto.
0: che effettivamente valeva 30 milioni. Poi i risultati successivi hanno dimostrato che forse quel valore era esagerato.

0: qualche pecca c'era, qualche magagna c'era, e che la continuità di rendimento di questo giocatore non è stata all'altezza. Per cui è doloroso parlare di eventuali perdite dei giocatori che vengono dal settore giovanile, sì, però sì. Non sempre sono perdite per la Fiorentina, perché ci sono stati dei momenti in cui si è gridato allo scandalo perché Caiode era andato in Inghilterra per 17 milioni e per me è stata un'operazione felicissima. Ci siamo scandalizzati perché avevamo paura che la Roma portasse via Fortini per 17 milioni, ma quando mai la Roma può portare via Fortini per 17 milioni, che ha fatto un campionato di D e qualche sparuta apparizione, certo, in Serie A, in un calcio come quello dove girano pochi soldi e dove queste cifre altissime vengono spese più per un centrocampista e per un attaccante che per un difensore che si spera possa diventare un giocatore vero. Per cui le ripartite, i trasferimenti dei giovani non sempre sono degne di una lamentazione da parte dei tifosi, perché, come ripeto, secondo me Caiode in Inghilterra, io per 17 milioni avrei venduto Caiode, il babbo, la mamma, il parentato fino alla settima generazione, ecco, certo, con limitatamente il mio cervello. Questa è la mia opinione,
1: non c'è dubbio, anche se il calcio un po' in questo senso, Fabrizio, probabilmente è cambiato. Io sono cresciuto con allenatori, direttori che ti dicevano: il centravanti si compra e il difensore si fa in casa. Oggi i difensori centrali, Fabrizio, costano come centravanti. Questo è cambiato probabilmente perché non si riesce più a costruire.
0: C'è poi i soldi, ci sono poi i soldi in giro, ci sono tanti prestiti, un diritto di riscatto, ci sono i difensori, c'è il Real Madrid che spende 50 milioni per Cucurella, ma anche se non è un centrale, però per un giovane che fa le prime apparizioni in Serie A e che va via per 17 milioni, questa è un'operazione fantastica che ha fatto la Fiorentina, quella, certo, con Caiode.
1: Certo, certo.
0: È un'operazione fantastica e dico che se anche Comuzzo l'anno prossimo, per un'ipotesi come quella che fa Luca, che lo piglia il Torino con l'intento di darlo all'altra parte, la Fiorentina comunque per Comuzzo piglia 20 milioni, è comunque un'operazione fantastica per un ragazzo che è cresciuto in casa.
1: Non c'è
0: questo
1: dubbio.
0: Dico io. Per cui io auguro a Comuzzo, gli voglio un gran bene perché so che è un bravo ragazzo.
1: Sì, è un bravissimo ragazzo. Serio.
0: È impeccabile nei comportamenti. Però è un giocatore che si deve ritrovare e quindi non possiamo assegnare a lui un valore come se fosse un giocatore che ha 100 partite in Serie A di continuo.
1: Non c'è dubbio. Senti Fabrizio, la Fiorentina ha scelto di tenere Pongracic e Ranieri, poi ti chiederò anche dei due nuovi, ma partirei dai due vecchi. È una scelta giusta secondo te?
0: Beh, insomma, bisogna alternative, cioè tutta la difesa non poteva essere cambiata, quindi Ranieri io ho sempre detto che per me è un giocatore affidabile, non sarà un fenomeno, ma nella continuità di rendimento io sono contento che sia rimasto. Pongracic ha un andamento un po' più altalenante, però insomma prima di cambiarli vorrei vedere quali sono le alternative. Ma io questi due nuovi non li conosco, per cui giudizi non ne azzarderei. Posso dire di Fagioli, ecco, Fagioli, bisogna farci una riflessione su Fagioli, nel senso che per quasi un anno è stato a rimorchio della Fiorentina, non ha mai fatto prestazioni decenti, è stato proprio un giocatore senza anima, senza personalità, poi improvvisamente in virtù di dosi tecniche ineccepibili ha ritrovato una migliore condizione e ha fatto qualche prestazione di livello. Io nel giocatore allenatore, però ci vedo sempre qualcosa di incompiuto, ecco, nel senso che grandi dosi tecniche, ma il temperamento, la garra, la cattiveria, la personalità, la spregiudicatezza di un grande giocatore che vuole raggiungere la nazionale ancora non la vedo. Quindi può darsi che sia in fase di crescita e di maturazione, però ecco, questo dubbio sinceramente mi rimane.
1: E hai dei dubbi anche su Ken? Oppure se non arriva l'offerta folle te lo tieni e sei felice di tenerlo?
0: Allora, se arriva l'offerta folle e va via, sono felice. Va bene. Anche se arriva meno folle del ragionevole, devo dire la verità. Se poi resta, l'importante è che resti con la voglia di restare, di giocare, di impegnarsi, di avere comportamenti professionali con assoluta dedizione alla squadra e alla causa, limitando quegli atteggiamenti, diciamo, personalistici ed egoistici che secondo me in queste due stagioni in qualche circostanza ha lasciato intuire.
2: Infine, sempre dall'Inghilterra, un'intervista molto interessante realizzata sempre dal nostro Andrea Giannattasio al preparatore dei portieri Claudio Filippi, preparatore che ha avuto una lunga carriera con i migliori portieri del mondo e che oggi ci ha raccontato quello che ha trovato al Viola Park e soprattutto il suo rapporto con i portieri della Fiorentina.
3: Beh, allora, molto bene, perché ho trovato quattro ragazzi estremamente disponibili al lavoro, delle ottime qualità, per cui possono fare cose belle e lavoreremo per questo.
4: Mister, parto dalle parole che Allegri ha usato per descrivere il suo lavoro, definendola uno dei migliori allenatori portieri d'Europa, se non il migliore, e le chiedo cosa l'ha spinta a scegliere la Fiorentina e che ambiente ha trovato in suo arrivo.
3: Insomma, il mister è stato molto carino nei miei riguardi. E devo dire che ho scelto Firenze perché sono stato convinto dal progetto che mi ha presentato e mi ha prospettato Fabio Paratici, con il quale ho lavorato per più di 10 anni, quindi una persona che mi ha raccontato una cosa molto bella di un club in crescita, che ha voglia di fare cose belle, con una struttura meravigliosa, con un allenatore giovane che ha grandi qualità, perché io l'ho conosciuto da calciatore, l'ho avuto da calciatore alla Juventus, l'ho visto lavorare nella primavera della Juventus in un modo molto bello, molto intelligente, quindi anche quest'anno Sassuolo ha fatto cose veramente egregie, quindi penso che ci sono tutti i presupposti, compreso quello appunto di una realizzazione di una squadra di talento, e mi ha dato la sensazione di trovarmi in un posto giusto per me.
5: Lei ha allenato grandissimi portieri, leggende, a Milan ad esempio Magnan. Adesso c'è David De Gea, le chiedo se intanto c'è un filo conduttore fra questi grandi campioni e poi se anche un portiere, una leggenda come De Gea, può migliorare giorno dopo giorno in cosa.
3: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di allenare grandi portieri, effettivamente, da che ho lavorato per 10 anni con Gigi Buffon, che ritengo in assoluto il portiere più forte della storia del calcio, questo fino ad ora. E poi dopo ho avuto Marco Gianni nel Chievo, che era un portiere esperto di 37 anni, ma aveva fatto già tante cose, aveva vinto lo scudetto con la Lazio, aveva fatto il mondiale nel 94, un portiere di grande livello, e poi adesso Mike, insomma, ho avuto tanti, tanti bravi portieri nella mia carriera, sono stato fortunato, devo essere sincero. E è chiaro che lavorare con David è uno stimolo notevole, meraviglioso, perché i grandi giocatori, lui fa parte di questi, hanno sempre delle letture speciali, hanno delle intuizioni nel gioco che sono tipiche dei grandi giocatori, e spesso lavorare con loro è estremamente complicato, perché normalizzano il gioco, lo fanno sembrare semplice, e trovare esercitazioni che allenino i portieri di grande livello è molto più complicato che lavorare con portieri più semplici.
4: Senta mister, si dice che i portieri debbano essere un po' pazzi, un po' matti, e quindi il suo lavoro è più da psicologo o da gestore tecnico di questi cacciatori?
3: I portieri non sono matti, sono consapevoli che con le loro gesta riescono ad ottenere un risultato sportivo, che è quello di recuperare la palla per lo più, di non farla entrare nella porta o di uscire sui piedi dell'attaccante, ma sanno perfettamente che se utilizzano una buona tecnica non avranno possibilità di farsi male, no? Quindi quell'idea Anche perché immagino una persona che fa il salto mortale, se non è consapevole che ritorna in piedi senza problemi non lo farebbe, no? E quindi anche questo, i portieri sono così, sanno perfettamente che hanno questo atteggiamento di coraggio, che sicuramente è una componente fa parte dell'atleta di alto livello, ma è allo stesso tempo consapevolezza delle loro qualità.
5: Tutto nel calcio è in evoluzione, quindi anche il suo lavoro si è visto come, no, l'innovazione poi fa parte di quello che succede. La macchina spara palloni, si è parlato del suo scudo di plastica che serve, no, a far vedere come una deviazione poi può, immagino, sul riflesso del portiere. Chiedo se ha qualcos'altro in ponte e in generale quanto l'innovazione può aiutare il suo lavoro.
3: Lo sport in genere è continuamente in evoluzione, qualunque sport, ma il calcio in modo particolare, sono cambiate le regole, sono cambiate la tipologia degli atleti, per struttura, per potenza, e cambiano i palloni che creano tanta instabilità, per cui noi cerchiamo di lavorare tanto sulla gestione della palla, perché secondo me è un tema da sviluppare enormemente, quindi utilizziamo magari tanto i palloni a pallavolo, no? Che oggi l'avete visto che l'abbiamo utilizzato, però insomma bisogna stare al passo coi tempi, perché lo sport è sempre velocemente in evoluzione e noi dobbiamo essere pronti a cogliere gli aspetti di criticità e quindi trovare forme di allenamento che servono a compensare queste criticità del gioco.
6: Anche perché ormai il portiere è diventato quasi il primo regista, diciamo della costruzione del gioco.
3: Ah sì, allora anche questo è un, diciamo che va a momenti, no? Il calcio va anche a direi mode, direi a tendenze, no? Quindi c'è stato un momento in cui se il portiere non sapeva giocare in costruzione in modo esemplare sembrava che non potesse giocare. Adesso sta ritornando il gioco lungo, quindi è vero che i giovani portieri adesso hanno già abilità nella costruzione, perché sono cresciuti nel settore giovanile facendo tanto lavoro di costruzione, però adesso il portiere deve essere bravo a difendere la porta, a difendere lo spazio dentro l'area di rigore, sul gioco basso, sulle uscite alte, deve essere bravo a difendere lo spazio fuori area di rigore, perché si gioca con le linee alte, quindi bisogna difendere quello spazio lì, e bisogna essere bravo in costruzione sotto pressione, costruzione e gioco lungo, e poi essere bravo nei duelli, nell'uno contro uno, perché ce ne stanno tanti. Quindi queste sono le aree di lavoro del portiere, dove noi cercheremo di fare il possibile.
4: Arena si degea, ma anche Christensen, Lezzerini, il giovane Fei, Lettina, con il da fare non solo sui giovani ci punta molto, se ci può anche descrivere un po' il livello in generale dei portieri e dei giovani della Fei.
3: Allora, io sono molto contento del gruppo di portieri che ho a disposizione in questo momento, perché Oliver penso che sia un portiere che può fare delle cose molto interessanti, Luca è un portiere esperto che veramente è un punto di forza di questo gruppo di portieri, e Gianmaria e Fei è un giovane aggregato che giocherà in primavera e ha del talento, e quindi sicuramente farà cose belle. Per il resto non ho ancora conosciuto gli altri portieri, quando cominceranno la loro attività sicuramente li guarderò con attenzione, perché è un piacere vedere crescere i giovani.
4: Torno mister, da dove eravamo partiti, cioè dall'inizio della sua avventura a Firenze, un contratto lungo per lei, cosa si aspetta da questa avventura e che cosa in questi giorni l'ha colpita particolarmente della Fiorentina, cosa aveva visto invece da avversario venendo magari al Franchi?
3: Mi aspetto di lavorare in un contesto voglioso di migliorarsi, voglioso di ottenere il massimo delle possibilità che ci sono nell'ambiente, e devo dire che il primo impatto è stato proprio questo: c'è voglia di crescere, c'è voglia di stare insieme, c'è voglia di ragionare sulle difficoltà e superare le difficoltà, quindi secondo me questo primo momento è estremamente positivo. Da avversario, ho fatto tanti anni da avversario, da acerrimo nemico della Fiorentina, però devo dire che è sempre stato un ambiente molto bello, caldo, con una tifoseria speciale, e quindi è sempre stato bello venire a giocare a Firenze, insomma, ecco, stavolta sarò dalla loro parte, quindi spero che esulteranno e gioiranno con noi per le vittorie della squadra.
2: Con questo è tutto, il Che T'ha Perso termina qui, ci risentiamo domani mattina a partire dalle 7 con Alessandro Di Nardo in Buongiorno Firenze, e il Che T'ha Perso ovviamente torna domani sera.

0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno da Palla al Centro, buongiorno da Radio Firenze Viola, sono Luca Calamai, oggi sono solo, ma solo in questa prima parte perché poi avrò tanti compagni di viaggio straordinari, quindi state insieme a noi perché ospiti veramente speciali. E ci siamo lasciati alle spalle un fine settimana con la prima amichevole vera. Io ero perplesso e preoccupato, vi dico la verità, perché la Fiorentina senza una preparazione adeguata andava a confrontarsi col Queen Park Ranger, che è già molto più avanti, credo quasi due settimane avanti di preparazione, quindi c'era il rischio di andare incontro ad una brutta figura. Invece credo che partendo da questa premessa la bilancia va più sulle buone indicazioni che non sui campanelli d'allarme. Resta questo aspetto, diciamo, fastidioso, ma lo ribadisco, non polemico, così evitiamo subito qualche messaggio di chi è pronto a pensare che abbiamo voglia di creare polemica in un momento che c'è solo gioia, sorrisi e felicità e speranza. Ecco, io mi auguro che arrivi velocemente qualche attaccante esterno vero, perché insomma nei panni di Grosso avrei la necessità, il piacere di avere velocemente dei giocatori di ruolo, magari nemmeno i due titolari, ma due esterni che diano poi un riferimento a tutta la squadra. Parlo ai tre di centrocampo, soprattutto ad attacchi, uno che fa già vedere delle cose straordinarie, a tempi di attacco straordinari, però deve anche trovare il corridoio, capire il corridoio giusto. E penso a Ken, che è oggetto di dibattito perché non si sa quale sarà il suo futuro. Insomma, io credo che mi auguro che in tempi brevi, già in questa settimana, almeno uno o due degli esterni di attacco arrivano. Poi c'è la notizia del giorno, non c'è ancora l'ufficialità, ma tutto è praticamente quasi scritto. Comuzzo andrà al Torino in prestito, un prestito oneroso, con diritto a riscatto a 20 milioni, un riscatto importante, ma che non garantisce al 100% la Fiorentina sul fatto di essere sempre titolare della proprietà di questo giocatore. Dicevo stamani al Caffè Nero Bollente che le vie del calcio sono veramente infinite. Un anno fa di questi tempi duellavamo, ci battevamo, eravamo invasi di messaggi anche vostri, perché non volevamo che Comuzzo andasse con Simone Inzaghi in quel calcio degli Emirati. Pochi mesi prima ci eravamo battuti perché Rocco Commisso resistesse alla tentazione dei 35 milioni offerti dal Napoli di Antonio Conte. Ecco, nel giro di 12 mesi oggi Comuzzo non è più titolare di una Fiorentina che non fa le coppe, che non farà le coppe. Ecco, questa è una storia abbastanza clamorosa. È così il calcio: oggi sei un fenomeno, domani sparisci dai radar. Io resto convinto, io l'avrei tenuto Comuzzo, lo dico francamente. Per me poteva essere tranquillamente la riserva di Dragusin, anche perché poi voglio vedere come si troveranno Dragusin e Pongracic a lottare per una maglia, ma vabbè, questi sono problemi di Grosso. Io l'avrei tenuto perché questa stagione negativa per Comuzzo si era comunque chiusa con una presenza in nazionale. È una nazionale sperimentale, è vero. Silvio Baldini, allenatore di quella nazionale sperimentale, è convinto che Comuzzo è uno dei più formidabili talenti di questa Italia del pallone. Paratici aveva già un'idea prima che iniziasse la preparazione, perché se vi ricordate nella conferenza stampa disse: dobbiamo capire qual è il percorso migliore. Il percorso migliore è ciao Comuzzo per ora, e speriamo di non doverlo rimpiangere. Allora, siamo come sempre due ore anche in compagnia degli ascoltatori e di quella splendida famiglia che è Lady Radio. Vi do i contatti per dialogare con noi, cosa che fate puntualmente ogni giorno, e le vostre riflessioni fanno la trasmissione, lo dico e lo ripeto perché sono veramente stimolanti. Per cui 348 7513 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 392 572 7775. Aspetto le vostre telefonate, questo è il momento anche del confronto verbale, di mettere in campo le vostre idee, i vostri dubbi, le vostre sensazioni. È molto bello confrontarsi con voi. Vi aspetto le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Ma come avrete imparato d'estate, quando comanda il mercato, quando c'è voglia di capire che cosa succederà, i colpi del futuro, e Paratici ha già fatto sognare questa città e questa tifoseria, non si può iniziare Palla al Centro senza Chi si compra Flash.
3: Chi si compra Flash.
4: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Oggi è il giorno di Comuzzo al Torino. Nelle ultime ore le due squadre hanno intensificato i contatti per l'operazione che porterà il difensore in maglia granata. Diciamo che le discussioni, soprattutto tra ieri e oggi, hanno riguardato la formula, che di per sé sarà un prestito con diritto di riscatto, in quanto la Fiorentina non vuole perdere il giocatore subito a titolo definitivo, e il Torino dall'altra parte non poteva permettersi immediatamente una spesa che sarà vicina ai 20 milioni di euro per l'eventuale riscatto. Quindi Comuzzo, che ha già accettato il Torino, nelle prossime ore potrà diventare un nuovo difensore granata. Per quanto riguarda gli arrivi, domani può essere il giorno invece di João Mario alla Fiorentina. Ricordiamo, un'operazione anche questa in prestito con diritto di riscatto eventualmente, che ammonterà a circa 12 milioni di euro o qualcosa meno, grazie anche all'onere iniziale che la Fiorentina riconoscerà alla Juventus. Per quello che riguarda gli esterni d'attacco, Alai Begovic è sempre un nome che piace alla Fiorentina, ma resta complicato, e tra l'altro c'è la Roma che in queste ultime ore si è inserita nell'operazione per il calciatore dell'Everkusen. Capitolo Mastantuono, altra operazione quasi proibitiva, anche perché Real lo vuole valutare, soprattutto per l'investimento che ha fatto per accoglierlo a Madrid, e non sa ancora se cederlo, e nel caso in cui lo facesse lo farà per diciamo cifre non così semplici da sostenere, da capire anche l'eventuale formula. Su di lui c'è soprattutto il Fulham, la Fiorentina rimane defilata. Moreno può andare. Quando arriva dalla Fiorentina c'è il Venezia su di lui, l'operazione potrebbe farsi per 8 milioni di euro. Ricordiamo che la Fiorentina vorrebbe anche mantenere una formula sulla futura rivendita, più o meno il 50%, vedremo se il Venezia accetterà nelle prossime ore. Per quello che riguarda Ken, resta in uscita il giocatore, la Fiorentina insieme ai suoi procuratori sceglierà una soluzione, la più conveniente per le parti in causa, e eventualmente dovrà chiaramente essere accettata anche dal giocatore, da Ken. E c'è il Como soprattutto su di lui, perché Fabregas lo ha messo fra gli attaccanti preferiti, e quindi vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un'offensiva per quello che riguarda Ken. Dobic andrà al Bologna, visite mediche prestissimo. Castro invece alla Roma, tra l'altro la Fiorentina aveva provato a prenderlo facendo un'offerta, ma la Roma ha battuto sul tempo i Viola. Concludiamo con i possibili arrivi nel caso in cui Ken se ne vada. Piace sempre Pellegrino del Parma, ci vorrebbero 20 milioni di euro nel caso, e Pinamonti del Sassuolo. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Grazie a Niccolò Santi, che poi risenterete insieme a Niccolò Ceccarini in un'ora che ormai è diventata un'ora cult, perché tutte le notizie di mercato vengono analizzate con riflessioni e valutazioni ancora più approfondite. Ma come vi ho detto, io sono solo qui in redazione, ma chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre, o chi ci segue in modalità visual, già vede e mi auguro apprezzi la presenza di Andrea Giannattasio a Londra. Ciao Andrea.
5: Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti. Al momento sono solo, ma questione di minuti poi avremo un gradito ospite che ci terrà compagnia fino alle 3. Ben trovati da Teddington, sono qui chiaramente un'ora indietro, sono le 13 circa della mattinata, le 13:09, e la Fiorentina insomma ha ultimato da una mezz'oretta l'allenamento di questa mattina.
2: Allora, se avete domande per Andrea Giannattasio e poi anche per l'ospite che arriverà, vi ricordo 348 7513 933 per gli ascoltatori Lady Radio, 3925 727 7775 in regia, dove si alternano dei fuori classe. Ora c'è il grande Marco Tonelli. Se arrivano domande specifiche per i nostri ospiti, mi fai un segno e le mandiamo immediatamente in diretta. Andrea, io farei un piccolo passo indietro e a mente fredda ti chiedo una valutazione della prima amichevole con dei flash. Ecco, con cosa ti rimane, ti è rimasto di positivo e qualche che dubbio magari ti è entrato nella testa.
5: Allora, io della Fiorentina ho in mente un enorme cartello simbolico, Luca, che noi non leggiamo perché non è che sia presente fisicamente, ma c'è un grande cartello che dice lavoro in corso. Fiorentina è un grande cantiere aperto, la Fiorentina è una squadra che sta ancora cercando una precisa identità e che ha una serie di elementi che in questo momento o non sono funzionali o sono comunque sia adattati alle esigenze del tecnico. Quindi io parto da questo presupposto doveroso per giudicare la prova della Fiorentina sabato contro il Queen's Park Rangers. Anche l'anno scorso la Fiorentina andò incontro a una sconfitta contro una squadra di Championship nel primo test estivo qua in Inghilterra, poi progressivamente alzò i giri del motore e fece delle figure migliori contro Nottingham Forest e Manchester United, e quindi la stagione negativa, insomma, si è partita da
2: ti
5: lì.
2: Sentiamo, ti sentiamo progresso. Non benissimo, per immagino ci sia un grande vento.
5: Cioè, sì, c'è un grande evento. Allora, provo a mettermi, l'auricolare più vicino.
2: Vai.
5: Ecco, dicevo, anche l'anno scorso poi ci fu progressivo miglioramento delle condizioni fisiche e la Fiorentina riuscì, secondo me, anche a fare delle prove discrete. E questa volta la Fiorentina ha non solo una componente fisica che è inferiore rispetto ai suoi avversari, ma anche, secondo me, Luca, una rosa che ancora non è minimamente vicina a quella che ha in testa Fabio Grosso per il suo credo tattico. Che cosa mi è piaciuto? Lo spirito di squadra che non ha mai mollato, perché poi nel secondo tempo comunque ha ribattuto colpo su colpo ed è andata vicino al pareggio contro i Queen's Park Rangers. Mi è piaciuto, secondo me, il modo in cui Ulai si sta già prendendo le responsabilità a centrocampo, un giocatore che è già ben dentro, secondo me, la fisionomia del gruppo. Quello che mi è piaciuto meno, secondo me, le difficoltà di Moise Kean in attacco, il fatto che comunque sia gli esterni offensivi non siano ancora quelli che è in testa il tecnico, quindi non può essere sicuramente questa la formazione che vedremo, che dovremo vedere contro la vincente di Benevento e Ravenna in Coppa Italia, soprattutto il 24 agosto all'Olimpico contro la Roma.
2: Ora ti sentiamo meglio. Allora, è chiaro che Lorenzo sottolinea come non si è visto gioco, Lorenzo, ma come puoi immaginare di vedere gioco non avendo nel 4-3-3 i due esterni d'attacco, lavorando su un centrocampo, e poi lo andrò a chiedere ad Andrea e anche poi al suo ospite, avendo un centrocampo che è in fase di studio perché si alternano giocatori, avendo due terzini che insomma devono ancora trovare il giusto tempo. Cioè, è evidente che siamo in piena sperimentazione, come diceva Andrea Giannattasio, però ve lo garantisco, ragazzi, andare a giocare contro una squadra inglese, è vero che fa la seconda categoria inglese, fa il campionato di Serie B, che ha già, se non sbaglio, avanti 10 o più giorni di lavoro in casa loro.
5: Due settimane,
2: in casa loro. E comunque, come diceva Andrea Giannattasio, dimostrare come minimo identità, orgoglio, cioè potevi veramente andare incontro a una brutta figura. Io penso che sia prendendo corpo un senso di squadra che è positivo. Poi è evidente, ci sono dei problemi. E vengo al centrocampo, Andrea, perché insomma, diciamo che così a occhio noi ci immaginavamo un centrocampo con Ulai, naturalmente, Fagioli e Attà, che se non sbaglio per ora non l'abbiamo visto.
5: No, però l'abbiamo visto soltanto in alcuni minuti della gara contro il Gubbio, nel secondo tempo, soprattutto il binomio Ulai-Fagioli. Quello che mi ha colpito è che, secondo me, l'allenatore, questo soprattutto nella seduta di ieri, sta veramente ancora cercando, Luca, di trovare la fisionomia giusta, cioè cercando di capire chi dei due sa far meglio il regista, chi magari può dettare i tempi in un certo modo, chi in certe fasi di partita può essere quello che protegge più il pallone. Io penso che Ulai in tal senso sia più indicato. Io, esagerando in maniera evidente, Luca, l'ho definito un giocatore alla Pizarro, anche per statura, ti dico, perché ho avuto modo di vederlo un po' in questi allenamenti qua in Inghilterra, è veramente a parte un bambino a livello di faccia, poi anche di statura è molto basso, ha già fatto molta amicizia con i compagni, con Dodò su tutti, e ho visto che li sta scambiando, c'è questa alternanza della fantasia al potere a centrocampo che ancora, secondo me, sarà motivo di riflessione per Fabio Grosso. Però,
2: ma i dubbi secondo te quali sono, Andrea? Allora, Attà non c'è dubbio, Ulai non c'è dubbio.
5: No,
2: Va bene, su questi due non ci sono dubbio, e mi pare che Attà farà la mezzala di sinistra, non c'è dubbio.
5: Sì.
2: E io ti devo dire che Ulai in quella posizione da mezzala a me piace, cioè è un giocatore. Quindi il dubbio è Fagioli titolare? Potrebbe esserci Mandragora lì, potrebbe esserci...
5: Secondo me...
2: Perché ha provato anche Ndur, anche Ndur, potrebbe essere Ndur lì?
5: Lui deve capire due cose. Intanto che è, come ti dicevo, la figura migliore in grado di fare il play. Cioè se le qualità di di Fagioli sono migliori di quelle di Ulai, o se davvero Ulai è stato preso per fare il play ed è lui il metronomo di centrocampo. La seconda cosa che deve capire è se eventualmente si battezzasse Ulai play, e io penso che si andrà verso questa direzione, Luca. La sensazione è questa. La mezzala destra, chi può farla meglio di altre? Io fatico però a vedere un Fagioli fuori. O veramente lo escludiamo per ragioni di mercato, ma che io sappia, Fiorentina non ha messo in vendita Fagioli.
2: Ma poi se non lo fai giocare... Cioè, noi dicevamo che Fagioli può andare via... di fronte ad un'offerta indecente, no? Arrivano, ora siamo lasciati perdere quello che ha pagato, è stato pagato per Tonali, lì siamo fuori da, secondo me siamo nel delirio del calcio inglese, ma un'offerta da 40 milioni si diceva poteva essere un'offerta e metteva in difficoltà la dirigenza della Fiorentina. Ma se oggi fatichi a vederlo, può addirittura non essere un titolare di questa squadra. Non dimentichiamo che la Fiorentina non ha nemmeno abbandonato l'idea Tosvelt, che secondo me se
5: sì,
2: riuscisse ad inserire nella contropartita, non ti dico Somm, perché Somm mi pare aver capito il Sassuolo proprio non lo vuole, ma magari Brescianini, cioè potrebbe arrivare un altro ancora. Cioè, mi sembra che c'è tanto movimento.
5: C'è
2: però...
5: ancora tanto movimento. Bravo. Sì, c'è ancora tanto movimento. Guarda, io tra l'altro ho l'ospite illustre che menzionavo prima. È arrivato. Sì. E lo coinvolgo subito. E si tratta di niente un po' di meno che Massimo Marianella.
2: Ciao Massimo. Mi
5: ritrovo con piacere.
2: Ciao,
5: eccolo
2: Massimo.
5: Qua.
2: Fatemi salutare. Il numero
5: Massimo?
2: Uno.
5: fuori classe.
6: Ciao Luca. Buongiorno a tutti.
2: Guarda,
6: abbiamo due pensionati su una panchina, io e lui, però.
5: Questo siamo, effettivamente.
2: Due fuori classe. Massimo, no, stavo parlando del centrocampo, perché mi diverte da morire questa situazione? Perché c'è una ricchezza, vorrei dire, quasi esagerata. Totalmente esagerata se la paragoniamo, per esempio, alla mancanza di attaccanti esterni. Ma andiamo sul centrocampo, perché. Che Attà faccia la mezzala sinistra ce l'hanno detto e non c'è dubbio. Che Ulai debba giocare mi sembra talmente ovvio che è inutile perdere tempo. Io immaginavo che si potesse proseguire con Fagioli, che poteva essere il terzo elemento, magari con un atteggiamento che potesse portare Fagioli e Ulai anche a alternarsi in quella posizione in determinati momenti. Per il momento ho la sensazione che Grosso stia andando anche a valutare altro, perché ci ha provato Mandragora, ha provato Ndur, e quindi ci può essere qualche dubbio su Fagioli, oppure siamo veramente nella sperimentazione? Però perché non provare subito Fagioli, avendo già due titolari certi?
6: Allora, io credo che sarà Fagioli, francamente ho pochi dubbi su questo, e quello che stava sottolineando Andrea qui mentre stavo arrivando, ho sentito quello che io sottolineo da almeno un paio di giorni, cioè che la Fiorentina ha fatto questa scelta di un centrocampo di qualità con Attà di inserimento a sinistra, Ulai a destra e Fagioli centrale o viceversa. Si stanno scambiando tanto in questi giorni, io credo che sarà un'arma che vogliono usare, anche di imprevedibilità nei confronti degli avversari.
2: Certo.
6: Cioè chi fa la parte centrale, chi fa il play, chi fa la mezzala di destra, tutte e due possono fare il ruolo dell'altro, e quindi mi aspetto che lo facciano alternandosi nel corso della partita. Qual è il dubbio? Che il Sassuolo di Grosso era impostato su un centrocampo totalmente diverso, cioè su un centrocampo di grande fisicità. Questa fisicità esisterà nella Fiorentina, perché c'è Mandragora che può essere il primo cambio di tutti, perché c'è Ndur che ormai è un potenziale titolare che può anche essere il primo cambio di tutti, e io mi aspetto che arrivi Torset. Quindi la parte di fisicità c'è e sarà addirittura aumentata. Di volta in volta penso che Grosso sceglierà che tipo di centrocampo vuole schierare per quel determinato avversario, ma io credo che i tre titolari, l'idea anche societaria, non solo di Grosso, sia quella, cioè di avere almeno un doppio play, una doppia potenzialità di palleggio di inizio azione. Poi nel caso la fisicità c'è, e sono d'accordo con te, il centrocampo della Fiorentina disegnato così, con sei potenziali titolari, vuol dire avere probabilmente il reparto tra i migliori che c'è in, in Italia e forse in parte anche in Europa.
2: Non c'è dubbio, è per questo, ecco, ripeto, mi ha incuriosito, ma magari ci sono anche tempi di preparazione diversi, mi ha incuriosito non, che non lo mettesse subito, perché sono tre nuovi sostanzialmente, e quindi c'è anche la capacità e il dover abituarsi a giocare con determinati giocatori. E e guarda, il ragionamento che facevi con grande acume, Massimo, sul doppio play nasce probabilmente anche dalla scelta fatta dai Paratici di non avere difensori centrali che costruiscono gioco, ma avere difensori centrali che prendono la palla e la consegnano a una delle due opzioni di gioco, e questo potrebbe essere un'arma, non dare all'avversario la possibilità di pressare a uomo col centravanti il Tonali di turno, il Modric di turno o il Fagioli di turno, ecco, avere alternative in questo senso.
6: Ma questa, lo accennavo ieri nella trasmissione con il Bembe, questa è un'idea, perché l'ho definita idea societaria? Perché è un'idea che sul mercato a gennaio la Fiorentina ha già avuto, cioè l'idea era quella di fare quel tipo di centrocampo con due palleggiatori, con due play, con due che riescano a fare gioco. Poi non è riuscita a disegnarlo così, ma evidentemente quell'idea è stata riportata e a questo punto realizzata in estate.
5: Non era forse nemmeno, Massimo, il momento, no? Questo gennaio dove ti dovevi salvare, non potevi nemmeno sperimentare.
6: Certo,
5: no?
6: Però l'idea principale era, ti garantisco che era quella. Certo. E adesso, come dice lui, giustamente era più facile, è più facile attuarla quando si apre un nuovo ciclo, un nuovo percorso.
5: Tu sei un grandissimo esperto di calcio internazionale. Noi l'abbiamo ricondotta per la storia viola recente a quel trio Borcavalero, Aquilani e Pizarro. Pizarro che fa il play e gli altri le mezzali. È una Fiorentina che secondo te, pur non facendo l'Europa, può avere un'idea più internazionale, una veste più internazionale? Perché non è così comune, no, vedere una squadra con poca fisicità e tanti palleggiatori, ecco.
6: Ci sono i campioni d'Europa del Paris Saint-Germain che hanno quell'idea a centrocampo lì, che si è tramutata in un bis di Coppe Campioni negli ultimi due anni.
5: Anche la nazionale campione del mondo, mi verrebbe da dire.
6: Esatto, io penso che il Barcellona, so, possiamo allargare, io penso che la Fiorentina sia conscia che sta iniziando un percorso nuovo con tutte le difficoltà del caso, ma un percorso che deve andare, guarda, io sto guardando verso l'alto, cioè deve andare verso l'alto, verso una crescita, per cui sono stati fatti degli investimenti iniziali, per cui è stato preso Paratici, per cui è stato preso un allenatore giovane di idee. E quello che mi è piaciuto tanto, io ero a Miami per il mondiale, ma cercavo di seguire tramite voi, tramite le immagini che potevo vedere anche dal canale della Fiorentina, questi primi passi, questi primi vagiti della nuova Fiorentina. E il ruolo che gli sta a pennello di maestro, di insegnante di calcio a Grosso, mi è piaciuto tantissimo, ieri gliel'ho anche detto, perché è molto bello vedere come sempre al centro dell'allenamento, come ha sempre una spiegazione da dare, come sempre fa capire perché si fa quell'esercizio, come va fatto, come va corretto. È bello, è molto bello, e credo che sia eredità di chi nasce con la passione del calcio e poi si sviluppa quando diventi allenatore nel settore giovanile e te lo porti, anche se hai quel tipo di passione, tra i grandi.
5: Tra l'altro aggiungo a questa cosa che diceva Massimo due aspetti. Il primo è che ieri, curiosamente, Vieri, che abbiamo intervistato a fine allenamento, ce lo diceva Lorenzo Marucci, perché Lorenzo Marucci conosce bene il portoghese e ha tradotto parola per parola quello che diceva Vieri, ha ribattezzato Grosso professor, cioè come invece di dire mister o allenatore.
2: Questo però è professor. Un tipico atteggiamento brasiliano, cioè i brasiliani, okay. I sudamericani tendono a chiamare professore l'allenatore,
6: il profe, soprattutto colombiani, argentini, il profe,
2: uruguaiani, hanno questo.
6: Sì.
5: E poi un'altra cosa curiosa, oggi abbiamo intervistato Claudio Filippi, poi se vorrai Luca lo puoi anche rimandare, certo, nella tua trasmissione, certo. Filippi, che ha conosciuto Grosso da calciatore alla Juventus, lo ha seguito nei primi vagiti da tecnico nella Juventus Primavera, e quando ha accettato la Fiorentina, sì, lo ha fatto perché c'era Fabio Paratici, ma lo ha fatto anche perché sapeva che avrebbe ritrovato un tecnico come Grosso che già nei primi anni da tecnico in bianconero nelle giovanili gli era piaciuto. E quindi insomma quello che dice Massimo Sacrosanto è avvalorato anche da questa scelta di un professionista a 5 stelle come Claudio Filippi.
2: Non c'è dubbio, ragazzi, c'è grande dibattito sull'operazione Comuzzo, poi andremo a parlare del mercato, degli esterni, però vi tengo agganciati all'attualità. C'è chi è convinto che sia un'operazione giusta perché non crede più in Comuzzo, e in questo caso vi devo dire che dal nostro piccolo ma importante elemento di valutazione è la maggioranza. C'è chi sostiene curiosamente come si è passati da non prendere 30-35 milioni a accettare un prestito oneroso dal Torino. Da che parte state voi due?
6: Allora, non prendere quei soldi lì sono state momenti, circostanze totalmente diverse, quindi in quel momento non si poteva fare in maniera differente. Staccherei i due momenti perché sono completamente diversi, quindi non tornerei su quel momento lì, perché veramente c'erano delle condizioni anche del giocatore totalmente diverse. Io credo che faccia non bene, benissimo, Comuzzo staccarsi un anno, uscire da Firenze e verificarsi. Viene da una stagione che onestamente dobbiamo definire negativa, viene da un inizio di stagione negativo, perché io l'ho visto contro il Queen's Park Rangers, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare quando è entrato in campo. Vuol dire che questo ragazzo, che ha dei numeri positivi, è confuso però in questo momento, evidentemente sente la pressione, sente l'eredità di questa stagione da cui viene, chiaramente col segno meno, e quindi io credo che a lui faccia bene. Se poi la Fiorentina alla fine dovesse vedere il giocatore riscattato a 20 milioni, non è comunque venduto, non è comunque venduto male. Quindi credo che da parte della Fiorentina sia un'operazione giusta. C'è abbondanza di difensori centrali e c'è sempre meno spazio di un giocatore che ha bisogno di tranquillità e di spazio. Quindi io credo che faccia bene a lui e alla Fiorentina.
5: Sì, io quoto quello che ha detto Massimo. Dispiace, perché è un ragazzo comunque figlio del settore giovanile viola. Tra l'altro vi do una curiosità di mercato, la stiamo scrivendo, se non è già online su firenzeviola.it in questi minuti. Mi risulta, Luca, lo dico agli ascoltatori naturalmente, che nel corso di questo incontro di oggi col Torino, dove si è conclusa l'operazione Comuzzo, si è riparlato nuovamente di Fortini, per il quale il Torino ha alzato l'offerta, l'ultima era di 5 milioni a fronte dei 10 richieste della Fiorentina, l'ha un po' alzata, io non credo che superi 7, sarà di 6 e mezzo al massimo, e quindi le trattative vanno avanti. Ti dico che mi dispiace perdere entrambi, soprattutto Fortini perché va via a titolo definitivo, e Comuzzo penso che debba cambiare. Chiudo il volo, Massimo, l'ho visto molto molto pensieroso, Luca, lo dicevo anche nelle vecchie trasmissioni, l'ho visto proprio distratto, forse anche questi errori in sequenza fatti con QPR sono stati figli anche di questi pensieri, anche in questi giorni, stamattina ho visto veramente scuro in volto, Massimo.
6: Per questo ti dico che ha bisogno lui in prima persona di una boccata d'aria diversa. A me dispiace se va via Fortini, tu sei testimone che io ieri ci ho un po' scherzato con lui, ho provato a dirgli un paio di cose, ma mi dispiace perché è un ragazzo di talento, è un ragazzo che la Fiorentina purtroppo secondo me rimpiangerà, perché avrà una grande carriera, io su questo ne sono sicuro. È un bravo ragazzo ed è un bravissimo giocatore. Ci sono state delle situazioni, c'è stato un errore abbastanza clamoroso della gestione precedente della Fiorentina, cui bisognerebbe, diciamo così, chiedere conto a Daniele Pradè, perché è stato un errore incredibile, francamente.
5: Per mandarli in prestito alla Juve Stabia senza aver rinnovato il contratto.
6: Ma è soprattutto dopo che fa una stagione così, è veramente l'ABC da questo punto di vista della gestione. Poi non so che cosa anche nelle persone che lo accompagnano questo abbia generato. È un peccato che lui non resti alla Fiorentina, perché ripeto, lo rimpiangeremo, a una grande carriera secondo me davanti, però se le cifre sono queste, cioè 6 milioni e mezzo, 7 milioni, io sinceramente a questo punto, avendo la coscienza e la certezza che lui con la Fiorentina non rinnoverà o non lo fanno rinnovare, che va in scadenza, è quasi un bel prendere, cioè prenderei prima che poi questa offerta viene levata dal tavolo, perché proprio le scadenze contrattuali ti portano a far sì che devi pensare che è anche una buonissima offerta per un buonissimo giocatore.
2: Grazie, allora vi blocco lì, una brevissima pausa e poi ragazzi domande a go go per grande Marianella, ma anche per Andrea Giannattaso, che vi racconta passo per passo, momento per momento, questa nuova Fiorentina che è partita. Vi ricordo 348-7513-933 3925-727775. Torniamo subito.
0: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
2: Allora, ripartiamo da dopo la prima mezz'ora volata via, torniamo subito a Londra, dove c'è Andrea Giannattaso e Massimo Marianella. Abbiamo un messaggio per Andrea Giannattaso. Riesci a sentire te, Andrea, vero?
5: Certo, certamente.
2: Vai.
8: Buon pomeriggio a tutti, grande Marianella e grande Andrea, e onestamente Mandragora, fisicità, ogni spallata a scantera non la vedo, e Ulai e Fagioli uguale, credo che poi ci sono calci da fermo e la palla non la prendiamo mai. Ma Andrea, gli chiedo, lo potremo vedere il Cospo? Perché a me mi garba.
2: Allora Andrea?
5: Ma se io, sia io che Massimo stiamo scuotendo la testa, perché insomma sappiamo entrambi la stessa cosa, che la convocazione di Cospo in questo secondo ritiro inglese è stata meramente per motivi numerici, perché la Fiorentina ha venduto o sta vendendo Moreno, e quindi no, la risposta che diamo all'ascoltatore è no. È un giocatore che, ti dico la verità Luca, è stato pagato tantissimo, è stato pagato quasi mezzo milione di euro l'anno scorso, si faceva veramente un gran parlare di lui, però guarda, ora che non c'è più la Fiorentina lo possiamo dire, non ha mai fatto impazzire nemmeno Daniele Galloppa in primavera, ecco, me lo definiva come un giocatore molto lento, molto indietro, anche nei fondamentali a livello difensivo, Luca. Quindi ora, oggi l'ho visto per la seconda volta, per carità, da un punto di vista fisico ci sta, perché è grosso, è sviluppato, è un 2007, ma però ecco, è fuori dai progetti, non solo Massimo.
6: No, è... So esattamente le stesse cose, sarei sorpreso di vederlo anche qualche minuto col Watford, francamente.
2: Allora, grande tema Ken. Allora, è ufficiale Dovbyk praticamente al Bologna, e sinceramente io sono contento, perché a me Dovbyk non piaceva. Massimo, che si fa con Ken? Allora, io ho la sensazione che non c'è un amore totale, nel senso, ci sono quei giocatori che dici mai nella vita, ora nel calcio d'oggi mai nella vita non si dice più nessuno, però ho la sensazione che la Fiorentina sta con l'orecchio attento se arriva qualcosa, ma il Como temporeggia. Io mi sono permesso di dire, perché di questo ne sono convinto, è che se tieni Ken lo devi far sentire amato, voluto, e fare quello che ha fatto Palladino, cioè delle volte devi accettarlo anche per quello che è. Ecco, si può iniziare un nuovo corso concedendo qualcosa al tuo giocatore più pagato, oppure Ken deve imparare a fare, essere uno dei tanti?
6: Qualcosa, ma non troppo, gli si può concedere, perché comunque sei sempre uno del gruppo, sei uno dei più importanti, uno dei più determinanti, dei più decisivi, ma sei sempre parte di una squadra, di un gruppo, di uno spogliatoio, quindi qualcosina, ma non troppo. Io spero personalmente che resti, perché Ken è forte, un attaccante forte, ed è difficile trovarne uno che sia più forte di lui o che sia forte tanto quanto lui, perché questa Fiorentina ha quel tipo di ambizioni, ne parlavo prima. Quindi io sinceramente spero che resti. Non credo che la Fiorentina abbia finora ricevuto tantissime proposte. Io so che c'è stato un colloquio di simpatia con il Lipsia qualche settimana fa.
5: Trattasi di notizia questa.
6: Ma non da parte della Fiorentina, da parte dell'entourage di Ken. Io penso che il Como abbia più o meno questa certezza che Ken è lì, e se vogliono fare un investimento importante, perché poi devono accontentare non solo il giocatore ma anche la Fiorentina, non avendo tantissima concorrenza possono poi affondare il colpo. Io spero che resti perché Oh, io ieri facevo il nome di Jimenez, l'attaccante del Milan, che però è sempre un'incognita dal punto di vista fisico, però è un giocatore che per esempio a me piace moltissimo. Dobic, so che al mio amico Andrea piaceva, io l'ho sempre visto un po' un intruppone.
2: Non
6: mi sarebbe piaciuto sinceramente come sostituto di Moise Kean. Spero che resti, credo che alla fine resterà, però penso che il Como abbia la potenzialità economica, abbia la certezza che se vuole affondare può affondare su un giocatore di cui hanno tanto bisogno, perché hanno bisogno di un attaccante, hanno bisogno di un attaccante forte, hanno bisogno di un attaccante italiano, e quindi io penso che si guarderanno intorno, non tanto perché l'avventura poi europea del Como tra un po' inizierà, e decideranno. Io spero, voto e spero che Ken resti l'attaccante della Fiorentina.
5: Tra l'altro una curiosità, Luca, la Fiorentina in questi giorni sta lavorando qui a The Lesbury, nella cittadina, nel quartiere di Teddington, e non appena andrà via la Fiorentina, pochi giorni dopo arriverà il Como, e quindi Moise Kean potrebbe rimanere a queste parti.
6: Tiene la stanza.
2: Ragazzi,
6: speriamo
2: prima,
6: di no.
2: Prima di dar via Kean, le voglio uno come Kean, però ribadisco, Kean funziona. Io, guardate, io ve l'ho raccontato tante volte, io parlai con Luca Landucci, che aveva un rapporto straordinario con Kean ai tempi della Juventus, e quando si parlava di Kean vicino alla Fiorentina ai tempi, quindi si parla di tempo fa, no? Eravamo a una cena tra l'altro per il compleanno di Claudio Nassi, e naturalmente gli chiedemmo, ma Kean, allora mi disse, guarda, se voi prendete Kean, Kean viene a Firenze, fa 20 gol, perché lui ha bisogno di essere amato, e Firenze ha questa straordinaria capacità di amare i calciatori, di trasmettergli questo sentimento. E noi eravamo perplessi, tra l'altro molti di noi dissero, ma no, ma a noi ci piace il polacco, disse, ma lascia perdere, dice, Kean. E Kean, devo dire, nell'anno che ha fatto bene grazie a Palladino, perché Palladino, vi ricordate, Kean, non c'era dubbi, sparì un mese, pazienza, cioè lo fece sentire importante. Io mi auguro che resti, e poi toccherà a Paratici trovarci un compromesso. Massimo, ti chiedono di Sancho e ti chiedono di Valdepeñas.
6: Valdepeñas buonissimo, ma per fare il terzino sinistro, mi hanno detto, non per fare il centrale, quindi se viene qui viene a fare il laterale sinistro di difesa. Grande investimento anche in prospettiva, quindi grande scelta, me l'hanno confermato qui a Londra 2 giorni fa dicendomi, ah, la Fiorentina ha preso un grande giocatore, io ho cominciato a fare i nomi, Ulai, Attà, e mi hanno detto no, ha preso Valdepeñas, quindi parlo di gente di calcio, sì, per sì, dare una definizione, sì, che piace a Luca.
5: E la formula ti piace? Cioè la formula alla Nico Paz?
2: E la formula Real, ragazzi, non è che la
6: esatto, è inevitabile, cioè esatto, è inevitabile, perché scegli il Real, quindi devi essere contento che sei entrato in quella formula lì. E Jadon Sancho è stato un giocatore straordinario, soprattutto quando ha vestito la maglia del Borussia Dortmund. Adesso è un giocatore un po' perso dal punto di vista proprio dell'attenzione professionale, mettiamola così.
5: Definizione splendida,
6: più
5: meglio di così non si
6: più
5: può
6: diplomatica
5: dire.
6: Possibile, quindi no.
2: Allora, una domanda per te, Massimo, sentiamola.
8: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, volevo girare una domanda a Marianella riguardo a Kean. Io non sono tanto d'accordo con il suo parere su Kean, perché lui dice che è un attaccante forte, però lui su cosa si basa? Perché se prendiamo i 7, 8, 10 anni di Kean, ha fatto una stagione, forse due, al Paris Saint-Germain, e l'altre 8 come vengono considerate da parte di Marianella? Cioè il giudizio viene fatto su una stagione su 10 o su 9 su 10? Tinza da Campi.
6: No, allora il giudizio è sempre globale, non può essere fatto su una stagione o su una partita, o no, è un giudizio globale di un giocatore che ha delle potenzialità straordinarie, che è vero, non ha mai confermato con continuità per tutta la carriera, ha avuto dei bassi, ha avuto dei problemi, ha avuto degli infortuni, era entrato nel mirino dell'Atletico Madrid, non passò le visite mediche per un problema al ginocchio, ma per un problema che l'Atletico pensava fosse di risoluzione immediata, e invece poi, quando avevano capito che avrebbero dovuto aspettare altri 3 mesi e la loro stagione era più immediata, diciamo così, nell'importanza, rinunciarono. Ma Berta e l'Atletico Madrid avevano puntato su un giocatore così, è andato al Paris Saint-Germain, è andato in Premier League, ha giocato con la maglia della Juve, ha giocato con la Fiorentina, cioè ha avuto sempre maglie importanti, vero, non ha mai fatto 15 gol di media a stagione, ma ha delle potenzialità realizzative, delle potenzialità fisiche, di copertura dello spazio, meglio se è da solo, se fa reparto da solo, secondo me lui si sente più forte, si sente più nel suo, che lo rendono oggi, vediamo anche quello che sporadicamente in una stagione difficile ha fatto, purtroppo più con la maglia azzurra che con la maglia viola quest'anno, ha delle potenzialità di eccellenza massima a livello europeo, quindi
5: allora, prima parlavamo del

0: Allora, Götze, quello dell'Ajax.
1: Sì, sì.
0: Il belga, mi piace più di tutti. Se dovessi prenderne un esterno, prenderei lui.
2: Quanto costa?
0: Poi Bakayoko, buonissimo.
2: Massimo, quanto che
0: L'Ajax vende chiunque l'Ajax, quindi se gli si porta dei soldi lo vende, però fatico a pensare che non sia intorno ai 30 milioni oggi un giocatore come Götze.
2: Esatto.
0: Mika Götze è buonissimo, sarà il futuro della ripartenza della nazionale anche del Belgio, e mi piace tantissimo, quindi chi lo ha proposto dei nostri amici, bravo, perché per me e dei tanti nomi che non sono stati fatti, anche di quelli che sono stati fatti, è quello che prenderei oggi pomeriggio.
2: Senti,
3: Bakayoko ti piace?
2: Bakayoko?
0: Sì, sì, ovviamente, però tra i due, ripeto, se mi fanno scegliere, prendo la figurina di Götze.
2: Sentite, chiudiamo così il capitolo esterni e poi ci avviamo a chiudere questo fantastico collegamento. Non c'è entusiasmo su Cancellieri, e lo capisco. Sono spariti alcuni nomi, Lang per esempio è sparito, Coloscio per il momento è congelato. Secondo me alla fine potrebbe tornare anche Solomon, oppure vi aspettate qualcosa di clamoroso? Però qui ce n'è da prendere quattro, perché mi pare di aver capito che anche Parisi poi tornerà a essere inglobato nel ruolo di terzino sinistro. C'è qualche nome che vi convince?
3: Allora, sui nomi lascio la parola a Massimo, così come magari qualche informazione che ha lui, perché non è proprio detto che poi alla fine debbano arrivarne quattro.
0: No, non arriveranno quattro.
3: E chissà che Luca, e questa è la cosa clamorosa, Gudmundsson non possa chissà rimanere, punto di domanda, Massimo.
0: Io penso che Gudmundsson rimanga, ecco. Penso che alla fine saranno tre, considerato Gudmundsson che possa interpretare il ruolo in maniera magari leggermente diversa, e adesso è paradossale dire interpretare il ruolo di esterno un po' più da centrale, ma è così, nel senso con dei tagli accentrandosi un pochino di più degli altri due. Mi aspetto che ne arriveranno due. Da quello che ho percepito io nel mondo viola, arriverà un esterno importante sotto tutti i punti di vista, cioè di una trattativa economica anche di livello alto, e invece un giocatore che non vuol dire che sia meno forte o meno importante o meno determinante, ma che deve avere delle condizioni economiche diverse, quindi magari un prestito, magari, e tra questi nomi si era fatto anche quello di Mastantuono, che un esterno non è, ma sarebbe una straordinaria aggiunta di qualità per la Fiorentina. Si è adattato a fare l'esterno, non essendolo, con la maglia del Real Madrid dello scorso anno, potrebbe farlo meravigliosamente anche in maglia viola, con i suoi parametri da esterno, che non è proprio, ecco, Götze, non è Bakayoko, non è Lang, non è quella tipologia di esterno. Però da quello che ho percepito io, ne arriverà uno per il quale, adesso non voglio dire non si baderà a spese, ma sarà una spesa importante, mentre l'altro dovrà avere una dimensione, diciamo, economica diversa, quindi prestito, un giocatore magari svincolato, ecco, un livello di sostenibilità economica differente. Io penso, spero che Gudmundsson resti.
3: Luca, ti aggiungo qualcosa su Mastantuono, perché io ho avuto un po' di informazioni che abbiamo anche riportato su Firenze Viola ieri sera. Allora, ci sono due problemi legati a questo calciatore che piace, quindi la verità è che il giocatore piace davvero, è impossibile perché è forte. Uno è che non è detto che il Real lo venda, Paratici è consapevole che non è detto che il Real lo voglia vendere, e la seconda è che Paratici sa che oltre alla Fiorentina ci sono tantissimi club a livello internazionale che fanno l'Europa, che potrebbero volerlo.
0: Anche qui in Premier?
3: Ecco, quindi. Però c'è un fattore che potrebbe agevolare magari una trattativa con Real, se mai ci sarà, che si chiama Fabio Paratici. Sono i rapporti di Fabio Paratici con il Real Madrid, che sono da tempo buoni, che sono serviti per prendere Valdepeñas, che sono serviti banalmente per organizzare l'amichevole di settimana prossima, insomma di questo primo agosto. Se il Real deciderà di venderlo e la Fiorentina si getterà nella mischia, la carta è Fabio Paratici, non sarà Firenze, non sarà il Villa Park, sarà Fabio Paratici.
0: Io mi permetto di aggiungere però che credo che la carta, butto un'altra sul tavolo, penso che sia la Fiorentina, cioè la dimensione giusta per un giocatore che, venuto dal River, è stato catapultato in Europa,

0: ha avuto concorrenza spietata all'interno dello spogliatoio. Alla fine si è giocato un posto da titolare con Arda Güler. Ha bisogno di giocare in una squadra forte, di ambizione, di un buon campionato, ma con la certezza di esserne, non dico la star, ma un giocatore molto importante che debba giocare sempre. Ecco, Paratici ok, ma la Fiorentina assicura tutto questo, cioè assicura la Serie A, una maglia storica, un grande entusiasmo, un programma di rilancio e quindi la possibilità di giocare tanto. Ecco perché io dico, quando sentivo dire in questi giorni, però la Fiorentina poi se lo prende una stagione in prestito non ci guadagna niente, se lo ridà a zero, no, ci guadagnerebbe una stagione totale, importante, di un giocatore importantissimo, e quindi ci guadagna una dimensione diversa, magari l'approdo in Europa League, una crescita. Poi se lo riperdi alla fine della stagione, hai avuto un grande giocatore in maglia viola che ti ha permesso di crescere tanto.
1: Guardate, ragazzi, bisogna ragionare proprio come dice Massimo, cioè oggi non puoi ragionare a 10 anni, a 3 anni, devi ragionare a domani. Utilizzi il giocatore, lo utilizzi, magari ti accompagna e ti porta in Europa, lo saluti, prendi i soldi dell'Europa e vai a prenderne uno possibilmente più forte. Il calcio ormai si fa così. Poi è giusto fare contratti lunghi a giocatori che puoi fare contratti lunghi, quindi è perfetto con Attaula, ma questi giocatori che ti possono dare un qualcosa, li devi prendere, salutare, ringraziare, usare, sperando che lì. La vedo complicata, perché poi lì ovviamente bisogna aspettare anche Mourinho, eccetera. Ti faccio le ultime due domande, Massimo. La prima è, usciamo un attimo dalla Fiorentina, perché sono tanti a chiederti di questo casino, scusate la parola, della nazionale, perché mi sembra che stanno facendo una confusione epocale. Si è parlato di Guardiola, e condivido quello che ha detto il ministro Agbodi: se parli di Guardiola devi avere il contratto firmato in tasca, perché dopo, se no, fai una figura non bella.
2: Alla Milinkovic Savic, Milinkovic Savic, quando venne a firmare e non
1: Pirlo
2: ha firmato.
1: Bocciato, non capisco perché Maldini si deve dimettere se Pirlo viene bocciato. Mi sembra una grande confusione, non una buona figura, non mi pare che stiamo ripartendo bene, no?
0: No, non ci voleva, però eravamo partiti bene, nel senso che a me personalmente la scelta Maldini-Leonardo era piaciuta tantissimo per rilanciare un calcio che ha un disperato bisogno di essere rilanciato come quello italiano. Più volte negli studi a Sky io ho sottolineato come è chiaro che interessa e appassiona la scelta del CT, ma non è il primo problema del nostro calcio. Il nostro calcio deve rinascere nei settori giovanili, nell'organizzazione dei settori giovanili, deve rinascere nel riuscire a decentrare la crescita dei giovani, unire dei settori nazionali con l'accordo con le prime squadre. Quindi questo va riorganizzato. Poi è importante che arrivi un CT valido. Io penso che Guardiola sia stato un bel sogno e non del tutto impossibile. Io l'ho sottolineato un paio di volte, Guardiola secondo me ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Europa, in Spagna, in Germania e in Inghilterra a livello di club. Ha dovuto fermarsi perché era esausto, svuotato da tutti questi anni, e anche per tenere in piedi, diciamo così, il nucleo familiare doveva fermarsi. Gli è venuta questa opportunità. Lui voleva allenare una nazionale, gli avevano offerto il Brasile, aveva detto di no, trascinando un pochino il rapporto con il Manchester City per un altro paio di stagioni, e il Brasile l'ha preso Ancelotti. Lui ama l'Italia, degli amici in Italia, quindi questa cosa, non potendo allenare da catalano la Spagna, mi sembrava che potesse essere possibile, quindi hanno fatto bene a provarci. Pirlo non mi sembrava la scelta migliore, ma era una scelta fatta da quelli che io ho appena detto, che mi sembravano le colonne della rinascita del calcio italiano. Quindi mi dispiace alla fine che non sia andato in porto, perché se veramente Maldini, come sono stato informato, sta pensando di lasciare lui e Leonardo, sarebbe un problema grave, una brutta figura, lascerebbero perché non si sentirebbero in piena autonomia delle loro scelte, e il calcio italiano perderebbe una grande opportunità, perché sono due che vanno d'amore e d'accordo da sempre, che sono due che sono stati grandi giocatori e hanno dimostrato di essere grandi anche dietro la scrivania, quindi l'Italia perderebbe una grande opportunità.
1: Allora, l'ultima domanda, Massimo. Io penso che non dobbiamo mai dimenticarci di quello di ottimo che sta facendo la famiglia Commisso. È vero che quando le cose vanno bene nessuno parla dei proprietari, quando le cose vanno male i proprietari vengono messi al rogo, comunque vengono portati nella critica. La famiglia Commisso ha dato a Paratici la possibilità di fare un mercato da grande club. Non parlo di soldi, parlo di facoltà di atteggiamento, oltre ovviamente i soldi e tutto. Dopodiché ti dico anche che, seguendo il tuo ragionamento, che condivido, non sono entusiasta di Gudmundsson, io sarei per darlo via, te lo dico francamente, però seguo il tuo ragionamento. Nel tuo ragionamento c'è la seria possibilità che restino sia Ken che Gudmundsson. E allora mi domando, e Fagioli l'abbiamo messo a fare insieme a lei il play del centrocampo. Mi domando, essendo già fuori tanti soldi, dovendo ancora prendere almeno fare un investimento forte, almeno uno, sugli attaccanti esterni, quindi complimenti, cioè vorrebbe dire che la Fiorentina, sfruttando anche il fatto di non fare le coppe, veramente darebbe a questa struttura operativa la possibilità di fare qualche spesa in più da recuperare magari poi nel tempo, se hai individuato i giocatori giusti.
0: Sì, gli hanno già dato questa opportunità, come dicevi tu, a Paratici, perché Paratici è bravissimo, ma deve avere una carta di credito con dentro qualcosa, ed è la carta di credito della famiglia Commisso, se no può avere tante idee, ma poi è difficile portare a casa i giocatori. Quello che potenzialmente doveva / poteva rifinanziare, diciamo, parte di questa campagna acquisti è e resta Moise Kean. Siamo legati a questa volontà o meno del Como di affondare. Io prima ho detto penso, ma soprattutto spero che resti. Se dovesse andare via sarebbe lui, insieme alla famiglia Commisso, il grande finanziatore del mercato. Io penso che possa restare, e in quel caso hai ragione tu, vuol dire che la proprietà ha dato luce verde a fare un mercato importante, magari con un extra budget tirato fuori dalla prossima campagna acquisti, facendo un all-in in questa ripartenza, in questo inizio di stagione. Qualcosa è sperabile, perché finora la Fiorentina non ha preso tantissimo dalle cessioni che ha fatto, ovvero che non ha venduto giocatori importantissimi. Ecco, io aspetto anche Paratici nella dimensione di venditore, perché la Fiorentina negli anni qualche colpo in uscita l'ha fatto, cioè prendere quasi 20 milioni da Igor, secondo me bisogna levarsi poi il passamontagna.
2: Esatto. Questo Pradè era molto bravo, bisogna dire.
0: Pradè è stato molto bravo, gli deve e gli va riconosciuto. Io mi aspetto qualche buona cessione. Bisogna capire Dodò, se si riesce a trovare una soluzione che vada bene al giocatore e economicamente possa portare qualcosa. Poi se il sacrificato eventuale può essere anche Gudmundsson, a me dispiacerebbe personalmente, ma capisco, e ha ragione Luca, che poi bisogna far tornare anche un attimo i conti. Però diciamo per una volta bravi alla famiglia Commisso, alla proprietà, perché hanno scelto l'uomo giusto, hanno dato una struttura in questo momento giusta, tutti si sono allineati bene dal punto di vista societario a questa nuova dimensione, e sta nascendo una grande Fiorentina. Speriamo sia grande anche nei risultati.
1: È così, non è stata una scelta di facciata Paratici, ma è stata la scelta di un percorso nuovo, e questo bisogna fare gli applausi, perché bisogna dirlo con grande franchezza, qualcosa che ci permette di ritornare a vivere la Fiorentina con grandi aspettative e quindi con grande divertimento. Buona Londra a tutti e due, un grande piacere.
0: Grazie.
1: Soprattutto Massimo, perché Andrea lo vedo quasi sempre, quindi un grande abbraccio a Massimo. Allora,
0: ciao Luca,
1: prendiamo una brevissima pausa, la prima ora è volata via e poi ancora siamo a voi.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
1: Allora, la prima ora è volata via, ancora un grazie a Massimo Marianella che insieme a Andrea Giannattasio ci ha veramente messo sul tavolo mille riflessioni, una più interessante dell'altra, valutazioni anche interessanti sui giocatori di livello internazionale che lui conosce molto bene. Ripartiamo con voi, voi protagonisti, lo ricordo, 348 753 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori Lady Radio che saranno ancora un'ora con noi, il 39 2572 7775, e allo 055 771 171 si è prenotato Mario. Ciao Mario, grazie di essere con noi.
9: Sì, buonasera, ciao Luca. Senti, io volevo dire che sono molto contento del centrocampo che ha fatto la Fiorentina, e secondo me per il discorso Fagioli e Olaui secondo me potrebbe essere un'idea il centrocampo che fece Sarri nel Napoli, cioè Jorginho, Hamsik e Allan, con Fagioli, Jorginho, Olaui, Alla e Hamsik, Atta, potrebbe essere un'idea. Comunque anche l'alternanza Fagioli a Olaui nel mezzo e uno dei due è, però ecco, quell'idea di questi tre giocatori del Napoli paragonati ai nostri tre, secondo me ci può stare. Poi niente, volevo dire, la cosa che non mi sta piacendo cioè di questa campagna acquisti è la campagna vendite, cioè più che altro è dare via tutti questi giovani che sono cresciuti nel vivaio della Fiorentina e che hanno dimostrato di avere delle potenzialità, perché quando un giocatore giovane va che esce dalla primavera, va in Serie C e ci sta un paio d'anni e non dimostra niente, è chiaro che la società a quel punto lì non è che se lo può tenere a vita. Ma quando una Matucci, quando un Bianco fa una grande stagione in Serie A, quando fa Vasulli, ora si sta dando via Comuzzo, che quando ha giocato da marcatore anche nazionale ha dimostrato di essere forte. È chiaro, se lo metti regista difensivo in una difesa a tre non è il suo, ma marcatore ha dimostrato di essere forte. Fortini, ora si dà via Fortini, Comuzzo, cioè si fa lo sbaglio che si fa nel calcio italiano, cioè non si dà, come sbagliano mezza partita partita o due o tre partite un giovane che poi tra l'altro non si fa giocare nel suo ruolo, allora subito non sono buoni. E poi ti dimostrano come Caio De ma anche lo stesso Fazzini quando non l'hanno mai fatto giocare nel suo ruolo. Cioè io ecco questo,
1: hai ragione, è una riflessione, una riflessione molto molto interessante, tra l'altro di grande attualità, quindi veramente ringrazio per Mario per questa sua testimonianza. Sono scelte, come mi ha detto qualcuno, vuol dire che la Fiorentina dopo un'attenta valutazione ha ritenuto che questi giovani che cede, anche se conservando una percentuale importante sulla futura rivendita, non li vede come giocatori della Fiorentina che questo gruppo tecnico, gruppo dirigenziale ha in testa per il futuro. Lo ribadisco, una Fiorentina che per stessa ammissione di Fabio Paratici lui vede sicuramente tra le protagoniste del calcio italiano, in grado di lottare per l'Europa League, ma magari nel tempo anche per qualcosa in più. Certo è che sono scelte un po' rischiose, che non trovano tutti concordi, lo ribadisco, Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Under 21 e tecnico ad interim della Nazionale Maggiore, ritiene invece Comuzzo uno dei più grandi talenti difensivi del calcio italiano. E così è il calcio, ci si dibatte, però io tendo ad assolvere chi decide. E poi è chiaro, chi decide si assume responsabilità, ma decide. Non mi piace chi non decide, chi fa il Ponzio Pilato. Allora, prima di sentire la valanga di audio che ci avete mandato, fatemi mandare un grandissimo abbraccio a Luciano Spalletti. È scomparsa la mamma Ilva, una donna straordinaria che ho avuto anche il piacere di conoscere. Una bellissima figura, quindi capisco il dolore che in questo momento Luciano sta vivendo e quindi gli porto tutto il mio abbraccio, perché capisco, ripeto, questo momento speciale. Funerale dovrebbe svolgersi domani a Empoli. Allora, ripartiamo dai messaggi, cominciamo a sentirne qualcuno.
10: La cessione di Commisso è la dimostrazione che aveva ragione Predè. Brutto perché in questo momento nessuno gli dà ragione, ma aveva ragione Predè. Cioè alcuni giocatori a determinate cifre vanno ceduti, che sia Comuzzo o che sia chiunque altro, quando ti propongono delle cifre spropositate, e 35 milioni per Comuzzo erano una cifra spropositata, va ceduto.
11: Ciao Luca, sono Guido. Senti, è vero, Baldini dice che Comuzzo è un altro nascente del calcio italiano, però bisogna contestualizzare e bisogna metterlo a confronto con i rendimenti che avranno Dragusin e Pongracic, chissà come sarà. È chiaro che lui sul calcio italiano dice che Comuzzo è un altro nascente, allargando il tiro vediamo, e non credo sia proprio così, insomma ha ancora tanto da giocare e imparare. Ecco perché immagino che faccia molta più esperienza e riprenda fiducia in se stesso giocandosi una maglia al Torino piuttosto che fare la riserva a Firenze. Non credo sarebbe il modo di risolvere la situazione e di rilanciare un giocatore del patrimonio della Fiorentina fino a oggi. Ciao Guido.
12: Salve Firenze Viola, una domanda, anche se è ancora presto perché il mercato è ancora lungo, ma lo scouting di Paratici dove li abbiamo visto prendere giocatori a 30 milioni e 25 più 5 di bonus? Quello è scouting. Grazie Alex 19.
13: Allora, innanzitutto, se Castro quando ha pagato veramente 35 milioni, allora che ne vale 50? Non c'è fare niente. La seconda cosa, se vuole vendere Kemp per prendere Pinamonti, per prendere Pellegrino, sono tre passi indietro. Quindi se prendiamo Atta, prendiamo Ulai e poi facciamo i passi indietro sull'attaccante, avrei grossissimi dubbi. Prima di dar via Kemp bisognerà pensarci molto ma molto bene, oppure avere un attaccante adeguato. I nomi che girano non sono adeguati.
1: Allora, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Siamo anche in compagnia, lo saremo ancora per quasi un'ora, degli ascoltatori di Lady Radio. Per loro il 3925-727775. Continuo a aspettare le vostre telefonate allo 055-7711-171. Non c'è dubbio, come sentite da messaggi, che la vicenda Comuzzo tiene banco. E allora andiamo da un maestro di calcio, un professore del ruolo, Fabrizio Berni. Ciao Fabrizio.
14: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, come ho detto prima, Fabrizio, io quando una società sceglie, io rispetto la scelta, poi chiaramente i fatti la valuteranno. È chiaro che su Comuzzo è stata fatta una scelta, la scelta di mandarlo a giocare, perché la scelta di portarlo fuori da un ambiente che lo stava un po' soffocando. Ribadisco, io c'ho uomini di calcio che hanno grande fiducia in Comuzzo, altri che mi dicono che non è un giocatore d'alto livello. Il professor Berni che dice?
14: Se Comuzzo lo danno al Torino, sì, come leggo dai giornali, in prestito, mantenendo con un diritto di riscatto a favore del Torino di 25 milioni.
1: 20 milioni, si parla di 20 milioni.
14: Che è una cifra che il Torino non pagherà mai. Secondo me l'operazione ha una sua ragionevolezza e ha una sua logica, perché l'importante, dando per scontato che il Torino 20 milioni per un difensore non li pagherà mai,
1: esatto,
14: mai, quindi noi si dà a questo ragazzo e credo che possa essere utile sia per lui che per la Fiorentina. Per la Fiorentina, perché dà questo ragazzo al Torino, il ragazzo cambia società, cambia allenatore, cambia ambiente, deve ritrovare se stesso dopo un inizio scoppiettante e dopo un'annata come l'anno passato, dove ha presentato una sequela interminabile di errori molto gravi che gli hanno fatto perdere sicurezza. Lui deve riacquistare sicurezza e maturità e poi ripresentarsi. Poi dico sempre che è sempre più facile esordire che mantenere,
1: esatto,
14: le premesse, esatto, e le promesse. Quindi, dando per scontato che la perdita del giocatore non verrà mai, perché il Torino questi soldi esagerati per un difensore non li pagherà, io credo che l'operazione sia un'operazione giusta. Poi dico anche che se fosse rimasto alla Fiorentina, dopo che abbiamo preso Dragusin, dopo che abbiamo preso Vieri, dopo che è rimasto Pongra, Cicce e Ranieri, lui sarebbe stato il quinto difensore senza neanche considerare Moreno e Valentini, che comunque sono nell'ottica di una partenza. Quindi, più che stare a guardare giocare gli altri, secondo me è bene che abbia fatto la Fiorentina questa scelta, anche se, come ripeto, nulla è scontato a Torino, perché il ruolo e la maglia se la dovrà conquistare e soprattutto se la dovrà confermare, perché confermarsi è più difficile che esordire.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
14: È il mio modestissimo.
1: No, non c'è dubbio, Fabrizio. Ecco, ti chiedo però, in virtù della tua esperienza e anche competenza, in questo momento di crisi, perché questo giocatore non è che ha sbagliato una partita, ha sbagliato una stagione, diciamolo tranquillamente, stagione che ricordiamolo era iniziata con un problema fisico e insomma un giocatore che perde la preparazione comunque può andare in difficoltà. Però ti chiedo, in Comuzzo te vedi un ragazzo in confusione ma con qualità tecnico-tattiche altissime, o un giovane che ha un po' smarrito la strada e che quindi mette il dubbio che non riesca più a centrare un certo livello?
14: Allora, se penso al Comuzzo delle prime apparizioni, io avevo visto un grande calciatore. Io mi ricordo una partita strepitosa contro il Napoli, marcava Lukaku, sì, e dissi fra me e me: abbiamo trovato il secondo Nesta, perché fece una partita memorabile. Però purtroppo nel proseguo della stagione e l'anno successivo ha dimostrato molte incertezze. Secondo me è molto fragile caratterialmente,
1: sì, sì.
14: Non ha ancora ancora la scorza dura, la maturità necessaria per affrontare con continuità le difficoltà di un campionato, per cui ai primi errori è andato in confusione. Non dimentichiamoci fra l'altro che anche l'offerta gli preveniva dal calcio arabo, quella... lo ha un po' destabilizzato, per cui se si mette tutto insieme è stata una, non un flop la sua stagione dell'anno passato, ma addirittura una caduta verticale. Ogni domenica l'intervento di Comuzzo, anche nell'ultimo quarto d'ora, provocava gol alla Fiorentina, per cui è un ragazzo da ritrovarsi, e io credo che questa tappa a Torino, e mi auguro che sia decisiva, gli dia il metro della sua valutazione, dia a lui stesso e alla Fiorentina l'effettiva forza di questo ragazzo, sia tecnica sia fisica e soprattutto caratteriale, che mi sembra ad oggi, per quel poco che posso intuire, il suo punto di vista.
1: Esatto. Allora Riccardo ti sottolinea un aspetto, in effetti ti fa una riflessione giusta riguardo al futuro di Comuzzo, e spiegava che avendo comunque il Torino il diritto di riscatto, ci può essere una terza squadra che l'anno prossimo considera Comuzzo un giocatore fondamentale e subentra al Torino, nel senso se lo fa comprare dal Torino e poi lo prende lui. Ma non è questo il problema, ragazzi, cioè 20 milioni sono una difesa del valore del giocatore importante in questo momento, ecco, in questo momento Comuzzo non li vale 20 milioni, onestamente. Il problema è solo capire, come vi ha spiegato anche Fabrizio Berni, se la confusione mentale di Comuzzo nasce da un anno disastrato nel quale ovviamente il giovane è il primo che va in difficoltà, se ci sono invece delle carenze oggettive che fanno sì che il limite di questo giocatore sia a un certo livello, oppure se niente, seppure aveva ragione Conte a volerlo al Napoli per 35 milioni, aveva ragione Simone Inzaghi a volerlo all'Hilal, se non sbaglio, per 30 milioni, e questo, ragazzi, sono le vie del calcio, lo scopriremo vivendo.
14: Quando lo voleva Conte a 30 milioni, tutti eravamo convinti che questo ragazzo avesse un bagaglio tecnico, caratteriale,
1: esatto.
14: Che effettivamente valeva 30 milioni. Poi i risultati successivi hanno dimostrato che forse quel valore era esagerato, qualche pecca c'era, qualche magagna c'era, e che la continuità di rendimento di questo giocatore non è stata all'altezza, per cui è doloroso parlare di eventuali perdite dei giocatori che vengono dal settore giovanile, sì, però sì. Non sempre sono perdite per la Fiorentina, perché ci sono stati dei momenti in cui si è gridato allo scandalo perché Caiode era andato in Inghilterra per 17 milioni, e per me è stata un'operazione felicissima. Ci siamo scandalizzati perché avevamo paura che la Roma portasse via Fortini per 17 milioni, ma quando mai la Roma può portare via Fortini per 17 milioni, che ha fatto un campionato di B e qualche sparuta apparizione,
1: certo,
14: in Serie A, in un calcio come quello dove girano pochi soldi e dove queste cifre altissime vengono spese più per un centrocampista e per un attaccante e per un difensore che si spera possa diventare un giocatore vero, per cui le dipartite, i trasferimenti dei giovani non sempre sono degne di una lamentazione da parte dei tifosi, perché, come ripeto, secondo me Caiode in Inghilterra, io per 17 milioni avrei venduto Caiode, il babbo, la mamma, il parentato fino alla settima generazione, ecco, certo. con tutto limitatamente il mio cervello. Questa è la mia opinione.
1: Non c'è dubbio. Anche se il calcio un po' in questo senso, Fabrizio, probabilmente è cambiato. Io sono cresciuto con allenatori, direttori che ti dicevano il centravanti si compra e il difensore si fa in casa. Oggi i difensori centrali, Fabrizio, costano come centravanti, questo è cambiato probabilmente perché non si riesce più,
14: sì,
1: a costruire.
14: Ma c'è poi i soldi, ci sono poi i soldi in giro, ci sono tanti prestiti, un diritto di riscatto, ci sono i difensori, c'è il Real Madrid che spende 50 milioni per Cucurella, ma anche se non è un centrale, ma però per un giovane che fa le prime apparizioni in Serie A e che va via per 17 milioni, questa è un'operazione fantastica che ha fatto la Fiorentina, questa, certo, con Caiole.
1: Certo, certo.
14: È un'operazione fantastica e dico che se anche Comuzzo l'anno prossimo per un'ipotesi come quella che fa Luca, che lo piglia il Torino con l'intento di darlo all'altra parte, la Fiorentina comunque per Comuzzo piglia 20 milioni, è comunque un'operazione fantastica per un ragazzo che è cresciuto in casa.
1: Non c'è
14: questo
1: dubbio.
14: Dico io. Per cui io auguro a Comuzzo, gli voglio un gran bene perché so che è un bravo ragazzo.
1: Sì, è un bravissimo ragazzo. Serio.
14: È impeccabile nei comportamenti. Però è un giocatore che si deve ritrovare e quindi non possiamo assegnare a lui un valore come se fosse un giocatore che ha 100 partite in Serie A di continuo.
1: Non c'è dubbio. Senti Fabrizio, la Fiorentina ha scelto di tenere Pongracic e Ranieri, poi ti chiederò anche dei due nuovi, ma partirei dai due vecchi. È una scelta giusta secondo te?
14: Beh, insomma, bisogna alternative, cioè tutta la difesa non poteva essere cambiata, quindi Ranieri io ho sempre detto che per me è un giocatore affidabile, non sarà un fenomeno ma nella continuità di rendimento io sono contento che sia rimasto. Pongracic ha un andamento un po' più altalenante, però insomma prima di cambiarli vorrei vedere quali sono le alternative. Questi due nuovi sinceramente non li conosco, ma sono comunque quattro centrali, per cui Comuzzo se fosse restato sarebbe
1: no no ma era guarda quinto. Fabrizio, una cosa era chiara fin dal primo momento, fermo restando la coppia Vieri Ranieri, no, perché sono i centrali di piede sinistro, di piede mancino, il dubbio era Dragosin, non si discute, Dragosin è il grande, dovrebbe diventare il grande leader anche caratteriale di questo reparto. Il dubbio era Comuzzo o Pongracic, ecco, quindi questo non è che ne tieni 5, non fai nemmeno le coppe quest'anno, quindi te mi insegni che poi in teoria, in campionato esatto, difensori giocano quasi sempre gli stessi, sicché già averne due.
14: Esatto, sono d'accordo, sono d'accordo.
1: Mi sembra che sono già tanti così,
14: in questo senso. Pongracic ha fatto vedere cose egregie e qualche volta è scivolato su qualche buccia di banana, perché se c'è un limite che ha, ogni tanto lascia la polpetta dentro l'area di rigore all'avversario, ha delle amnesie che possono costare caro. Poi è uno che ha una struttura fisica imponente, fortissimo di testa, fortissimo nei contrasti, credo che si debba limitare nell'uso delle mani perché abbranca, abbraccia, trattiene. Sì. Con il calcio di oggi in cui si cerca di avvicinarsi al calcio inglese, gli arbitri lasciano fare. Con il calcio dei miei tempi avrebbe fatto 10 punizioni a partita.
1: Senti Fabrizio, prima di salutarti e ringraziarti, qui ti chiedo l'anima del tifoso, ma tifoso competente. Per il momento Paratici una cosa l'ha fatta, ha ridisegnato la linea difensiva, perché avremo Jimenez a destra, avremo Valdepeñas a sinistra, immagino Dragosin e Vieri centrali, questo come idea di partenza, ma ha anche rivoluzionato in maniera profonda, forse anche in attesa, al centrocampo, prendendo giocatori importantissimi come Attà e Oali. Che ne pensi di questo centrocampo nuovo, e ci vedi dentro anche Fagioli dentro?
14: Ma io questi due nuovi non li conosco, per cui giudizi non ne azzarderei. Posso dire di Fagioli, ecco, Fagioli Fagioli, bisogna farci una riflessione su Fagioli, nel senso che per quasi un anno è stato a rimorchio della Fiorentina, non ha mai fatto prestazioni decenti, è stato proprio un giocatore senza anima, senza personalità, poi improvvisamente in virtù di dosi tecniche ineccepibili ha ritrovato una migliore condizione e ha fatto qualche prestazione di livello. Io nel giocatore però ci vedo sempre qualcosa di incompiuto, ecco, nel senso che grandi dosi tecniche, ma il temperamento, la garra, la cattiveria, la personalità, la spregiudicatezza di un grande giocatore che vuole raggiungere la nazionale ancora non la vedo. Quindi può darsi che sia in fase di crescita e di maturazione, però ecco, questo dubbio sinceramente mi rimane.
1: E hai dei dubbi anche su Ken? Oppure se non arriva l'offerta folle te lo tieni e sei felice di tenerlo?
14: Allora, se arriva l'offerta folle e va via, sono felice. Va bene. Anche se arriva meno folle del ragionevole, devo dire la verità. Se poi resta, l'importante è che resti con la voglia di restare, di giocare, di impegnarsi, di avere comportamenti professionali con assoluta dedizione alla squadra e alla causa, limitando quegli atteggiamenti, diciamo, personalistici ed egoistici che secondo me in queste due stagioni in qualche circostanza ha lasciato intuire.
1: Bene, grazie, grazie come sempre, un grande piacere avere Fabrizio Berni con noi, quindi un grande abbraccio a te e alla tua fantastica famiglia. Allora, prima di andare in pausa, un paio di indicazioni che arrivano da Firenze Viola per quanto riguarda il mercato. João Mario è sempre più vicino, questa è un'operazione, ripeto, che ve lo dico, lo confesso, non è che mi accende in maniera particolare, però se viene, lui verrebbe a fare la riserva di Jimenez, ben venga, un giocatore che comunque ha esperienza anche a livello internazionale, ma sarà che ora Paratici ci ha abituato un po' male, lo dico con grande franchezza, e quindi questo João Mario arriva, ma non è uno di quei giocatori che hai la sensazione possa diventare centrali in un progetto che parte ora e ha come obiettivo quello di portare la Fiorentina ad altissimi livelli. E poi ci sono continue voci su Fortini, ma per lui si sarebbe mossa anche la Juventus. Io dico che quello ci raccontava Andrea Giannattasio, l'offerta, l'ultima offerta del Torino che si avvicina ai 7 milioni, io la trovo un'offerta molto importante, soprattutto se la Fiorentina magari riuscisse poi a conservare una piccola parte sulla possibile rivendita. Allora, stiamo volando verso l'ultima mezz'ora di questa puntata di Palla al Centro. Vi ricordo 348 75 13 933 per messaggi audio e scritti. Saremo fino alle 16 in compagnia degli ascoltatori, ma fatemi dire soprattutto degli amici di Lady Radio, per loro il 3925 727 7775. Aspetto le vostre ultime telefonate allo 055 77 11 171. Marco Tonelli in cabina di regia raccoglie tutto questo, ma intanto si prende la linea per l'ultima

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Scusami Luca, però se hanno deciso di dare in prestito o vendere Comuzzo, io credo che abbiano valutato che probabilmente Pongracic è meglio di Comuzzo per quello che vogliano loro, perché lì c'è tre destri, se non sbaglio, Dragosin, Comuzzo e Pongracic, se no e vendevano Pongracic e tenevano Comuzzo. A quanto pare hanno reputato fosse migliore per il loro tipo di gioco eccetera Pongracic. Volevo poi intervenire sul discorso di Stefano, lo spiga stamani ha mandato un vocale alla radio e lui dice che è stato sbagliato a monte il lavoro fatto con Comuzzo. Non è detto, Stefano, non è detto, magari il lavoro è stato fatto ma Comuzzo non è cresciuto.
3: Scusate, io ho giocato a calcio anche in diverse categorie, però vi posso dire una cosa: questo centrocampo senza Fagioli non vale niente, e si è visto che non vale niente. Senza Fagioli non vale nulla. È inutile che dite Unai ha fatto qui, ma cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Via, per favore.
4: Ciao ragazzi, scusatemi perché qui io vorrei fare due domande. Allora, una precisazione e una domanda. La precisazione è: siamo a poco più di 20 giorni dall'inizio del campionato, perché sennò qui non si sa un attimino le distanze. Noi il prossimo anno abbiamo solo il campionato, quindi non è che si può dire vabbè dai, la squadra la costruiamo anche l'ultimo giorno di mercato e poi se si perde i primi due mesi di campionato, amen. No, noi abbiamo solo il campionato. E la seconda domanda è: ma i tifosi del Como, i giornalisti del Como, si pongono il problema che il Como deve rientrare? No, perché qui a Firenze bisogna rientrare con soldi. A Como penso non se lo ponga nemmeno.
5: Ulai a me mi ricorda parecchio il fenomeno N'Golo Kanté, e se fosse anche la metà di lui sarebbe devastante.
6: Calamai, infatti adesso Ken, visto che lo vogliono tutti fuori da Firenze o parecchi ripetono questo mantra, giornalisti compresi, non sta facendo gol e gioca il giusto e con una concentrazione che non è la tipica sua.
7: Allora, ultima parte di Palla al Centro, condivido quello che ha detto, è così Francesco, cioè la valutazione fatta da Paratici e da Grosso è che a loro giudizio Pongracic è meglio di Comuzzo, e per non a caso Comuzzo, senza, diciamo, non senza perderlo, perché in realtà la formula non dà garanzia alla Fiorentina, non c'è un controriscatto, però è una scelta tecnica, e quindi io lo ripeto, quando si sceglie io non ho niente da dire. Poi è chiaro che scelgono e poi il campo dice se sono state scelte giuste o scelte sbagliate, ma è meglio scegliere che non scegliere, perché non scegliere secondo me è comunque un errore. E sì, siamo a 20 giorni all'inizio del campionato, ma i problemi ce l'hanno tutti. La Juventus non ha ancora un centravanti, e la Roma ha preso Racastro, è in ritardo su tutto, cioè tutti sono un po' in ritardo. Io faccio un ragionamento, ma poi andrò a confrontarmi con un grande esperto di mercato. Io credo che a questo punto la Fiorentina abbia, fermo restando Ken, che è chiaro che se dovesse essere venduto poteva arrivare uno fortissimo, forte come lui, ma l'ultimo grande colpo sarà sull'esterno d'attacco. Se l'esterno d'attacco che ha in testa la Fiorentina arriva anche il 25 d'agosto, il 26 d'agosto, lo prendi il 26 d'agosto. Perché è meglio aspettare e perdere, non averlo per le prime due giornate di campionato, ma avere il giocatore che Paratici ha in testa, che gli piace, il giocatore top. Certo è che intanto ti devi coprire quei ruoli, cominciando a prendere non il giocatore top, ma giocatori giusti per far parte della rosa. Ecco, ma aspettarne uno bravo non è un errore, io penso sia una scelta saggia, giusta, perché poi quello ce l'hai tutto l'anno, non per due partite. Ma sentiamo e chiediamo il parere a Eugenio Ascari, grande uomo mercato. Ciao Eugenio.
8: Ciao Luca, buonasera a tutti.
7: Perché è chiaro che insomma sta montando un po' questa allarme esterni d'attacco che non arrivano.
8: Sì, però anch'io concordo con te, l'importante è non sbagliare l'obiettivo. Fiorentina già ufficializzato 5 nuovi acquisti, sembra che siano prossimi sia Valdepenas che João Mario, di conseguenza la squadra per buona parte sarà fatta, manca soltanto, ecco, qualche aggiunta sugli esterni alti. Ad oggi la pecca della squadra credo che sia sostanzialmente questa, ma è inutile prendere qualcuno tanto per prendere. Io mi ero illuso qualche giorno fa che magari un obiettivo avesse potuto essere Garnacho del Chelsea, ecco, sì. Sarebbe stato il massimo, invece è già volato, mi sembra, in destinazione a Aston Villa.
7: Sì.
8: Per mettere le mani sui vari Coleoscio, Lang, penso che non ci sia tutta questa fretta. Sono giocatori che possono essere acquisiti anche tra 10 giorni, 15 giorni, nel caso in cui quelle che probabilmente potrebbero essere le prime scelte nella mente di Paratici si dovessero venire a saltare. Mi auguro che non succeda.
7: Sì, esatto.
8: Veramente qualche giocatore di grossa qualità.
7: Allora, se avete domande per Eugenio Ascari, vi ricordo 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-727775. C'è anche la possibilità di parlare direttamente con lui allo 055-7711-171. Eugenio, ormai completerei il ragionamento degli esterni d'attacco. Io non escludo anche che alla fine possa ritornare d'attualità come ulteriore pedina a Solomon, perché in virtù dei rapporti che ha Paratici con l'Arsenal e in virtù del fatto che non mi pare che il giocatore per il momento abbia trovato sistemazione, lui avrebbe già un'esperienza a Firenze, un'esperienza nel calcio italiano, aveva fatto anche bene. Certo, c'è il grande interrogativo delle condizioni fisiche, Eugenio, della fragilità fisica sul Solomon.
8: Ma io sono un estimatore di Solomon, perché quando è stato utilizzato, perché è stato bene fisicamente, ha dimostrato tutte le sue qualità, poi il calo di rendimento credo che sia in gran parte attribuibile agli infortuni che gli hanno furestato gli ultimi mesi di permanenza a Firenze. Però è un giocatore che già conosce l'ambiente, che Paratici conosce benissimo. Io, tanto per farti un esempio, tra Coleoscio e Solomon preferirei il sicuro, andare sul sicuro, dirottarmi e dirottarmi su Solomon. Poi se uno riuscisse ad alzare ulteriormente l'asticella, allora in quel caso chiaramente cambierei sicuramente opinione. Però un giocatore che potrebbe tornare di attualità, potrebbe tornare utile, e tra l'altro torna a ripetere, sono d'accordo con te che quando ha giocato ed è stato in buone condizioni fisiche, ha dimostrato anche di essere un buon giocatore, bravo nel saltare l'uomo.
7: Sul primo dribbling ti devo dire... Guarda Eugenio, sul primo dribbling tanta roba, poi uno che comunque vede la porta, cioè, ripeto, lì il dubbio è sulla fragilità fisica, ma non è che io considero Solomon il titolare di quelle, però intanto
8: ci vogliono minimo quattro interpreti per i due posti, quindi uno dei quattro posti potrebbe benissimo venire riempito da Solomon, che può giocare a sinistra, più invertito, sa giocare anche a destra, quindi esatto. È un giocatore che potrebbe tornare utilissimo.
7: Senti, Massimo Marianella non escludeva la possibilità di una conferma di Gudmundsson. Io su questo fronte ho qualche dubbio in più, anche perché la Fiorentina deve anche un po' far cassa, no? Per ora il giocatore ha venduto Beltram, lo ha venduto per 7 milioni e più un prestito oneroso, quindi recuperando in pratica l'investimento, ma è stata un'operazione tecnicamente fallimentare. Pensi che Gudmundsson abbia la possibilità di restare ancora?
8: Ma secondo me, alla luce del rendimento fornito in queste ultime due stagioni, del fatto che comunque più un trequartista che un esterno alto, ora non sono stato utilizzando come esterno alto sinistro, ma è adattato in quel ruolo, quindi non è un interprete naturale. Io credo che se ci fosse la possibilità, se alla Fiorentina si dovessero affacciare e presentare le buone opportunità, sarebbe sicuramente un giocatore da cedere, cedibilissimo. Tutto sta a capire se veramente ci siano degli interessamenti concreti nei suoi confronti, tali da non fare per la Fiorentina una minusvalenza, visto la cifra è stata corrisposta l'anno passato al Genoa al momento del riscatto del calciatore. Però certo. Io non penso che sia un giocatore sul quale dal punto di vista tecnico-tattico grosso confidi tantissimo. Oggi sta utilizzando lui, sta utilizzando Jiménez avanzato a destra, perché in questo momento la Fiorentina ha una grossa penuria di esterni alti e devono attivino adattare i giocatori che non hanno proprio le caratteristiche naturali per poter andare a occupare quelle posizioni.
7: Allora, due domande per te, Eugenio. Allora, Stefano 69 ti chiede se nel caso dovesse partire Ken, se ti piacerebbe Franculino del Midtjylland, mentre Massimo
8: mi sei andato via un attimo,
7: se al posto di Ken ti piacerebbe Franculino del Midtjylland, e Massimo invece ti chiede se ti, al posto di Ken potrebbe funzionare Davis.
8: Ma io, Franculino è un nome che era già circolato qualche mese fa, è un giocatore di prospettiva ma ancora leggermente acerbo. Davis dell'Udinese rappresenterebbe sicuramente una certezza maggiore, perché sta giocando già da due stagioni nel nostro campionato e nell'ultimo anno
7: che
8: soprattutto.
7: Tornare a trattare con l'Udinese dopo Attà, certo vorrebbe dire rifargli la squadra, praticamente.
8: Sì, in effetti sì, quest'anno ha saltato qualche partita per qualche infortunio muscolare, però sicuramente è un giocatore che ha nelle corde 10-15 gol, quindi rappresenterebbe secondo me una garanzia e potrebbe essere un sostituto di Ken qualora Ken dovesse partire.
7: Esatto.
8: Ma io non trasferirei nemmeno Pinamonti, lo sottovalutano, ma secondo me è un giocatore che fa salire gli esterni, fa giocare bene la squadra, conosce Grosso, è già inserito benissimo nei meccanismi oliati di Grosso, quindi è già un paio d'anni che lo indico come potenziale attaccante alla Fiorentina.
7: Ecco, però ti chiedo, lo immagini come titolare di una Fiorentina che vuole andare a aggredire le prime 5-6 posti del campionato, o come giocatore che può andare insieme a Ken rappresentando un'alternativa nel corso di stagione?
8: Quindi come sostituto dei piccoli.
7: Esatto.
8: Ma secondo me può andare a ricoprire entrambi i ruoli, può essere un'alternativa, ma qualora venisse responsabilizzato, a un'età tale, a 26 anni, ha già giocato tanti anni tra Genoa, Empoli, dove forse ha disputato la sua stagione migliore, Sassuolo, ha avuto degli inizi promettentissimi all'Inter, poi non ha mantenuto appieno le promesse, fu mandato inizialmente a Frosinone in prestito, se no però secondo me è un giocatore che nonostante non sia più giovanissimo potrebbe esplodere da un momento all'altro e calato, inserito nel contesto giusto, può essere un giocatore che ti garantisce 15 gol, che fino ad oggi non ha mai segnato, mi sembra abbia un record di 12 gol a stagione ottenuto 3 anni fa quando vestiva la maglia dell'Empoli.
7: No, lo so, il dibattito è aperto, guarda, oggi è venuta fuori la voce di un possibile contatto tra i procuratori di Ken e il Lipsia. Mi ricordo che il Fenerbahce aveva detto che i procuratori avevano ipotizzato un trasferimento appunto di Ken in Turchia. Ho la sensazione che i procuratori in qualche modo si stiano un po' muovendo. Questo secondo te che lettura gli va data?
8: Ma probabilmente perché si rendono conto che Ken non è più un elemento inamovibile nel progetto Fiorentina, e di conseguenza stanno cercando anche se in maniera soft, in maniera velata, in maniera sotterranea, di trovare qualche alternativa che possa essere data al giocatore. Dal momento che mi parlavi dell'Ipsia, no?
7: Sì.
8: Lì ci sembra che Nusa sia possa partire in direzione Roma, Bakayoko è un esternato che potrebbe partire, è normale che anche loro dovranno comunque consolidare il reparto avanzato qualora dovesse partire questi due calciatori che ho appena nominato.
7: Non c'è dubbio. E su Piccoli che faresti, Eugenio?
8: Piccoli è uno dei giocatori al pari di Fabian, al pari di Brescianini, al di là della differenza di ruoli, che secondo me potrebbero meritare anche una prova d'appello, perché la stagione negativa della Fiorentina l'anno passato secondo me ha condizionato in negativo tutti i giocatori, soprattutto i nuovi arrivi e soprattutto i più giovani tra i nuovi arrivi, e quindi Bocciardi dopo un anno Piccoli o dopo 6 mesi Brescianini e Fabian, io la considererei veramente una scelta un po' avventata e prematura. Tra tutti i calciatori ai quali io rinuncerei, sarebbe io quello che rinuncerei più a cuor leggero sarebbe Somme, che mi sembra di capire
7: Ma il problema è che non mi pare che abbia questo gran mercato.
8: E
7: te ci hai investito 18 milioni, guarda che è stata un'altra di quelle operazioni. E per quanto tu possa aver ammortizzato, per esempio nella trattativa con Torsved, perché tanto la trattativa con Torsved ripartirà, ragazzi, perché la Fiorentina c'ha, penso abbia l'accordo col giocatore. Ricordiamo che Torsved ha il contratto in scadenza fra un anno, è nella stessa situazione di Dodò e di Fortini, quindi i giocatori hanno una forza contrattuale fortissima. Ecco, la Fiorentina aveva provato a inserire Somme, ma il Sassuolo vuole Brescianini invece di Somme, e come dargli torto, anch'io prenderei più Brescianini che Somme.
8: Hanno chiaramente ragione.
7: Naturalmente. Senti Eugenio, ti chiedo un parere sulle due operazioni che sembrano praticamente fatte, siamo ai dettagli. Cioè il passaggio di Comuzzo al Torino in prestito oneroso, si parla di 1 milione di prestito oneroso più un diritto di riscatto a favore del club Granata per una cifra intorno ai 20 milioni, e ti parla invece in arrivo ci sarebbe João Mário dalla Juventus, anche qui prestito con diritto di riscatto, che come li valuti?
8: Per quanto riguarda Comuzzo ci sarebbe da mordersi le mani, no? Per la mancata doppia opportunità che la Fiorentina aveva avuto, cioè nel gennaio del 25 di cedere a Napoli per 30-35 e nel luglio dell'anno scorso per cederlo alla Lali di Inzaghi, una cifra simile a quella che era arrivata prima.
7: 30 milioni, potevi mettere anche dei bonus, sai? Quindi
8: onestamente oggi lo vendi per 1 milione con diritto senza obbligo di riscatto, quindi qualche rimorso io credo che sia naturale che possa sorgere, possa nascere, però alla luce degli acquisti di Dragusin, di Vieri, credo che oggi Comuzzo, della conferma di Pavlovic, Comuzzo troverebbe pochissimo spazio a Firenze, quindi insistere su Comuzzo vorrebbe dire proprio relegarla alla panchina per tutta la stagione, è preferibile che possa provare a rilanciarsi in un'altra parte. E per quanto riguarda invece João Mário, sembra che sia un'operazione di lettura d'arrivo, anche se ad oggi la Fiorentina già dispone del neo arrivo Gimenez, sta ancora sotto contratto in organico con Dodò e Fortini, quindi credo che l'acquisto di João Mário dovrebbe andare di pari passo quantomeno con la dismissione di uno dei due giocatori più appena menzionati, soprattutto di Dodò, per il quale la Fiorentina penserebbe di riuscire a tirar su una cifra più alta rispetto a quella che prevede di incassare dalla cessione di Fortini.
7: Sì, ma è Fortini, si parla, il Torino avrebbe offerto 6-7 milioni, ma mi pare che è una cifra corretta, calcolando. Sì. Stiamo

0: Ecco, io ti devo dire che sotto questo punto di vista, insomma, Pradè ha commesso un grande errore, così come va riconosciuto a Pradè il fatto, Eugenio, che lui in conferenza stampa disse che per lui l'avrebbe venduto Comuzza a quelle cifre, per cui purtroppo la vita del direttore è fatta di errori. Ecco, trovi corretta la strategia di Paratici di liberarsi di tanti giovani, anche alcuni di talento, io penso a Matucci, ma non solo,
1: a Darder,
0: con questa formula del 50% della rivendita?
1: Non lo so, cioè, chiaramente delle scelte devono essere operate, delle selezioni devono essere eseguite, però alla luce anche di quello che è successo con Pallasulli, no?
0: Sì.
1: Per il quale è stata utilizzata la stessa formula della cessione gratuita con l'accordo del 50% sulla futura rivendita, e oggi Pallasulli è uno fra gli esterni destri bassi più cercati in Italia e non solo. Credo che se la Fiorentina credesse fortemente in un calciatore ci dovrebbe pensare un po' di più, ecco, prima di dispartere in maniera troppo leggera, tutto qui. Però Giulio è un 2004 che secondo me oggi avrebbe permesso alla Fiorentina di guardare al futuro e di avere un titolare nel ruolo per 3-4 anni senza andare a cercare Gimenez, Gio Mario, chi per loro.
0: Ecco, ma te che conosci il mercato in tutti i suoi risvolti, è una nuova tendenza quella di liberarsi dei contratti difendendo questo tipo di copertura, usiamo così, questo tipo di protezione delle rivendite al 50%, oppure è la Fiorentina proprio che ha preso questa strada, perché lo sta facendo con quasi tutti, questo tipo di logica?
1: La sta adottando anche qualche altra società, mi riferisco al Milan che l'anno passato ha ceduto con la stessa formula liberali al Catanzaro, no? Che poi è stato acquistato di recente nei giorni scorsi dal Como. Probabilmente potrebbe essere più utile e più garantista la formula che usa Real Madrid, che ha usato Real Madrid con Nico Pace al Como, che sembra che voglia usare con la Fiorentina qualora dovesse arrivare Valdepena. Cioè, io te lo vendo a titolo definitivo 8-10 milioni, ma mi riservo un diritto di recompra che dopo un anno sarà di 12, dopo due di 14, dopo tre di 16, cioè che sale man mano che il calciatore dovesse continuare a vestire la maglia della società alla quale è stato ceduto. Secondo me questa forma potrebbe essere più garantista, come ha fatto l'Inter con Stankovic, che lo ha ripreso dal Liegi, l'ha venduto, non mi ricordo bene, a 13, l'ha ricomprato a 21, ma se oggi andasse a venderlo ci riuscirebbe a recuperare molto di più di quello che ha dovuto investire per riacquistarlo. Quindi sotto quell'aspetto, se una società non vuol perdere il controllo del calciatore, permette la formula Real Madrid, definiamola così, potrebbe essere sicuramente più logica e più tutelerebbe di più gli interessi della società.
0: Non c'è dubbio. Allora, l'ultima domanda, Eugenio Ascari, lo riporto in un territorio, in un paese, l'Argentina, che lui conosce benissimo, che insomma ha avuto grandi esperienze lavorative e professionali, quindi conserva rapporti e amicizie. Hai fatto riferimento appunto a Mastantuono, lo ricordo, stiamo parlando di un vero gioiellino, il Real Madrid sta valutando se darlo a giocare oppure no, deciderà Mourinho ha preteso di vedere in azione tutti questi ragazzi di talento, quindi anche Valdepeñas, ecco perché Valdepeñas non è ancora arrivato, prima di dare il suo via libera allo Special One. Piace ogni tanto andarsi a inventare qualcosa sui giovani, quindi questa può essere un'opzione, ma la sensazione è che alla fine Mastantuono uscirà con la formula di Nico Paz, con la formula di Valdepeñas, cioè il Real ne conserverà la totale gestione. Ecco, ti chiedo di spiegare a quei pochi che non hanno avuto la possibilità di vedere questo ragazzo in azione che tipo di giocatore è questo talento argentino. E poi, Eugenio, qui c'è la grande domanda, il grande interrogativo, perché è vero che nel Real un po' si è adattato anche a fare l'esterno, però è anche vero che almeno per quello che ho potuto vedere, a me sembra più un classico trequartista sudamericano.
1: Indubbiamente sì, nel Real Madrid ha giocato da esterno alto destro, ma era nato da trequartista, può occupare indistintamente tutte e due le posizioni. Il Real Madrid l'ha acquistato per cifra notevolissima, 60 milioni,
0: esatto.
1: Non ha ancora 18 anni, 17 anni e mezzo, sarà veramente un investimento onerosamente straordinario. È vero che il Real Madrid

0: ha trattato poco spazio, hanno trattato Hendrick, all'inizio tutti i bei fenomeni hanno trovato, incontrato qualche piccola difficoltà. È un giocatore indiscutibile, dal talento indiscutibile, dal talento veramente cristallino. Ecco, io non ho l'unica perplessità, mi sono posto questa domanda, no? Nelle squadre di grosso, vedi il Sassuolo sì, delle ultime due stagioni, hanno segnato più gli esterni alti che non il centravanti alla prima moglie, più un centravanti buono, un centravanti di fatica, un centravanti che si sacrifica e crea spazio per due esterni. Non a caso lo Lodiente in B nel 24-25 ha segnato 18 reti, Berardi ne ha segnate 15 e Pinamonti da parte sua molte meno. Quindi dico, io, se la Fiorentina con Grosso dovesse proseguire su questa strada, sarebbe necessario trovare qualche esterna che avesse il piede caldo, e sembra che Massantono, alla luce del rendimento delle ultime due stagioni, questo non lo abbia dimostrato, perché al Real Madrid ha segnato soltanto un gol in 21 presenze e al River Plate ha segnato 3 o 4 due anni fa, quindi non sembra che sia un esterno alto che abbia una confidenza estrema con la porta, non è la Mendia Malta, per certo. Ecco, come tipo di giocatore. Vabbè. Quindi ecco, valore indiscutibile, valore assoluto, però caratteristiche che non so fino a che punto potrebbero sposarsi con le idee tattiche di Grosso.
1: Staremo a vedere, grazie davvero, grazie Eugenio Ascari. Allora, è volata via questa puntata di Palla al Centro. Ringrazio innanzitutto Marco Tonelli in cabina di regia e tutti gli amici che si sono alternati in questo fondamentale ruolo. Saluto e ringrazio gli amici e gli ascoltatori di Lady Radio, per loro le trasmissioni continuano con musica, cronaca, informazione. Alle 18 ci saranno le bombe delle 6 e poi ancora Fiorentina. Noi ripartiamo con Nick e Nick, quindi con tutte le ultime di mercato da Niccolò Ciccarini e Niccolò Santi, quindi una panoramica su quelle che sono le operazioni in retta d'arrivo, ma anche su quelle tante voci che giornalmente accompagnano il lavoro di Paratici. A me non resta che ringraziare di cuore tutti voi e darvi appuntamento a domani. Buona giornata a tutti.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Giorni importanti per la preparazione della squadra. Dopodomani ci sarà l'amichevole con il Watford, ma sono giorni importanti naturalmente anche per il mercato. João Mario sempre più vicino, ma mancano gli esterni offensivi. C'è un difficile sogno Mastantuono. Bakayoko resta un'ipotesi interessante. Comuzzo nel frattempo è destinato a passare in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni al Torino. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare Valdepeñas dal Real in prestito oneroso con diritto di riscatto. Valdepeñas che dovrebbe svolgere il ruolo di centrale, ma anche quello all'occorrenza di terzino sinistro. Ne parleremo qui in studio con Tommaso Borghini.
6: Ciao, buongiorno. Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti e ben ritrovato a te soprattutto, dopo qualche giorno di stacco. Ti troviamo certo, abbronzato, certo, in forma.
5: Certo. Sono stato, guarda, ti dico subito, sì, ma tu lo sai già, ma
6: lo so, però diciamo,
5: anche all'Isola d'Elba per quella famosa cena che abbiamo parlato tante volte con il nostro amico ascoltatore
6: Sergio
5: all'Elba, che ci tiene in realtà a sottolineare il fatto che sì, può essere menzionato come Sergio d'Elba, ma in realtà lui vive all'Impruneta, per cui ecco.
6: Ah, va bene, però per noi è Sergio Dall'Elba, anche Sergio, se non si offende,
5: sì,
6: insomma.
5: Sì,
6: poi tra l'altro io l'ho mancata di pochissimo questa cena, perché il giorno dopo dovevo venire qua in studio, il giorno stesso dovevo essere qua in studio, se no avrei comunque partecipato volentieri, sarà per la prossima,
5: certo,
6: così è un'occasione, un modo, sì, per fare un'altra
5: cena. Faremo un'altra cena all'Elba,
6: un revival,
5: un ristorante particolare magari.
6: Molto bene.
5: Però ecco, prima di iniziare a parlare del mercato voglio ringraziare, perché è doveroso farlo, un altro nostro amico ascoltatore, Simone 099, che insomma ci ha fatto omaggio di queste bellissime bottiglie, poi andremo ad assaggiare naturalmente, sicuramente saranno di nostro gradimento, la vediamo qui,
6: la vediamo, appunto, per chi può, appunto, tramite formato visual,
5: tramite il canale 92 del digitale terrestre, queste bottiglie. Questo è un rosé che arriva dalla Puglia,
6: è un rosé molto particolare, tra l'altro ci siamo documentati io e Lorenzo prima, perché avevamo visto, si chiama Temeria questo vino, avevamo visto uno strappo sull'etichetta, no? Proprio in prossimità degli occhi di una donna che è qua, diciamo, raffigurata, quindi ci siamo informati e devo fare complimenti anche per la scelta, anche perché ha un significato particolare,
5: sì.
6: E quindi complimenti Simone anche per questo, perché io leggo, chiaramente mi sono documentato su questo, gli occhi tagliati, o meglio strappati sull'etichetta del vino, è un preciso segno di protesta contro il patriarcato del passato e del presente. Lo strappo sulla carta dell'etichetta serve a nascondere lo sguardo della donna raffigurato, e non puoi prendere la mia anima, significherebbe. Al tempo stesso, l'etichetta mutilata simboleggia rabbia e determinazione, invitando il consumatore a guardare oltre la superficie, oltre i pregiudizi. Quindi c'è anche un significato, diciamo, profondo,
5: sì,
6: in questo,
5: sì, sì,
6: in questo vino, perlomeno nella sua veste, no? Poi Lorenzo lo assaggerà e ci dirà,
5: anche tu naturalmente, no, che sei un grande esperto,
6: certo,
5: quindi
6: lo assaggeremo
5: per
6: insieme.
5: Per il momento ringraziamo davvero,
6: grazie Simone.
5: Simone 099, nostro fedele
6: veramente
5: ascoltatore, gentilissimo come sempre. Adesso partiamo con il mercato, con tutto quello che riguarda la Fiorentina, come sempre la citazione di Tommaso Borghini per introdurci la trasmissione.
6: Allora guarda, oggi citazione calcistica, ho fatto riferimento ad una frase di un ex CT della Nazionale, visto che adesso c'è la polemica anche sul CT, non si sa dove si andrà a parare, perché pare che salti tutto per aria. Ecco, Edmondo Fabbri, detto Mondino, cosa diceva? Diceva: una squadra di calcio è come un aereo senza le ali, cioè scusate, come un aereo senza le ali non può volare. E quindi una frase apparentemente semplice, però pronunciata da Edmondo Fabbri in un momento particolare del calcio, cioè d'italiano, quello degli anni 60, nel quale faceva da padrone sostanzialmente il catenaccio, un'idea di calcio diversa. Lui invece proponeva un calcio di tipo più offensivo, che voleva anche divertire, tant'è vero fece delle cose molto positive, soprattutto al Mantova lo portò dalla Serie D fino alla Serie A, poi diventerà anche CT della Nazionale. Questo che cosa significa? Significa che la Fiorentina in questo momento non può volare, perché è una squadra senza ali, e siccome grosso, diciamo, base, a parte, come tra l'altro quasi tutti i tecnici, diciamo, del calcio, solo l'anno scorso si pensava noi di poter fare, no, una squadra senza esterni offensivi, e poi abbiamo, sì, visto come è andata a finire. Quindi questo cosa significa? Significa che oggi dare a mio modo di vedere, un giudizio sulla Fiorentina vedendola in queste amichevoli è fuorviante.
5: Sì, sì, e ti ho sentito in questi giorni nelle varie trasmissioni, tu hai sempre tenuto a sottolineare che non bisogna né esaltarsi né deprimersi di fronte alla Fiorentina, di fronte alle prime uscite, sarebbe sbagliato anche dare dei giudizi affrettati vedendo la Fiorentina all'opera. È chiaro che una Fiorentina, anche quella vista contro il Copiar sabato scorso, una Fiorentina indietro di condizione rispetto agli avversari che sono molto più avanti, quindi bisogna tener conto assolutamente di questo. Vedremo che progressi ci saranno, se ci saranno contro il Watford dopodomani. È chiaro, ci sono poi dei giocatori, andando a fare delle valutazioni, che possono essere più avanti di condizione anche in virtù della loro struttura fisica, in virtù del fatto che riescono ad entrare in forma prima rispetto ad altri. Però ecco, non allarmiamoci, certo. Comunque prendiamo nota, ecco, di quello che sta succedendo.
6: E poi ricordiamoci, appunto, che sarà molto diversa, secondo me, la Fiorentina che vedremo ai nastri di partenza della stagione vera, quella sì, quando le gare saranno, cioè quindi del campionato più che della Coppa Italia, insomma, che presenta questo impegno a Ferragosto, insomma, però non proibitivo in casa, dovrebbe essere facilmente, facciamo le corna superabili. Però ecco, quindi dare un giudizio a una squadra che in questo momento è in costruzione e che soprattutto è priva di quei degli esterni, perlomeno come li vorrebbe Grosso, sì, perché se tu hai visto la prestazione di Gudmundsson nell'unica partita, sì, vera giocata, che io ritengo quella appunto col QPR, sì, anche buone cose. Però
5: certo,
6: il ruolo di esterno non è suo, perché
5: e io infatti guarda sono convinto,
6: sempre, no?
5: Son convinto che debbano arrivare molto presto questi esterni, anzi ero convinto che per questa tournée in Inghilterra almeno uno o due esterni gli avrebbe regalati Paratici.
6: Ero convinto anch'io, infatti è un po' un paradosso, sono un po' sorpreso, ma probabilmente, come dicevo anche la scorsa settimana, fa parte della strategia di Paratici, che ci sorprende, prende costantemente, no? Ci ha sorpreso con questo sprint iniziale di mercato, ci ha sorpreso anche andando a toccare dei settori che noi pensavamo non certamente, diciamo, completi, però insomma quantitativamente, dal punto di vista del quantitativo, non erano le priorità, no? Che centrocampo, la difesa, certo. E la priorità, cioè quella degli esterni, nella quale la Fiorentina sostanzialmente non ne ha uno, perché se Jimenez è un terzino prestato a fare l'esterno, certo. Fortini andrà via,
5: sì.
6: Gudmundsson l'abbiamo detto, e lì non c'è niente ancora, e questo secondo me fa parte della sua strategia, credo, per non sbagliare innanzitutto il colpo, e credo che sotto traccia ci siano una serie di trattative ben impostate per le quali si decide chissà cosa, probabilmente una partenza importante, un po' di risorse per poter poi piazzare il colpo. Però insomma non ritengo che alla fine di questa settimana debba essere
5: certo,
6: necessariamente
5: assolutamente.
6: Colmata almeno con ma io penso addirittura due.
5: Sentiamo come la pensa Filippo Grassia, che è in collegamento con noi. Ciao Filippo.
7: Sì, buona giornata a voi e a coloro che ci ascoltano.
5: E insomma, Paratici ha certamente messo a segno dei colpi molto interessanti che riguardano la difesa e il centrocampo. Adesso ci si aspetta che questi esterni possano arrivare in modo che la Fiorentina possa completarsi velocemente e Grosso possa iniziare a lavorare sull'11 titolare.
7: Sì, l'importanza degli esterni è diventata sempre più esponenziale nel momento in cui si è visto a livello internazionale quanto sia importante capovolgere il gioco. Ne abbiamo già parlato a questi microfoni tempo fa, ma sono convinto che arriveranno i giocatori giusti. Piuttosto vorrei porre l'accento sul fatto che Paratici e Grosso stanno cambiando completamente il volto della Fiorentina a partire dal centrocampo, perché nel caso uscisse di scena Fagioli, arrivasse Torsved, ci troveremmo anche lì con un pacchetto completamente nuovo rispetto al passato e almeno a priori sembra di notevole livello tecnico. In difesa sono cambiati in centrali, dovrebbe essere ormai imminente la firma per il prestito oneroso di Valdepeñas, che è un 2006 se non erro. Mi spiace il fatto che esca dal Viola Park Comuzzo, che anche nelle apparizioni nazionali con Baldini era apparso rigenerato. Sinceramente io Comuzzo me lo sarei tenuto. E poi
5: sì, oltretutto, scusami se ti interrompo Filippo, non so quanto sia l'ideale il Torino per Comuzzo, insomma va a misurarsi in una squadra in un contesto particolare con questo ambiente non certamente sereno, ecco, nei confronti della squadra, nei confronti della società, quindi ecco, magari era preferibile
7: più che altro della proprietà. Io fossi in lui cercherei una soluzione diversa, e anche perché so che Allegri ha stima di Comuzzo, quindi a mio parere la strada per un trasferimento al Napoli, cui era stato molto vicino 2 anni fa, non è per niente impraticabile. Però poi c'è il problema di chi fa i gol, e allora qui dobbiamo capire se Ken resta o non resta. Io mi auguro che resti, perché adesso con tutta la simpatia possibile, Dogby che non dà le stesse garanzie di Ken, si sì. È parlato appunto di
5: sì,
7: Dogby,
5: però poi Dogby comunque andrà al Bologna, e l'operazione che porta sì, a Castro alla Roma sì.
7: Però ecco, volevo dirti che non mi sembrava l'identikit giusto, certo, per sostituire Ken. Poi il fatto che il mercato abbia preso un'altra strada, è un buon giocatore, 2 anni fa era andato in doppia cifra, era stato anche buono come assist, però insomma non è poi l'attaccante che ti spacca la partita o ti possa portare in alto come è stato Dubikas con il Como. Poi sai, lì davanti è importante che a parte gli esterni ci siano altri giocatori in grado di scavallare, diciamo, la metà campo, cambiare l'azione, la difensiva, offensiva, e magari anche creare superiorità numerica, perché io sono sempre di questo parere: ok gli esterni, ma devono essere 2 esterni che minimo insieme devono regalare 15 gol, sì. Altrimenti è inutile che parliamo di tridente. Poi così mi fa piacere il fatto che rimanga De Gea,
5: e che tra l'altro torna ad essere il capitano della squadra. A proposito degli esterni, dice Simone Montemurlo, il nostro ascoltatore, forse Paratici non si aspettava questi prezzi, ora ci aspettano al varco, siamo una delle poche società con soldi veri, non con dei pagherò, e quindi potrebbe anche esserci questo aspetto. In effetti la Fiorentina, insomma, pronti via, ha speso una notevole quantità di denaro, e quindi adesso tanti club sanno che la Fiorentina può spendere, quindi puntano ad alzare il prezzo.
7: Ecco, adesso la bravura di Paratici deve essere quella di cedere i tanti giocatori in esumero, che sono almeno, e dico almeno, una dozzina, e in particolare cercare quantomeno di limitare la passività per gli acquisti di Fabian e Brescianini, che insomma non hanno dato granché dopo il loro acquisto nel mercato invernale. Devo a dirti la verità, io uno dei due comunque lo terrei, anche se, come avevo già detto, io credo che nel momento in cui fu acquistato Brescianini andava preso un mediano con maggiori capacità di interdizione, perché tutto sommato poi sia pure diciamo con DNA diverso, Fabian e Brescianini poi alla fine occupano lo stesso ruolo e comunque incidono per una cifra importante, tutti e due oltre i 30 milioni sul bilancio della Viola, che ha già speso tantissimo l'anno passato senza ottenere riscontri, e quindi è chiaro che bisogna fare cassa, e le società lo sanno, e come dicevi tu sul fronte degli acquisti, così anche sul fronte delle cessioni, chi richiede giocatori Viola tira un po' la corda, sapendo che la Fiorentina deve sfoltire la rosa e, come accennavo poco fa, fare cassa.
5: Lascio adesso la parola a Tommaso Borghini per la sua considerazione, la sua domanda per Filippo Grassia. Prima c'è il messaggio di Babbo Viola al 348 753 933, che ci scrive: Filippo Grassia, eccellenza radiofonica italiana col cuoricino viola, vero? Da anni uno dei miei preferiti. Cosa dici a Babbo Viola, Filippo?
7: Babbo Viola, vabbè, che le mie simpatie non solo vadano alla Fiorentina, direi che è che è risaputo. Per quanto riguarda Babbo Viola, sai che cosa mi ricorda questo? Che al tempo in cui ero stato direttore di Canale 10, io avevo avuto una fitta corrispondenza con una nonna Viola, dalla grafia diciamo così novecentesca, che scriveva con una penna stilografica Viola, che invitai anche in trasmissione, ma che non volle saperne
5: però è un bel ricordo, questo.
7: È un bel ricordo, ricordo anche quella coppia dove lui mi disse, era in tarda età, dice: io a me il calcio non interessava nulla, ma andavo allo stadio perché ogni volta che segnava la Fiorentina la mia fidanzata, poi diventata moglie, mi abbracciava, e quindi io non vedevo l'ora che Viola segnasse un gol, però dice: a me del calcio non interessava nulla.
6: Bellissimi ricordi. Riportandoci però sull'attualità, io vorrei chiedere a Filippo che cosa pensa del probabile arrivo di João Mario alla Fiorentina, perché insomma sembra praticamente fatta. Vedremo se Paratici insomma ci sorprenderà anche in questo caso, ma sembra un'operazione a cui mancherebbe solo l'ufficialità, in prestito con diritto di riscatto sugli 8 milioni. È un giocatore giusto per la Fiorentina?
7: Sì, mi hai preceduto. Probabilmente si farà intorno ai 7 milioni. Io direi che è un giocatore di qualità, di cui forse vorrei che fosse più dinamico nelle sue azioni. È comunque un tassello importante. Allora, rifacendo un po' i calcoli, chi rimarrebbe della vecchia Fiorentina? De Gea, probabilmente Dodò a destra.
5: Dodò, se arriva l'offerta, certo verrà ceduto. Ecco, chiaro, a questo momento non ci sono dei club che sembrano essere così intenzionati.
6: Però c'è il problema del contratto, scade 2027.
5: Però ecco, operazioni calde in questo momento ce ne sono intorno.
6: Sembra un po' scollegato ultimamente, cioè non ultimamente, da un pezzo, però anche nell'ultima amichevole è apparso un po', diciamo, come distratto, vogliamo definirlo così, tanti errori, rigori.
7: Se posso permettermi, per certi versi le apparizioni di Dodò somigliano a quelli di Leao, no? Come se fossero due lampadine che ogni tanto si accendono e troppo spesso si spengono. Io so che lui può essere nel radar dell'Inter, quindi può darsi che arrivi alla Fiorentina una richiesta da parte dell'Inter, che in qualche maniera deve rimediare all'addio di Dumfries, che è andato via per 20 milioni, ma quella era la cifra che aveva assolutamente concordato a suo tempo il giocatore per rimanere all'Inter. Quindi può anche darsi che prima o poi Ausilio o Marotta bussino alla porta della Fiorentina per Dodò.
5: Probabilmente rimarrà Fagioli, e poi c'è la questione Ken da monitorare, naturalmente. Quindi ecco, sarebbero molto pochi i giocatori, parlo dei titolari naturalmente, poi c'è anche Ranieri che è destinato.
6: Ci sarebbe Gudmundsson da capire che fine farà, anche lui per adesso è qua, insomma, anzi gioca titolare, perché in questo momento non ci sono alternative, no?
7: Sì. Cioè Gudmundsson si deve svegliare e dovrebbe fare quel gioco che nel Sassuolo ha fatto benissimo l'Oriente.
5: Sì, però probabilmente non ha quelle caratteristiche.
7: Però ragazzi, se noi ricordiamo come si comportava lui nel Genoa, ci troviamo di fronte a un giocatore che invece a Firenze è apparso lontano parente di quello che a suo tempo la Fiorentina aveva acquistato, direi tra il consenso popolare. Ma una cosa soprattutto mi ha deluso di Gudmundsson, che col Genoa di lui era piaciuto il fatto che giocava sempre fronte alla porta avversaria, un po' come Solé della Roma, e invece nella Fiorentina qua alla fine aspettava il pallone spalle alla porta avversaria, per cui poi non riusciva mai a creare quel gioco per cui era stato acquistato.
5: Comunque, per quanto riguarda il centrocampo, possiamo dire che già adesso è uno dei migliori della Serie A?
7: Ma è un centrocampo che è importante secondo me, perché tutti i possibili titolari, ci metto dentro logicamente anche Fagioli, possono giocare sia da interno che da playmaker. Può darsi che Fagioli torni a essere interno sempre che rimanga a Firenze. A Firenze, perché potrebbe arrivare qualche offerta importante da un club di medio-alto livello della Premier League, e comunque si tratta di un pacchetto che sulla carta può essere di indubbio valore tecnico.
6: Un'operazione di cui non conoscevamo, diciamo, un tentativo di operazione, perlomeno a leggere il Corriere della Sera, è quella relativa a Castro, no? Che Castro, sappiamo, insomma, è andato alla Roma, però ci sarebbe stata, così scrivono i colleghi del Corriere della Sera, un tentativo in extremis della Fiorentina.
5: Tra l'altro con un'offerta superiore rispetto...
6: Con un'offerta economica superiore sia per i giocatori e probabilmente anche per la Roma, però alla fine si è deciso di andare con l'operazione già impostata. Ecco, questo che significato può avere secondo te, Filippo? Cioè, la Fiorentina ha cercato Castro, quindi che vuol dire? Poteva essere il vice Ken, il sostituto di Ken, oppure un vice Ken, però mi sembrerebbe un po' troppo costoso.
5: Oppure voleva cautelarsi la Fiorentina e...
6: Ma se ti metti in casa Castro, diventano, insomma, pesanti, cioè i piccoli, Castro...
7: Allora, intanto per le caratteristiche dei due giocatori Castro poteva giocare tranquillamente al fianco di Ken e viceversa.
5: Certo, però poi allora bisognava fare un cambio di modulo.
7: Sì, beh, è chiaro che poi appunto potevi giocare con due punte e un esterno, e dall'altra parte poi saliva un terzino, non è che cambiasse poi tantissimo. Però poi alla fine ha accettato la Roma, probabilmente perché ha pensato che in questo momento la Roma diciamo suscitava in lui come brand un'attenzione migliore. Però oppure che i suoi agenti avessero già preso un accordo definitivo con la direzione sportiva della società giallorossa.
5: Filippo, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
7: Grazie a voi, e poi ci stava anche di parlare di questa benedetta nazionale.
5: Certo. Io credo che il modo peggiore per ricominciare non ci fosse.
7: No, lasciami solo dire che continua la figuraccia del calcio italiano. Sì. Fuori dal mondiale ci sono state altre nazionali che con un battito di ciglia hanno subito sostituito il commissario tecnico, e invece qui ci stiamo a baloccare tra il presidente che lascia la leadership della nazionale a Maldini che sceglie Pirlo, poi non si sa perché il curriculum di Pirlo certamente non è a livello di quello né di Conte né di Mancini, però Conte non piace a Mancini. E poi il problema con lo sponsor, con l'azienda di scommesse russa Fombet, però direi anche che poi bisogna anche parlare dei figli di Maldini e di Pirlo che fanno gli agenti. Qualcuno dice ma loro non sono ancora
5: iscritti all'albo,
7: se vogliamo parlare di etica, la sostanza è quella. Comunque mi sembra questo un pateracchio, e più che una valutazione importante sul piano federale mi sembra un cinepanettone che fa ridere anche coloro che ci guardano da oltre i confini.
5: Ah, non c'è dubbio, sì. Filippo, grazie davvero.
7: Grazie a voi, arrivederci.
5: Grazie a Filippo Grassia. Insomma, per quanto riguarda la nazionale, in effetti credo che sia stata una figura, direi a livello mondiale, disastrosa.
6: No, una cosa, cioè io penso, ecco, che anche se fallisce, come sembra, anche questo tentativo, l'unico modo per uscirne dipendesse da me sarebbe affidare a Silvio Baldini la nazionale. So perfettamente
5: però
6: che non avverrà
5: c'è il
6: mai.
5: Della Lega di Serie A,
6: sì,
5: le
6: so perfettamente
5: Serie A,
6: che non avverrà
5: A,
6: mai.
5: Comunque le sue esternazioni non
6: Ma
5: sono piaciute.
6: Tutto questo dovrebbe finire, nel senso che è proprio questo diciamo questo burocrazia, questi veti e controveti che hanno secondo me inquinato in maniera definitiva il calcio italiano, dove le scelte vanno fatte indipendentemente da tutto. È chiaro che la Serie A ha la sua importanza. importanza, ma sarebbe l'unico modo, diciamo, per uscirne anche a livello di immagine, secondo me, per il calcio italiano. So perfettamente non avverrà, però
5: sì, anche perché in poi
6: un mondo
5: Silvio
6: diverso
5: Baldini giustamente ama il rispetto delle regole. Ne parlavo,
6: sì,
5: con Giovanni Calvi.
6: Dici poco.
5: Imporre le regole a certi giocatori in nazionale è così semplice?
6: Lo devi fare, cioè, perché non lo devi fare? Perché
5: però sai, quando
6: questo...
5: gli chiedi quando si va a mangiare,
6: ma con
5: il
6: sistema
5: lo devi
6: attuale
5: lasciare da parte.
6: Cosa abbiamo ottenuto? Col sistema attuale
5: niente,
6: abbiamo ottenuto che tre
5: però ce li vedi certi giocatori della nazionale a rispettare queste regole
6: se
5: giustamente
6: far
5: rigide
6: parte della
5: da
6: nazionale
5: parte
6: sì partito. Se no non fanno parte della nazionale, vanno a fare un'altra cosa, non, e non hanno, diciamo, quello che è l'onore di vestire la casacca azzurra. Se lo vuoi fare devi anche fare delle rinunce. Il sistema attuale ha prodotto solo fallimenti su fallimenti. L'Italia non partecipa da quanto, da 12 anni al mondiale, e quindi è una vergogna nazionale. Siamo lo zimbello del mondo, e con questo ultimo episodio lo saremo anche di più, come diceva giustamente Filippo Grassia.
5: Qualcuno dice che dovrebbero già dimettersi tutti, non soltanto Maldini e Leonardo,
6: esatto,
5: ma anche Malagò.
6: Come se ne esce con qualcosa di che rompa col passato, una rottura netta, e quindi per questo ti dico che Baldini potrebbe essere la soluzione, ma certamente non verrà adottata.
5: Nel frattempo Alessio al 348-753-933 mi saluta e mi chiede cosa ne penso della pagliacciata della nazionale. Maldini forse è stato un po' ingenuo a fidarsi di Malagò, perché lo sapevano anche i muri che lui vuole Mancini o Conte. È stato ingenuo anche nelle dichiarazioni, nel modo di procedere, quando ha parlato di Guardiola, ha parlato del contatto con Ancelotti, un contatto di cui nessuno era conoscenza e che non era emerso, quindi non c'era bisogno comunque di scoprire così tanto le carte, soprattutto anche questo passare da Guardiola al migliore allenatore del mondo a Pirlo è stato visto come un qualcosa di molto strano, e insomma voler scoprire le carte su certi nomi così importanti poi finisce anche col far diventare delle seconde scelte assolute, dei ripieghi, tutti coloro che arrivano dopo questi nomi sono stati fatti, nomi così importanti, nomi così altisonanti. Ecco, mi ha sorpreso questa leggerezza, questa superficialità da parte di Paolo Maldini, che comunque insomma non è che per la prima volta si affaccia a fare il dirigente, insomma, ha vinto lo scudetto con il Milan, ha avuto modo di fare il dirigente anche in periodi dopo lo scudetto un po' più delicati per i rossoneri, e quindi non mi aspettavo che potesse scivolare così.
6: No, su questo hai ragione, anch'io non me l'aspettavo, però allo stesso tempo voglio dire che adesso se si prende come capro espiatorio Maldini, che è arrivato adesso per cercare di risolvere una situazione disastrosa alla quale non ha certo contribuito lui, anzi
5: no, però,
6: ecco,
5: però
6: qui mi sembra
5: scelto
6: un
5: lui,
6: po'
5: Pirlo, l'aveva scelto
6: sì
5: lui.
6: Va bene, ma ho capito, ma poteva essere comunque oggi fare riferimento agli sponsor mi sembra, diciamo, come dire arrampicarsi sugli specchi, altrimenti certe società calcistiche che hanno come sponsor loro addirittura, no, le agenzie di scommesse eccetera eccetera, dovremmo rifare tutto. Mi è sembrato cioè un volerlo danneggiare nella scelta, perché la scelta appunto non era quella condivisa dal presidente federale, no? E allora se tu però tu lo ingaggi e gli dai carta bianca per scegliere un uomo, fidati della scelta che fa, fallo.
5: Poi si è creato un caso politico, evidentemente
6: certo,
5: queste pressioni politiche hanno
6: ti rendi conto
5: risultato.
6: Da cosa siamo arrivati, adesso la politica, come quando ci furono le critiche a Zoff, te lo ricorderai,
5: questo
6: è il problema, il problema grosso è questo non avviene negli altri. In Spagna leggevo la storia dell'allenatore del CT della Spagna,
5: della Fuente,
6: e lui non era nessuno quando è stato scelto, era stato esonerato dal Leganés, mi sembra.
5: Sì, poi ha fatto tutta
6: la trafila delle giovanili, è stato portato avanti come
5: è diventato un tecnico federale, come succedeva negli anni scorsi nella nostra nazionale.
6: Come succedeva 40 anni fa, purtroppo, o nella nostra nazionale, quando salivano i Berzot, salivano i vicini e si vinceva. Adesso con questo sistema che ci si mettono in mezzo il Parlamento,
5: i risultati sono disastrosi. Tra poco andiamo anche in Inghilterra da Andrea Giannattasio, tra pochissimo possiamo già contattarlo, perché poi ci porterà al suo microfono anche un tesserato della Fiorentina, quindi vedremo eccolo qua Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, ti vediamo collegato.
8: Ciao, sì, eccomi. Ciao, no, stavo cercando la postazione più adeguata, ecco, miglioro un attimo anche la, la webcam. Buongiorno a tutti, ben trovati.
5: Allora, qual è la situazione in questo momento intorno alla Fiorentina? Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo collegamento scoppiettante da parte tua?
8: Guarda, io avevo detto prima che avremmo messo i nostri microfoni un'eccellenza del mondo viola, e quindi una figura importante arrivata alla Fiorentina nel corso di queste settimane, di questi mesi. Mi riferisco a Claudio Filippi, il preparatore dei portieri, che è con una direi grande mossa da dirigente, Fabio Paratici, ha vestito di viola nel corso ormai delle settimane scorse. Una notizia che peraltro su firenzeviola.it abbiamo dato in anteprima rispetto a tutti. Erano i giorni della scomparsa di Igor Protti e durante i funerali c'era anche Massimiliano Allegri, ovviamente, che ha reso omaggio alla salma del grande bomber ex Livorno e Bari. Insomma, da lì partì questa notizia che Allegri, prossimo ad abbracciare il Napoli, non avrebbe portato con sé, dopo l'esperienza al Milan, Claudio Filippi. Allora la notizia negli ambienti sportivi ha iniziato a circolare e Fabio Paratici si è gettato come un falco su Claudio Filippi, preparatore dei portieri per anni alla Juventus con Paratici e nell'ultima stagione al Milan con Allegri, che quindi era rimasto a piedi, e allora si è deciso di portarlo alla Fiorentina. Sta arrivando Claudio Filippi, è alle mie spalle. Sì.
5: Ma hai definito un'eccellenza, giustamente, perché comunque nel corso degli anni alla Juventus e anche al Milan è stato colui che è riuscito a migliorare tutti i portieri che ha avuto a disposizione, sì. Ma prima ancora anche al Chievo, Lupatelli ne parla in termini entusiastici, tanto per citare...
8: Ci siamo quasi,
5: dunque ascolteremo da poco Claudio Filippi, il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina, eccolo.
8: Lorenzo,
5: partiamo
8: con l'intervista con De Filippi.
5: Che adesso si sta sistemando.
9: Buongiorno, ciao. Abbiamo potuto osservare un allenamento bello intenso stamani, intenso in realtà poi sin dalla Bagnardi, poi dal Rocco Vico Misto della Park. Le chiedo come sta procedendo questa preparazione anche con i tuoi ragazzi.
10: Beh, allora, molto bene, perché ho trovato 4 ragazzi estremamente disponibili al lavoro, delle ottime qualità, per cui possono fare cose belle e lavoreremo per questo.
11: Mister, parto dalle parole che Allegri ha usato per descrivere il suo lavoro, definendola uno dei migliori allenatori portieri d'Europa, se non il migliore, e le chiedo cosa l'ha spinta a scegliere la Fiorentina e che ambiente ha trovato in suo arrivo.
10: Insomma, il mister è stato molto carino nei miei riguardi. E devo dire che ho scelto Firenze perché sono stato convinto dal progetto che mi ha presentato e mi ha prospettato Fabio Paratici, con il quale ho lavorato per più di 10 anni, e quindi una persona che mi ha raccontato una cosa molto bella di un club in crescita, che ha voglia di fare cose belle, con una struttura meravigliosa, con un allenatore giovane che ha grandi qualità, perché io l'ho conosciuto da calciatore, l'ho avuto da calciatore alla Juventus, l'ho visto lavorare nella primavera della Juventus in un modo molto bello, molto intelligente, quindi anche quest'anno Sassuolo ha fatto cose veramente egregie, quindi penso che ci sono tutti i presupposti, compreso quello appunto di una realizzazione di una squadra di talento, e mi ha dato la sensazione di trovarmi in un posto giusto per me.
12: Lei ha allenato grandissimi portieri, leggende, a Milan ad esempio con Magnan, adesso c'è David De Gea. Le chiedo se intanto c'è un filo conduttore fra questi grandi campioni e poi se anche un portiere, una leggenda come De Gea, può migliorare giorno dopo giorno in cosa.
10: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di allenare grandi portieri, effettivamente, da che ho lavorato per 10 anni con Gigi Buffon, che ritengo in assoluto il portiere più forte della storia del calcio, questo fino ad ora. E poi dopo ho avuto Marchegiani nel Chievo, che era un portiere esperto di 37 anni, ma ha fatto già tante cose, ha vinto lo Scudetto con la Lazio, ha fatto il Mondiale nel 94, è un portiere di grande livello. E poi adesso Mike, insomma, ho avuto tanti bravi portieri nella mia carriera, sono stato fortunato, devo essere sincero. E è chiaro che lavorare con David è uno stimolo notevole, meraviglioso, perché i grandi giocatori, lui fa parte di questi, hanno sempre delle letture speciali, hanno delle intuizioni nel gioco che sono tipiche dei grandi giocatori, e spesso lavorare con loro è estremamente complicato, perché normalizzano il gioco, lo fanno sembrare semplice, e trovare esercitazioni che allenino portieri di grande livello è molto più complicato che lavorare con portieri più semplici.
8: Senta, mister, si dice che i portieri devono essere un po' pazzi, un po' matti, e quindi il suo lavoro è più da psicologo o da gestore tecnico di questi calciatori?
10: I portieri non sono matti, sono consapevoli che con le loro gesta riescono ad ottenere un risultato sportivo, che è quello di recuperare la palla per lo più, di non farla entrare nella porta o di uscire sui piedi dell'attaccante, ma sanno perfettamente che se utilizzano una buona tecnica non avranno possibilità di farsi male, no? Quindi quell'idea, anche perché immagino una persona che fa il salto mortale, se non è consapevole che ritorna in piedi senza problemi non lo farebbe, no? E quindi anche questo, i portieri sono così, sanno perfettamente che hanno questo atteggiamento di coraggio, che sicuramente è una componente che fa parte dell'atleta di alto livello, ma è allo stesso tempo consapevolezza delle loro qualità.
12: Tutto nel calcio è in evoluzione, quindi anche il suo lavoro si è visto come, no, l'innovazione poi fa parte di quello che succede, la macchina spara palloni, si è parlato del suo scudo di plastica che serve, no, a far vedere come una deviazione poi può, immagino, sul riflesso del portiere. Chiedo se ha qualcos'altro in ponte e in generale quanto l'innovazione può aiutare il suo lavoro.
10: Lo sport in genere è continua in evoluzione, qualunque sport, ma il calcio in modo particolare, sono cambiate le regole, sono cambiate la tipologia degli atleti, per struttura, per potenza, e cambiano i palloni che creano tanta instabilità, per cui noi cerchiamo di lavorare tanto sulla gestione della palla, perché secondo me è un tema da sviluppare enormemente, quindi utilizziamo magari tanto i palloni a pallavolo, no? Che oggi l'avete visto che l'abbiamo utilizzato, però insomma bisogna stare al passo con i tempi, perché lo sport è sempre velocemente in evoluzione e noi dobbiamo essere pronti a cogliere gli aspetti di criticità e quindi trovare forme di allenamento che servono a compensare queste criticità del gioco.
13: Anche perché ormai il portiere è diventato quasi il primo regista, diciamo, della costruzione del gioco.
10: Ah sì, anche questo è un, diciamo che va a momenti, no? Il calcio va anche a direi mode, direi a tendenze, no? Quindi c'è stato un momento in cui se il portiere non sapeva giocare in costruzione in modo esemplare, sembrava che non potesse giocare. Adesso sta ritornando il gioco lungo, quindi è vero che i giovani portieri adesso hanno già abilità nella costruzione, perché sono cresciuti nei settori giovanili facendo tanto lavoro di costruzione, però adesso il portiere deve essere bravo a difendere la porta, a difendere lo spazio dentro l'area di rigore, sul gioco basso, sulle uscite alte, deve essere bravo a difendere lo spazio fuori area di rigore, perché si gioca con le linee alte, quindi bisogna difendere quello spazio lì, e bisogna essere bravo in costruzione sotto pressione, costruzione e gioco lungo, e poi essere bravo nei duelli, nell'uno contro uno, perché ce ne stanno tanti. Quindi queste sono le aree di lavoro del portiere, dove noi cercheremo di fare il possibile.
11: Arena Sidegea, ma anche Christensen, Lezzerini, giovane Fei, Fiorentina, con il tuo da fare non solo sui giovani ci punta molto, se ci può anche descrivere un po' il livello in generale dei portieri e dei giovani che la pensi?
10: Allora, io sono molto contento del gruppo di portieri che ho a disposizione in questo momento, perché Oliver penso che sia portiere che può fare delle cose molto interessanti, Luca è un portiere esperto che è veramente un punto di forza di questo gruppo di portieri, e Gianmaria e Fei è un giovane aggregato che giocherà in primavera e ha del talento, e quindi sicuramente farà cose belle. Per il resto non ho ancora conosciuto gli altri portieri, quando cominceranno la loro attività sicuramente li guarderò con attenzione, perché è un piacere vedere crescere i giovani.
8: Torno mister, da dove eravamo partiti, cioè dall'inizio della sua avventura a Firenze, un contratto lungo per lei, cosa si aspetta da questa avventura e che cosa in questi giorni l'ha colpita particolarmente della Fiorentina, cosa aveva visto invece da avversario venendo magari al Franchi?
10: Mi aspetto di lavorare in un contesto voglioso di migliorarsi, voglioso di ottenere il massimo delle possibilità che ci sono nell'ambiente, e devo dire che il primo impatto è stato proprio questo: c'è voglia di crescere, c'è voglia di stare insieme, c'è voglia di ragionare sulle difficoltà e superare le difficoltà, quindi secondo me questo primo momento è estremamente positivo. Da avversario, ho fatto tanti anni da avversario, da acerrimo nemico della Fiorentina, però devo dire che è sempre stato un ambiente molto bello, caldo, con una tifoseria speciale, e quindi è sempre stato bello venire a giocare a Firenze, insomma, ecco. Stavolta sarò dalla loro parte, quindi spero che esulteranno e gioiranno con noi per le vittorie della squadra.
8: grazie mister, grazie davvero, grazie. A mister Filippi, grazie davvero. Ho sentito in diretta Lorenzo.
5: Sì, abbiamo anche preso nota delle sue dichiarazioni più importanti. Tra l'altro ricordiamo anche che Claudio Filippi è un preparatore capace di migliorare i portieri che ha a disposizione anche sotto il punto di vista dei calci di rigore, sì. Perché Marchegiani ad esempio diventò un vero e proprio pararigori sotto le cure di Filippi.
6: Col Chievo, Chievo 5 rigori consecutivi parati
5: e anche Maignan. In questo periodo così lungo, stiamo parlando di Marchegiani e quindi stiamo tornando indietro parecchio negli anni, e anche Chievo, a Maignan che lui ha allenato l'anno scorso, insomma evidentemente ha delle tecniche speciali Filippi per poter esaltare i propri portieri, per poterli migliorare anche nel momento in cui ci sono i calci di rigore. Andrea, cosa ti ha colpito?
8: Bella chiacchierata, una persona molto decisa, molto convinta, guarda, non perché l'ho fatta io, ma l'ultima risposta sul fatto di aver trovato un ambiente competitivo voglioso di migliorarsi non è banale, cioè noi parliamo con un professionista che ha lavorato a dei livelli straordinari, insomma quando lavori con così tanti anni alla Juventus e ti interfacci con dei fuoriclasse tra i pali, a cominciare da Buffon, e poi vieni qua in una società giovane, tra virgolette giovane, la Fiorentina fa 100 anni quest'anno, quindi giovane non lo è, ma insomma con un team di lavoro che si è rinnovato da poco e hai un feedback di questo tipo da un professionista di livello, secondo me Lorenzo e Tommaso è una bella iniezione di fiducia, ecco. Io ripeto, ho visto molto feeling tra De Gea e i suoi compagni e Filippi in questi giorni, li ho visti parlare molto spesso. Oggi abbiamo avuto la possibilità di seguire da vicino il lavoro dei portieri che sono stati i primi a scendere in campo e insomma c'è tanto divertimento ma tanta voglia di migliorarsi, e secondo me per un portiere come Fei o altri ragazzi giovani Filippi potrà essere una figura di riferimento, perché poi al di là di questo ritiro nel corso dell'anno sicuramente tanti ragazzi saliranno in prima squadra e si alleneranno, parlo dei portieri, e certamente una figura di riferimento come lui potrà essere importante per la loro crescita. Per il resto insomma è un innovatore della tecnica, anche il collega Sardelli prima ricordava di come abbia inventato metodologie di allenamento che hanno evidentemente avuto dei loro pregi, e speriamo che possa metterla al servizio della Fiorentina magari rinnovandosi ancora e trovando altre innovazioni per poter migliorare De Gea e gli altri.
5: Mentre il nostro ascoltatore Tommaso ti ringrazia, Andrea dice grazie Andrea, collegamenti intelligenti al seguito della Viola.
8: Meno male.
5: La domanda
6: l'altro
5: Tommaso,
6: allora intanto fa un certo effetto vederlo con la divisa della Fiorentina, insomma abituato a vederlo poco perché sono personaggi che soprattutto stanno dietro le quinte, è vero. Però insomma tanti anni alla Juventus, poi
5: chissà quando riparlerà, ecco, chissà quando rifarà, chissà, una magari, intervista di questo genere.
6: Infatti è molto importante il lavoro di Andrea che sta facendo, proprio perché si scoprono queste cose, no? E quello che
8: l'anno scorso al di là dell'annata nefasta che poi si è generata, anche l'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità grazie alla Fiorentina di conoscere un po' tutti i membri dello staff di Stefano Pioli domani credo intervisteremo un altro membro del suo staff che a sua volta è un ex Viola, come lo era il vice dell'anno scorso di Stefano Pioli. Domani intervisteremo Raffaele Longo che è il vice di Fabio Grosso.
6: Ore decisive
5: per Longo, ecco, glielo chiederete. Questa gliela devi dire, ecco, questa gliela devi dire domani. Ore decisive per Longo, cosa pensa di questa frase?
6: Pensava anche all'epoca?
8: Tra l'altro fu coniata questa frase, se non ricordo male, dal sito ormai insomma che ha cambiato denominazione, dal nostro Stefano Prizio e dal collega Marco Dell'Olio. Che insomma sdoganarono questa espressione ore decisive per Longo, e ora oggi lo ritroviamo. Si dà molto da fare, io l'ho seguito in questi due allenamenti tra ieri e oggi che ho seguito, si dà veramente molto da fare perché Grosso sta magari nella parte iniziale sta un po' in disparte, però poi quando si parla di tattica e di altre cose è uno molto molto attivo, molto dentro il lavoro della squadra.
5: Era un bel centrocampista, Tommaso.
6: Ottimo centrocampista.
5: Centrocampista d'ordine, centrocampista tecnico.
6: Però con comunque capacità anche di calciare in porta.
5: Sì, certo.
6: E sarebbe, la Fiorentina l'aveva giudicato un ottimo acquisto per la Serie B, addirittura, dopo aver fatto la C2, perché lui veniva dal settore giovanile importante, aveva fatto esperienza anche nel Napoli, se non mi sbaglio. Però queste ore decisive sono durati anni decisivi, ci sono voluti 22 anni circa
5: per poterlo rivedere alla Fiorentina.
6: Alla faccia delle ore decisive, ma è, insomma, sono quei corsi e ricorsi storici davvero interessanti del calcio. Tra l'altro, una cosa che Andrea non saprà perché è molto giovane, la faccia di, invece di Claudio Filippi mi ricorda questa faccia qua.
5: Ah, questa faccia qui, questa faccia di Armando Onesti. Armando... Adesso magari se riusciamo a farla vedere anche a chi ci segue in formato visual, l'ex preparatore atletico della Fiorentina, che tra l'altro comunque aveva anche il patentino da allenatore. Non a caso, quando ci fu l'incidente alla testa per Giancarlo De Sisti, fu lui a prendere il suo posto per qualche partita.
6: Sì, assolutamente, questo aspetto anche abbastanza autorevole, no? Insomma, che però insomma, poi col sorriso si stempera, però,
5: però sorridevano poco i giocatori un po' di soggezione. Quando Onesti era lui a organizzare le preparazioni
6: era
5: atletiche,
6: un preparatore di ferro, assolutamente. Infatti ora ho mandato la foto al nostro Marco, se poi dopo la può far vedere, non so se lo vedo solo io questa somiglianza oppure c'è nella realtà. Vabbè,
5: detto Andrea, questo. Prima di salutarti, qual è il programma della squadra?
8: Guarda, oggi la squadra ha fatto molta palestra, poi è andata in campo divisa in gruppi, ha lavorato soprattutto sui calci piazzati, come si battono i calci d'angolo, come si difende. Ecco, intanto vediamo l'immagine.
5: Questo è Armando Onesti, che era il preparatore atletico della Fiorentina. E
6: c'è un po' di Claudio Filippi.
5: C'è un po' di Claudio Filippi.
6: No, era l'occasione anche per
8: ricordare. Questi occhi incavati e intenti, come questo sguardo, poeta.
6: Esatto, bravissimo. Questo sguardo anche intenso e che dà un po' di soggezione, no? Anche per la sua, diciamo, esperienza, eccetera. Me l'ha ricordato.
5: Andrea,
8: oggi allenamento diviso stamattina tra palestra e campo con i calci piazzati provati e riprovati, con i gruppi divisi in due, il gruppo diviso in due. Oggi pomeriggio si replica seduta pomeridiana, lo stesso programma avverrà anche domani, quindi doppia seduta mattina pomeriggio alle ore 17 inglesi, le 18 in Italia, e quindi noi dopo un ampio momento di riepilogo in palla al centro più tardi con Luca Calamai dovremo avere anche uno straordinario ospite ai nostri microfoni nel corso del qui non finiscono mai gli ospiti ragazzi abbiamo cominciato con Filippo Bellagambi abbiamo cominciato con Filippo Bellagambi venerdì. Abbiamo proseguito con delle interviste esclusive, insomma, condivise anche con i colleghi che sono qui con me. Ieri, oggi Filippi, domani avremo Longo. Ci verrà data un'esclusiva vera e propria nei prossimi giorni, come Radio Firenze Viola faremo un giocatore della Fiorentina, non vi dico chi, ma lo faremo. E poi il pomeriggio invece durante Palla al Centro avremo un grande ospite con noi.
5: Sono curioso di scoprirlo, questo grande ospite.
8: Sì, quindi sì, e poi il pomeriggio...
5: Inizio la trasmissione. Sì, nel pomeriggio.
8: Nel pomeriggio avremo con Chiara Bevilacqua in studio la diretta di una parte dell'allenamento che ci verrà permesso di vedere, anche perché giustamente quando poi Grosso prova un po' di tattica, come per esempio è successo oggi sui calci piazzati, e ci viene chiesto di oscurare le telecamere, e li capiamo, sono cose un po' riservate, quindi non entreremo troppo nella privacy, però insomma vi racconteremo ancora tanta Fiorentina, quindi come sempre consiglio di rimanere sempre con noi, perché vi offriamo immagini, interviste, tutto in diretta come abbiamo fatto con Filippi, e lo stesso faremo sia nel pomeriggio che nei prossimi giorni fino al 31 luglio.
5: Nel salutarti Andrea ti giro il messaggio di Alessio che ti chiede di portare ai tuoi microfoni anche il Messia Paratici, e poi c'è anche chi
8: non c'è ce l'avessi volentieri, c'è Goretti, ma Goretti è uno molto restio a parlare, quindi lo lasciamo
5: molto sì.
8: Sempre al telefono, poi ragazzi è sempre al telefono, viene a vedere gli allenamenti ma è sempre al telefono ed è una bella cosa,
5: sì,
8: perché sicuramente sta facendo mercato
5: sì, assolutamente. E poi c'è Guido che ti chiede: ma sei in Inghilterra o alle Cascine? Perché in effetti dallo sfondo
8: è vero.
5: Dallo sfondo,
8: ma guarda, tutto ne parlavo prima con il collega Giovanni Zecchi che è qui con me, e sembra di essere in effetti al Parco delle Cascine. Io sono in questa splendida questo splendido borough, si dice in inglese, che è un quartiere che è Teddington, che formalmente è ancora Londra, solo che Londra è talmente grande che anche un paese a linea d'aria 20 km dal centro di Londra è ancora Londra. Quindi questo è un quartiere lontano, perché per arrivare con i treni ci vuole un'ora dal centro di Londra. Io ieri sono partito da Piccadilly Circus e sono arrivato qui, ci ho messo un'ora con due treni tra l'altro, quindi ho cambiato. Però questo splendido posto, ci sono tante aree che si ricordano il Parco delle Cascine, il famoso Prato del Quercione, dove si andava a giocare da giovani, no? Più sì, o meno certo. Siamo
6: si disputavano le partite dei pionieri del calcio fiorentino.
5: Certo, sì. Va bene, Andrea, ti saluta anche Pinza da Campi, e quindi anche noi ti salutiamo e rinnoviamo con te l'appuntamento naturalmente poi per Palla al Centro, per ulteriori aggiornamenti, tanti collegamenti da parte tua.
8: Grazie. Sì, attorno alle 14.10, 14.15 tornerò in diretta e starò un bel po' con voi. A più tardi, ciao.
5: Grazie ciao. Ad Andrea Giannattasio, buon lavoro. Noi torniamo ai messaggi a parte dei nostri ascoltatori: 348-7513-933, messaggi WhatsApp scritti e vocali.
6: Lo sai, con questo vino, scusa se ti interrompo, cosa mi ricorda un po'? Sì. Un po' la trasmissione che faceva Gigi Garanzini, non so se te lo ricordi.
5: Certo. Però lui aveva anche dei taglieri, esatto. Formaggi,
6: quindi
5: salumi.
6: A questo punto, la prossima dovrai, insomma. Andare, passare una pizzeria, certo, ci vuole una roba di qualità, come si dice, fare un paio di piattini.
5: Invitiamo anche qualche altro personaggio,
6: qualche ospite, lo individuerai sicuramente. Potrebbe essere, no, replicare quella trasmissione, visto che è l'ora quasi di pranzo. Sì. Insomma,

0: nella trattativa tra il Bologna e la Roma, offrendo di più al giocatore e anche al Bologna, ma poi Castro comunque ha scelto la Roma. Non so se sia vero, dice, ma non capisco perché alle solite cifre potremmo prendere Sulè e non lo facciamo. Sulè che in effetti potrebbe rappresentare un
1: potrebbe servire tanto, secondo me, in questo momento anche più di Castro, nel senso che, considerando che la Fiorentina in questo momento ha ancora in rosa Moise Kean, e certamente un esterno come Sulè invece sarebbe, diciamo, un qualche cosa di estremamente importante per far iniziare Fabio Grosso anche a lavorare su quello che dicevo prima, cioè sulla vera Fiorentina, perché secondo me adesso sta lavorando su certi meccanismi, soprattutto offensivi, che non credo saranno propri della Fiorentina ai nastri di partenza. Vedremo, perché se ci saranno degli innesti importanti, soprattutto sugli esterni offensivi, penso che il modo di giocare, di attaccare, cambierà. Adesso è un modo di attaccare che verticalizza subito,
0: sì,
1: in un certo qual modo potrebbe ricordare anche quello di Palladino,
0: sì,
1: tanto per,
0: sì,
1: per sì, sì, citare un esempio, no?
0: Sì.
1: Però perché? Perché hai Ken e non hai comunque degli esterni,
0: certo,
1: che
0: certo,
1: calpestino le fasce, sì, che sappiano saltare, sì, l'uomo e che puntino la porta o mettano al centro il pallone, allora verticalizzi subito. Però io non credo che sarà questa.
0: Io ho chiesto anche al Bomber Bruzzo se Ken è davvero così funzionale al gioco di Grosso, perché Ken, insomma, è chiaro che con Palladino dicevi di questo gioco per
1: era
0: Ken
1: funzionale, insomma,
0: funzionale come. Però ecco, quando arriveranno gli esterni che vuole Grosso, sarà funzionale, cioè sarà in grado di dialogare con gli esterni Ken?
1: Che ci dice il Bomber Bruzzo?
0: Bomber Bruzzo ha detto che se è in forma, se sta bene,
1: va bene
0: Ken,
1: anche
0: va
1: lui
0: bene, sì.
1: Perché è chiaro che non è proprio il centravanti perfetto, tu mi dirai, per raccogliere i traversoni, però è un centravanti che ha grande forza fisica, è un centravanti che quando sta bene, insomma, è un bel giocatore. Ritrovarlo così non sarà semplicissimo, però l'aspetto tattico è interessante. Io non vedo una Fiorentina che faccia questo tipo di gioco in futuro, cioè vedo una Fiorentina diversa, perlomeno che gestisca più il pallone. Adesso si aspetta blocco basso, sì,
0: e si
1: però penso sia un'esigenza anche dettata dalle caratteristiche dei giocatori, soprattutto dall'assenza degli esterni. Anche se Grosso poi non è un profeta del gioco ultra offensivo, non so, alla italiano per esempio, è uno che comunque sta ben attento anche agli equilibri, ma da qui a giocare in questo modo secondo me ce ne corre. Per questo dico che adesso attenzione a dar giudizi un po' affrettati, perché ritengo che con l'arrivo degli esterni le situazioni cambieranno notevolmente e anche lo stile di gioco della squadra.
0: Nel frattempo Ivan ci conferma, sì, era il processo del lunedì post Biscardi con ospite fisso Pizzul, meraviglioso.
1: Bruno Fisso ci stava bene in una situazione del genere,
0: sì,
1: con questa sua anche saggezza, calma nella descrizione, mentre appunto assapori qualcosa.
0: Poi insomma era anche un grande esperto di vini, Pizzul.
1: Sì, assolutamente, friulano
0: appunto,
1: quindi
0: sì, sì.
1: Doc, tra l'altro ex calciatore,
0: sì,
1: oltre che, quindi questo dimostra anche come erano diversi i telecronisti di allora, no? Anche Sandro Ciotti ebbe esperienza,
0: certo,
1: nel calcio,
0: certo.
1: Tutta questa saccenza di oggi, e vedo a volte, insomma, loro l'avrebbero potuta mostrare, non lo facevano perché era uno stile diverso di interpretare il calcio e le telecronache e cosa vuoi trasmettere al pubblico.
0: Altri tempi, continuate a scriverci al 348-7513-933, adesso piccola pausa e poi torniamo insieme con nuovi collegamenti, nuovi approfondimenti. Tra poco.

0: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo.

0: caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno Radio Firenze Viola. Ma io invece vado un po' controcorrente sugli esterni. Secondo me non ci saranno dei clamorosi, definiamoli così, acquisti sugli esterni, perché tutti dicono all'inizio dicevano ci vogliono gli esterni, bisogna cominciare dagli esterni, e invece li ha cominciato tutto da altri settori del campo. Secondo me non faranno grossi acquisti sugli esterni, massimo due, e si arrangeranno per il momento con quelli che ci sono, anche adattando magari dei terzini come sugli esterni alti.
6: Ben tornato a te Lorenzo dalle meritate penso ferie, e niente, sono un po' di acquisti, sì, io non mi entusiasmo più di tanto. Comunque c'è da aspettare il primo settembre, manca gli esterni, ma secondo me manca un interesse al centrocampo più forte di quelli che ci sa in rosa. E niente, su che bisogna decidere subito, o sì o no, si può aspettare fino a agosto e prendere il primo che capita. Se col dubbio che Kane è quello di 2 anni fa, sta bene fisicamente, ma lo sanno solo loro, perché se no, ragazzi, parliamoci chiaro, il campionato se ci va bene sarà dall'8 al 12 agosto, sperare di più è pura utopia, il bombe piove.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Volevo mestamente segnalarvi che due fenomeni allenatori del calcio mondiale come Pioli, Vanoli, anzi tre, e Palladino sarebbero disponibilissimi per la nazionale. Grazie.
8: Oddio, Pioli qualcuno sta prendendo in considerazione, perché anche su qualche quotidiano è emersa questa candidatura di Pioli, oltre a quella di Mancini e di Conte.
9: Era più legata perché... forse però alla presenza di Maldini, no, con Pioli.
8: Sì, invece però ora ancora questo passo indietro a parte di Maldini, sì, e di Leonardo non c'è stato, magari ci sarà, vediamo, perché sono ore decisive, tanto per ore rimanere decisive, a quello che decisive. Dicevamo anche in precedenza, ore decisive per il futuro della nazionale e per il futuro di Maldini e di Leonardo. Nel frattempo, tornando invece anche ai messaggi scritti, al 348-7593-93, c'è Stefano 69 che dice: per assurdo, se Ken avesse voglia di sacrificarsi nella fase difensiva, con lo strappo e la progressione di corsa che ha, sarebbe devastante se partisse dalla fascia sinistra. Guarda, sulla fascia è stato provato, lo sai, da chi? Da Allegri,
9: sì,
8: alla Juve.
9: Me lo ricordo al tentativo di... Ma penso, se non ricordo male, anche la sua esperienza estera, mi sembra a Paris Saint-Germain, giocasse in quella posizione, dove ha fatto più gol, sì, allora, giocasse da esterno. E mi ricordo di aver visto e letto questo, però credo che oggi il... diciamo così, lui si sente un centravanti, cioè sì, anche certo, il fatto cerca molto, è stimolato molto dal ritorno anche in nazionale, no? Dal fatto di giocare per la nazionale eccetera, il ruolo è quello, spostarlo sull'esterno non so quanto lui, pur avendone anche volendo le capacità e le caratteristiche, sarebbe però diciamo ecco pronto mentalmente per fare un nuovo passaggio del genere. Credo che questo ragazzo abbia bisogno di equilibrio, abbia bisogno di trovarsi in un ambiente che lo sostenga e abbia bisogno di certezze. Cambiare di ruolo oggi potrebbe essere invece andare nella direzione opposta.
8: Poi c'è Alberto che ci scrive: se Paratici prendesse due soli esterni offensivi giocando la carta Jimenez, Croci e Gudmundsson, sarebbe un azzardo?
9: No, è probabile. Jimenez è probabile, però allo stesso tempo che cosa succede con Dodò? Quindi se Dodò va via viene João Mário.
8: Cioè,
9: quindi hai João Mário, chiaro, nell'ambito di una partita lo puoi fare, diciamo, però iniziare la stagione con gli esterni diciamo corto nella batteria degli esterni, penso ci siamo già bruciati abbastanza l'anno scorso, sì, insomma, sì. E alla fine ne avrebbe di più in questo, con questa soluzione, aveva più soluzioni teoricamente la Fiorentina dopo gennaio, no? Quando ci aveva Solomon e Harrison, rispetto a quella con Jimenez e che ne so, un altro esterno, Jimenez adattato e un, sì, altro esterno, cioè io credo che insomma, visto che si è fatto 30, facciamo 31.
8: Assolutamente.
9: Cioè,
8: sì,
9: si è fatto un ottimo, per me, ottimi movimenti in difesa per quanto riguarda il centro della difesa, ottimi movimenti a centrocampo da completare, ovviamente. Però ecco, lasciare scoperta ora e con una lacuna la questione esterni. Se poi non arriveranno elementi di grido, questo posso anche capirlo. Potrebbero arrivare degli elementi che conosciamo poco, che però fanno parte dello scouting di Paratici, sì. Non necessariamente giocatori da 25 milioni come sono arrivati adesso, 25-30, perché Ulai si va sui 30, lo stesso, però non, probabilmente non profili del genere, non necessariamente tutti, però credo che insomma bisogna rimpinguare la rosa, perché Jimenez tra l'altro in conferenza stampa è stato molto chiaro: il mio ruolo è un terzino, poi fa tutto, ma farli fare mezza stagione o tutta la stagione da esterno alto non so quanto sia anche quello producente.
8: Ken di testa fa pena, dice Andrea, non potrebbe sfruttare i cross degli esterni, certo nel gioco aereo deve migliorare, questo sì, abbiamo sempre sottolineato, di testa sì, potrebbe fare molto molto meglio.
9: Ora pena mi sembra un po' forse sì, eccessivo, sì, certo, sì, perché ricordo anche sì, qualche gol di Ken nella stagione sì, buona.
8: Non è diciamo la ecco, sua, il suo punto
9: non
8: di
9: è
8: forza,
9: la sua ecco, specialità il gioco aereo sì, però su questo siamo. Io ricordo per esempio un gol che fece, mi pare all'Inter, segnò di testa in casa, sì, segnò qualche gol nell'anno in cui bastava toccare
8: sì,
9: la
8: però
9: palla,
8: però ne ha sbagliati anche
9: no, l'anno scorso clamoroso, l'anno scorso uno a Torino probabilmente, se non mi ricordo male, tolse la palla sì, di sì, testa sì, la tolse sì, dalla sì, porta sì, è vero che non è la sua specialità, deve migliorare molto, però penso si possa migliorare anche su certi aspetti, non è mai troppo tardi per migliorare, e Batistuta Docet da questo punto di
8: sì,
9: vista
8: vero. Paratici dice: il gatto sta dilapidando un capitale di ottimi giovani regalandolo a destra e a sinistra, spero di sbagliarmi ma non mi piace il suo modo di agire, aspetterei a santificarlo. Beh, quando parla di giovani si riferisce
9: probabilmente in questo caso a Comuzzo,
8: a Comuzzo, a Matucci, non so se anche a Balbo per esempio.
9: Balbo, sai, il regalo c'è fino a un certo punto, nel senso, se tu ti mantieni il 50% sulla rivendita credo che sia un ritorno delle famose comproprietà, cioè le comproprietà, se ve lo ricordate, andavano di gran voga prima, non ci si stupiva sì, se per una cessione in comproprietà, adesso sono state vietate, e però con queste percentuali così alte sulla rivendita si torna sostanzialmente ad una comproprietà, perché se tu hai un giocatore di cui detieni soltanto il 50% del cartellino perché l'altro 50% lo devi versare alla società d'origine, è chiaro che siamo nell'ambito di una comproprietà, quindi penso che stia adattando questa tipologia di cessione. Certo, ci sono talmente tanti giocatori che tenerli poi in rosa è problematico,
8: certo.
9: Se tu li dai mantenendoti però 50% o percentuali molto alte sulla rivendita, è come se tu lo cedessi in comproprietà, perché avrai comunque un ritorno economico, quindi non bisogna vedere la cifra oggi ma bisogna vederla tra qualche anno, se il giocatore esplode la metà dei guadagni sono tuoi, o te lo puoi anche riprendere volendo.
8: Sentiamo però che sensazioni ha sulla Fiorentina che sta nascendo un grande tifoso come Sandro Fratini. Ciao Sandro.
10: Ciao a tutti voi. Buona
8: benvenuto
10: giornata.
8: Benvenuto.
9: Buongiorno.
8: Hai delle buone sensazioni?
10: Assolutamente sì, perché mi sembra che stiano facendo le cose in maniera molto professionale, quindi si costruisce una casa dalle fondamenta. una cosa per tutta, al di là dei giocatori, prendere una un personaggio come Andrea Azzoli, allenatore della primavera, secondo me è una mossa lungimirante, capito? A me fa piacerissimo vincere un campionato primavera, ma fa ancora più piacere costruire i calciatori del futuro, cioè che i nostri ragazzi diventino giocatori di calcio, ecco. Quindi mi sembra che stiano facendo le cose bene in tutti i settori, e quindi sono molto soddisfatto di come si muove la società, ecco.
8: E fino a questo momento qual è l'acquisto che ti ha esaltato tra virgolette di più?
10: Atta, senza ombra di dubbio. Atta, perché mi sembra un grandissimo giocatore, ecco, che ha dei colpi che non sono da tutti, ecco.
8: Però anche Ulai è intrigante, insomma, ci si aspetta che questo giocatore possa esplodere.
10: Ma tu mi hai detto di scegliere uno, io ti dico questo. Però anche lei è intrigante, certo, quindi non c'è dubbio.
8: Ecco, io prima sottolineavo che sulla carta sta nascendo un gran bel centrocampo, non tutti i nostri ascoltatori sono d'accordo, giustamente qualcuno dice aspettiamo a vederli poi nelle partite che contano, però ecco, un centrocampo con Attà, Fagioli, Ulai mi sembra che possa regalare
9: i tre tenori di nuovo, come nel 2012, sarebbe,
8: diciamo,
9: bello.
8: Che quei tre tenori del 2012 erano già affermati, Pizzarro erano giocatori che avevano già raggiunto un certo livello, Pizzarro, erano molto poi, più esperti rispetto
9: però,
8: a quelli di oggi,
9: diciamo,
8: però,
9: come caratteristiche poi lo può ricordare.
8: Sandro, cosa ne pensi?
10: Ne penso molto bene, perché ci si sta muovendo facendo degli acquisti chiaramente anche in prospettiva, no? Quindi sul presente, che chiaramente questi sono già giocatori affermati con potenzialità anche future, quindi mi sembra che si stia facendo veramente molto molto bene, ecco.
8: E la questione Ken come andrà a finire a tuo parere? Cioè è un giocatore che secondo te comunque potrà essere il Como a fare l'offerta più interessante? Cioè il Como si potrà davvero muovere per Ken secondo te, oppure alla fine rimarrà?
10: Ma sai, questo indubbiamente dipende da quanto gli offrono, ovviamente, perché è fondamentale il prezzo che sono disposti di pagarlo, ecco, indubbiamente. Io con una società che si muove in questo modo, se lo cedano e hanno in mente già come sostituirlo, sicuramente non mi strappi i capelli se lo vendessero, ecco.
8: Non rappresenta insomma il tuo centravanti ideale, Ken?
10: No, è un buonissimo giocatore, ci mancherebbe, quindi ne posso parlare a livello di giocatore, posso parlarne solo che bene, in base all'anno che ha fatto, non l'ultimo.
8: Sì, certo, il primo, però evidentemente non ti ha convinto dal punto di vista caratteriale e comportamentale.
10: C'è qualcosa che non mi convince del tutto, ecco, poi vediamo, magari mi sbaglio, però insomma, poi va visto, insomma. Ti ripeto, se gli arriva un'offerta, per intendersi, da 40 milioni, sì, sicuramente io lo darei via, ecco.
9: A proposito di cessioni, invece, su Comuzzo qual è il pensiero di Sandro Fratini? Cioè, come cresciuto nel vivaio, probabilmente però sarà ceduto in prestito
8: con diritto di riscatto,
9: con diritto di riscatto,
8: milioni.
9: Però che poi tirino fuori 20 milioni,
8: sì,
9: il Torino,
8: no, la vedo molto difficile,
9: un po' difficile, però non si sa mai, sì. Potrebbe anche
10: io ecco, su Comuzzo mi dispiace molto di più, perché si parla di una persona che, appunto, come avete detto voi, viene dal vivaio, che chiaramente è un ragazzo serissimo, un ragazzo applicato con ampi margini di miglioramento, però se deve stare ovviamente a fare panchina, forse il mandarlo a farsi le ossa non può essere non sbagliato, però in questo caso è una cessione più dolorosa per me.
8: Sì, sia pure in prestito, naturalmente, sia pure in prestito.
10: Esatto, sia pure in prestito. Cioè,
8: però magari poteva essere trovata un'altra soluzione per il bene del giocatore, per la crescita del giocatore, per farlo maturare ulteriormente, una soluzione diversa rispetto a quella del Torino, che insomma da un punto di vista ambientale potrebbe anche essere difficile, no? Riuscire a integrarsi bene, viste tutte le critiche che ci sono in questo momento da parte della tifoseria nei confronti della proprietà, cioè non è proprio come andare al Sassuolo, ecco.
10: Sì, no, no, lo capisco, capisco anche questo naturalmente, però è ovvio che un ragazzo così giovane, se dovesse stare un anno fermo, un altro anno fermo, come ha fatto anche praticamente quest'anno che è passato, insomma, andare a giocare gli può fare solo che bene. Poi mi immagino ci sarà anche un controriscatto eventualmente, no? Quindi indubbiamente se si manda a fare le ossa e viene, anche perché insomma i margini di miglioramento penso ne abbia diversi, e quindi gioco sulla testa del ragazzo, che è un ragazzo molto serio, dove a me me ne hanno parlato sempre molto bene, ecco.
8: Senti, invece a livello di esterni offensivi che cosa ti aspetti, quale sarebbe il tuo sogno o i tuoi sogni per questo ruolo?
10: Ma ascolta, sugli esterni offensivi i nomi che io ho sentito dire, compreso appunto Lang del Napoli, Ercole Osho, queste cose a me piacciono, sicuramente sono in quest'ottica onestamente mi sembrano degli acquisti mirati, ecco, senza andare a scomodare altri nomi, ecco. Lo stesso prestito che dobbiamo che verrebbe dal Real Madrid.
8: De Peña,
10: sì, esatto.
8: Ah no, forse ti riferisci a Mastantuono, scusa, Mastantuono, sì.
10: Mastantuono, sì, esatto, sì, esatto. Sì, certo. Penso sia un'altra cosa, insomma, che porta qualità alla rosa attuale, ecco. Quindi il fatto stesso che siamo orientati sempre su nomi di questa portata, mi sembra che vogliano fare le cose fatte bene, ecco, assolutamente.
9: E invece Gudmundsson che faresti? Cioè, è da cedere, da tenere e dargli l'ennesima possibilità?
10: Allora, Gudmundsson è un giocatore che mi ha sempre intrigato moltissimo. Tecnicamente è uno dei giocatori sicuramente superiori alla media, e se mi dici che mi piace, adattato come esterno, eccetera. Bisogna trovare la giusta collocazione in campo, secondo me, perché trovando questo può avere anche un rendimento diverso. È ovvio, se il Gudmundsson è quello che di questi ultimi due anni, è chiaro che lo cederei, ovviamente, perché però fa intravedere dei fondamentali che altri giocatori non hanno, ecco. Quindi indubbiamente se mi dice se a me mi piace Gudmundsson, io vi dico assolutamente sì, molto, però non l'ha mai dimostrato in questi ultimi anni, capito?
8: Beh, quello è il problema.
10: Quello è il problema, perché stiamo ad avere un'incompiuta, ecco, per dirti.
9: Viene il dubbio se fosse quello vero, quello di Genova, oppure quello vero, quello che abbiamo visto qua, perché non ha più raggiunto quel livello, diciamo, di rendimento, ma anche di mobilità, fisicamente è sempre stato meno, diciamo, sempre più, sembra quasi indietro rispetto agli altri. Almeno
10: assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo, totalmente. Se deve essere il Gudmundsson visto negli ultimi due anni a Firenze, sicuramente il giocatore va ceduto. È chiaro, se è il Gudmundsson del primo anno di Genova, allora è diverso, ovviamente, capito? Dipende lui che cosa ha nella testa e come viene messo tecnicamente e tatticamente in campo.
8: E João Mario come esterno destro di difesa ti convince?
10: Allora, lo conosco poco e anche lì siamo sempre alla stessa cosa, nel senso, se João Mario è quello visto alla Juve non mi convince per niente, ovviamente è stato utilizzato anche col contagocce, sì, sì. Lo stesso quello visto a Bologna, insomma, non è che sia
8: forse qualcosina meglio a Bologna, perché ha giocato
10: qualcosina meglio, ma però, sì, siamo sempre a un livello molto modesto, no,
8: certo.
10: Ma indubbiamente quello di prima, quando giocava a Porto, mi sembra, ora non ricordo perfettamente, ma insomma era un buon giocatore, ecco.
8: L'ultima,
10: la Juve non l'avrebbe preso, ecco.
8: Sì, certo. L'ultima,
9: no, l'ultima sull'allenatore, su Grosso, le prime impressioni anche di queste prime uscite amichevoli e in generale su come, insomma, ha iniziato a gestire il gruppo.
10: Ma ti dico, a me Grosso piace, mi piace molto, è un giocatore, è un allenatore che chiaramente ha delle idee di gioco, insomma, da quello che come ha giocato Sassuolo negli ultimi due anni, mi sembra ha giocato la squadra di calcio, e da quello che so Paratici lo stima, anche perché hanno una conoscenza anche della Juve prima, insomma, ed è una persona che quando lo senti parlare in indubbiamente dice sempre cose sensate, secondo me giuste, ecco. Fa specchio come il gioco espresso dal Sassuolo, e devo dirti che insomma ha giocato da squadra di calcio, quindi a me personalmente grosso piace, ecco.
8: Bene, bene, quindi insomma fiducia a grosso. Ti stai godendo il mare, Sandro? Anche oggi?
10: Assolutamente sì, assolutamente sì. Però tornerò in ufficio domani.
8: Ah, ufficio vero però, non quello del mare.
10: Quello vero, esatto. Anche se l'ufficio anche del mare a me piace molto.
8: Certo, sì, è rilassante. Va bene, Sandro, grazie mille. Buona giornata.
10: Grazie a voi.
8: Grazie a Sandro Frattini. E per quanto riguarda Comuzzo e il Torino, dice Walter, giusto così, va bene così, gioca, fa esperienza, e poi al Torino giocava o gioca Biraghi, figuriamoci, giocava Biraghi, perché poi comunque sì, anche la sua esperienza è finita.
9: Sì, sì, esatto. Certo. Tu dicevi giustamente dell'ambiente, le difficoltà che può incontrare, tutto quanto.
8: Da un altro punto di vista può anche temprarsi. Ecco,
9: esatto, sì. Perché andare a giocare a Parma oppure a Sassuolo, al Sassuolo.
8: Dici si può sedere lì.
9: Probabilmente. Poi mi trovi continuità perché giochi titolare, non so però, ecco, le pressioni, l'ambiente. Io credo che una delle maggiori difficoltà di Comuzzo sia proprio questa, cioè quella dal momento in cui Comuzzo ha cominciato a entrare, no, nel giro delle voci di mercato, lo vuole il Napoli per 30 milioni eccetera eccetera, non è più stato il Comuzzo che abbiamo visto invece nei primi 5-6 mesi, quindi c'è anche un problema mentale di pressione, di reggere la pressione, la piazza eccetera. Quindi probabilmente se davvero va a Torino, cioè è una piazza storica, cioè non è che vesti una maglia qualunque, vesti la maglia del Torino, anche se non è il Torino, il grande Torino, ma è una maglia che ha una storia, e quindi penso che possa essere, ecco, una valutazione più, diciamo, credibile anche per quanto riguarda il suo futuro. Se facesse bene lì, potrebbe tornare a far bene anche a Firenze, altrimenti probabilmente le strade si separeranno. Però ripeto quello detto prima, non credo che l'attuale proprietà del Torino, se davvero il diritto di riscatto è a 20 milioni, possa tirar fuori una cifra del genere sul giocatore, a meno che non abbia una società dietro che ti dice, certo, sì, che ne so, un Napoli dice tirane fuori 20 e io te ne do 30 appena l'hai comprato. Però è un'ipotesi, insomma, che bisogna che faccia veramente veramente bene, e la Fiorentina comunque incasserebbe una cifra abbastanza importante, sicuramente leggermente superiore a quella incassata per la frettolosa cessione di Caiode, al quale invece è stato dato pochissimo tempo per dimostrare il suo valore a Firenze, e io sinceramente di questa cosa ancora sono un pochino mi sono rassegnato, perché è andata così, ormai non c'è più metodo di rimediare, però non mi va giù ancora.
8: Intanto, uscendo un po' dal tema, Chris D'Accampi prima mi chiedeva se anche il gasolio nautico dei fuoribordo è aumentato. È una risposta che non gli so dare, però probabilmente
9: no,
8: tu
9: ma
8: la sai
9: nemmeno
8: dare.
9: Io, anche perché, cioè, per quanto riguarda quello che io non uso fuoribordo, al massimo vado a un gommone e il gommone usa la stessa benzina che si usa nelle macchine o gasolio, cioè non cambia il prezzo, diciamo. Cambia se lo fai fare, no, a chi, quando lo affitti eccetera. Se invece lo fai da solo, andando poi
8: nei
9: porti eccetera, devi essere più bravino nel riuscire nelle manovre eccetera eccetera, ma risparmi qualcosa, o meglio lo paghi al prezzo di distributore, insomma.
8: Sì. Tornando invece al mercato della Fiorentina, oggi la Gazzetta dello Sport punta di nuovo su Torsved che sarebbe ancora un obiettivo forte da parte della Fiorentina, ma a quel punto però cosa succede? È un po' troppo affollato.
9: Siamo a quel punto, si ritorna al paradosso di prima, cioè si andrebbe ulteriormente a rimpinguare un reparto che secondo me è già abbastanza frequentato, però senza lasciando però aperte quelle che sono attualmente delle lacune nella rosa della squadra. Secondo me Torsvelt potrebbe anche arrivare come fedelissimo di Grosso, però a quel punto immagino almeno una doppia cessione a centrocampo, Fabian e Mandragora, ecco, se partono due giocatori del genere, allora potrebbe arrivare anche Torsvelt e avresti un centrocampo coperto in tutte le sue caratteristiche, perché avresti attaccato Libertà, avresti Ulai, avresti Fagioli, avresti Ndur comunque, e eventualmente anche Torsvelt, che ti darebbero insomma scelte di poter. Però ecco, a quel punto elementi come il Rosa, come Mandrago, lo stesso Brescianini, se non si diciamo ricicla nel ruolo di terzino sinistro come sta cercando di fare Grosso, difficilmente trova spazio se arriva anche Torsvelt, no? Già ora mi sembra che ne abbia poco, e quindi insomma non so, probabile però che queste cessioni arriveranno, cioè io penso due o tre elementi anche del centrocampo partiranno inevitabilmente. Mi dispiacerebbe partisse Fagioli, ti dico la verità, capirei, ma mi dispiacerebbe, perché io quel centrocampo lì,
8: quello dei tre tenori,
9: un po' ci credo e mi piacerebbe vederlo, magari non in tutte le partite, però in qualche partita fa girare la palla da quei tre, sarebbe uno spettacolo, secondo me, se mantengono le promesse, diciamo, di Attai ho pochi dubbi, e sulla Ilovo c'ha un modo di toccare il pallone, mi piace tantissimo, un modo di stare in campo anche non solo di Fioretto, ma insomma quando c'è da fare contrasti, vero. Li fa, quindi l'importante è che sia mentalmente, no, solido, perché poi questi giocatori qua vanno valutati su questo, non certo sul talento e sulle capacità, che mi sembra siano oggettive.
8: Stiamo con qualche messaggio vocale arrivato al 348 75 139 33.
11: Io non so se sarà vero, ma una società che l'ambisce a entrare in Europa, se la vendi centravanti nazionale ai Como, non dico ai Como, che potrebbe essere una concorrente tua, eventualmente, secondo me è da licenziamento immediato all'estero. Ciao,
12: buongiorno, sono Massimo da Pistoia e sono in pausa pranzo e sto seguendo canale 92. Volevo chiedervi una cosa anche a voi: secondo voi come mai Dodò è criticato sempre, però gioca sempre titolare, non gioca mai né Fortini o altri calciatori, gioca sempre titolare, secondo voi come mai? E poi un'altra cosa che a me mi fa diventare matto è questa. Allora, io l'ultimo centrocampista incontrista che mi soddisfaceva e che mi riempiva era Torreira. Da quel momento in poi la Fiorentina non ha più preso un centrocampista, un mediano di buon livello. Secondo voi perché?
8: Non so se c'è un altro messaggio vocale, no, vabbè, allora commentiamo questi due messaggi vocali arrivati al 348 75 139 33. Per quanto riguarda il primo, che faceva riferimento a Ken, lui dice ma è meglio vendere all'estero,
9: licenziamento immediato,
8: ricordiamo che comunque il Como è in Champions, ecco, è vero che dal punto di vista della storia non è minimamente paragonabile a quella della Fiorentina, però
9: purtroppo in questo momento ci sovrasta dal punto di vista non della storia, per carità di Dio, ma dal punto di vista dei risultati ottenuti. Noi siamo arrivati ai 15. Però questo non significa, cioè è giusto, quello che capisco, quello vuole dire il nostro ascoltatore, anch'io preferirei, se li devo cedere, cederli tutti, anche Gudmundsson, perché ho paura e poi faccia come Ilicic, certo. Però all'estero, quindi intendo se li devo cedere, però allo stesso tempo dico, mi interessa chi verrebbe con questi 40 milioni, chi verrebbe preso, se mi dici viene preso Pellegrino, i nomi che leggo, non sarei tanto contento. Se invece mi dice viene preso un giocatore di un certo livello, che io ora in questo momento fatico ad immaginare, allora è un altro paio di maniche, e anche perché insomma è vero, manca ancora tanto, perché siamo ancora c'è tutto il mese d'agosto ancora per il mercato, però ecco, non vorrei che se la trattativa va molto avanti, se Ken rimane, che so, a Ferragosto, a quel punto
8: no, certo,
9: Ken è centravanti della Fiorentina,
8: sta stabilire una deadline oltre la quale non si va, insomma,
9: se no si ricade negli errori del passato,
8: stop, se non sono arrivate offerte rimane, se arrivano il 20 agosto non si prende in considerazione,
9: ce lo dovevate fare prima, altrimenti, ma perché poi questo rallentare, questo aspettare è tutta una strategia per far abbassare i prezzi, per cercare, e allora una Fiorentina che è più forte come società sa oggi deve essere anche in grado di dire no, a questo punto al 15 agosto il centravanti è lui e finisco di realizzare la squadra, magari cercando altre situazioni. Però trovare un centravanti forte all'altezza di Ken in 10 giorni non è così semplice, nemmeno penso per Paratici.
8: Poi c'era un altro nostro ascoltatore che sottolineava come Dodò in questi anni sia sempre stato titolare, ma nessuno mette in dubbio le qualità di Dodò. Qui stiamo parlando di un rapporto che è arrivato alla chiusura anche e soprattutto per la questione contrattuale, perché comunque lui va in scadenza ed è un giocatore che evidentemente ha anche perso un po' di fiducia, anche ho perso un po' di concentrazione alla luce di questa vicenda. Non a caso qualche errore l'ha commesso, frutto anche di deconcentrazione in qualche circostanza, e quindi bisogna guardare oltre. Ripeto, a questo punto c'è da capire però chi potrà farsi avanti per Dodò, perché nel momento in cui è partito il mercato c'erano state tante ipotesi, sì, l'Inter, il Napoli, la Roma, c'era stata anche quella vicenda del mi piace messo su un post della Roma subito dopo la fine della stagione, però poi ecco, da tutte queste voci non si è concretizzato niente. Siamo ancora a aspettare una società che si faccia avanti concretamente per Dodò.
9: Eh sì, è così, è proprio esattamente così. Detto questo, Dodò anche a me piace, cioè come giocatore mi piace, cioè, non, però questi errori con continuazione dovuti appunto secondo me a cali di concentrazione o eccesso di confidenza, non so come li vogliamo definire, li abbiamo visti anche col QPR, ricominciato da dove aveva finito, perché ha fatto un rigore che oggettivamente, meno male siamo in un amichevole, altrimenti è assurdo, perché il giocatore non va da nessuna parte e gli tocca la gamba davanti all'arbitro. E poi anche il secondo gol, o il terzo, forse il terzo, sta fermo, sì, e non segue il suo uomo che va di testa tranquillamente a segnare. Quindi sono delle cose che si porta dietro da tempo. Poi anche a me Dodò, quando scende sulla fascia e spesso sbaglia la rifinitura, sì, però ha questa gamba che certo, è meravigliosa, e gli allenatori penso anche per questo, per le sue capacità anche diciamo di giocatore. Cioè lui fosse un giocatore pienamente centrato probabilmente giocherebbe in una grandissima squadra, perché ha delle doti non comuni. Anche Grosso, sono rimasto un po' sorpreso, l'abbia fatto giocare tutto quel tempo nell'amichevole con gli inglesi, probabilmente per metterlo in vetrina, mi domando, oppure perché non ha fiducia negli altri giocatori tanto da non metterli, perché Dodò praticamente l'ha giocata quasi tutta la partita, se non mi sbaglio, ora forse gli ultimi minuti no, però insomma l'ha giocata tanta rispetto ad altri giocatori, no? Eppure è paradossale, perché è quello indiziato di essere ceduto, quindi l'ascoltatore non ha fatto un'osservazione sbagliata.
8: Walter dice: io penso che João Mario verrà preso per sostituire Fortini, non al posto di Dodò. Tra l'altro, a proposito di Fortini, oggi Tutto Sport scrive che la Juve pensa a Fortini.
9: Se lo vuole dovrà tirar fuori qualcosa.
8: Però c'è da dire che in tante tra le big pensano a Fortini, perché ci ha pensato il Napoli,
9: ci ha pensato la Roma,
8: ci ha pensato la Juve.
9: Oggettivamente cosa abbiamo visto noi di Fortini?
8: Niente,
9: praticamente pochissimo, cioè di quello che era anche il suo, come dire, pedigree che si era portato dietro dall'esperienza con la Juve Stabia, o con lo Juve Stabia, penso sia maschile, lo Juve Stabia. Che cosa ci ha dato? Tanti infortuni, ha avuto tanti problemi fisici, questa riottosità a rinnovare il contratto, che questo è sotto gli occhi di tutti, perché credo la Fiorentina ci abbia provato a farglielo rinnovare.
8: Sì, poi c'è da capire quale sia il rapporto, cioè proprio.
9: Sì, ho capito, però certo. Ora non c'era con Pradè, non era buono, non è buono nemmeno con Paratici il rapporto, con nessuno. E comunque il giocatore magari può avere un po' di voce in capitolo, insomma. E detto questo, questo l'abbiamo visto, e poi poco, cioè oggettivamente poco, però esiste sempre questo interesse, vuol dire che insomma è un giocatore probabilmente
8: che comunque, sì, secondo gli allenatori mercato, ci vedono qualcosa,
9: gli allenatori
8: lui, sì,
9: ci vedono molto, non
8: Allegri, Spalletti, però
9: oggettivamente
8: Gasperini.
9: L'anno scorso farà poco testo in generale, mi direte, però qualche sprazzo me l'aspettavo. Io sì, Non ho visto assolutamente niente.
8: No, ho visto un giocatore che è andato subito in difficoltà di fronte ai primi problemi e insomma sì.
9: Anche mentalmente non l'ho visto così forte, perché si discute molto giustamente di Comuzzo eccetera eccetera, però anche da lui non è che abbiamo avuto tanto, no. Per la verità, se io credo che a questo punto, visto il contratto in scadenza nel 27, se prendi 10 milioni hai fatto il massimo. Dispiace, perché è un prodotto da cui probabilmente potevi, che potevi usare te o prenderci ancora di più, però vista la situazione mi sembra molto difficile andare oltre.
8: Tanto ci scrive anche al 348 753 933, Naghi da San Paolo, mattina presto. Accidenti. In Brasile sono le 8:39, insomma presto ma non prestissimo, sono le 8:39, e ci scrive: ma Dodò nei tre davanti in questi amichevoli non si potrebbe provare con Jimenez dietro? Potrebbe essere?
9: È un qualcosa, credo che abbiano provato anche altri allenatori ad alzare la posizione di Dodò. Mi sembra anche ci abbiano provato anche l'anno scorso qualche volta, ha giocato più alto, ma mi sembra che in quel schiacciato lassù lui ha bisogno di campo, sì, per sprigionare la gamba. Cioè, sulla carta sì, sulla carta sarebbe un giocatore, sembrerebbe adatto, no? Perché è veloce,
8: sì, sì. Però probabilmente sì, ha bisogno di campo.
9: Però senza il campo davanti, sì, va un po' in difficoltà. Detto questo, se Grosso prova Brescianini terzino come sta provando adesso, potrebbe anche fare questo esperimento.
8: Certo, sì. Poi ci chiede Aldo che cosa ne pensiamo del duo Zirkzee-Icardi se si vende Ken. Sembra difficile poter arrivare a questi due giocatori.
9: Tutte e due, mi pare due. Un po' tosta.
8: Zirkzee ha dei costi elevati, ecco.
9: E Icardi
8: magari un po' meno, ma insomma anche lui ha costi elevati.
9: All'ingaggio non credo sia contento di un ingaggino. Tra l'altro sarebbe fuori dalla politica, no, della Fiorentina di oggi, perché vedo una squadra che può spendere anche sui cartellini ma che sull'ingaggi tende a ridimensionare, no? Sì. Vediamo per esempio gli acquisti di attacche, che è stato pagato molto ma non guadagna tantissimo, guadagna meno per esempio di Mandragora, meno di altri elementi della rosa della Fiorentina, quindi la vedo un po' complicata. A me Zirkzee farebbe, diciamo, intrigherebbe parecchio.
8: Ah, certo, sì.
9: Rivederlo in Italia, è vero che all'estero non ha.
8: Un giocatore che ha dei numeri, sì.
9: Però poi c'aveva questa capacità di gestione del pallone. Non tantissimi gol, ma tanto gioco. Cioè, un centravanti ti fa giocare bene la squadra. Almeno quello che mi ricordo a Bologna.
8: Sì, sì. Fortini, dice Alberto 59, come l'uomo dalle belle ciglia, tutti lo vogliono e nessuno lo piglia. Fortini è un normale, dice il nostro ascoltatore. Mentre su Ken, Stefano ci dice: vi ricordate un 1-2 fatto da Ken con un compagno? A me non ne viene in mente nemmeno uno, mi aiutate voi, no? E infatti è quello che dicevo in precedenza a proposito degli esterni che arriveranno. Sarà in grado di dialogare Ken con gli esterni, fermo restando che è un giocatore che, se è in forma, se è in condizione, se è al 100%, indipendentemente dalla sua capacità di dialogare con i compagni, poi se gli arriva la palla giusta i suoi gol li fa. Però ecco, c'è anche da chiedersi quanto possa essere funzionale per il gioco. Però di Grosso c'è anche con gli esterni che hanno determinati compiti, ecco.
9: C'è anche da chiedersi, allora perché Fabregas lo vuole? Sembra che lo voglia a tutti i costi. Proprio Fabregas,
8: certo,
9: che
8: sì,
9: fa del gioco, della capacità del centravanti, scusate, di unire, di legare la squadra. Perché secondo me Fabregas pensa di poterlo, diciamo, poter modificare un po', non troppo, perché lì sono caratteristiche del giocatore, però un po' il suo modo di giocare. Io dico che però dal centravanti sì, mi interessa che scambi, ma mi interessa soprattutto che faccia gol. E sempre, poi si fa sempre quel riferimento lì.
8: Però
9: no?
8: Ecco,
9: si fa sempre il riferimento a Batistuta.
8: Perché da quello che si è potuto capire, per quanto riguarda il Como, l'alternativa a Ken sarebbe Zirkzee,
9: che è un giocatore opposto. Infatti è molto strano. Quindi
8: lui sì che è tecnico,
9: ecco, lui sì che gioca alla squadra, che scambia.
8: Che entrerebbe alla perfezione, no, nel gioco
9: nel meccanismo
8: del,
9: ecco,
8: del gioco del Como.
9: Per questo ho dei dubbi, però dico in generale, io del centravanti prima ho detto mi piace Zirkzee, perché mi piace, se me lo proponi, se va via Ken mi sembra un'alternativa di lusso per la Fiorentina. In generale però il centravanti secondo me deve far gol, cioè se lega o non lega mi interessa a me personalmente, magari sbaglio, è giusto. Batistuta il pallone lo passava di rado, abbassava la testa e andava in porta, ma stiamo parlando di un mostro sacro, eh? Sì. E poi ogni tanto anche lui, no, qualche dolcetto, qualche regalino lo faceva, ma soprattutto pensava a far gol, soprattutto aveva il sano egoismo della punta. A volte Ken eccede quando va a chiudersi, no, in quei vicoli ciechi senza senso, però il centravanti un parecchio egoista lo deve essere secondo me.
8: Sì, in effetti però qualche volta, come hai detto, esagera. Se Fabregas lo voleva avrebbe già preso, riferito a Ken, ci scrive Davide. E poi ancora Fortini, dice Simone, è stato più infortunato che in campo, ha degli spunti ma niente di trascendentale, e poi non vuole rinnovare, non avrà mica un accordo per andare via a parametro zero. Ma questo lo scopriremo. Poi ancora, per me, dice il bomber Viola, Dodò, i suoi procuratori mirano ad andare a scadenza e svincolarsi a zero. C'era però anche, aveva sottolineato a più riprese anche qualcuno, anche qui a Radio Firenze Viola, avevamo detto che c'era questa possibilità da parte di Dodò, comunque, se non fosse stata trovata una squadra, di prolungare di un anno, no? Il contratto con la
9: Firenze. Sì, avevo letto anch'io, avevo sentito anch'io che insomma, nel caso in cui non si trovasse una pretendente, Dodò sarebbe stato disposto a rinnovare di un anno, sarebbe comunque un venire incontro alla società, ecco, questo da parte sua sarebbe un gesto comunque di riconoscenza nei confronti della Fiorentina, perché non tutti i giocatori lo fanno, vanno a scadenza e sì, vanno a prendere sì, molti più soldi per loro, non lasciando niente alla società.
8: Comunque, ad un passo dal Torino, ne parliamo con il nostro corrispondente di tutto il mercato web sul Torino, Emanuele Pastorella. Ciao Emanuele.
13: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
8: Ben ritrovato. Allora, Comuzzo ormai sembra davvero avviato sulla strada verso Torino, e come viene visto questo colpo, tra virgolette, sia pure in prestito un diritto di riscatto da parte dei tifosi Granata?
13: Diciamo che sicuramente è un acquisto che Petrachi aveva già in mente da tempo, perché la difesa del Torino aveva bisogno di un restyling profondo tra le difficoltà mostrate l'anno scorso, essendo quella Granata la seconda peggior retroguardia di tutto il campionato, e anche proprio per un restyling di uomini, considerando l'addio di Maripan, di Sazonov, quindi davvero era il reparto che più aveva bisogno di rinforzi. Comert è l'altro acquisto ormai perfezionato a parametro zero. Venendo invece a Comuzzo, ci sono tutte le indicazioni, fanno pensare appunto che l'operazione sia ormai in dirittura d'arrivo. Si parla di questo prestito da circa 1 milione più un diritto di riscatto a 20 milioni, quindi direi che, almeno viste le precedenti operazioni del presidente Cairo, sarà difficile immaginare un riscatto tra un anno a queste cifre, però sicuramente, se non altro, Petrachi riesce a mettere una toppa alla difesa della squadra di Abate, e quindi potrà molto presto, forse già domani, avere a disposizione sia Comert sia appunto Comuzzo.
8: Quindi ecco, nelle idee del Torino sarà un titolare Comuzzo?
13: Diciamo che ad oggi immaginiamo una difesa con Ismaili sicuramente punto fermo, come abbiamo visto anche durante il ritiro di Pinzolo, come centrale del terzetto. Comuzzo, Comert e Coco saranno gli altri, diciamo, in tre per due posti, sì. E quindi è un Torino che inizia a prendere forma anche e soprattutto dalla difesa.
8: Tommaso Borghini?
9: Sì, avevo letto anche di un interesse, si parlava prima di Fortini, da parte del Torino per Fortini. Ecco, da questo punto di vista c'è qualche novità?
13: È un altro degli obiettivi di Petrachi, anche perché pure sulle fasce è un Torino carente, in questo caso proprio di uomini, perché aspettando Pedersen di rientro dalle nazionali, dalle vacanze extra post mondiale, è rientrato Cacciamani, ma poi Lazzaro è andato via. Ad oggi ci sono ancora Bianai Balcò e Abuklal, che però a Pinzolo non hanno dato grosse garanzie. Fortini sicuramente è uno dei profili più interessanti per il Torino, considerando anche la politica che voleva attuare Petrachi, quindi quella improntata, diciamo, sui giovani e preferibilmente italiani, quindi Fortini rientra perfettamente in questo identikit. Vedremo nelle prossime settimane se la dirigenza granata riuscirà a concretizzare questa doppia operazione con la Fiorentina.
8: Sì, anche perché poi su Fortini ci sono tante altre squadre, dicevamo in precedenza che anche la Juventus potrebbe fare un pensierino a Fortini.
9: Un derby per Fortini.
8: Un derby per Fortini, insomma. E comunque la Fiorentina non chiede poco per questo giocatore, nonostante sia a scadenza di contratto, perché si parla di una cifra intorno ai 12-15 milioni, vorrebbe ricavare il massimo da questo giocatore, che è sicuramente interessante.
9: Certo, in prestito non lo puoi dare perché essendo il contratto in scadenza è un'operazione che non si può fare, quindi il Torino dovrebbe comunque
13: a quelle cifre,
9: provare, ecco.
13: A quelle cifre direi che
9: si può escludere.
13: Il Torino immagino si tiri fuori, però abbiamo visto Petrachi che comunque già con Comuzzo ha trovato veramente un'operazione d'applausi, considerando anche appunto le disponibilità economiche con le quali si ritrova a operare il direttore sportivo granata, quindi sicuramente a quelle cifre Fortini la vedo dura. Si trovasse un'altra formula, un altro accordo su altre cifre, a quel punto lì allora il Torino davvero potrebbe entrare in corsa per Fortini con una certa insistenza.
8: C'è una domanda particolare da parte del nostro ascoltatore Davide, che dice: non sono obiettivi di Petrachi, sono obiettivi di Busardò è il procuratore di Fortini, dice che ha una scrivania nel centro del Torino, chiedeteglielo. Cosa rispondi al nostro ascoltatore?
13: Diciamo che effettivamente il vostro ascoltatore ha trovato un po' uno dei principali interlocutori del presidente Cairo, soprattutto perché le operazioni con Busardò risalgono anche con il predecessore di Petrachi, quindi con Davide Vagnati. Sicuramente Busardò ha fatto tanti affari con il presidente Cairo, e vedremo se anche durante questa estate questo binomio si possa in qualche modo rinnovare, ecco.
8: Va bene, vedremo. Emanuele, grazie, buon lavoro.
13: Grazie a voi, alla prossima.
8: Grazie Emanuele. Ciao. Pastorella, corrispondente sul Torino per tuttomercatoweb.com. tornando a Zirkzee, dice Simone da Fiesole: avete visto le statistiche, non segna mai. Certo, il Bologna, Zirkzee nel Bologna è una cosa, poi
9: nel Bologna qualche gol lo faceva,
8: no, anche di più di qualche gol,
9: appunto,
8: sì.
9: Sai, bisogna anche capire che insomma, giocare poi oggi nel calcio in Serie A non è più come una volta, no? Ma poi vai in Premier, ti confronti con avversari molto diversi, il livello è diverso, dai, non c'è niente da fare. Quindi a volte, insomma, riportare in Italia certi tipi di giocatori potrebbe essere, guarda per esempio Malen della Roma, faticava a trovare spazio, arriva qua e diventa un fenomeno. Purtroppo bisogna fare conti anche,
8: la dice tutta,
9: con una differenza
8: sul pallone del calcio italiano,
9: tecnica, che oggi ci vede molto indietro, soprattutto rispetto al campionato come la Premier.
8: Poi sempre sul Torino dice Carlo: fare affari con il Torino, gli affari li fanno solo loro, non hanno un pen. E quindi anche in riferimento a Comuzzo, è chiaro che poi dopo tornerà la Fiorentina, speriamo più forte, speriamo più motivato, più maturo, più convinto di se stesso.
9: Equivalrebbe a un prestito probabilmente oneroso, immagino, cioè,
8: un milione, e poi
9: un milione e poi te lo riprendi. Cioè, poi, a meno che non faccia talmente bene, ripeto, che poi una squadra più grande è pronta a comprarlo, e allora dice ma al Torino di comprarlo al posto suo. E poi però mi sembrerebbe un giro un po' troppo complicato, perché 20 milioni insomma non sono poi pochissimi, no, certo, pensare che la Fiorentina non lo ha ceduto a 30,
8: forse anche 35,
9: forse anche 35, sì, al Napoli a suo tempo, 2 anni fa quasi, insomma fa un po' effetto. Però oggi oggettivamente per Comuzzo più di 20 milioni mi sembra il valore
8: vista l'ultima stagione, visto insomma quello che ha fatto quest'anno, è difficile poter chiedere di più. Spazio a Barcord.
9: Allora guarda, ti dico oggi intanto salutiamo con piacere il compleanno del Museo Fiorentina, che è nato proprio il 27 luglio 2009, oggi è Museo Viola, quando fu fondato nel 2009 era Museo Fiorentina, insomma questa radio collabora,
8: certo,
9: ci sono trasmissioni molto interessanti da parte del Museo Fiorentina, e quindi questo insomma va sottolineato. Io personalmente dico, speriamo che prima o poi trovi anche una collocazione, un luogo fisico, sì, no, dove poter espletare tutte le sue attività. C'è anche da ricordare, innanzitutto io non lo posso non ricordare, oggi è il compleanno di Cerndur, che compie pensate voi, sembra vecchio, compie 22 anni. Te lo dico io perché insomma tu sai quanto l'anno scorso,
8: quanto tu ci tenga alla sua fisicità, alla fisicità
9: di, ma in generale come giocatore, e tutti dicevano che era, non era buono come giocatore, invece in realtà probabilmente insomma qualche cosa di buono ha fatto, e vediamo quello che farà in futuro. Comunque ha 22 anni, compiuti oggi, quindi è ancora molto molto giovane. L'ultimo ricordo è di una, di un classico oggetto misterioso. Ti dice niente Savio Nesreco?
8: Sereco, Savio Sereco.
9: Sì, io lo chiamo Nesreco, sì, insomma, vabbè, non so, Sereco, certo. Con la N iniziale.
8: Mi ricordo le sue fughe, diventava introvabile.
9: Sì, ha fatto due o tre fughe, sì. tra l'altro ora ultimamente credo abbia avuto anche dei problemi con la giustizia per un finto rapimento, per avere dei soldi, eccetera. Comunque, 27 luglio 1984, il suo compleanno, lui arrivò nel 2009-2010 alla Fiorentina, sembrava un colpo di questi speciali.
8: Non ha lasciato traccia, lo ricordiamo soltanto per le sue fughe, per le sue sparizioni.
9: Esatto.
8: Grazie a Tommaso Bordini, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
14: Buon pomeriggio, le 17.04, lunedì 27 luglio del 2026, come ogni giorno arriva puntuale l'appuntamento con Garry Scalvento. Salutiamo il padrone di casa Giacomo Galassi, che si gode gli ultimi giorni di vacanza, perché poi ve l'abbiamo detto, sarà lui la voce di Radio Firenze Viola a raccontarvi l'amichevole di sabato 1 agosto in Austria con il Real Madrid. Al mio fianco però come ogni lunedì Sauro Fattori, ciao, ciao Sauro, ben trovato. Salutiamo e ringraziamo anche Marco Tonelli per l'assistenza in regia. Vi ricordo il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, 055-77-111-71 per intervenire in diretta. Sabato c'è stata la prima amichevole della Fiorentina nella quale si è alzato leggermente il livello dell'avversario, e quindi anche voi ovviamente ai numeri che vi ho appena ricordato potete partecipare, potete commentare insieme a noi, perché io ho accolto Sauro in studio poco fa, Sauro che mi ha detto: ho tanti spunti, ho tanti temi. È vero che, come abbiamo ribadito, dal punto di vista della preparazione è giusto tener conto anche, certo, della fase del lavoro, di come le differenze tra i singoli ce li presentino in condizioni diverse, ma qualcosa su cui riflettere c'è, nel bene e nel male. Non so Sauro se tu hai già un qualcosa, io ho segnato tanti, tanti temi e tante domande da farti.
15: Sono contento perché almeno, no, io l'ho vista la partita, è naturale, ancora è presto per dare dei giudizi, sarebbe sbagliato, perché in effetti fa molto bene Grosso a cambiare formazione continuamente, perché vuole un po' capire com'è la situazione. Però certe caratteristiche ho visto, insomma, quello che ne parleremo, secondo me abbiamo dei giocatori che pensiamo in una certa maniera, invece sono tutt'altro, secondo me, poi è un mio giudizio, insomma. È naturale che un giudizio un po' anticipato, perché sì, diamogli tempo come a tutti, insomma, però degli spunti si sono visti, via. Qualcosa vedi sempre, anche se sei in preparazione.
14: Nella seconda ora poi avremo modo, grazie anche ad Andrea Giannattasio, di seguire la seduta pomeridiana di allenamento. L'abbiamo detto, in questa mini tournée inglese la Fiorentina non sosterrà solo due amichevoli di prestigio, mercoledì la seconda col Watford, ma porterà avanti anche un lavoro strutturato tra palestra, palla, e stamani ad esempio tanti, tanti allenamenti sui calci piazzati. Abbiamo avuto modo, quindi vi ricordo, sia attraverso i podcast di Radio Firenze Viola ma anche sul sito, di avere in diretta uno dei nuovi innesti all'interno dello staff da parte del direttore sportivo Fabio Paratici. Filippi ha avuto modo di rispondere a qualche domanda e sostanzialmente, come si dice in gergo, magari non in gergo tecnico, ha gasato chi comunque ha intravisto dietro a questa scelta non solo la possibilità da parte del club di portare in casa tante esperienza, tanta competenza, ma anche di respirare forse quella volontà di portare avanti un percorso di crescita che noi immaginiamo, ma che se ci sentiamo raccontare dai protagonisti ha sicuramente un altro peso.
15: che tutti noi speriamo, insomma, di questa crescita. Così è vero, ho visto le dichiarazioni di Filippi, sono dichiarazioni normali, cioè erano un po' scontate, che devi venire qui e dire no, secondo me siamo scarsi, cioè, ora. Però lui sicuramente ci metterà tutto del suo, è sicuramente una persona competente.
14: E siamo curiosi di vedere anche le capacità poi di migliorare il portiere, non solo dal punto di vista mentale, anche in tutti quegli aspetti. Penso ad esempio ai calci di rigore, magari non tanto su De Gea, perché secondo, da un lato, ipotizzare la crescita di un calciatore come De Gea sarebbe anche fuorviante, però
15: devi saper gestire. E questo è un'altra bravura, perché sì, saper gestire campione non è semplice.
14: Tra l'altro vi ricordo, come ha fatto Peter dalla curva Fiesole, potete anche rispondere al nostro stato WhatsApp nel quale si fa riferimento a una delle trattative in uscita che sembra più calda, è quella che vede Pietro Comuzzo diretto verso Torino, sponda granata, un prestito con diritto attorno ai 20 milioni, prestito oneroso circa 1 milione, e ci sta che però Comuzzo termini la preparazione con la Fiorentina in Inghilterra prima di raggiungere. Per cui magari ti chiedo intanto su questo tema, proprio anche sulla gestione di Comuzzo, tu che idea hai, Sauro? Poi andiamo sulla partita.
15: Io
14: di sabato.
15: Io sono un po' dispiaciuto, perché secondo me Comuzzo ha delle ottime qualità, però probabilmente è bene cambiare aria.
14: C'è chi dice Cairo a 20 milioni non lo riscatterà mai, se si guarda quello che è lo storico del mercato del Torino negli ultimi anni.
15: Ma io da una parte ne sono anche contento.
14: E quindi forse è proprio la volontà della Fiorentina quella di metterlo in un contesto dove non abbia le scorie della stagione passata, che sicuramente è stata estremamente difficile, a partire da una preparazione non svolta insieme ai compagni, per poter rivedere quel giocatore che ci portava anche a snobbare alcune offerte.

0: tra i club per valutare appunto questo passaggio. Paola dall'Isolotto, che saluto, al 348 7513 933, ci scrive: io non riesco a giudicare queste amichevoli, sono lenti fisicamente per far vedere sia il gioco che l'amalgama. Io però sono fiduciosa perché i top devono ancora arrivare, quindi ti chiedo, secondo te, al di là della necessità di grosso di valutare anche i giovani proprio per decidere il prima possibile se abbia un senso puntare su di loro, queste amichevoli servono anche con il mercato aperto per capire quello di cui ha bisogno la Fiorentina?
1: Ma io, questi top devono arrivare, cioè di sicuro nel momento che due o tre top probabilmente se ne vanno, cioè, perché partiamo da questo, sì. Cioè Dodò va via e ci sarà Gimenez, forse, non lo so, insomma, penso di sì, insomma, penso che il progetto sia quello, benissimo. Ora Gimenez è bravo, ma Dodò inizialmente è meglio, poi Gimenez entusiasmo, giovane, poi Dodò magari ha fatto il suo tempo, che poi nel calcio delle volte ci si annoia un po', no? Come quando uno cambia la macchina perché la cambia, non perché non va più. Cioè, ecco, il concetto è quello. Poi c'è il rischio nel mezzo del campo qualcuno, e uno degli indiziati secondo me può essere Fagioli. Proprio perché stanno provando a cercargli un po' di ruolo, ma e poi Ken davanti. Ken, io ho sempre detto, secondo me è anche giusto per il comportamento e non sì, per il lato tecnico, perché sennò tanto ormai siamo bruciati sotto questo aspetto, che è bene così, però poi lo devi rimpiazzare, non è semplice, perché qui siamo a parlare.
0: Tra l'altro dependiamo Dovbyk dall'elenco dei possibili molto sostituti, accordo con il Bologna, e quindi Dovbyk raggiungerà il club emiliano con Castro, che invece andrà alla... Scusami?
1: Sono curioso di vedere noi che prenderemo.
0: Devo dire che poi questo è uno dei temi su cui Paratici verrà valutato con maggiore attenzione, perché abbiamo detto la capacità di sostituire soprattutto quei giocatori dal peso specifico notevole, non esclusivamente in termini di entrate in quelle che sono le casse del club attraverso le cessioni, ma proprio in quello che è il loro ruolo. Se pensiamo all'apporto di Moise Kean nella prima stagione con
1: la seconda è sostituibile,
0: con Palladino
1: ti
0: rendi conto della difficoltà nel sostituire. Tra l'altro abbiamo detto Castro raggiungerà poi la squadra di Gasperini, la Fiorentina ci ha provato alzando anche quella che era l'offerta in termini di ingaggio da parte della Roma, ma il giocatore ha confermato la volontà di unirsi ai giallorossi. Il fatto che la Fiorentina metta gli occhi su Castro però fa capire che l'ipotesi della partenza di Moise Kean non è così remota come vogliono far credere.
1: No, sentendo anche quello che hanno detto dopo la partita, insomma, in bocca al lupo, e cose, insomma, ti fanno capire che
0: sì,
1: poi
0: le dichiarazioni di Grosso
1: si trovano che la Fiorentina ha intenzione di cedere Kean, probabilmente anche sotto pressione di altre squadre che magari lo vogliono.
0: L'appunto su Firenze Viola è una notizia di poco fa, la sì, fonte Andrea Giannattasio, anche l'Ipsia si era interessato e si è interessato a Moise Kean. La Fiorentina ribadisce quella che è la sua valutazione del giocatore, l'abbiamo detto, c'erano 15 giorni nei quali poter usufruire della 62. Clausola presente nel contratto, essendo molto alta in virtù della stagione non eccellente di Moise Kean, la sensazione che poi si potesse arrivare a trattare con la Fiorentina, che comunque ha decretato
1: meno di 40 milioni, esatto, non possiamo darlo via, eh? Cioè ora se no sarebbe, cioè, perché i giocatori ora tolto il livello caratteriale, che insomma è stato forse il suo grande limite,
0: è pur sempre il centravanti della nazionale,
1: ed è pur sempre
0: il tema della nazionale non l'avrei toccato oggi,
1: no,
0: Sauro, se sei
1: fare
0: d'accordo, aspettiamo sviluppi, perché quando si pensa di aver toccato il fondo
1: noi si riesce ad andare più basso,
0: ci fanno vedere che è pieno di botole questo fondo, no. Quindi grazie anche a Fabio che ci ha chiamato allo 055 771 1171, possiamo tornare sulla Fiorentina. Ciao Fabio, ben trovato.
2: Ciao Chiara, ciao Sauro. No, credo tu mi volessi far parlare della nazionale.
1: No.
2: Anche perché tanto andrà a finire come penso, tanto rumore per nulla, pur di far venire Mancini
1: fanno di tutto,
2: panegirico incredibile.
1: È forte politicamente.
2: Più che altro non sanno come fare a riproporlo dopo quello che ha fatto lui per andare in Arabia, però qualcosa doveva imbastire.
1: Ma noi in Italia siamo inguardabili.
2: Quello siamo noi davvero. No, per quanto riguarda la Fiorentina, cosa devo dire? Io le amichevoli le conto il giusto.
1: Sì, giusto.

0: sicché non c'è nulla da dire, anzi, se proprio volessi fare il pignolo, avevo visto male i piccoli con il Gubbio, ma non come impegno e tutto, perché uno abbassa la testa prima di tirare in porta, non è un centravanti, e poi mi ha smentito sabato con un gol bellissimo. Quindi comunque io piccoli non lo vorrei, anche perché l'ho visto un anno a Empoli e vi posso dire che da Empoli alla Fiorentina sono passati 3 anni e il solito piccoli, cioè non ha fatto uno scatto, è il solito. Per il resto cosa c'è da dire? Siamo al 27 luglio, quindi c'è ancora
1: un mese
0: e mezzo di campagna acquisti. Io per adesso vedrei una squadra, vedendo anche le altre che bene o male si rinforzano, stanno fermi, dal nono posto, nono decimo posto. Vediamo se si riesce a fare lo scatto in più.
1: Se si guadagnerebbe 5 posti all'anno scorso, non è poco.
0: Ma ascolta, a me mi sta bene anche arrivare nono, però devo vedere un qualcosa che mi dà fiducia per l'anno dopo ancora.
1: Speriamo.
0: Perché capisco che dai quindicesimo, oddio, la Fiorentina di Montella e la Fiorentina di Prandelli passarono dal lottare per la retrocessione al quarto posto, sicché ci può stare tutto, però a me mi si può arrivare anche ottavi noni, però voglio vedere il perché e il per come,
1: certo,
0: per vedere se poi si può andare avanti o no. E mi fido di Paratici quando disse: io 4 anni consecutivi ottavo non voglio arrivare. E io la prendo da lì questo discorso, certo. Vediamo se è bravo a portarci oltre.
1: Speriamo possa.
2: Grazie andare. Fabio, ora ti rispondiamo.
1: No, c'ha ragione. Se si parte vuol dire va bene arrivare ottavi noni, probabilmente possiamo fare anche meglio. Se si pensa a chi arriverà secondo, io ve lo dico, perché ora è vero, ci sono investimenti importanti, però sono investimenti, non sono certezze.
2: Sì.
1: Andiamoci.
2: E poi manca ancora di capire quali saranno i giocatori a comporre l'attacco della Fiorentina. Tu giustamente hai fatto riferimento alle cessioni importanti.
1: Esterna a sinistra e basta. Cioè è un po' dura, Cioè, se non si riparte da Gudmundsson, che io spero che quest'anno faccia l'annata migliore del mondo, perché io fossi Gudmundsson direi: qui ci sono altro io. Cioè, ne devono prendere 3, di cui almeno 2. Che sia meglio di Gudmundsson. Mi troveremo? Se viene come si chiama lì? Quello ragazzino di Paris FC.
2: A livello di esterni, la Fiorentina è in un certo
1: non
2: senso.
1: È male, d'accordo. Poi c'è anche.
2: Sta portando avanti l'ipotesi Cancellieri con le Osho. Poi ovviamente raccogliamo. Sappiamo anche.
1: Però con le Osho
2: come
1: Cancellieri
2: alcuni...
1: non è che siano, dice Madonna, giocano tutte e due in nazionale.
2: Vedevo un messaggio arrivato nell'ora precedente, sempre al 348-7513-933. Fa riferimento al numero 10, l'abbiamo detto, ovviamente. Nelle amichevoli in preparazione i numeri sulle maglie sono ancora provvisori, ma si interroga proprio su chi sarà in grado di indossare la maglia numero 10, aspettandosi un acquisto in linea con le aspettative che ci siamo create nelle prime fasi di mercato.
1: Comprate numeri 10 adesso, trovare un 10 come se vorrebbero a Firenze è un po' problematico, ve lo dico come la penso, ma no, i 10 perché
2: sì,
1: trovi da 10, un 10 che meriti 10, insomma, non sarà semplice.
2: E per quanto riguarda quello che diceva Fabio in merito a Piccoli, ha sottolineato come in un certo senso con la bella rete di sabato, che però non ha aiutato la Fiorentina a uscire dal campo quantomeno con un pareggio, ha riscattato quanto fatto vedere nell'amichevole con il Gubbio. Tu pensi che come riserva possa comunque starci, o considerando l'investimento anche della Fiorentina, l'ingaggio del ragazzo, forse per lui andare altrove possa avere più senso?
1: Io a un certo punto pensavo ci fosse un movimento che Piccolo andasse al Bologna, Castro alla Roma e Dobkin da noi. Cioè, visto abbiamo abbiamo dei propositi abbastanza bellicosi, invece già Dobkin, quindi di attaccanti magari poi andremo a prenderne uno importante, però insomma si parla di Lucca, è che ci sia dei grandi
2: sì,
1: nomi.
2: Sì, Pinamonti.
1: Pinamonti. Ora,
2: Pellegrino.
1: Pinamonti è piccoli, Non è che ora. Pinamonti viene qui e tra un anno lo trattiamo come piccoli, cioè. Perché? Perché un centravanti, sono dei buoni centravanti in Serie A, ma da squadre diciamo minori, ecco. Che, cioè, come hai detto bene te prima, Ken, con tutti i suoi mali, insomma, è un nazionale.
2: Guarda, ad esempio Guido ci scrive: buonasera, Castro, 8 gol in 35 partite, Ken 9 gol in mezzo campionato. Il primo viene valutato 30-35 milioni, il secondo 40.
1: Ma per colpa dell'ingaggio che ha, perché l'ingaggio è importante. Perché quando io voglio comprare una persona, la compro tutta, sì. Non è che compro soltanto.
2: È quasi doppio l'ingaggio di Moise Ken rispetto a quello che Castro ha accettato per indossare la maglia alla Roma.
1: Perché accetta, però quanto costava l'area?
2: Sì.
1: Ragazzi, e poi a Roma l'ingaggio di Castro è un ingaggio normale.
2: Sì,
1: Il concetto è questo, cioè qui a Firenze 5 milioni netti, cioè chi lo compra, compra 40 più un quadriennale probabilmente da 5 milioni, anche se rimane la stessa cifra, sono altri 40.
2: Guarda, ad esempio il Bomber Viola ci dice: Ken è come la ragazza dalle belle ciglia, tutti la vogliono, nessuno la piglia, lo vogliono ma a prezzo di saldo, perché non si fidano delle sue condizioni fisiche.
1: Fisica, caratteriale, ce n'ha un po' tante, cioè
2: il pacchetto completo, sì,
1: pacchetto completo è duro e poi costa tanto. Io sono convinto che lo prenderanno magari con qualche obbligo di riscatto. Noi 40 milioni in tasca non li mettiamo, li metteremo, perché sono convinto che li metteremo, però con delle clausole, delle cose, col fatto che lui giocherà 30 partite, farà 15 gol, fa per dire, ora non so le clausole, però qualcosa a chi lo prende per tutelarsi da questo fatto, che, perché anche noi, cioè c'è qualcuno di noi che dice: è sano? Sicuro? Nessuno lo dice.
2: E soprattutto c'è da fare la media tra le due stagioni.
1: E poi quanti dischi farà il prossimo anno, insomma, che poi le metteranno un po' tutte.
2: A proposito di Moise Ken, ci scrive anche Fabrizio da Campi: premesso che se Ken va via sopravviveremo, la domanda è: ma proprio a una diretta concorrente come il Como si cede un giocatore? Questo è un tema, secondo te, che deve ancora occupare le nostre riflessioni, o purtroppo se c'è bisogno di cedere il giocatore sostanzialmente si siede al tavolo con chiunque?
1: Ma noi, dicendo diretta concorrente, ci si mette
2: Urca, sì,
1: ci si mette Alti, ok? Bene,
2: sì.
1: Però è normale che Ken, a chi lo vuoi dare? A Sassuolo? Cioè 40 minuti te lo può dare soltanto una diretta concorrente, cioè 40, cioè, poi anche Ken per accettare, cioè non è che, cioè, se lo mandi a Como la squadra fa la Champions League, insomma, Ken quest'anno va a migliorare. Poi io sono convinto che la Fiorentina nei 10 anni sicuramente noi faremo più risultati del Como, però in questo momento il Como è molto più attrattivo di noi, cioè questo bisogna essere obiettivi, dai, su.
2: Ci scrive anche Fede Viola: che ci crediate o meno, l'anno che la Fiorentina prese Lucas Beltran, a settembre incontrai per caso il direttore Nassi in banca e mi disse che avevamo sbagliato, perché avremmo dovuto acquistare Castro invece di farlo prendere al Bologna. Ebbe.
1: Sì, però probabilmente a Firenze avrebbe fatto fatica ugualmente, cioè sono piazze un po' diverse, noi siamo una piazza un po' particolare, io infatti anche tutti questi giocatori che hanno delle doti, sono dei bei profili, però li voglio vedere, perché venite a noi come andare ai Milan, all'Inter, cioè come giudizio.
2: Sì, a livello, diciamo, anche di pressione.
1: Capito, che non sarà semplice, poi siamo un po' criticone, io mi metto uno per primo. Va bene? E non è facile, però anche perché siamo una piazza che mastica e ha masticato calcio, e insomma non sarà. Trovare l'attaccante non sarà una cosa semplice, però magari si trova un'annata giusta di qualche ruolo. Questo poi tocca a Parati, a noi.
2: Claudio: non pensavo che il Bologna vendesse Castro. Questa operazione, secondo me, cambia gli scenari, soprattutto per noi, e l'abbiamo detto sostanzialmente. Depenniamo Dovbik, che già nella giornata di domani sosterrà le visite mediche. Sauro ti scrive, un ascoltatore che non si firma: Atta è un giocatore da grande squadra, sto godendo sui movimenti di Fabio. Tu cosa ne pensi? Al di là poi del gol.
1: Fabio io godo un po' meno. Su Atta è un buon giocatore, ha preso secondo me un bel profilo. Poi bisogna la squadra lo supporti, perché poi ci vogliono tante componenti, sì. Perché un giocatore da solo fa niente, cioè,
2: questo vorrei... Basti pensare ad Amrabat, che ci ha fatto fare tanti discorsi analoghi, sì, nessuno infatti, metteva in discussione le sue caratteristiche, tante volte guardando però i compagni di reparto c'era la sensazione che non solo si snaturasse lui, ma non lo si mettesse nemmeno nella condizione, sì, di far vedere quello che poteva essere il suo apporto.
1: Io vi dico che ancora è presto, secondo me, cioè io voglio vedere la squadra completa, perché sì, poi dopo arriva due esterni forti, può vedere, ti cambia la squadra, magari ti arriva un centravanti che magari non sarà come Ken, avrà caratteristiche diverse, che però magari diventa importante per la squadra, cioè bisogna andare, tanto io come ho sempre detto, sì, giocare bene, quello che vuoi, i risultati poi danno una mano a crescere anche, no? Visto che abbiamo fatto anche una squadra abbastanza giovane, con degli investimenti importanti, che sono investimenti importanti.
2: Atta sicuramente è uno di quei colpi di mercato che ha acceso più di altri l'entusiasmo, ad esempio anche David dal gruppo Baraonda. Le amichevoli non sono mai indicative, le squadre, come è successo con il QPR, sono in fasi diverse della preparazione. Ho visto però spunti interessanti di alcuni singoli, tra cui spicca appunto Atta. Aspettiamo e vediamo.
1: Sì, infatti ho detto quest'anno, in questo momento tutti i giocatori che vengono, quelli nuovi, gli guardi le qualità, sì, e noi, poi tra un po' comincia i difetti e bisogna sperare che i difetti siano inferiori alle qualità, perché il giudizio comincia lì. Naturale, quando uno arriva ti la prima cosa che guardi e si fa qualcosa di buono,
2: sì,
1: se sbaglia uno stop chi se ne frega, insomma dopo comincerà a guardare quando sbaglia lo stop.
2: E andando proprio ad approfondire un po' quelle che sono le caratteristiche del giocatore, Ale da Scandicci ti chiede se puoi cortesemente spiegargli il ruolo ideale di uno come Atta all'interno della rosa della Fiorentina.
1: È quello che sta facendo adesso, perché secondo me è un giocatore tecnico, naturalmente si deve sacrificare, perché per vincere ci vogliono tante cose, però è una qualità nella zona gol, si fa trovare, poi ancora è difficile da giudicare, perché a livello fisico sicuramente non siamo a posto, nessuno a posto, però ha fatto vedere qualcosa di buono, via, mettiamo così, anche se io ho visto Atta l'anno scorso, ancora siamo lontani dall'Atta che giustamente Parati ci è andata ad acquistare.
2: Devi tranquillizzare Lorenzo da Coverciano, che non so che cosa ti abbia sentito dire, ma qualsiasi cosa abbia sentito l'ha spinto a scriverci: Sauro, non fare scherzi, Radio Firenze Viola non può andare avanti senza di te, e aggiunge: ma di che si ragiona?
1: Perché non mi ha nessuna parte, io sto qui.
2: Per quello.
1: Ma che scherzi davvero, ma chi mi muove di qui?
2: Non siamo nemmeno in trattativa, sì, no, perché non fai capricci, Sauro.
1: No, per niente, io sto proprio bene qua, sto non bene, benissimo.
2: A proposito di trattative, mi ha fatto sorridere un ascoltatore che durante la trasmissione, nella quale Andrea Giannattasio dall'Inghilterra ci ha fatto la radiocronaca della partita, pregava di girare sostanzialmente il suo messaggio a tutta la Fiorentina per non veder più schierato tra i titolari Dodò. A suo avviso non solo si allontanano le pretendenti considerando le prestazioni tipo quella di sabato, ma il suo valore può anche in un certo senso vacillare. Ma considerando che davvero alcuni dei giocatori all'interno della rosa è molto probabile che non facciano più parte della Fiorentina, anche da allenatore, come si gestisce la preparazione estiva, come si gestiscono le amichevoli?
1: Allora, in questo momento lui giustamente, l'allenatore fa giocare quelli a disposizione, perché tutti diranno: Dodò va via, Dodò va via se qualcuno lo prende, se no ce l'hai in rosa, e se rimane in rosa cosa fai? Non fai giocare Dodò? Perché state attenti, noi qui siamo giustamente a dire Dodò, meglio farlo vedere, se no ci danno meno. Allora Ken si è visto, cioè, non ci danno nulla, ma non è così, cioè li fai giocare, perché? Perché Ken potrebbe anche rimanere, magari il Como ci ripensa, e non è che noi siamo.
2: L'alternativa potrebbe essere Zirkzee per il Como. Molti vorrebbero vederlo a Firenze.
1: Sono caratteristiche diverse, e secondo me Zirkzee è un sopravvalutato, l'ha dimostrato, insomma sono giocatori, secondo me hanno avuto anche la fortuna di capitare nel posto giusto e al momento giusto, perché è un giocatore da 8-9 gol, anche quando è diventato Zizé, che sembrava che fosse il miglior giocatore del mondo, c'è 9 gol a Bologna, non è che infatti Bologna aveva Castro pronto, che faceva 8-9 gol, cioè, perché il numero è quello, perché noi siamo qui a cercare, trovare uno che ha fatto come Ken 2 anni fa 19 gol sulla piazza, non ce ne sono.
2: No.
1: Poi viene qua,
2: o se ci sono ti ci vogliono molto di più di 40 milioni,
1: oppure devi sperare, perché te la presa te fa una, anche a 40 milioni fa una plusvalenza importante, per dire, quella è stata una bella mossa, lì siamo stati intelligenti, però ti dico, non è semplice, insomma, trovare uno che possa sostituirlo con dei gol. Che fare. Infatti io speravo un Dobbik, perché l'hanno criticato tanto a Roma, però 16 gol il primo anno, che era criticatissimo, cioè da noi sarebbe stato oro. Vediamo.
2: Visto che sono le 17.31, dobbiamo prenderci la prima pausa di queste 2 ore insieme. Ce la prendiamo col messaggio del Bomber Viola al 348-7513-933. Sauro, speriamo che come centravanti non prendano Crisantemi. E questa
1: Grande, l'alleatore di pallone è uno dei miei film preferiti.
2: Tra pochissimo torniamo con Gary Scalvento.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta con Gary Scalvento, in attesa di raggiungere poi Andrea Giannattasio nel corso della seconda ora per seguire insieme la seduta pomeridiana di allenamento della Fiorentina in Inghilterra. Sempre Sauro Fattori al mio fianco, sempre il 348 753 933. Tantissimi messaggi per te, Sauro. Se sei d'accordo, magari rispondiamo subito a Giulio da Mantignano, che ci porta su una questione calcistica ma extra fiorentina, in modo tale che tu possa rispondere anche ai tanti ascoltatori che sono curiosi della tua visione sul tema, e ti chiede un parere sulla vicenda Pirlo nazionale, aggiungendo: a me pare una roba molto italiana.
3: Sì, molto italiana sicuramente, perché la politica mette bocca, e quando la politica mette bocca nello sport è un problema. Già non sopportiamo che metta bocca il presidente, per dire, non so, De Laurentiis, sì, che volente o nolente mette dei soldi, ha delle responsabilità, sì. Qui mette bocca della gente che non sanno nemmeno cos'è il calcio, insomma, fanno tifosi, però Malagò, che è giustamente lui, è lì da tanti anni, un po' di politica nel mezzo c'entra, insomma. Ora non è per
2: staremo a vedere gli sviluppi,
3: voglio vedere chi mi può smentire, insomma,
2: di questa situazione che diventa sempre più surreale. Ci scrive anche Franco dall'Alto Vicentino: dai botti d'inizio mercato, da top club su difesa e centrocampo, alle voci sull'attacco, se questi sono esterni e centravanti, il livello è sceso di brutto, e cita appunto Cancellieri ma anche Bakayoko, Mastantuono. A suo avviso, quindi, un giudizio complessivo sul mercato potremmo farlo solo alla chiusura, il 1 settembre, alle
3: adesso,
2: ore 20.
3: Adesso è un mese difficile, perché ho detto comprare i difensori. Ho detto un colpo fatto bene, stavo lì di attà, bisogna essere sinceri, insomma, quello è stato un bel colpo a sorpresa. Però poi ora comincia i posti dove conta e dove ci sono e dove si spendono soldi. Perché lì si spende a veri, se tu fai giocatori veri, lì la scommessa è difficile da fare, cioè, la si può fare, però è molto a rischio, insomma, perché chi fa gol sono tanti, Io ho detto prima, sul mercato c'è gente che fa 8-9 gol, cioè tenta piccoli faceva 10, ora tolto i piccoli, da allora abbiamo visto che qualche però la fin fine tu va a prendere piccoli 2, non è, pensiamo, grandi nomi.
2: Guarda, la suggestione ce l'ha Silvio: spero che Ken resti, ma se dovesse andare via, Paratici andrà su Mauro Icardi, suo pupillo ai tempi della Sampdoria, libero senza contratto. Ciao, dal Galatasaray, gli faranno un contratto minimo di 2 milioni l'anno. Ciao, 80 anni, mi piace.
3: Cioè, archiviamo. Un contratto minimo di 2 milioni, lui ne guadagna 10, il Galatasaray.
2: E poi abbiamo parlato anche della complessità di fare scommesse lì davanti, a maggior ragione quando hai una stagione come questa. Un ascoltatore per l'appunto ti chiedeva se, alla luce di quelle che sono le operazioni in entrata e in uscita al 27 di luglio, la prossima stagione si possa ancora considerare di transizione o ci si possa iniziare a sbilanciare anche parlando di obiettivi.
3: Si rischia anche 2 anni di transizione, no, una sola, ma sta attento, se la transizione è che il prossimo anno arrivo nono, ma ho una squadra giovane che cresce,
2: l'anno dopo faccio
3: settimo posto, poi ci posso arrivare inserendo sempre nuovi giocatori, cioè state attenti, passate dal 15° posto a quello che tutti noi possiamo sperare, però insomma noi un po' dell'ambiente lo sappiamo che è complicato, ora se no non sarei qui a parlare di queste cose, va bene. Io so che delle difficoltà ci saranno e bisogna dargli tempo, bisogna essere bravi a dare tempo, noi non diamo mai tempo, è normale, io infatti cerco un po' di raffreddare la situazione, perché dopo i primi acquisti eravamo a cercare chi arrivava secondo e terzo, l'ho già detto prima, insomma diamocela calmata, arriviamoci piano piano, certamente.
2: Che poi non vuol dire precludere alla Fiorentina possibilità di sorprenderci in positivo, ma prepararci anche a valutarla magari con delle aspettative più vicine alla realtà, che ci consentano di apprezzare quello che effettivamente è un miglioramento.
3: Se hai aspettative vicine alla realtà, ti può sorprendere la squadra. Quando pretendi troppo rischi di mandarla fuori giri, e dopo, quando vanno fuori giri, siccome sembra che la rifondazione sia su dei giovani, bisogna stare molto attenti, perché i giovani, insomma, si può perdere anche, perché poi certe pressioni reggere intanto non è semplice.
2: Ciao Chiara, ciao Sauro, ci scrive Lorenzo 75. Fabio, i movimenti ad ora li fa in panchina con un emoticon. Poi noi abbiamo
3: c'è anche quel rischio lì, perché allora
2: ci si interrogava prima, noi abbiamo visto, l'abbiamo detto, non si può certo trarre indicazioni dalle amichevoli estive, però nel momento in cui accogliamo un giocatore ci interroghiamo anche.
3: Io cerco di essere sempre
2: il
3: molto,
2: ruolo
3: molto pragmatico, no? Io ho detto, e quello che dico io cerco sempre, cioè non me lo rimangio mai, cioè ne sono convinto, poi la realtà mi può anche smentire, La squadra l'anno scorso non era da 42 punti, ma era minimo da 54.
2: Sì.
3: Ok? Perfetto. Allora, migliorare e 54 vuol dire arrivare noni.
2: Sì. Come diceva prima l'ascoltatore, perfetto. Nono decimo posto.
3: Se questa squadra, come si dice, sì, è migliorata nettamente, come dire, a tutti i grandi acquisti così, bisognerebbe arrivare settimi e fare 60 punti. Questa squadra qui in questo momento 60 punti non ce l'ha.
2: E poi ci sono anche le altre, noi non teniamo conto di quello
3: chiusa
2: che fanno le
3: parentesi,
2: altre.
3: Chiudiamo questa parentesi. Però, tolto anche questo, insomma, per migliorare, cioè questa squadra per essere perché sia migliore deve fare più di 54 punti. E invece secondo me è una squadra da 54 punti, che va benissimo, perché la ringiovanisci, qualcosa perdi, perché la squadra l'anno scorso non era così scarsa. E infatti, l'avevo detto e continuo a pensarlo, io pensavo facesse 3 o 4 inserimenti, cioè andasse a mirare, invece sta cambiando tutto. Quando si riparte da zero è sempre complicato, anche per l'allenatore.
2: E nell'ottica dei cambiamenti ti porto sulle gerarchie, ma anche su quelle che poi sono le coppie, noi l'abbiamo detto, tanti movimenti in entrata per quanto riguarda soprattutto i difensori centrali, sottolineando come al 27 di luglio sia assolutamente prematuro sentenziare, ma ci si limita anche a valutare un po' quello che abbiamo visto. Tu con chi pensi che possa iniziare la Fiorentina la stagione 2026-2027 in termini proprio di centrali difensivi?
3: Allora, io sono convinto Dragusin e Ranieri. Io nel mercato, te lo dicevo prima, sì, io pensavo che avremmo dato via Pongracic e tenuto Muzzo, perché i due, perché delle volte anche mettere, diciamo, delle priorità, cioè i miei titolari sono Dragusin, sì, anche perché quest'anno faccio tanti campionati,
2: sì,
3: allora, i miei titolari sono Dragusin e Ranieri, cioè lo devi decidere, sì, perché proprio darsi non sia vero, cioè l'allenatore sì, è grosso, non sono io, va bene, e dietro metto due giovani, Vieri e Comuzzo, benissimo, cioè io ho due giovani dietro, tanto non è che mi è, poi nel calcio può capitare di tutto, ma non è che io mi troverò a giocare con Comuzzo e Vieri, cioè una volta Comuzzo, una volta Vieri, insomma tu li puoi alternare e tu puoi fare intanto far crescere certe situazioni, invece tenendo Pongracic diventa una guerra, che poi è anche giusto,
2: sì, è quella, che bene, quella sana competizione,
3: ce ne fosse anche un altro forte sicuramente, cioè,
2: i giocatori a far vedere di aver voglia,
3: è un valore aggiunto, però Pongracic se per caso un gioca dopo un po' ti dice voglia andare via,
2: anche perché poi sostanzialmente è stato l'unico giocatore
3: un
2: della Fiorentina,
3: guarda che Ranieri non
2: mondiali
3: lo dice, che Ranieri forse è quello un po' più attaccato alla maglia,
2: sì,
3: di tutti, giustamente, va bene, però in teoria dice bene, gioca Pongracic e Dragusin, Ranieri dice ma io, capito?
2: Sì.
3: Invece quando hai due giovani dietro zitti e camminare, e magari li rivalutavi, perché poi te l'ho detto, Comuzzo secondo me ha pagato un po' la situazione dell'anno scorso, poi insomma ha avuto anche delle vicissitudini, insomma
2: sì,
3: ci sono anni più fortunati, meno fortunati, cioè, poi nel calcio tutto conta, e poi siamo a comprare, cioè si sta comprando un sacco di tessino, si gioca Brescianini a sinistra.
2: Infatti volevo portarti sugli adattati, perché da un lato abbiamo detto il mercato è aperto e sicuramente queste uscite della Fiorentina
3: momento
2: consentono anche di capire quali siano le priorità sul mercato.
3: Un
2: però
3: paio
2: poi
3: sono adattati.
2: Sì.
3: Sicuramente ci sono due ruoli adattati, che uno è tessino sinistro e uno è, per dire, l'esterno alto a destra,
2: sì,
3: cioè qui siamo, qui il concetto è, in questo momento c'è Gudmundsson, cioè quello che noi bisogna dar via, cioè prima ancora finisse il campionato,
2: sì,
3: per ora siamo con lui, bene, che c'entra, può darsi la società, voglia rivalutarlo, può darsi, magari Grosso dice a me piace, io non metto in dubbio, poi vediamo i risultati però che verranno, cioè se veramente Gudmundsson cresce e sono i giocatori, a me mi pare vero, io sono tutto contento, quello che abbiamo visto fino adesso non ha fatto una grande impressione e ripartire da lui sarebbe difficile spiegarlo, dire ah, bravo, poi se arriva con le Osho Gudmundsson rischia già sempre. Perché poi bisogna che tu dimetti, no? Perché dice arriva con le Osho, dice bravo, ora con le Osho è un ragazzo, io l'ho visto, sì, faceva la riserva con lei, non è che dice faceva la riserva a Barcolà, vedi che stiamo attenti anche a quello che poi vuoi ripartire con le Osho e Gudmundsson dietro non ci deve essere. Punti direttamente sui ragazzo. Non ha l'ombra o la pressione di un altro tipo di giocatore, va benissimo, io non. Perché i giovani gli devi dare strada se tu ci vuoi puntare, perché altrimenti può diventare un problema.
2: Sauro, con Ulai e Attà, ti chiede Ale dal Casentino, preferisci un Fagioli o un randellatore?
3: Io non preferisco il randellatore, secondo me. Nella mia idea, perché poi la mia idea e dopo poi si ritorna sempre, perché chi mi fa le domande sa che tanto ricasco lì, no? Cioè, secondo il punto di vista, il più adatto in questo momento con i giocatori che abbiamo, Ulai compreso, Fagioli compreso, è lì davanti ci gioca Mandragora, perché è quello che ricorda più Matic, fa più gol, Mandragora, però esperto, si muove bene, io ho visto Ulai, ho guardato la partita apposta, uno dice sì, ancora non è in condizione, però i movimenti li fai, magari vai più piano, e lui è uno che in quel ruolo lì anche lui ha qualità ma non l'attitudine, è un po' come Fagioli, cioè capito? Perché anche Fagioli chi lo mette in dubbio, cioè io lo metto, però secondo me sono dei centrocampisti e qualcosa lì ti manca. Poi dice chi arriva? Tosved?
2: Pista ancora.
3: Tosved è lì e non ci gioca. Cioè, qui alla fin fine ci si troverà che tanto vi tocca riguardare quello lì, poi tu venire da me e mi dire ti va di là. Però poi io ho visto il centrocampo di oggi giocherà, cioè di oggi,
2: sì,
3: della prossima partita, poi lo diano giornalisti, non è detto lo faccia, però insomma parlavano di Ulai basso, Fagioli mezzala destra e Atta mezzala sinistra, no? Sì, sei un pochino alle, stiamo attenti perché poi il campionato da lì là e lì l'accetta poco, poi per me Fagioli è un centrocampista, però hai preso Atta, te l'ha un po' cancellato, perché per me il ruolo di Fagioli era al posto di Atta, sì, con caratteristiche diverse, però
2: sì, sì, però in quella
3: lì,
2: zona di campo,
3: anche
2: con
3: perché
2: quel tipo
3: non
2: di
3: ti
2: responsabilità.
3: Permetterti Fagioli e Atta, e anche Ulai che non è uno che, visto, non ha molto l'attitudine, non entra dentro la difesa, poi io dico delle cose tecniche magari o tattiche che le persone magari mi possono anche non interessare, io da allenatore però ti dico c'è da entrare dentro la difesa,
2: ed è proprio per quello
3: basta
2: che poi chiediamo a te con il tuo occhio,
3: capito?
2: Di andare oltre, perché, quelle che sono le cose che possiamo notare noi,
3: perché palleggiare è un discorso, cioè dice è bravo con piede, ha visto che palla gli ha messa a che, sì vabbè, quello lo sanno fare in diversi, il problema è che poi c'è da difendere,
2: quando devi
3: da filtro devi entrare dentro, devi leggere la partita, devi sapere quando si deve far vedere quando devi far finta di niente per far calcio su, insomma, e ancora in questa cosa qui mi sembra un po' acerbo a vederlo, poi magari tra un mese è il numero uno, questo è un lavoro che deve fare Grosso, non lo devo fare solamente io.
2: In attesa appunto di raggiungere Andrea Giannattasio, ancora spazio ai vostri messaggi. Paolo dalla provincia di Pavia: secondo me il giudizio sul mercato lo potremo dare dopo una dozzina di partite di campionato, perché il campo è il vero giudice, lo sappiamo tutti. È interessante però sentirvi, Sauro non dice mai cose scontate ma supportate da logiche che a volte io non colgo, proprio per quello che dicevi tu, hai anche l'occhio del tecnico, non solo dell'ex giocatore e dell'appassionato di Fiorentina. Ringrazio poi anche per le cose che scrivi rivolte a me e ringrazio appunto per la fedeltà. Andrea,
3: no, io scelgo sempre una critica costruttiva, state attenti, non è che io spero la Fiorentina faccia 100 punti, però in questo
2: e speri anche
3: c'è.
2: Che Gudmundsson giochi bene, perché questa è la provocazione di Andrea, che certo. Ti entra a gamba tesa.
3: Io spero, no, ma non mi deve entrare a gamba tesa. Io sono sempre stato, io
2: anzi
3: sono...
2: è proprio allora, perché ci vedi del potenziale che in un certo senso non riesce ad accettare questo Gudmundsson a mezzo servizio.
3: Ma guarda, ti dirò ancora peggio, cioè io il potenziale non lo voglio nemmeno vedere, cioè non voglio, cioè secondo me io non gioco di aspettative, io gioco su quello che mi fa vedere i giochi, perché in questa cosa vi faccio un po' l'allenatore, cioè l'allenatore non può vivere né di ricordi, anche se qualche sì. volta lo facciamo tutti come errore, perché l'errore è di tutti, bene, se è chiaro, va bene, però devi vivere su quello che ti fa vedere, quello mi ha fatto vedere fino adesso, cioè poteva giocare chiunque.
2: La freddezza nell'assumersi la responsabilità di battere il calcio di rigore.
3: No, non
2: il problema
3: basta,
2: è che se due anni di Gudmundsson ci portano a sottolineare questo, probabilmente qualche domanda dobbiamo farcela. Non mettendo in discussione le sue qualità, ma cercando di capire che senso abbia all'interno della Fiorentina.
3: Io voglio mettere in discussione le sue qualità, me le faccia vedere però, perché per ora io di qualità a Firenze l'ho viste poche. A Genova ne avevo viste tante, ma a Firenze poche. Che quello vero è Genova, Firenze. A Firenze male, a Genova bene, però quando c'ho anni Genova a me non me ne frega nulla, cioè, insomma, ora io non si è preso a lui
2: e poi quelli
3: o
2: determinanti
3: a dice a
2: ta
3: dice bravo
2: sempre.
3: Sì, a ta viene qui benissimo, dice ma non mi gioca bene l'Udinese, no, e gioca bene la Fiorentina, a me di, esatto. A me ti dico mi gioca l'Udinese, non me ne importa proprio niente, ve lo dico chiaro.
2: Arriva un messaggio da Como, ma non è Fabregas che cerca Moise Kean e Matteo. Buonasera, per ora scelte perfette. Ora servono tre esterni di cui due top e il caso Kean che se va via arriverà un top dall'estero. La squadra sarà costruita per i primissimi posti. Non dimentichiamoci che è l'anno del centenario.
3: Cioè lui ha detto, cioè, però ha sentito cosa ha detto.
2: Sì.
3: Prenderemo su quattro giocatori tre top.
2: Sì. Di cui uno l'attaccante in sostituzione a Moise Kean.
3: Tre top lì c'è da tirar fuori, non si tira fuori noi che a me mi cambia poco, però c'è da tirar fuori tanto. E allora qualcosa a quel punto lì qualcosa deve sacrificare, perché tira fuori e non mette dentro niente, insomma, poi a un certo punto anche Joseph dice ragazzi io l'ho aperto la cassaforte, però. Ma siamo qui alla fine il nuovo Vittorio ci si trova a ragionare di C2.
2: Alessandro ci porta su un altro singolo, sempre nell'ottica anche di farci un'idea dell'undici titolare con cui la Fiorentina affronterà la prossima stagione. Ci scrive: a mio avviso si sottovaluta Andur, potrebbe essere un titolare, che ne pensa Sauro?
3: Lo può essere, cioè allora il livello può salire, cioè, perché io dico sempre andrei dei buoni cambi, il livello sale, però per trovare il posto Andur ci sarà a lui, poi a Ta, Mandragora, Fagioli, cioè non è che, perché qui giustamente tutti noi, gli ho detto io parlo un po' da allenatore, loro pensano io sì il procuratore di Mandragora, no, che non è vero, però in un centrocampo così giovane, cioè un esperto ce lo vuoi mettere? Oppure tu pensi di fare la Fiorentina, magari quella ye, magari, va bene, però adesso non è più così.
2: Ma senza contare che ci ha aiutato spesso a levare le castagne dal fuoco, anche solo provando la conclusione da fuori che sembrava fosse vietata dei contratti.
3: Finalmente ho visto scritto che è un giocatore in due anni, ha fatto 16 gol, cioè ha fatto più gol di, cioè solo Ken gli andava avanti, poi il resto, cioè, allora io dico, stiamo attenti, io da allenatore vengo qui e dico, bene, io ho preso attacchi, ha fatto 6 gol l'anno scorso nell'Udinese e spero che quest'anno faccia 8, 10, benissimo, ma li devo sommare a, perché se io, se te tu compri, allora, se te tu da via piccoli, dici altri gol mi fa piccoli, no, allora in due, tra Ken e Piccolo, l'anno scorso ci hanno fatto 11 gol,
2: sì.
3: 12
2: ora ti
3: in campionato, sì, ma è uguale, tanto sono numeri piccoli, va bene? proprio piccoli,
2: sì, sì.
3: Proprio piccoli, va bene? Sono numeri
2: nome.
3: Se io prendo un attaccante da 12 gol, e sono lo stesso punto dell'anno scorso, cioè perché, perché i gol sono quelli, cioè io dico per arrivare in cima, te devi fare tot gol, ne devi subire tot, deve avere una buona differenza reti, non l'abbiamo in questo momento questa potenzialità, così è così, perché a Ulai, come si chiama, insomma farà gol? Boh, non lo sai. Fagioli non è uno che fa tanti gol, perché oramai l'abbiamo visto, no? Infatti era quello io chiedevo l'anno scorso in più, che poi mettendolo basso in quel ruolo lì qualcosa perde, perché lui le punizioni non le batte, insomma non ha questo calcio così limpido per calciare in porta, cioè è uno che calcia bene ma non calcia per far gol, perché poi c'è una differenza enorme, va bene? E che hai preso atta che fa 6 gol, perfetto, e Levo Mandragora ne ha fatti 7, cioè i numeri vanno a meno, che qualcosa ti devi inventare. Io mi ricordo quando alla Juve va Allegri e gli vendono Ronaldo e tutti, beh giusto vendere Ronaldo, sì, ma 30 gol chi me li fa? L'anno prima ha fatto 30 gol, cioè trovare 30 gol poi bisogna distribuirli, cioè capito? Perché i numeri per arrivare in cima contano. Perché anche quello di Como, insomma il greco, insomma quello davanti, che non mi ricordo mai come si chiama, infatti lasciamo fare, cioè però un attaccante forte, alla fine è arrivato a 15, cioè, perché se rimaneva a 7-8 gol, Como non ci va, cioè i numeri sono importanti.
2: Ed è proprio per quello che ci chiedeamo anche su quali profili
3: ha detto tre top.
2: Perché anche gli esterni faranno la differenza nella concezione che abbiamo del ruolo del centravanti all'interno di questa Fiorentina.
3: Tre top in quei ruoli lì si costano dai 100 a 120 milioni. Sperando che abbia una buona poi. Perché poi ci può stare che nei tre top uno possa anche far meno di quello che... Perché se te tu guardi, noi quando abbiamo preso Gudmundsson per noi era un top.
2: Guarda, a proposito di Gudmundsson, c'è anche chi ci scrive: Gudmundsson a Genova giocava a seconda punta, per me è un giocatore che può fare quel ruolo lì o al massimo dietro la punta nel 4-2-3-1. Per come gioca la Fiorentina, meglio un giocatore più scarso ma più funzionale. Daniele
3: Dovi che faceva l'esterno anche là, cioè non faceva, guarda, io lo seguivo perché per l'appunto io l'ho seguito
2: Gudmundsson, è anche per quello che cioè, in un certo senso
3: io sapevo che qua continuavano a dire che lo facevano giocare fuori ruolo, non è vero, l'hanno fatto giocare, lui infatti quest'anno si è fatto 3 partite buone, le ha fatte da esterno sinistro, lui dietro non la piglia mai perché uno non vede la porta, non calcia in porta, cioè...
2: sì molto spesso veniva definito proprio un corpo estraneo perché dava la sensazione di non riuscire a inserirsi minimamente.
3: Allora in quel ruolo lì, nel 4-2-3-1, quando giochi dietro te devi essere paziente, devi toccare, non importa, cioè ti devi mentalizzarti, tu puoi toccare anche 4 palloni in una partita, però quei 4 li devi lavorare bene, cioè, di testa, perché possa essere decisivi. Lui non ce l'ha, perché lui appena le 3 minuti o 10 minuti non prende palla, comincia a abbassarsi e viene a pigliare la palla da Ranieri.
2: Quante volte l'abbiamo visto in difesa chiedendoci cosa ci fa
3: e fa solo danni, ma perché? Perché ha bisogno di toccare la palla, ma toccare la palla là non conta, perché lui viene via dal campo minato, che il campo minato dove stava Ken, dove sta Piccoli e dove ci stanno anche altri. Ora Solomon se ne sa più niente?
2: No, abbiamo detto in attesa di capire, non ci sarebbe il vincolo del passaporto extracomunitario perché il giocatore ha doppio passaporto, anche quello portoghese. Siamo in attesa di capire se la Fiorentina valuterà o meno,
3: perché alla fine,
2: magari un altro anno
3: di
2: prestito.
3: Se non trova niente, qualcosa lo valuteranno, perché lui in effetti è stato uno dei più positivi. C'è un problema, gioca a sinistra anche lui, ma dai che lo può giocare anche a destra, tranquillamente. Vediamo questi acquisti che faranno, io mi auguro, perché lì adesso è un mese difficile, via, per essere sinceri, e cominci costo, e lì bisogna essere bravi a trovare il giocatore. Noi l'abbiamo trovato 2 anni fa, no? Kenny veniva da 0 gol e si è trovato un cannoniere. Noi secondo me bisogna trovare un altro colpo così, che è difficilissimo, cioè non darei nemmeno la colpa a Paratici, cioè quando fai le scommesse dietro sono un discorso, in mezzo al campo, davanti le scommesse sono numeri, e numeri è difficile poi poterli contrastare, perché se viene un attaccante bravo, dice ma come gioca bene, fa 8 gol, noi si arriva esimi, sicuro.
2: Iniziamo a definirlo generoso. Pierluigi ci scrive: bravo. Ciao Chiara, sentire Sauro che parla di calcio è come andare a vedere un balletto al Bolshoi. Accidenti. Io direi con questo complimento. Grazie. Ci prendiamo la doverosa pausa, visto che sono le 18, e poi voliamo in Inghilterra ad Andrea Giannattasio per assistere all'allenamento pomeridiano della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: per questa seconda ora insieme per quanto riguarda l'appuntamento odierno di Garrisca al Vento. Pronti anche, avviso chi ci stesse seguendo sul canale 92 del digitale terrestre o sull'app in modalità visual, per volare in Inghilterra da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, bentrovato.
4: Ciao, ciao Chiara, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori. Mi dai la linea proprio mentre sta iniziando la seduta di allenamento pomeridiano della Fiorentina. Adesso vi dico subito che potremo seguire in formato video il lavoro per i primi 10 minuti al massimo, anche perché poi la squadra farà molto lavoro tattico nel pomeriggio e quindi anche giustamente lasceremo Fabio Grosso e il suo staff, insomma, a lavorare lontano da occhi indiscreti, o almeno noi potremmo rimanere ma al massimo raccontare con la nostra voce quello che vediamo senza riprendere troppo. Come vedete la squadra sta lavorando in fondo al terreno di gioco, ho una voce abbastanza bassa perché sono vicino ai ragazzi viola e ci sono tutti chiaramente, c'è Ken, c'è Comuzzo, insomma, del quale si continua a parlare in chiave mercato, ma insomma da quello che abbiamo capito difficilmente, questo ce lo diceva la nostra Luciana Magistrato, difficilmente Comuzzo, quando anche si dovesse concludere verbalmente un accordo col Torino, lascerà il ritiro della Fiorentina prima della fine di questa parte di tournée in Inghilterra, quindi comunque lo continueremo a vedere qui a Teddington, con ovviamente la squadra che sta lavorando adesso nella fase di riscaldamento. C'è logicamente Moise Kean, ci sono tutti, ci sono i giovani, questo che corre e che vedete passare adesso davanti a me è Jimenez. E poi per il resto, insomma, fa molto caldo perché si è abbassato il vento, se ne sono andate tutte le nuvole e quando picchia il sole picchia, non è il caldo afoso di Firenze naturalmente, nel senso che non rimane appiccicato alla maglietta o ad altri indumenti per evitare, insomma, di scadere nello scurrile, ma fa comunque molto molto caldo e i giocatori questo qui lo sentono. Infatti il campo viene bagnato copiosamente, come vedete anche dalle immagini che vi stiamo proponendo, con il gruppo che adesso sta facendo stretching praticamente a fondo campo, e noi stiamo seguendo anche la seduta, sono alcuni colleghi, c'è anche il nostro Massimo Marianella che abbiamo perpellato per un'ora nel corso di palla al centro, e insomma sarà sicuramente una seduta molto molto tosta. Stamani si è lavorato tanto sui palloni inattivi, sulle palle inattive, sugli sviluppi da calcio d'angolo in particolar modo. Vedremo questo pomeriggio che cosa accadrà. Adesso ecco, i giocatori viola stanno venendo verso la nostra parte, quindi magari li vedremo un po' meglio, e ci sono anche degli attrezzi, degli ostacoli sistemati proprio a pochi metri da noi, quindi la speranza è che i ragazzi si possano avvicinare, noi più di tanto anche per questione di privacy e riservatezza non ci possiamo avvicinare.
3: Perché sennò anche lì si vede i calzettoni.
4: No, ma non so mai,
3: Andrea, insomma, sì, no, sto scherzando Andrea, facevo per salutarti.
2: Arrivano un po' di domande per te Andrea, le curiosità. Intanto ti giro quella di un ascoltatore che non si firma, fermo restando che tu ci hai dato modo di ascoltare al termine della gara di sabato anche le parole di De Gea, che in un certo senso hanno contestualizzato le analisi che si possono fare sui 90 minuti sostenuti dalla Fiorentina. L'ascoltatore si preoccupa di questi amichevoli perché ha la sensazione che poi possano generare un contraccolpo sull'umore del gruppo. Hai percepito qualcosa in tal senso?
4: No, ma insomma sono tutti professionisti di altissimo livello, che c'entra, c'è anche qualche giovane, quindi magari ha vissuto meno esperienze a certi livelli, gli spogliatoi meno competitivi di questo, però sanno tutti bene che le amichevoli precampionato possono portare a fare anche delle brutte figure. Cioè io non penso che nello spogliatoio del Bologna, dopo la sconfitta per 4-0 nella primissima amichevole, ci siano stati suicidi di massa, ecco.
2: Anche il Napoli, anche, se insomma, non erro, le ha buscate dall'Arezzo.
3: Si è rifatto la
4: gara. Bravissima Chiara.
2: Sempre in termini di domande che arrivano dagli ascoltatori, Samuele da Firenze ti chiede di concentrarti sui centrocampisti che erano già presenti in rosa lo scorso anno e se a tuo avviso qualcuno dà indicazioni di essere in uscita sul mercato proprio in virtù anche dell'allenamento che porta avanti. Sono attentissimi i nostri ascoltatori, ti portano a fare, Andrea, un lavoro anche psicologico incredibile sui singoli.
4: Ma guarda, io l'unico giocatore che ho visto anche legittimamente pensieroso in questi giorni, ed è normale che sia così, è Comuzzo, ma perché ti ripeto, ne parlavo, non mi ricordo con chi ieri, o forse stamani con Pietro e Francesco, cioè è un giocatore che, come ho detto stamani, è cresciuto nella bambagia. Cosa vuol dire? Cioè che lui è arrivato qua a 14 anni, è arrivato fino in primavera, non ha mai pensato di fare, o comunque sia non gli è mai stato prospettato di fare un'esperienza fuori che lui considerasse, perché anche quando l'anno scorso gli è stato fatto presente dell'offerta del Napoli e di quella dell'Al Hilal ha sempre detto di no, e questa volta invece gli hanno detto: Pietro, non fai parte del progetto perché sei un giocatore che al momento saresti la quinta sesta scelta della difesa. Quindi l'ho visto pensieroso, perché insomma sono giorni, anzi direi ore, in cui si concluderà questo percorso alla Fiorentina e inizierà quello al Torino. Detto questo, per gli altri centrocampisti no, cioè, anche perché in questo momento la Fiorentina ufficialmente ci ha fatto sapere che sia Brescianini che Fabiani entrano nel progetto Viola, quindi la loro presa di posizione è questa. Dopodiché io vi dico la mia idea, che anche più di un'idea, è quasi una certezza: se arriva un'offerta adeguata per entrambi che preveda la loro partenza, entrambi vanno via. Soprattutto credo Brescianini sia un giocatore che può serenamente rientrare nella trattativa col Sassuolo per Tosin. Io non penso che dopo Ulai, dopo Attala, Fiorentina, centrocampo abbia finito di fare operazioni, tutt'altro. Io penso che Tosin resti un giocatore che dobbiamo seguire, e in tal senso Brescianini può essere un elemento utile per abbassare i costi, che sono comunque molto elevati, nonostante il norvegese, come ben sappiamo, ha il contratto in scadenza.
2: Sauro, avevi qualche curiosità da ex giocatore, ex allenatore, anche magari sul lavoro che viene svolto per completare un po' la preparazione iniziata a Firenze?
3: Sì, adesso è una fase di assestamento. Cioè, no, lavorano, ma non tantissimo, perché le partite volentieri non ci puoi arrivare stanco, rischi infortuni. Allora,
2: poi doppia seduta praticamente sempre a Firenze, tranne quando c'era da smaltire le fatiche dell'amichevole, doppia seduta in Inghilterra, partita mercoledì, partita sabato.
3: Queste amichevoli, cioè queste tournée sono belle, no? Anche perché la società insomma prova anche l'estero, insomma non si sa. Però sono un po' destabilizzanti nella preparazione iniziale. Perché? Perché devi fare sia l'uno che l'altro. Devi pensare anche alla partita. Non puoi non pensare alla partita, capito? Cioè, sarebbe un errore, perché poi ti giudicano anche per quella. Perché se te tu fai un giorno in cui sparreggi e perdi 4-0, cioè, meno se tu lavori bene, ti sembra di non lavorare, insomma, bisogna stare molto attenti. Però su gestione oramai gli allenatori e i preparatori sono un po' abituati, diciamo, a farlo.
2: Andrea, anche per dare seguito alla bella intervista che ci hai permesso oggi di ascoltare in diretta con il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina, Paola dall'Isolotto ti chiede se puoi osservare con attenzione il lavoro che farà fare sulle uscite a De Gea.
3: No.
2: Perché dice: il suo grande difetto, mi piacerebbe sapere che in estate proveranno in un certo senso a colmarlo.
4: Ma guarda, io oggi l'ho seguito il lavoro di Filippi con i portieri Viola. Detto che lui si concentra molto su tutti e quattro i portieri, non potrebbe essere altrimenti, anche perché fondamentalmente De Gea, cioè, lo alleni male. Oggi mister Filippi ha detto una cosa curiosa, ha detto: mi mette in difficoltà De Gea, ma in senso positivo, cioè è difficile provare a migliorare un fuoriclasse che ha giocato per 10 stagioni e oltre in Premier League e che ha vinto tutto e che qua comunque sia un numero uno. Ecco, questo intendeva dire il preparatore quando abbiamo anche dato questa lettura.
3: Poi non ha mica 22
4: però ho lavorato molto su...
3: non ha mica 22 anni non ha mica 22 anni, oramai le caratteristiche hanno, le cambi, lo devi gestire al meglio.
4: Sì.
3: Poi dei consigli glieli puoi dare ugualmente, non è mica che non li accetta, però insomma.
2: Anzi, ora, a maggior ragione ora, da un professionista come Filippi, magari.
3: Cioè, se si vuole diventi uno esce alla grande, insomma sarà un po' difficile, ecco.
4: Sì, sì. No, ma infatti, al di là di questo, io penso che, mentre intanto, poi vi dico subito che dobbiamo abbuiare le immagini verso la squadra con i giocatori di movimento, perché inizia tra poco la parte tattica più interessante e quindi ci concentreremo o sui portieri o verso il sottoscritto, meglio verso i portieri, perché a parte sono contro luce, poi ho un cappello che per carità è splendido, peraltro è il regalo di un caro amico, ma al di là di questo non è particolarmente, insomma, corretto farlo vedere in televisione, e ci concentreremo sui portieri. E
3: che ha qualche indicazione su una possibile formazione?
4: Secondo me sarà di nuovo un mix mister tra quello che abbiamo visto nel primo tempo.
3: Tu deve provare adesso, deve provare di tutto.
4: Sì, sì. Guarda, l'aspetto più curioso riguarda secondo me quello legato a, al play. Ne abbiamo parlato diffusamente anche durante Palla al Centro. Io intanto sono curioso di rivederli veramente in partita Ulai e Fagio insieme. L'abbiamo visti per soltanto pochi minuti contro il Gubbio, ci sono piaciuti.
3: Gubbio.
4: Poi l'allenatore giustamente con il Gubbio insieme, Ulai e Fagioli.
3: Si è detto, ma sì. Ti dico Gubbio.
4: Sì, col Gubbio. Ah no, no, infatti, esatto, sì. E poi ci piacerebbe rivederli in un contesto un pizzico più probante a livello agonistico. Ecco, questo sicuramente sì. Mentre intanto a breve dico alla regia, alla sapiente regia, che manderò un altro video di allenamento con delle immagini più nitide. Intanto ringraziamo la Fiorentina perché ci ha fornito dell'acqua
3: che non è puro.
4: Still, purtroppo, non sparkling. Non sparkling. E sentivo faceva un pss quando la
5: spring.
4: No, still.
5: Spring water, cioè, l'acqua è prima.
4: Vabbè. Ringraziamo il collega Giovanni Zecchi che ci allieta con queste sue perle a ogni seduta. E, ecco, grazie alla regia che sta facendo vedere prontamente le immagini che abbiamo registrato proprio in questi minuti, che sono fatte con un altro supporto, sono decisamente migliori, però ecco, inquadrano bene quello che è l'allenamento di oggi. Quindi sì, mister, per rispondere al tuo quesito, sì, mi aspetto una formazione mixata rispetto all'ultima uscita, con la curiosità maggiore legata al play, e non escludo nemmeno che ci possa essere la contemporanea presenza di Fagioli e Ulai, e che i due si alternino in quella zolla di play. Ecco, è lì che secondo me si gioca la partita più interessante.
6: C'è un po' l'enigma.
4: Perché credo che... è bravo, sì.
2: Sì, devo dire che poi quando abbiamo analizzato, fermo restando che il lavoro di Paratici dovrà continuare a dare una forma a questa Fiorentina per quanto riguarda l'attacco, il centrocampo è quel reparto che ti pone quasi ad avere l'imbarazzo della scelta. Poi noi siamo ancorati a quella che è l'identità tattica di Grosso, però tendenzialmente le possibilità di combinare le caratteristiche del singolo cambierebbero anche il volto alla squadra, quindi stiamo cercando di trarre indicazione. Se può, intanto salutiamo Giacomo Galassi, padrone di casa, che ci manda un messaggio. Sauro, manda un bacio a Giacomo che ci fa sapere che ci ascolta. Ti scrive: ciao splendido.
3: Ah, grazie Giacomino, tanto poi ti aspettiamo.
4: Giacomo Galassi che ricordiamo sarà la nostra voce a Klagenfurt tra pochi giorni per il racconto di Real Madrid e Fiorentina.
3: Oramai lui, oramai Andrea, tu lo sai, lui commenterà solo quelle partite lì, cioè ormai lui è di livello.
4: Esatto.
3: Manchester City, questa roba qui, cioè un po' Real Madrid, cioè, capito? Le nostre partite qui con il QPR, così lui non ci pensa nemmeno, insomma, ecco. Io e te siamo più umili, Andrea, dai, su, per dire la verità.
4: Esatto, sì. assolutamente. E, no, nulla, sarà la nostra voce. Tra l'altro io credo che sarà anche un'occasione per vedere dal vivo il direttore sportivo Paratici e, secondo me, portare avanti un certo discorso con Real Madrid, sia per Valdepeñas che eventualmente per Mastantuono. Sì. Io continuo a pensare che
3: sia
4: un nome, nonostante le smentite... nonostante le smentite è un nome da tenere vivo, io ve lo ribadisco. Allora, nell'immagine che vedete stiamo cercando di riprendere il lavoro dei portieri. In questo momento ci sono Christensen, De Gea, Fei e Lezzarini che stanno lavorando con Claudio Filippi, ovviamente con una sorta di quasi pallavolo, e devo dire che ne parlavamo oggi anche nell'intervista, anche di questi nuovi metodi di lavoro, ma sappiamo che Filippi è un fuoriclasse del suo settore, del suo mestiere, proprio anche per le metodologie innovative che ha inventato. Banalmente lui ha inventato anche uno scudo circolare dove far rimbalzare il pallone e dare meno punti di riferimento al portiere quando gli arriva la palla addosso. Quindi ha inventato una serie di cose particolari e la Fiorentina si è assicurata un'eccellenza. Poi naturalmente

0: detto, lo dico sempre, io ho contato degli assistenti, sì, diciamo, lo staff dell'Arsenal quando stava facendo la preparazione per i finale Champions, sì, cioè 20, cioè, ragazzi, cioè, lì veramente c'era il Torello, c'era più collaboratori e giocatori, cioè, non è facile, secondo me sono un po' troppi, però probabilmente se siamo arrivati a queste cose, cioè, ognuno farà il proprio lavoro, non ci mancherebbe altro, però sono un po' tanti, vanno tutti messi, vanno tutti inquadrati, per l'allenatore, che poi dopo l'allenatore, dopo che ha programmato, non fa quasi niente, cioè sembra che non faccia niente,
1: sì, sì,
0: osserva,
1: delega e osserva,
0: però il problema è che hai dovuto preparare con tutti, che tutti abbiano la stessa linea di lavoro, sì, insomma, poi anche nello staff dei preparatori c'è quello che comanda, sì, e quelli li lavorano, bene, sei chiaro, cioè, non è che c'è soltanto, non è che sono tutti allo stesso livello, c'è chi c'è la manovalanza, ora senza offesa per, sì, sì, per chi, come giusto che sia, c'è quello più esperto che magari è il capo, per dire, perché anche Filippi non, sì, è che lavora lui e basta,
1: no,
0: c'ha altri, che lui programma lavori, poi magari nello specifico lui ha un occhio diverso a questi qui che sono in questo momento persone che collaborano con lui, sono collaboratori.
1: Tu, Andrea, puoi tranquillizzare Francesco, l'ascoltatore, che è un po' preoccupato da questo caos che rischia di crearsi in virtù dei tantissimi professionisti, guarda, che poi compongono lo staff di una squadra e di un tecnico.
2: Guarda, io si riporto le parole di un giocatore che non dirò chi è, ovviamente,
0: è
2: che mi ha spiegato come invece l'attenzione riservata da questo staff a questa squadra sia stata nettamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Cioè, mi risulta che questo gruppo di lavoro guidato da Grosso abbia seguito passo dopo passo ciascun giocatore, proponendo a ciascuno di loro un percorso fisico o di recupero o di adeguamento, finalizzato all'ottenimento della miglior forma fisica, quindi in modo singolo e personalizzato, cosa che l'anno scorso invece non è stato fatto, e questa cosa è stata molto apprezzata dai calciatori della Fiorentina, perché hanno visto grande attenzione, grande, che posso dire, peculiarità nel lavoro da parte di Grosso e del suo staff, e vi dico pure che questa figura non è nemmeno così certa che resta la Fiorentina, quindi per dirlo, una figura che magari se ne va vuol dire che comunque uno che dà un giudizio scevro di qualsiasi pregiudizio, ecco, scusate il gioco di parole, ma è assolutamente soddisfatta del team di lavoro che lo sta allenando, quindi tanti assistenti secondo me possono servire anche a questo.
0: Sì, certo, certo.
1: C'è anche chi ti chiede
2: i risultati li...
1: vai scusami Andrea, è che siamo leggermente in ritardo, quindi a volte ti sentiamo con qualche secondo che non ci consente di capire se hai finito un pensiero, quindi perdonami la maleducazione. C'è un ascoltatore che non si firma al 348-7513-933 che ti chiede come vedi Moise Kean, non solo dal punto di vista dell'integrità fisica, l'abbiamo detto, ha preso parte poi al lavoro di gruppo solo a ritiro fiorentino già iniziato, ma anche dal punto di vista proprio dell'attitudine, se ti sembra quel Moise Kean motivato, che in un certo senso dà anche modo di fare riflessioni su di lui in maniera diversa rispetto magari al finale di stagione che l'ha visto un po' come corpo estraneo rispetto al gruppo.
2: Ma guarda, molto bene, io manco al Villa Park, dove ti ripeto non abbiamo assistito a un ritiro amoroso, perché io penso che la parte più tosta e tanti aspetti tattici il buon Grosso li abbia affrontati la mattina senza la nostra presenza. Però ciò che mi ha colpito del ritiro del Villa Park è, nello specifico di Kean, un ragazzo molto volenteroso, molto voglioso di mettersi a disposizione. Ti dico la verità, ho tremato un po' quando mi hanno detto che DAZN sabato lo aveva inquadrato in panchina dopo la gara col QPR con una borsa di ghiaccio sulla tibia. Ho detto, cavolo, ce li siamo. In realtà, fortunatamente, dopo un lavoro individuale di ieri già previsto, da stamani era in gruppo stamattina, è in gruppo adesso sta lavorando per esempio in fondo al campo con un gruppetto formato da Ulahi, Gudmundsson e Attacco, insomma tutti i signori che hanno un calcio con la C maiuscola, ma lo vedo bene, lo vedo sorridente, cioè, e di sicuro se volete la mia, quando va in campo e no, ma se volete la mia, se, quando lui va in campo e magari è troppo precipitoso a concludere, poco lucido, non è

0: per il mercato, cioè secondo me il mercato non c'entra nulla, non c'entra niente. C'entra che lui è un giocatore che ha veramente bisogno di trovare la confidenza col gol. E siccome sa di essere anche in debito con Firenze, perché comunque l'anno scorso c'erano squadre che lo volevano, erano pronte a offrire un sacco di soldi, e allora lui secondo me quando va in campo non è così lucido. Ma sull'allenamento vi posso dire che è un ragazzo serenissimo e contento.
1: Leonardo ti chiede se Jimenez è dimagrito, non so se si riferisca però al momento in cui è arrivato a Firenze o magari all'ultima volta che l'ha visto in Serie A prima che partecipasse alle esperienze in Premier. Lo vedi dimagrito, Andrea?
0: Ma sì, abbastanza.
2: Si asciuga.
0: Fisicato, ecco, lo vedo asciutto, sì, bravo mister. No, lo vedo bene, lo vedo assolutamente bene. Anzi, mi è anche piaciuto.
2: Sono giovani. Sabato. Sono giovani, lo perdono sì. Subito. Torna subito in condizioni.
0: Sì, no, poi tra l'altro lui è un terzino. Io guarda, mi è passato accanto un paio di volte in questi giorni. Un terzino non alla Gosens, che era alto e grosso, è un terzino di quelli magari un po' più vecchio stampo, cioè bassino e magro, quindi alla Dodò per intendersi, quindi è un giocatore che secondo me entra in forma anche prima rispetto ad altri, quindi no, ma lui al di là degli ultimi mesi vissuti in Premier League fuori squadra per le ben note vicende che l'hanno riguardato, secondo me è un giocatore che comunque darà il suo contributo fin da subito. Sono a questo punto curioso di vedere un po' di rotazione quando arriveranno anche Valdepeñas e João Mario, come si alterneranno. Tra l'altro in questo momento è stato provato soltanto come esterno offensivo, quindi insomma va visto meglio
2: nella... Secondo me è anche un po' strana questa cosa, perché sì. Cioè, sembra quasi che si vada a fare delle partite di campionato, no? Invece, cioè, secondo me il giocatore adesso lo devi inquadrare dove lo farai giocare, perché lui probabilmente giocherà a sinistra, perché se arriva a João Mario gioca a destra, insomma va via Dodò, insomma, che secondo il mio punto di vista Jimenez giocherà a sinistra come ha giocato a sinistra a Milano, non è che perché giocava a sinistra quando lo facevano giocare. E secondo il mio punto di vista io comincerei a lavorarci sotto questo aspetto, cioè, poi in questo momento probabilmente gli manca tanta gente e non è semplice mettere una formazione competitiva, via, mettiamo così.
1: Abbiamo parlato,
0: sì, sono d'accordo con voi.
1: Andrea, di alimentazione e di dieta, arrivano 4 messaggi in contemporanea al 348-7513-933 di ascoltatori che ti chiedono: Andrea, ma tu cosa mangi stasera?
2: Bombolone alla crema, da retta a me.
0: No, stasera non lo so, vi posso dire cosa ho mangiato fino adesso?
2: Dimmelo.
0: Stasera non lo so.
2: Dici, facci gola, dai.
0: Vabbè, ho mangiato hamburger, perché qui vanno tanto gli hamburger, e le pies, che sono queste torte salate straordinarie. Che possono essere di tanti tipi, da quella alla carne a quella vegetariana, e sono buone,
2: ci credo, bravo. Poi mangia sempre vicino all'Italia, dritta a me, che tu caschi sempre bene.
0: Vabbè, sicuramente sì, però vi dico la verità, la Fiorentina ha 2 chef che vengono sempre da queste parti quando la Fiorentina si sposta, e quindi loro hanno una alimentazione ferrea e ben coordinata.
2: Ma vorrei vedere pranzo e cena,
0: poi che c'entra, hanno avuto sabato sera serata libera dopo la gara col QPR, però con rientro obbligatorio in hotel alle 23 se non mi ricordo male, quindi
2: ma è giusto,
0: più di tanto non è che
2: se saranno andati a bere una birra, a fare qualcosa, tanto sono ragazzi, cioè non è che uno per forza, cioè, finito di fare così, un po' di libertà anche mentale la fa bene, non è che fa male, tanto saranno andati a gruppi, ma la maggior parte insieme, poi non so se c'è qualcuno alla famiglia dietro oppure no, questo poi, c'è qualcuno alla famiglia dietro?
0: Non credo, no,
2: ci sa, delle volte uno le porta perché gli fa vacanze, non perché deve stare con loro.
0: No, assolutamente. Okay.
2: Saranno andati in qualche pub, dai, su.
0: Sì,
2: fanno bene, fanno bene, ma vorrei vedere, ci mancherebbe altro. Capito?
1: Andrea, visto che poi ti ritroviamo tra poco più di una mezz'ora durante Uno contro tutti con Dimitri Conti, se sei d'accordo, noi ti liberiamo, ti ringraziamo, ricordiamo agli ascoltatori di Radio Firenze Viola che sul sito di Firenze Viola trovano tutti gli aggiornamenti al di là dei contenuti esclusivi che confezioni per noi, ma anche gli aggiornamenti per quanto riguarda le sedute di allenamento e tutto quello che l'Inghilterra ci racconta. Quindi buona continuazione Andrea, tra pochissimo con Dimitri Conti.
0: Grazie,
2: Andrea,
0: grazie.
2: Andrea, scusami, c'era Massimo Marianella lì con te?
0: Sì, è qui vicino.
2: Ecco, salutamelo. Portagli i miei saluti.
0: Te lo faccio salutare al volo, ma dobbiamogli un minuto perché
2: No, salutamelo sì.
0: C'è
2: un stesso
0: Sauro Fattori che ti voglio salutare.
3: Grandissimo.
0: Ci siamo, è qui con voi. È qui
3: Sauro.
0: Con...
2: Ciao Massimino, come stai? Grande forma.
3: Eccoci qua. Sono in forma migliore rispetto al solito. Sì, i 40 giorni di Miami mi hanno aiutato, ti dico la verità.
2: Vai, di sicuro. Tutto bene?
3: Quindi sto un po' bene, mi sto facendo un bagno viola praticamente in questi due giorni. Sto vedendo tante cose che mi piacciono.
2: Ecco, che
3: tanti segnali positivi.
2: Speriamo.
3: Manca un po' di identità offensiva perché mancano gli interpreti ancora definitivi. Per il resto c'è uno dei portieri più forti al mondo, c'è una difesa che mi ha dato delle buonissime sensazioni, ma con delle buonissime sensazioni. Centrocampo è straordinario, ce ne sono pochi in Italia così, sentivo che ne parlavate prima con Andrea, con attacco che farà la mezzala sinistra fissa e questo cambio, perché uno può fare il ruolo dell'altro tra Fagioli e Ulai, che credo saranno i tre titolari, ma se volesse tornare all'antico, io penso che saranno loro, anche se Grosso viene da un'esperienza di un centrocampo quasi esclusivamente fisico col Sassuolo, però lì sono pronti Dur, Mandragora, uno, io sono come te caro Sauro, ci rinuncio sempre con grande difficoltà, e poi io credo che arriverà Torstvedt, quindi hai sei centrocampisti che così in Italia e in Europa ce l'hanno,
2: ecco, si possono alternare, tanta roba, sì,
3: certo,
2: sì, certo. Sono pienamente d'accordo. Ora c'è da lavorare davanti, che è il cruccio più difficile, poi anche la cosa più difficile.
3: Esatto.
2: Vediamo, dai.
3: Perché deve arrivare, bisogna capire se resta Ken, e deve arrivare certamente una coppia di esterni. E da quello che ho percepito io, uno sarà un acquisto anche economicamente importante, e l'altro sarà un costo zero, un prestito, che però non vuol dire che sia meno importante, cioè potrebbe essere Mastantuono che arriva a zero, ecco, faccio un esempio.
2: Sì, infatti, sì, sì.
3: Quindi
1: anche Bonaventura
3: e questa sarà
1: zero. E ha fatto la differenza a Firenze.
3: Brava Chiara, ciao Chiara.
1: Ciao. Ha fatto tutto Sauro.
3: lo so, però è bello darmi un abbraccio a tutte e due, quindi,
2: un abbraccione, ma poi quando quando passi di qua, se mi chiamo un caffè se lo prendo sempre volentieri,
3: assolutamente,
2: va bene,
3: assolutamente.
2: Ciao Massimo,
1: ciao.
2: Grazie a te,
1: Massimo.
2: Ciao, buon lavoro.
1: Andrea. Salutiamo anche Andrea, magari.
2: Ciao Andrea, dove sei? Andrea, ti cercavo.
1: Non lo tengo, Sauro.
2: Dai,
1: Andrea,
2: lascio,
1: buona continuazione. A più tardi con Dimitri Conti, come abbiamo detto, durante Uno contro tutti. Ringraziamo quindi Andrea Giannattasio. Vi ricordo che su Firenze Viola
2: anche Marianella,
1: sì, era già intervenuto oggi, quasi un'ora insieme ad Andrea durante
2: il
1: Palla al Centro, e infatti su Firenze Viola trovate anche
2: a me me lo dovete dire,
1: però hai fatto bene, avete fatto altre riflessioni anche sul centrocampo, loro hanno parlato molto di Comuzzo. Noi comunque ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo per l'ultima mezz'ora insieme con Gary Scalvento.
2: Perfetto.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta, ultima parte di questo Garrisca al Vento, sempre Sauro Fattori al mio fianco. Abbiamo ancora una mezz'oretta circa a disposizione. Sauro, ti farei rispondere ai tanti messaggi che gli ascoltatori stanno inviando al 348-7513-933 alla luce dei temi di cui abbiamo parlato nella prima ora, anche delle curiosità e degli aggiornamenti che abbiamo raccolto dall'Inghilterra da parte di Andrea Giannattasio, che sta seguendo la Fiorentina nella seduta pomeridiana. Giovanni da Campi, cosa ne pensi di Croci? E soprattutto, secondo te, Sauro, deve rimanere nel giro della prima squadra tutto l'anno? Facevi prima con Andrea il discorso sull'importanza anche di sfruttare questi amichevoli per capire non solo i nuovi arrivi, ma anche